0: però mi pare sostenibile, ecco, molto sostenibile. Per quel che riguarda il mondo socialista, io prendo atto che l'Avanti della Domenica ancora una volta esce con delle dichiarazioni, devo dire, entusiasmanti quasi rispetto all'unità con noi sul nostro referendum.
1: Quello è lo SDI,
0: Eh?
1: quello è lo
0: Sì,
1: SDI,
0: appunto, no, questo
1: cioè.
0: vuole, siccome dico, da una parte, dall'altra ci sono reiterate affermazioni di Gianni De Michelis, che anche loro, eccetera, beh, si tratta adesso, ecco, in questa settimana dovremo verificare chi vuole intervenire per impedire il risultato, consapevolmente o no, perseguito, di annullare 100-150 mila firme sul nostro referendum.
1: Ho capito. Senti, c'è un ultimo argomento che in questo meno di un quarto d'ora ci resta, che non abbiamo toccato in questa puntata, ma che è sempre più vicino, cioè l'ONU e il Partito Radicale Transnazionale.
0: Sì, beh, Emma qui, soprattutto lei, ha svolto, con l'aiuto di Aldo Aiello e altri, un lavoro di straordinaria importanza ad Addis Abeba, perché possiamo valutare per il momento e sperare che almeno 5 paesi africani tendenzialmente un po' ostili o ancorati sull'astensione dovrebbero invece comportarsi in un modo diverso. Non abbiamo avuto purtroppo molte energie per aiutare, diciamo, questo lavoro di Emma, no? Tranne il lavoro grosso che Marco Perduca e Matteo, no? Mecacci stanno facendo a New York, devo dire con un'impressione che abbiamo tutti di forte efficacia e sincero impegno da parte di Spadafora, essendo subentrato a Vento solo da un anno, all'inizio si temeva che al di là delle sue soggettive intenzioni o delle istruzioni che potevano esserci o mancare, potesse trovarsi in gravi difficoltà davvero a cercare di fare un lavoro di lobby, no? Per questo voto. E qui le impressioni che noi abbiamo sono che invece l'impegno di Spadafora e quindi del governo, fino a prova del contrario, siano serie, per cui possiamo guardare. Ah, poi no, c'è l'altra novità, è che la presidenza olandese, quella in carica, ha ufficialmente scritto a tutti i 25 stati dell'Unione Europea ricordando che l'Unione Europea su questo intende battersi in posizione nettissima in difesa del Partito Radicale Transnazionale contro l'iniziativa del Vietnam.
1: Beh, questo è molto significativo.
0: Questo sì, lo è, si vedeva ed è importante anche questa acquisizione, mi pare vada segnalata.
1: Benissimo. Allora, poi questa cosa verrà.
0: Scusa, nel frattempo arrivano anche da altre ONGO importanti, molto importanti, delle conferme, della politica di Hun Sen in Cambogia contro il re Sihanouk, che di nuovo nel suo sito ha addirittura dato disposizioni ai suoi fedeli, diciamo nell'ambito anche del governo, per andare a aiutare quello che lui chiama le centinaia di montagnard che si rifugiano in Cambogia e che la Cambogia sembra, come dire, rifiutarsi di accogliere, ma che anzi rendono al Vietnam, cioè alla morte, all'assassinio, e lui invece stabilendo di consegnare loro da parte sua viveri, medicinali e una cosa equivalente a $13, che poi per noi sarebbe, per quella persona
1: Certo.
0: significherebbe probabilmente come 100, insomma. E quindi Sihanouk si è impegnato. No, e Hun Sen invece chiarissimamente invece ha dovuto dire che lui invece non intende minimamente consentire anche l'ONU, con l'organizzazione dei rifugiati sembra aver preso un atteggiamento, però si conferma da parte di tutti che l'atteggiamento del governo vietnamita in questo momento, non so se l'ho già ricordato, mi pare domenica scorsa.
1: Ne hai parlato domenica scorsa.
0: Ho parlato dei buddisti,
1: sì,
0: che hanno, anzi no, del primate adesso, non credo sia proprio formalmente, ma il facente funzione del primate cattolico, che ha letteralmente detto che le leggi di Ho Chi Minh del 55,
1: sì,
0: ancorché se non applicate, non applicate, però erano sicuramente migliori di quelle adesso statuite dal governo di Hanoi. Purtroppo alla Commissione abbiamo ancora questo pattern. Devo dire che Olivier dà un giudizio molto diverso dal mio sul comportamento di questo commissario. Purtroppo questo è prorogato, dovrebbe fare il rettore ad Harvard, è prorogato fino al 5 novembre e ho proprio l'impressione che lui faccia quello che gli pare, che non ci abbiano né il tempo né la voglia. Cercherò adesso magari di contattare di nuovo il presidente Prodi. Siamo in una cosa di una violenza e di una gravità estrema, il governo vietnamita. Altra cattiva notizia, l'Unione Europea ha comunicato che non si oppone più alla missione nell'ASEAN della Birmania, ancorché continui la Nobel,
1: sì,
0: ad essere di fatto prigioniera.
1: Quindi insomma
0: questo è grave.
1: La politica europea nei confronti dell'Estremo Oriente, diciamo, ha molte ombre e qualche luce.
0: Poi rispetto alla Turchia e Israele ha soprattutto ombre gravissime, e anche questo, vi dico, noi dobbiamo poter gestire questi fronti.
2: Beh, sulla Turchia la posizione del governo italiano, però gli va dato atto che
0: certo, ma
2: è molto
0: credo
2: decisa.
0: Che noi potremmo rafforzare anche questo, certo, ma non in quanto governo italiano, ma in quanto altri incarichi e altre funzioni e altri ruoli.
1: Ho capito. Siamo quasi ormai alla parte finale, insomma, se dovessimo tirare, perché abbiamo poco più di 5 minuti, se dovessimo tirare le somme di questo, a parte il fatto che non potremmo concludere con un giudizio sulle decisioni del vertice, perché esso è ancora
0: forse
1: in corso,
0: visto che stiamo parlando anche a luna di lunedì,
1: sì,
0: luna meno 5,
1: infatti quello è il problema.
0: Si saprà, ma io escluderei che ci sono grandi notizie che invece a mezzanotte meno 5 o meno 10 invece non abbiamo, insomma. Anche qui, quello che dicevo a proposito del governo israeliano e che non mi sentirei di dire a proposito del governo turco. Emma ha dato qui dalla Radio Radicale dei giudizi straordinariamente positivi dell'opera e direi della rapidità dell'opera di democratizzazione che si deve e laicizzazione. No, che si deve a questo governo che invece è democratico cristiano è democratico musulmano, ma questo mi pare molto, molto
1: beh, è proprio per quello che il suo ingresso è temuto. Qui torniamo alla questione delle radici cristiane, di tutte queste cose qua, mentre ecco, una volta detto, Bush pure sulla Turchia ha detto delle cose durissime all'Unione Europea e sulla linea radicale.
0: Ma io credo che una fortuna di Bush sia il fatto che per il momento non mi sembra francamente che Kerry dia garanzie solide di un'alternativa alla sua politica per quel che riguarda la politica internazionale. Ma io che sono testardo, in Italia, in America e ovunque e in Medio Oriente ritengo che la laicizzazione sempre più rigorosa e forte della società e delle istituzioni è forse quello che è più importante in assoluto, storicamente più urgente e necessario da acquisire. Quindi adesso sì, certo, Edwards non sembra portare maggiore freschezza e forza democratica.
1: Sì.
0: Democratica americana, voglio dire, no? Tradizionale anche nel sud, che è importante, perché sappiamo che il Sud democratico tradizionalmente era più reazionario dei pochi repubblicani, ma ora che i repubblicani sono divenuti forti, ho proprio l'impressione che tutto quanto cambia, anche nel Sud, dicevo,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Che se è presente, resta questa nostra preoccupazione che nel bel numero di 300 pagine di diritto e giustizia, no? Con lo studio sulla conversione delle strutture militari, civili e via dicendo, di Mariano Giustino, credo costituisca un apporto molto importante che dovremo trovare modo di valorizzare più di quanto non faccia anche adesso con i suoi spot e gli annunci della radio.
1: Certo, certo, poi quello è un tema che sarà probabilmente anche al centro
0: del presente
1: del
0: e dell'avvenire, certo.
1: Certo, del dibattito sulle nelle presidenziali americane, che troveremo poi il modo di seguire in qualche modo, perché c'è un presidio radicale in America che potrà essere utilizzato da Radio Radicale anche per questo. E poi vedremo, magari ci sono giornalisti che potremo sentire, insomma qualche cosa riusciremo a fare. Poi Daniele Capezzone ha tanta dimestichezza con la realtà americana che potrà essere utilissimo.
0: Certo, dovrà completarla nel giro, non è una critica ma non polemica, ma comunque una critica che riguarda soprattutto in fondo poi il mondo democratico americano, che non riesce ad esprimere attenzioni a tutto quello. E beh, ma così sarebbe necessario. Io però vorrei terminare facendo davvero gli auguri a quella bestia che sta a Lugano, davvero auguri, mi mancherebbe moltissimo, forse non solo a me, non solo ai suoi, ma mancherebbe in realtà a una certa qual forza umana anche, no, della politica, e farei anche contro le voci un augurio al presidente Ciampi.
1: Benissimo, benissimo. E allora, ecco, con 2 minuti di anticipo possiamo concludere, ma mi pare che abbiamo esaurito gli argomenti in una puntata, devo dire, più serrata del solito, specie all'inizio.
0: E allora, se è vero, allora in cambio di questo fatto che tu sottolinei e che io per carità ritengo di non poter valutare, come fai tu, no, per tu puoi farlo, vorrei dire... Beh, perché non ci si iscrive? Perché i tanti che, ecco, allora, non i tanti che ci ascoltano, ma tanti fra coloro che ci ascoltano devono avere ancora a casa i bollettini dei nostri invii, dei volantoni e della busta che abbiamo mandato con i conto correnti. Ebbene, abbiamo grande bisogno che quei conti correnti vengano usati e grande bisogno che ci si iscriva anche al Partito Radicale Internazionale, anche ai Radicali Italiani, anche ai vari all'Associazione Coscioni, la metterei per prima, perché di questo abbiamo necessità, e come dico spesso, se abbiamo necessità noi radicali di questo, beh, ho proprio l'impressione che i non radicali ne abbiano ancora più necessità. Quindi denaro e iscrizioni, anche nel senso che ciascuno può essere iscritto, come d'altra parte accade non solo per il Comitato Montagnard, ma in misura molto minore, ma comunque considerevole, in Lucania o Basilicata che sia, nel quale vi sono doppie tessere, come si chiamavano una volta, anche fra esponenti importanti di DS e dei vari, e anche di Alleanza Nazionale.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tra i temi, lo scenario politico europeo, i riferimenti al cattolicesimo, il personalismo cattolico di Mounier e poi il giudizio, la lettura dello scenario politico italiano, la condotta dei DS, lo stato di salute del governo Berlusconi il dibattito sul Quirinale, sulla riforma della legge elettorale, ma poi le iniziative transnazionali, la proposta di ingresso di Israele nell'Unione Europea e anche quello relativo alla Turchia. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Radio Radicale era una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Noi ora vi lasciamo invece alla Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
5: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
6: Tempeste di sabbia, creme solari, turismo sostenibile e aree interne. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre su una ricerca. Nel 2025 il mondo ha registrato tempeste di sabbia e polvere da record. A segnalarlo è il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha chiaramente parlato di un pericolo concreto per più di 150 paesi. Il fenomeno ha impatti considerevoli su tantissimi settori, settori strategici per salute e economia, come agricoltura, trasporti, sistemi idrici ed energetici. Anche se nessun paese può considerarsi immune, le aree più colpite restano le regioni aride e semiaride. Ogni anno circa 2 miliardi di tonnellate di polvere provenienti da Sahara, Gobi e deserto arabico vengono immesse nell'atmosfera e possono viaggiare per migliaia di chilometri dall'Africa all'Asia, senza escludere Stati Uniti e Europa. L'OMM ricorda che una parte del fenomeno è certamente naturale, ma siccità, degrado ambientale e cattiva gestione delle risorse stanno amplificando la frequenza e l'intensità delle tempeste. È estate, tempo di caldo, di vacanze e di creme solari, ma attenzione a cosa si sceglie. Le creme solari vendute sulle piattaforme cinesi finiscono sotto accusa dopo una serie di test che ne hanno evidenziato protezione insufficiente e ingredienti non conformi agli standard europei. Diverse associazioni di consumatori infatti hanno segnalato prodotti che dichiarano fattori di protezione elevati, ma che in laboratorio risultano ben al di sotto dei livelli necessari per schermare dai raggi UV, esponendo di fatto chi le usa a scottature, invecchiamento precoce della pelle e aumento del rischio di tumori cutanei. Ma il rischio non è solo questo. Dalle analisi è emerso che le creme in questione contengono delle sostanze inquinanti e pericolose, come nel caso dei disturbatori endocrini, che possono interferire addirittura con il nostro sistema ormonale. Il problema riguarda soprattutto marchi privi di certificazioni e controlli, spesso venduti a prezzi molto bassi e con etichette incomplete o tradotte in modo approssimativo. A proposito di inquinanti, sono entrate in vigore lo scorso 13 luglio in Italia le nuove regole sulla qualità dell'acqua potabile con limiti più severi per i PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni pericolosi per salute e ambiente. La norma introduce per la prima volta un limite nazionale per la somma dei 4 PFAS principali, fissato a 20 nanogrammi per litro. Sostanze che sono associate a rischi importanti, alterazioni del sistema immunitario, aumento del colesterolo, ridotta risposta ai vaccini e per alcune un maggior rischio di tumori. La novità più rilevante riguarda il controllo fino al rubinetto. La qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo dal gestore idrico, ma anche dal responsabile dell'impianto interno di edifici, incluse strutture sanitarie, scolastiche e ricettive. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per promuovere il turismo sostenibile nelle aree Natura 2000, la più grande rete di siti protetti al mondo, con oltre 27.000 aree indicate. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il turismo senza compromettere habitat e specie, garantendo ecosistemi resilienti. Le nuove linee guida aiutano gestori e autorità a bilanciare sviluppo economico e conservazione, prevenendo pressioni eccessive sugli habitat e promuovendo l'ecoturismo, un modo di viaggiare responsabile che tutela la natura e sostiene le comunità locali. Il turismo è un pilastro dell'economia europea. Nel 2024 ha generato 807 miliardi di euro e sostenuti più di 20 milioni di posti di lavoro. Certo è che, soprattutto nelle aree più sensibili a tutela della biodiversità, è necessario disciplinarlo con attenzione. A proposito di aree sensibili, con l'arrivo della terza ondata di caldo e con il bollino rosso in diverse aree crescono le criticità climatiche, soprattutto nelle aree interne. Aree interne che, come nel caso della Liguria, ma anche di altre zone,

valutato in questo momento in Italia, così sottovalutato che anche la politica, con la nuova strategia nazionale per le aree interne, ha deciso di portare, come dire, ad eutanasia molte delle aree interne del paese, perché si ritiene che sia un processo di spopolamento, di industrializzazione ormai irreversibile. E questo si vede dal fatto che non sono, diciamo, più state allocate, si è deciso di non allocare più risorse verso le aree interne, che invece hanno un grande bisogno di risorse se non devono essere spopolate. E in realtà il presidio territoriale nelle aree interne è molto importante. Per esempio per il contrasto al dissesto idrogeologico, perché se si spopolano le aree interne, molte sono in zone di montagna, se si spopolano non ci sono più aziende agricole, e quindi poi quando succedono le grandi alluvioni non c'è più nessuno che manutiene il territorio e quindi garantisce la possibilità di contrastare questi fenomeni, che poi da risolvere hanno dei costi enormi per la collettività. L'altro aspetto importante è che le aree interne possono essere una risorsa da tanti punti di vista. Quello che si osserva è che sono sicuramente delle regioni, delle aree dove si va verso uno spopolamento, dove la popolazione è marginalizzata in parte, dove è difficile intervenire e dove c'è anche una carenza di servizi. Quindi chi decide di restare ad abitare o tornare ad abitare nelle aree interne, perché c'è anche una tendenza al ritorno verso queste aree per cercare una qualità della vita diversa, e si trova ad affrontare delle grosse difficoltà. Anche l'approccio sempre governativo alle aree montane, ai comuni di montagna, che poi spesso si sovrappongono geograficamente, ha un problema analogo, perché è stato razionalizzato la distribuzione dei comuni montani, e quindi molti sono stati tolti secondo dei criteri meramente geografici, col risultato che ci sono dei comuni piccoli che non riescono più a avere le risorse, per esempio economiche, oppure anche risorse proprio in termini di servizi, il dimensionamento scolastico, il medico e quant'altro. Quindi stiamo osservando un problema molto complesso e con tanti aspetti, ma c'è un paradosso energetico. In realtà, se si osservano le mappe per esempio della producibilità eolica, ci si rende conto che sia nelle aree interne al sud che in Sicilia, nelle isole per esempio, ma anche su tutto il crinale appenninico, che diciamo è piuttosto lungo in Italia, e che sono poi appunto i comuni periferici e ultraperiferici, ci sono tante zone di elevatissima producibilità eolica quindi sono una risorsa per la transizione energetica. E infatti molti progetti di utility scale, soprattutto eolico, vengono presentati proprio nelle aree appenniniche. E spesso si trovano ad affrontare un grosso contrasto da parte della popolazione locale tramite comitati e quant'altro, ma in realtà non si ha la percezione di del fatto che non solo le aree interne sono una risorsa per la transizione, ma la transizione potrebbe essere una grossa risorsa in termini di sviluppo per le aree interne, perché ovviamente dove si vanno ad installare impianti c'è la creazione di posti di lavoro, e non solo la creazione di posti di lavoro, e questo è una cosa banale da capire sia nella fase di costruzione degli impianti ma anche dopo, ma c'è anche la possibilità, se si utilizzano in maniera intelligente e finalizzata le compensazioni territoriali previste dalla legge, anche delle risorse economiche che vadano direttamente a cadere sul territorio, non solo legate alla costruzione e alla manutenzione degli impianti, perché per un piccolo comune l'1 o il 4% del valore della produzione di tutta la vita di un impianto eolico può fare la differenza, può essere una cosa che proprio cambia la traiettoria della vita di quel comune. E
in quanto il comune si trova ad avere la possibilità di fare tutta una serie di interventi. Qual è la criticità in questo senso? La criticità è dovuta al fatto che spesso i comuni non hanno le risorse umane e tecniche per sviluppare al meglio l'utilizzo delle risorse fornite dalle compensazioni territoriali, e quindi spesso queste compensazioni vanno non sprecate, ma non finiscono nel modo

0: migliore. Quindi si auspica che ci sia un coinvolgimento a livello comunale, per esempio delle regioni o delle città metropolitane, per dare gli strumenti di governance sostanzialmente ai comuni per poter lavorare in modo più efficace, in modo che la transizione diventi un volano di sviluppo per le aree interne e per i comuni dove vengono installati questi impianti.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Oggi parliamo di aree interne, un problema che è stato sempre lineare in tutti i governi e sono temi che pian piano poi ritornano, però purtroppo anche dal piano nazionale appunto per le aree interne del 2014 non è cambiato granché, anzi il governo attuale ha tolto fondi sul ripopolamento anche delle aree interne. Adesso abbiamo appunto queste aree interne che sono appunto soprattutto le parti appenniniche che pian piano si stanno spopolando. L'Istat prevede che nel 2050 gran parte della popolazione italiana vivrà nelle grandi città. Oggi siamo al 52% di densità abitativa proprio nelle grandi città, arriveremo addirittura al 70% nelle grandi città, perché abbiamo tutto, abbiamo servizi, abbiamo ospedali, abbiamo la possibilità di lavorare, mentre nelle aree interne, quelle appunto meno accessibili anche per vie di comunicazione, anche su ferro come i treni, perciò sono aree purtroppo inaccessibili e con tanti costi anche di manutenzione e di attività per farci arrivare appunto vie di comunicazione come le ferrovie, purtroppo è iniziata tanti anni fa una desertificazione che va ancora avanti. Ma quello che vogliamo dire qui ad Ecoagenda è che le aree interne sono un punto fondamentale, specialmente nei cambiamenti climatici, nel riassetto del modo di vivere che dobbiamo avere per essere resilienti a questi cambiamenti. Perciò le aree interne devono avere un ruolo attivo per riuscire a essere quella valvola di sfogo delle grandi città che purtroppo, per modificarle da queste isole di calore che si creano, dobbiamo utilizzarle e dobbiamo valorizzarle sempre di più. Perciò, oltre a richiedere i fondi che erano già stati stanziati, specialmente dalla Commissione europea, chiediamo attenzione nel digitalizzarle, perché appunto se aree interne, i comuni interni riescono ad avere questo magari velocità di connessioni elevate, una ristrutturazione e dei servizi logicamente basilari che servono, insomma, dalle farmacie alle poste, quei servizi minimi che servono ai cittadini per sopravvivere, può essere una valvola di sfogo magari per dei giorni a settimana. Perciò sempre più si va in un'idea di un lavoro smart working, di telelavoro, che può essere fatto magari in questi borghi che possono rivivere veramente dei giorni a settimana dove le persone possono trasferirsi, così di allentare la morsa delle grandi città, fermarsi in questi scrigni anche di biodiversità, perché all'interno appunto degli Appennini abbiamo verde, abbiamo riforestazione, abbiamo la possibilità di compensare, abbiamo sicuramente dei gradi in meno rispetto alle grandi città, perciò sicuramente i borghi sono più vivibili e abbiamo tantissima natura intorno. Perciò questa biodiversità che rigenera l'anima e lo spirito può essere vissuta perché appunto uno riesce a vivere. Non lasciamo che questi presidi vengano poi svenduti, perché un altro problema è che queste aree interne hanno tantissimi borghi, tantissime case che ormai vengono svendute magari a persone estere, esterne dalla questione italiana, veramente a pochissimo prezzo, e questo è svalutare una ricchezza italiana. Campagne che fanno insomma i comuni per ripopolare i borghi, quelle a un euro, specialmente in Nord Italia, purtroppo non hanno gli effetti sperati, perché appunto ci sono sia cavilli burocratici sia investimenti poi per ristrutturare la casa molto elevate, perché purtroppo appunto la ristrutturazione di solito costa molto più della casa stessa, e questo purtroppo non va bene. Perciò chiediamo molta più attenzione da parte del governo, che deve in qualche maniera incentivare sia i servizi base che servono per vivere, ma soprattutto mettere in condizioni i giovani che vogliono rimanere, rimanere in queste aree, di aiutarli sia a livello economico, ma agevolarli anche a livello fiscale. Questo è un punto fondamentale se vogliamo un'Italia omogenea, perché appunto abbiamo un problema di overtourism su certi tipi di città, e poi uno spopolamento interno invece di aree che devono essere vissute, perché sono dei presidi importanti anche per il dissesto idrogeologico.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Radio Radicale era l'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. Noi ora vi lasciamo a tre interviste: la prima di Enrico Salvatori con Massimiliano Boni, la seconda di Antonello De Fortuna con Valeria Wittenberg, la terza di Lanfranco Palazzolo con Ciro Maschio. Buon ascolto.
5: Radio Radicale negli ultimi giorni ha fatto giustamente discutere un modulo online, poi rimosso da Google, che invitava a segnalare attività riconducibili al cosiddetto turismo sionista. L'iniziativa ha suscitato la dura reazione della comunità ebraica, che ha parlato di un episodio capace di evocare pratiche discriminatorie del passato. Ne parliamo con Massimiliano Boni, che è presidente del Laboratorio Rabin, un'associazione che si pone l'obiettivo di combattere l'antisemitismo, già direttore della newsletter per Israele. Massimiliano, buonasera, ben trovato.
6: Grazie, ben trovato.
5: Eccoci qui. Allora, come si distingue in modo concreto e senza equivoci una critica legittima allo Stato di Israele o al governo israeliano da un comportamento che invece diventa antisemita?
6: Ma se noi stiamo a quest'ultima notizia che è stata diffusa dalla stampa e che ha ricevuto già parecchi commenti da parte sia della comunità ebraica, come dicevi tu, sia dai primi commenti politici, io direi che per rispondere alla domanda forse dovremmo fare un passo indietro per comprendere, nel senso che questa non è la prima iniziativa che noi leggiamo nel nostro paese che tende a ostracizzare o addirittura escludere o espellere ebrei o in particolare israeliani da luoghi turistici o comunque da luoghi italiani. A me viene in mente, quando l'ho letta, che forse la prima notizia che abbiamo avuto risale addirittura a maggio del 2025, quando c'è l'episodio di alcuni turisti israeliani cacciati di fatto da un ristorante a Napoli, proprio in quanto la proprietaria si era accorta dall'accento, dal sentirli parlare, che erano israeliani. E poi ci sono state altre iniziative che forse sono state meno enfatizzate, ma che pure ci sono state nei mesi successivi, su iniziative, su segnalazioni di presunti israeliani o addirittura, si diceva, soldati israeliani che venivano in vacanza o in congedo in alcune parti d'Italia. Quindi mi sembra che noi potremmo banalizzare la cosa o sottovalutarla dicendo che si tratta di iniziative di poco conto, tant'è che questo format pare sia stato rimosso dopo poche ore, o viceversa farne una condanna giusta, secondo me evidentemente, che però richiede un'ulteriore, dal mio punto di vista, riflessione, nel senso che noi dovremmo forse comprendere quello che sta avvenendo nel nostro paese, perché come tu dicevi, la critica non solo a Israele, ma la critica a qualsiasi governo, a qualsiasi paese, è del tutto legittima in un paese democratico come il nostro, dove la libertà di opinione è possibile. Certo, una prima osservazione è che i paesi non sono tutti uguali e che alcune critiche a volte sono più accentuate o più approfondite o più prolungate di altre, ma ora non è questo che mi interessa, è che invece la differenza la fa quando c'è un salto e si passa dalla critica a un governo, dalla critica a un'azione, a un fatto che riguarda un paese, a una accusa o un tentativo, in questo caso sembrerebbe, di classificare, non si sa bene a quali fini, un'intera popolazione. Anche qui non è chiaro se l'iniziativa aveva di mira soltanto cittadini israeliani o o anche brei. Io però, ecco, su due piedi direi che il primo momento da fare è cercare di comprendere se ci troviamo di fronte ancora una volta a un'iniziativa isolata o se viceversa forse dovremmo cominciare a chiederci se in questo paese sta avvenendo, senza che magari ce ne accorgiamo, qualcosa di diverso, se cioè si sta creando una rete, una piattaforma, qualcosa del genere che abbia come di mira gli israeliani, ma forse potremmo dire, questo lo pongo per adesso come domanda, forse gli ebrei.
5: L'episodio di questa mappa ha suscitato naturalmente molta preoccupazione. Al di là del singolo caso, racconta molto, come ricordavi giustamente tu, del clima che stiamo vivendo. Forse anche i social network hanno amplificato, non so che cosa ne pensi, degli stereotipi e linguaggi d'odio che un tempo forse rimanevano più marginali. Quale può essere il ruolo di associazioni, immagino al laboratorio Rabin oggi, fare memoria, oppure bisogna trovare nuovi linguaggi per parlare soprattutto ai più giovani? Perché effettivamente stiamo vedendo che il dibattito sulla guerra in Medio Oriente finisce per alimentare delle tensioni anche tra persone che vivono in Italia. E poi c'è un equivoco che è sempre, diciamo, quello più frequente, mi sembra sia il più frequente, quando si parla di antisemitismo nelle scuole o negli incontri pubblici, cioè una critica spesso alle politiche del governo israeliano rischia di trasformarsi in un pregiudizio nei confronti di tutti gli ebrei. Mi sembra che sia questo un confine, per colpa, non so, diciamo così, tanto di ignoranza, no? Che oggi si fa più difficile distinguere. Che cosa ne pensi?
6: Dunque, la domanda è complessa e richiederebbe, diciamo, un'analisi altrettanto complessa ed elaborata, però non abbiamo il tempo, ma qualcosa però possiamo dire. Cioè, innanzitutto occorrerebbe sempre comprendere chi muove le critiche, con quale spirito e con quale prospettiva, nel senso che, come ho detto prima, la critica al governo Netanyahu, che personalmente io ritengo essere il governo più radicale, più estremista nella storia di Israele, è assolutamente del tutto legittima, ma se noi vogliamo comprendere quella critica, per comprendere quello che sta avvenendo in Medio Oriente, allora non è sufficiente individuare un solo responsabile a titolo di capo espiatorio. Quello che noi cerchiamo di fare come laboratorio Rabin è sviluppare un confronto e delle iniziative che, per esempio, da un lato permettano di comprendere come la realtà israeliana sia una realtà molto articolata, in cui le posizioni sono estremamente diverse, perché Israele andrà al voto politico il 27 ottobre e gli schieramenti sono diversi, ma anche in questi tre anni noi lo abbiamo visto, almeno chi ha potuto e ha cercato di comprendere la realtà si è potuto rendere conto come anche durante i periodi più duri della guerra c'è stato sempre un movimento di opinione, anche un movimento politico, più movimenti politici che hanno espresso la loro critica, seppure con argomentazioni e angolature diverse, all'attuale governo. Dunque, la prima cosa è questa, cioè se si volesse fare davvero un'operazione di verità, allora bisognerebbe sempre chiarire che il governo Netanyahu, il governo israeliano, persegue una sua azione che legittimamente può essere criticata. Noi italiani ne siamo stati toccati negli ultimi mesi, un episodio di attivisti che sono stati fermati, le scelte di Ben-Gvir le ricordiamo tutti, e tutti quanti hanno espresso in questo paese una critica fermissima al radicalismo del governo israeliano. Tuttavia questo non è sufficiente se poi però noi vogliamo davvero cercare di comprendere qual è la dinamica di quel che avviene nel paese. E per quel che riguarda invece noi, il nostro paese, cioè l'Italia, la riflessione che stavo facendo quando ho letto questa notizia, mi permetto ora di proporla agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, è questa. Cioè, sicuramente questa iniziativa è un'iniziativa gravissima, è un'iniziativa che punta a una sorta di schedatura, non si sa bene a quale fine. Mi domando se questa iniziativa di schedatura rivolta contro gli ebrei, contro in particolare gli israeliani, non possa, per una sorta di eterogenesi dei fini, essere accomunata ad un altro tipo di iniziativa da parte, credo, tutta opposta, riferisco al fatto che noi viviamo in un paese in questo momento in cui una forma varia di razzismo sembra essere sdoganata, per cui si parla apertamente da parte di alcune forze politiche di immigrazione che, se la si va a declinare, è praticamente una forma di deportazione. Dunque, senza voler diminuire la gravità dell'episodio per cui stiamo parlando, cioè questo tentativo di indicare e di espellere o comunque indicare, diciamo, come tutti colpevoli gli israeliani, perché questo soggiace a questa iniziativa, a me sembra però che in questo paese, ecco, questo è un altro elemento di riflessione che farei, sembra che ci stiamo avviando in una situazione in cui è diventato legittimo indicare dei gruppi sociali, geografici, etnici, e indicarli tutti come possibili nemici. Questo mi preoccupa molto, perché non lo dico semplicemente come ebreo, mi preoccupa come cittadino italiano, perché mi domando cosa ci aspetta il futuro se queste derive, adesso contro gli italiani, contro gli ebrei, ma anche contro gli stranieri in generale, non trovino degli antidoti efficaci.
5: Ti ringrazio, Massimiliano. Ricordiamo gli ascoltatori, Massimiliano Boni, che è presidente del laboratorio Rabin e già direttore della newsletter Sinistra per Israele. Grazie ancora e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
7: Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta qualche giorno fa il rapporto dell'INPS, un rapporto importante che ha disegnato, ha fatto la foto del sistema previdenziale italiano e non solo. Siamo in collegamento in diretta per commentarlo col direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Bentornata a Radio Radicale.
8: Ben trovati e grazie dell'invito.
7: Allora, intanto volevo chiederle, insomma, i giornali, chi ha titolato sull'allarme salari, qualcun altro sulla questione natalità, no? Cioè, smart working vuol dire fare più figli. L'essenza di questo rapporto è stata colta oppure secondo lei il focus sta da qualche altra parte?
8: Io credo che i giornali inevitabilmente abbiano polarizzato il rapporto, ma il rapporto è un documento molto complesso che restituisce invece un quadro di un ecosistema molto molto articolato. Quindi io partirei proprio dai salari, non parlerei assolutamente di allarme salari, perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. L'Italia si porta dietro decenni di debolezza strutturale della dinamica salariale, che è legata anche proprio a bassi livelli di produttività, e quindi non è un fenomeno nato oggi e non è questo rapporto a scoprirlo, quindi non è la notizia del rapporto. Quello che il rapporto ci dice, casomai, è che la direzione più recente è quella giusta di un recupero, perché tra il 2023 e il 2025, se vogliamo attestarci sugli anni più recenti, la retribuzione annua media dei lavoratori dipendenti che sono stati considerati nel nostro rapporto è passata da un 25.938 di media del 2023 a 27.649 euro nel 2025, quindi c'è stata una crescita.
7: Certo, i dati non tradiscono, insomma, vuol dire l'essenza.
8: No, i dati sono numeri, quindi diciamo ci dicono la verità e danno anche un dato spacchettato per segmenti di popolazione, ci dicono che il recupero più significativo è stato sulle fasce retributive più basse, dove l'incremento è stato del 10,8. E poi nel 2025 c'è stato un ulteriore recupero di potere d'acquisto importante che nasce dalle politiche retributive, e quindi la defiscalizzazione dei redditi più bassi. Sicuramente si porta dietro un incremento dei salari reali, dei salari netti, superiore all'aumento dei salari lordi, quindi dove non sono arrivate le politiche della contrattazione collettiva è arrivato l'intervento di sostegno al reddito con la defiscalizzazione,
7: certo,
8: dei fondi
7: che ha funzionato. Ricordiamo poi che siamo sempre in una, diciamo così, in un quadro complicato dal punto di vista economico, questo a livello internazionale, insomma non è solo l'Italia a soffrirne. Se la questione, diciamo, non è più, diciamo, in primo piano quella della sostenibilità, che è importante e fondamentale, ma lei citava la produttività, e questo è una chiave, diciamo, per ridurre i divari sia di genere che territoriali territoriali. Non dipende solo ovviamente dall'INPS, qui insomma c'è bisogno di continuare sulla strada di una riforma strutturale.
8: Condivido perfettamente questa impostazione. Con una precisazione, la sostenibilità finanziaria resta naturalmente imprescindibile, soprattutto certo, per un istituto come il nostro.
7: Il sistema deve stare in piedi, ecco.
8: Però direi che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale è assolutamente assicurata dal sistema degli adeguamenti dell'uscita dal mondo del lavoro, e col sistema contributivo è un grande salvadanaio, per cui non ciò che si mette poi si ritrova. Ma oggi la vera frontiera è più parlare di sostenibilità individuale delle persone, perché il sistema previdenziale si basa ovviamente sulle contributi versati durante tutto l'arco della vita lavorativa.
7: Cioè, lei dice, ognuno deve fare i conti, diciamo, con la sua diciamo così, carriera lavorativa, e questo riguarda soprattutto i giovani.
8: Riguarda anche e soprattutto i giovani, che devono iniziare con il piede giusto, rifiutare le lusinghe del lavoro nero, che è una piaga sociale, porta in sicurezza. Devono iniziare a pensare ad entrare conoscendo bene il mondo della previdenza, pensando per esempio anche al secondo pilastro delle pensioni complementari, certo, pensando alla continuità contributiva e quindi a non avere buchi all'interno della loro vita lavorativa. Però ecco, direi che se andiamo a considerare il mondo del lavoro in generale, la sostenibilità si vede proprio, una buona politica previdenziale è una buona politica attiva del lavoro. E su questo piano, tra il 2023 e il 2025, noi abbiamo visto gli assicurati INPS aumentare di 623.000 unità. Siamo arrivati oggi a 27.200.000 assicurati, e il numero delle settimane lavorate è salito a 43,2. Questo significa che non soltanto stiamo creando lavoro come numero di occupati, ma è anche un lavoro di qualità, certo, no? Per persone che lavorano per un numero di settimane.
7: Quasi tutto l'anno, diciamo, sono 52 settimane, certo.
8: Sì, ora la domanda oggi è: quale pensione costruirà una persona che ha avuto una carriera discontinua o lunghi periodi senza contribuzione? E per questo il problema previdenziale non si risolve soltanto dentro la previdenza, no? La sostenibilità si costruisce prima della pensione, attraverso il lavoro, più occupazione, più stabilità, continuità contributiva, sostegno poi ai redditi medio-bassi, maggiore attenzione alla previdenza complementare. Sono tutti tasselli di un'unica strategia che si compone in maniera articolata di tanti aspetti. E secondo me c'è anche un altro cambio di paradigma che considero molto importante. Per anni il dibattito previdenziale si è concentrato molto sulla flessibilità in uscita, mese più, mese meno, continui cambi di finestre di uscita, che creava anche un quadro di incertezza nella programmazione delle persone. Oggi si incomincia a ragionare anche di flessibilità nel rimanere al lavoro, naturalmente su base volontaria.
7: Certo, con alcune condizioni, certo.
8: Con alcune condizioni, per chi può, per chi vuole, e questo aiuta la sostenibilità del sistema e anche la sostenibilità individuale, e ha anche, tra l'altro, effetti positivi sia sull'invecchiamento attivo, sia sulla trasmissione delle competenze, che è diventato un problema in Italia. In molti settori il problema non è soltanto sostituire chi va in pensione, è evitare che insieme alla persona escano dall'organizzazione aziendale decenni di conoscenza professionale, che sono un patrimonio preziosissimo. E quindi direi servono meno interventi episodici e più politiche strutturali che tengano insieme la produttività, il lavoro, la demografia e la previdenza come tasselli di un unico quadro.
7: Ancora due cose, ne parliamo tutti gli anni, però su alcune cose sono stati fatti passi avanti, e mi riferisco soprattutto alla, diciamo, all'annullamento, alla riduzione della differenza di genere. Non ci sarà un anno zero vicino, immagino, però insomma c'è ancora qualcosa da fare sulla questione della differenza pensionistica tra uomo e donna.
8: Veniamo da una situazione che storicamente si trascina di grandissima arretratezza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, molto grave rispetto alla media europea. Io non credo che sia serio indicare una data di anno zero, però possiamo dire che il divario si sta riducendo. La crescita recente dell'occupazione ha coinvolto in modo molto significativo anche le donne, anzi le donne sono cresciute in proporzione più della crescita lavorativa degli uomini. Il problema italiano però non è soltanto di quante donne lavorano, e anche se lavorano, perché ci sono ancora delle differenze nella continuità delle carriere, nell'accesso al tempo pieno, nei livelli retributivi, e quindi di conseguenza delle differenze nelle pensioni.
7: E quindi c'è da fare, anche perché se vogliamo maggiore produttività devono lavorare soprattutto tante donne, al meglio,
8: sì,
7: ovviamente.
8: Dobbiamo agire su tutto il ciclo della vita lavorativa, quindi servizi per l'infanzia, una maggiore condivisione del lavoro di cura, perché è anche un problema culturale nella divisione dei compiti all'interno della famiglia. Organizzazione del lavoro che sia più flessibile, qui per esempio è importante lo smart working, ma proprio come strumento di flessibilità organizzativa che fa bene all'azienda e fa bene alle persone, in particolare alle donne, e soprattutto dare la possibilità concreta di non dover scegliere tra famiglia e carriera, esatto, che sono due aspetti che si completano.
7: Esatto.
8: Io credo che un passaggio importante delle politiche recenti sia proprio l'aver rimesso al centro la famiglia e la genitorialità. Per esempio l'assegno unico è uno dei pilastri di queste politiche, ha avuto anche un grande merito di semplificazione, perché ricordiamoci, venivamo da una pluralità di bonus, di misure molto frazionate tra di loro.
7: Molto spot, e diciamo, quindi poco
8: spot,
7: strutturale.
8: Anche poco continue, e quindi mettere uno strumento unico riconducibile a una visione precisa, con regole chiare, che oggi raggiunge 6 milioni di nuclei familiari, quindi ha un take-up fortissimo, comincia a diventare un aiuto importante su cui contare. Parliamoci chiaro, nessuno fa un figlio perché riceve un assegno.
7: Certo.
8: Però sentirsi sostenuti economicamente...
7: È un pezzo del puzzle che serve per avere il coraggio di fare certe scelte.
8: È uno dei presupposti per poi poter programmare con maggiore serenità la propria vita, anche lavorativa, e quindi non dobbiamo contrapporre trasferimenti, e servono entrambi, è come chiedere se si vuole più bene alla mamma o al papà. Quindi io credo che sia corretto non generalizzare, come qualche giornale ha fatto, evidenze molto circoscritte,
7: certo,
8: riferite a particolari contesti territoriali, popolazioni femminili con specifiche caratteristiche reddituali, per arrivare a sostenere che l'assegno unico freni il lavoro femminile. Assolutamente no, l'assegno unico sta rappresentando un aiuto molto importante per milioni di famiglie e per le donne, per cui per me l'anno zero arriverà davvero quando la nascita di un figlio non produrrà per i genitori e soprattutto per la donna una penalizzazione strutturale nella carriera.
7: Assolutamente. Ancora una cosa, la politica italiana in generale fa i conti con la questione immigrazione dal punto di vista del consolidamento della sostenibilità del sistema, diciamo così, pensionistico. Qual è stato, qual è l'apporto dei lavoratori stranieri?
8: Sì, io credo che l'apporto dei lavoratori stranieri resti decisivo. E credo che su questo dobbiamo essere molto pragmatici. In un paese che invecchia, che vede la popolazione in età lavorativa ridursi a causa dell'inverno demografico, l'apporto dei lavoratori stranieri è già oggi una componente strutturale importante del nostro mercato del lavoro e del nostro sistema contributivo. Però il punto non è chiedersi bisogno di lavoratori stranieri, il punto è governare bene questo contributo,
7: certo,
8: per dare loro la dignità che meritano come tutti gli altri cittadini. Quindi serve lavoro regolare, servono competenze che siano coerenti con le esigenze di un sistema produttivo in evoluzione, e serve una integrazione sociale e contributiva. Un lavoratore straniero regolarmente occupato e che ha dei salari dignitosi che gli permettono di vivere dignitosamente come prescrive la nostra Costituzione, contribuisce al finanziamento del sistema previdenziale e del welfare come qualunque altro lavoratore. Naturalmente dobbiamo anche dirci che l'immigrazione da sola non risolve il problema demografico italiano, e quindi dobbiamo aumentare, come abbiamo detto, l'occupazione femminile e giovanile. Dobbiamo contrastare il lavoro irregolare e aumentare la produttività. Però per affrontare il futuro del mercato del lavoro italiano senza il contributo dei lavoratori stranieri sarebbe poco realistico, a dir poco.
7: Chiaro.
8: La questione è trasformare questo apporto dei lavoratori stranieri in una componente che sia sempre più ordinata, qualificata e stabile e ricca di tutele all'interno del mercato del lavoro.
7: Questa a garanzia per tutti. Grazie a Valeria Wittenberger, direttore generale IMSS.
8: Grazie a lei, arrivederci.
9: Siamo in collegamento con Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera e presidente dell'Hellas Club Verona Parlamento, per la notizia della scomparsa di Osvaldo Bagnoli. Allora Ciro, siamo rimasti tutti un po' disastro da questa notizia, che capita proprio mentre l'Hellas è impegnata nel ritiro di Folgheria.
10: Sì, siamo rimasti tutti colpiti e commossi, nonostante sapesse che Bagnoli, ormai molto anziano, non stava bene da tempo, ma al tempo stesso, essendo per tutti una leggenda, essendo quasi un padre per tutti gli sportivi veronesi e non solo, sembrava, cioè si pensava che potesse non morire mai. Quindi siamo rimasti tutti, insomma, colpiti, e la città è colpita e commossa.
9: Qual è il ricordo più bello che ha dell'anno dello scudetto? Una volta, credo, lei mi ha fatto vedere una sua foto durante un allenamento dell'Hellas in quegli anni. Qual è il suo ricordo e l'immagine che ha di Osvaldo Bagnoli?
10: Sì, da ragazzino io giocavo a calcio in vivai che facevano anche provini per l'Hellas. Ho partecipato a qualche sessione di partite, allenamenti, in cui da bambino ho potuto essere a contatto con la prima squadra di allora. Quindi ricordo l'anno 81-82 che l'anno in cui
9: il Verona tornò in Serie B alla Serie A.
10: Esatto, quindi fu, insomma, il primo anno di un lungo ciclo che portò poi. Ero già allora tifosissimo e ricordo ancora partita del festeggiamento dello scudetto al Bentegodi, quindi non quella di Bergamo, ma quella finale a Verona, contro l'Avellino, nella quale andai con la mia famiglia a vedere la partita e poi si scese in campo a festeggiare con tutti. Di Bagnoli tanti ricordi, nel senso che negli anni tante volte c'è stata l'occasione di incontrarlo in qualche appuntamento istituzionale, in qualche torneo benefico con associazioni, con squadre. Lui era molto sensibile, ovviamente, soprattutto alle finalità sociali, insomma, avendo anche nella sua famiglia, insomma, un'esperienza di questo genere, e aveva una semplicità, un'umiltà, un'umanità straordinaria. Quindi lui ti salutava cordialmente, come fosse una persona qualunque, nonostante fosse per tutti una leggenda.
9: La sua capacità qual era rispetto ai giocatori che lui aveva? Lui è riuscito dalla Serie B addirittura a lottare subito per i posti di vertice della Serie A e a portare il Verona due volte nelle coppe. Aveva una grande capacità di tirare fuori il meglio dei giocatori che sembravano al tramonto poco valorizzati da altre squadre?
10: Sicuramente sì, aveva una capacità straordinaria di capire e motivare tutti i giocatori. Aveva un calcio, nonostante fosse simbolo di un calcio operaio di provincia, che sfida dei grandi negli anni in cui il campionato italiano era il più importante al mondo, c'erano tutti i campioni principali, quindi
9: era il campionato più bello del mondo,
10: non c'è dubbio. Se c'erano Maradona, Zico, Falcao, Platini, cioè tutti i più grandi del mondo, quindi nonostante lui fosse, diciamo, portatore di un calcio operaio nel campionato delle superstar, aveva già allora un calcio molto moderno, fatto di verticalità, ripartenze, pressing, e oltre a saper leggere i singoli giocatori, sapeva creare una squadra. Quindi la forza del Verona era aver fatto di una accozzaglia di singoli, alcuni grandi talenti, ma altri che erano considerati o a fine carriera o non riusciti a entrare tra i grandi, lui ha saputo esprimere il meglio da tutti e creare una squadra. La squadra fortissima che ha saputo raggiungere un risultato che è per Verona una delle pagine più belle della storia della nostra città, ma è stato sicuramente uno degli scudetti più belli della storia del calcio italiano, forse l'unica provinciale che ha saputo vincere uno scudetto negli anni del calcio, insomma, dei soldi e delle squadre piene di campioni strapagati.
9: L'ultima cosa che le chiedo: aveva una grandi doti umane, insomma ha avuto anche una vicenda familiare difficile da affrontare, un allenatore che anche fuori dal campo sapeva essere grande?
10: Assolutamente sì, una umanità straordinaria, vissuta con semplicità, un esempio anche nel nostro tempo. Viviamo in un'epoca in cui tutto è concentrato sulla smania di protagonismo, di visibilità, di trasformare qualsiasi momento in un momento di protagonismo, e lui invece era un antipersonaggio che rifuggiva la ribalta mediatica. Non era minimamente interessato alle lusinghe della fama, del successo, è stato se stesso con la sua semplicità dall'inizio alla fine con chiunque avesse a che fare, e quindi il Bagnoli allenatore è stato, insomma, un esempio, un modello di una impresa e di una stagione sportiva indimenticabile. Ma il Bagnoli uomo è tuttora un esempio per tutti, sia nello sport sia nella vita.
9: Io ringrazio Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera, ma soprattutto presidente dell'Hellas Verona Club Parlamento, con quale abbiamo cercato di ricordare una figura indimenticabile come Osvaldo Bagnoli, che è stato l'allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona nel 1984-85. Grazie presidente.
10: Grazie a lei.
4: All'Adria Radicale, dopo questa sequenza di interviste su temi diversi, noi vi lasciamo ora alle voci di Andrea De Angelis e di Simone Santucci per la rubrica Quindicesimo Emendamento.
2: Bentornati all'appuntamento con Quindicesimo Emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni due settimane parla di elezioni nel mondo. Anche quest'oggi con noi Simone Santucci. Buongiorno Simone.
11: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
2: Allora Simone, oggi non parlando tanto di elezioni, o meglio, non di elezioni presenti, ma sicuramente elezioni future, molto future, perché noi, insomma, qualche settimana, chi ci conosce e ci segue sa che ce ne siamo sempre occupati, ma qualche settimana in particolare che stiamo parlando di Regno Unito, perché insomma quella che sembrava il giorno dopo le elezioni del Regno Unito, probabilmente la democrazia più stabile, perché i laburisti avevano un tale margine di vantaggio nei confronti dei conservatori da assicurarsi una legislatura più che tranquilla, in realtà
12: legislatura tranquilla non stanno vivendo, perché c'è stato un rocambolesco cambio di vertice all'interno del Partito Laburista, cambio di vertice che si è concretizzato proprio nei giorni scorsi. E allora partiamo da qui, perché insomma Bonnà ce l'ha fatta alla fine.
13: Per chi ci ha ascoltato qualche settimana fa, due settimane fa, nell'ultima puntata di Quindicesimo Emendamento, appunto avevamo dato appuntamento al 17 di luglio, quello che molti giornali britannici hanno già denominato, insomma, nelle cronache di questi giorni successive al Coronation Day, cioè un Coronation Day laico, se vogliamo, parlamentare, non è il Coronation Day del sovrano nell'abbazia di Westminster, è però, diciamo, il Coronation Day del nuovo leader del Partito Laburista britannico, che sostituisce Keir Starmer lunedì, quindi domani, ci sarà l'avvicendamento con le dimissioni formali di Keir Starmer nelle mani del re, e di conseguenza subito dopo, pochi secondi dopo, come da tradizione, arriverà l'auto, si apriranno i cancelli di Buckingham Palace, che, come abbiamo anche detto, ormai è diventato semplicemente un ufficio, un po' come presidente Pertini, presidente Cossiga e presidente Scalfaro fecero col Quirinale, perché questi tre presidenti non ci hanno mai vissuto, lo usavano come ufficio. Re Carlo ha scelto questa soluzione, e appunto Andy Burnham, il sindaco della Great Manchester, neo eletto deputato appunto alla Camera dei Comuni, sarà appunto il primo ministro. Ovviamente si è primi ministri, lo ricordiamo sempre, sino allo sfinimento, si è primi ministri quando si è leader del partito. Ci sono state pochissime eccezioni nella storia britannica. Quindi le dimissioni annunciate settimane fa da Keir Starmer saranno effettive appunto da lunedì, e da lunedì il Regno Unito avrà un nuovo primo ministro, che però sembra già l'ultima spiaggia per un partito che ha vinto trionfalmente le elezioni solamente 2 anni fa, con una maggioranza record, praticamente sfiora i 2/3 di Westminster, appunto della Camera Bassa, della Camera dei Comuni britannica, e che però è in forte crisi per tante ragioni. E queste tante ragioni per cui è nata questa crisi, però per altre ragioni, lo stesso Burnham non ci fornisce la soluzione. Innanzitutto partendo dalla vera questione politica, l'abbiamo detto che la vera questione politica che va risolta e andrà risolta per forza di cose, io credo, anche se non se ne parla, è la Brexit, o come si esce dalla Brexit. Qualche ascoltatore mi ha detto: ma come si fa a uscire dalla Brexit? Hai sbagliato, no? Cioè loro hanno fatto la Brexit. No, in realtà serve una Brexit della Brexit, e questo è il vero tema. In più tutte le questioni, tutti i dossier della politica,
12: Simone,
13: della
12: scusa, spiegalo meglio questo punto, perché serve una Brexit dalla Brexit.
13: Sì, serve una Brexit dalla Brexit, perché è evidente, cioè questa instabilità politica, cioè lo stesso numero di primi ministri nel giro di 10 anni, abbiamo proprio 10 anni fa, si è celebrato appunto l'anniversario della Brexit, abbiamo avuto la stessa quantità di primi ministri dei 40 anni precedenti. Quindi è evidente che la politica della Brexit non ha funzionato, il tessuto del paese, il tessuto produttivo, ricordiamo che il Regno Unito è una potenza globale, a differenza dell'Italia, che possiamo classificare come una delle più grandi nazioni industrializzate del mondo, ma non è potenza globale, è una potenza medio-grande regionale, ok? Il Regno Unito ha interessi, Londra, il centro finanziario di Londra, non lo sto io a dire, non sono e non sarò mai un grande economista, ma le conseguenze della Brexit sono evidenti a tutti, sono evidenti agli stessi conservatori. Attenzione, qua voglio aprire una breve parentesi ricordando che anche questo è un falso amico, quello che a scuola ci dicevano i falsi amici. Noi dobbiamo sempre tenere presente che il Partito Laburista inglese prima e britannico dopo è sempre stato abbastanza scettico sull'adesione all'Unione Europea. Cioè il partito di sinistra, di solito nella geografia, diciamo, del secolo breve, adesso anche come vediamo in Italia e in Francia non è esattamente così, però noi siamo abituati a pensare che i partiti progressisti siano automaticamente fortemente europeisti. Nel Regno Unito non è esattamente così, non è stato così. Abbiamo ricordato che il Regno Unito entra con grande ritardo, credo nel 74 se non sbaglio, nell'Unione Europea o quello che era all'epoca la CEI, la Comunità Economica Europea, su impulso di un primo ministro conservatore, su Edward Heath, che era appunto il primo ministro in quel momento. I laburisti erano contro. Oddio, io vorrei ricordare anche, qualcuno forse dei nostri ascoltatori se lo ricorda, che anche il Partito Comunista Italiano, quando poi la Democrazia Cristiana, sulla spinta di De Gasperi e tutta quella tradizione lì, non era proprio favorevole all'entrata nell'Unione Europea. Quindi c'è un mondo di sinistra, Partito Comunista Italiano, anche se il nome, mi rivolgo soprattutto a quelli più giovani che non l'hanno visto, non l'hanno vissuto, non era un partito estremista, era un partito comunque di governo, ancorché all'opposizione, però non vedeva proprio di buon occhio l'adesione dell'Italia a quella che poi diventò con Maastricht l'Unione Europea. E quindi diciamo il tema con i laburisti è diciamo l'unico vero europeista che hanno avuto i laburisti è stato Blair, che però è stato il primo ministro diciamo di sinistra più conservatore che c'è stato tra le loro file. È una storia veramente complicata quella della sinistra britannica e dei rapporti della politica britannica con l'Unione Europea. Noi sappiamo che la maggioranza del partito conservatore, almeno quello pre-Boris Johnson, quello di Cameron, era assolutamente a favore del Remain. Quello fu, lo ricordiamo oggi per chi non se lo ricorda, fu un azzardo totale, semplicemente per avere più fish al tavolo di Bruxelles. Il primo ministro di allora, David Cameron, che comunque era un europeista, è rimasto un europeista, però non è più, ha provato a fare il ministro degli esteri in quella breve apparizione nel governo di Rishi Sunak, mentre quelli più scettici in effetti sono sempre stati quelli di sinistra nella politica britannica. Però che il problema Brexit ci sia oggi per le conseguenze sociali, finanziarie, produttive, politiche nel senso più lato, è evidente. Questo il nuovo primo ministro, quello che da lunedì, da domani sarà il nuovo primo ministro, non lo ha risolto, non lo ha detto, non ha parlato con i giornalisti, cosa che ha fatto irritare abbastanza la politica britannica, l'informazione britannica, perché loro non sono abituati. Noi siamo abituati che il nostro Presidente del Consiglio raramente parla con la stampa, se non mandare un tweet, un Instagram, un TikTok, non so, mentre lì c'è la tradizione, una tradizione antica. In più, c'è anche un'altra questione, che domani, quando Burnham sarà il nuovo primo ministro, non ci sarà nessun dibattito a Westminster, perché Westminster è già chiusa, è in ferie. E quindi se ne riparlerà, cioè noi la prima volta che vedremo fisicamente il nuovo primo ministro in quel Parlamento, sapete anche che il Parlamento strutturalmente a livello architettonico è molto diverso dal nostro, dalla tradizione continentale. In Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, nello stesso Parlamento europeo abbiamo un emiciclo, abbiamo, come dire, una mezzaluna che si confronta, no, con i banchi del governo e con i banchi della presidenza. E Westminster non funziona così, cioè c'è una stanza molto lunga e molto stretta dove c'è dei banchi a destra e dei banchi a sinistra e ci si confronta faccia a faccia davanti a un tavolo. Questa è anche la particolarità antichissima, di tradizione antichissima, addirittura già da fine Cinquecento. Non vedremo il primo ministro in aula. Perché? Perché fino alla metà di settembre, circa la metà di settembre, il Parlamento è chiuso. Quindi nella tradizione dei tradimenti, se poi questa cosa la approfondiamo, perché non è assolutamente una novità un avvicendamento di un primo ministro tramite una manovra di palazzo. Anzi, io dico che è la normalità. Non eravamo abituati, perché gli anni della Thatcher, che hanno accompagnato tutti i gloriosi anni dell'edonismo degli anni Ottanta, quindi dal 79 al 91, però lei poi alla fine dovette dimettersi, dovette rinunciare proprio per una manovra di palazzo, quasi molto simile a quello che è successo con Starmer, lasciando il testimone a John Major, e non riuscendo nella rielezione al leader del partito. E quindi fino a settembre, diciamo, noi vivremo di annunci su un programma che per ora è molto vago. Anche nella convention di venerdì Burnham è stato molto vago. Sicuramente c'è uno slittamento a sinistra del partito, che però in questi anni già c'è stata, certo con tante sinistre differenti. Miliband, che ricordiamo, i Miliband sono due, ce n'è uno moderato, Blairan, che perse poi le primarie contro il fratello,
12: sì.
13: Mentre il Miliband, che poi è un ministro uscente, probabilmente impredicato di diventare cancelliere dello scacchiere, che significa ministro del tesoro, che ad oggi è la carica, diciamo, con la lente di ingrandimento nella futura squadra di Burnham, di cui non sappiamo assolutamente niente al momento in cui stiamo parlando, però già si parla di redistribuzione del reddito, di case popolari, ma nulla, nulla, nulla sulla questione Brexit, su come risolvere le conseguenze della Brexit, al di là. Questo lo voglio dire, scusate se mi dilungo, ma tutto questo poi nasce all'indomani di un voto amministrativo importantissimo, che è un test nazionale, abbiamo spiegato perché, dove l'Inghilterra stessa, in Galles, in Scozia e in Irlanda del Nord, i socialisti, insomma i liberali, scusate, i laburisti non controllano più nulla. Quindi in Galles vincono gli ambientalisti, in Scozia vincono i nazionalisti, che abbiamo ricordato, però non sono i nazionalisti tedeschi o francesi, sono nazionalisti ma progressisti, in Regno Unito, storicamente alleato dei conservatori, e quindi c'è un Regno Unito veramente frammentato. In più, con, adesso non se ne parla, ma vedrete se ne parlerà, con la volontà del governo scozzese di riproporre quel famoso referendum sull'uscita dall'Unione intendo dagli UK, insomma, di una divisione interna all'interno della politica britannica, anche tra i conservatori, perché molti conservatori sono passati con Farage, cioè che ha comunque i suoi problemi. E beh, il compito per questo nuovo primo ministro, secondo me, sarà abbastanza complicato, nonostante una maggioranza bulgara che gli permetterà almeno di andare avanti almeno 3 anni, se poi non ci saranno altre manovre di palazzo. La scorsa legislatura siamo stati abituati, insomma, Johnson tradì la May, dopodiché Johnson fece quel disastro. E poi ci fu quel disastro di nuovo di Liz Truss, 30-35 giorni al governo, e poi Sagnac, che non è riuscito a fare assolutamente niente. Insomma, abbiamo avuto 4 primi ministri nel giro di 4 anni, e non è detto che questo non accada, ma la differenza è che il Partito Laburista ad oggi non ha un'alternativa a Burnham, ed è per questo che si è presentato alla convention senza nessun avversario, e ha vinto praticamente con oltre il 90%, adesso la percentuale precisa non me la ricordo, però come ha detto lui, perché lui è molto furbo e molto bravo, a differenza di Starmer, che non è mai stato carismatico, forse un po' noioso, Burnham parla a braccio, Starmer sempre con il gobbo, o magari Burnham tira fuori un foglietto e l'ha detto: dopo di me il diluvio, un po' citando Luigi XV, aprenò le deluge, cioè è molto chiaro che lui è l'alternativa, se non funziona l'alternativa si va tutti a casa.
12: Senti, hai parlato del programma un po' vago di Burnham, lo vediamo meglio, quali sono i punti secondo te su cui c'è più volutamente vaghezza da parte del nuovo leader laburista?
13: Sicuramente la politica estera, al di là della questione Brexit che abbiamo già affrontato, che rimarrà sicuramente il tema politico principale, ma non adesso, ma per anni, e beh, soprattutto anche al sostegno all'Ucraina. Noi sappiamo che sia i governi conservatori, Boris Johnson innanzitutto, ma Sunak, ma anche Starmer, fino a due giorni fa era Kiev, quindi... Il governo britannico è stato in Europa quello che ha sostenuto di più la resistenza ucraina, sia esso conservatore o sia esso laburista. Cioè su questo, tra l'altro, non solo perché c'è una coscienza britannica su questo, cioè l'attacco russo, l'invasione russa dell'Ucraina ricorda molto il 1940, no? Zelensky ad alcuni ricorda molto Churchill, cioè quando da solo si doveva difendere, no, da queste armate di

0: sto a spiegare, ma è comunque notoriamente il governo che ha contribuito di più a finanziare l'Ucraina in questi quattro anni e mezzo di guerra. Su quello è stato un po' vago. Perché? Perché comunque lui segue anche un certo ciclo della sinistra europea che si sta spostando un po' dappertutto a sinistra, esattamente come la destra classica sta slittando verso la destra estrema. Quindi questo è un panorama che noi abbiamo più volte qui commentato, ma non da adesso, da anni. Sante, che non so quanto durerà perché ha i suoi begli scandali anche dentro casa. Noi vediamo che in Francia è in grande vantaggio nel campo a sinistra Mélenchon e non la sinistra tradizionale dei socialisti o di Glucksmann. La stessa sinistra dell'SPD che è in grande crisi sta andando verso una sinistra un po' più estrema. Vorrei dire, non faccio mai riferimenti italiani, ma voi capite bene che il segretario del PD 10 anni fa era Matteo Renzi, oggi il segretario del PD è Lich Lein, quindi evidentemente uno slittamento a sinistra c'è anche in Italia. E tutto questo anche ovviamente nel Regno Unito e poi magari lo vedremo anche negli Stati Uniti, sta succedendo questo. Cioè c'è un allontanamento, ci sono forze centrifughe che sul conflitto in Ucraina, forse un po' per stanchezza o forse come penso io, per inseguire stoltamente i sondaggi, perché è ovvio, finanziare una guerra non è mai popolare, signori, cioè, questo ce lo dobbiamo dire, è chiaro a tutti, però ci sono delle scelte di principio, ci sono scelte secondo me non negoziabili. Se Winston Churchill nel 40 avesse ragionato così, o meglio, Neville Chamberlain, e stava per ragionare così, probabilmente la storia dell'Europa sarebbe differente. Quindi io credo che anche un po' più di coraggio, cose. Però se si inseguono i sondaggi, cosa che per esempio la Thatcher, perché se cito la Thatcher? Cito la Thatcher perché Burnham invece è stato molto chiaro su un punto. Secondo me sarà un punto di svolta della politica. Vedremo come si attuerà, perché non è detto che passerà. Lui ha detto che bisogna porre fine a 40 anni di neoliberismo. Il neoliberismo che nel Regno Unito, anche contestata dai suoi, la Thatcher ha imposto, ma che poi di fatto i 11-12 anni di governo Blair hanno confermato. Più volte, questa è pubblicistica, a Blair è stato contestato il fatto di essere una Thatcher, di essere un della Thatcher, non ha cambiato nulla. Certo, gli ha dato una spruzzata un po' forse di rosso. Ricordate che il suo partito era il New Labour, non era il Labour.
1: Non il classico, certo,
0: Il
1: assolutamente.
0: Labour di Michael Foot, ve lo ricordate, no? Quel signore fantastico di una cultura spaventosa che veniva dalla trade union, dai sindacati con i capelli lunghi, bianchi e gli occhialetti, no? Che si addannava, sapete che nel Regno Unito è normale che ci sia un confronto tra il capo del governo e il capo dell'opposizione, quindi c'è sempre questo dibattito, cosa qui in Italia purtroppo non siamo abituati. Ci abbiamo provato quando venne introdotta la questione l'istituzione del question time, ma come vedete è una buffonata, quindi non serve a niente, ognuno sa le risposte, ognuno sa le domande, non serve veramente a niente, a stupidaggine totale per quanto mi riguarda, totalmente inutile. Vabbè, ma questa è una mia considerazione. E lui spostò il Partito Laburista molto più a centro, molto più a destra, non toccò le riforme della Thatcher, anche perché poi dagli anni della Thatcher, dal 91 al 97, quindi nel governo di John Major, che ebbe altri problemi, però il Regno Unito, che quando la Thatcher lo prese in mano, questi sono dati, mi dispiace, ma sono dati, quando la Thatcher lo prese in mano, il Regno Unito era il malato d'Europa, un paese totalmente fallito, con grandi costi sociali, con grandi sacrifici, questo non lo possiamo dimenticare, gli scioperi dei minatori, tutte quelle immagini che noi abbiamo davanti degli anni 80 per chi li ha vissuti, ma quando poi la Thatcher è andata a casa per una manovra di palazzo, il Regno Unito era di fatto un paese, almeno a livello finanziario, non più industriale, ma finanziario sì, più florido d'Europa e più ricco d'Europa. E quindi io capisco che Blair, quando poi vinse le elezioni, non se l'è sentita di smantellare questo sistema. Ora Burnham ha detto che farà così. Con quali mezzi, con quali ricette, non ce l'ha detto.

0: Quindi sulla politica estera, sulla politica interna, soprattutto finanziaria, questo sarà il vero tema, ma ad oggi io mi sento dire, ho letto 3.000 cose, ma io le voglio sentire dalla bocca sua, perché sennò non posso raccontare quello che dicono gli altri analisti e non me la sento di farlo per una questione di serietà. Di conseguenza dico, per ora non ho detto niente, ha vinto così, a babbo morto, come si direbbe a Roma, con un assegno in bianco. Vedremo che succederà.
1: Simone, ci restano circa 5 minuti che direi di dedicare agli Stati Uniti d'America, perché prima ci hai detto, hai parlato di questo scostamento a sinistra del Partito Laburista in Inghilterra, hai fatto riferimento anche all'Italia e in qualche modo hai accennato anche agli Stati Uniti d'America, dove forse questo scostamento a sinistra è ancora più marcato, se vuoi, o più sorprendente comunque.
0: Certamente, è marcato e hai detto bene tu, sorprendente perché sapete bene che mentre il Regno Unito comunque affonda la sinistra del Regno Unito, affonda le proprie radici comunque in una tradizione, se vogliamo, sempre comunque continentale. Marx scrive il Capitale a Londra, non è che lo scrive a Palermo o ad Atene, è chiaro. Quindi comunque è normale che ci sia una sinistra operaia strutturata. La sinistra vince per la prima volta nel Regno Unito, se non sbaglio, a metà degli anni 10 con Ramsay MacDonald, che poi veniva dai sindacati. Quindi ce l'aspettiamo che ci sia un'ala radicale socialista, diciamo il termine socialista, cosa che però non ci aspettiamo negli Stati Uniti, dove sempre anche i presidenti ritenuti più di sinistra, che sono sicuramente Kennedy, ma non capisco perché non venga messo secondo me Johnson. Johnson veramente è stato forse il presidente più di sinistra perché è quello che ha messo fine all'apartheid. La leggenda che vuole Kennedy, che pure aveva pensato, avviato in quel breve periodo, 2 anni e mezzo che è stato in carica, ma chi ha firmato quelle leggi? Ragazzi, io ricordo che fino agli anni 60 in America un bar, un bianco e un nero non potevano stare insieme, nell'autobus non potevano stare insieme, cioè è roba di 50 anni fa, non stiamo parlando dell'antica Roma o dell'antico Egitto, cioè, stiamo parlando di ieri, dell'altro ieri, però erano tutti centristi, lo stesso Clinton era un centrista, di sinistra Obama, bah, io tutta, poi tutta, se vogliamo andare a vedere anche la riforma della sanità che è stata storica, poi parzialmente smantellata dall'attuale inquilino folle della Casa Bianca, però non abbiamo una grande tradizione di sinistra operaia che noi chiameremmo socialista o particolarmente di sinistra. Però il nuovo sindaco di New York, Mamdani, che ovviamente ha lanciato, lui si è proposto come socialista. Io ricordo che fino agli anni 50,
1: Esplicitamente socialista.
0: esplicitamente e in opposizione, cioè nell'area democratica, ma in opposizione ai candidati, diciamo, ufficiali vergati dal Partito Democratico. Questo noi lo dobbiamo raccontare. Ma è la città più importante del paese. New York è gli Stati Uniti, c'è niente da fare. E avere un sindaco dichiaratamente socialista apre un dibattito interno con un partito che, lo abbiamo detto quante volte, non si è mai ripreso dalla sconfitta di Kamala Harris, secondo me il candidato più sbagliato, ma questo io ve l'ho detto pure in diretta durante quella sera, che ci potesse essere, invece stanno prendendo piede proprio candidati sullo stile del sindaco di New York e si dichiarano socialisti e forse questo socialismo, forse perché il muro di Berlino è crollato ormai più di 30 anni fa, non fa più paura. Questo potrebbe essere, ma questa sarebbe un'indagine sociologica e sarebbe interessante da sviluppare, da affrontare. È il Partito Democratico in difficoltà perché ha delle schegge impazzite e non so poi quanto. Sì, il consenso lo che io ricordo che noi andiamo a novembre ad un turno elettorale di importanza stratosferica, non solo perché c'è quel soggetto alla Casa Bianca, ma perché si rinnova integralmente la Camera dei Rappresentanti. Sono 435 seggi, rinnova di un terzo perché la carica dura 6 anni di senatore. Quindi 35 su 100 cambieranno. I democratici puntano a controllare il Senato. Per ora sono 6 seggi sotto, gliene basterebbero 3 per trovare il pareggio. E questo magari all'inizio potevamo pensare che fosse possibile. con candidati che prendono voti a destra. Però se poi vincono i socialisti, io non so, possono essere mobilitanti all'inizio, nella fase delle primarie in cui siamo, ma poi non so se al voto reale, io ricordo gli stati, qualcuno, perché sono 36 governatori da eleggere, tra questi 36 stati c'è la Florida, c'è il Texas, Wisconsin, c'è, se non sbaglio, pure la Pennsylvania. E come ti presenti lì con un candidato socialista? Come
1: puoi strappare un seggio? Sono stati che hanno una grande tradizione. Sono stati che non hanno nemmeno una grande tradizione democratica. Quindi,
0: quindi io sinceramente, sì, è vero che Trump è in crisi, questo lo dicono tutti, però ricordiamoci che negli Stati Uniti, appunto perché si elegge il senatore, si eleggono i procuratori distrettuali, è un tutto il paese andrà al voto, quindi il segnale politico ci sarà. I governatori, magari, quante volte abbiamo visto che un governatore democratico vince, ma nel mentre, nello stesso stato, nello stesso momento, viene eletto un senatore repubblicano, o viceversa. Questo è da tradizione negli Stati Uniti. Però l'emergere di candidati marcatamente socialisti, io credo che possa mettere in difficoltà la riscossa del Partito Democratico, che all'interno del Comitato Democratico davano per scontata, perché obiettivamente far peggio di Trump è molto difficile a livello di popolarità. Però poi c'è questo tema che è endemico, è quasi ontologico negli Stati Uniti. Il socialismo veramente è sdoganato.
1: E questo è questa la domanda a cui, è una domanda a cui cercheremo di rispondere nelle prossime settimane. Simone, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi ci fermiamo qui. Non do appuntamento ai nostri ascoltatori tra due settimane, perché noi ci fermiamo per questa estate. Torniamo a settembre. Grazie Simone Santucci.
0: Grazie a voi e grazie per aver sempre ascoltato questa terza stagione di Quindicesimo Emendamento.
2: Radio Radicale era la rubrica Quindicesimo Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci. Noi ora vi lasciamo a tre interviste che Gianfranco Palazzolo ha realizzato, tema lo spionaggio russo, interviste con Antonio Stango, con Filippo Sensi e con Federica Onori.
3: Radio Radicale, siamo con Antonio Stango della Federazione Italiana Diritti Umani, della FIDU, per parlare con lui dello spionaggio russo. Oggi c'è stata una conferenza stampa di Federico Onori di Azione qui a Montecitorio. Allora, per qualcuno abbiamo visto che la Russia non è un pericolo, c'è stata una grossa polemica su questo, invece come stanno le cose secondo lei?
4: Io temo invece che la Russia sia un pericolo, purtroppo, almeno la Russia del regime di Putin, perché è soltanto con molta superficialità che si può fare finta o pensare che la Russia non sia un pericolo. Abbiamo visto anche in questa conferenza stampa, ma ce ne sono prove ormai da molti anni, come lo spionaggio da parte russa sia attivo un po' in tutta Europa. E non soltanto si tratta di carpire dei documenti, anche come casi recenti hanno dimostrato in Italia, ma ci sono stati attentati, ci sono stati incendi in diversi paesi europei, dove si è poi dimostrato che gli artefici erano stati manovrati da servizi segreti russi, e ci sono stati furti di tecnologia, furti di informazione, vari abusi nel campo tecnologico. Insomma, è una situazione veramente grave. In realtà da parte russa è in corso una guerra ibrida, ed è in corso una guerra, come sappiamo, ormai anche cognitiva, attraverso la disinformazione, la propagazione di notizie false. Insomma, è una situazione grave a cui occorre iniziare finalmente a porre rimedio.
3: La questione in che termini investe anche il mondo politico? Cerchiamo di trattare questo argomento con una certa delicatezza, nel senso che è chiaro che ci sono delle forze politiche che possono definirsi filorusse. Allora, lo fanno per pura filantropia nei confronti del popolo russo?
4: Abbiamo avuto degli esempi in Europa, arrivati anche a dei processi, a delle condanne, pensiamo alla Francia, alla Germania, allo stesso Regno Unito, in cui si è appurato che dei politici hanno ricevuto consistenti cifre in denaro da parte dei servizi russi per assumere una determinata linea politica, anche persone di livello molto alto. Abbiamo visto il partito della Le Pen in Francia, che ha ricevuto addirittura prestiti di milioni di euro da parte russa. In Italia sappiamo che ci sono delle forze politiche che molto spesso ripetono degli slogan che vengono quasi direttamente dal Cremlino o dal Ministero degli Esteri della Federazione Russa. Vale la pena di ricordare che il Ministro degli Esteri Lavrov ha quella posizione da oltre 20 anni, per cui continua a ripetere da decenni una serie di slogan che fanno parte appunto della guerra cognitiva. Ora è molto probabile che alcune forze politiche, così come alcuni giornali purtroppo, diffondano la propaganda, la disinformazione che viene da Mosca, ottenendo qualcosa in cambio. Ma anche se fosse soltanto una questione di vantaggi, per così dire, politici, cioè cercare di ottenere il consenso di un elettorato distratto, superficiale, che reputa ad esempio che avremmo la benzina a miglior prezzo se non si sostenesse l'Ucraina, o che le sanzioni, come ha detto recentemente qualche personalità politica, non servono, ecco, già anche questo sarebbe una cosa sbagliata, controproducente. Non è nell'interesse dell'Italia, dell'Europa, di ciascuno di noi che si continui a sostenere le tesi di Mosca.
3: Pensa che siamo vicini a vedere qualche partito filorusso in una posizione determinante di governo, e si chiede perché personaggi come Musk, per esempio, sostengano la Le Pen in Francia, alternative für Deutschland. C'è anche un versante di spirito di aiuto nei confronti della Russia, oltre che l'obiettivo di indebolire l'Unione Europea. Radio Radicale con Filippo Sensi del Partito Democratico, al termine di questa conferenza stampa che ha tenuto l'onorevole Onori sullo spionaggio russo. Allora, in che misura dobbiamo essere preoccupati di queste ingerenze? E soprattutto le chiedo se dai casi che abbiamo visto ritiene che sia così facile riuscire ad avere dei segreti, dei segreti abbastanza importanti nel nostro paese, e soprattutto perché da noi risulta essere così facile al punto da contattare ufficiali della Marina, come abbiamo visto nel caso di Biot, o persone che hanno lavorato nei servizi segreti, che sono in pensione e che per pochi soldi, insomma, pare che abbiano fornito dei segreti importanti del nostro paese.
5: Ma l'Italia è, non so se il ventre molle, ma è un ventre molle della penetrazione dell'influenza russa, per ragioni le più diverse. Alcune sono storiche, altre sono di tipo, diciamo, economico. Ragion per cui pensare che oggi l'Italia sia il fronte più esposto alla propaganda, alla penetrazione, alla cosiddetta guerra ibrida russa, non è un fuor d'opera. Questo può andare avanti con sleali agenti segreti che vendono informazioni e notizie per soldi, quindi con casi di corruzione, saranno verificati dalla procura. Ma questo poi riguarda più in generale anche il nostro ecosistema politico, mediatico, economico. Ieri il vice premier Salvini ha fatto un incontro con le imprese italiane in Russia, sono state l'occasione per ribadire l'agenda filorussa della Lega, le sanzioni, non ce n'è bisogno. Gas russo non ha niente a che vedere con la guerra, sottotesto dunque, perché non utilizzarlo? La Biennale, giù le mani dall'arte, dalla libertà e dalla creatività. Quindi diciamo che ci sono tanti attori politici, a destra e a sinistra, diciamola così, sia nel campo della maggioranza sia nel campo dell'opposizione, che perseguono chiaramente un'agenda filorussa. Questa è una questione su cui dobbiamo porre più di una riflessione, non perché siamo degli scemi di guerra o perché siamo dei complottisti, ma perché è tutto en plein air, tutto davanti a noi. Sono davanti a noi gli attacchi all'Ucraina, che è Europa, quindi che è Italia, sono davanti a noi queste infiltrazioni, è davanti a noi una certa fatica e riluttanza da parte del panorama dei media a occuparsi di Ucraina o a seguire con attenzione questi casi, per distrazione, un po' per malevolenza, per malagrazia, ma anche magari per altro, e tutto questo fa sì che l'Italia è sempre più recalcitrante nel sostegno all'Ucraina, è sempre più recalcitrante nel dibattito su come dobbiamo muoverci per difendere i nostri valori e la nostra democrazia.
3: Qual è il caso che l'ha sorpresa di più recentemente? Quello della Biennale di Buttafuoco, che ho visto gli verrà tolta anche la trasmissione in radio.
5: Sì, quelle sono faide interne alla destra. Il caso della Biennale è stato un caso di scuola. Abbiamo ospitato le Olimpiadi invernali e abbiamo visto che nelle Olimpiadi invernali, c'entra il CIO, si è ricominciato a normalizzare la situazione della Russia. Abbiamo avuto le Paralimpiadi con l'inno e con la bandiera. Abbiamo visto sempre più federazioni che dicono ok, prossime Olimpiadi, ok, nelle competizioni. Cioè è in corso...
3: Però i mondiali non sono riusciti.
5: I mondiali non sono ancora...
3: Nonostante Infantino.
5: Nonostante, appunto, nonostante i vertici non siano proprio, diciamo così...
3: Sono filo americani, però non sono filo russi.
5: Molto filo Trump, diciamo, più che filo americano. E quindi, diciamo, sono stati tanti i casi e li vediamo un po' ogni giorno. Li vediamo più in quello di cui non si parla che di quello di cui si parla. E poi ovviamente c'è l'attualità politica. L'agenda politica di Vannacci è un format russo. La Lega, diciamo, niente di nuovo, persegue questa agenda da anni. Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni del suo leader sulla
3: finanza. Ma lei quando ha visto che all'indomani di quelle parole di Conte c'è stato per qualche giorno un silenzio del suo partito, è rimasto sorpreso?
5: Ma innanzitutto, insomma, il partito ha reagito, nel senso che poi molti hanno parlato e hanno detto, esponendosi, dicendo questa cosa non sta né in cielo né in terra, e lo continueranno a dire, e lo continuano a dire. Quindi... io penso una cosa, io penso che faccia bene la segretaria del partito a perseguire una pazienza unitaria, no? Il famoso testardamento unitario. Devi costruire una coalizione, hai una maggioranza di destra che ha fatto niente, una maggioranza di destra che ha tenuto sull'Ucraina ma rallentando sempre di più il sostegno, proprio per la presenza nel suo seno della Lega, quindi che il Partito Democratico sia cauto e sia prudente nella costruzione della coalizione, ci sta, lo capisco. Penso che debba essere ancora più vocale sulla questione della difesa della democrazia e della libertà e del sostegno all'Ucraina. Non basta solamente il distico sostegno all'Ucraina più diplomazia europea, secondo me, nel momento in cui scala di intensità l'offensiva delle forze filorusse dal Movimento 5 Stelle a Vannacci.
3: Secondo lei ci sono stati sappiamo che molte cose si muovono grazie ai soldi. È mai stato scoperto un finanziamento da parte di... è difficile fare...
5: Questo non lo so, se avessi una notizia di reato correrei in procura, quindi questo non lo so. Però leggiamo tante cose, leggiamo tante stranezze, leggiamo tanti casi, adesso da ultimo questo appunto di questi ex agenti dei servizi segreti che vendevano i loro segreti, c'è la procura che indaga, quindi io su questo non mi interessa neanche dire il soldo, non il soldo, il sospetto, no, ma allora chi c'è dietro questo e quest'altro? Il format è chiaro, della penetrazione russa nella politica europea, lo abbiamo visto in Francia, lo abbiamo visto in Germania, lo abbiamo visto in Inghilterra, lo vediamo in Italia.
3: C'è il rischio di una caccia alle streghe oppure no?
5: Ma qui non siamo al contrario.
3: Non mi hanno pagato i russi per fare stato
5: male. Carità, ma non mi pare che ci sia nessun area di caccia alle streghe da nessuna parte. Nessuno prende lucciole per lanterne, nessuno sta con lo scalato scolapasta in testa o nessuno di noi fa stormtrooper, ci mancherebbe. però neanche a stare con gli occhi chiusi a quello che succede davanti a noi, e soprattutto attenzione al mondo al contrario, cioè attenzione che quello che è banale, normale, evidente a tutti venga trasformato in una macchinazione, in un sotterfugio, in interessi delle lobby, delle armi, perché si difende l'Ucraina, piuttosto perché non si dica che magari l'Europa deve proteggere la sua democrazia e la libertà in maniera democratica, come è normale che sia. Quindi, francamente, la caccia alle streghe non mi pare alle viste, e mi sembra invece piuttosto sempre più difficile constatare l'ovvio.
3: Bene, grazie come sempre al senatore Filippo Sensi del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato dello spionaggio e delle ingerenze russe. Grazie.
5: Grazie a voi.
3: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Federica Onori di Azione, che oggi ha tenuto una conferenza stampa sullo spionaggio russo nel nostro paese. Allora, questa iniziativa è anche propedeutica a un'altra iniziativa che voi farete lunedì per dire stop alla propaganda russa. Allora, in che misura siete preoccupati sia dell'ingerenza russa, della guerra ibrida, ma anche dello spionaggio che abbiamo visto si è materializzato con un'inchiesta che è in corso?
6: Allora, spionaggio e disinformazione sono semplicemente due tasselli che lavorano di pari passo per creare quella situazione, e in Italia questo succede particolarmente bene, di infiltrazione, ingerenza totale nelle menti delle persone, nel dibattito pubblico, quindi la manipolazione cognitiva, e dall'altra parte la possibilità di riuscire davvero a carpire segreti importanti dai servizi, dai nostri servizi segreti, che riguardano anche chiaramente le nostre difese in ambito NATO, e le difese energetiche. Oggi abbiamo presentato alla Camera un lavoro che è quello del dottor Antonio Taglia, un lavoro molto importante su diversi casi di spionaggio in Italia, casi recenti, che per qualche motivo però non riescono a trovare lo spazio che meriterebbero. Sono casi che a volte fanno riferimento al tempo del Covid, ad esempio, e quindi alla postura che l'Italia ha avuto nell'ambito delle relazioni internazionali nei confronti con la Federazione Russa. C'è bisogno, noi crediamo fortemente, che ci sia una presa di coscienza anche nel dibattito pubblico su questo tipo di temi. E chiaramente siamo partiti da casi di cronaca, quindi i due membri dei servizi segreti italiani arrestati perché accusati di aver venduto ai servizi russi informazioni segrete.
3: Quanto è facile ottenere informazioni segrete nel nostro paese? Ritiene che contattando delle persone che hanno avuto delle esperienze nei servizi segreti che sono in pensione, come è accaduto, non sia molto difficile?
6: Beh, lo stesso Piras, uno dei due arrestati, ha detto che è estremamente facile perché basta pagare. Tra l'altro sembra che non vengano pagate neanche queste somme incredibili, perché poi sempre tramite intercettazioni parrebbe di capire che c'è una sorta di lamentela anche sul fatto che si venga pagati poco e non si capisce a volte da chi esattamente. Quindi stando a queste intercettazioni sembrerebbe molto semplice, e sì, il caso, il gruppo delle persone che poi vanno in pensione sembra essere quello che viene particolarmente preso di mira poi dai servizi segreti russi che vogliono fare spionaggio per provare ad addentrarsi dentro i segreti con quelle istituzioni italiane. Questo ci porta anche a fare altre considerazioni. Allora, innanzitutto questo è un tipo di corruzione standard, non stiamo parlando di cyberattacchi o di circostanze particolarmente moderne, parliamo del classico caso di spionaggio che avviene per corruzione, che non avviene per motivi ideologici, ma semplicemente per necessità di soldi o per frustrazioni personali nei confronti dei superiori, dell'istituzione che non ha dato quelle gratificazioni carrieristiche che alcune persone...
3: Ritiene che questo sia stato anche il caso di Biot?
6: Il caso di Biot è un caso importantissimo che ai tempi infatti Draghi ci tenne a rendere pubblico, è stato confermato una trentina d'anni di carcere. Il caso di Biot, anche quello, diciamo, stando alle sue dichiarazioni, noi sappiamo che lui dice che è stato fatto soltanto per soldi, tra l'altro piccole somme, non somme particolarmente importanti, Anche quello però sembra, nonostante fosse stato reso pubblico, troviamo una resistenza nel dibattito pubblico a cercare di creare questo tipo di consapevolezza. È di pochi giorni fa l'asserzione del presidente Conte che la Russia non è una minaccia, e questa veniva fatta durante i giorni in cui sui giornali finivano casi di arresti dei servizi di personale, dei servizi italiani per spionaggio russo. Quindi davvero c'è una... c'è un rischio importante che il nostro paese corre, e c'è bisogno di creare gli strumenti normativi di controllo, certo, e di consapevolezza necessari.
3: Ritiene che la propaganda filorussa stia acquistando spazio nel nostro paese con, diciamo, la crescita di Futuro Nazionale, l'imbarazzo che si è creato dopo il comizio di Napoli, e anche con, diciamo, col fatto che c'è anche un giornalismo molto forte a favore della Russia?
6: Sì, credo che quello che osserviamo è la tentazione a cui cede molta parte del giornalismo italiano ad invitare ospiti, e chiaramente in questo senso la televisione gioca il ruolo principale, perché la televisione arriva a milioni di persone, mentre chi legge i giornali è un target più limitato, che si preferisca l'audience, quindi la possibilità che il proprio programma faccia dei buoni ascolti, alla responsabilità di fornire buona informazione. Chiaramente quando gli ospiti nelle trasmissioni più ascoltate, più viste, sono del tipo di quelli che portano avanti una certa narrazione, inevitabilmente questa narrazione dilagherà nella popolazione, e quindi sarà uno dei pilastri del dibattito pubblico. È quello che è successo in questi anni dall'invasione della Ucraina da parte della Russia.
3: Fino a dove ci si può spingere? Diciamo, per esempio, lunedì prossimo affronterete il tema della libertà di stampa, della propaganda russa. Fino a che punto ci si può spingere? Bisogna provare qualcosa oppure si vieta tu curdi?
6: Allora, si fa una analisi caso per caso e ci si coordina a livello europeo. Questo penso possano essere i due principi. A livello europeo esiste un regolamento, il 350 del 2022, che riconosce le ingerenze di tipo informativo, detta più semplicemente i contenuti prodotti da Russia Today, come mezzi della propaganda di aggressione russa in Ucraina, perché sono tutti contenuti che giustificano l'aggressione stessa e che quindi rappresentano un rischio concreto per l'Europa, che in questo senso può abbassare le sue difese. Questo regolamento esiste, è un regolamento europeo. Tra l'altro si è provato a incrinarlo nel senso attraverso l'accusa di censura, ma anche la Corte di Giustizia europea si è dichiarata in realtà contraria a questa lettura. Quindi questo regolamento europeo è assolutamente legittimo, non è un regolamento di censura, è un regolamento che prevede la difesa legittima e sacrosanta dell'Unione Europea nei confronti di questa aggressione mediatica. E il punto è che l'Italia, come ha confermato il sottosegretario Molteni rispondendo alla nostra interrogazione di qualche mese fa, non si è dotata della normativa interna per attuare davvero questo regolamento. Allora noi lunedì proponiamo, e lo presentiamo in una conferenza stampa qui alla Camera, un assetto sanzionatorio che suggeriamo al governo, e in questo modo non avrà più diciamo l'alibi di dire che questo regolamento in Italia non può essere applicato.
3: Bene, grazie come sempre a Federica Onori, che abbiamo intervistato al termine della conferenza stampa sullo spionaggio e le ingerenze della Russia nel nostro paese. Grazie.
2: A Radio Radicale, dopo questa sequenza di interviste, noi ora vi lasciamo ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella. Ci introduce a questa conversazione Michele Lembo, conversazione selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale.
7: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che stiamo per ascoltare è una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tema di apertura di questa intervista di questa settimana è una decisione presa dall'Assemblea dei deputati europei liberal democratici per l'ingresso degli eurodeputati eletti nella lista Bonino nel gruppo promosso da François Bayrou. Questo è il primo tema, e sentirete, è l'occasione per una riflessione anche delle connessioni, dei riferimenti alle idee di una certa dimensione del cattolicesimo, in particolare il personalismo cattolico di Emmanuel Mounier, e il riferimento, sentirete, il leader radicale a queste idee. Poi l'attualità politica italiana di quelle settimane, la lettura della traiettoria politica dell'allora segretario dei DS Piero Fassino, e poi le critiche anche alla condotta del governo di Silvio Berlusconi, è definito in una situazione di crisi in quei momenti. Anche in quella stagione si parlava dell'elezione del Presidente della Repubblica, e lo si faceva in qualche modo anche in connessione con la proposta di tornare al sistema elettorale proporzionale. Il riferimento poi ancora alle idee su cui si fonda l'esperienza radicale, quelle di Salvemini, di Ernesto Rossi, e poi la iniziativa transnazionale per l'ingresso di Israele nell'Unione Europea, la proposta Iraq Libero, che era in qualche modo ancora in azione, e la richiesta del Vietnam di espulsione del Partito Radicale Transnazionale dall'ONU. Poi nella parte finale anche un riferimento al processo, allora si sperava, di laicizzazione della Turchia per un suo possibile ingresso nell'Unione Europea. Poi la politica statunitense di quelle settimane, con la competizione tra Bush e Kerry. Questi alcuni degli argomenti di questa conversazione settimanale che stiamo per ascoltare, ma appunto vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo all'11 luglio del 2004. Buon ascolto.
0: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che...
8: Buonasera.
0: Ecco, Pannella è già nei nostri studi, sta con il famoso telefonino, sta guardando le ultime notizie. E per la verità, quando siamo in diretta, per chi ci ascolterà in replica lo diciamo, si sta svolgendo, anzi è iniziato da poco, il vertice dei tre tavoli, così si può definire, dopo alcune pre-riunioni, una a via Due Macelli nella sede dell'UDC e un'altra a Palazzo Grazioli nella sede di Forza Italia. E quindi vi daremo anche aggiornamenti e notizie su quello che avviene, però ovviamente i temi saranno quelli anche soprattutto dell'iniziativa politica radicale, delle novità intercorse in questa settimana, a cominciare dalla riunione di Batten in Inghilterra, dove è stato sancito l'ingresso nel nuovo gruppo LDR dei due europarlamentari della lista Bonino. Questione dunque che arriva a conclusione dopo una polemica che avete seguito da Radio Radicale e non solo. Poi oggi è una intervista di Marco Pannella sul Corriere della Sera, che tira un poco le fila dell'attualità politica per i radicali, e poi naturalmente tanti altri argomenti. Da che cosa cominciamo, Pannella? Forse proprio da questa cosa dell'LDR, del nuovo gruppo europeo.
8: Allora, magari quelle cose anche del Corriere della Sera,
0: certo.
8: Perché era un'intervista e non è una cosa che ho scritto, quindi sono ottimi spunti. Cominciamo LDR,
0: che è un po' la notizia che si è venuta precisando nel corso della settimana, insomma.
8: Sì, ma io devo dire che non mi pare che Francesco, la cosa non è chiusa del tutto formalmente. Io parto lunedì, questa sera per chi ci ascolta, questa sera per andare a Bruxelles. Domani c'è la prima riunione, alla quale per la verità sono stato convocato, del gruppo dei nuovi eletti di quel gruppo LDR. Non si sa bene se è del gruppo LDR o del gruppo unificato, ma insomma, quindi presumo che avendo la convocazione. Perché fino ad avendo la convocazione la cosa la ritengono loro stessi come fatta, perché per la verità si è trattata solo di una raccomandazione all'assemblea dei parlamentari del gruppo, della presidenza, che non si capisce bene che cosa voglia dire, ma insomma, dell'altro giorno, per che Emma ed io si venga accolti nel nuovo gruppo, a partire però dalla nostra partecipazione piena alla vecchia LDR. E su questo io proprio vorrei subito dire che voglio davvero ringraziare molto da una parte Tonino Di Pietro e dall'altra, perché davvero lui si è molto esposto e ha fatto anche cose, non sto a raccontarle, ma molto alla radicale, no? Già nella scorsa legislatura, per superare questo non senso, insomma, questa cosa un po' prepotente e impotente, quella per la quale, insomma, dovevamo avere la dispensa liberale da parte di Francesco Rutelli, da Francesco Rutelli del 2004, non da Francesco Rutelli del 1994 ancora. E quindi davvero lo devo ringraziare, così come devo ringraziare la leader degli repubblicani europei. Tra l'altro su questo abbiamo anche si è appena tenuto un congresso invece dei repubblicani del Partito Repubblicano Italiano, e questo riguarda il capitolo Unità delle Forze Laiche.
7: C'è stata anche un'intervista di Del Pennino al Corriere della Sera.
8: Queste le interviste. Quindi dicevo, in realtà c'è una normalizzazione della situazione. Certo, credo che abbia aiutato anche il fatto che siamo due e non sette, perché io credo che il motivo per il quale Watson seguiva in un modo così meccanico, automatico, voglio essere gentile, il parere o il veto di Rutelli per i 5 anni precedenti fosse determinato da una paura condivisa da tutti, e che i 7 erano davvero un po', tranne Emma e me, saremmo stati i magnifici 7, perché davvero gli altri 5 sono stati degli straordinari parlamentari, proprio tutti e 5 davvero. Ognuno con poi, come dire, errori o no, ma certo era un gruppo che faceva paura, probabilmente da chi conosceva davvero la nostra forza liberale, la nostra forza laica, la nostra forza democratica, la nostra forza federalista. A questo punto alcuni dicono: ma come vi siete messi con la Margherita? Beh, insomma, superata questa vicenda degli anni precedenti, il problema è della Margherita, non è nostro, nel senso che bene o male c'è il gruppo liberale, liberale.
7: Sì.
8: Poi c'è, è vero, il gruppo dei democratico cristiani, dei democristiani di Beirut.
7: Certo.
8: Ma in Italia non ci sorprendiamo, perché c'è il PP, insomma, i PPE, gli ex democristiani, eccetera. E allora si dice: vabbè, di sinistra. No, Beirut è una forza chiarissimamente dei vecchi centristi, dei vecchi centristi francesi, del vecchio MRP, il quale MRP ha dato perfino uno dei leader pro AS come Bidot, no? E hanno dato, ma non hanno mai dato l'equivalente dei cattolici, dei clerico comunisti o dei cattolici di sinistra in Francia, hanno altra tradizione. E quindi è un po' anomala, mi pare, la presenza del carissimo Pistelli, Rutelli no, perché non c'è più, insomma. Poi altra cosa, credo che sia serio riconoscere anche pubblicamente, credo la posizione determinante, credo che abbia usato termini pesanti nella presidenza della Margherita, Franco Marini, il quale d'altra parte Radio Radicale aveva perfino preannunciato che era pronto, essendo deputato uscente, quasi uscito, ad intervenire personalmente anche in Inghilterra alla riunione dei liberali contro questa cosa che lui riteneva e definiva, diciamo, non voglio aggravare, assurda e non comprensibile. Così come anche questo, dopo l'intervento di Marini e dopo quest'esito di già della Margherita italiana, che formalmente non aveva deciso nulla, ma insomma mi pare c'era Lapo Pistelli che in modo un po' fermo, con tradizioni, come dire, non certo democristiane, ma un tantino più comuniste, dopo l'intervento di Franco Marini ha detto: per me questa cosa è chiusa, letteralmente. Beh, insomma, è un po' imprudente. Dopo l'intervento di Franco Marini, a noi risulta che sia intervenuto Prodi direttamente anche lui per esprimere con, immagino, Watson, credo che con Berù non c'era proprio bisogno, con Watson la sua opinione assolutamente contraria al veto. Quindi anche questo è giusto e doveroso riconoscerlo, farlo sapere, anche perché consente meglio di approfondire la realtà politica. Mi pare che noi ci ritroviamo lì dove meriteremmo, credo, come si dice, un riconoscimento di antemarcia ormai nel gruppo liberale, nel senso che siamo liberali da sempre e questo gruppo liberale con le sue caratterizzazioni degli ultimi 10 anni vede molti, come dire, liberali da poco, ecco, o anche militanti liberali da poco. Quindi noi stiamo a casa nostra, mentre questo è da sottolineare. Chi proprio non mi sentirei di dire è a casa sua è la Margherita in quanto tale. Ma è vero che ormai quelle forze politiche del centro-sinistra mi sembrano un po' come quelle del centro-destra, ci si raccapezza poco. Perché per esempio anche Paolo Costa, che non credo abbia mai sofferto di eccessiva simpatia nei nostri confronti, è uno di quelli che in modo netto si sia espresso, prodiano, non prodiano, ora non voglio stare a dare, come dire, definizioni. E quindi...
9: No, sai che c'è? Che in realtà... Il discorso fila, poi occorre tenere presente il primo comunicato che tu ed Emma Bonino avete fatto quando si è saputo della costruzione di questo gruppo e voi richiamavate Schuman, l'europeismo, eccetera. Però quello che insomma può creare dei problemi nella situazione italiana è che quello in fin dei conti il gruppo dove c'è finora almeno il candidato premier alternativo a Berlusconi, quindi sembra la vostra presenza una scelta di campo.
8: Intanto diciamo non c'è, però addirittura io ho detto che è intervenuto perché noi si riconosce, ma io devo anche dire che esiste, mi spiace, voglio dire, la posizione di Rutelli non l'ha capita nessuno, io nemmeno, e in questo caso, cioè nella sua logica politica, sembra piuttosto un comportamento un po' istintivo di un ex, non di un neo, qualcosa. E questo quindi ha significato anche a un certo punto un intervento anche italiano per difendere un tantino di decenza, no, complessiva della politica. Magari nelle cose più gravi non lo faranno, però su questo credo che ha giocato, e quindi ci tengo qui in questa sede, in questo giorno, in questo modo, di sottolineare che sicuramente quello che ha giocato è stato l'intervento di Franco Marini e poi successivamente anche l'intervento di Romano Prodi e di molti altri parlamentari che si sono espressi. Grazie a Radio Radicale abbiamo già conosciuto queste posizioni. Devo dire che anche Enrico Letta, che non ha fatto scandali su questo, però insomma ha avuto delle dichiarazioni molto imbarazzate. Quindi ora Enrico Letta, certo, forse magari la sua giurisdizione finisce a Firenze, se devo ben intendere. No, Lapo Pistelli si duole un tantino che qui, da quello che mi è stato detto, e da Radio Radicale siamo stati un po' severi nei suoi confronti. Siccome tu non hai tenuto a saperlo, no Massimo, voglio dire, forse si potrà ascoltarlo direttamente, ecco, questo volevo sottolinearlo, no? Visto che c'è questa doglianza, io sarei interessato a capire qualche cosina di più, no, di quello che è accaduto. Però ribadisco, chi è in una situazione anomala è la Margherita, mica noi. no? Nel senso che, essendo in grande prevalenza liberale e, come dire, democristiano centrista, in qualche misura a me pare che, se sarebbe eccessivo sicuramente dire che sono il referente italiano, diciamo, no, francese dell'UDC, altrettanto, se anche di più, e dire che sono vero il referente francese della Margherita. Francamente, nelle situazioni storiche e politiche e anche di tradizioni, boh, non... A questo proposito, scusa, così me lo tolgo subito, una mia fissazione. Così come io non mi rassegno all'uso che è invalso, per merito o colpa di Craxi, del richiamo riformista, che adesso ormai tutti sono riformisti, insomma, perfino liberali e meno, no? Riformisti della parte e dell'altra. Io ho sempre ritenuto, lo dicevo a Craxi, che una cosa erano i riformatori, un'altra cosa erano i riformisti. Purtroppo la storia nobile del riformismo anche italiano è di una politica che come tale è stata perdente e non aveva nemmeno dalla sua delle ragioni di fondo storiche per essere vincente. Così adesso vedo che viene fuori da parte clericale un richiamo che a me sarebbe chiaro e caro, perché è il personalismo. Parlando dell'embrione, l'embrione è persona. Allora, ho sentito addirittura in un convegno della Radio Radicale molto importante di un importante personaggio clericale, giuridico-clericale, giurista clericale, dire: beh, l'articolo 8 della nostra Costituzione difende i diritti della persona, quindi deve difendere, e quindi in questa impostazione personalista va difesa l'embrione. Allora, il personalismo cristiano, cioè il personalismo, a suo tempo, un secolo fa, riproveravo a Raniero della Valle, alla Fuci, di non essere abbastanza attenti al personalismo di Mounier, che era il personalismo cristiano, con qualche eco a Kierkegaard e altre cose. E dall'altro poi c'era il personalismo di Denis de Rougemont, che era un personalismo di ispirazione nobilmente libertina, laica, e quindi chiamare in causa Esprit di Mounier, no? E quella tradizione molto bella, cattolica, con delle pagine anticipatrici rispetto all'attuale pontificato e all'attuale situazione. Vedere richiamare Mounier o Denis de Rougemont, il personalismo era questo, ed è stato questo, mi pare ancora più improprio che parlare di riformismo come in luogo di riformatori o conservatori, perché sotto il termine riformisti ci sono più conservatori di destra o di sinistra che riformatori, fotograficamente. Quindi questa sì, è una mia sensibilità, però la volevo versare.
10: Va bene, allora
8: una siamo... obiezione nominalistica forse, ma forse non solo quella.
10: E allora, visto che stiamo parlando delle parole e la loro utilizzazione, possiamo, visto che mi pare che sia completa l'informazione su questa storia del gruppo europeo, passare all'intervista sul Corriere della Sera. Tu in genere sei molto puntuale. Cominciamo dal titolo.
8: Sì, sì. Beh, sul titolo, che evidentemente non è comunque dell'autore dell'intervista, no, da giornalisti, questo lo sappiamo bene. Io confesso che ho detto probabilmente al telefono, com'è fantastico, no?
10: Fantastico.
8: È fantastico. Sì. Se l'ho detto, però, una puntina di autoironia e di ironia c'era.
10: Cioè. Nell'articolo si capisce.
8: Sì, ma nel titolo... Nel titolo no. Ma comunque, torno a dire, di autoironia e di ironia. Anche perché un mio vecchio Dada, un mio vecchio disco, siccome Marconesi, che ha fatto per me un ottimo lavoro, un'ottima intervista, però mi ha telefonato, stavo sul punto di salire in treno per venire a Roma da Merano, e mi ha detto: guarda, voglio fare una conversazione breve, eccetera. Allora io non ho avuto il riflesso di dire: guarda, forse nell'interesse comune, poi magari il virgolettato me lo mandi, no? Come spesso faccio per creare le interviste. E allora non ho potuto aiutare a rendere ancora migliore l'intervista, che è buona, tra l'altro messa in buona posizione, mi ha sorpreso piacevolmente, perché la quinta pagina, anche senza richiami in prima, perfino con una foto, per quello che ho potuto vedere con i miei occhiali, che in questo momento devo cambiare, non brutta, non antipatica, beh, forse alcuni, ecco, io per esempio avevo un disco che gli ho suonato. Beh, noi l'Unione, come detto, l'Unione delle Forze Laiche, per la verità Pannunzio e gli altri la chiamavamo la terza forza allora, sì, non sì, il terzo polo, quindi ho rievocato un po' la terza forza, però capisco che ne è così anche per dare una continuità, no, ha detto. Però il problema era che Pannunzio, Carandini soprattutto, erano sempre esasperati, perché ogni volta che sembrava che riuscissimo a fare la terza forza era Saragat che lo faceva saltare, se non era Saragat era Ugo La Malfa. Ma perché, si capisce? Perché la componente Pannunzio, ma anche Panfilo Gentile, che poi era andato a destra, Ernesto Rossi soprattutto, no, la componente laica, direbbero oggi laicista, no? Io direi in modo risorgimentale anticlericale, no, che c'era nel nostro partito, non era minimamente condivisa nemmeno dagli adorati e adorabili La Malfa e Saragat. Per quel che riguarda Saragat, l'adorabile è nella sua funzione storica, che bisogna riconoscere, è stata molto grande. Per quel che riguarda Ugo La Malfa, c'è il fatto, molto di fatto autobiografico, c'è un rapporto al quale penso con molta forza e molta tenerezza, anche se poi quando lui gli voleva la pena di morte e le altre cose, naturalmente già allora mi era difficile restare sereno. Però volevo dire, non Unione delle Forze Laiche, non tanto Unione delle Forze Laiche, perché a meno di essere ideologici, vorrebbe dire delle forze che stanno lottando, no, per la dimensione laica della società e dello Stato. Ora, francamente, io sento con molta soddisfazione, non so, De Michelis sottolineare appunto che dei socialisti, liberal-socialisti, laici, anche questo è un approdo, perché non ho mai sentito in passato Gianni, no, avere accenti particolarmente laici. Ancora non mi sembra che ci siano battaglie laiche. Le posizioni, torno a dire, nel Kama Sutra politico ce l'hanno tutte di tutti i tipi. Allora, altro è parlare di laicismo e di battaglie laiche, ma allora diventano motivo di unità fra chi le stanno facendo, o almeno le hanno fatte fino a poco tempo fa. Dove sono gli altri che le hanno fatte fino a poco tempo fa? Forse ho bisogno di una lente, sarei felicissimo se me la si porge, insomma, me la si fornisce. Ma non mi pare che sia tanto solida. Io sto aspettando, per esempio, che ne sono convinto che si concluderà la posizione dei socialisti di De Micheli, del nuovo PSI, a favore, a sostegno della raccolta di firme del nostro referendum. Per il momento non ne ho vista una, no? Ma capisco, ci vogliono dei tempi. D'altra parte non ne ho vista una nemmeno in altri posti. Sì. Nei quali sembrerebbe più facile, più connaturato e più capace di raccolte di questo genere. Ma d'altra parte io spero che Rubilotta e gli altri adesso si muovano veramente anche loro. Però ciò detto, io dicevo unione laica delle forze. E allora devo, so che domani faranno, vabbè, insomma, devo dire proprio al carissimo Arturo Diaconale, del quale ho letto appunto un po' i vari interventi, e ho sentito...
11: Hanno fatto questo convegno.
8: Io ho sentito questo intervento. Beh, una osservazione. Lo ripeto per poter meglio cercare di andare anche nella direzione che lui auspica. Ma ho visto che tutto è costruito perché avremmo raggiunto il 6, 7, 8%, non so quanto. Mi pare molto strano che quando noi da soli, sempre di europei si tratta, da soli avevamo raggiunto l'8,5, quel motivo non l'ho mai sentito. Se noi avevamo da soli l'8,5, beh, qualche altro percentuale si poteva con un po' di buona volontà anche lì beccare, ed eravamo sicuramente molto più in là. Allora il problema che a me pare molto serio. Noi abbiamo avuto insuccessi e successi, incalziamo mi pare il sistema attuale da decenni, riscuotendo anche successi di grande massa, no? di massa eccetera, e siamo sempre sul punto di chiudere una grande iniziativa laica e di aprirne un'altra. L'esempio è appunto oggi, dopo già le lotte delle elezioni politiche, non dimentichiamolo, lo sciopero della sete di Emma,

0: 80 milioni, 60 milioni di firme autenticate per i nostri referendum. Parlo di questa dimensione, quindi di massa, di metodo, no? Abbiamo avuto in totale una cifra immensa di sì, contando quelli con il quorum e quelli senza, delle percentuali immense. Allora, una volta abbiamo avuto l'8,5%. Io devo anche dire qui, non l'ho mai detto, che io presentivo quel successo perché era coerente, a mio avviso, e conseguente agli investimenti che avevamo fatto per raggiungere l'opinione pubblica. E allora io nei giorni precedenti telefonai a Nini Martina e gli dissi: guarda, conoscendo i giudizi che lui dava sui pericoli, diciamo sul centrodestra, così come era, si andava formando e costituendo, gli ho detto: perché adesso non ti schieri a favore, tanto sono le europee, a favore nostro, guarda che andremo molto bene, ma questo negli ultimi giorni, sulla base del successo. No, non dico piatto ricco, misificto, però insomma politicamente varrebbe la pena un segnale, e lui non se la sentì. Ecco, no, ma così altri. Allora in quella occasione, insomma, mi chiedo se davvero c'era qualcuno di laico, con le battaglie che abbiamo fatto quell'anno e poi abbiamo continuato a fare le politiche, eccetera. Beh, insomma, va bene, laici ideologici. Laici in cuor loro. Noi siamo sempre stati molto soli in queste battaglie. Tutt'al più c'è Alfredo Biondi che quasi puntualmente, riconosciamolo, poi si è espresso con simpatia rispetto alle nostre iniziative. Ma d'altra parte, è connesso a questo. Io ritengo che solo Raffaele Costa è qualcuno che è in contatto diretto con l'elettorato, con la militanza politica. Tutti gli altri, a mio avviso, fanno parte del palazzo, e anche noi facciamo parte anche del palazzo, no? E a modo nostro. Ma laici di palazzo o clericali di palazzo, era pieno anche l'ADC di clericali di palazzo che erano molto laici. L'ADC, appunto, poi in fondo ci ha messo del tempo prima di seppellire il riflesso liberale anche di De Gasperi, no? Per passare poi alle posizioni fanfariane, ma questo dopo un certo numero di anni. Allora mi chiedo e chiedo in fondo Arturo Diaconale, d'accordo Arturo, se bisogna fare delle battaglie, si possono unire dei laici su delle battaglie laiche, dei liberali, ancorché liberal democratici, liberal socialisti, non importa con quale accentuazione, però in battaglie, non in qualche posizione, qualche dichiarazione, no, di critica ad altri della loro storia. Quindi unione laica delle forze, sì, e poi anche delle forze che hanno lo stesso, qualche caratteristica in comune. Noi sono 30 anni che abbiamo a che fare con bilanci folli, no? Con difficoltà militanti, con difficoltà economiche, con difficoltà giuridiche. Credo che noi siamo chiarissimamente oggetto della Convenzione excludendum della cosiddetta Seconda Repubblica e anche maggiore di quella della prima. Parentesi, ho sentito un bell'intervento fatto da Massimo Fichera, beh sì, che però lui ricordava con orgoglio di essere stato il primo direttore, mi pare, del TG2 socialista, insomma.
1: Sì.
0: Beh, a mio avviso bisognerebbe che si vergogni invece, quindi questo lo trovo spudorato, no? Perché quando, intanto attribuisce, se n'è andato, un vecchio amico come Andrea Barbato, no? La formula, i fatti distinti dalle opinioni. Beh, era di 20 anni precedenti, perché Benedetti era lo slogan non solo dell'Espresso,
1: Di panorama
0: eh?
1: era di panorama.
0: L'ha fatto, e poi l'ha fatto Secchi, per questo stavo dicendo, non solo dell'Espresso, ma poi di Lamberto Secchi, che ne aveva fatto proprio. Allora, mettere questo nel conto come grande scoperta di Barbato, il quale poi notoriamente

0: mandò designato dei socialisti e fece una rete, mi dispiace per Massimo Fighera, ma che era di un frontismo scatenato.
1: No, lì fu un problema di eterogenesi dei fini, in sostanza, perché appunto i fatti erano quelli che erano e già non erano un granché, ma le opinioni erano tutte del PC presentate da socialisti. Giuseppe Fiori, Emanuele Rocco,
0: certo.
1: Furono queste le voci. Tutti, no, i socialisti all'epoca,
0: certo, certo. Quindi,
1: tranne Rocco.
0: No, per dire, lui era di origine comunista.
1: Sì, ma poi se n'era uscito, era passato dai socialdemocratici, sì, poi rientrò allora.
0: Non
1: entrò
0: sono
1: come
0: io,
1: socialista.
0: Io voglio dire, certo, oggi se vedo Fassino ho l'impressione che il PC abbia 200 anni e sia ancora vivo, perché la linea, molto giustamente Fassino ha avuto, come dire, un po', non so, sì, il buon gusto, ma insomma, di dire noi dobbiamo fare come lo sbarco di Salerno di Togliatti, cioè essere a pe... Mamma mia, non bisogna abusare del fatto che Togliatti riposa in pace da quasi ormai 40 anni, quanto, insomma, sì.
1: E dunque, no, sì, 40 anni giusti.
0: Sì, appunto,
1: 40 anni giusti.
0: E così adesso torniamo un po' all'intervista,
1: certo.
0: Perché io ci tengo a dire, esatto,
1: parli anche di
0: Marconese, dice, mi pare che lì dico,
1: Fassino è meno laico di Berlinguer.
0: Allora, sono certissimo, certissimo, ma la sua non era, era una conversazione, per me ho detto sicuramente perfino di Berlinguer. No, perché siccome molta gente ora santifica Berlinguer da tutti i punti di vista, no? C'è una santificazione della moralità e non mi ricordo chi ha detto giustamente, beh, non facciamone un santino, no, non è solo problema. Ah, Scalfari addirittura mi pare, ha detto, era politicamente importante, eccetera. Beh, allora quello che voglio dire in quell'intervista, io perfino, cioè io trovo inimmaginabile 10 o 5 anni fa un leader comunista che abbia la linea, perché ormai di una linea si tratta, di Piero Fassino. Devo dire, ringraziandolo della preziosa citazione per inciso al ex direttore del Corriere della Sera, no, Piero Stellino,
1: sì,
0: che avanti ieri ha detto i radicali sono l'unico partito, vedete, no? L'unico partito liberale, liberista, laico, eccetera. E adesso però mi pare che Piero da qualche mese non dice più forza,
1: no.
0: Forza Piero, ho l'impressione che si sia un po' scoraggiato, e credo che faccia molto bene, perché ho proprio l'impressione che tutto possa avere Fassino, tranne quella forza che auspica Piero Stellino, mentre ha la forza, lo ribadisco, di essere il grottesco rispetto al classico del PC, cioè siamo davvero ad una politica piccola, piccola, piccola, piccola. E nell'intervista stamattina dicevo, beh, certo, come dire, i guai del centrodestra appaiono in un modo clamoroso, essendo il centrodestra quello che guida il governo e le istituzioni, ma quello che salva, tra virgolette, l'immagine per il momento del centrosinistra è che, non avendo loro queste responsabilità, perché le posizioni di Fassino come posizioni, a mio avviso, sono a livello delle battute davvero improvvide, un po' usuali a Berlusconi. Lui non direbbe mai battute di quel genere. Il problema è che lui fa una politica di quel livello, e è l'ora di dirlo, che io comprendo anche, infatti a questo punto le critiche rispetto, in qualche misura, una saggezza democristiana di Prodi, che adesso apprendiamo, no, che è stato una sua email, no, è stata ignorata, sì, da lui interveniva dicendo non facciamo questa cazzata, insomma, perché ecco, quella è stata una decisione politica, il loro voto a favore del ritiro immediato nel contesto di quei giorni, l'ONU e via dicendo, che è veramente come politica a livello delle battute che giustamente, e delle gaffe, diciamo, che giustamente si rimproverano a Berlusconi. Allora una gaffe è una battuta, è una cosa, può essere sintomatica di cose molto gravi. Però quando una politica intera, no, è del livello delle gaffe di Berlusconi, e beh, allora c'è da preoccuparsi molto.
1: Ho capito. In realtà la tua intervista contiene anche, poi ci sono altri spunti che sicuramente tu riprenderai, però a me pare che il cuore del problema, a parte tutte le altre cose che riguardano i radicali, sia la tua lettura di quello che sta succedendo. Potremmo dire contemporaneamente, mentre stiamo parlando, adesso c'è questo vertice, poi se vuoi ti leggo una dichiarazione di Berlusconi, no, all'ingresso.
0: Non ho voglia di starci perché me l'immagino.
1: No, vabbè,
0: tre tavoli di 35 persone.
1: Sì, una cosa affollatissima, sì.
0: Certo,
1: ma ecco, tu dici, in realtà qua il problema non è né Tremonti, né, il problema è il prossimo presidente della Repubblica.
0: Sì, spiega un po'. Per l'esattezza, appunto, proprio nell'incipit dell'intervista, ha ammesso e ha ragione, io non ne ho parlato subito, ricordo, ma questo è Pionese, ha fatto molto bene, l'ha aperto anche rispettando, devo dire, la discrezione con la quale ho voluto aprire su un grande giornale. No, qualcosa che credo sia in molti. Tant'è vero che Arturo Diagonale, con il quale un contatto c'era stato precedentemente, oggi ha poi, sì, come ha sottolineato Daniele Capezzone nella sua stampa regime, oggi è stato molto più esplicito sull'opinione. Ma io sapevo di parlare al Corriere della Sera. Allora il problema qual è? Una delle letture, perché appunto io in dietrologia non c'ho mai bisogno di ricorrerci. Dico che comunque una delle letture può essere questa. Siamo a 2 anni dalla fine di questa legislatura e mi pare improbabile, per il momento, quantomeno improbabile, che il centrodestra nella prossima legislatura abbia forse anche una maggioranza assoluta, improbabile, ma comunque una maggioranza come questa in questa legislatura. Di conseguenza questo Parlamento ha 2 anni nei quali potrebbe eleggere chi vuole al Presidente della Repubblica. Allora io ho detto, e Nesi l'ha fedelmente ripetuto, che per un motivo o per un altro, se questo Parlamento dovesse essere chiamato a votare, io l'avevo messo al condizionale, diciamo, però mi pare il limite dell'indicativo, probabilmente sarebbe eletto Silvio Berlusconi con questo Parlamento. Ma era l'inizio di una cosa. Bene, siccome questo lo si pensa anche in ambienti del centrodestra, nel quale a mio avviso non è necessario scadere in un fatto di calcoli legittimi e ambiziosissimi dell'uno o dell'altro, cioè prendere il posto di Berlusconi, questo è legittimo, no, ma proprio per ritenere che Berlusconi, Presidente della Repubblica, con la situazione in Italia nella quale il Presidente della Repubblica sembra, si possono arrogare se vogliono poteri del Presidente americano, ho detto tante volte che grazie anche alla Corte Costituzionale nel nostro Paese si sono verificati una serie di fatti dei quali nei decenni precedenti erano necessari golpi militari per provocare, no, rivoluzioni della carta costituzionale come quelle che abbiamo vissuto. Ma appunto c'è magari dei suoi alleati leali che dicono, beh, lui Presidente del Consiglio ci stiamo, lui Presidente della Repubblica no, possono farlo un ragionamento con, come dire, anche con onestà intellettuale. Non credo che sia la cosa prevalente, però bisogna riconoscere, se non si fa dietrologia, come dire, troppo funzionale alle proprie simpatie e antipatie, è indubbio che c'è questo. Casini ha l'età di divenire Presidente della Repubblica solo dal 5 dicembre 2005. Ecco, uno. Io penso che Pera continui, eccetera, ma non gli possa bastare l'aiuto di Ratzinger e di non so chi altro per divenire, anche se l'aiuto poi di Ratzinger è che solo di Fassini o magari di Veltroni, tutto è possibile, perché questo non è da escludere. Comunque mi pare oggi che il più vigoroso, diciamo, no? In termini di cosa, forse dei candidati alla presidenza della Repubblica, più che del Consiglio, perché poi è presidente della Camera, sia appunto Pier Ferdinando Casini. Fra le altre cose, e torno a dire, l'ambizione a volte è doverosa e necessaria in un politico che crede nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, no? Certo, tutto questo poi vive di politica, certo. E delle sue, però ecco, mi è parso utile, visto che non avevo letto una riga di questo tipo, no, in tutti questi giorni, poiché il Presidente della Repubblica sia malato, non sia malato, proprio non c'è nessun bisogno, nel senso che poi uno può pure usare il caffè con la stricnina a voler essere, no, dico, a voler essere così, non è questo. Io mi auguro appunto che solo nell'ipotesi del caffè con la stricnina il Presidente non ci sia, perché insomma mi auguro appunto che... tra l'altro le voci che adesso corrono sul suo cattivo stato di salute, e quindi per esempio l'annuncio che a febbraio va in India, oggi mi sembra più una drittata, come per dire, ma che state pensando? Sì. Quello a febbraio va in India, no? Io non metto in dubbio, ma insomma... E soprattutto se da 20 giorni, devo dire, tranne un'immagine del presidente che cammina, ma non molto vista, ai funerali del cancelliere austriaco, dell'ex cancelliere austriaco. Scusa?
1: No, forse un po' meno di 20 giorni allora, eh?
0: No, no, avanti ieri.
1: Ah, ecco, appunto.
0: Sì, sì, no, sì, dico, da 20 giorni.
1: Sì, ah, ho capito. Vede, sì,
0: tranne
1: sì.
0: Che questa cosa, per divenire un po', siccome ci aveva abituato, lo dissi, a una concorrenza spietata e vittoriosa rispetto al Papa, no, come presenze televisive e soprattutto come presenze loquaci o eloquenti, insomma, a seconda di come vogliamo dire. Sempre. All'improvviso, può anche essere un approfondimento della Costituzione, di come un Presidente della Repubblica si deve comportare, insomma tutto è possibile. Però devono far correre la voce, per la verità, il primo che ha fatto degli accenni a questa cosa, dicendo Berlusconi, io sono malato, Berlusconi e Ciampi pure se ne occupino, è stato così che... No, intendeva qualche forma di tumore, insomma.
2: Sì, sì, no, lo diceva esplicitamente.
0: Sì, appunto, diceva. Ora, no, mi sono ricordato di questo, sì. E adesso invece circolano le informazioni, e qui non do credito, però do credito al fatto che una componente della fretta, ecco, apparente, no, con cui viene fuori l'UDC, viene fuori Marco Follini. Tra l'altro, pensate, io ci ho messo qualche decennio, 20 anni ci misi, prima che Marco fossi io, insomma. No? Adesso Marco da stamattina è Follini. È una carriera folgorante quella dell'altro Marco. Tra l'altro ho scoperto che lui è Giuseppe Marco.
1: Hai capito? Anche
0: cioè
1: noi,
0: Giuseppe quindi... detto Marco, quindi non è Giacinto, ma è Giuseppe detto Marco, il buon Follini. Io lo conosco quasi in fasce, insomma, quasi neonato, ero amico del papà.
2: Dai, lui lo ha ricordato, probabilmente.
0: L'ho sempre sentito chiamare Marco, così come chiunque conosceva Pannella, la famiglia, mi ha sempre sentito chiamare Marco dalla più tenera infanzia, fino a questa piccola parentesi. Sì.
2: Però tu dici, non c'è da dar credito alle voci, ma la componente che le genera.
0: Beh, c'è anche questa, insomma, certo. Perché il problema comunque politico esiste ed è doveroso avvertirlo, no? E a questo punto è indubbio che dinanzi a timori che possono comprensibilmente sorgere, il parafulmine definitivo sarebbe essere eletto Presidente della Repubblica prima del 2006, cioè prima dello scadere di questa legislatura, visto che i numeri ci sono. E sicuramente all'improvviso, però a mio avviso può essere una cosa di maturazione, no? All'improvviso l'UDC, non sappiamo nemmeno cosa sta dicendo in queste ore, no?
2: perché no, non ci sono altre, non ci sono altri aggiornamenti a parte questa cosa di Berlusconi. Questa cosa di Berlusconi all'ingre, ecco, è cominciato il vertice, questo però già si sapeva. Berlusconi è entrato dopo aver fatto una riunione con i suoi, in cui con una dichiarazione in cui dice massima apertura, però non vogliamo che vengano stravolte le, i programmi, sì. il programma che ha stravolto il programma, sì, del governo.
0: Deve essere successo un casino, come diceva, si è in troppi, perché c'è il vertice che non è quello di cui si parlava. Qui si parlava di tre tavoli,
2: sì, di, quello,
0: di 30 persone,
2: sì, sì, quello è.
0: Ma tre tavoli separati.
2: Ah.
0: No, no, no, il vertice a mio avviso deve essere stata una riunione fatta con non so se con Casini, Forlini,
2: no,
0: non so
2: no,
0: chi.
2: No, guarda, le cose sono andate così.
0: Ma il vertice?
2: No, vabbè, lo chiamano vertice anche se ci sono tre tavoli, un verticione, fai come vuoi, però insomma è così. La cosa è, ci sono state prima due pre-riunioni.
0: Quello è un vortice, non è un vertice.
2: È un vortice, ma no. Sì, ma infatti anche... Allora, partecipa anche Gasparri, questa è l'ultima notizia che viene data. Insomma, c'è un sacco di gente.
0: Fini no.
2: Come no, Fini.
0: Ma c'è Fini?
2: È certo che c'è Fini.
0: Sei sicuro? Scherzi,
2: credo proprio
0: pure di domenica?
2: Avrei rinunciato.
0: Il campionato è chiuso, che Gianfranco quindi... sabato, la domenica
2: no,
0: stava per parte.
2: La tua è una gratuita cattiveria, povero Fini.
0: Sì. Vabbè, a me dispiace, però mi consente, mi consente, mi consenta anzi, direttore.
2: Sì, direbbe quello.
0: No, io volevo dire una parola sola su questa storia che io stamattina sono arrivato alle 7 in treno, ho viaggiato. E ho letto la notizia di Bossi.
2: Sì.
0: Dove la cosa mi ha, potrei dire in modo un po' leggero, ma angosciato, cioè mi ha turbato, ecco la parola è giusta. Sì. Anche perché ho ricordato che in fondo io ho vissuto alcuni mesi nei quali i necrologi, per dirlo in linguaggio laico e comprensibile, e non dire i coccodrilli, erano scritti da quasi tutti pronti già da diversi giornali. E mi sono augurato appunto che le notizie su Bossi trovassero dall'altra parte una persona non depressa. Sono stato un tantino allarmato perché avevo sentito nei giorni scorsi il fatto che lui fosse abbastanza depresso, come accade spesso in questo tipo di vicende. Però l'avevo presa così come una voce. Quando stamattina ho ascoltato questa notizia, il mio impulso è stato quello di fare alcune telefonate per proporre un qualcosa che adesso è superfluo dire, un tentativo di dare una mano, non so che cosa. Vorrei provare di dirlo qui francamente. In questi tre anni mi è accaduto, credo, tre o quattro volte, quindi non molto, di cercare il ministro Castelli o il ministro Maroni. Tutte e quattro volte si sono fatti negare. Io stamattina telefonavo non per la Presidenza della Repubblica, i poteri, Sofri, eccetera, non per le pensioni, non per la riforma della giustizia, ma perché avevo un'offerta, un consiglio da dare così e volevo appunto, non avevo l'impressione che giravo, non so in che modo, per farla arrivare. E si sono fatti negare, non sono riuscito una sola volta a parlare. Allora devo dire loro con molta franchezza che è un comportamento da parvenu. Perché dico un comportamento? Perché sono convinto che sia Castelli sia Bobo Maroni, se li avessi cercati da privato prima che loro divenissero potenti, sicuramente avrebbero avuto un riflesso molto più, come dire, nemmeno cortese, molto più corretto, no? E sta di fatto, poi insomma sono riuscito attraverso un'altra via lo stesso a mettermi un po' il cuore in pace dicendo ma io ho fatto il possibile perché vorrei poter essere utile, forse lo potrei essere perché ho una certa esperienza di queste situazioni. Lì si è parlato di un collasso cardiocircolatorio ancora una volta, e la cosa. Ricordo come ne sono venuto fuori io, e siccome ribadisco, io nei confronti di Bossi ho proprio come dire, il sympathos, la simpatia di una bestia per un'altra bestia. Gli dico bestione, sono convinto di esserlo molto più di lui, insomma. E quindi la cosa mi turba, la cosa mi rompe le palle. Vorrei tanto che lui ce la facesse, non si scoraggiasse, che si vedesse qualcosa. Anche perché queste bestie, tranne me, poi sono quelle a volte che hanno il cuore, come dire, più sensibile, più fragile, più, non so che cosa. Ma dietro quindi la grinta della bestia, è vero che non è una bestia abruzzese, quindi è una bestia padana, vale un po' meno, insomma. Ma qua, voluto raccontarlo perché la cosa la trovo stupida, no stupida, la trovo troppo banale. Davvero, dico a questo punto, dico loro, guardate, è un riflesso da parvenu, perché Cribbio, io non c'avete il rischio che io vi chiami per chiedervi una raccomandazione, no, non so che cosa d'altro. Chiusa la parentesi, Massimo.
2: E allora, chiusa la parentesi su Bosi, che poi per fortuna però mi pare che le notizie del pomeriggio siano almeno più rassicuranti, quindi molto meglio così. Torniamo invece a questa intervista, perché in questa intervista tu tiri fuori questa storia della Presidenza della Repubblica e poi un tema che in realtà aleggia molto, che è quello del cosiddetto, tu ti ricordi, ne parlasti molte conversazioni fa, quella dell'ipotesi, qualcuno la chiama l'ipotesi Gifuni, quella del taglio, anche tu, il taglio delle ali, cioè una sorta di riaggregazione al centro, però con un nuovo sistema elettorale, perché altrimenti è impossibile.
0: Un po' più proporzionale di questo, ma voglio dire...
1: È una delle tre richieste di Follini che stanno sul tavolo.
0: Certo,
1: adesso,
0: ma voglio dire... Da questo punto di vista, quando dico che dal 94 ad oggi si è compiuto l'opposto di una rivoluzione, una restaurazione insensibile, quando penso che già nel 90, forse se ci pensasse anche Berlusconi, mi viene rimproverato anche a casa nostra, che io detti molto valore ad una delle tante disinvolture di Berlusconi, quella nella quale mi giustificò 7 giorni di ritardo per concludere gli accordi che erano previsti fra di noi nel 96, dicendo che gli era impossibile, dicendo, ma addirittura fornendomi un foglio sottoscritto da Buttiglione per il CDU, da tutti quanti, nei quali si diceva comunque le liste comprenderanno candidati in pari numero, addirittura si è detto eletti, ma lì era un errore eccessivo, ma insomma potrei letteralmente anche ricordare quello, no, laici, radicali, per di questo si trattava, e cattolici, voleva dire quell'ambiente, insomma.
1: CCD allora.
0: Sì, CCD, sì, appunto, 96. E io dissi, guarda, non posso aspettare ulteriormente, le ho detto, perché fra 7 giorni non faremmo in tempo a raccogliere le firme per una presentazione autonoma, se questo dovesse andare. E fu allora anche contemporaneamente avevamo studiato un accordo nel quale in apertura di legislatura Berlusconi, quale che fosse l'esito delle elezioni, come maggioranza o come opposizione, avrebbe dato priorità assoluta, questo vorrei ricordarlo, priorità assoluta alla proposta di riforma americana, presidenzialista, federalista e bipartitica, no, con urgenza, no, come primo atto, qui questo lo ricordo, come primo atto della legislatura.
2: Sì.
0: Quindi c'è più la parte finanziaria che farebbero bene studiarsi, perché l'abbiamo resa pubblica, perché credo che sia l'unica soluzione addirittura legislativa che si potrebbe trovare, o regolamentare che si potrebbe trovare. Bene, oggi, dopo anche il fatto Tremonti, Berlusconi, fra i tanti errori, alcuni lui li ha riconosciuti, non è, di non avermi ascoltato, di non averci e non avermi ascoltato. Forse può fare un pensierino su quell'errore. Nel 96 lui scelse senza necessità appunto questa inflazione di candidati cattolici e una mortificazione di proposta di candidature a noi radicali. Alcuni dicono che ci garantiva 15 o 20 eletti, io dico che non ci garantiva nulla a mio giudizio, dopodiché è possibile, però lo stesso, forse, no, se fossi stato anche sicuro di quei 15 posti a fronte di 90 di quegli altri, forse avevo visto giusto, perché non dimentichiamo, quello fu il primo atto a portare il centrodestra nella direzione di quell'almirante Fanfani che io ho sempre evocato per quelli delle generazioni meno giovani come la scelta che li avrebbe portati tutt'al più al 40% nel paese. Infatti mi pare. Poi c'è stata l'altra scelta, direi sostenuta se possibile, anche lì un po' a tradimento, mentre c'erano i colloqui fra Emma e per 4 mesi, fra Emma e Berlusconi, ma venne fuori invece la notizia che questi già addirittura da notaio avevano fatto gli accordi per la nostra esclusione, poi di questo si trattava, a 2 riprese. Beh, allora, adesso vedremo, parrebbe che solo la Lega, per fortuna vivo Bossi, anche se meno matto un po', no? Che solo la Lega è sicura alleata di Berlusconi, no? Poi adesso leggiamo che Fini, anche lui ha una posizione diversa rispetto al Marco Follini. In fondo è bene per gli stessi motivi usare 2 tattiche diverse. Significa marciare divisi per colpire insieme. No? Questo mi pare lecito anche non sospettarlo, dire che oggettivamente questo può anche essere un fatto tattico, no? In questo momento. Comunque la cosa che tu individuavi lì nell'intervista a me pare vada così sottolineata. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto, oggi l'accentuazione che ha fatto Daniele, cioè io non sento che noi possiamo come dire applaudire per un fatto di metodo o psicologico Marco Follini e l'UDC, perché un politico giudica innanzitutto su quali contenuti, e come tu hai appena adesso ricordato, è una restaurazione. Quello che Marco Follini non si rende conto, ne sono quasi convinto, è che in realtà è una formale restaurazione, davvero del 1991, diciamo di tutta la politica fino al 1991, quando soprattutto per la nostra solitaria, durissima e fortissima iniziativa riuscimmo ad imporre al regime quel cambiamento della commissione inquirente, quell'abolizione della commissione inquirente, sulla quale poi si buttarono ad opera già fatta per i loro eccessi il partito eversivo del CSM, golpista ed eversivo dell'Associazione Nazionale Magistrati. Su questo devo dire io sono d'accordo col primo Tonino Di Pietro, che fu quello che si rifiutò di scioperare, il primissimo, e quello era uno sciopero indetto, quando ebbe una buona battuta il presidente Scalfaro, il presidente Cossiga, che disse: se fate questo a CSM vi mando i carabinieri. Beh, voglio dire, la battuta era forse di più che una battuta, comunque era ottima, perché si trattava manifestamente di operazioni golpiste. E quindi mi pare che il problema sia dei contenuti. I contenuti sono manifestamente opposti ai nostri, e Berlusconi, probabilmente non per volontà liberale o non perché, come dire, si sia fatto convincere magari da Bondi o da Gasparri o da coloro che continuano ad usare il termine dialogo, ma loro sanno benissimo che noi pensiamo che in questo momento non si tratta di dialogare, fare chiacchiere, no. In questo momento l'abbiamo detto in modo molto chiaro. Noi possiamo dialogare se quella realtà che da tutto il mondo viene fuori su Emma Bonino, ma non solo su tutti noi, anche nell'episodio della Nazioni Unite del 22, no, in cui ci dovrebbero espellere, se, cessando dalla Convention Excludendum, si dia ai radicali quelle possibilità di gestione, di aspetti fondamentali della politica internazionale come una delle forme di politica interna ed europea, perché di questo si tratta di parlare, anche perché è necessario qualcosa che venga avvertito con lo scandalo positivo o negativo dall'opinione pubblica, e lo scandalo della cessazione della Convenzione ad Excludendum per rispetto della ragionevolezza e della legalità di noi radicali, no? Questo sicuramente coinvolgerebbe tutta l'opinione pubblica. Poi potremmo anche subito fare un sondaggio a spese sue, sì. No? Un sondaggio per vedere quanta gente è d'accordo in una improvvisa, concreta, scandalosa, tra virgolette, abbiamo detto non è il governo, scandalosa apertura nostra, a meno che non ci pensino loro, ma e quanto invece preferirebbero l'alternativa all'apertura, all'esercizio di responsabilità importanti da parte di noi radicali.
1: Sì, che è quello che tu hai detto più volte, l'ultima volta con grande anche, come dire, articolazione, quindi questo discorso credo che sia chiaro. Oh, però quello che un po' nella settimana si è venuto definendo, ha ragione Daniele Capezzone stamattina, lo diceva, dice l'avvenimento della settimana in fondo è stato l'incontro Casini-Montezemolo, che certo. È stato notato da Repubblica per la verità, che sì. Ha fatto un titolo, Montezemolo al vertice, al vertice centrista. Poi, omettendo un altro piccolo particolare non privo di interesse, cioè che il vertice centrista si teneva nella stanza del Presidente della Camera, lui presente. Quindi, insomma, ad anomalia si aggiungeva sì. Anomalia. Poi, quello che tutti i giornali hanno taciuto, ma che era uscito la sera prima su un'agenzia, è che Montezemolo lì ha anche proposto al Presidente della Camera l'omaggio di una Maserati che prima o poi arriverà al quindi sì, beh, hanno fatto il modello quattro porte, peraltro era nella vecchia scuderia del Quirinale, quindi torniamo sempre lì, certo. Operazione pubblicitaria, certo. Testimonial involontario, ma insomma questo schieramento che comincia a delinearsi, qualcuno lo vede, insomma, la nuova Confindustria, una parte del centrosinistra, però forse anche qualcuno nel centrodestra che guarda con sì, interesse, ma... È effettivamente qualcosa di nuovo per Berlusconi.
0: Accadde domani, appunto, perché, lo ripeto, Salvemini denunciò l'incontro fra Epifani, Salvemini nel 1913, fra Epifani e Montezemolo, di quello di ieri,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E su quello uscì dal movimento operaio del movimento socialista. Su quello lui denunciò in quel momento la politica comune di conversione della realtà economica e sociale italiana attraverso l'accordo fra le industrie protette del nord e quelle che lui chiamava ancora aristocrazia operaia, intendeva dire, no, appunto gli operai della grande industria e i loro dirigenti. Io su questo è un disco che continua a suonare. Quando mi si dimostrerà che è rotto, non è che mi sentirò offeso, no? Approfondirà la cosa. Ma per me ci sono quasi 100 anni di osservazione, che è anche quindi meridionalista, ma non del meridionalismo stucchevole, perché in realtà in Salvemini c'era esplicitamente la preoccupazione della crescita democratica. Quindi non era solo di stampo sociale, ma molto politica, come poi è dimostrato. Le forme del suo non mollare, l'attenzione, il suo essere liberista anch'egli, come allora si intendeva il liberismo non selvaggio, come lo intendeva Ernesto Rossi e come, io insisto, come lo intendeva anche Luigi Einaudi. Massimo, io sono
1: Tu fai sintesi sempre molto ampie.
0: No, io su Luigi, no, su Luigi Einaudi ho anche detto.
1: No, ci sono pagine
0: fra
1: assolutamente
0: Luigi e Giulio,
1: di grande
0: Giulio
1: attualità.
0: Giulio è stato in qualche misura uno dei più grandi potenti italiani per 30 anni.
1: Vabbè.
0: Perché era comunista ed era antiliberale e lo ha dimostrato anche nelle scelte, poiché Calvino o no, non importa, la casa editrice ha fatto per decenni, insomma. Ecco,
1: fu di porte aperte.
0: Sì, no, no, ma voglio dire, mentre io ho sempre detto che tuttora Einaudi è un uomo di domani.
2: No, no, certo, certo. No.
0: Come no? E questo lo capiranno forse... Non, forse lo capiscono, non i liberali inglesi per carità, ma magari Dahrendorf ed altri lo possono comprendere bene.
1: Vuoi una notizia ghiotta?
0: Fresca, fresca, fresca,
1: fresca
0: o
1: fresca.
0: Calda, come si
1: dice? È anche calda, perché al vertice hanno fatto anche uno spuntino è stato fatto, scrive l'Apicom, un omaggio alla cucina italiana e uno a quella africana. Sui tavoli del confronto di governo sono spuntati infatti gli spaghetti e il couscous. Chissà quelli della Lega come hanno preso l'innovazione.
0: Il couscous, per la verità, è di quella cosa nordafricana che è molto araba.
1: Certo.
0: Piuttosto che africana nel senso proprio
1: nord-africana.
0: No, perché altrimenti mi verrebbe da dire potevano offrirli ai 37 che stanno in alto mare che vengono dal Sudan.
1: Questo sarebbe stato lodevole da parte loro. Speriamo che lo facciano.
0: Magari non era un piatto sudanese e non era comunque un piatto,
1: ma insomma, africano. Va bene, hanno anche cenato, ma adesso hanno ripreso a lavorare e si annunciano tempi lunghi. Sembra un po' una di quelle trattative sindacali che devono finire la notte perché fa più tormento, insomma.
0: Quello furono rimpoverato che io a un certo punto alle 2 di notte, davvero col sorriso e con molto affetto, mi pare c'era Sergino Stanzani, uscimmo dicendo no, questo è un souk, quando voglio andare in un souk ci andrò, ma non me lo pappo a Roma in via dell'Anima.
1: La volta che Stanzani perse l'accendino, lo ricordo.
0: Certo,
1: sì. Poi lo ritrovo. Storico, poi, certo. lo ritrovo. Va bene. Insomma, eravamo arrivati a Salvemini e a questo blocco, insomma.
0: Sì,
1: che, sì, certo,
0: blocco,
1: che è una citazione, certo. per i nostri ascoltatori è ben comprensibile.
0: Ma è il nostro, io credo che Cofferati, per esempio, sia d'accordissimo ed è per questo che nei fatti incontreremo dopo... A me pare che sia una situazione un po' fallimentare. Incontreremo invece che le 100 padelle,
1: quelle di Amato,
0: da Giuliano Amato nei confronti delle 100 città di Rutelli. Vuoi vedere che spunterà Bologna-Napoli? Bassolino?
1: Ah, Bassolino, sì. È
0: sì, no, perché la Campania è un'altra regione rossa.
1: Sì.
0: Con qualche insediamento ad Avellino e via dicendo.
1: Ormai
0: quindi.
1: Sì.
0: E a mio avviso, dinanzi alla situazione fallimentare della Campania, fallimentare economica, cioè mentre abbiamo in Lucania, in Puglia, anche in Calabria, delle isole di sviluppo, no, molto più diffuse in Puglia rispetto alla Calabria, ma ci sono, sulla Campania, diciamo, napoletana, per essere all'Italia c'è qualcosa, sulla Campania napoletana non c'è. Ecco, hai ragione, anche fra Caserta e poi Avellino, cioè il Sannio, verso dopo Caserta e il Sannio. Ma proprio, diciamo, ecco, nei 92 comuni che io volevo costituissero la città metropolitana di Napoli, tra l'altro c'è un richiamo in una lettera, non so se è Liberazione, che nella nuova Costituzione, quella che è stata votata... Ci sono le città metropolitane nella Costituzione. Io devo dire, non lo sapevo che 20 anni fa, perché si tratta di 20 anni, che sarebbero diventate questa affare della mia area e città metropolitana. E devo dire, proprio quella metropolitana di Napoli, lasciamo stare le cose indecorose, indegne, che sono continuate a succedere a Bagnoli dopo che tutti i sindaci di sinistra, anche il carissimo Lezzi, andavano a manifestare con l'elmetto giallo e via dicendo, non parlo di Bagnoli.
1: Sì.
0: Ma oggi, come io avevo letteralmente a titolo di esempio previsto, se voi in queste 92 città volete raccogliere la spazzatura sulla base, perché allora si chiamava spazzatura, di 92 comuni, avrete 92 gestioni delle camorre, perché sono le uniche unificanti, no? Ed altro. E adesso appunto sentiamo le cose, leggiamo sulla campagna che dopo cedere sul piano proprio geologico, no, abbiamo anche questo che è in buona parte anche ideologico, insomma, perché non so.
2: No, la cosa clamorosa di questa storia che tu ricordi della, appunto, della spazzatura in Campania è il modo con cui Bassolino riesca a non pagare dazio sulla stampa. Pensa se fosse stato un democristiano, che cosa sarebbe successo?
0: Perché il mattino è divenuto.
2: Sì, sì.
0: Su questo bisogna pur dire, io vorrei dire, se potessi vederlo, insomma, incontrare, direi all'amico Caltagirone, sorveglia un po', perché proprio il mattino, insomma, non è che abbia grandi tradizioni negli ultimi 20 anni, ma insomma, no, ci sono delle cose eccessive. Infatti, poi ammetto, in questo momento non so bene che sia, come si chiama il direttore, colpa mia, lo voglio dire assolutamente, però lo trovo poco decoroso, insomma, almeno il Messaggero è leggibile, no? E ha anche dei collaboratori, per la verità il mattino ha un collaboratore come Casavola, che sicuramente, come dire, Casavola merita altro del mattino, però ecco.
2: Eh sì, vabbè, dalla questione del governo, che ho l'impressione, anche quando finiremo, non avremo altre grandi notizie, no, insomma, vabbè, a meno che non...
0: Anche se avranno finito, Massimo.
2: Ma non credo.
0: Ma anche se avessero finito, quando finiremo, non credo che avremo grandi notizie, hai capito qual è il problema?
2: No, la previsione è che comunque Berlusconi faccia parlare Follini e poi gli dica tutto bene, ma non se ne fa nulla, se volete appoggiarci dall'esterno fate pure.
0: Sì, dicono, forse che... la mia mancanza di formazione, io credevo che i tre tavoli fossero di tecnici,
2: sì,
0: ad referendum rispetto poi a Berlusconi e
2: no,
0: i leader.
2: No, si è praticamente
0: come era annunciato,
2: sì.
0: Come era annunciato,
2: sì, all'inizio,
0: è vero che erano i tecnici.
2: Sì, no. Ci sono delegazioni dei vari partiti che si sono portati anche i tecnici, però insomma ci sono i massimi leader, c'è Follini, c'è Fini, c'è Berlusconi, quindi insomma.
0: Tra l'altro da 3 giorni non risulta mai Bondi. Ieri per esempio si parla dei giornali, c'è l'ottimo vice di Bondi,
2: Cicchitto,
0: ma non è nominato Bondi. L'unica spiegazione è che siccome questo era come un po' a Torre Argentina, Massimo, le conferenze sono molto spesso telefoniche invece che cose, a meno che siccome avveniva da Macherio non segnalavano Bondi perché Bondi stava lì, ecco.
2: No, comunque
0: me
2: c'è.
0: Lo auguro perché,
2: no c'è nella delegazione, guarda, la delegazione di Forza Italia è così composta: Bondi, Cicchitto, La Loggia, Micciché, Alfano, che è un giovane siciliano, Vegas, Brunetta, Bruno e Vizzini, quindi vedi, ci sono gli esperti e
0: Carlo Vizzini. Ma come, Vizzini?
2: Forza Italia, sì.
0: Forza. Ah sì, no, io siccome lui era stato nella rete, era stato con Leo Luca.
2: No,
0: Orlando.
2: Nella rete non è mai stato, è stato assessore della Giunta Orlando, sì. ma da socialdemocratico.
0: In quel momento la Giunta Orlando era Pintacuda, cosa, certo.
2: Sì, certo, come no?
0: Giunta
2: Orlando Pintacuda.
0: No, e poi lo vedo un tantino, Vizzini, il più antimafia, tra virgolette, tradizionale, ancora di recente,
2: sì.
0: Insomma.
2: Sì. Sì, no, beh, sì. No, c'è di peggio, insomma.
0: Assolutamente, sì. Assolutamente, anzi.
2: C'è di peggio. E quindi, vedi, sono delegazioni composte su questa logica, però, insomma, il vertice del partito c'è, ci stanno Bondi e Cicchitto.
0: Sì, no, ma c'è di peggio, sono i magistrati di Palermo, insomma, per esempio.
2: Senza dubbio. No, i sostituti di Palermo.
0: Sì, i sostituti. Magistrati, non ho detto giudici.
2: Sì, perché appunto, no, ma i sostituti, perché il procuratore, per la verità... Per ora non è.
0: Ah, lui? Beh, lui è un assediato.
2: Lui è un assediato.
0: No, Grasso è colpevole di non essere un organizzatore, no, golpista, ecco.
2: Infatti.
0: Come puoi dirmi una cosa, forse ti può interessare i nostri ascoltatori?
2: Sì.
0: La storia di quello che potrebbe divenire, a rigor di termini, presidente della Corte di Cassazione.
2: Sì.
0: e che invece non lo dice, che gli hanno fatto, che stanno facendo ancora?
1: No, il giudice Carnevale, ma quello è ostacolato dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo che è passata una legge, forse ad persona, ma comunque più che giusta, che garantisce la possibilità a uno che è stato fermato di recuperare, certo, il tempo,
0: certo, che è stato assolto.
1: Lo stanno bloccando per scongiurare l'ipotesi che Carnevale possa tornare ad amministrare giustizia, insomma.
0: Questo, che lo poi, questo se è grave. Poi si vendicherà usando la giustizia e rispettandola, beh, dico, non mi dispiacerebbe, onestamente.
1: No, infatti, ma ci sono tante cose molto strane nella gestione anche. C'è questa storia del procuratore di Napoli, tu evocavi prima il ministro Castelli, che ha prorogato Cordova fino a settembre. Adesso però alla fine ha dato il concerto al nuovo procuratore, che non si può negare a Napoli. Però adesso non si sa questo quando potrà entrare in...
0: Guarda,
1: è una cosa da pazzi.
0: Io do un giudizio radicalmente diverso dal nostro amico Padovano Vasco, non il Vasco Emiliano, anche ovviamente su Castelli, però devo proprio dire, così diciamolo pure, è che io, se Castelli non volesse più fare il ministro della giustizia, gli succederei molto volentieri ormai. Ho ricordato che nel 1994 mi si disse gli esteri no, perché, ma dico gli esteri, e io lo interruppi, scusa, gli esteri ne hai parlato te, quando mai ne abbiamo parlato fra di noi, ma sempre in via dell'anima, a pranzo, appunto, l'ho ricordato diverse volte, mi disse no, guarda, siccome l'ho promesso a Nenni, e io sapevo che è vero che Nenni Martino aveva telefonato a Scalfa dicendo se è Pannella lascio il campo, questo devo riconoscerlo perché sono, come dire, pieno di critica e di critiche nei confronti di Nenni Martino, l'ho ricordato già, no, stasera, anche mi stasera pare, di là sulla, certo, cosa, ma mi disse però invece il ministro della giustizia, c'erano tutti i Previti, c'erano tutti quanti, Gianni, eccetera, e io gli dissi no, sarebbe una provocazione, eccetera. Oggi non so se sarebbe una provocazione, io farei molto volentieri il ministro della giustizia, ma ripeto, perché non ci siano equivoci, oggi la nostra posizione, per quel che io ne so, prescinde totalmente, perché non pensabile, perché immatura, perché non so per quali motivi, il nostro obiettivo non è quello che a mio avviso sarebbe smisurato, se è fuori misura, non per noi, ma per loro, no? Quello di un'alleanza politica complessiva. Altro è se ci si dà a noi la gestione responsabile, o si concorre a darcela, no? Perché poi c'è l'ONU, c'è Bruxelles, ci sono tante altre cose, ma subito il dialogo, a questo punto, per essere molto chiari, può davvero significare qualcosa a partire da due fatti: la soluzione del vergognoso atteggiamento, dico vergognoso, ripeto, è una vergogna, non lo dico mai perché ogni volta c'è Rutelli e gli altri con la vergogna, io mi vergogno di quando si evoca il concetto di vergogna, ma dico del vergognoso censura fascista, no, nel tipo il fascismo, cosa tragica, ma con la sua grande forza se ci è abbattuto, dicevo, vergognoso della Rai TV, ma in relazione al diritto dei cittadini di giudicare anche le nostre cose. Io spero di vedere nelle ore prossime Di Pietro, Berlusconi, sì, no, Berlusconi non spero per merito o colpa sua, insomma, ma Bertinotti ed altri, perché vorrei comprendere se è possibile davvero invertire il corso delle cose e arrivare alla raccolta delle 500.000 firme senza perderne 50 o 100.000 come gli altri vogliono, sul referendum laico, ecco, usiamo questa che è, no, in corso di convocazione, e mi auguro sia possibile, e la prima richiesta è che la RAI consenta nei telegiornali, eventualmente a Bertinotti dopo le decisioni della rifondazione, a Di Pietro, a noi, nei telegiornali dove fanno le dichiarazioni con cui si invita subito i sindaci e i consiglieri comunali subito a firmarle. Noi abbiamo speso non pochi soldi spedendo ieri a 8.100 comuni di nuovo altre grandi quantità di moduli che vanno vidimati e via dicendo, proprio per dare il segnale che non abbiamo affatto accettato un ricatto oggettivo, che portiamo i quattro referendum, noi vogliamo portare i quattro referendum insieme, ma a condizione che voi rinunciate a difendere le 150.000 firme che di già avete raccolto. E a questo punto questa la ritrovo, quindi la richiesta deve essere quella che nei telegiornali e poi con dibattiti ad hoc la gente sia informata che può firmare, e può anche in senso, come dire, politico, di autorizzazione, di stimolo politico, non solo nostro. Questo è quanto spero si riesca a realizzare, perché Luca Coscioni, l'associazione Coscioni ed altro mi pare meriti altro da questo, ma almeno questo.
2: Ho capito. Dunque, siamo quasi all'ultima mezz'ora, quindi bisogna un po' accelerare i tempi, perché per la verità, però, insomma, tutti i temi li abbiamo approfonditi. Certo, c'è tutto un aspetto, come dire, di scenario che abbiamo appena toccato, Montezemolo, ma non solo, per esempio quello che sta succedendo alla Rizzoli, Corriere della Sera, i passaggi proprietari.
0: Qui Romiti giustamente pare che si sia spazientendo, ma ditemi a chi le devo vendere queste azioni, no? No, ma è vero.
2: Sembra che Romiti sia stato molto abile in realtà in questa fase, perché lo davano tutti per arrivare, spacciato, certo, invece pare che continui a...
0: Ma già questa battuta dice niente, incapito, che non si riescono a mettere d'accordo per di loro, quindi...
2: E poi ecco, ti volevo chiedere qualcosa, anche perché in genere tu parli molto di politica internazionale in questi appuntamenti, e invece questa settimana è un po' depressa, però insomma sì, cose significative accadono.
0: Però stasera tre volte ho detto che noi rivendichiamo la gestione, perché ci sia dialogo, non dialogo perché ci sia la gestione. Certo. E questo vale in qualche misura, Daniele l'ha accennato, vale anche per una cosa che io francamente tu sai, lo dico da molto molto tempo, non è immaginabile che ci dovrebbe essere una riforma democratica, tra virgolette, e legalitaria della RAI, che prescinda dal fatto che la RAI dovrebbe, per riconoscimento unanime, indiretto, ispirarsi ai criteri di gestione della politica dell'informazione di Radio Radicale. Da parte di chi l'ha fatta? Da parte di chi l'ha fatta e la fa.
2: Devono privatizzarla per fare una cosa del genere. E affidare
0: il servizio
2: pubblico, il modello americano.
0: Sì, ma adesso ho letto che c'è Paolo Vigevano, per esempio, che è stato di questo grossissimo convegno che è stato fatto ieri sugli sviluppi del digitale e tutto quanto, una clamorosa assemblea convocata non dal Ministero ma dalla Ericsson, non so da che bene da chi, però insomma sarebbe interessante anche comprendere perché magari in quel settore, a quel che mi risulta, non si faccia nulla per coinvolgere Radio Radicale, ufficialmente magari, magari invitandola quanto tale.
2: Ma sei.
0: Andando tutti vestiti, senza pretese di rifare i nudi o cose del genere. Insomma.
2: Questo non c'è dubbio. detto questo. Invece passiamo alla politica estera, perché ci sono due o tre temi che sono significativi. Uno su tutti, Israele. La Corte dell'Aia ha fatto la sentenza che tutti si aspettavano, nessuno ci ha detto che poi non conta nulla perché l'ONU poi non potrà sanzionare Israele.
0: Se Bush mette il veto,
2: pare sicuro, pare assolutamente sicuro. Tu cosa pensi di questa cosa del muro, però?
0: No, io su questa cosa del muro ho subito interrotto nel Parlamento europeo coloro che parlavano del muro della vergogna, del nuovo muro di Berlino e via dicendo. Li ho proprio interrotto perché era un insulto alla verità, al buon gusto e via dicendo. Ciò detto, nel modo di realizzarlo, sono sicuro che Sharon ha scelto, comprensibilmente, visto che poi pagano gli americani molto spesso, no, ha scelto di fare economie per una cosa costosissima.

0: in un modo poi magari immediatamente più grave di quel che accade da noi e altrove. La politica israeliana, per responsabilità anche dei suoi immensi intellettuali sparsi per il mondo, è senza respiro, ma non la politica del governo, tutta la politica israeliana, la politica editoriale, la politica in fondo della classe dirigente, è tutta senza respiro ed è tutta piccola, per cui diventa magari eroicamente disperata e poi alla fine anche un po' disperante, perché non si vedono delle prospettive immense a favore di Israele. No? Se Sharon, Dio santo, ma nemmeno lo Shinui su questo si vuole molto muovere, mandasse quella piccola dichiarazione su un pezzo di carta straccia, non mi ha, dicendo chiedo l'adesione a, scopriremmo che in Europa scoppia un casino, perché ci saranno quelli che diranno mai e si accorgeranno, essendo convinti di essere maggioranza, di essere il 15, il 20% dell'Europa se va male, perché non lo sono molto di meno, perché dinanzi a questo. Se ci sono oggi 35.000, secondo i miei calcoli, così ho ricavato le altre cose, cittadini di Israele che già adesso sono titolari, dopo i nuovi ingressi, no? Possono essere titolari, se vogliono, del doppio passaporto, uno dell'Unione Europea e uno di Israele, c'è l'equivalente nella nostra Europa di 35.000 moltiplicato per 10, per 20, per 30, no, di famiglie, familiari e di altri, che sono interessati, come dire, fisicamente, proprio moralmente, culturalmente, a che si realizzi questo. Ed è un po' lo stesso discorso che faccio per gli Stati Uniti d'America
1: Ed Europa.
0: e perché? Perché se si facesse oggi, senza nessuna campagna, ponesse un referendum con quell'addizione, io sono convinto che quel diciamo, ha una forza addirittura demagogica rispetto all'America, che ha per l'80 o il 60%, 70% cittadini tutti di estrazione europea, dei vari popoli europei, e in Europa il corrispettivo. Questo sarebbe un passo immenso nella direzione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle democrazie e della riforma dell'ONU, e questo sì significherebbe la rivoluzione liberale o democratica o laica, perché è quella che ci vuole in tutto il Medio Oriente, no? Che è quello che preme. E a questo proposito, Massimo, non è elegante, non me ne frega niente, ribadire che mi accorgo quanta ragione. Con 501 parlamentari italiani presi violentemente per il culo dai propri partiti di opposizione e di governo, avessimo nel nostro progetto, che tutti dicono il progetto dell'esilio di Saddam, che era ben altra cosa, rimandare addirittura a un certo punto di 15 giorni, no? Il passaggio che volevamo evitare. Insomma, io insisto. Iraq libero lo presentai e lo rivendico come alternativa, anche secondo me, non secondo gli americani, io dico secondo me, alternativa al momento bellico. Poi se aggiungiamo che adesso mi sembra difficile accusarmi di fretta, di parzialità, di non assistenza nel momento del pericolo, devo proprio dire che sono stati, a mio avviso, stupidi. Sì, sono stati stupidi nel passare il momento bellico senza aspettare ancora 15 giorni, no, per mettersi meglio d'accordo con i generali o di vedere se Saddam. Loro hanno avuto paura che Saddam se ne andasse e accettasse. Era necessario quella fase. Ebbene, nel dopo Saddam, ivi compreso adesso sul come hanno aperto all'ONU. Capisco che c'è stato quindi poi il voto, che c'è stato, che è legittima tutto, eccetera, no? Ed è indubbio. Però senza non solo dire nulla, ma a mio avviso sotto sotto essendo d'accordo,

0: con quell'Ibrahimi che vuole fare in Iraq, avrebbe voluto fare un fascio di governo con i terroristi ufficiali, con quelli che oggi ammazzano gli iracheni, no, non ammazzano gli altri. Il problema è questo: ammazzano soprattutto gli iracheni, i poliziotti europei, iracheni, gli uomini dell'amministrazione irachena, i primi ministri FF iracheni. Beh, insomma, a questo punto, a mio avviso, ci sono molte, ma molte cose per le quali possiamo dire, come per Berlusconi, con qualche speranza, serbiamola e continuiamola, che non sanno fare la politica che avevano annunciato di voler fare. Non la sanno fare perché già oggi, comprensibilmente da degli errori, quella mia cosa dicendo, poi in fondo, lo dissi nel periodo, si vuole in fondo realizzare alla fine un regime saddamista senza Saddam, beh, non è che si vuole, ma si fa una politica per la quale oggi, comprensibilmente, dinanzi all'errore immenso che si è fatto, hanno sciolto 600.000 soldati dall'oggi al domani e adesso li rimbarcano e i terroristi saranno pronti nell'imbarcarli, no, ad essere presenti negli imbarcati. Ecco.
1: Sì, però io poi vediamo, insomma, come va a finire, perché ci sono tante, tante ipotesi ancora aperte. L'ipotesi che finisca in un gigantesco Libano non ci sono tutte. Sì. Però bisogna vedere, perché a me pare che qualche passaggio lo abbiano azzeccato. Per esempio, l'anticipazione del passaggio dei poteri è stata una cosa che chiaramente ha spiazzato il fronte della guerriglia. Quindi qualche punto l'hanno segnato, insomma.
0: Ma no, io dirò di più, che hanno ragionissimo coloro, solo Daniele che sottolinea, nessuno di voi parla di quante scuole, di quanti negozi. Questo è vero, cioè è vero che noi abbiamo solo l'immagine dei momenti e dei luoghi degli assassini, però abbiamo anche la realtà che si estendono geograficamente. Si estendono e, a mio avviso, si internazionalizzano sempre di più, e anche questo e l'altro, e la ricaduta, no, cioè tra l'altro il fatto che in Medio Oriente, in arabo, c'è una poderosa campagna di fatto filo terrorista, no, e una assenza totale di una campagna adeguata, ma adeguata, di un accenno di campagna adeguata, no, di un inizio dall'altra parte. Qualcuno che si è messo in queste condizioni non ci si doveva mettere.
1: Ma ce lo spiega il Mabonino tutti i giorni, che è difficile in Medio Oriente riuscire a trovare spunti.
0: Ma per la verità, Emma dice è difficile, ma è tanto possibile per esempio a Sanaa è successo, ma con le forze di Emma Bonino e nostre, putte basta. Forse con un'inadeguata presenza nostra, che si spiega nel senso positivo della parola, di un apporto autonomo nostro, che si spiega poi anche sul fatto che abbiamo una opposizione che sottrae in realtà forza a radicali mutamenti, no? Perché se il radicale mutamento e quello della non violenza di Bertinotti, che ancora oggi a Berlino hanno votato il fatto che bisogna ritirare tutte quante le truppe, beh, insomma, personalmente significa l'aiuto ai terroristi diretto e ufficiale, visto che il governo iracheno, l'ONU, tutti quanti sono d'accordo che guai, bisogna mandarne degli altri.
1: E non Zapatero, c'è
0: dubbio. E Zapatero cerca adesso di compensare altre cose in Afghanistan, altre questioni, e tra l'altro non seguo con del tutto disapprovazione, anzi con approvazione, non so quanto sia solida, per alcune linee laiche che sembra Zapatero essere determinato a portare avanti. Ecco, quindi questo, così come io sono molto, non voglio fare generalizzazioni, per esempio ci sono due capi di Stato almeno in Africa, Battisti, cristiani Battisti, che hanno posizioni che giustamente hanno portato nessuno tocchi Caino, no, a sottolineare gli aspetti molto molto positivi. L'ultima nello Zambia, ed è un presidente Battista, non voglio essere boia di Stato, non voglio comandare boia, eccetera, e con atteggiamenti anche rispetto adesso al Darfur e via dicendo, interessanti che ci sono. Ma quindi non voglio dire se uno è Battista o, ma personalmente, però, così come parlo in Italia, della pericolosità, anche sul Corriere della Sera, ma della pericolosità della manomissione vaticana rispetto alla società e alle istituzioni, sì, dappertutto nel mondo. Abbiamo anche adesso questi casini che stanno esplodendo negli Stati Uniti sulla pedofilia, e sono enormi. In Italia un cacchio di niente. Io mi chiedo, appunto, non quell'altro che ormai è divenuto, mi pare, un avvocato, come sia, Ormanni, no? Ma sì, non è più magistrato.
1: Ah, l'altro.
0: L'altro, sì, no, per carità, sono due cose diverse.
1: Non il procuratore aggiunto di Roma, sebbene il procuratore
0: no,
1: di Torre Annunziata.
0: Sì, sì, Torre Annunziata.
1: No, è dovuto diventare avvocato perché ha avuto qualche problema.
0: Però a Don Noto, io già una volta avanzai il dubbio che era stato tacitato non dallo Stato ma dalla Chiesa. Allora sembra un eroe. Beh, insomma, è possibile che oggi... E io probabilmente sarei disposto a fare l'avvocato di molti di questi religiosi, perché non escludo che a questo punto, piatto ricco, mi ci ficco, no, denunciare 10, 15, 20 anni dopo, no, per pedofilia un vescovo o un altro, beh, sicuramente è una cosa molto redditizia, e che rischia di creare appunto situazioni molto gravi. Resta il fatto che siamo stati noi, Maurizio Turco, che ha reso pubblico in modo più evidente due circolari del Vaticano, uno del 1961, ma l'altra del 1989 o 92, 92 del Vaticano, con cui si invitavano gli episcopati nazionali a non collaborare con la giustizia penale, con la giustizia dello Stato, nel caso, in questi casi, che sono casi ormai migliaia nel mondo.
1: No, no, tu hai detto bene piatto ricco, perché in realtà queste grandi inchieste che hanno necessitato di grandi mezzi,
0: certo,
1: per esempio di cambi continui di auto di grossa cilindrata, la procura di Torre Annunziata e di altri mezzi che sono, hanno poi creato una indagine amministrativa che appunto poi ha determinato una serie di conseguenze.
0: A proposito, tu avevi prima nominato la vicenda di Cordova.
1: E come no?
0: Appunto, è di Napoli. Devo dire francamente che a mio avviso la camorra è sempre più, come commento questo fatto, che la camorra e le camorre sono sempre più forti a Napoli e si distinguono sempre meno dalla politica. Sottolineo questa ultima parte.
1: Sì, non si è mai che poi, perché alcuni segnali inquietanti a Napoli di ritorno a vecchie situazioni, insomma,
0: certo,
1: stanno tornando, altro che il Rinascimento, siamo tornati al Medioevo per alcuni,
0: no,
1: versi.
0: Infatti,
1: insomma,
0: tacciono anche quegli esimi borghesi napoletani, di grande prestigio,
1: certo,
0: che qualche anno fa, insomma.
1: Eh sì, ma questa cosa della campagna.
0: Scambiato Bassolino per una sorta di Granduca di Firenze.
1: E come no, certo. Tutto perché aveva un pochino ripulito alcune, fatto un
0: pittato,
1: paio di
0: aveva dato il centro,
1: una rinfrescata, sì.
0: Beh, vabbè, poi adesso è annunciato non so quanti decine di milioni di lire a quel milione di persone che sarebbe consigliabile che se ne vadano dal Vesuvio, dove sono venuti, hanno creato una città abusiva, insomma.
1: E allora, siamo dunque di Israele e dell'Iraq abbiamo parlato, del referendum ne abbiamo parlato per incisi, ma insomma sono stati abbastanza, a me paiono abbastanza chiari.
0: Dobbiamo passare all'offensiva e passare.
1: Ora, già, perché poi questa settimana, diciamo la verità, c'è stato anche quest'altro aspetto. Torniamo, tu dell'area laica hai già detto tutto, però in sostanza ci sono state una serie di cose che sono andate quasi in parallelo. Da un lato, diciamo anche lì, tavolo di, sui referendum, sì, per come comunque si è ritrovata una, un atteggiamento unitario, ciò è un bene, mi pare di capire.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi c'è stata questa intervista di Del Pennino, che però non proponeva la, l'area laica, proponeva proprio un patto di consultazione e funzione elettorale fra nuovo PSI, repubblicani e radicali.
0: Mi si consenta, allora, ecco, se questo bisogna farlo con Nucara e non con l'ottimo mio amico Antonio. Per segretario del Partito Repubblicano, dopo questa prova del Partito della Bellezza e via dicendo, è Nucara. Beh, insomma, allora almeno, almeno, perché non è che si può continuare. Torno a ripetere, io non voglio a priori dire che i repubblicani europei hanno una presenza politica più decifrabile di quella repubblicana lamalfiana. Non lo voglio affermare, però mi pare sostenibile, ecco, molto sostenibile. Per quel che riguarda il mondo socialista, io prendo atto che l'Avanti della Domenica ancora una volta esce con delle dichiarazioni, devo dire, entusiasmanti quasi rispetto all'unità con noi sul nostro referendum.
1: Quello è lo SDI, però.
0: Sì, appunto, no, questo cioè, siccome è, dico, da una parte, dall'altra ci sono reiterate affermazioni di Gianni De Michelis, che anche loro, eccetera, beh, si tratta adesso, ecco, in questa settimana dovremo verificare chi vuole intervenire per impedire il risultato, consapevolmente o no, perseguito, di annullare 100-150 mila firme sul nostro referendum.
1: Ho capito. Senti, c'è un ultimo argomento che in questi, in questo meno di un quarto d'ora ci resta, che non abbiamo toccato in questa puntata, ma che è sempre più vicino, cioè l'ONU e il Partito Radicale Transnazionale.
0: Sì, beh, Emma qui, soprattutto lei, ha svolto, con l'aiuto di Aldo Aiello e di altri, un lavoro di straordinaria importanza a Addis Abeba, perché possiamo valutare per il momento e sperare che almeno 5 paesi africani tendenzialmente un po' ostili o ancorati sull'astensione dovrebbero invece comportarsi in un modo diverso. Non abbiamo avuto purtroppo molte energie per aiutare, diciamo, questo lavoro di Emma, no? Tranne il lavoro grosso che Marco Perduca e Matteo, no, Mecacci stanno facendo a New York, devo dire con una, un'impressione che abbiamo tutti di forte efficacia e sincero impegno da parte di Spadafora, che essendo subentrato a vento solo da un anno, all'inizio si temeva che al di là delle sue soggettive intenzioni o delle istruzioni che potevano esserci o mancare, potesse trovarsi in gravi difficoltà davvero a cercare di fare un lavoro di lobby, no, per questo voto. E qui le impressioni che noi abbiamo sono che invece l'impegno di Spadafora e quindi del governo, fino a prova del contrario, siano serie, per cui possiamo guardare. Ah, poi no, c'è l'altra novità, è che la presidenza olandese, quella in carica, ha ufficialmente scritto a tutti i 25 stati dell'Unione Europea ricordando che l'Unione Europea su questo intende battersi in posizione nettissima in difesa del Partito Radicale Transnazionale contro l'iniziativa del Vietnam.
1: Beh, questo è molto significativo.
0: Questo sì, lo è, si vede, ed è importante anche questa acquisizione, mi pare vada segnalata.
1: Benissimo, allora poi questa cosa verrà.
0: Scusa, nel frattempo arrivano anche da altre ONGO importanti, molto importanti, delle conferme della politica di Hun Sen in Cambogia contro il re Sihanouk, che di nuovo nel suo sito ha addirittura dato disposizioni ai suoi fedeli, diciamo nell'ambito anche del governo, per andare ad aiutare quello che lui chiama le centinaia di montagnard che si rifugiano in Cambogia e che la Cambogia sembra, come dire, rifiutarsi di accogliere, ma che anzi rendono al Vietnam, cioè alla morte, all'assassinio, e lui invece stabilendo di consegnare loro la parte sua, viveri, medicinali, e una cosa equivalente a $13, che poi per noi sarebbe, per quella persona significherebbe probabilmente come 100, insomma. E quindi Sihanouk si è impegnato, no? E Hun Sen invece chiarissimamente invece ha dovuto dire che lui invece non intende minimamente consentire anche l'ONU con l'organizzazione dei rifugiati sembra aver preso un atteggiamento, però si conferma da parte di tutti che l'atteggiamento del governo vietnamita in questo momento, non so se l'ho già ricordato, mi pare domenica scorsa.
2: Ne hai parlato domenica scorsa.
0: Ho parlato dei buddisti,
2: sì,
0: che hanno, anzi no, del primate adesso, non credo sia proprio formalmente, ma il facente funzione del primate cattolico, che ha letteralmente detto che le leggi di Ho Chi Minh del 55,
2: sì,
0: ancorché se non applicate, non applicate, però erano sicuramente migliori di quelle adesso statuite dal governo di Hanoi. Purtroppo alla Commissione abbiamo ancora questo pattern. Devo dire che Olivier dà un giudizio molto diverso dal mio sul comportamento di questo commissario. Purtroppo questo è prorogato, dovrebbe fare il rettore ad Harvard, è prorogato fino al 5 novembre e ho proprio l'impressione che lui faccia quello che gli pare, che non c'abbiano né il tempo né la voglia. Cercherò adesso magari di contattare di nuovo il presidente Prodi. Siamo in una cosa di una violenza e di una gravità estrema, il governo vietnamita. Altra cattiva notizia: l'Unione Europea ha comunicato che non si oppone più alla missione nell'ASEAN della Birmania, ancorché continui la Nobel, ad essere di fatto prigioniera.
1: Quindi insomma
0: è grave.
1: La politica europea nei confronti dell'Estremo Oriente, diciamo, ha molte ombre e qualche luce.
0: Poi rispetto alla Turchia e Israele ha soprattutto ombre gravissime, e anche questo, vi dico, noi dobbiamo poter gestire questi fronti.
3: Beh, sulla Turchia la posizione del governo italiano, però gli va dato atto che
0: certo,
3: è
0: ma
3: molto
0: io credo
3: decisa.
0: Che noi potremmo rafforzare anche questo, certo, ma non in quanto governo italiano, ma in quanto altri incarichi, altre funzioni, altri ruoli.
1: Ho capito. Siamo quasi ormai alla parte finale, insomma, se dovessimo tirare, perché abbiamo poco più di 5 minuti, se dovessimo tirare le somme di questo, a parte il fatto che non potremmo concludere con un giudizio sulle decisioni del vertice, perché esso è ancora in corso.
0: Visto che stiamo parlando anche a l'una di lunedì,
1: sì,
0: luna 5,
1: infatti quello è il problema.
0: Si saprà, ma io escluderei che ci sono grandi notizie che invece a mezzanotte meno 5 o meno 10 invece non abbiamo, insomma. Anche qui, quello che dicevo a proposito del governo israeliano e che non mi sentirei di dire a proposito del governo turco. Emma ha dato qui dalla Radio Radicale dei giudizi straordinariamente positivi dell'opera e direi della rapidità dell'opera di democratizzazione che si deve e laicizzazione. No, che si deve a questo governo che invece è democratico cristiano e democratico musulmano, ma questo mi pare molto, molto
1: beh, è proprio per quello che il suo ingresso è temuto. Qui
0: certo,
1: torniamo alla questione delle radici cristiane, di
0: certo,
1: queste cose qua, mentre ecco, una volta detto Bush pure sulla Turchia ha detto delle cose durissime all'Unione Europea e sulla linea radicale.
0: Ma io credo che una fortuna di Bush sia il fatto che per il momento non mi sembra francamente che Kerry dia garanzie solide di un'alternativa alla sua politica per quel che riguarda la politica internazionale. Ma io, che sono testardo, in Italia, in America e ovunque, e in Medio Oriente, ritengo che la laicizzazione sempre più rigorosa e forte della società e delle istituzioni è forse quello che è più importante in assoluto, storicamente più urgente e necessario da acquisire. Quindi adesso sì, certo, Edwards non sembra portare maggiore freschezza, sì, no, è forza democratica, sì, democratica americana, voglio dire, no? Tradizionale anche nel sud, che è importante, perché sappiamo che il sud democratico tradizionalmente era più reazionario, sì, dei pochi repubblicani, ma ora che i repubblicani sono divenuti forti ho proprio l'impressione che tutto quanto cambia, anche nel sud, dicevo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Che se è presente resta questa nostra preoccupazione che nel bel numero di 300 pagine di diritto e giustizia, no? Con lo studio sulla conversione delle strutture militari, civili e via dicendo, di Mariano Giustino, credo costituisca un apporto molto importante che dovremo trovare modo di valorizzare più di quanto non faccia anche adesso con i suoi spot e gli annunci della radio.
1: Certo, certo, poi quello è un tema che sarà probabilmente anche al centro
0: del presente
1: e
0: dell'avvenire, certo.
1: Certo, del dibattito sulle nelle presidenziali americane, che troveremo poi il modo di seguire in qualche modo, perché c'è un presidio radicale in America che potrà, sì, essere utilizzato da Radio Radicale anche per questo, sì, e poi vedremo, magari ci sono giornalisti che potremo sentire, insomma qualche cosa riusciremo a fare. Poi Daniele Capezzone ha tanta dimestichezza, certo, con la realtà americana che potrà essere utilissimo,
0: certo, dovrà sentirlo, completarla nel giro, non è una critica ma non polemica, ma comunque una critica che riguarda soprattutto in fondo poi il mondo democratico americano, che non riesce ad esprimere attenzioni a tutto quello. E beh, ma quello sarebbe necessario. Io però vorrei terminare facendo davvero gli auguri a quella bestia che sta a Lugano, davvero auguri, mi mancherebbe moltissimo, forse non solo a me, non solo ai suoi, ma mancherebbe in realtà a una certa qual forza umana anche, no, della politica, e farei anche contro le voci un augurio al presidente Ciampi.
1: Benissimo, benissimo. E allora, ecco, con 2 minuti di anticipo possiamo concludere, ma mi pare che abbiamo esaurito gli argomenti in una puntata, devo dire, più serrata del solito, specie, sì, all'inizio.
0: E allora, se è vero, allora, in cambio di questo fatto che tu sottolinei, che io per carità ritengo di non poter valutare, come fai tu, no, per tu puoi farlo, vorrei dire, beh, perché non ci si iscrive? Perché i tanti che, ecco, allora, non i tanti che ci ascoltano, ma tanti fra coloro che ci ascoltano devono avere ancora a casa i bollettini dei nostri invii, dei volantoni e della busta che abbiamo mandato con i conto correnti. Ebbene, abbiamo grande bisogno che quei conti correnti vengano usati e grande bisogno che ci si iscriva anche al Partito Radicale Internazionale, anche ai Radicali Italiani, anche ai vari, all'Associazione Coscioni, la metterei per prima, perché di questo abbiamo necessità, e come dico spesso, se abbiamo necessità noi radicali di questo, beh, ho proprio l'impressione che i non radicali ne abbiano ancora più necessità. Quindi denaro e iscrizioni, anche nel senso che ciascuno può essere iscritto come d'altra parte accade non solo per il Comitato Montagnard, ma in misura molto minore, ma comunque considerevole, in Lucania o Basilicata che sia, nel quale vi sono doppie tessere, come si chiamavano una volta, anche fra esponenti importanti di DS e dei vari, e anche di Alleanza Nazionale.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tra i temi, lo scenario politico europeo, i riferimenti al cattolicesimo, il personalismo cattolico di Mounier e poi il giudizio, la lettura dello scenario politico italiano, la condotta dei DS, lo stato di salute del governo Berlusconi, il dibattito sul Quirinale, sulla riforma della legge elettorale, ma poi le iniziative transnazionali, la proposta di ingresso di Israele nell'Unione Europea e anche quello relativo alla Turchia. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Radio Radicale era una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, con Michele Lembo che ci ha introdotto all'ascolto di questa puntata. Noi invece ora vi lasciamo la voce di Daniela Sala per la rubrica Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale non da lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi affrontiamo un tema urgente, quello della violenza maschile contro le donne e il modo in cui essa è radicata nelle disuguaglianze economiche, nelle norme sociali, nei ruoli di genere che persistono nella nostra società. E lo facciamo partendo da un'importante ricerca pubblicata da ActionAid Italia, perché non accada la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale. La ricerca indaga come la violenza contro le donne non sia fatta solo di eventi isolati, aggressione femminile, ma sia piuttosto l'esito di rapporti di potere, di norme e modelli culturali che spesso non vengono neanche considerati come tali. Il rapporto ci consegna numeri che dovrebbero farci fermare a riflettere. Ad esempio, un uomo su tre in Italia ritiene giustificabile la violenza economica nei confronti di una partner. Quasi due uomini su 10, circa uno su 5, giustificano la violenza fisica. Numeri che dimostrano non solo che la violenza esiste, ma che è in parte normalizzata. Pensare che la violenza economica, il controllo delle finanze, impedire che una donna lavori, monitorare le sue spese sia legittima o comprensibile, significa che le radici del problema sono ben più profonde di un singolo episodio, sono culturali, sociali e sistemiche. La ricerca spiega che la prevenzione, e qui sta la parola chiave, prevenzione primaria, deve andare oltre l'intervento dopo che la violenza è avvenuta, deve intervenire sui contesti, sulla scuola, sui media, sul lavoro, sulla cultura, quindi che circonda la famiglia e gli affetti. E alcuni altri dati: nella sfera domestica il 74% delle donne si occupa da sola dei lavori di casa, mentre fra gli uomini la percentuale è di circa il 40%. Inoltre il 41% delle madri gestisce da sola i figli, contro solo il 10% dei padri. Ecco, questi squilibri non sono semplici numeri, sono indicatori di potere, di invisibilità, di carico non equamente distribuito, e dove c'è disuguaglianza può nascere anche il controllo, la coercizione, la violenza. E ancora, percezioni e atteggiamenti. Il rapporto ci dice che non basta informare o sensibilizzare, serve un cambiamento del contesto, della norma, delle relazioni quotidiane. Eppure, purtroppo, la ricerca rileva che le politiche pubbliche in Italia non stanno ancora assumendo in pieno la dimensione della prevenzione strutturale. In altre parole, siamo ancora nella logica del reagire alla violenza dopo che questa è avvenuta, quindi centri antiviolenza, numeri verdi, interventi emergenziali, ma non ancora nella logica di evitare che la violenza in primo luogo si verifichi. Il cambiamento che serve, quindi, appunto, culturale, comportamentale e sistemico. Ecco, di questo e altro parliamo oggi con la coautrice del report, Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018. Cambiare significa rompere schemi, assumere nuove responsabilità e intervenire prima che la violenza accada, perché, come dice proprio il titolo del rapporto, perché non accada non è solo un auspicio, è una sfida concreta. Buon ascolto, e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Sono Isabella Orfano e sono la Women's Rights Expert, ovvero l'esperta per i diritti delle donne di ActionAid Italia.
0: Ecco, ed è anche autrice e coautrice di questo report pubblicato di recente, intitolato Perché non accada. E partiamo proprio dal titolo. Perché questo titolo e diciamo qual è il tema centrale che affrontate in questo report?
1: Sì, il titolo per noi è particolarmente importante, insieme al sottotitolo che esplicita esattamente il ragionamento da cui siamo partite redigere questa ricerca. Il sottotitolo è la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale, perché il tema della prevenzione primaria è fondamentale per rispondere a quella richiesta di cambiamento culturale che viene sempre citata ogni volta che ci si ritrova di fronte a casi di violenza o anche a casi di femminicidio. Tutte a parlare di cambiamento culturale, però nel momento in cui si va a chiedere allora come si fa questo cambiamento culturale, al di là dell'importantissima richiesta di introdurre nelle scuole l'educazione sessuale affettiva, spesso non si riesce ad andare oltre. E quindi noi abbiamo cercato proprio di capire come poter effettivamente realizzare questo cambiamento culturale.
0: Ecco, Una scelta interessante è che il report, insomma, questa ricerca segue un po' in qualche modo, come se fossero le fasi di una giornata, quotidiana di una donna. Ecco, perché questa scelta anche, diciamo, di racconto in qualche modo e se possiamo iniziare, insomma, a entrare un po' nel merito, se ci può raccontare, insomma, attraverso questa visione, questa narrazione, attraverso appunto, gli episodi proprio quotidiani, che cosa emerge?
1: Esatto, perché noi ci siamo immaginate una ragazza e una donna che dal momento in cui si svegliano la mattina fino alla sera attraversano vari ambiti, no? Dall'ambito privato familiare agli spazi pubblici che si possono tradurre in strade, in piazze, ma anche all'università, nei luoghi di lavoro, negli impianti sportivi, nei musei, appunto, oppure scrollando, come si suol dire, sul proprio cellulare, le varie app, i vari social, per vedere esattamente qual è il contesto dentro il quale ci si muove, e sono quei contesti che poi producono e riproducono tutte quelle disuguaglianze, sia in termini di genere, ma anche di potere, che sono quelle che portano a tanti casi di violenza. Violenza che ovviamente il femminicidio è l'espressione massima, però la violenza si manifesta in tanti modi, da quella psicologica, a quella diciamo economica, a quella digitale e così via. E quindi volevamo proprio andare a interrogare la popolazione italiana su questi vari aspetti, quindi non solo ragazze e donne, ma anche gli uomini. E quello che emerge è una situazione particolarmente rilevante, diciamo, dal punto di vista delle istituzioni, secondo noi, perché di fronte a questi dati è chiaro che è necessario un cambio di paradigma delle politiche pubbliche, perché è molto importante avere un piano nazionale antiviolenza, è estremamente importante avere un piano per l'uguaglianza di genere, però quello che fa la differenza e che ci viene anche chiesto a livello internazionale è che tutte le politiche adottino un approccio di genere per produrre quel cambiamento necessario affinché la violenza non abbia luogo, ed è per quello che noi chiediamo prevenzione primaria per poter cambiare la cultura di un paese, perché la prevenzione primaria, forse è importante sottolineare che cos'è, la prevenzione primaria è quell'insieme di strategie di interventi che fanno in modo che la violenza non abbia luogo. Invece, purtroppo, quello che dobbiamo rilevare è che anche nel dibattito pubblico, soprattutto nel dibattito politico, quando si parla di prevenzione si fa riferimento a quella che noi tecniche e tecnici chiamiamo terziaria, ovvero quel tipo di interventi o anche di norme che fanno in modo che la violenza non ci sia la recidiva, e quindi la violenza è già avvenuta. Quindi anche il nuovo reato che ci sarà probabilmente a breve di femminicidio è sicuramente, diciamo, un riconoscimento di un reato importante, di una fattispecie importante e quindi di un fenomeno rilevante, però non va a spostare di niente rispetto diciamo, al numero di violenze e di femminicidi del nostro paese. E noi questo, per esempio, l'abbiamo anche rilevato nel corso degli anni con tutte le altre nostre ricerche, la correlazione tra i fondi che vengono spesi per i piani antiviolenza e il numero dei femminicidi, cosa abbiamo visto? Che nel corso del tempo sono progressivamente aumentati, e questo è un dato di fatto ed è importante, che è un'altra cosa rispetto poi al fatto che siano fondi adeguati dal punto di vista, diciamo, della loro quantità, perché non sono mai adeguati, però sono aumentati. Il problema è che i femminicidi nell'ultimo decennio sono rimasti sostanzialmente, gli stessi in termini numerici, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, e secondo noi quello che non va è proprio questa incapacità di vedere la prevenzione primaria come una politica determinante per cambiare le cose. E prevenzione primaria per noi significa lavorare in maniera tale che l'uguaglianza di genere sia davvero trasversale.
0: Ecco, e sulla prevenzione e sulle politiche di prevenzione, essendo un tema centrale, torniamo a brevissimo. Volevo soffermarmi però, un attimo sui dati, che sono emersi da questa vostra ricerca. E, che cosa, diciamo, se c'è qualche dato che vi ha colpito in modo particolare, o comunque, insomma, quali sono a vostro avviso i dati più rilevanti, in qualche modo anche più preoccupanti?
1: Beh, diciamo, i dati sono un po' tutti preoccupanti dal nostro punto di vista, perché se guardiamo quelli sulla violenza, sulla legittimazione della violenza, ancora il lavoro da fare tantissimo, perché se pensiamo che un uomo su tre considera la violenza economica accettabile, siamo, diciamo, molto preoccupate, così come un uomo su quattro motiva in qualche modo la violenza verbale e psicologica, o due uomini su dieci giustificano la violenza fisica. Ma quello che ci ha colpito è che in realtà ragazzi giovani, maschi, sia della generazione Z, sia i giovani uomini, millennials, tendono comunque a continuare a giustificare queste forme di violenza. Ovviamente si confermano dati che conosciamo molto bene rispetto all'ambito privato e domestico, dove le donne si occupano soprattutto da sole, no? Dei lavori domestici, il 74% lo fa da sola rispetto al 40% degli uomini, il 41% delle donne si occupa da sola di figli o di figlie rispetto al 10% degli uomini. Poi se guardiamo per esempio agli spazi pubblici e trasporti pubblici, questo è un altro dato che ci dice tantissimo del nostro paese, perché come abbiamo definito noi questa situazione, siamo di fronte a una specie di geografia della paura che attraversa sia i luoghi sia i mezzi di trasporto pubblici, perché 52% di donne per esempio ha dichiarato di aver provato paura almeno una volta nell'attraversare gli spazi pubblici, contro il 35% degli uomini, e ovviamente questo dato si innalza con l'abbassamento dell'età e anche tenendo in considerazione altre intersezioni, per esempio l'orientamento sessuale o la presenza di disabilità. Quello che ci ha anche colpito per esempio è sui trasporti pubblici, che magari un po' anche per esperienza personale sappiamo che possono dare adito a preoccupazioni, soprattutto quando si è giovani. E in questo caso soprattutto sapendo che l'Istat per esempio l'anno scorso ha fatto una ricerca che ha messo in rilievo che una donna su tre ha subito proprio molestie all'interno di un mezzo pubblico. E allora perché una politica pubblica non deve assumere questo dato fondamentale per poi andare a ridisegnare le proprie politiche su questo? Allora noi per sostanziare anche tutti questi dati, quello che abbiamo fatto è scegliere una, due o tre politiche da analizzare per vedere la correlazione tra questi dati e come le politiche vengono disegnate e implementate dalle istituzioni. Sui trasporti pubblici, per esempio, abbiamo i piani urbani della mobilità sostenibile, che sono una strategia che ci ha richiesto l'Unione Europea di applicare anche a livello nazionale e locale, e abbiamo scoperto un bellissimo documento che è un vademecum per la realizzazione di questi piani, dove la partecipazione di tanti attori è richiesta ed è prevista, però non c'è nessun approccio di genere rispetto a questo. Allora lì c'è questo grande gap tra la realtà quotidiana di tutti i giorni delle persone, soprattutto di ragazze e donne, e chi invece disegna le politiche. Questo, diciamo, è un esempio, però si può continuare. Insomma, noi abbiamo raccolto tantissimi dati, preoccupandoci anche forse che erano troppi a un certo momento, però insomma restituiscono una fotografia del nostro paese, perché se guardiamo anche gli spazi culturali o ricreativi o lo stesso digitale, ci rendiamo conto di come contribuiscono a produrre un immaginario che continua a essere ancora fortemente sbilanciato, e quindi un immaginario che è disegnato sostanzialmente per ragazzi e per uomini. Le donne e le ragazze non si riconoscono in quell'immaginario e lo percepiscono a volte come molto sessista. Le ragazze, per esempio, più giovani hanno dichiarato che non solo si sentono svalutate nei contenuti culturali a cui hanno accesso, ma anche nel postare alcune informazioni sui loro social si sentono preoccupate, perché hanno paura di reazioni sessiste online. Quindi ecco, questa è la fotografia molto brevemente, poi di un report molto più lungo che evidenzia molti più dati. È una fotografia che non ci fa stare particolarmente tranquille, però indica delle strade che le istituzioni dovrebbero assolutamente prendere in considerazione.
0: Ecco, prima di tornare insomma, alla questione delle politiche, mi vorrei agganciare a un aspetto che lei citava brevemente proprio ora, cioè uno dei capitoli appunto di questa ricerca si focalizza proprio sul mondo digitale in qualche modo. Da questo punto di vista, quali meccanismi emergono come particolarmente problematici e come viceversa in qualche modo, però il digitale può anche essere diventare uno spazio di cambiamento. Quindi da un lato che cosa emerge di preoccupante dal lato della ricerca e che cosa invece diciamo, si può fare, quali tipo anche lì di politiche, anche educative si possono implementare per far sì che invece sia uno spazio anche sano di partecipazione, ad esempio.
1: Sì, come dicevo, sul digitale c'è da un lato, da parte del campione che noi abbiamo analizzato, una consapevolezza rispetto a come il digitale viene disegnato e rappresentato, nel senso che c'è un riconoscimento del fatto della grande come dire, personalizzazione dei contenuti se sei un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna. Quindi c'è questo riconoscimento, quindi un livello di consapevolezza piuttosto elevato su questo. Però allo stesso tempo, e soprattutto nelle fasce più giovani c'è anche la consapevolezza che continua a essere un mondo particolarmente discriminante, ma l'ambivalenza è che da un lato, soprattutto in certe bolle, c'è la possibilità di discutere di queste discriminazioni, di queste disuguaglianze di potere, di questi dislivelli soprattutto di potere tra uomini e donne, e quindi c'è la possibilità di parlarne. Dall'altro, però, come dicevo, c'è una grande preoccupazione delle reazioni sessiste. Insomma, l'abbiamo visto in molti casi, anche in quelle più recenti, come può essere ambivalente l'utilizzo dei social. E a questo proposito ci viene in aiuto anche già la legge italiana, perché dobbiamo ricordare che con il codice rosso sono state introdotte delle fattispecie di reato che vanno a penalizzare una serie di comportamenti. Però questo diciamo, il codice rosso può essere ulteriormente rafforzato grazie all'introduzione piena della direttiva europea 1385 del 2024, che ricordo essere la prima direttiva europea proprio sulla violenza maschile contro le donne, ed è una direttiva importantissima perché non esisteva, diciamo, fino a un anno e mezzo fa, e questo significa che tutti gli stati europei dovranno adeguare il proprio sistema normativo e delle politiche su quanto prevede la direttiva, e ha tutta una serie di articoli proprio specifici sulla violenza digitale, e viene richiesto proprio agli stati di riconoscerla come una specifica forma di violenza. Ora, che cosa è importante secondo noi nel nostro paese rispetto a questo, al di là del recepimento di questa direttiva? È importante che anche le altre norme che riguardano per esempio il digitale, che riguardano l'intelligenza artificiale, per esempio, di recente è stata adottata una legge sull'intelligenza artificiale, contengano al proprio interno e adottino una prospettiva di genere. Noi abbiamo analizzato, per esempio, anche questa recente norma e non c'è una prospettiva di genere. È indicata in un articolo, è nominata, però nel momento in cui poi si va a vedere come sono state elaborate, come sono stati elaborati i contenuti, vi è una totale assenza, così come nella strategia per le competenze digitali. Allora, siamo di fronte a una grande occasione che ci viene data, perché dobbiamo anche ammettere che, per esempio, tutti i documenti che hanno a che fare con questo specifico ambito sono documenti che sono disegnati molto bene, che prevedono un monitoraggio molto articolato e molto serio rispetto ad altre politiche, per esempio, e quindi aggiungendo questa specifica e questo approccio di genere potremmo essere di fronte anche qui a un cambiamento di paradigma che non è per niente indifferente. Ovviamente poi va riconosciuta anche l'importanza di chiedere alle piattaforme digitali di garantire la trasparenza sugli algoritmi e sulle procedure anche efficaci contro le molestie, perché allo stato attuale si può fare ancora molto poco di fronte a questo, e quindi le piattaforme devono essere rese responsabili rispetto a questi casi.
0: Insomma, da questa ricerca, in maniera anche abbastanza, insomma, trasversale in vari, diciamo, capitoli, emergono delle differenze interessanti rispetto al confronto generazionale. Da questo punto di vista, quali sono i cambiamenti, per più significativi tra le generazioni rispetto, insomma, a ruoli di cura, alla mobilità, al digitale e soprattutto cosa suggeriscono in qualche modo per il futuro?
1: Allora, i dati sono un po' ambivalenti, nel senso che sicuramente nelle giovani generazioni e soprattutto tra le ragazze c'è una consapevolezza molto più elevata sugli stereotipi di genere, sulle differenze di genere, sui dislivelli di potere e quindi sulla mancata possibilità di accedere in maniera equa alle stesse risorse. Quindi questo è anche il risultato di un maggiore accesso invece alle informazioni, magari anche attraverso i social, quindi questo è positivo, però quello che ci ha colpito è che rimane sono molto più resistenti i ragazzi e gli uomini giovani a mettere in discussione i propri privilegi, perché comunque sono anche loro detentori di privilegi in quanto uomini, seppure di fasce di età più giovani, quindi sono da un lato più a conoscenza dei meccanismi, dall'altro però fanno molta più fatica, anche non volutamente, però fanno molta più fatica a rinunciare a tutta una serie di, appunto, come dicevo, di privilegi, perché vanno chiamati con il loro nome. D'altro canto abbiamo le donne che con l'avanzare dell'età si sono in qualche modo costruite delle strategie di sopravvivenza, chiamiamole così, per riuscire a vivere e a trovare il modo di vivere all'interno di un contesto che non facilita l'uguaglianza di genere, di fronte a coetanei, quindi a uomini, soprattutto quando si va verso la generazione X e soprattutto la generazione dei boomer, che non mettono proprio in discussione il sistema, non riescono a riconoscere le disuguaglianze perché il mondo è costruito a loro misura e quindi non lo mettono in discussione. Questo, diciamo, in estrema sintesi il quadro che è emerso e che consolida una fotografia che purtroppo è presente già da molto tempo nel nostro paese. Quello che poi è altrettanto emerso, avendo adottato anche un approccio intersezionale, è che proprio l'intersezione di altre variabili, per esempio se rispetto all'orientamento sessuale o rispetto alla presenza di disabilità, alcune tematiche diventano più rilevanti. Faccio un esempio: gli uomini che hanno delle disabilità hanno riscontrato dei livelli di discriminazione nei loro confronti più elevati, per esempio anche rispetto agli spazi ricreativi e culturali, si riconoscono di meno perché su di loro si sente maggiormente la pressione di modelli eteronormativi performanti anche dal punto di vista, per esempio, fisico, per cui si sentono ulteriormente discriminati. Per quello è importante l'adozione non solo della prospettiva di genere, ma anche di un approccio intersezionale nel momento in cui si va a analizzare, ma soprattutto a disegnare e a monitorare le politiche.
0: Ecco, venendo proprio alle politiche pubbliche, il report appunto analizza anche i piani nazionali antiviolenza, la strategia per la parità di genere 2021 e 2026, quindi da un lato, insomma, in conclusione le chiederei quali critiche emergono nel rapporto rispetto a queste politiche, dove sono i principali vuoti di intervento, e poi tornando un po' a quello che è il concetto chiave di questa ricerca, cioè quello della prevenzione primaria, quali sono invece i requisiti perché le politiche di prevenzione primaria funzionino davvero?
1: Ok, allora rispetto ai piani antiviolenza, noi li abbiamo analizzati sempre nel corso del tempo e ricordiamo che il nuovo piano antiviolenza 2025-2027 è stato approvato molto di recente, a metà del mese di settembre. Sicuramente abbiamo notato che c'è un lieve aumento rispetto al numero di interventi di prevenzione primaria rispetto anche al piano precedente. Il problema però è che non siamo mai di fronte a una politica strutturale strutturale rispetto alla prevenzione primaria. Si tratta sempre di iniziative piuttosto frammentate, piuttosto inadeguate, che non riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana e non riguardano certamente tutte le fasce d'età. Elementi che secondo noi sono fondamentali nel momento in cui si parla di prevenzione primaria. Quindi l'attenzione del piano antiviolenza continua ad essere soprattutto sugli ambiti di protezione e di risposta, diciamo, alla violenza, quindi nei due momenti chiave in cui la violenza è già avvenuta. Quello che noi chiediamo in questo senso è invece avere un vero e proprio piano strategico operativo solo di prevenzione primaria, che sia di lungo periodo, che sia fondato su delle risorse certe, che abbia degli obiettivi verificabili, che abbia delle responsabilità condivise, come avviene in altri paesi. E soprattutto chiediamo che i fondi che devono essere destinati al piano siano sicuramente molto più elevati. Se prendiamo anche l'attuale piano, chiediamo che almeno il 40% dei fondi che adesso sono previsti vengano proprio destinati alla prevenzione primaria, perché fare prevenzione primaria a costo zero non si produce un grandissimo cambiamento. Rispetto invece al piano diciamo per l'uguaglianza di genere, anzi in italiano chiamato Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, dobbiamo rilevare che ci sono moltissime criticità. Sicuramente è un piano che va a raccogliere soprattutto dei dati più numerici che insistere su dei cambiamenti più strutturali e questo, diciamo, comporta poi una mancata efficacia. Faccio un esempio: si parla molto della certificazione della parità di genere. Se noi guardiamo i numeri si può dire che sia stato di grande successo, perché il Dipartimento per le Pari Opportunità aveva stabilito di arrivare a 3.000 certificazioni. Allo stato attuale siamo quasi a 8.800 certificazioni, quindi potrebbe essere un grande risultato. Vabbè, però se consideriamo il numero, per esempio, delle piccole e medie imprese in Italia, il numero corrisponde a circa 4 milioni, quindi parlare di 8.000, quasi 9.000 certificazioni è poca cosa, soprattutto perché si tratta di uno strumento su base volontaria, quindi i cambiamenti che si devono mettere in campo sono molto molto diversi da quelli che allo stato attuale vediamo riflessi nell'implementazione di questa strategia. E quindi noi chiediamo innanzitutto, rispetto alle politiche, che finalmente venga applicata in maniera sistematica il principio del gender mainstreaming, ovvero dell'analisi da prospettiva di genere e anche intersezionale. Come abbiamo detto, diciamo, fino adesso, se non si applica questo principio è difficile produrre dei cambiamenti trasformativi, perché anche questo è un altro concetto fondamentale. Un conto è essere sensibili alle tematiche di genere, lo si può fare organizzando convegni, campagne, che però sono molto limitate poi rispetto alla trasformazione di una cultura. Invece noi chiediamo che appunto ci sia proprio un cambiamento rispetto alle divisioni, diciamo, dei poteri e soprattutto alle discriminazioni. Questa è la direzione che riteniamo importante che il nostro paese adotti.
0: Assolutamente, io la ringrazio, il tempo, insomma, a nostra disposizione oggi purtroppo è terminato, il report è comunque, insomma, accessibile liberamente online.
1: I dati di questo report, i dati di Perché non accada, sono dati che sono stati utilizzati come base per l'ideazione di un museo che si chiama Museo

0: e il patriarcato a quel punto sarà finito, e quindi magari con un sorriso andremo a vedere determinate opere o rifletteremo su altre, diciamo, installazioni, per esempio sul femminicidio, che a quel punto non esisterà più. Quindi vi invitiamo, potete trovare il programma del MUPA, perché si chiama MUPA, sul sito di ActionAid.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018 e coautrice del report Perché non accada, la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: A Radio Radicale era Daniela Sala con la rubrica Fai Notizia. Noi invece ora vi lasciamo la voce di Cristiana Pugliese con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
3: Noi a questo punto andiamo a vedere i giornali, le prime pagine dei giornali di questo lunedì 20 luglio. Naturalmente io vi ricordo sempre, per una più ampia e articolata lettura, non approfondita, come diciamo sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Carlo Romeo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti, e se ne occupano Barlassina, Finizio e Gennai. C'è anche un'infografica per spiegarci meglio che cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Forfettari, il 46% non supera 20.000 euro, l'altro titolo che ci propone Il Sole 24 Ore. Nel taglio medio-basso, ogni 100 persone, scrivono Acquaro e Dell'Oste, che applicano la flat tax delle partite IVA, ce ne sono 46 che fatturano meno di 20.000 euro all'anno, quasi una su due. A livello di categorie, dice la Corte dei Conti, nel 2025 il regime forfettario è stato scelto in particolare dai professionisti. 7 su 100 sono avvocati, 10, di cui 3 architetti, operano nel settore tecnico edilizio, e altri 10, di cui 4 psicologi, nei servizi di sanità privata. La flat tax raccoglie 2.027.000 partite IVA, il 52% del totale. I contribuenti che non superano i 20.000 euro sono 936.000, tra questi circa 72.000 dichiarano addirittura ricavi pari a zero. C'è poi una fascia media in cui ricadono oltre 700.000 forfettari, il 36% del totale, con ricavi da 20.000 a 50.000 euro. Tra 80.000 e 85.000 euro la soglia massima sono 81.000 aderenti. Vendite solidali, trasparenza al via per enti, aziende e influencer, così per quanto riguarda la beneficenza. E poi la cultura, le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Secondo l'ultima indagine dell'Istat, i giovani fra gli 11 e i 24 anni registrano la percentuale più alta di utenti assidui delle biblioteche, il 30,9%, più del doppio della media, così Colombo e Curcio. Nel taglio basso si parla anche dei prestiti d'onore che cercano la svolta, ed è un articolo nelle pagine interne firmato da Marco Barlassina. Di spalla, omicidio stradale, il reato non riduce le vittime, denunce stabili dal 2016. E poi i commercialisti, l'intelligenza artificiale è entrata negli studi e va governata, ce ne parla Anna Marino. La giustizia per i danni futuri, coperte le cure in cliniche private, sia il risarcimento delle cure per la persona danneggiata anche quando sceglie la sanità privata. Per la Cassazione infatti non c'è obbligo di rivolgersi alle strutture pubbliche, ce ne parlano nelle pagine interne Codrino e Azzan. E allora, come sanno i nostri ascoltatori, è finito il mondiale, e naturalmente il

0: Non lo troveremo sulle prime pagine della gran parte dei giornali. Vediamo il Foglio che ci parla dei mondiali, lezioni mondiali dai modelli di Spagna e Argentina. Ma non è tanto lezione di calcio, due diverse politiche economiche, problemi analoghi, e Sanchez e Milei pensano già alla partita delle elezioni 2027, se ne occupa Luciano Capone. Ancora, non sparate sullo Stato di diritto, difesa, vendetta privata, giustizia sommaria, il caso Roggero contro la politica che rincorre le pulsioni peggiori dei social e del paese, contro i giudizi affrettati sulla pena, spunti garantisti per non spararla troppo grossa quando si parla di sicurezza e Stato di diritto. Ed è un articolo dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Vedere Odissea, lo strepitoso film di Nolan, nei giorni della vicenda Roggero aiuta a schiarirsi le idee. Ci ricorda, scrive Cagliazza, innanzitutto che la vendetta è un sentimento umano formidabile, un impulso naturale e inestinguibile, perché nasce per definizione dall'aver subito un torto. Inutile alzare il ditino e fare lezioni di moralità, sono entrati nel mio negozio, mi hanno picchiato la moglie, terrorizzato la figlia, puntato una pistola in testa, portato via il frutto del mio lavoro. Nella Grecia d'Omero la vendetta privata era un obbligo d'onore, timè. Il rifiuto di farlo un marchio di infamia, Ulisse che fa orrenda strage dei proci, perché costoro gli hanno invaso la casa, insidiato la moglie, umiliato il figlio, è l'eroe di tutti noi. Poi arriverà Eschilo, nel V secolo avanti Cristo, a incaricarsi, di spiegare all'umanità che la vendetta, come diranno poi i giganti come Seneca e Platone, è la malattia dell'anima. Oreste si sente in dovere di uccidere sua madre Clitennestra perché costei, insieme all'amante, gli aveva ucciso il padre Agamennone. Occorre porre fine ad una spirale di morte e di violenza senza soluzione. E perciò Atena istituisce il tribunale dell'Areopago, stabilendo che da quel momento la giustizia non sarà più privata, ma sarà amministrata da un giudice. Scrive ancora Cagliazza, la nostra civiltà, sì signori, la civiltà occidentale nasce allora, nel V secolo avanti Cristo, anche se la strage dei proci continua a entusiasmarci e vogliamo vederla e rivederla e rivederla ancora. Dunque non mi stupisce affatto che questa bestia informe, acefala e senza identità che sui social rovescia quotidianamente gli umori gastrici di tutte le più invereconde pulsioni di giustizia sommaria, di frustrazione, di sete, di vendetta sociale che ribollono nelle viscere dell'opinione pubblica, è messo tra virgolette. Tifi per il gioielliere, pistolero, ci sta. La tragedia non è questa, la tragedia è la politica che gli corre dietro, che blandisce e ammicca la bestia nella illusione di conquistarne il consenso, ignorando peraltro che quella bestia è semplicemente insaziabile. Puoi darle in pasto tutte le controriforme più immaginifiche, vorrà sempre altro, forse non le basterà neppure il varo di un articolo unico. Non è punibile chi abbia commesso un qualsivoglia reato per reagire a qualsivoglia torto subito. E poi Cagliazza prosegue nelle pagine interne. Vizi e virtù dell'autovelox, disattivati 850 rilevatori non omologati, sanatoria di fatto per gran parte degli altri, si riaccende così un dibattito che non riguarda gli eccessi di velocità, ma il conflitto tra ragion di Stato e diritti individuali. Ce ne parla Carlo Stagnaro. Come sempre, il lunedì ci sono i due editoriali, i due articoli scritti dal direttore Claudio Cerasa e dal fondatore Giuliano Ferrara. Iniziamo con Cerasa, La Vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, Principe di garantismo. Se i curatori dei palinsesti televisivi avessero un po' di sfrontatezza, un po' di senso della provocazione, un briciolo di ironia e anche di autoironia, avrebbero dovuto inaugurare da giorni uno spazio tematico quotidiano dedicato alle grandi lezioni di garantismo, di rispetto dello Stato di diritto e di lotta forsennata contro la cultura della gogna offerte dal caso Ranucci, in uno show formidabile, facilmente sintetizzabile, con l'unico titolo adatto a rappresentare degnamente il tema, La Vitola in diretta. La Vitola in diretta offre da giorni, grazie al contributo straordinario di Sigfrido Ranucci, memorabili lezioni sul necessario rispetto delle garanzie all'interno del sistema giudiziario. E in questo meraviglioso ribaltamento dei ruoli, con Ranucci dall'oggi al domani passato dall'essere il principe del Tribunale del Popolo all'essere il principe del Foro del Garantismo, il conduttore di Report, con passione, dedizione e abnegazione, nel nuovo format della La Vitola in diretta, che ci auguriamo la RAI gli offra quanto prima, ha iniziato a muoversi come un grande accusatore di un sistema di gioco a cui spesso lui stesso si è prestato, la legittimazione della cultura dello scalpo. Così inizia Cerasa, il direttore Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. Vediamo di cosa ci parla Giuliano Ferrara. L'altro mondo possibile non era quello della piazza violenta del G8. Zero Calcare, scrive Ferrara, è un artista del fumetto, emotivamente onesto. Aveva 18 anni nel 2001, quando alla fine di luglio Genova fu teatro di scontri furenti tra manifestanti e polizia, durante i quali un carabiniere di leva di 20 anni sparò dall'abitacolo di una camionetta per difendersi da un'aggressione violenta e uccise, colpendolo alla testa, un giovane di 20 anni che brandiva un estintore contro di lui. La protesta era contro una riunione di 8 capi di Stato e di Governo, il G8. La piattaforma era la rivendicazione di un altro mondo possibile contro gli sviluppi economici, sociali, politici della globalizzazione, uguaglianza e pauperismo, contro mercati liberi, tecnologie e autorità degli Stati. Tutti persero la testa. La piazza, che era composita e divisa tra sognatori e casseur, fu violentissima: devastazione e saccheggio, molotov e sassaiole, incendi e attacchi duri alla polizia. Così inizia Giuliano Ferrara. E vedete, questo tema ritorna in molti giornali. Secolo d'Italia, Paolo l'Immortale, il titolo d'apertura. C'è una bellissima immagine di Paolo Borsellino, un'immagine resa graficamente. Meloni che dice: Borsellino mi ha segnato la vita. Fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia: lui liberò i boss con la scusa del Covid. E l'editoriale di Leo è firmato da Leo Malaspina, che scrive: il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. La giornata del ricordo di Paolo Borsellino è stata aperta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha citato una frase del magistrato ucciso 34 anni fa: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo, ha detto la Premier poco dopo che Mattarella aveva ricordato con la stessa partecipazione emotiva la figura del magistrato scomparso 33 anni fa in via D'Amelio per mano della mafia. Peccato che dopo le sterili polemiche di ieri di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato così caro alla destra, anche Giuseppe Conte abbia voluto fare dello sciacallaggio politico contro il governo Meloni. Paolo Borsellino è una memoria collettiva, appartiene all'Italia migliore, non a un singolo partito, quindi quando la Russa dice che oggi sarebbe ministro dei Fratelli d'Italia, opera un'appropriazione indebita vergognosa, un furto di eredità morale. Sono state le parole becere e fuori luogo di Giuseppe Conte al suo arrivo in via D'Amelio a Palermo. E poi Malaspina prosegue. In primo piano c'è chi non abbandona l'italiano esasperato e chi ne fa ancora un nemico di classe, e si parla di Mario Roggero. E poi la sinistra celebra Carlo Giuliani, che assaltò la polizia ma si indigna per Roggero, che ha difeso la famiglia. E ancora cinema epico, l'Odissea di Nolan sbanca subito i botteghini. In Italia già 7,5 milioni di incassi. Così il Secolo d'Italia. Vediamo il giornale. La verità di La Vitola, esclusivo, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. Sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli, se ne occupa Giulia Sorrentino. E ancora dal faccendiere al bodyguard, le strane amicizie di Sigfrido, ce ne parla Rita Cavallaro. L'editoriale firmato da Osvaldo De Paolini, salario minimo, flop massimo, ve ne leggo l'inizio. C'è una legge che la politica non riesce ad abrogare, non è scritta nella Costituzione ma nell'economia di ogni paese e dice una cosa semplicissima: se aumenti per decreto il costo di un fattore produttivo, qualcuno dovrà pagarne il prezzo. Può essere l'impresa comprimendo i margini, può essere il consumatore pagando di più, può essere il lavoratore se le assunzioni rallentano, il posto di lavoro scompare, ma il conto arriva sempre. Solo che la politica continua a raccontare il contrario. Da anni il salario minimo viene venduto come la chiave capace di scardinare la cassaforte dei salari bassi e poiché la campagna elettorale è ormai imminente, anzi i primi segni forti già si intravedono, è assai probabile che le sinistre cavalchino insieme alle altre anche la favola rassicurante del salario minimo. Peccato che i fatti abbiano il brutto vizio di non leggerla. Così l'inizio di Osvaldo De Paolini. Fango rosso su Roggero. La moglie dice non è violento, la sentenza che fa discutere, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa, i distinguo di Forza Italia. E poi c'è un'intervista a Ricolfi, la sinistra non capisce il paese, l'impunità provoca lo sdegno e ancora uomo muore in manette, aveva colpito una volante e sono i fatti di Bologna. Vediamo per titoli, Libero, la sinistra butta la chiave, La Verità, il PM che indagò Salvini, i reati dei migranti, colpa del disagio, e chiudiamo con Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Carlo Romeo, alle 7.35, buon ascolto.
1: A Radio Radicale era Cristiana Pugliese con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi invece ora vi lasciamo ad una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Questa settimana conversazione al microfono di Andrea De Angelis.
2: La riflessione che io ti chiedo è duplice. Da una parte sicuramente quello che voglio chiederti è secondo te che cosa sta succedendo all'interno della maggioranza, e poi una riflessione più ampia, se vuoi, su questa legge elettorale di cui pure in qualche modo abbiamo parlato la scorsa settimana.
3: Ma più che cosa sta succedendo alla maggioranza, direi cosa sta succedendo. Okay, non solo alla maggioranza, lo abbiamo visto dalle reazioni dell'opposizione. Sta succedendo che fra un po' si vota. Diciamo che un anno in politica è un'era geologica, ma evidentemente ci sono delle spinte per ridurre questa era geologica al minimo, cioè per votare o fra qualche mese, settembre-ottobre, oppure primavera, ma sicuramente non arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Noi siamo stati sempre per le scadenze naturali della legislatura, perché si vota perché ci sia un governo che duri 5 anni. Quindi qualsiasi elezione anticipata, diciamo, è un po' una sconfitta. È una sconfitta della politica, anche se di solito una parte della politica, a volte la maggioranza, a volte l'opposizione, ricorre o cerca di ricorrere a ridurre i tempi della legislatura, di interrompere la legislatura per una questione di convenienze di partito, non di paese, convenienze, diciamo, private, non pubbliche. E quindi non è escluso che sia tra la maggioranza sia tra l'opposizione c'è chi sta facendo di questi calcoli, e uno dei calcoli è stato sicuramente quello, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che se non fosse passato questo emendamento sarebbe andato in crisi il governo e si sarebbe andata ad elezioni. Diciamo che la cosa non è ancora scongiurata, nel senso che non abbiamo elementi per valutare, non essendo, diciamo, laddove si discute di questo, nelle stanze preposte, direi, a questa discussione. Io credo che sia folle andare a votare in prossimità di una legge di bilancio o subito dopo. Sia per un fatto di contesto, la crisi che c'è va governata, non si governa con le elezioni. C'è un governo, c'è una maggioranza. Diciamo che anche questa roba di un voto che mancava, c'erano assenti, cioè fa parte, diciamo, un po' del teatro della politica più che della politica. C'è chi è a favore delle preferenze ma vota contro le preferenze, chi è contro le preferenze vota a favore per dicono loro, motivi politici, che uno dovrebbe anche cercare di capire. L'unico motivo è quello di far cadere il governo, poi bisogna vedere chi è che vuole farlo cadere, oltre l'opposizione, se c'è anche qualcun altro, ma diciamo sostanzialmente questo è. Io credo che se fossi la Presidente del Consiglio andrei avanti, cioè nel senso che sicuramente è un incidente parlamentare. Qualora volesse la maggioranza, lo ha detto già il Presidente del Senato, potrebbe essere recuperato l'emendamento al Senato. Certo, si allungano i tempi dell'approvazione. Diciamo che come sempre rischiamo in questo caso di arrivare all'approvazione della legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni e quindi in qualche modo un tempo che il Consiglio d'Europa ha considerato minimo per poter avere delle elezioni democratiche, ma noi siamo specializzati in queste violazioni, in queste violazioni, quindi voglio vedere chi alzerà il ditino, perché chiunque abbia alzato il ditino è il ditino che ha consentito finora che si potesse cambiare legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni. Detto questo, sulla legge elettorale, voglio dire, è una legge elettorale che dovrebbe essere letta dai cittadini e farsi spiegare dai cittadini cosa c'è scritto. Se riescono a spiegare quello che c'è scritto e come si eleggono i deputati, è una buona legge. Se è troppo articolata, arzigogolata, evidentemente non è una legge per i cittadini, ma è una legge per chi scrive la legge. Ecco perché noi continuiamo ad insistere che l'unico sistema elettorale che consente ai cittadini di scegliere davvero il proprio rappresentante e di avere un rappresentante che sia davvero collegato al territorio è quello di avere piccoli collegi elettorali con un candidato per partito o anche singoli cittadini che si possano candidare a condizioni prestabilite. E tutto il resto, tutti coloro che vorrebbero il proporzionale, magari con uno sbarramento basso per consentire una pluralità infinita di presenze parlamentari più private che partitiche, per poter poi dopo le elezioni fare il governo, no? Ciascuno chiedendo qualcosa, minacciando, ricattando, no. Perché quelle sono minacce e ricatti nei confronti dei rappresentanti dei cittadini. Noi dobbiamo avere una legge comprensibile che consenta con certezza l'elezione di una persona, per cui chi prende più voti è eletto, chiusa la partita. E poi una legge elettorale che consenta davvero di poter avere in Parlamento delle persone legate al territorio e quindi legate ai cittadini di quel territorio che possono ragionevolmente condizionare il loro rappresentante. Oggi non è così. Oggi i cittadini non condizionano proprio nessuno una volta delegato non a rappresentare, ma delegato a rappresentarsi in Parlamento, l'eletto resta praticamente il proprietario di quei voti che gli hanno consentito attraverso il partito di essere eletto e quindi di rispondere non ai cittadini ma al partito. Noi dobbiamo tornare ai principi, cioè a quelle cose che danno inizio a qualcosa, ai principi della democrazia. della democrazia rappresentativa. Fin quando noi saremo in una democrazia rappresentativa, dobbiamo fare di tutto perché i rappresentanti siano davvero coloro che vengono scelti da coloro che devono essere rappresentati. Ecco, questo dovrebbe essere il meccanismo da instaurarsi. Tutte le altre leggi elettorali, che devo dire, sono pastrocchi che hanno delle finalità diverse, sulle quali noi non ci applichiamo, non ci interessano. A noi interessa che ci sia appunto il legame con il territorio e il controllo da parte dei cittadini di colui che dovrà, o di colei che dovrà rappresentarli.
2: Che poi in questo sarebbe semplice, se vuoi banale, no? Andare a copiare da chi magari questo sistema ce l'ha da qualche anno e funziona e non dà segni di debolezza, però vabbè, bisogna inventarsi.
3: Sì, però diciamo anche che chi ha questo sistema sicuramente, a differenza di tutti i paesi europei che all'inizio del Novecento avevano delle leggi proporzionali, mentre il Regno Unito e gli Stati d'America no, avevano il sistema, tutti questi sistemi proporzionali hanno poi portato a dei regimi autoritari. Questo è un dato storico, cioè non è che dobbiamo fare chissà quali ragionamenti. C'è un dato di fatto. Mentre tutta l'Europa continentale con le sue leggi proporzionali andava verso regimi autoritari, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, con il sistema elettorale uninominale maggioritario ad un turno, sono riusciti, diciamo, a far vivere la democrazia. C'è da dire che sia in America che nel Regno Unito attualmente anche quel sistema elettorale mostra le sue crepe, o meglio, si attribuiscono i fallimenti della politica, dei politici, al sistema elettorale, ma è esattamente l'inverso, nel senso che noi vediamo che coloro che votano oggi nel Regno Unito per formazioni sovraniste, nazionaliste, antistoriche direi, questi voti sono dei voti che segnalano un problema. Le forze politiche storiche, liberali, popolari, conservatrici, non sono più in grado di interpretare necessità e bisogni della popolazione, ma direi non sono più in grado di governare i problemi del territorio e i problemi del nostro tempo, che, lo ripeto ancora una volta, sono problemi che non possono essere risolti a livello nazionale. Quindi c'è qualcosa nel meccanismo politico più che elettorale che si è inceppato nel Regno Unito e in America. Evidentemente quella nostra proposta di una manutenzione della democrazia, di un'attenzione alla democrazia, di non dare per scontata la democrazia, perché l'abbiamo già fatto a fine 800, inizio 900, in Europa c'erano dei governi e dei sistemi liberali, c'era la democrazia incompiuta, tutto quello che vogliamo, ma c'era la democrazia. Subito dopo c'è stato altro, ed è quello verso il quale stiamo andando. Ma voglio dire, è significativa la Germania, potremmo dire anche l'Italia, la Francia, ma la Le Pen, io penso che è una persona che è ragionevole, ecco. Mi sa tanto che in Germania invece la AfD, cioè i neonazisti, non sono così ragionevoli, perché sono riusciti ad arrivare a un terzo dell'elettorato senza bisogno di moderare le loro proposte e i loro toni.
2: Assolutamente. Tra l'altro sono anche, e non è un caso forse questo, no? Sono una formazione relativamente nuova rispetto invece a quella della Le Pen, che ha una sua storia e comunque quindi anche una sua cultura, se vuoi.
3: Comunque, scusami però sulla Le Pen, c'è una grossa differenza tra Le Pen padre e Le Pen figlia, perché la Le Pen figlia, già volendo cambiare il nome al partito, ha fatto capire che era più, tra virgolette, ragionevole, anche se il padre, devo dire, aveva un suo sistema che secondo me non era un sistema che aveva creato per governare, no? Per andare al potere, era un sistema che aveva creato per essere un contropotere, sì, nel sistema nel sistema francese. Adesso vediamo che quel contropotere, non di governo, nel momento in cui è diventato altro, è diventato il Rassemblement National della figlia, ha lasciato spazio a formazioni di estrema sinistra che rischiano in un paese come la Francia, nel momento in cui dovesse vincere la Le Pen, rischiano davvero di portare a situazioni di violenza politica diciamo mai vista negli ultimi 50 anni.
2: Assolutamente. Senti, restando invece all'Italia, in tutto questo, cioè tutto il casino che c'è stato sulla legge elettorale, sembra aver premiato, a proposito di contropotere, no? Cioè di chi come formazione politica sembra in questo momento potersi staccare un po' da tutti e due i poli, mi riferisco a Vannacci.
3: Ma Vannacci non si vuole staccare dai due poli.
2: Apparentemente, almeno.
3: No, Vannacci si vuole attaccare al centrodestra.
2: Sì.
3: Poi ognuno fa quello che vuole, ma io penso che un centrodestra con Vannacci espellerebbe molti elettori, convincerebbe molti elettori di centrodestra. Magari, diciamo, riuscirebbe a rafforzare lo spirito di gruppo di coloro che sono di destra, ma non so, forse Italia come potrebbe reggere, no? Ma anche la Lega, come potrebbero reggere gli elettori, soprattutto
2: sì,
3: gli elettori, come potrebbero reggere.
2: Per non parlare di quelli di noi moderati, di Lubitz,
3: li diamo per scontati, potrebbero reggere una tale presenza. Certo, dice andiamo al governo, ma la maggioranza non ce l'ha lui, le solite cose che sentiamo dire. Però sentiamo dire da Vannacci e dai suoi cose inquietanti, ecco, che anche col centrodestra non hanno nulla a che fare, o almeno col centrodestra che conosciamo oggi di governo. Poi sicuramente ci saranno delle frange, no, più estremiste che magari simpatizzano con Vannacci, ma l'abbiamo visto con i deputati eletti in Forza Italia o nella Lega che sono passati con Vannacci. Cioè, evidentemente anche in quelle formazioni ci sono delle frange che guardano con favore, io penso più per convenienza che per convinzione, francamente. Ci avviciniamo alle elezioni, gli spazi si restringono, c'è una necessità, credo, in tutte le formazioni politiche un po' di rinnovare la classe politica e quindi Vannacci può essere un'ancora di salvezza, o almeno la speranza di poter essere un'ancora di salvezza. Non c'è dubbio che le questioni che solleva sono delle questioni vere. Purtroppo, no, anzi, per fortuna, le risposte che lui dà non sono delle risposte di governo per quei problemi. Nel senso che, voglio dire, ci sono delle scelte di fondo da fare, e quindi da che parte stare, ecco, non ci può essere l'ambiguità di stare per le ragioni le più strane dalla parte della Russia contro l'Ucraina o dalla parte dei palestinesi contro, cioè dei palestinesi, dei terroristi palestinesi, poi ci sono anche i palestinesi non terroristi, ma stare dalla parte dei terroristi palestinesi contro Israele sono delle cose che vanno al di là del programma di governo, cioè dovrebbero essere la base, no? Per distinguersi da coloro che ancora oggi non si sentono pienamente occidentali, non si sentono pienamente liberali, non si sentono pienamente democratici.
2: Visto che hai parlato di Russia, visto che hai parlato di Vannacci e hai parlato di Russia-Ucraina, parliamo un po' anche di Russia, perché l'Europa sembra non trovare, ancora una volta mi viene da dire, un'unità circa la posizione da assumere nei confronti della Russia. Questa è stata anche la settimana in cui gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti e di nuovo per il veto di uno di questi paesi, stavolta è toccato alla Grecia, non si è arrivati all'accordo sulle sanzioni nei confronti della Russia.
3: c'è sempre qualcuno che si offre.
2: Se non è l'Ungheria, la Grecia stavolta.
3: Sì, ma probabilmente non gratuitamente, ma ci sono anche gli
2: slovacchi. C'è una questione, ce l'ha spiegato David Carretta a Radio Radicale, come, c'è una questione di armatori greci che trasportano il gas liquefatto russo, e quindi...
3: Ci sono sempre interessi dietro queste scelte incomprensibili, diciamo, per i cittadini. Dice, no, l'unità europea e poi alla fine la Grecia se ne esce fuori e blocca tutto. Si continua a parlare da decenni di una riforma istituzionale, che il veto non funziona, però resta tutto fermo com'è. Devo dire, ecco, c'è un fatto nuovo che va salutato, e il fatto nuovo è l'iniziativa che ha preso Macron. L'iniziativa che ha preso Macron è che si è sostanziata in qualcosa di visibile, un drappello di soldati ucraini che sfilavano alla presenza di Macron e di Zelensky nel giorno, no, della festa nazionale francese. E credo che sia un dato importante. C'è un dato importante perché anche con l'Unione Europea è possibile su alcune cose andare avanti senza aspettare gli altri. Adesso io non voglio sminuire la Grecia, ma lo farei anche per l'Italia. Non so il peso della Grecia nella difesa europea, no? Che poi è il peso di tutti i paesi europei nella difesa europea. Cioè, se tutti i paesi europei non si mettono insieme e creano un esercito europeo, non 27, come sono oggi, è evidente che è uno spreco di risorse, ma anche non è solo uno spreco di risorse economiche. Si mette in campo una difesa di 27 paesi europei che, in quanto tale, è una difesa inefficace. È una difesa inefficace perché non è in grado di rappresentare una potenza. Un esercito europeo porrebbe l'Europa al tavolo, la farebbe sedere al tavolo delle superpotenze. Non avrebbe bisogno di intermediari, non avrebbe bisogno dell'intermediario americano o cinese o russo per parlare con altri.
1: Radio Radicale era una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, con Andrea De Angelis. Noi ora vi lasciamo alla segna di Geopolitica a cura di Lorenzo Renti.
4: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di Geopolitica di lunedì 20 luglio 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto della IEA dedicato ai minerali critici. La prima segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Prospettive globali sui minerali critici al 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, acronimo IEA, rapporto pubblicato il 16 luglio scorso. I minerali critici sono rapidamente diventati centrali nel dibattito globale sulla sicurezza energetica ed economica. Il loro ruolo indispensabile in diverse tecnologie energetiche, così come in altri settori di importanza strategica, quali la produzione di alta tecnologia, l'intelligenza artificiale e i sistemi digitali, l'industria aerospaziale e della difesa, ha evidenziato la necessità di rafforzare la resilienza e la diversificazione delle relative catene di approvvigionamento. Il nostro nuovo rapporto include una valutazione dettagliata delle ultime tendenze di mercato, degli investimenti e delle tecnologie e delle loro implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento di minerali critici. Il rapporto offre una panoramica dei recenti sviluppi nel settore e presenta proiezioni a medio e lungo termine per l'offerta e la domanda di minerali chiave per l'energia, tenendo conto degli ultimi sviluppi politici e tecnologici. Il rapporto di quest'anno include anche diverse aree di particolare interesse, i minerali strategici minori, con applicazione al di là del settore energetico, le catene di approvvigionamento del nucleare, il ruolo dell'America Latina nelle catene di approvvigionamento globali dei minerali. Questo è il rapporto intitolato Prospettive globali sui minerali critici al 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rapporto pubblicato il 16 luogno scorso. Secondo l'ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato La concentrazione dell'offerta, le restrizioni alle esportazioni e il calo degli investimenti mettono a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di minerali critici. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, comunicato pubblicato il 16 luglio scorso. In un contesto geopolitico sempre più complesso, i minerali critici sono diventati centrali nelle agende energetiche economiche e di sicurezza nazionale dei vari paesi, cosa che ha portato a una maggiore attenzione alla diversificazione e alla resilienza delle catene di approvvigionamento. Però, con il proliferare dei rischi, si rendono necessarie azioni ancora più incisive. Il rapporto annuale sui minerali critici, pubblicato oggi, presenta i dati e le analisi più recenti su offerta, domanda, investimenti e altro ancora relativi ai principali minerali energetici, tra cui rame, litio, nickel, cobalto, grafite ed elementi delle terre rare. Il rapporto esamina anche le tendenze di mercato per una gamma più ampia di minerali strategici che svolgono un ruolo vitale. Il rapporto rileva che, dopo il calo registrato negli ultimi anni, i prezzi dei minerali critici sono risaliti nel 2025 e all'inizio del 2026, a causa del restringimento delle condizioni di approvvigionamento, una tendenza amplificata da una serie di nuove restrizioni alla esportazione imposte dai principali fornitori. La volatilità dei prezzi e le tensioni geopolitiche hanno pesato sugli investimenti, che sono diminuiti del 9% nel 2025, ponendo fine a diversi anni consecutivi di crescita. In questo contesto, la concentrazione geografica delle catene di approvvigionamento dei minerali è ulteriormente aumentata, soprattutto per quanto riguarda la raffinazione. Negli ultimi due anni, i principali raffinatori, l'Indonesia per il nickel e la Cina per altri minerali energetici chiave, hanno rappresentato i tre quarti della crescita totale dell'offerta di prodotti raffinati. In diversi mercati, tra cui quelli del manganese, del nickel e della grafite, praticamente tutta la crescita dell'offerta in questo periodo è provenuta dal fornitore dominante. Però si sono registrati anche miglioramenti, e ciò è dovuto in parte al ruolo più attivo assunto dai governi nel sostenere l'espansione e la diversificazione delle forniture di minerali critici. Gli impegni di finanziamento pubblico sono più che quadruplicati tra il 2023 e il 2025. Nel settore della raffinazione delle terre rare, i nuovi progetti negli Stati Uniti e l'aumento della produzione in Malesia hanno ridotto la quota del principale fornitore, la Cina, dal 90% nel 2023 all'85% nel 2025. E se i progetti pianificati entreranno in funzione come previsto, si prevede che la quota scenderà al 70% entro il 2035. Nel frattempo, con l'avanzamento di nuovi progetti per il rame e il litio, il divario tra la domanda prevista e l'offerta stimata per i prossimi 10 anni si è ridotto. Il rapporto rileva che la recente espansione dei controlli sull'esportazione a livello globale ha trasformato le preoccupazioni relative alla elevata concentrazione dell'offerta da una vulnerabilità tecnica in una immediata sfida alla sicurezza economica. I controlli sull'esportazione di terre rare introdotti dalla Cina nell'aprile del 2025 hanno costretto alcune case automobilistiche a ridurre la produzione. Il rapporto evidenzia anche la necessità che i responsabili politici concentrino maggiore attenzione sui minerali strategici minori, ovvero quelli per i quali i mercati sono di dimensioni ridotte, ma qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento potrebbe comunque avere un impatto economico sproporzionato. Una nuova analisi rileva che, nonostante l'elevata concentrazione dell'offerta odierna, i minerali strategici minori offrono promettenti opportunità per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a costi ragionevoli, a condizione che vi siano un solido sostegno politico e un coordinamento internazionale. Secondo il rapporto, i minerali critici rappresentano di solito una quota ridotta del prezzo finale del prodotto, il che suggerisce che il costo aggiuntivo della diversificazione potrebbe essere assorbito con un impatto limitato sui consumatori. Ad esempio, i minerali critici rappresentano un quarto del costo delle celle delle batterie, ma solo il 3% del prezzo di un veicolo elettrico medio, mentre le terre rare costituiscono circa il 40% del costo dei magneti permanenti, ma meno dell'1% del valore di un veicolo. Il rapporto rileva anche che la diversificazione non si limita allo sviluppo di nuovi progetti, ma richiede la risoluzione dei colli di bottiglia tecnologici e delle carenze di attrezzature, nonché la formazione di una forza lavoro qualificata. Ad esempio, al di fuori della Cina, solo pochi fornitori offrono le principali apparecchiature per la lavorazione della grafite di grado batteria e delle terre rare, spesso a costi significativamente più elevati e con tempi di consegna più lunghi. Per supportare i decisori politici che intendono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di minerali critici, il rapporto di quest'anno include una nuova analisi su ciò che è necessario dal punto di vista politico per costruire catene di approvvigionamento resilienti e diversificate, con raccomandazioni sulla preparazione alle emergenze, sugli investimenti abilitanti e sulla risoluzione delle lacune in termini di tecnologia, attrezzature e competenze della forza lavoro. Questo è il comunicato intitolato "La concentrazione dell'offerta, le restrizioni alle esportazioni e il calo degli investimenti mettono a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di minerali critici. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, comunicato pubblicato il 16 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 20 luglio 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Radio Radicale era la rassegna di geopolitica con Lorenzo Rendi. Noi ora vi lasciamo all'agenda della settimana con Federico Ponzi, poi alle 7.30 l'aggiornamento notizie con le prime notizie del mattino, poi alle 7.35 stampa al regime con Carlo Romeo. Ma ora Federico Ponzi, l'agenda della settimana.
5: Radio Radicale, un buongiorno e una buona settimana agli ascoltatori da Federico Ponzi. Bentornati all'appuntamento con l'agenda settimanale. Ogni lunedì a quest'ora vi segnaliamo i principali eventi della politica e delle istituzioni, dell'agenda europea e internazionale e i principali dati e appuntamenti economici da seguire. Anche questa settimana naturalmente occhi puntati sugli sviluppi delle guerre in Iran e in Ucraina, sul loro impatto sui mercati energetici, ma veniamo alle istituzioni italiane, al Parlamento, alla Camera, gli schemi di intesa per l'autonomia differenziata che riguardano quattro regioni, le mozioni su clima e salute, il diritto di veto nell'Unione Europea e le proposte di legge sulla giornata internazionale Enzo Tortora. Al Senato il decreto sul nuovo patto europeo su migrazione e asilo, il voto finale alla delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, mentre verrà assegnato alla Commissione Affari Costituzionali il testo di legge elettorale approvato dalla Camera. E martedì in commissione d'inchiesta Covid l'audizione del deputato Galeazzo Bignami, mercoledì invece i ministri Tajani e Crosetto in commissioni affari esteri e difesa sul vertice NATO di Ankara. Si avvicina la pausa estiva per le istituzioni europee, restano sul tavolo il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia entro il 23 luglio, quando scadrà il price cap sul petrolio russo. Cambio della guardia a Downing Street, Keir Starmer lascia ad Andy Burnham la carica di primo ministro britannico. Attenzione dei mercati ovviamente sugli sviluppi in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, come dicevamo, nella guerra tra Russia e Ucraina, ma anche sui segnali in arrivo dalle banche centrali. L'Eurostat diffonderà in settimana dati su debito pubblico e prezzi dei carburanti. Ma adesso, dopo il nostro sommario, proseguiamo con ordine, partendo come sempre dai lavori di Camera e Senato. L'Aula della Camera torna a riunirsi oggi alle 11 per la discussione generale delle relazioni della prima Commissione Affari Costituzionali sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. L'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e i schemi di intesa riguardano naturalmente il governo italiano e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Inoltre, discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto che reca disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità e del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Martedì, mercoledì e giovedì, oltre al seguito dell'esame con votazioni di questi provvedimenti, prevista la discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria e della difesa, della gestione dell'immigrazione, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Inoltre, discussione della proposta di legge istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari e delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Giovedì 23 luglio, al termine delle votazioni della mattina, avrà luogo la discussione generale del disegno di legge disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Venerdì, al termine delle interpellanze urgenti, avrà luogo la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 e della proposta di legge disposizioni in materia di cinema. Nella giornata di mercoledì alle 13.30 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Paolo Agostinacchio, mentre martedì alle ore 11 avranno luogo interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15 il consueto appuntamento con il question time, le interrogazioni e risposta immediata, e infine venerdì 24 luglio alle 9.30 le interpellanze urgenti. Questo per quanto riguarda la Camera. Vediamo ora l'Aula del Senato all'ordine del giorno martedì. Alle 16.30 i disegni di legge sulla comunicazione delle variazioni di reddito per il gratuito patrocinio, delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, la conversione in legge del decreto in materia di giustizia e patto europeo su migrazione e asilo, la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. Questo all'ordine del giorno del Senato questa settimana. Per quanto riguarda le commissioni, allora questa settimana intanto Commissione Affari Costituzionali della Camera si occuperà di disposizioni del disegno di legge che reca disposizioni per il contrasto all'antisemitismo. La Commissione Ambiente, Energia e Comunicazione del Senato si occuperà della delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile e del disegno di legge di riforma della RAI. Vi segnaliamo anche alcune audizioni che si svolgeranno in commissione in settimana. Martedì alle 10.30 in commissione di trasporti, poste e telecomunicazioni e attività produttive della Camera, audizioni informali sulla normativa europea sull'intelligenza artificiale. Alle 11.30, sempre martedì, in commissione d'inchiesta Covid, l'audizione del deputato Galeazzo Bignami. Alle 13, davanti alle commissioni politiche europee e affari esteri della Camera, l'audizione informale dell'ambasciatrice d'Irlanda in Italia, Elizabeth McCulloch, sulle priorità della presidenza di turno irlandese del Consiglio dell'Unione Europea. Mercoledì alle 8.30, davanti alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, le audizioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani e del ministro della difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice NATO di Ankara dal 7 all'8 luglio scorsi. Giovedì alle 11 in commissione d'inchiesta Covid l'audizione del professor Silvio Brusaferro, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità all'epoca appunto dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda gli impegni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quello che abbiamo annotato è oggi alle 13.15 e la Premier Meloni riceve il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro a Palazzo Chigi. Vediamo ora i pochi gli appuntamenti delle istituzioni europee ormai prossime alla pausa estiva. Oggi per quanto riguarda la Commissione, la vicepresidenta esecutiva della Commissione Teresa Ribera sarà in visita a San Sebastian in Spagna. Mercoledì si svolge il collegio dei commissari, mentre giovedì per quanto riguarda il Consiglio, come dicevamo in apertura, la scadenza dell'oil price cap sul petrolio russo e quindi il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Venerdì, infine, la riunione informale dei ministri dell'ambiente a Dublino, in Irlanda, nell'ambito appunto del Consiglio, dell'attività del Consiglio. E ora l'agenda economica della settimana. Oggi a Concesio in provincia di Brescia il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini effettua un sopralluogo tecnico presso il cantiere ANAS del raccordo autostradale A4 Valtrompia, poi un videocollegamento con Catanzaro per la conferenza stampa di apertura del dibattito pubblico cittadella regionale Iole Santelli. Martedì l'Istat diffonde i dati del censimento permanente della popolazione delle abitazioni e famiglie per tipo di alloggio nel 2023, l'Eurostat diffonde i dati sul debito pubblico nel primo trimestre 2026, disavanzo pubblico trimestrale nel primo trimestre, statistiche finanziarie governative e conti finanziari nel primo trimestre. A Roma, sempre martedì, cerimonia Benvenuti in Italia a Piano Mattei Tunisia, promossa dal gruppo FS e Ferrovie dello Stato Italiane. Saranno presentati i primi risultati del contributo del gruppo FS al Piano Mattei e illustrati i progetti di cooperazione internazionale sviluppati dal gruppo FS in Tunisia ed Egitto, dedicati alla formazione, allo sviluppo, delle competenze e al trasferimento di know-how tecnico in collaborazione con partner e istituzioni dei due paesi. Mercoledì l'Eurostat diffonde i dati sui prezzi dei carburanti a giugno 2026. A Roma, alla conferenza stampa di presentazione delle bodycam di FS Security, intervengono Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

0: sempre il ministro Adolfo Urso, interverrà alla presentazione del primo rapporto sul commercio in Italia elaborato da Confcommercio. Siamo a giovedì, giovedì l'Eurostat presenta i prezzi dei voli a giugno 2026, si tiene inoltre la conferenza a stampa della presidente della BCE, Christine Lagarde. A Roma, conferenza stampa di presentazione della misura del DPCM Automotive dedicata al programma di noleggio a lungo termine sociale di veicoli a bassa emissione, con l'intervento del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Ministro Urso che interverrà anche al convegno sul libro bianco del Made in Italy 2030, manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale dedicato al ruolo della logistica e del trasporto merci come leve strategiche per la competitività del sistema produttivo italiano. Sempre giovedì, UniCredit presenta al mercato i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026. Il briefing con gli analisti sarà condotto anche dall'amministratore delegato Andrea Orcel. Venerdì l'Istat diffonde i dati su imprese con almeno 500 dipendenti, le ore lavorate, le posizioni lavorative, le retribuzioni lorde a maggio 2026 e inoltre dati sugli incidenti stradali in Italia nel 2025. Poste Italiane, anche qui conference call sui risultati finanziari nel secondo trimestre e nel primo trimestre 2026 e aggiornamento del piano strategico, quindi questa settimana. Risultati di UniCredit e Poste Italiane. Infine l'agenda internazionale. Partiamo da Londra. Oggi dovrebbe avvenire la nomina del nuovo premier britannico Andy Burnham, che quindi sostituirà a Downing Street il premier dimissionario uscente Keir Starmer. Alle Nazioni Unite, la riunione del Consiglio di sicurezza su Haiti, negli Stati Uniti il nuovo volo di prova del razzo Starship di SpaceX di Elon Musk, in Islanda la visita del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez sarà in visita in Algeria. E il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul sarà in visita in tour in Africa, che durerà fino al 24 luglio, in visita in Mauritania, Nigeria e Sudafrica. Martedì nelle Filippine si tiene la 59esima, scusate, riunione dei ministri degli esteri dei paesi dell'ASEAN. Negli Stati Uniti, sempre martedì, il presidente libanese Youssef Aoun sarà ricevuto dal presidente americano Donald Trump dopo l'accordo tra Israele e Libano delle settimane scorse. Inoltre, sempre negli Stati Uniti, audizione al Senato del segretario della guerra Pete Hegseth e del capo di Stato Maggiore Dan Kane sulla richiesta di finanziamenti supplementari al Pentagono. E ancora alle Nazioni Unite, sempre martedì, una riunione del Consiglio di sicurezza sulla Siria, mentre in Germania il presidente Frank-Walter Steinmeier incontra il presidente azero Ilham Aliyev. Mercoledì, alle Nazioni Unite, la riunione del Consiglio di sicurezza sul legame tra risorse naturali e conflitti. Giovedì, ancora alle Nazioni Unite, un dibattito tra candidati per la carica, per il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite e inoltre una riunione del Consiglio di sicurezza sulla risoluzione pacifica dei conflitti. E sempre giovedì in Kirghizistan, riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai alla presenza del ministro russo Sergei Lavrov. Anche qui i lavori si protrarranno fino al 24 luglio. Infine, venerdì, il presidente Donald Trump partecipa al nuovo ricevimento della stampa accreditata alla Casa Bianca. E con questo chiudiamo la nostra agenda settimanale. Appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora su Radio Radicale.
1: Radio Radicale, sono le 7:30 in punto. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Non c'è oggi la nota antiproibizionista curata da Roberto Spagnoli. Intanto alle 7:35 vi ricordo.

0: Ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, curata questa settimana da Carlo Romeo, Stampa e Regime. Allora, i lavori parlamentari. Oggi si riunisce la Camera dei Deputati, in aula ci sono l'autonomia, ci sono queste preintese sull'autonomia differenziata con la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto. Disposizioni urgenti poi in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricola. Questo alle 11 e poi nella seduta pomeridiana. Questo per quanto riguarda i lavori parlamentari. Allora, le notizie in questo momento. Lascio i mondiali magari a Stampa e Regime perché immagino che molti quotidiani ce l'avranno come apertura. Allora, dobbiamo parlare di quello che succede in Iran perché è iniziata la nona notte, questo era un lancio dell'1.30, però un'altra notte, la nona notte di attacchi con l'esercito statunitense che ha annunciato l'inizio di una nuova ondata di attacchi. E gli attacchi continueranno a indebolire le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare navi mercantili e marinai civili che transitano nello stretto di Hormuz. Poi, c'è Teheran, che le guardie rivoluzionarie che hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar di allerta precoce che è stato completamente distrutto. Sono stati colpiti, sempre le guardie rivoluzionarie iraniane dicono di aver preso di mira aerei militari statunitensi di stanza all'aeroporto di Aqaba in Giordania, causando gravi danni ad alcuni di essi, aerei da trasporto pesante e aerei di comando e controllo americani sono stati colpiti con missili balistici. Gli Stati Uniti dicono al comando centrale che ha dichiarato che gli ultimi attacchi contro l'Iran hanno preso di mira centri di comando e altre installazioni militari nel tentativo di impedire a Teheran di attaccare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. Le navi che transitano, vi faccio un esempio, ieri ne sono transitate solo quattro, sono riuscite ad attraversare Hormuz. E poi il segretario di Stato americano Marco Rubio, che invita la comunità internazionale a esercitare pressioni sull'Iran insieme agli Stati Uniti per proteggere il traffico marittimo mondiale nello stretto di Hormuz. È chiaro che l'Iran, o almeno alcuni suoi responsabili, vogliono controllare lo stretto e usarlo come leva nei confronti del resto del mondo, ha dichiarato Rubio ai giornalisti, prima di partire per le Filippine, dove parteciperà a una riunione internazionale. E il presidente americano Trump ha detto e l'ha detto domenica sera, che gli Stati Uniti stanno colpendo molto duramente l'Iran per vendicare soldati americani uccisi negli ultimi giorni in Medio Oriente, in onore di questi tre grandi patrioti. Ha dichiarato Trump ai giornalisti al suo ritorno a Washington dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio. Come vedete, i militari uccisi, uno allora è deceduto mentre tentava di far detonare un drone di Teheran e il quarto soldato americano morto da venerdì. In precedenza era stato trovato il cadavere di un soldato americano disperso in Giordania. L'Ucraina, un missile russo è finito contro una nave mercantile turca, ci sono state 5 morti, l'attacco nel Mar Nero, ci sono altri marinai dispersi, mentre sull'altro fronte russo-Ucraina, nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira le regioni di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. Vi voglio ricordare, se ne è parlato molto, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, dove è morto il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, il Presidente della Repubblica ha sconfitto quel disegno eversivo e il Presidente del Consiglio, che dice l'eredità di Borsellino fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. E, niente, ci dobbiamo fermare perché già sono le 7:36 minuti e allora andiamo ora ad ascoltare Stampa e Regime a cura di Carlo Romeo.
1: Buongiorno a tutti, una rapida doverosa premessa, dando per scontato che tutti voi siete al corrente delle piccole vicende di Stampa e Regime di questi giorni. E, grazie. Sul web c'è comunque tutto, trovate tutto. No, è solo per precisare, questa non è l'ultima settimana che faccio qui per Stampa e Regime, perché l'ultima settimana è stata giugno, questa settimana sono qui perché me lo ha chiesto la direzione per una questione di amicizia nei confronti della direzione della redazione e anche di rispetto per il pubblico, visto che non avevamo avuto occasione di salutarci. Insomma, diciamo che questa è una settimana di saldi di fine stagione, mettiamola così. Peraltro, insomma, è la quarta volta che ci salutiamo in 50 anni, sta diventando praticamente una gag. Allora, giornali di oggi. Potremmo usare il cinema come chiave di lettura per leggere i giornali di oggi. D'altra parte, il personaggio del giorno è cinematografico, è Odisseo, che sarà pure una novità, ma ha sempre 2300 anni, quindi anche questo è da considerare. Comunque, importante è aspettare, il successo arriva. Dicevamo film, leggendo i giornali tornano in mente Mississippi Burning con Gene Hackman, ci sta tutto, oppure Il giustiziere della notte di Charles Bronson, stiamo parlando del grande cinema, La parola ai giurati di Sidney Lumet con Harry Fonda, tanto per citarne qualcuno, che però guardate, a vederli per i più giovani o a rivederli oggi possono dire tanto. Sul fronte italiano forse è il caso Ranucci La Vitola, che è sui giornali di oggi, c'è l'Audit Rai, la notizia che riguarda la vicenda, c'è un editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio che ha un bel titolo, La Vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, principe di garantismo, non è male, La Vitola in diretta. E, sì, il cinema potrebbe essere italiano, potrebbe fare, purtroppo mancano i protagonisti adatti, però pensate a un Franco e Ciccio, Amici col botto, per esempio, oppure Totò e Peppino e L'orata ai quattro formaggi. Ecco, siamo sempre nell'ambito di un cinema di diverso taglio, ma pur sempre raffinato sotto certi aspetti. Altre notizie, l'Iran, ve la metto in sintesi, è un casino, nel senso lo racconta bene Renzo Guolo sul Domani, effetto domino in Medio Oriente, l'ordine regionale non c'è più, a crollare sotto i missili di Stati Uniti, Israele e Iran non sono solo i vertici dei Pasdaran, le basi americane, i traffici nel Golfo, Teheran ha più lieve di prima nei confronti dell'Occidente, i paesi arabi sono a un bivio e su Tel Aviv incombe Ankara. Sul Domani lo vedremo, il quadro è abbastanza chiaro. D'altronde iniziare una guerra è come iniziare una rissa, è molto facile, il problema è sempre chiuderla. Trump nel frattempo si divide fra l'Iran e la premiazione dei mondiali calcio, ha vinto la Spagna di Sanchez, Trump tifava l'Argentina di Milei, insomma è riuscito a reggere un po' lo shock di dover andare a stringere la mano a Sanchez, e il sorriso ironico di Sanchez è abbastanza eloquente. C'è però, guardate, forse la foto del giorno che è abbastanza penosa, che è quella di Trump e Infantino che insieme, in una specie di passo doble, portano la Coppa del Mondo, quella una volta si chiamava Coppa Rimé, e tutti e due aggrappati in due con quattro mani a questa coppa per evitare di perdere il proscenio. Ecco, abbastanza penosa, bisogna dirlo. Parlavamo di calcio, il calcio che ormai è diventato qualcosa di altro. C'è una notizia, un giornalista sportivo ucciso e bruciato a Eboli, e la storia non è chiarissima, lo riprendo dal Mattino: shock a Eboli, ucciso e dato alle fiamme giornalista sportivo, personaggio molto noto nei talk show della zona. Insomma, il calcio sta diventando una situazione un po' diversa da quello che conoscevamo noi. Intanto, sempre sulla cronaca, muore in manette fra gli agenti del 118 un caso a Bologna. Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, dove ha abitato anni fa e dove ha iniziato a dare in escandescenza. Sarà la magistratura a chiarire. Il video della tragedia è scioccante. L'uomo oramai senza vita, con le manette e le caviglie legate davanti ai soccorritori. La sorella accusa, dice il Corriere della Sera, il sindaco di Bologna a fare luce. La questura ha già messo a disposizione dei PM le immagini delle bodycam degli agenti. In realtà la telecamera di un testimone, di uno spettatore, chiamiamola così, uno spettatore impegnato, è quella che ha fatto partire l'inchiesta. E, scusate che spengo il telefono, altrimenti, eccolo qua. E quindi un po' è quello, ma sempre sotto questo aspetto torna, che è quello della sicurezza, ma non solo della sicurezza, torna il caso Roggero. Dunque, ci sono oggi interviste a Tajani sul Corriere della Sera, Enrico Costa, molto bella, su Repubblica. Enrico Costa, anche Boccia intervistato su Repubblica, e Francesco Paolo Sisto, importante l'intervista di Sisto sulla Stampa. Fra l'altro nessuno parla, e sarebbe bene che ne parlassero, almeno io non li ho trovati, di Xu Zhu e di Liu Chongbing, che sono due cinesi, commercianti cinesi, condannati a 17 anni a maggio scorso dalla Corte d'Appello di Milano per una situazione che ricorda molto da vicino il caso Roggero. Allora, sarebbe il caso di capire se per caso le cose cambiano a differenza dell'etnia o della nazionalità. Insomma, c'è Paolo Borsellino, ricordato lo riprendiamo da Repubblica, dal presidente Mattarella. Fra l'altro, mentre cerchiamo il presidente Mattarella su Repubblica, io non sono così sicuro che Paolo Borsellino sulla vicenda Roggero sia tanto in linea con i suoi tifosi del centrodestra, ammesso che la destra e il centrodestra esistano. Comunque, Mattarella ricorda Borsellino, sconfitto il disegno eversivo, racconta da Palermo Salvo Palazzolo. Palermo commemora l'eccidio, ci sono Giuseppe Conte e Arianna Meloni, Colosimo intercettazioni per reati gravissimi. Tangentopoli Rina, l'archivio del giudice è stato affidato all'antimafia, ci racconta in Repubblica. Che cosa ha detto il Presidente della Repubblica? La strage del 19 luglio 1992 fu un disegno eversivo sconfitto dallo Stato che dimostrò di essere più forte, dice Sergio Mattarella. Fra l'altro noi eravamo di rassegna stampa quel giorno. Che ricorda i giudici uccisi a Capaci in Via D'Amelio, sono simboli della riscossa civile del paese. Manfredi, che è un dirigente di polizia, abbraccia i familiari delle vittime, il prefetto Vittorio Pisani, il capo della polizia, poi va via con la sua moto, torna in ufficio, sussurra a un collega: lo sai che è questo il modo in cui ricordo mio padre. Mezz'ora dopo la Palermo di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa viene avvolta da una polemica politica dai toni accesi sull'eredità del magistrato ucciso in via D'Amelio. Per Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, è insopportabile che ci siano dei partiti che vogliono appropriarsi dell'esempio, dell'azione e della dedizione alla lotta antimafia di un campione della memoria storica dell'Italia, dice Conte, che riesce a fare una mossa e una contromossa sullo stesso argomento, una specie di giro di valzer. È un riferimento alle parole di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa, forse oggi Borsellino sarebbe un ministro di Fratelli d'Italia. Ripeto, su questa vicenda della legge e del caso Ruggero, forse Borsellino avrebbe avuto qualche altra. Non lo so, è sempre difficile dirlo, però andandosi a rileggere le cose che ha detto e che ha scritto non è difficile interpretarlo. Se rimango su Repubblica per comodità, c'è questo dibattito appassionante come un rogito notarile sulla Melonellum, la riforma elettorale, un argomento che coinvolge praticamente esclusivamente quelli coinvolti, sembrerebbe, in seggi parlamentari. Melonellum lo firma Tommaso Ciria con l'idea del blitz voto sulle preferenze d'agosto. La Premier vedrà Tajani e Salvini, al Senato valuta di accelerare in commissione, poi l'ok a scrutinio palese in aula a settembre. Vi segnalo anche un'orribile foto di Roberto Vannacci con due meloni altezza tette. Chi può tiri fuori gli attributi sui social. Roberto Vannacci rilancia la sfida sulle preferenze con un video in cui appare in canottiera nera e con due meloni in mano. Sembra citare un video della leader di Fratelli d'Italia del 2022 in campagna elettorale con due meloni. Nulla ci è risparmiato. Se vi capita, guardatevi questa foto che fa il paio con quella di Trump e Infantino che si litigano la Coppa del Mondo. Comunque, interessante Carlo Cottarelli sul Giornale. Ci arriviamo subito.

Resto un moderato, dice Carlo Cottarelli. Il superbonus Movimento 5 Stelle, un'assurdità, costata quasi 260 miliardi. Però, 260 miliardi. La mia battaglia per la trasparenza delle promesse elettorali. In campagna elettorale parte la corsa a chi la spara più grossa. Le risorse devono essere chiare. Io, candidato sindaco per Forza Italia, se la proposta arrivasse ci penserei, ma non c'è ancora nulla di concreto. Io sono sempre stato un liberal democratico, equilibrato, moderato anche caratterialmente. Alle elezioni ero portato da Più Europa e PD, ma poi la prima non entrò in Parlamento, i Dem scelsero la Schlein, andando più a sinistra, anche senza virgolette. Mi trovai a votare cose che proprio non potevo e lasciai. Ero al centro allora e lo sono oggi. Ed è appunto il giornale Carlo Cottarelli. Due cose vi segnalerei sul Corriere della Sera perché meritano. Anzi, tre. Una è questa intervista al dottor Hill, uno scienziato di Oxford, che annuncia che è possibile che venga abolita la malaria, che è il più grande flagello che abbia mai colpito l'umanità, il pezzo di Mara Jergolet, e racconta come in realtà è possibile e siamo prossimi al sconfiggere la malaria, che è una veramente delle piaghe da sempre della specie. In pensione, dice il professor Adrian Hill, vorrei tornare nell'ospedale dove ho visto morire i bambini e scoprire che non esiste più il reparto della malaria. Insomma, una cosa che pensavamo fosse eterna, e pare che insomma almeno il Corriere della Sera ci dà questo segnale, grazie al professor Hill. Le due cose che vi voglio segnalare sono un'intervista di Cristina Gulayeva a Miss Bologna, cresciuta sotto i portici, le origini, non mi sono mai sentita meno italiana. Gli insulti, la replica, la mia storia vale più del mio colore. Mi aspettavo commenti negativi, ma non immaginavo accuse e polemiche così pesanti. Tante ragazze mi hanno detto che si sono sentite rappresentate, mi ha riempito di gioia. E questo a proposito dei commenti razzisti online, dicevamo prima Mississippi Burning, ma siamo ancora lì. L'altra cosa è una rubrica, chiamiamola così, estiva, un luogo, un delitto, questa volta la firma Gianni Santucci, la fine del tranviere Oldani, preso a bastonate a Milano perché voleva ricordare Matteotti con 2 minuti di sciopero. Ed è appunto, si trascinò fino a casa, la figlia lo trovò l'una di notte, fra gli aggressori anche il Barberin, aveva 18 anni. Furono il gruppo rionale Mussolini, il quartiere Portavolta, il gruppo Crespi di zona Sempione a ucciderlo, un tranviere che voleva ricordare Matteotti. Opinionisti, c'è molto bello il pezzo di Paolo Mieli, anche lui ancora su sinistra e destra, mentre noi abbiamo un'idea piuttosto confusa in merito. E parla di Ucraina. Il pezzo merita perché Conte sfida e Schlein, Giuseppe Conte all'attacco, dice Paolo Mieli. Da Ostia sul litorale romano è partita una campagna del Movimento 5 Stelle dal titolo La guerra la paghi tu, come ci tolgono i soldi per spenderli in armi, che era una vecchia strategia di comunicazione di Putin di 2 o 3 anni fa. Imputata all'Europa riarmista, scrive Mieli, tutta intera, senza eccezioni. Gli argomenti sono non troppo dissimili da quelli della propaganda russa, dice giustamente Paolo Mieli. Prossima tappa alla Sicilia. Il PD ha sostenuto sulla stampa l'ex presidente del Consiglio, nonché ex commissario europeo Paolo Gentiloni, che Giorgia Meloni ed Elly Schlein dovrebbero stabilire, pur restando ognuna ben salda nel proprio campo, un'alleanza trasversale per resistere alle pressioni delle componenti filorusse dei rispettivi schieramenti. Gentiloni non è entrato nei dettagli di come si possa costruire questa alleanza, però rimproverato Meloni per non essere andata a Parigi, dove alla vigilia della parata del 14 luglio, presenti tra gli altri Mattarella e Zelensky, è nato il raggruppamento dei 9 paesi europei impegnati a potenziare la difesa aerea del continente. Immaginiamo che per queste affermazioni l'ex capo dell'ultimo governo di centrosinistra abbia ricevuto una telefonata di congratulazioni da parte di Schlein, che si dice condivida in grandissimo segreto
perfidamente Mieli fa notare, le opinioni di Mattarella e Gentiloni, in particolare quella di Mattarella secondo il quale il sostegno politico, economico e militare dell'Ucraina è funzionale a far cessare la guerra, non ad alimentarla, ha detto Mattarella. Andiamo a pagina 36. Che poi Paolo Mieli dice le cose cattivissime con quest'aria sorridente, suadente e anglosassone, però ci sta in pubblico, torno a leggere, nelle occasioni in cui qualcuno come Giuseppe Conte nella recente manifestazione a Napoli dice che invece il pericolo russo non esiste e fa fuoco e fiamme contro il riarmo europeo, Schlein finge di non aver sentito. Guardato dove, quando è il suo turno, parla d'altro. Successivamente fioccano le messe a punto di Guerini, Gori, Quartapelle, Sensi, Alfieri, del più europeo Riccardo Maggi, talvolta anche del prudente Peppe Provenzano. In tal modo che si presenta il dibattito del PD e partiti limitrofi su Russia, Ucraina, armamento europeo. Al netto di qualche convegno che non ha lasciato traccia, quella discussione resta confinata fra Napoli e Ostia. Più avanti dice ancora, a proposito della Meloni, Paolo Mieli, la Presidente del Consiglio, nonostante qualche inciampo, ha dato prova di sapere all'occorrenza mettere alla frusta il suo gregge. Schlein no. Lei quando si parla di Russia, Ucraina e riarmo europeo si eclisse e se la cava con qualche generico auspicio di pace. Un confronto pubblico con qualcuno dei suoi che la pensi diversamente da Conte non l'ha mai affrontato, mai. Per come si stanno mettendo le cose, Meloni e Schlein nel giorno del giudizio si troveranno l'una di fronte all'altra. E se Meloni si sarà definitivamente liberata dell'ingombrante ombra di Trump, l'evanescente impegno di Schlein nei confronti dell'Europa potrà rivelarsi per lei un tallone d'Achille. C'è una cosa che forse Schlein dovrebbe capire al più presto, conclude Mieli. I tempi in cui le bastava dirsi testardamente unitaria, fra virgolette, sono finiti. Forse è giunta l'ora di iniziare a combattere laddove le cose non siano del tutto chiare anche all'interno del suo stesso campo, dicendo in modo comprensibile in cosa la pensa diversamente da Conte. Meloni, pur con grande fatica, con i suoi ha iniziato a farlo. È giunta insomma l'ora che Schlein diventi testardamente se stessa. Bella la chiusura di Paolo Mieli. E noi abbiamo sempre un'antica domanda che ci viene in mente, ma i soldi, i milioni in contanti dell'ambasciata russa ritirati a Roma, dove saranno mai finiti? Boh, misteri. Bella anche, torniamo alla lista degli opinionisti, Altan, che si occupa in prima pagina del pubblico, ovviamente, che si occupa di porto d'armi, mettiamolo così, c'è un signore che davanti a un poliziotto seduto alla scrivania dice «mi dia un porto d'armi» e il poliziotto risponde «ambizioni politiche?» Altan. C'è molto interessante a questo proposito il pezzo di Gian Domenico Cagliazza, non sparate sul Foglio, prima pagina, non sparate sullo Stato di diritto, è un po' l'articolo di apertura del Foglio. Difesa, vendetta privata, giustizia sommaria, il caso Ruggero, contro la politica che rincorre le pulsioni peggiori dei social e del paese, contro i giudizi affrettati sulla pena, spunti garantisti per non spararla troppo grossa quando si parla di sicurezza e Stato di diritto. Domenico Cagliazza dice «Vedere Odissea, lo strepitoso film di Nolan nei giorni della vicenda Ruggero aiuta a schiarirsi le idee. Ci ricorda innanzitutto che la vendetta è un sentimento umano, formidabile, un impulso naturale inestinguibile perché nasce per definizione dall'aver subito un torto. Inutile alzare il ditino e fare lezioni di moralità. Sono entrati nel mio negozio, mi hanno picchiato la moglie, terrorizzato la figlia, puntato una pistola alla testa, portato via il frutto del mio lavoro». Nella Grecia di Omero, scrive Cagliazza, la vendetta privata era un obbligo d'onore, la timè, il rifiuto di farlo un marchio di infamia. Ulisse che fa orrenda strage dei proci perché costoro gli hanno invaso la figlia, insidiato la moglie, umiliato il figlio e l'eroe di tutti noi. Poi arriverà Eschilo nel V secolo avanti Cristo, incaricato di spiegare all'umanità che la vendetta, come diranno poi giganti come Seneca e Platone, è la malattia dell'anima, fra virgolette. Oreste si sente in dovere di uccidere sua madre, Clitennestra, perché costei insieme all'amante gli aveva ucciso il padre Agamennone. Occorre porre fine a una spirale di morte e di violenza senza soluzione, perciò Atena istituisce il tribunale dall'Areopago, stabilendo che da quel momento la giustizia non sarà più privata, ma sarà amministrata da un giudice.
La nostra civiltà, sì signori, la civiltà occidentale lascia allora, nel V secolo avanti Cristo, anche se la strage dei proci continua a entusiasmarci e vogliamo vederla e rivederla e rivederla ancora. Dunque non mi stupisce affatto che quella bestia informe, acefala e senza identità che sui social rovescia quotidianamente gli umori grastrici di tutte le più invereconde pulsioni di giustizia sommaria, di frustrazione e di sete di vendetta sociale che ribollono nelle viscere dell'opinione pubblica, tifi per il gioielliere pistolero. Ci sta. La tragedia non è questa, la tragedia è la politica che gli corre dietro, che blandisce, ammicca la bestia nell'illusione di conquistare il consenso, ignorando peraltro che quella bestia è semplicemente insaziabile. Vediamo poi dove prosegue. Eccolo qua. La pena sarebbe sproporzionata rispetto a cosa, Presidente Meloni? 14 anni e 6 mesi per 2 omicidi e un terzo per fortuna solo tentato è la pena minima irrogabile, è una pena mite, e aggiungo giustamente e sacrosantemente mite. Poteva avere di meno, Ruggero? Sì signore, avrebbe potuto veder diminuita ulteriormente di un terzo la pena se avesse scelto di procedere con rito abbreviato. L'omicidio semplice non è ostativo, non lo ha fatto. E avrà avuto le sue ottime ragioni che magari vorrà raccontarci se crede, ma se Ruggero non ha avuto una pena ancora più mite è stato per una sua scelta processuale. Quel che è certo, dice Gagliazzi, è che i giudici hanno fatto tutto ciò che potevano e dovevano fare. Quale norma si vorrebbe cambiare in questa corsa frenetica a chi le spara più grosse per ingraziarsi la bestia social? Diminuire la pena per l'omicidio? Prevedere pene diverse se l'omicidio è ultra settantenne? Mi chiedo allora come sia possibile alimentare con tale irresponsabile insistenza le pulsioni peggiori del paese, dell'animo umano, delle nostre viscere. Si discuta semmai, ve ne è tutto il tempo, del tema risarcitorio. Qui sì è giusto attendersi dal giudice civile una doverosa considerazione del fatto che i richiedenti risarcimento hanno concorso in modo decisivo, con azione violenta e illecita, all'innesco della catena causale che ha condotto all'omicidio. Pensare addirittura ad eliminare il diritto al risarcimento dei danni, come previsto dall'ennesimo decreto sicurezza, pare a me uno sproposito destinato a sopravvivere il tempo di qualche mese alla mannaia della Corte Costituzionale. Attendersi invece dal giudice una liquidazione dei danni severamente contenuta pare a me conforme al più elementare dei sentimenti di giustizia. Per il resto, conclude Gian Domenico Gagliazza, Ulisse, il nostro eroe che fa strage dei maledetti proci, continuiamo ad amarlo senza riserve e senza freni, ma preferiamo vederlo solo al cinema. E vi dicevo, c'è appunto questa storia dei due cinesi condannati per la stessa, di fatto, omicidio, che andrebbe anche lì un po' approfondita. Andiamo a vedere, siamo sempre sul caso Ruggero, c'è Flavia Perina sulla Stampa. La moglie è il peso di chi specula, pagina 27. C'è una certa rivalutazione delle iene come specie animale che ha sempre avuto una cattivissima stampa e che invece sembrerebbe essere rivalutata in questo periodo, ed è anche giusto perché sono animali da tutelare anche loro. Fra l'altro oggi c'è un bel pezzo di Vittorio Feltri sulla tutela dei gatti del Castello di Milano, e fra l'altro interessante il pezzo, ma poi Vittorio Feltri è uno di quelli che qualsiasi cosa scrive lo leggi volentieri. Comunque, tornando, lasciamo iene e gatti dove stanno, nei manuali di etologia, e andiamo a vedere Flavia Perina, che abbiamo trovato nel frattempo. La dolente umanissima intervista alla Stampa della signora Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere di Grinzane, condannato per duplice omicidio, ha rivelato il bio davanti al quale Mario Ruggero e i suoi cari e i suoi amici si trovano a pochi giorni dalla sentenza definitiva e dall'ingresso nel carcere di Opera. Da una parte la tentazione di farsi emblema di una frattura democratica senza precedenti, con la rivendicazione del diritto assoluto di ogni singolo cittadino di ergersi a giustiziere dei torti subiti, fino a chi entra in casa mia un uomo morto, pronunciato da Roberto Vannacci.
dall'altro l'esatto contrario, il rifiuto di prestarsi a una lettura politica dei fatti, la rivendicazione del carattere personale, irripetibile, intimo di quella vicenda. Il trauma della prima rapina subita da Ruggero, la paura costante che potesse succedere di nuovo. La signora Sandrone chiede alla giustizia e alle istituzioni di agire tenendo conto della singola vicenda, della singola persona, del significato della singola sentenza per quel singolo condannato, un uomo di oltre 70 anni, virgolette, non un giustiziere che rischia di passare in carcere l'ultimo tratto della sua vita. Più avanti, dice Flavia Perina, la speculazione politica in questo momento è il vero ostacolo al riconoscimento del dramma vissuto da Mario Ruggero da parte delle istituzioni che hanno in mano il suo futuro e di quella parte di opinione pubblica, credo maggioritaria, che vorrebbe la sicurezza garantita dalle forze dello Stato e non dal fai da te dei singoli. Fare di Ruggero un vendicatore collettivo e saltarlo per questo ruolo, annunciare disegni di legge che rendano legale e non punibile giustiziari chi ti ha offeso e minacciato, affollarsi sotto un penitenziario gareggiando nelle proposte creative, magari aiuterà i sondaggi di qualcuno, ma certo non contribuirà a migliorare la situazione del diretto interessato. C'è anche Massimo Cacciari, la politica contro lo Stato di diritto. In un clima generale di armi e guerra che da noi come costume si traduce nella miseria di una perenne campagna elettorale assolutamente vuota di analisi e programmi, cercare un ordine di pensieri e azioni più che difficile appare giorno e giorno inutile. Il caso di Ruggero assume in questa situazione un valore emblematico. Non c'entra la questione che di grazia sì o grazia no, perché lo stare in galera ha valore rieducativo soltanto nelle favole, se si hanno sufficienti garanzie che una persona non possa ricommettere reati, e per me è una buona notizia che questo venga messo in libertà. Ciò che appare semplicemente tremendo sono le giustificazioni in punta di diritto che vengono avanzate per quest'atto, in questo caso specifico. E il caso, dice Cacciari, mette a nudo una cultura politica e giuridica che la dice lunghissima sulla crisi che attraversa lo Stato di diritto. La voce del popolo lo reclama, voce del popolo fra virgolette, chi mi entra in casa rinuncia alla vita. E questa voce è la sola anima autorizzata dal diritto. Si afferma che esso va costruito esclusivamente sulle presunte abitudini o tradizioni, sui costumi e sentimenti comuni. Insomma, esso deve essere espressione del Volksgeist, il buon politico nell'interprete e abborre dai vuoti formalismi. Insomma, è il pezzo di Massimo Cacciari che insomma, va sempre un po' tradotto. Noi facciamo fatica a capire cosa vuol dire realmente Cacciari, ma è un limite sicuramente nostro. Poi qui il problema non credo che sia il fatto che erano entrati in casa, credo che sia il fatto che sono stati i tre malviventi sono stati inseguiti e poi Ruggero gli ha sparato alle spalle, due ammazzandole, uno ha cercato di ammazzarlo. È un po' diverso. Adesso io non so Vannacci dove ha fatto l'accademia militare, forse all'IKEA, però sparare alle spalle a gente che sta scappando e che quindi non è in condizione di metterti in pericolo, non so quanto sia solo strategicamente, anche solo da quel punto di vista, utile. Al nemico che scappa punti d'oro avrebbero dovuto insegnargli in accademia comunque. C'è anche Lorenzo Castellani sul Domani. Paese legale contro paese reale, la strategia della destra. C'è una faglia storica che attraversa la politica italiana e che il centrodestra, anche dai banchi del governo, è sempre disposto a cavalcare, quella tra paese legale e paese reale. Non è soltanto una chiave interpretativa della realtà, ma una vera e propria tattica elettorale, dice Lorenzo Castellani, anche lui convinto dell'esistenza della destra e della sinistra. Noi siamo gente semplice, ci chiediamo: Conte è di destra o di sinistra? Bettini è di destra o di sinistra? Vannacci è di destra o di sinistra? Insomma, Salvini è di destra o di sinistra? Insomma, sono difficili queste analisi da fare. Insomma, sotto Bettini è un punto interrogativo gigantesco. Non so, cioè, qui, vabbè. Non vorrei incartarmi sugli aggettivi. Vi dicevo, c'è Claudio Cerasa sul Foglio, sempre fra gli opinionisti, La vitola in diretta, non è male il titolo, e un grande abbraccio a Manuela Moreno che sta conducendo
benissimo la vita in diretta e se lo merita. La Vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, principe di garantismo. La difesa che Ranucci fa dell'amico indagato per l'attentato contro di lui non è solo la demolizione del modello report, è un manuale di resistenza alla cultura della gogna, di lotta contro il circo mediatico giudiziario, un format che appassiona. Dice Cerasa, assicuratori, i palinsesti televisivi avessero un po' di sfrontatezza, un po' di senso della provocazione, un briciolo di ironia e anche di autoironia, avrebbero dovuto inaugurare da giorni uno spazio tematico quotidiano dedicato alle grandi lezioni di garantismo, di rispetto dello Stato di diritto e di lotta forsennata contro la cultura della gogna offerta dal caso Ranucci, in uno show formidabile, facilmente sintetizzabile, con l'unico titolo adatto a rappresentare degnamente il tema, La Vitola in diretta. La Vitola in diretta offre da giorni, grazie al contributo straordinario di Sigfrido Ranucci, memorabili lezioni sul necessario rispetto delle garanzie all'interno del sistema giudiziario. E in questo meraviglioso ribaltamento dei ruoli con Ranucci, dall'oggi al domani, passato dall'essere il principe del Tribunale del Popolo all'essere il principe del Foro del Garantismo, il conduttore di report, con passione, dedizione e abnegazione, nel nuovo format della Vitola in diretta, che ci auguriamo la Rai gli offra quanto prima, ha iniziato a muoversi come un grande accusatore di un sistema di gioco a cui spesso lui stesso si è prestato. La legittimazione della cultura dello scalpo. Bello il pezzo di Claudio Cerasa, che peraltro non fa finta di essere stupito da questi salti mortali di questo moralismo d'accatto, ecco, mettiamola così, che nel momento in cui si trova un moralismo forcaiolo, che si trova dall'altra parte, diventa ipergarantista. Quello che non si dovrebbe avere difficoltà a dire è che la difesa di Ranucci dall'amico La Vitola non è solo la demolizione del modello report, è qualcosa di più. È un manuale improvvisato, ma a suo modo efficace, di resistenza alla cultura della gogna, di lotta senza quartiere contro il circo mediatico giudiziario. Se poi Ranucci volesse sapere come abbia fatto la cultura del sospetto a diventare così virale in Italia, potrebbe fare un salto su Rai Play e riguardare con attenzione se esista una qualche trasmissione che in questi anni ha fatto di tutto per far diventare l'amicizia un indizio di colpevolezza, le allusioni una pratica investigativa, il Tribunale del Popolo lo spazio adatto per giudicare le vite degli altri e far saltare teste con metodi giacobini contro cui eroicamente da giorni combatte il nostro format preferito. La Vitola in diretta. Bello, torniamo al discorso che facevamo prima. Franco e Ciccio, amici col botto, ecco, siamo lì, insomma. Fra l'altro, appunto, la notizia, vi dicevo, che si sta muovendo la RAI con i suoi tempi, l'elefante morente. Caso Ranucci, la mossa della RAI, pronto l'audit sulle inchieste di report, la Di Rossi farà richiesta alla procura, tra le puntate sotto osservazione quella sul carbon credit. Ormai è questione di giorni, dice Antonella Baccaro, ormai è questione di giorni, la RAI avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la procura a indagare Walter La Vitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ipotesi che il Movimento 5 Stelle possa aver ispirato alcune inchieste di report è stata già negata seccamente dal giornalista e dal deputato, ma c'è anche un filone, il deputato è Gerolamo Cangiano, ma c'è anche un filone di inchiesta personale relativo cioè a frequentazioni private di Ranucci, che suggerirebbe di accendere un faro su alcune inchieste relative a un sindacato nel quale avrebbe lavorato una donna titolare di un'utenza in telefonica intercettata nelle indagini per i molti frequenti scambi con Ranucci. Insomma, la situazione è complessa e adesso vedremo l'audit della RAI che cosa comporterà. Vi dicevo, poi c'è bello il pezzo di Osvaldo De Paolini, fra l'altro il giornale ci annuncia che sta modificando la grafica, qui gli facciamo tutti i nostri migliori auguri, perché sarà che abbiamo una certa età, ma ogni volta che cambiano la grafica di un giornale peggiora, almeno noi abbiamo questa sensazione. Però è un po' come quando la nuova moglie deve cambiare i mobili e le tende, ecco, i direttori dei giornali sono un po' così, devono cambiare le tende, sennò
Allora, Osvaldo De Paolini, salario minimo, flop massimo. C'è una legge che la politica non riesce ad abrogare, non è scritta nella Costituzione ma nell'economia di ogni paese, e dice una cosa semplicissima: se aumenti per decreto il costo di un fattore produttivo, qualcuno dovrà pagarne il prezzo. Può essere l'impresa comprimendo i margini, può essere il consumatore pagando di più, può essere il lavoratore se le assunzioni rallentano o il posto di lavoro scompare, ma il conto arriva sempre. Solo che la politica continua a raccontare il contrario, scrive Osvaldo De Paolini. Da anni il salario minimo viene venduto come la chiave capace di scardinare la cassaforte dei salari bassi, e poiché la campagna elettorale è ormai imminente, anzi i primi segni forti già si intravedono, è assai probabile che le sinistre cavalchino insieme alle altre anche la favola rassicurante del salario minimo. Peccato che i fatti abbiano il brutto vizio di non leggerla. L'ultimo a ricordarlo è stato alcuni giorni fa il Washington Post. Secondo il quotidiano americano, scrive De Paolini sul giornale, il municipio di Washington aveva imboccato con entusiasmo la strada dell'abolizione del salario ridotto per i lavoratori che percepiscono mance. L'obiettivo era impeccabile: più reddito, più equità, più giustizia sociale. Poi è arrivata la realtà: ristoranti in difficoltà, serrande abbassate, operatori del settore in rivolta. Certo, sarebbe intellettualmente disonesto attribuire tutto alla riforma. L'inflazione e il rallentamento dell'economia, il costo delle materie prime hanno avuto il loro peso, ma sarebbe ancora più disonesto sostenere che il costo del lavoro non abbia inciso. Lo ha fatto in modo determinante, dice Osvaldo De Paolini sul Corriere, che si legge con piacere perché riesce a essere chiaro su temi non sempre facili. Il benessere dei lavoratori nasce anzitutto dalla capacità di un sistema economico di produrre ricchezza, mentre gli strumenti normativi possono incidere sulla sua distribuzione, ma difficilmente possono sostituirsi alla sua creazione. Per questo sarebbe il caso di archiviare definitivamente un dibattito che appartiene più alla propaganda che all'economia. Il salario minimo è la scorciatoia perfetta per chi vuole promettere senza spiegare, distribuire senza produrre, rassicurare senza risolvere. È una risposta semplice a una domanda complessa, e quasi sempre le risposte semplici sono quelle sbagliate. L'Italia non ha bisogno dell'ennesimo prezzo amministrato, ha bisogno di imprese che crescano, di investimenti, di meno tasse sul lavoro, di contratti seri, di uno Stato che smetta di illudersi di poter sostituire il mercato con un decreto. La ricchezza non nasce in Gazzetta Ufficiale, conclude Osvaldo De Paolini, nasce nelle aziende. Quando la politica dimentica questa verità, non difende i lavoratori, finisce prima o poi per danneggiare proprio quelli che dice di voler proteggere. E beh, la chiave è quella: se noi pensiamo che molta c'è la cultura dell'impresa che dice a me basta che la politica mi paga, io sono a posto, poi però crea anche delle difficoltà se tu non curi la qualità del prodotto e pensi solo che la politica in qualche modo ti risolve il problema, poi vengono giù i punti perché l'appalto l'hai preso ma l'hai gestito male. Comunque, segnaliamolo. Di Renzo Cuolo su Iran e Domani vi ho detto. Su Repubblica c'è Francesco Merlo, che è divertente perché evoca una scena in cui fra l'altro eravamo testimoni diretti, perché eravamo seduti vicino a lui, e che comunque fa piacere perché insomma è un'occasione di memoria. La memoria non è che sia o la coltivi o la distruggi. Francesco Merlo, la nonna italiana che è autentica solo in America, e qui parte sul fatto che c'è un rilancio delle nonne italiane negli Stati Uniti, sulla bellezza, la retorica appunto, la virtù di impastare con le mani la farina, le uova, l'acqua, il panetto, e appunto, e però chiude con una citazione a proposito a BBC, elencando la regola d'oro degli inglesi a Roma, gli invitati a non chiedere il parmigiano sul pesce, che per la verità nessun inglese avrebbe mai in mente di chiedere. E lì ha bacchettato pure per il cappuccino a fine pasto, quando invece secondo la BBC bisognerebbe bere l'amaro, che forse è rimpianto del pittoresco anni 60, che diciamocela tutta ci intenerisce perché rivela la nostra natura romantica. Anche noi amiamo come il pane di casa questa finta Italia sparita, scrive Francesco Merlo. L'amaro, per esempio, a me fa venire in mente la sambuca con la mosca, che piaceva a Marco Pannella, il quale credeva nel pranzo e nel dopopranzo, nella parola che si ascolta, fra virgolette, e che si dice nei racconti che ci si fa in cucina, chiuse virgolette.
In un ristorante di Teramo, in una cena di vecchi, virgolette, orfani radicali, li ho visti ordinare tutti in coro la sambuca con la mosca, come in un rito di appartenenza, come altri cantano Bella Ciao, Dio. Personalmente io non l'ho ordinata, ma è marginale, però mi fa venire in mente quando c'era qualcuno che per solidarietà o per piaggeria, vallo a capire, si faceva offrire una sigaretta da Marco, e Marco fumava le Celtic, orribili sigarette nane, grasse, senza filtri, che trovava solo lui, fumavano in tre in tutta Italia, e Marco si incazzava se non lo trovava dal tabaccaio. Allora c'era qualcuno che diceva: ah sì, mi prendo volentieri una sigaretta. Marco faceva la faccia da goliarda, gli dava la sigaretta e questo diventava blu, poi verde, poi viola. Sigaretta orribile. Chi ha avuto il piacere di respirarle anche per come fumo passivo non lo dimentica facilmente. Andiamo a vedere i giornali di oggi. Credo che l'abbiano poi ritirata in un... che fosse veramente una minaccia per l'umanità quelle sigarette. Perché poi Marco passò al Toscano, però... Le Celtic erano veramente una cosa allucinante. I più astuti di noi avevano sempre una secca di Celtic da qualche parte, se no ti ritrovavi alle 3 di notte a accompagnare Marco a cercare in tabaccherie improbabili, sigarette improbabili. Chiusa la vicenda, che non so quanto vi possa interessare, però insomma... Allora, Corriere della Sera, muore in manette fra gli agenti, il 118, un caso a Bologna, il pezzo lo firma Rinaldo Frignani, Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, dove ha abitato anni fa e dove ha iniziato a dare in escandescenza. Sempre dal Corriere, Giusy Fasano e Guido Limpio, Iran e USA è di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti, un'altra notte di attacchi incrociati fra USA e Iran, le forze armate statunitensi hanno messo nel mirino le unità di Teheran, responsabili dell'azione in Giordania che è costata la vita a due soldati americani e che ha distrutto caccia ed elicotteri. Interessante l'intervista all'ambasciatore degli Emirati Uniti a Roma, è Abdullah Ali Atek Obaida al-Subusi. Noi non chiudiamo la porta ad azioni diplomatiche, gli Emirati sanno reagire, ma il conflitto può finire. Il cuore del problema, dice l'ambasciatore, sta in rigorosa osservanza di diritto internazionale, tutela di rotte, diritto di navigazione, flusso ininterrotto di traffico nello stretto di Hormuz. Soluzioni politiche, dialogo e diplomazia restano i mezzi più sostenibili per risolvere la crisi. Gli Emirati appoggiano ogni sforzo per rafforzare sicurezza e stabilità nell'interesse dei popoli della regione. Mentre Guido Limpio, l'Iran ha fatto il salto, colpisce più obiettivi. Aiuti da russi e cinesi? Chiede col punto interrogativo. Possibile rete satellitare per missili e droni. Il rapporto di collaborazione con i russi è servito a vendere centinaia di velivoli a Mosca, ma anche a ricevere spunti operativi utili per renderli più efficaci. I missili sono devastanti, mentre gli Shahed rappresentano una componente con un doppio uso, raid e saturazione dello scudo avversario. C'è poi il sospetto che Russia e Cina abbiano passato a Teheran dettagli raccolti dai loro satelliti spie, coordinate fondamentali per sapere cosa ci sia in un determinato punto. Chiara Barison racconta dei 12 caduti invisibili, i caduti invisibili, Collin fra parente. L'America non contava vittime da mesi. Il bivio del presidente: mandare altri soldati o finire il lavoro come Bush nel 2007, sale a 17, scusate, non a 12. Il bilancio dei soldati statunitensi morti nel conflitto contro l'Iran. Sono bastati poco più di 4 mesi per vedere che dalla morte dell'Ayatollah Khamenei il conflitto fra Washington e Teheran ha superato la dimensione degli attacchi mirati per allargarsi in una nuova escalation militare. Le ultime vittime sono in Giordania, dove 2 militari sono rimasti uccisi. Sempre dal Corriere, tra i russi in Ucraina, almeno 20 morti, missili su Kiev e altre città. Ancora proteste per Fedorov, oggi Zelensky raduna i vertici militari. Ci sono poi in prima pagina il video di Bologna, muore bloccato dalla polizia, il filmato di un residente con le urla del 42enne.
Il Viminale garantisce, ci dice Rinaldo Frignani, massima trasparenza, 118 inchiesta interna. Ci sono le immagini pubblicate. Massima trasparenza, nessun comportamento che possa ricordare anche minimamente i fatti del G8 di Genova, proprio nei giorni in cui cade l'anniversario, quanto accaduto 25 anni fa. La linea del Viminale è chiara, non c'è nulla da nascondere, collaborazione totale con chi indaga. Sarebbe curioso il contrario, detto internos. Vi dicevo, c'è un'intervista a Tajani, per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo, la legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee, l'obiettivo della stabilità è rimasto intatto, le preferenze non sono un punto centrale, lo Stato che deve garantire la sicurezza, stiamo lavorando al massimo per questo. Intervista a Paola Di Caro, due persone sono state uccise a freddo per aver commesso un reato che nemmeno negli USA prevederebbe la pena di morte. Infatti noi, dice Tajani, lo riteniamo un reato gravissimo, quello di aver ucciso, non siamo per il Far West o per la giustizia privata, è lo Stato che deve garantire la sicurezza e stiamo lavorando al massimo per questo, ma siamo per un perdono considerando tutte le circostanze particolari di questo caso, il contesto, perché ogni caso va valutato a sé. Prima di concedere la grazia non dovrebbe esserci almeno il ravvedimento, qui sembra non ci sia. La famiglia di Rogero ha chiesto la grazia sulla base proprio del pentimento che l'uomo avrebbe maturato, ma in ogni caso il peso morale di aver ucciso due persone se lo porterà dietro tutta la vita, come giusto che sia. La competizione con Vannacci vi porta tutti su posizioni più estreme, per quanto ci riguarda assolutamente no, non ci muoviamo guardando gli altri, ma secondo le nostre idee, dice Tajani, mentre Salvini ci rifà con le magliette, c'è la maglietta per Mario Roggero, grazie subito. Le magliette, Salvini ancora non ha imparato la lezione che le magliette sono un'arma a doppio taglio, comunque contento lui. L'unica cosa è magari io la prenderei di una taglia un po' più larga. Legittima difesa, allargare i limiti, dice Arianna Lagroscino. La spinta leghista, gelo in Forza Italia, Ruggero il Carroccio, così sarebbe libero. Fratelli d'Italia, firme da tutto il centrodestra per la grazia. Ma su Repubblica c'è un'intervista che vi dicevo molto interessante a Enrico Costa. La norma attuale funziona, no a modifiche sull'onda emotiva. Siamo favorevoli alla grazia, ma non contestiamo la sentenza, non prendiamo lezioni da Vannacci, noi garantisti dalla nascita. Sarei molto cauto a legiferare sull'onda emotiva. Ogni volta che vedo proposte normative nascere come effetto istantaneo di un fatto

esperti, ascoltando operatori del diritto capaci di proporre modifiche organiche. E la Lega deve aver cambiato la norma per cui Roggero è in galera, dice Tommaso Cirico. Esatto. E considero quella modifica un passo avanti. Ricordo l'esultanza del governo giallo-verde nel 2019. Fu un provvedimento opportuno, frutto di un ampio dibattito parlamentare, slegato da eventi mediatici e di cronaca specifici, che introduceva il concetto di grave turbamento e aggiornava la legittima difesa all'evoluzione di alcuni fenomeni, ad esempio le rapine in casa e negli esercizi commerciali che provocano esasperazione. Per lei basta l'attuale legge, chiede ancora Repubblica, è equilibrata e funziona per come è scritta. Si può migliorare come tutto, ma un legislatore scrupoloso non agisce sull'onda emotiva. Non le sembra che Fratelli d'Italia e Lega stiano ricorrendo vannacci, costringendo anche Forza Italia a inseguire la stupidori, risponde Enrico Costa. Nel 2015, da viceministro alla giustizia, visitai la gioielleria di Roggero. Era stato vittima di una rapina, visionai immagini brutali, portai la mia solidarietà. Partecipai con lui anche a un convegno, dunque da liberale non inseguo nessuno, perché considero la sicurezza un tema fondamentale solo se c'è, i cittadini possono esercitare la propria libertà. Ovviamente le regole devono avere una genesi scrupolosa. Ha firmato per la Grazia, sì, come molti parlamentari Forza Italia, senza che questo rappresenti un'interferenza con le prerogative del Colle. C'è Francesco Bei, raccolta firme, nuovi DDL, così da destra è partita la doppia sfida al Colle, dopo lo stop del Quirinale all'inizio di Nordio, sulla clemenza, Fratelli d'Italia e leghisti rilanciano l'input della Premier ad andare avanti. C'è anche Boccia, Francesco Boccia, capogruppo PD. Fare subito che chiarezza. Non si imiti il modello AIS, il modello americano, che insomma è un po' che poi se ci pensate potremmo anche rivalutare e importare il Ku Klux Klan di questi tempi dagli Stati Uniti oltre all'AIS, perché insomma dal punto di vista culturale potrebbe avere anche un suo pubblico, però insomma. Occorrono, dice, torno a leggere Francesco Boccia, occorrono rigore e trasparenza, la destra cerca un conflitto permanente, sono costretti a inseguire vannacci, noi non vogliamo contrapporre diritti e sicurezza, le forze dell'ordine non sono uno strumento di propaganda, no, allo scontro ideologico, ed è Francesco Boccia, vi dicevo della foto di Vannacci con i meloni in mano e la canotta nera. Il capello in tinta con la canotta. In questi casi diciamo che una tenuta, non dico come quella del Ku Klux Klan, ma magari nera, insomma diversa, sarebbe anche un salto nell'eleganza nello stile, nell'eleganza della persona, però insomma queste sono scelte di gusti. E vi dicevo, andiamo a vedere la stampa, che apre e muore mentre gli agenti lo bloccano. Caso approda in Parlamento, Fratelli d'Italia e Lega con le forze dell'ordine e l'opposizione fare chiarezza. Ci sono le dichiarazioni di Galeazzo Bignami, l'intervento delle forze dell'ordine risulta condotto con professionalità e modalità consone, mentre Ilaria Cucchi spero non si tratti dell'ennesimo caso come quello di Magherini e Aldo Varandi. Vedremo se sarà stato condotto con professionali e modalità consone. Può essere sensato, ma dall'immagine non è chiarissimo. Niccolò Carratelli, Roggero sfilata di politici in carcere, la proposta leghista agita il governo. Galeazzo Bignami, sempre lui, è una follia perché chi si difende da una rapina debba pagare centinaia di migliaia di euro a chi l'ha compiuta e ai suoi familiari. Su questo, come giustamente scriveva Gian Domenico Cajazza, ci si può anche ragionare, è un po' meno follia considerare il fatto che se vai a sparare a due persone in fuga, a tre persone in fuga, forse non rientra più nella legittima difesa. C'è un'intervista al senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia. L'intervista è molto interessante. Inaccettabile l'idea del carroccio, sconvolge i cardini del diritto.

le leggi attuali sono adeguate. La grazia non è un modo per cancellare le sentenze. Noi di Fratelli d'Italia siamo saldi sui nostri principi, non inseguiamo nessuno. Berlusconi ci ha abituato a essere imitati. Un singolo episodio non può legittimare un metodo così naif e rispettoso della discussione nella coalizione. La premier ha definito la pena sproporzionata, ha detto che non si possono giudicare la paura e il dolore di Roggero. Propaganda? No, è un ragionamento pacato, che si può condividere o meno, ma apre una riflessione che è tutt'altro che populista, dice Francesco Paolo Sisto, che non ha intenzione di discutere sull'argomento. Il ministro Salvini è tornato in carcere da Roggero con una maglia con la sua foto. Sconveniente, la visita è un gesto corretto. Si può dire che il gioielliere si è trovato in una situazione difficile, umanamente comprensibile, ferme restando però le sue responsabilità accertate con sentenza definitiva, le cui motivazioni peraltro non sono ancora note. E ma dicevamo, c'è anche questa storia qui, io non l'ho trovata, dei due commercianti cinesi che sono stati condannati a 17 anni dalla Corte d'Appello di Milano a maggio, quindi due mesi fa, per una storia molto simile. Insomma, bisognerebbe capire. E sempre su Falcone e Borsellino, simboli della riscossa del paese, dice il presidente Mattarella, scontro sulle parole di La Russa, il capo dello Stato dice la Repubblica ha dimostrato di essere la più forte. La stampa ha anche un'inchiesta sulle spiagge libere, Ligure maglia nera d'Italia nell'estate del rebus delle concessioni. E c'è il giallo del giornalista, il cadavere di Luigi Esposito trovato in un campo nel Salernitano, siamo sempre sulla stampa, ascoltati amici e parenti, la pista del movente personale. Sequestrati PC e cellulare, il professionista in cerca di elementi utili, firma il pezzo Manuela Galletta, sono intervenuti per spegnere un incendio e hanno trovato il corpo carbonizzato di un giornalista sportivo. A Eboli, in provincia di Salerno, i vigili del fuoco hanno scoperto che qualcuno ha tentato di cancellare, grazie alla figura delle fiamme, Luigi Esposito, che da tutti si faceva chiamare Luca. Come Luca si presentava e si firmava, è stato brutalmente ammazzato, è accaduto nella notte fra sabato e domenica. Lo hanno ucciso colpi di pistola e poi hanno dato fuoco al cadavere nel tentativo di renderlo irriconoscibile o quantomeno di coprire le tracce dell'assassinio. Che di delitto si tratti, ne è certa la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, che ha aperto un fascicolo per omicidio. Sul movente invece ci sono poche certezze. La morte di Esposito, 53 anni compiuti a inizio luglio, non sarebbe legata alla sua attività professionale. Esposito era un giornalista sportivo iscritto all'albo dei pubblicisti dal 2012, aveva inseguito la sua passione, nonostante gli studi lo avessero portato a conseguire due lauree, una in lettere e una in biologia. Nessun legame invece con l'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, contrariamente a quanto inizialmente circolato in una nota stampa. L'ente ha smentito qualsiasi contatto con il 53enne. Esposito invece lavorava da qualche tempo come opinionista ad 8 Channel e seguiva in modo particolare il Benevento e l'Avellino. Si era occupato pure della Salernitana, scrivendone sia sul sito tuttosalernitana.com che sul quotidiano La Città di Salerno. Aveva avuto qualche discussione con dei tifosi, ma era normale dialettica. Ed è appunto l'omicidio del giornalista. In attesa delle risposte da parte degli investigatori, resta, scrive in una nota il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, lo sconcerto per quanto accaduto. Un fatto di gravità inaudita, rimarca il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, sul quale auspichiamo vengano fatte presto chiarezza. Dicevo intanto sul giornale La Verità di Lavitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. La rivelazione di Lavitola sull'ultima conversazione con Ranucci, avvenuta dopo la perquisizione, mi ha chiamato alle 3:30 del mattino e siamo stati al telefono per circa 2 ore. Ecco tutta la verità del faccendiere sul caso. Andiamo a vedere la pagina. Che poi, se io fossi, ma non lo sono, l'avvocato di Lavitola, gli suggerirei di starsene un po' zitto, se non altro, per i suoi interessi, magari non gli interessi della verità, però insomma, grazie a Dio non sono il
l'avvocato di Lavitola. La verità di Lavitola: Ranucci mi chiamò dopo la perquisizione, abbiamo parlato per ore. È Giulia Sorrentino che lo racconta. Non è una questione di gossip, scrive il giornale. Il coinvolgimento di una donna accanto al conduttore di Report, svelato dal giornale, ha una centralità nel momento in cui viene citata dalla Procura di Roma come persona verosimilmente appartenente al contesto personale e professionale della vittima. E soprattutto se gli inquirenti scrivono che non si esclude che Cianfoni Laura, persona in costante contatto con la vittima, possa aver ricevuto pregressi contatti, ovvero tentativi di contatto, da soggetti legati al grave atto intimidatorio, oggetto di indagine, fra virgolette, il senso tradotto dal magistratese sarebbe che insomma questa qui si è sentita con qualcuno che era di quelli che insomma erano coinvolti direttamente sulla vicenda della bomba, o quel che l'era. Ma il suo rapporto con Lavitola, accusato di essere l'unico mandante dell'attentato l'ottobre dello scorso anno, non sarebbe stata confinata agli incontri in presenza di Ranucci, come l'ha detto al giornale, continua il giornale. Per questo ieri, poco prima delle 9 del mattino, proviamo a contattare Lavitola, scrive appunto Giulia Sorrentino, squilla nessuna risposta. Ma poco prima delle 10 ci richiama e trascorriamo una mezz'ora al telefono. L'unica persona con cui Laura ha parlato sono io. Tieni presente che io e Sigfrido eravamo veramente amici e Laura si litigava con lui un sacco di volte e chiamava me. Ma dire che gliel'abbia presentata io no, perché loro stanno insieme da tanti anni, dice dopo aver letto il nostro articolo. Poi mentre divagava parlando di quanto emerge sui giornali fa il nome del conduttore. Ranucci non lo sento dalla sera dell'interrogatorio purtroppo. Sai, quando sei abituato per anni a sentire una persona almeno una volta al giorno o due, dopo una cosa del genere noi normalmente ci saremmo sentiti almeno 10 volte tutti i giorni. Vi dicevo, Franco e Ciccio, amici col botto. Torno a leggere. Io lo vorrei sentire, ma l'avvocato continua a dire che sarebbe inquinamento delle prove. Che ne so, povero avvocato. A quel punto lo riportiamo sulla questione che riguarda Laura, chiedendogli se è vero che avessero un rapporto a sé stante. Sì, ci siamo sentiti per i fatti nostri, per le cose che riguardano Sigfrido. Loro stanno insieme da tanto tempo, una relazione vera e forte. Laura non riesce a accettare che questa non sia una relazione formale, ma Sigfrido, per amore verso la famiglia e i figli, non si stacca da loro. Questo crea in Laura una situazione di fragilità. Io sono stato quasi sempre testimone di litigi di Laura basati sul nulla. Una gelosia folle. Vabbè, io ve lo continuerei a leggere, però è abbastanza, insomma, boh. Si inserisce anche la trama rosa. L'ultima conversazione, concludo perché poi Lavitola non gli ha mandato solo un messaggio dopo la requisizione del carabiniere, ma ha avuto un ulteriore scambio. Lui mi risponde dicendo: mi Walter, ma è tutto allucinante, non ci credo, non posso crederci, non voglio crederci, ma aiutarmi in cosa? Poi mi chiama alle 3:30 del mattino e siamo stati al telefono circa 2 ore. Era notte, ha fatto giorno. Di che cosa hanno parlato? Delle varie possibili e fantasiose ipotesi. Boh. Non lo so, Vabbè, è tutto così strano, comunque. C'è poi Rita Cavallaro, dal faccendiere al bodyguard, quelle strane amicizie di Sigfrido, si infittiscono le ombre sul conduttore di Report, Tavares per i PM vicini ai camorristi del clan russo. Tavares, per chi indaga, farebbe parte dell'associazione ipocamorristica denominata Clan Russo operante a Nola, nei comuni limitrofi, promossa e diretta da Antonio e Michele Russo, e dai delitti di estorsione, esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, scambio elettorale politico mafioso, chissà che vorrà dire. Che i politici forse intervenivano sulle elezioni della cupola, e altri gravi reati. Insomma, due amici presi e trovati come i pidocchi, il cui destino si è incrociato anni fa nel carcere di Secondigliano e oggi corre parallelo nelle carte dell'inchiesta, scrive il giornale, sull'organizzazione dell'attentato, con quel primo sopralluogo che Valterino e Onir, cioè il nero in napoletano, fanno a casa di Ranucci il 15 settembre 2025. Mentre il faccendiere era impegnato nell'operazione per il debutto del giornalista in politica, Tavares, scrive il giornale, selezionava fra i suoi contatti picchiatori irpini e manovalanze che avrebbero costituito il gruppo di bombaroli per Ranucci. Sembra un film, ragazzi.
c'è un pezzo, dice Stefania Craxi, che non è male, presidente senatore di Forza Italia. La sinistra critica anche la governabilità solo perché è stata un'intuizione di Craxi. La senatrice di Forza Italia dice: siamo al ridicolo e forse anche a oltre. Scrive: non siamo alla follia perché questa è una cosa seria, siamo però ridicoli forse anche oltre, perché quando si arriva a sostenere che la governabilità sarebbe sinonimo di cittadini da rendere docili e obbedienti, il confronto culturale lascia il posto alla caricatura, e le caricature, si sa, servono più a nascondere la debolezza degli argomenti che a rafforzarli. Stefania Craxi, che anche lei parla di sinistra. Vi dicevo, sul Foglio invece c'è Giuliano Ferrara: l'altro mondo possibile non era quello della piazza violenta del G8. A Genova tutti persero la testa, Zero Calcare c'era, rivendica tutto, ma bisogna sapere che è un fumetto. L'altro mondo è possibile, lo hanno creato i ricercatori dei vaccini, i politici delle terze vie, i tecnocrati con la nuova possibilità di comunicazione. Scrive Giuliano Ferrara, pezzo impegnativo anche da digerire perché non è semplicissimo, però insomma... Zero Calcare c'era e rivendica tutto in un'intervista a Repubblica. Usa un tono nostalgico per il dissenso armato, per la guerra riglia dai metodi insurrezionalisti, e censura nel suo campo politico la tendenza al vittimismo. L'idea che si parli delle vittime, della repressione poliziesca e non del conflitto organizzato, e di quel tipo di conflitto, della sua radicalità anarchica, che secondo lui supera in forza morale e resistenza anche le idee e le motivazioni della protesta. Il che fa giustamente scatenare Giuliano Ferrara. L'altro mondo possibile lo hanno creato i ricercatori, dice più avanti, rispetto al mondo evocato da Zero Calcare, della piazza in un certo modo. L'altro mondo possibile hanno creato i ricercatori dei vaccini, i socialdemocratici delle terze vie alla guida dei governi, i populisti, i tecnocrati miliardari che hanno avvolto il pianeta nella rete di possibilità di comunicazione e di nuova intelligence dei dati che fa il bene e il male, come sempre frammisti da rincoglionimento cognitivo di una generazione quasi perduta al dispiegamento di possibilità di difesa e contrattacco di un eroico paese europeo aggredito dall'autocrazia russa. Il mondo reale non è una palla di fumo ideologico, non è il teatro dei sogni, il dissenso è il sale delle democrazie in lotta di civiltà contro gli incubi, scrive Giuliano Ferrara, fondamentalisti imperiali che insidiano il premiato declinante dell'Occidente, ma è il dissenso a mani nude della Politkovskaja e dei Navalny, è l'antagonismo elettorale democratico di un Mamdani o di altri che si battono contro ogni forma di populismo e di demagogia, e la fatica di ogni giorno per uscire dalla tenaglia fra violenza sociale e repressione di Stato. Punto, grazie a Dio. Si può provare nostalgia per qualcosa che è scomparso con il secolo scorso ed ebbe un'assurda riviviscenza all'inizio di quella corrente, 50 giorni prima del fatale omicidio, volo omicida sulle torri di gemelle di Manhattan, ma bisogna sapere che è un fumetto di Zero Calcare. Bello il pezzo di Giuliano Ferrara. C'è da segnalare anche Mara Carfagna, deputato, segretaria di Noi Moderati: c'è un'emergenza sicurezza anche nel mondo digitale, minori da tutelare dalle derive del web, più controlli da parte delle piattaforme social, una legge per rispondere alle ansie delle famiglie. Possiamo essere i primi ad agire, i primi ad affrontare questa nuova emergenza sicurezza senza non aspettare di doverci accodare agli altri. Facciamolo, troviamo la strada per mettere in sintesi le diverse proposte presentate in Parlamento, diamo una risposta vera alle famiglie, agli insegnanti e a noi stessi. È possibile, è giusto, è doveroso, dice Mara Carfagna. Cose che i nostri figli possano aver visto nell'ultimo anno sul web: il suicidio in diretta di un ventenne, la strage in una scuola compiuta da un uomo armato di mitra, l'istigazione al suicidio di una diciassettenne da parte di un branco di follower che la perseguita con screenshot contraffatti, bullismo di massa contro bambini e adolescenti troppo grassi, troppo stani, troppo isolati, ancora immagini porno da una centinaia di piattaforme che eludono le norme sul divieto ai minori, elogi dello stupro, video su studenti che aggrediscono professori con migliaia di like, sfide potenzialmente mortali ad alto tasso imitativo, come sdraiarsi su una tavola sui binari ferroviari, fare train surfing, cioè viaggiare aggrappati all'esterno di un autobus o di un treno, sfide del cibo e del digiuno, dice ancora Mara Carfagna, contenuti di propaganda dell'anoressia con strategie per ingannare la fame e nascondere il deperimento a familiari e medi e amici,
L'elenco potrebbe continuare. Personalmente credo che il prossimo intervento sulla sicurezza del governo, subito dopo il decreto contro le baby gang, dovrebbe essere dedicato a questa emergenza che è reale, consistente, drammatica per migliaia di famiglie e di insegnanti. La maleducation delle piattaforme contrasta ogni giorno con gli sforzi educativi di chi ancora ci prova. Interessante, e non è marginale il tema, la soluzione un po' meno facile, sempre dal Foglio, gli F-35 che smentiscono Conte, perché la Russia oggi non attacca la NATO, non perché non sia una minaccia, ma perché la deterrenza funziona. I 700 F-35 degli alleati non raccontano una sede di guerra, raccontano il prezzo necessario per impedirla. E la lezione offerta nei giorni scorsi al Midor Day, appuntamento annuale del Midor Italian Foundation, dell'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, presidente del comitato militare della NATO, una lezione utile soprattutto a chi continua a raccontare la difesa europea come una gigantesca allucinazione collettiva. Però diciamo che la racconta, insomma, non è che sia, chi vuole capire capisce. Il messaggio a Conte, che era appunto quello che contestava, è questo: la pace non nasce dichiarando immaginaria la minaccia russa, nasce rendendo irrazionale ogni tentativo di aggressione. I 700 aerei servono esattamente a questo, non a preparare una guerra inevitabile, ma a far capire a Putin che una guerra contro l'alleanza sarebbe impossibile da vincere. La NATO non si arma perché la deterrenza ha fallito, si arma perché continua a funzionare, scrive il Foglio. Non credo che Conte possa accettare questa cosa, perché poi appunto ci sono legami stretti. Saltando di palo in frasca, sulla stessa pagina si parla di Putin, il precario equilibrio dell'oligarca. La pace non si costruisce sacrificando la sovranità dei più deboli. Che cosa non torna nel saggio di Andrei Melnichenko, che si presenta come un appello alla costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea? E non a Michelizze che scrive questa recensione. Il saggio descrive Ucraina e Russia come popoli appartenenti a un medesimo spazio storico. Una simile rappresentazione oscura secoli di dominazione imperiale. L'Occidente ha tollerato le violazioni russe del diritto internazionale. Ucraina e Russia come popoli appartenenti a un medesimo spazio storico, dire la stessa famiglia, come appunto tipo Caino Abele, ecco, o i Borgia. Solo 24 ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili, merosi dal caro vita. Ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti, racconta il Sole 24 Ore nella sua pagina. Sui forfettari il 46% non supera i 20.000 euro, solo 8.000 partite IVA in flat tax dichiarano ricavi maggiori di 80.000 euro. Sull'omicidio stradale il reato non riduce le vittime, denunce stabili dal 2016, ed è una notizia che va segnalata. A 10 anni dall'introduzione del reato di omicidio stradale, la riforma del codice penale non sembra aver ridotto il numero delle vittime, 3.030 nel 2024, più di 8 al giorno. Anche le denunce di omicidio stradale seguono un andamento simile, 1.062 nel 2025 contro 1.099 persone segnalate, numeri vicini a quelli registrati nel 2026. Ed è appunto il Sole 24 Ore, con questa, anche questa inchiesta su tutta Italia per quel che riguarda i conti correnti e l'inflazione. Anche il discorso delle partite IVA e dei forfettari è abbastanza interessante, sotto i 20.000 euro. E se andiamo a vedere gli altri giornali, siamo abbastanza in chiusura. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni & Co. Bologna, un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, dice il Domani in prima pagina. Mentre Carl Bildt, a Putin piace la sua opzione peggiore. Se il presidente
Putin dovesse valutare con lucidità lo stato della sua guerra con l'Ucraina, cercherebbe un cessate il fuoco. Ma a quanto pare non ha le idee chiare, perché tutti gli indizi indicano che stia perseguendo una qualche forma di escalation. Se dovesse davvero intraprendere questa strada, peggiorerebbe la situazione per tutti, ma soprattutto per se stesso, racconta Carl Bildt. Carbite è un ex primo ministro, ministro degli esteri della Svezia, ci spiega, ci ricorda il domani. L'obiettivo dell'invasione del 2022 è sottomettere militarmente e politicamente l'intera Ucraina, è irraggiungibile, che significa che Putin ha già fallito. Se la sua presa sul potere possa resistere a un cessate il fuoco in cui riconosca questo esito, è una questione aperta, ma quasi certamente non potrà sopravvivere a uno scenario in cui perde il controllo della Crimea. Ecco perché Putin, se fosse razionale, dovrebbe dimenticare Anchorage e accettare subito un cessate il fuoco. Se continua sulla strada attuale, difficilmente otterrà quella fetta di Donetsk che desidera, ma è altamente probabile che perda la presa sulla Crimea. Inoltre i sondaggi indicano che una larga maggioranza dei russi è favorevole alla fine della guerra, dice domani. Un cessate il fuoco potrebbe certamente porre fine al conflitto. Una soluzione politica duratura rimarrebbe ancora lontana nel futuro, ma almeno porterebbe il conflitto nell'ambito politico, favorirebbe cambiamenti sia in Russia che in Ucraina e consentirebbe una diplomazia che coinvolga un maggior numero di attori esterni. Purtroppo Putin, conclude l'ex primo ministro svedese, sembra determinato a proseguire sulla sua rotta attuale verso il baratro. Appunto, in prima pagina sul domani.

C'è un pezzo di Sergio Labate, La forza della violenza per il posto del diritto, non serve più illudersi. E se andiamo a vedere, vi dicevo, Il Messaggero e Il Mattino sono i due giornali gemelli, l'editoriale è lo stesso, Marco Fortis, il Festival delle Previsioni Economiche e Paolo Pombeni, 7 premier in 10 anni, l'instabilità parla inglese. La foto, vi dicevo, penosa di BB e Bibò attaccati alla coppa per non mollarla. Cercano tutte e due di premiare il capitano della Spagna, è abbastanza, sì, in termine corretto è penosa come foto, fai un passo indietro e amen. Vabbè, strano, credo che sia l'unica forma di resistenza che ha fatto Infantino in tutto il campionato mondiale a Trump, non ha mollato la coppa. Vabbè. Il Mattino, aiuto basta muore mentre lo ammanettano, Bologna, l'uomo bloccato, sempre prima pagina, mentre Meloni sulla condanna giovedì era pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. Poi ci sono i giornali col botto, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, Daniele Capezzone, Roggero non solo, se i democratici hanno un problema con il demos, in realtà il povero Daniele Capezzone lavora in acrobazia, perché non ci dice come la pensa lui, ci dice che la sinistra tratta male l'argomento. Adesso non so cosa intenda per sinistra, ma comunque certo che se levi i giornali, la sinistra, i giornali di Angelucci restano pagine bianche non poche. Il tempo di Osho, raid incrociati fra USA e Iran, ma Khamenei Junior non è più nel paese. C'è la foto di Khamenei che dice: regà, io me ne vado qualche giorno al mare, che qui a Teheran si schiatta. Poi abbiamo Libero, la sinistra butta la chiave, boom. Caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici russi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo. AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nolan sembra uno di destra, siamo veramente ai salti mortali della ragione. Mentre Alessandro Sallusti, ricordiamoci dei tre bimbi nel bosco. Ma ricordiamoci dei tre bimbi nel bosco, ci mancano solo loro oggi. No, questa cosa di L'Ulisse che sembra uno di destra, comunque aboliamo una proposta di legge che proibisca l'uso sui giornali della parola destra e della parola sinistra, che fa solo confusione. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. Senza leggi vedremo altri casi Roggero, dice Maurizio Belpietro, però se la giustificazione è il disagio, insomma, la situazione è complicata. C'è un'intervista a Paola Concia, che paura la sinistra filo-islamica, dice Paola Concia. Andiamo a vedere. Mi spaventa questa sinistra pro-Islam, l'ex deputato del PD, dall'anti-occidentalismo sfrenato e rifiuto dei nostri valori. L'estremismo abbracciato dai progressisti è pericoloso. Schlein femminista marginalizza le meno allineate. Conte si crede Napoleone. Il populismo dei 5 Stelle è nemico della democrazia. Sull'attentato a Ranucci bisogna sempre essere un po' cauti, io non condivido il suo modo di fare giornalismo, penso sia negativo e pericoloso. Oggi stanno venendo fuori le contraddizioni anche abbastanza imbarazzanti. Bella l'intervista a Luca Zaia di Federico Novella, servono pene più severe e meno delinquenti in spasso, occorre lavorare a una nuova legge che dia maggior peso alle condizioni psicologiche di chi reagisce a un'aggressione violenta. Però occhio che questo vale per tutti. Facciamo attenzione, per tutti quelli che hanno diritto a
a questo provvedimento, ecco, e poi diventa un problema. Il Fatto Quotidiano: Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. C'è Salvini che nel frattempo ha cambiato maglietta, cioè la maglietta, la difesa è sempre legittima, che non si capisce se è legato alla situazione in Ucraina, forse è quello, una manifestazione a favore dell'Ucraina, o invece in casa nostra. Chiudiamo con una botta d'ottimismo: Salvini, la difesa è sempre legittima, si schiera a favore di Zelensky. Chiuso per oggi, grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani.

0: Radio Radicale, sono le 9 in punto. Apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Gabriele Rossi, Sonia Martina in studio. Piero Scaldaferri alla regia.
1: Il nostro sommario di questa edizione del notiziario, l'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Transnazionale e Transpartito, Maurizio Turco, l'agenda asiatica della settimana e la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai. E poi ancora la situazione in Iran, la mappatura online del turismo sionista. E questi sono i temi del nostro notiziario del mattino.
0: Dunque, ieri consueta intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale che si è soffermato al microfono di Andrea De Angeli sulla situazione della maggioranza e sulla riforma della legge elettorale.
2: Più che cosa sta succedendo alla maggioranza, direi cosa sta succedendo. Non
1: Ok, ancora.
2: solo alla maggioranza, lo abbiamo visto dalle reazioni dell'opposizione. Sta succedendo che fra un po' si vota. Diciamo che un anno in politica è un'era geologica, ma evidentemente ci sono delle spinte per ridurre questa era geologica al minimo, cioè per votare o fra qualche mese, settembre-ottobre, oppure primavera, ma sicuramente non arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Noi siamo stati sempre per le scadenze naturali della legislatura, perché si vota perché ci sia un governo che duri 5 anni. Quindi qualsiasi elezione anticipata, diciamo, è un po' una sconfitta, è una sconfitta della politica, anche se di solito una parte della politica, a volte la maggioranza, a volte l'opposizione, ricorre o cerca di ricorrere a ridurre i tempi della legislatura, di interrompere la legislatura per una questione di convenienze di partito, non di paese, convenienze, diciamo, private, non pubbliche. E quindi non è escluso che sia tra la maggioranza sia tra l'opposizione c'è chi sta facendo di questi calcoli. E uno dei calcoli è stato sicuramente quello, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che se non fosse passato questo emendamento sarebbe andato in crisi il governo e si sarebbe andata ad elezioni. Diciamo che la cosa non è ancora scongiurata, nel senso che non abbiamo elementi per valutare, non essendo, diciamo, laddove si discute di questo, nelle stanze preposte, direi, a questa discussione. Io credo che sia folle andare a votare in prossimità di una legge di bilancio o subito dopo, sia per un fatto di contesto. La crisi che c'è va governata, non si governa con le elezioni. C'è un governo, c'è una maggioranza. Diciamo che anche questa roba di un voto che mancava, c'erano assenti, cioè fa parte, diciamo, un po' del teatro della politica più che della politica. C'è chi è a favore delle preferenze ma vota contro le preferenze, chi è contro le preferenze vota a favore per dicono loro, motivi politici, che uno dovrebbe anche cercare di capire. L'unico motivo è quello di far cadere il governo. Poi bisogna vedere chi è che vuole farlo cadere, oltre l'opposizione, se c'è anche qualcun altro. Ma diciamo sostanzialmente questo è. Io credo che se fossi la Presidente del Consiglio andrei avanti, cioè nel senso che sicuramente è un incidente parlamentare. Qualora volesse la maggioranza, l'ho detto già il Presidente del Senato, potrebbe essere recuperato l'emendamento al Senato. Certo, si allungano i tempi dell'approvazione. Diciamo che come sempre rischiamo in questo caso di arrivare all'approvazione della legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni, e quindi in qualche modo un tempo che il Consiglio d'Europa ha considerato minimo per poter avere delle elezioni democratiche. Ma noi siamo specializzati in queste
1: Ah sì,
2: violazioni. in queste violazioni, quindi voglio vedere chi alzerà il ditino, perché chiunque abbia alzato il ditino è il ditino che ha consentito finora che si potesse cambiare legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni. Detto questo, sulla legge elettorale, voglio dire, è una legge elettorale che dovrebbe essere letta dai cittadini e farsi spiegare dai cittadini cosa c'è scritto. Se riescono a spiegare quello che c'è scritto e come si eleggono i deputati, è una buona legge. Se è troppo articolata, arzigogolata, evidentemente non è una legge per i cittadini, ma è una legge per chi scrive la legge. Ecco perché noi continuiamo ad insistere che l'unico sistema elettorale che consente ai cittadini di scegliere davvero il proprio rappresentante e di avere un rappresentante che sia davvero collegato al territorio è quello di avere piccoli collegi elettorali con un candidato per partito o anche singoli cittadini che si possano candidare a condizioni prestabilite. E tutto il resto, tutti coloro che vorrebbero il proporzionale, magari con uno sbarramento basso per consentire una pluralità infinita di presenze parlamentari più private che partitiche, per poter poi dopo le elezioni fare il governo, no? Ciascuno chiedendo qualcosa, minacciando, ricattando, no, perché quelle sono minacce e ricatti nei confronti dei rappresentanti dei cittadini. Noi dobbiamo avere una legge comprensibile che consenta con certezza l'elezione di una persona, per cui chi prende più voti è eletto, chiusa la partita. E poi una legge elettorale che consenta davvero di poter avere in Parlamento delle persone legate al territorio e quindi legate ai cittadini di quel territorio che possono ragionevolmente, no, condizionare il loro rappresentante. Oggi non è così.
1: Passiamo ora ai lavori della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai e all'agenda asiatica dei prossimi 7 giorni. Ci colleghiamo con il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicioni.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio, la competizione tra Cina e Stati Uniti sull'intelligenza artificiale non si gioca solo sui data center o sui modelli tecnologici più avanzati. Infatti, aprendo venerdì la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, Xi Jinping ha voluto mandare un messaggio politico molto molto chiaro, e cioè la Cina vuole contribuire a definire le regole, gli standard, dei principi che governeranno una tecnologia che è destinata di tutta evidenza a trasformare l'economia, la sicurezza e i rapporti internazionali. Infatti, mentre negli ultimi anni Washington ha imposto tutta una serie di restrizioni sempre più severe sulle esportazioni verso la Cina di tecnologia americana, ecco, aprendo la conferenza di Shanghai, Xi Jinping ha detto, tra l'altro, che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non deve essere dominato da un solo paese, ma in qualche modo andare in formare una sintonia di cooperazione con la comunità internazionale. Non solo, Xi Jinping ha anche descritto questa tecnologia come un bene pubblico globale e in quella che è stata vista come una non troppo velata critica agli Stati Uniti, il leader della Repubblica Popolare ha anche aggiunto che la Cina si oppone a un allargamento del concetto di sicurezza nazionale all'intelligenza artificiale. Tra l'altro, alla vigilia di questa conferenza, la Repubblica Popolare ha anche lanciato una iniziativa diplomatica dal nome l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale. Ecco, oltre alla Cina, tra i 29 paesi promotori di questa iniziativa che promette di rispettare le regole delle Nazioni Unite, ci sono il Kazakistan e l'Indonesia, il Brasile e la Russia, il Pakistan e il Laos. L'obiettivo di Pechino è assolutamente chiaro, e cioè andare a rafforzare l'influenza dei modelli cinesi open source in tutto il sud globale, modelli quelli cinesi che sono, lo sappiamo, più economici di quelli sviluppati nella Silicon Valley, oltre appunto a un forte messaggio, diplomatico. Però al di là della retorica di Pechino, che appunto, l'abbiamo detto, ha descritto la ha descritto questa tecnologia come qualcosa che dovrebbe favorire la cooperazione e lo sviluppo condiviso, nei giorni scorsi è stata l'agenzia Reuters a rivelare che in realtà anche Pechino starebbe valutando limitazioni sull'accesso dall'estero ai propri modelli più avanzati di intelligenza artificiale sviluppati in Cina. C'è però di più, perché nel corso del suo intervento Xi Jinping ha anche detto che ogni civiltà ha il diritto di definire le proprie regole sull'intelligenza artificiale. Che cosa significa? Significa fondamentalmente che per Pechino non devono essere i valori liberali dell'Occidente a stabilire standard universali su come devono funzionare gli algoritmi, su quella che deve essere la moderazione dei contenuti, ma anche sulla privacy e sull'etica dell'intelligenza artificiale. Insomma, è davvero sempre più chiaro dopo questa conferenza e questo intervento di Xi Jinping che per Pechino la partita sull'intelligenza artificiale punta sicuramente sullo sviluppo dei propri modelli, ma punta anche a costruire un ordine tecnologico internazionale alternativo a quello americano e a quello dell'Occidente, ed è sicuramente una partita che merita la pena di essere osservata con grande attenzione. Venendo invece in conclusione all'agenda di questa settimana in Asia, da segnalare c'è sicuramente che inizierà domani nelle Filippine il vertice annuale dei ministri degli esteri dell'ASEAN. Ecco, oltre alla crisi in Medio Oriente, che continua ad avere un forte impatto sulla sicurezza anche energetica dell'Indo-Pacifico, i capi della diplomazia degli 11 paesi del sud-est asiatico dovranno anche discutere quelli che sono i grandi dossier regionali, e si va dalla guerra civile in Myanmar alle dispute territoriali nel Mar Cinese meridionale. Tra l'altro, domani a Manila volerà anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, oltre ai capi della diplomazia di Unione Europea, Australia, Cina, Russia. E questo avviene, appunto, la visita di Rubio nelle Filippine, importante alleato degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, avviene mentre un po' tutti i paesi della regione continuano a interrogarsi su quale sia la strategia per l'Indo-Pacifico di questa amministrazione. Tra l'altro abbiamo iniziato questo collegamento parlando proprio della conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, nella capitale economica della Repubblica Popolare erano presenti due importanti leader del sud-est asiatico, cioè i primi ministri di Thailandia e di Cambogia, due paesi che esattamente un anno fa hanno avuto scontri sul confine, e chiaramente la Cina ha provato a presentarsi sempre di più come il mediatore, come il paese che media nelle dispute della regione, nelle dispute dell'Indo-Pacifico. Ma su tutto questo ci torneremo, per il momento è tutto, se non hai domande, linea allo studio.
0: Grazie, grazie a Francesco Radiccioni. Allora, c'è stata la nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran poi ha colpito obiettivi americani in Kuwait, anche aerei americani in Giordania. Gli Stati Uniti hanno detto che sono stati colpiti centri di comando e reti di comunicazione, e che il presidente Trump ha detto che l'Iran è stato colpito molto duramente per vendicare soldati americani e uccisi. Tornando dalla finale della Coppa del Mondo. E proprio su questi attacchi e anche la reazione della Repubblica Islamica, noi abbiamo Mariano Giustino, però volevo anche aggiungere quel missile russo che ha preso una nave mercantile turca, e ci sono stati 5 morti, un attacco che è avvenuto nel Mar Nero, ci sono anche dei marinai dispersi. Mariano.
4: Sì, buongiorno. Non ci sono ancora reazioni su questo, ma non è la prima volta che quello specchio d'acqua, il Mar Nero, sia oggetto di incidenti di questo genere. Già altre volte navi turche sono state prese di mira durante questa guerra. In particolare questo si sta verificando in questi ultimi mesi, possiamo dire. Quindi staremo a vedere un po' la reazione, ma non ci dobbiamo aspettare nulla di più di quanto è accaduto in passato. Cioè, continuano intanto i colloqui tra Ankara e Mosca e anche le loro relazioni, come abbiamo più volte sostenuto, sono di mutua interdipendenza. Intanto, per quanto riguarda l'Iran, due giovani uomini sono stati giustiziati ieri in Iran, altri 10 ragazzi sono stati trasferiti in isolamento e sono i prossimi in fila per essere impiccati. Si tratta degli stessi prigionieri che il presidente Trump aveva chiesto alla Repubblica Islamica di non giustiziare. Presidente USA aveva detto che Teheran gli aveva promesso che non sarebbero stati impiccati. Quella promessa era evidentemente una menzogna. Si parla della guerra ripresa tra USA e Iran, ma non si parla dell'altra guerra che il regime iraniano non ha mai interrotto contro il suo popolo, del regime che impicca la sua stessa popolazione in silenzio. Una popolazione che grida ogni giorno: vogliamo la libertà. Ora ci sono altri 10 giovani che rischiano l'impiccagione, giovani manifestanti che rischiano l'impiccagione nelle prossime ore. Erfan Esfandiari aveva 19 anni, è stato impiccato ieri mattina all'alba al grido di Allah Akbar nel carcere di Isfahan. Erfan era figlio unico, i genitori sono in questo momento annientati dal dolore per il loro unico figlio ucciso dalla Repubblica Islamica Iraniana. Erfan non può portava armi quel giorno di gennaio, giorno delle rivolte, era un pacifico manifestante a mani nude. Il suo crimine era rappresentato dal fatto di voler vivere come vivono i suoi coetanei in Occidente, come vivono i giovani liberamente a New York, a Parigi, a Londra, a Berlino, a Roma. Per questo è stato mandato al patibolo. Erfan era uno dei 12 giovani coinvolti nel caso della piazza Ali Khani a Isfahan, arrestato durante le rivolte di gennaio 2026. Sua madre e suo padre sono rimasti senza il loro unico figlio ed è stato vietato loro di piangere ad alta voce, come spesso accade ai familiari, di non fare clamore sull'assassinio del loro figlio. Gol Mohammad Mohammadi era l'altro manifestante impiccato nel carcere di Isfahan. Anch'egli aveva partecipato all'insurrezione popolare anti-regime. Le esecuzioni sono avvenute nel carcere di Dastgerd a Isfahan. Il giorno precedente Engav, che è l'organizzazione per i diritti umani con sede a Oslo, aveva avvertito che 30 prigionieri politici, tra cui 12 condannati a morte per il caso di piazza Ali Khani, erano stati convocati e trasferiti nel braccio della morte con l'inganno. Poco dopo le esecuzioni, l'agenzia di stampa Mizan, che è quella legata al sistema giudiziario iraniano, ha confermato ufficialmente l'avvenuta esecuzione. I due giovani erano stati condannati a morte senza prove in un processo farsa durato pochi secondi e senza l'assistenza di un avvocato difensore. I due giovani avevano subito indicibili torture, accusati dal regime di essere coinvolti nei violenti disordini avvenuti durante quello che la magistratura iraniana definisce le rivolte, così le definisce, il colpo di Stato sionista americano. Erano stati accusati, senza uno straccio di prova, di aver bruciato e smembrato i corpi di 4 membri delle forze Bassigi e delle forze speciali. Engav avvisa che altri 10 manifestanti imputati per lo stesso caso rischiano, appunto, come dicevamo, l'esecuzione imminente. Sono in isolamento nel carcere di Dastgerd in condizioni di emergenza, dopo che le loro famiglie sono state convocate, si dice, per le loro ultime visite. Nel rapporto Engav, nel rapporto dell'agenzia di stampa della magistratura iraniana, si accusa i manifestanti di aver dato fuoco a edifici, distrutti segnali stradali, telecamere, semafori, distrutti posti di blocco e stazioni di polizia, bruciato pneumatici, bloccato le strade, aggredito persone che camminavano per strade, distrutto moschee durante le manifestazioni dell'8 gennaio. Ma in verità i giovani erano pacifici, manifestanti, disarmati, vittime sostanzialmente della violenza bruta dei paramilitari, costretti a rifugiarsi ovunque, anche nelle moschee. Azam Gherami, una madre di 3 figli di 58 anni, è stata giustiziata proprio questa mattina nel carcere centrale di Yasui. L'aumento del numero delle esecuzioni negli ultimi mesi come è un tentativo da parte della Repubblica Islamica di impedire la ripresa delle proteste popolari. La campagna ha messo in guardia contro l'inflizione, la campagna di Engav di questa agenzia per i diritti umani, che ci informa su quanto avviene per quanto riguarda le carceri iraniane, ha messo in guardia contro l'inflizione di pene severe ai manifestanti, aggiungendo che oltre ai cittadini giustiziati in relazione alle proteste di quest'anno, più di 100 altri prigionieri politici rischiano attualmente la pena di morte. E ieri gli Stati Uniti hanno completamente distrutto la sede dei guardiani della rivoluzione islamica. I caccia USA hanno preso di mira il quartier generale centrale di Sarallah, la principale sede da cui l'Iran controllava la sua forza aerea. L'attacco è stato così massiccio che gli edifici circostanti sono stati completamente distrutti, un incendio incontrollabile è poi divampato, siti missilistici distrutti in diverse città dell'Iran, ponti e strade nell'Iran centrale sono stati presi di mira dagli attacchi USA. In diverse province del paese c'è carenza di energia elettrica, disponibile solo alcune ore al giorno, vi è carenza di acqua, mancano i farmaci, mancano i generi di prima necessità, la popolazione esasperata odia questo regime, come sappiamo, e non vede l'ora di liberare questo paese dalla Repubblica Islamica, scrivono sui social i giovani oppositori. Nella notte, infine, di oggi, lunedì 20 luglio, l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato una nuova risposta iraniana. Il Centcom aveva dato il via ieri alle ore 19, all'una ora italiana, a una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Gli attacchi continueranno a indebolire le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare le navi commerciali e i marittimi civili che transitano lo stretto di Hormuz, e si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, che ha poi comunicato di aver colpito centri di comando e basi di lancio. Trump ha detto: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione ancora nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli USA fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. Il segretario di Stato americano Rubio ha anche sottolineato che Washington continua ad accogliere con favore una soluzione diplomatica, nonostante la nona notte consecutive di attacchi militari contro l'Iran. Dunque, come vedete, il balletto tra USA e Iran continua.

0: A quel punto convocherà poi Andrew Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo. Secondo un protocollo consolidato, terminato l'incontro con il re, Burnham arriverà a Downing Street e parlerà alla stampa, ma soprattutto al paese, prima di entrare dalla famosa porta nera del numero 10 e iniziare a lavorare sul suo governo. In un'intervista al Times, alla vigilia della nomina, il nuovo leader laburista di 56 anni ha annunciato la presentazione di un piano decennale per la Gran Bretagna. Con questo non voglio dire che starò qui per 10 anni, ha tenuto a chiarire, ma il cambiamento economico che serve al paese non può essere fatto da un giorno all'altro e bisogna mostrare in che direzione si sta andando e che passi andranno fatti per arrivarci. Queste le parole dunque di Burnham alla vigilia ieri dunque del suo nuovo incarico da primo ministro. E ora invece cambiamo argomento, torniamo in Italia. Un link da aprire, un modulo da compilare, è così che ha preso forma una campagna di segnalazione online che invita a censire la presenza di cittadini israeliani e ebrei in alberghi, strutture ricettive e attività commerciali. L'obiettivo del questionario, poi rimosso dal web, è quello di realizzare una mappatura del turismo sionista. Enrico Salvatori ha chiesto un commento a Massimiliano Boni, presidente del laboratorio Rabin contro l'antisemitismo. Ascoltiamolo.
1: Noi stiamo a quest'ultima notizia che è stata diffusa dalla stampa e che ha ricevuto già parecchi commenti da parte sia della comunità ebraica, come dicevi tu, sia dai primi commenti politici. Io direi che per rispondere alla domanda forse dovremmo fare un passo indietro per comprendere, nel senso che questa non è la prima iniziativa che noi leggiamo nel nostro paese che tende a ostracizzare o addirittura escludere o espellere ebrei o in particolare israeliani da luoghi turistici o comunque da luoghi italiani. A me è venuto in mente quando l'ho letta che forse la prima notizia che abbiamo avuto risale addirittura a maggio del 2025, quando c'è l'episodio di alcuni turisti israeliani cacciati di fatto da un ristorante a Napoli, proprio in quanto la proprietaria si era accorta dall'accento del sentirli parlare che erano israeliani. E poi ci sono state altre iniziative che forse sono state meno enfatizzate, ma che pure ci sono state nei mesi successivi, su iniziative, su segnalazioni di presunti israeliani o addirittura si diceva soldati israeliani che venivano in vacanza o in congedo in alcune parti d'Italia. Quindi mi sembra che noi potremmo banalizzare la cosa o sottovalutarla dicendo che si tratta di iniziative di poco conto, tant'è che questo format pare sia stato rimosso dopo poche ore, o viceversa farne una condanna giusta, secondo me evidentemente, che però richiede un'ulteriore, dal mio punto di vista, riflessione, nel senso che noi dovremmo forse comprendere quello che sta avvenendo nel nostro paese, perché come tu dicevi, la critica non solo a Israele, ma la critica a qualsiasi governo, a qualsiasi paese è del tutto legittima, in un paese democratico come il nostro, dove la libertà di opinione è possibile. Certo, una prima osservazione è che i paesi non sono tutti uguali e che alcune critiche a volte sono più accentuate o più approfondite o più prolungate di altre, ma ora non è questo che mi interessa, è che invece la differenza la fa quando c'è un salto e si passa dalla critica a un governo, dalla critica a un'azione, a un fatto che riguarda un paese, a una accusa o un tentativo, in questo caso sembrerebbe di classificare, non si sa bene a quali fini, un'intera popolazione. Anche qui non è chiaro se l'iniziativa aveva di mira soltanto cittadini israeliani o anche ebrei. Io però ecco, su due piedi direi che il primo momento da fare è cercare di comprendere se ci troviamo di fronte ancora una volta a un'iniziativa isolata o se viceversa forse dovremmo cominciare a chiederci se in questo paese sta avvenendo, senza che magari ce ne accorgiamo, qualcosa di diverso, se cioè si sta creando una rete, una piattaforma, qualcosa del genere che abbia come di mira gli israeliani, ma forse potremmo dire, questo lo pongo per adesso come domanda, forse gli ebrei.
2: Così Massimiliano Boni, presidente del laboratorio Rabin contro l'antisemitismo, al microfono di Enrico Salvatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati

0: Dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e a 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e di 2,164 euro per il gasolio. Allora, non va certo meglio per il gas. Quest'oggi il TTF di Amsterdam è balzato a 60 euro al kilowattora e ovviamente tutto questo per le tensioni in Medio Oriente.
1: 9:32, allora noi chiudiamo qua il nostro notiziario del mattino. Io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, in studio Sonia Martina e Gabriele Rossi e vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime.
2: Buongiorno a tutti, una rapida, doverosa premessa, dando per scontato che tutti voi siete al corrente delle piccole vicende di Stampa e Regime di questi giorni. Grazie. Sul web c'è comunque tutto, trovate tutto. No, è solo per precisare, questa non è l'ultima settimana che faccio qui per Stampa e Regime, perché l'ultima settimana è stata giugno. Questa settimana sono qui perché me lo ha chiesto la direzione per una questione di amicizia nei confronti della direzione della redazione. E anche di rispetto per il pubblico, visto che non avevamo avuto occasione di salutarci. Insomma, diciamo che questa è una settimana di saldi di fine stagione, mettiamola così. Peraltro, insomma, è la quarta volta che ci salutiamo in 50 anni, sta diventando praticamente una gag. Allora, giornali di oggi. Potremmo usare il cinema come chiave di lettura per leggere i giornali di oggi. D'altra parte, personaggio del giorno è cinematografico, è Odisseo, che sarà pure una novità, ma ha sempre 2300 anni, quindi anche questo è da considerare. Comunque, l'importante è aspettare, il successo arriva. Dicevamo film, leggendo i giornali tornano in mente Mississippi Burning con Gene Hackman, ci sta tutto, oppure Il giustiziere della notte di Charles Bronson. Stiamo parlando del grande cinema, La parola ai giurati, di Sidney Lumet con Henry Fonda, tanto per citarne qualcuno, che però guardate, a vederli per i più giovani o a rivederli oggi possono dire tanto. Fronte italiano, forse è il caso Ranucci La Vitola, che è sui giornali di oggi, c'è l'Audit Rai, la notizia che riguarda la vicenda, c'è un editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio che ha un bel titolo: La Vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, Principe di garantismo. Non è male, La Vitola in diretta. E, sì, cinema potrebbe essere italiano, potrebbe fare. Purtroppo mancano i protagonisti adatti, però pensate a un Franco e Ciccio, Amici col botto, per esempio. Oppure Totò e Peppino e L'orata ai quattro formaggi. Ecco, siamo sempre nell'ambito di un cinema di diverso taglio, ma pur sempre raffinato sotto certi aspetti. Altre notizie: l'Iran, ve la metto in sintesi, è un casino, nel senso lo racconta bene Renzo Guolo sul Domani, effetto domino in Medio Oriente, l'ordine regionale non c'è più, a crollare sotto i missili di Stati Uniti, Israele e Iran non sono solo i vertici dei Pasdaran, le basi americane, i traffici nel Golfo, Teheran ha più lieve di prima nei confronti dell'Occidente, i paesi arabi sono a un bivio e su Tel Aviv incombe Ankara. Sul Domani lo vedremo, il quadro è abbastanza chiaro. D'altronde, iniziare una guerra è come iniziare una rissa, è molto facile, il problema è sempre chiuderla. Trump nel frattempo si divide fra l'Iran e e la premiazione dei mondiali calcio, ha vinto la Spagna di Sanchez, Trump tifava l'Argentina di Milei, insomma è riuscito a reggere un po' lo shock di dover andare a stringere la mano a Sanchez, e il sorriso ironico di Sanchez è abbastanza eloquente. C'è però, guardate, forse è la foto del giorno che è abbastanza penosa, che è quella di Trump e Infantino che insieme, in una specie di passo doble, portano la Coppa del Mondo, quella una volta si chiamava Coppa Rimé, e tutti e due aggrappati in due con quattro mani a questa coppa per evitare di perdere il proscenio. Ecco, abbastanza penosa, bisogna dirlo. Si parla, parlavamo di calcio, il calcio che ormai è diventato qualcosa di altro, c'è una notizia, un giornalista sportivo ucciso e bruciato a Eboli, la storia non è chiarissima, lo riprendo dal Mattino, shock a Eboli, ucciso e dato alle fiamme giornalista sportivo, personaggio molto noto nei talk show della zona, insomma il calcio sta diventando una situazione un po' diversa da quello che conoscevamo noi. Intanto sempre sulla cronaca muore in manette fra gli agenti del 118 un caso a Bologna, Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, dove ha abitato anni fa e dove ha iniziato a dare in escandescenza. Sarà la magistratura a chiarire. Il video della tragedia è scioccante. L'uomo oramai senza vita, con le manette e le caviglie legate davanti ai soccorritori. La sorella accusa, dice il Corriere della Sera, il sindaco di Bologna a fare luce. La questura ha già messo a disposizione dei PM le immagini delle bodycam degli agenti. In realtà la telecamera di un testimone, di uno spettatore, chiamiamola così, uno spettatore impegnato, è quella che ha fatto partire l'inchiesta. E, scusate che spengo il telefono, altrimenti, eccolo qua. E quindi un po' è quello, ma sempre sotto questo aspetto torna, che è quello della sicurezza, ma non solo della sicurezza, torna il caso Roggero. Dunque, ci sono oggi interviste a Tajani sul Corriere della Sera, Enrico Costa, molto bella su Repubblica, Enrico Costa anche Boccia intervistato su Repubblica, e Francesco Paolo Sisto, importante l'intervista di Sisto sulla Stampa. Fra l'altro nessuno parla, e sarebbe bene che ne parlassero, almeno io non li ho trovati, di Xu Zhu e di Liu Chongbing, che sono due cinesi, commercianti cinesi, condannati a 17 anni a maggio scorso dalla Corte d'Appello di Milano per una situazione che ricorda molto da vicino il caso Roggero. Allora, sarebbe il caso di capire se per caso le cose cambiano a differenza dell'etnia o della nazionalità. Insomma, c'è Paolo Borsellino, ricordato lo riprendiamo da Repubblica, dal presidente Mattarella, fra l'altro mentre cerchiamo il presidente Mattarella su Repubblica. Io non sono così sicuro che Paolo Borsellino sulla vicenda Roggero sia tanto in linea con i suoi tifosi del centrodestra, ammesso che la destra e il centrodestra esistano. Comunque Mattarella ricorda Borsellino, sconfitto il disegno eversivo, racconta da Palermo Salvo Palazzolo. Palermo commemora l'eccidio, ci sono Giuseppe Conte e Arianna Meloni, Colosimo intercettazioni per reati gravissimi. Tangentopoli Rina, l'archivio del giudice è stato affidato all'antimafia, ci racconta in Repubblica. Che cosa ha detto il Presidente della Repubblica? La strage del 19 luglio 1992 fu un disegno eversivo sconfitto dallo Stato che dimostrò di essere più forte, dice Sergio Mattarella. Fra l'altro noi eravamo di rassegna stampa quel giorno. che ricorda i giudici uccisi a Capaci in via D'Amelio, sono simboli della riscossa civile del paese. Manfredi, che è un dirigente di polizia, abbraccia i familiari delle vittime, il prefetto Vittorio Pisani, il capo della polizia, poi va via con la sua moto, torna in ufficio, sussurra a un collega: lo sai che è questo il modo in cui ricordo mio padre. Mezz'ora dopo, la Palermo di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa viene avvolta da una polemica politica dai toni accesi sull'eredità del magistrato ucciso in via D'Amelio. Per Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, è insopportabile che ci siano dei partiti che vogliono appropriarsi dell'esempio, dell'azione e della dedizione alla lotta antimafia di un campione della memoria storica dell'Italia, dice Conte, che riesce a fare una mossa e una contromossa sullo stesso argomento, una specie di giro di valzer. È un riferimento alle parole di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa: forse oggi Borsellino sarebbe un ministro di Fratelli d'Italia. Ripeto, su questa vicenda della legge e del caso Ruggero, forse Borsellino avrebbe avuto qualche altra. Non lo so, è sempre difficile dirlo, però andandosi a rileggere le cose che ha detto e che ha scritto non è difficile interpretarlo. Se rimango su Repubblica per comodità, c'è questo dibattito appassionante come un rogito notarile sulla Melonellum, la riforma elettorale, un argomento che coinvolge praticamente esclusivamente quelli coinvolti, sembrerebbe, in seggi parlamentari. Melonellum lo firma Tommaso Ciria con l'idea del blitz voto sulle preferenze d'agosto. La Premier vedrà Tajani e Salvini, al Senato valuta di accelerare in commissione, poi l'ok a scrutinio palese in aula a settembre. Vi segnalo anche un'orribile foto di Roberto Vannacci con due meloni altezza tette. Chi può tiri fuori gli attributi sui social, Roberto Vannacci rilancia la sfida sulle preferenze con un video in cui appare in canottiera nera e con due meloni in mano. Sembra citare un video della leader di Fratelli d'Italia del 2022 in campagna elettorale con due meloni. Nulla ci è risparmiato. Se vi capita, guardatevi questa foto che fa il paio con quella di Trump e Infantino che si litigano la Coppa del Mondo. Comunque, interessante Carlo Cottarelli sul Giornale. Ci arriviamo subito.

Resto un moderato, dice Carlo Cottarelli. Il superbonus Movimento 5 Stelle, un'assurdità, costata quasi 260 miliardi. Però, 260 miliardi. La mia battaglia per la trasparenza delle promesse elettorali. In campagna elettorale parte la corsa a chi la spara più grossa. Le risorse devono essere chiare. Io, candidato sindaco per Forza Italia, se la proposta arrivasse ci penserei, ma non c'è ancora nulla di concreto. Io sono sempre stato un liberal democratico, equilibrato, moderato anche caratterialmente. Alle elezioni ero portato da Più Europa e PD, ma poi la prima non entrò in Parlamento, i Dem scelsero la Schlein, andando più a sinistra, anche senza virgolette. Mi trovai a votare cose che proprio non potevo e lasciai. Ero al centro allora e lo sono oggi. Ed è appunto il giornale, Carlo Cottarelli. Due cose vi segnalerei sul Corriere della Sera perché meritano. Anzi tre. Una è questa intervista al dottor Hill, uno scienziato di Oxford, che annuncia che è possibile che venga abolita la malaria, che è il più grande flagello che abbia mai colpito l'umanità. Il pezzo di Mara Gergolet e racconta come in realtà è possibile e siamo prossimi al sconfiggere la malaria, che è una delle piaghe da sempre della specie. In pensione, dice il professor Adrian Hill, vorrei tornare nell'ospedale dove ho visto morire i bambini e scoprire che non esiste più il reparto della malaria. Insomma, una cosa che pensavamo fosse eterna, e pare che insomma almeno il Corriere della Sera ci dà questo segnale grazie al professor Hill. Le due cose che vi voglio segnalare sono un'intervista di Cristina Gulayeva a Miss Bologna, cresciuta sotto i portici, le origini, non mi sono mai sentita meno italiana, gli insulti, la replica, la mia storia vale più del mio colore. Mi aspettavo commenti negativi, ma non immaginavo accuse e polemiche così pesanti. Tante ragazze mi hanno detto che si sono sentite rappresentate, mi ha riempito di gioia. E questo a proposito dei commenti razzisti online, dicevamo prima Mississippi Burning, ma siamo ancora lì. L'altra cosa è una rubrica, chiamiamola così, estiva, un luogo, un delitto, questa volta la firma Gianni Santucci, la fine del tranviere Oldani, preso a bastonate a Milano perché voleva ricordare Matteotti con due minuti di sciopero. Ed è appunto, si trascinò fino a casa, la figlia lo trovò l'una di notte, fra gli aggressori anche il Barberina, aveva 18 anni. Furono il gruppo rionale Mussolini del quartiere Portavolta e il gruppo Crespi di zona Sempione a ucciderlo, un tranviere che voleva ricordare Matteotti. Opinionisti, cioè, molto bello il pezzo di Paolo Mieli, anche lui ancora su sinistra e destra, mentre noi abbiamo un'idea piuttosto confusa in merito. Perché parla di Ucraina, il pezzo merita perché Conte sfida e Schlein, Giuseppe Conte all'attacco, dice Paolo Mieli. Da Ostia sul litorale romano è partita una campagna del Movimento 5 Stelle dal titolo La guerra la paghi tu, come ci tolgono i soldi per spenderli in armi, che era una vecchia strategia di comunicazione di Putin di 2 o 3 anni fa. Imputata all'Europa riarmista, scrive Mieli, tutta intera, senza eccezioni. Gli argomenti sono non troppo dissimili da quelli della propaganda russa, dice giustamente Paolo Mieli. Prossima tappa la Sicilia. Il PD ha sostenuto sulla stampa l'ex presidente del Consiglio, nonché ex commissario europeo Paolo Gentiloni, che Giorgia Meloni ed Elly Schlein dovrebbero stabilire, pur restando ognuna ben salda nel proprio campo, un'alleanza trasversale per resistere alle pressioni delle componenti filorusse dei rispettivi schieramenti. Gentiloni non è entrato nei dettagli di come si possa costruire questa alleanza, però rimproverato Meloni per non essere andata a Parigi, dove alla vigilia della parata del 14 luglio, presenti tra gli altri Mattarella e Zelensky, è nato il raggruppamento dei 9 paesi europei impegnati a potenziare la difesa aerea del continente. Immaginiamo che per queste affermazioni l'ex capo dell'ultimo governo di centrosinistra abbia ricevuto una telefonata di congratulazioni da parte di Schlein, che si dice condivida in grandissimo segreto
perfidamente Mieli fa notare, le opinioni di Mattarella e Gentiloni, in particolare quella di Mattarella secondo il quale il sostegno politico, economico e militare dell'Ucraina è funzionale a far cessare la guerra, non ad alimentarla, ha detto Mattarella. Andiamo a pagina 36. Che poi Paolo Mieli dice le cose cattivissime con quest'aria sorridente, suadente e anglosassone, però ci sta in pubblico, torno a leggere, nelle occasioni in cui qualcuno, come Giuseppe Conte nella recente manifestazione a Napoli, dice che invece il pericolo russo non esiste e fa fuoco e fiamme contro il riarmo europeo, Schlein finge di non aver sentito. Guardato dove, quando è il suo turno, parla d'altro. Successivamente fioccano le messe a punto di Guerini, Gori, Quartapelle, Sensi, Alfieri, del più europeo Riccardo Maggi, talvolta anche del prudente Peppe Provenzano. In tal modo che si presenta il dibattito del PD e partiti limitrofi su Russia, Ucraina, armamento europeo. Al netto di qualche convegno che non ha lasciato traccia, quella discussione resta confinata fra Napoli e Ostia. Più avanti dice ancora, a proposito della Meloni, Paolo Mieli, la Presidente del Consiglio, nonostante qualche inciampo, ha dato prova di sapere all'occorrenza mettere alla frusta il suo gregge. Schlein no. Lei quando si parla di Russia, Ucraina e riarmo europeo si eclissa e se la cava con qualche generico auspicio di pace. Un confronto pubblico con qualcuno dei suoi che la pensi diversamente da Conte non l'ha mai affrontato, mai. Per come si stanno mettendo le cose, Meloni e Schlein nel giorno del giudizio si troveranno l'una di fronte all'altra. E se Meloni si sarà definitivamente liberata dell'ingombrante ombra di Trump, l'evanescente impegno di Schlein nei confronti dell'Europa potrà rivelarsi per lei un tallone d'Achille. C'è una cosa che forse Schlein dovrebbe capire al più presto, conclude Mieli. I tempi in cui le bastava dirsi testardamente unitaria, fra virgolette, sono finiti. Forse è giunta l'ora di iniziare a combattere laddove le cose non siano del tutto chiare anche all'interno del suo stesso campo, dicendo in modo comprensibile in cosa la pensa diversamente da Conte. Meloni, pur con grande fatica, con i suoi ha iniziato a farlo. È giunta insomma l'ora che Schlein diventi testardamente se stessa. Bella la chiusura di Paolo Mieli, e noi abbiamo sempre un'antica domanda che ci viene in mente, ma i soldi, i milioni in contanti dell'ambasciata russa ritirati a Roma, dove saranno mai finiti? Boh, misteri. Bella anche, torniamo alla lista degli opinionisti, Altan, che si occupa in prima pagina del Pubblico, ovviamente, che si occupa di porto d'armi, mettiamolo così, c'è un signore che davanti a un poliziotto seduto alla scrivania dice «mi dia un porto d'armi» e il poliziotto risponde «ambizioni politiche?» Altan. C'è molto interessante a questo proposito il pezzo di Gian Domenico Cagliazza, non sparate sul Foglio, prima pagina, non sparate sullo Stato di diritto, è un po' l'articolo di apertura del Foglio. Difesa, vendetta privata, giustizia sommaria, il caso Ruggero, contro la politica che rincorre le pulsioni peggiori dei social e del paese, contro i giudizi affrettati sulla pena, spunti garantisti per non spararla troppo grossa quando si parla di sicurezza e stato di diritto. Domenico Cagliazza dice, vedere Odissea, lo strepitoso film di Nolan nei giorni della vicenda Ruggero aiuta a schiarirsi le idee, ci ricorda innanzitutto che la vendetta è un sentimento umano, formidabile, un impulso naturale inestinguibile perché nasce per definizione dall'aver subito un torto. Inutile alzare il ditino e fare lezioni di moralità, sono entrati nel mio negozio, mi hanno picchiato la moglie, terrorizzato la figlia, puntato una pistola alla testa, portato via il frutto del mio lavoro. Nella Grecia di Omero, scrive Cagliazza, la vendetta privata era un obbligo d'onore, la timè, il rifiuto di farlo un marchio di infamia. Ulisse che fa orrenda strage dei proci perché costoro gli hanno invaso la figlia, insidiato la moglie, umiliato il figlio e l'eroe di tutti noi. Poi arriverà Eschilo nel V secolo a.C. incaricato di spiegare all'umanità che la vendetta, come diranno poi giganti come Seneca e Platone, è la malattia dell'anima, fra virgolette. Oreste si sente in dovere di uccidere sua madre, Clitennestra, perché costei insieme all'amante gli aveva ucciso il padre Agamennone. Occorre porre fine a una spirale di morte e di violenza senza soluzione, perciò Atena istituisce il tribunale dall'Areopago, stabilendo che da quel momento la giustizia non sarà più privata, ma sarà amministrata da un giudice.
La nostra civiltà, sì signori, la civiltà occidentale lascia allora, nel V secolo a.C., anche se la strage dei proci continua a entusiasmarci e vogliamo vederla, rivederla e rivederla ancora. Dunque non mi stupisce affatto che quella bestia informe, acefala, senza identità, che sui social rovescia quotidianamente gli umori grastrici di tutte le più invereconde pulsioni di giustizia sommaria, di frustrazione e di sete di vendetta sociale che ribollono nelle viscere dell'opinione pubblica, tifi per il gioielliere pistolero. Ci sta. La tragedia non è questa, la tragedia è la politica che gli corre dietro, che blandisce, ammicca la bestia nell'illusione di conquistare il consenso, ignorando peraltro che quella bestia è semplicemente insaziabile. Vediamo poi dove prosegue. Eccolo qua. La pena sarebbe sproporzionata rispetto a cosa, Presidente Meloni? 14 anni e 6 mesi per 2 omicidi e un terzo per fortuna solo tentato è la pena minima irrogabile, è una pena mite e aggiungo giustamente e sacrosantemente mite. Poteva avere di meno, Ruggero? Sì signore, avrebbe potuto veder diminuita ulteriormente di un terzo la pena se avesse scelto di procedere con rito abbreviato, l'omicidio semplice non è ostativo, non lo ha fatto. E avrà avuto le sue ottime ragioni che magari vorrà raccontarci se crede, ma se Ruggero non ha avuto una pena ancora più mite è stato per una sua scelta processuale. Quel che è certo, dice Gagliazzi, è che i giudici hanno fatto tutto ciò che potevano e dovevano fare. Quale norma si vorrebbe cambiare in questa corsa frenetica a chi le spara più grosse per ingraziarsi la bestia social? Diminuire la pena per l'omicidio? Prevedere pene diverse se l'omicidio è ultra settantenne? Mi chiedo allora come sia possibile alimentare con tale irresponsabile insistenza le pulsioni peggiori del paese, dell'animo umano, delle nostre viscere. Si discuta semmai, ve ne è tutto il tempo, del tema risarcitorio. Qui sì è giusto attendersi dal giudice civile una doverosa considerazione al fatto che i richiedenti il risarcimento hanno concorso in modo decisivo, con azione violenta e illecita, all'innesco della catena causale che ha condotto all'omicidio. Pensare addirittura ad eliminare il diritto al risarcimento dei danni, come previsto dall'ennesimo decreto sicurezza, pare a me uno sproposito destinato a sopravvivere il tempo di qualche mese alla mannaia della Corte Costituzionale. Attendersi invece dal giudice una liquidazione dei danni severamente contenuta pare a me conforme al più elementare dei sentimenti di giustizia. Per il resto, conclude Gian Domenico Gagliazza, Ulisse, il nostro eroe che fa strage dei maledetti proci, continuiamo ad amarlo senza riserve e senza freni, ma preferiamo vederlo solo al cinema. E vi dicevo, c'è appunto questa storia dei due cinesi condannati per la stessa, di fatto, omicidio, che andrebbe anche lì un po' approfondita. Andiamo a vedere, siamo sempre sul caso Ruggero, c'è Flavia Perina sulla Stampa. La moglie è il peso di chi specula, pagina 27. C'è una certa rivalutazione delle iene come specie animale che ha sempre avuto una cattivissima stampa e che invece sembrerebbe essere rivalutata in questo periodo, ed è anche giusto perché sono animali da tutelare anche loro. Fra l'altro oggi c'è un bel pezzo di Vittorio Feltri sulla tutela dei gatti del Castello di Milano, e fra l'altro interessante il pezzo, ma poi Vittorio Feltri è uno di quelli che qualsiasi cosa scrive lo leggi volentieri. Comunque, tornando, lasciamo iene e gatti dove stanno, nei manuali di etologia, e andiamo a vedere Flavia Perina, che abbiamo trovato nel frattempo. La dolente umanissima intervista alla Stampa della signora Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere di Grinzane, condannato per duplice omicidio, ha rivelato il bio davanti al quale Mario Ruggero e i suoi cari e i suoi amici si trovano a pochi giorni dalla sentenza definitiva e dall'ingresso nel carcere di Opera. Da una parte la tentazione di farsi emblema di una frattura democratica senza precedenti, con la rivendicazione del diritto assoluto di ogni singolo cittadino di ergersi a giustiziere dei torti subiti, fino a chi entra in casa mia un uomo morto, pronunciato da Roberto Vannacci.
dall'altro l'esatto contrario, il rifiuto di prestarsi a una lettura politica dei fatti, la rivendicazione a carattere personale, irripetibile, intimo di quella vicenda. Il trauma della prima rapina subita da Ruggero, la paura costante che potesse succedere di nuovo. La signora Sandrone chiede alla giustizia e alle istituzioni di agire tenendo conto della singola vicenda, della singola persona, del significato della singola sentenza per quel singolo condannato, un uomo di oltre 70 anni, virgolette, non un giustiziere che rischia di passare in carcere l'ultimo tratto della sua vita. Più avanti, dice Flavia Perina, la speculazione politica in questo momento è il vero ostacolo al riconoscimento del dramma vissuto da Mario Ruggero da parte delle istituzioni che hanno in mano il suo futuro e di quella parte di opinione pubblica, credo maggioritaria, che vorrebbe la sicurezza garantita dalle forze dello Stato e non dal fai da te dei singoli. Fare di Ruggero un vendicatore collettivo e saltarlo per questo ruolo, annunciare disegni di legge che rendano legale e non punibile giustiziari chi ti ha offeso e minacciato, affollarsi sotto un penitenziario gareggiando nelle proposte creative, magari aiuterà i sondaggi di qualcuno, ma certo non contribuirà a migliorare la situazione del diretto interessato. C'è anche Massimo Cacciari, la politica contro lo Stato di diritto, in un clima generale di armi e guerra che da noi come costume si traduce nella miseria di una perenne campagna elettorale assolutamente vuota di analisi e programmi. Cercare un ordine di pensieri e azioni più che difficile, appare giorno e giorno inutile. Il caso di Ruggero assume in questa situazione un valore emblematico. Non c'entra la questione che di grazia sì o grazia no, perché lo stare in galera ha valore rieducativo soltanto nelle favole, se si hanno sufficienti garanzie che una persona non possa ricommettere reati, e per me è una buona notizia che questo venga messo in libertà. Ciò che appare semplicemente tremendo sono le giustificazioni in punta di diritto che vengono avanzate per quest'atto, in questo caso specifico. E il caso, dice Cacciari, metterà a nudo una cultura politica e giuridica che la dice lunghissima sulla crisi che attraversa lo Stato di diritto. La voce del popolo lo reclama, voce del popolo fra virgolette, chi mente in casa rinuncia alla vita. E questa voce è la sola anima autorizzata dal diritto. Si afferma che esso va costruito esclusivamente sulle presunte abitudini o tradizioni, sui costumi e sentimenti comuni. Insomma, che esso deve essere espressione del Volksgeist, il buon politico nell'interprete e abborre dai vuoti formalismi. Insomma, è il pezzo di Massimo Cacciari che insomma, va sempre un po' tradotto. Noi facciamo fatica a capire cosa vuol dire realmente Cacciari, ma è un limite sicuramente nostro. Poi qui il problema non credo che sia il fatto che erano entrati in casa, credo che sia il fatto che sono stati i tre malviventi sono stati inseguiti e poi Ruggero gli ha sparato alle spalle, due ammazzandoli, uno ha cercato di ammazzarlo, è un po' diverso. Adesso io non so Vannacci dove ha fatto l'accademia militare, forse all'IKEA, però sparare alle spalle a gente che sta scappando e che quindi non è in condizione di metterti in pericolo, non so quanto sia solo strategicamente, anche solo da quel punto di vista, utile. Al nemico che scappa punti d'oro avrebbero dovuto insegnargli in accademia comunque. C'è anche Lorenzo Castellani sul Domani, paese legale contro paese reale, la strategia della destra, c'è una faglia storica che attraversa la politica italiana e che il centrodestra anche dai banchi del governo è sempre disposto a cavalcare, quella tra paese legale e paese reale, non è soltanto una chiave interpretativa della realtà ma una vera e propria tattica elettorale, dice Lorenzo Castellani, anche lui convinto dell'esistenza della destra e della sinistra. Noi siamo gente semplice, ci chiediamo: Conte è di destra o di sinistra? Bettini è di destra o di sinistra? Vannacci è di destra o di sinistra? Insomma, Salvini è di destra o di sinistra? Insomma, sono difficili queste analisi da fare. Insomma, sotto Bettini è un punto interrogativo gigantesco, non so. Cioè, qui, vabbè. Non vorrei incartarmi sugli aggettivi. Vi dicevo, c'è Claudio Cerasa sul Foglio, sempre fra gli opinionisti, La vitola in diretta, non è male il titolo, e un grande abbraccio a Manuela Moreno che sta conducendo
benissimo la vita in diretta e se lo merita. La vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, principe di garantismo. La difesa che Ranucci fa dell'amico indagato per l'attentato contro di lui non è solo la demolizione del modello report, è un manuale di resistenza alla cultura della gogna, di lotta contro il circo mediatico giudiziario, un format che appassiona. Dice Cerasa, assicuratori, i palinsesti televisivi avessero un po' di sfrontatezza, un po' di senso della provocazione, un briciolo di ironia e anche di autoironia, avrebbero dovuto inaugurare da giorni uno spazio tematico quotidiano dedicato alle grandi lezioni di garantismo, di rispetto dello Stato di diritto e di lotta forsennata contro la cultura della gogna offerta dal caso Ranucci, in uno show formidabile, facilmente sintetizzabile, con l'unico titolo adatto a rappresentare degnamente il tema: La vitola in diretta. La vitola in diretta offre da giorni, grazie al contributo straordinario di Sigfrido Ranucci, memorabili lezioni sul necessario rispetto delle garanzie all'interno del sistema giudiziario. E in questo meraviglioso ribaltamento dei ruoli con Ranucci, dall'oggi al domani, passato dall'essere il principe del Tribunale del Popolo all'essere il principe del Foro del Garantismo, il conduttore di Report, con passione, dedizione e abnegazione, nel nuovo format della vitola in diretta, che ci auguriamo la Rai gli offra quanto prima, ha iniziato a muoversi come un grande accusatore di un sistema di gioco a cui spesso lui stesso si è prestato: la legittimazione della cultura dello scalpo. Bello il pezzo di Claudio Cerasa, che peraltro non fa finta di essere stupito da questi salti mortali di questo moralismo d'accatto, ecco, mettiamola così, che nel momento in cui si trova un moralismo forcaiolo, che si trova dall'altra parte, diventa ipergarantista. Quello che non si dovrebbe avere difficoltà a dire è che la difesa di Ranucci dall'amico La Vitola non è solo la demolizione del modello report, è qualcosa di più. È un manuale improvvisato, ma a suo modo efficace, di resistenza alla cultura della gogna, di lotta senza quartiere contro il circo mediatico giudiziario. Se poi Ranucci volesse sapere come abbia fatto la cultura del sospetto a diventare così virale in Italia, potrebbe fare un salto sul replay e riguardare con attenzione se esista una qualche trasmissione che in questi anni ha fatto di tutto per far diventare le amicizie un indizio di colpevolezza, le allusioni una pratica investigativa, il Tribunale del Popolo lo spazio adatto per giudicare le vite degli altri e far saltare teste con metodi giacobini contro cui eroicamente da giorni combatte il nostro format preferito. La vitola in diretta. Bello, torniamo al discorso che facevamo prima. Franco e Ciccio, amici col botto, ecco, siamo lì, insomma. Fra l'altro, appunto, la notizia, vi dicevo, che si sta muovendo la Rai con i suoi tempi, l'elefante morente. Caso Ranucci, la mossa della RAI, pronto l'audit sulle inchieste di Report. La Di Rossi farà richiesta alla Procura. Tra le puntate sotto osservazione quella sul carbon credit. Ormai è questione di giorni, dice Antonella Baccaro. Ormai è questione di giorni, la RAI avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo Report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la Procura a indagare Walter La Vitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ipotesi che il Movimento 5 Stelle possa aver ispirato alcune inchieste di Report è stata già negata seccamente dal giornalista e dal deputato, ma c'è anche un filone, il deputato è Gerolamo Cangiano, ma c'è anche un filone di inchiesta personale relativo cioè a frequentazioni private di Ranucci, che suggerirebbe di accendere un faro su alcune inchieste relative a un sindacato nel quale avrebbe lavorato una donna titolare di un'utenza in telefonica intercettata nelle indagini per i molti frequenti scambi con Ranucci. Insomma, la situazione è complessa e adesso vedremo l'audit della RAI che cosa comporterà. Vi dicevo, poi c'è bello il pezzo di Osvaldo De Paolini, fra l'altro il giornale ci annuncia che sta modificando la grafica, qui gli facciamo tutti i nostri migliori auguri, perché sarà che abbiamo una certa età, ma ogni volta che cambiano la grafica di un giornale peggiorano, almeno noi abbiamo questa sensazione. Però è un po' come quando la nuova moglie deve cambiare i mobili e le tende, ecco, i direttori dei giornali sono un po' così, devono cambiare le tende, se no. Allora, Osvaldo De Paolini, salario minimo, flop massimo.
C'è una legge che la politica non riesce ad abrogare, non è scritta nella Costituzione ma nell'economia di ogni paese, e dice una cosa semplicissima: se aumenti per decreto il costo di un fattore produttivo, qualcuno dovrà pagarne il prezzo. Può essere l'impresa comprimendo i margini, può essere il consumatore pagando di più, può essere il lavoratore se le assunzioni rallentano o il posto di lavoro scompare, ma il conto arriva sempre. Solo che la politica continua a raccontare il contrario, scrive Osvaldo De Polini. Da anni il salario minimo viene venduto come la chiave capace di scardinare la cassaforte dei salari bassi, e poiché la campagna elettorale è ormai imminente, anzi i primi segni forti già si intravedono, è assai probabile che le sinistre cavalchino insieme alle altre anche la favola rassicurante del salario minimo. Peccato che i fatti abbiano il brutto vizio di non leggerla. L'ultimo a ricordarlo è stato alcuni giorni fa il Washington Post. Secondo il quotidiano americano, scrive De Paulini sul giornale, il municipio di Washington aveva imboccato con entusiasmo la strada dell'abolizione del salario ridotto per i lavoratori che percepiscono mance. L'obiettivo era impeccabile: più reddito, più equità, più giustizia sociale. Poi è arrivata la realtà: ristoranti in difficoltà, serrande abbassate, operatori del settore in rivolta. Certo, sarebbe intellettualmente disonesto attribuire tutto alla riforma, l'inflazione e il rallentamento dell'economia. Il costo delle materie prime hanno avuto il loro peso, ma sarebbe ancora più disonesto sostenere che il costo del lavoro non abbia inciso. Lo ha fatto in modo determinante, dice Osvaldo De Paulini sul Corriere, che si legge con piacere perché riesce a essere chiaro su temi non sempre facili. Il benessere dei lavoratori nasce anzitutto dalla capacità di un sistema economico di produrre ricchezza, mentre gli strumenti normativi possono incidere sulla sua distribuzione, ma difficilmente possono sostituirsi alla sua creazione. Per questo sarebbe il caso di archiviare definitivamente un dibattito che appartiene più alla propaganda che all'economia. Il salario minimo è la scorciatoia perfetta per chi vuole promettere senza spiegare, distribuire senza produrre, rassicurare senza risolvere. È una risposta semplice a una domanda complessa, e quasi sempre le risposte semplici sono quelle sbagliate. L'Italia non ha bisogno dell'ennesimo prezzo amministrato, ha bisogno di imprese che crescano, di investimenti, di meno tasse sul lavoro, di contratti seri, di uno Stato che smetta di illudersi di poter sostituire il mercato con un decreto. La ricchezza non nasce in Gazzetta Ufficiale, conclude Osvaldo De Polini, nasce nelle aziende. Quando la politica dimentica questa verità, non difende i lavoratori, finisce prima o poi per danneggiare proprio quelli che dice di voler proteggere. E beh, la chiave è quella: se noi pensiamo che molta c'è la cultura dell'impresa che dice a me basta che la politica mi paga, io sono a posto, poi però crea anche delle difficoltà se tu non curi la qualità del prodotto e pensi solo che la politica in qualche modo ti risolve il problema, poi vengono giù i punti perché l'appalto l'hai preso ma l'hai gestito male. Comunque segnaliamolo, di Renzo Volo su Iran e Domani vi ho detto. Su Repubblica c'è Francesco Merlo, che è divertente perché evoca una scena in cui fra l'altro eravamo testimoni diretti perché eravamo seduti vicino a lui, e che comunque fa piacere perché insomma è un'occasione di memoria. La memoria non è che sia o la coltivi o la distruggi. Francesco Merlo, la nonna italiana che è autentica solo in America, e qui parte sul fatto che c'è un rilancio delle nonne italiane negli Stati Uniti, sulla bellezza, la retorica appunto, la virtù di impastare con le mani la farina, le uova, l'acqua, il panetto, e appunto, e però chiude con una citazione a proposito a BBC, elencando la regola d'oro degli inglesi a Roma, li invitati a non chiedere il parmigiano sul pesce, che per la verità nessun inglese avrebbe mai in mente di chiedere. E lì ha bacchettato pure per il cappuccino a fine pasto, quando invece secondo la BBC bisognerebbe bere l'amaro, che forse è rimpianto del pittoresco anni 60, che diciamocela tutta, ci intenerisce perché rivela la nostra natura romantica. Anche noi amiamo come il pane di casa questa finta Italia sparita, scrive Francesco Merlo. L'amaro, per esempio, a me fa venire in mente la sambuca con la mosca, che piaceva a Marco Pannella, il quale credeva nel pranzo e nel dopo pranzo, nella parola che si ascolta, fra virgolette, e che si dice nei racconti che ci si fa in cucina, chiuse virgolette.
In un ristorante di Teramo, in una cena di vecchi, virgolette, orfani radicali, li ho visti ordinare tutti in coro la sambuca con la mosca, come in un rito di appartenenza, come altri cantano Bella Ciao, Dio. Personalmente io non l'ho ordinata, ma è marginale, però mi fa venire in mente quando c'era qualcuno che per solidarietà o per piaggeria, vallo a capire, si faceva offrire una sigaretta da Marco, e Marco fumava le Celtic, orribili sigarette nane, grasse, senza filtri, che trovava solo lui, fumavano in tre in tutta Italia, e Marco si incazzava se non lo trovava dal tabaccaio. Allora c'era qualcuno che diceva: ah sì, mi prendo volentieri una sigaretta. Marco faceva la faccia da goliarda, gli dava la sigaretta e questo diventava blu, poi verde, poi viola. Sigaretta orribile. Chi ha avuto il piacere di respirarle anche per come fumo passivo non lo dimentica facilmente. Andiamo a vedere i giornali di oggi. Credo che l'abbiano poi ritirata, in un che fosse veramente una minaccia per l'umanità quelle sigarette. Che poi Marco passò al Toscano, però le Celtic erano veramente una cosa allucinante. I più astuti di noi avevano sempre una secca di Celtic da qualche parte, se no ti ritrovavi alle 3 di notte a accompagnare Marco a cercare in tabaccherie improbabili, sigarette improbabili. Chiusa la vicenda, che non so quanto vi possa interessare, però insomma. Allora, Corriere della Sera, muore in manette fra gli agenti, il 118, un caso a Bologna, il pezzo lo firma Rinaldo Frignani. Abraham Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, dove ha abitato anni fa e dove ha iniziato a dare in escandescenza. Sempre dal Corriere, Giusy Fasano e Guido Limpio, Iran e USA è di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti, un'altra notte di attacchi incrociati fra USA e Iran, le forze armate statunitensi hanno messo nel mirino le unità di Teheran, responsabili dell'azione in Giordania che è costata la vita a due soldati americani e che ha distrutto caccia ed elicotteri. Interessante l'intervista all'ambasciatore degli Emirati Uniti a Roma, e Abdullah Ali Atek Obaida al-Subusi. Noi non chiudiamo la porta ad azioni diplomatiche, gli Emirati sanno reagire, ma il conflitto può finire. Il cuore del problema, dice l'ambasciatore, sta in rigorosa osservanza di diritto internazionale, tutela di rotte e diritto di navigazione, flusso ininterrotto di traffico nello stretto di Hormuz. Soluzioni politiche, dialogo e diplomazia restano i mezzi più sostenibili per risolvere la crisi. Gli Emirati appoggiano ogni sforzo per rafforzare sicurezza e stabilità nell'interesse dei popoli della regione. Mentre Guido Limpio, l'Iran ha fatto il salto, colpisce più obiettivi. Aiuti da russi e cinesi? Chiede col punto interrogativo. Possibile rete satellitare per missili e droni. Il rapporto di collaborazione con i russi è servito a vendere centinaia di velivoli a Mosca, ma anche a ricevere spunti operativi utili per renderli più efficaci. I missili sono devastanti, mentre gli Shahed rappresentano una componente con un doppio uso, raid e saturazione dello scudo avversario. C'è poi il sospetto che Russia e Cina abbiano passato a Teheran dettagli raccolti dai loro satelliti spie, coordinate fondamentali per sapere cosa ci sia in un determinato punto. Chiara Barison racconta dei 12 caduti invisibili, i caduti invisibili, con l'in fra parente. L'America non contava vittime da mesi. Il bivio del presidente: mandare altri soldati o finire il lavoro come Bush nel 2007, sale a 17, scusate, non a 12. Il bilancio dei soldati statunitensi morti nel conflitto contro l'Iran. Sono bastati poco più di 4 mesi per vedere che dalla morte dell'Ayatollah Khamenei il conflitto fra Washington e Teheran ha superato la dimensione degli attacchi mirati per allargarsi in una nuova escalation militare. Le ultime vittime sono in Giordania, dove 2 militari sono rimasti uccisi. Sempre dal Corriere, raid russi in Ucraina, almeno 20 morti, missili su Kiev e altre città. Ancora proteste per Fedorov, oggi Zelensky raduna i vertici militari. Ci sono poi in prima pagina il video di Bologna, muore bloccato dalla polizia, il filmato di un residente con le urla del 42enne. Il Viminale garantisce, ci dice Rinaldo Frignani,
massima trasparenza, 118, inchiesta interna. Ci sono le immagini pubblicate. Massima trasparenza, nessun comportamento che possa ricordare anche minimamente i fatti del G8 di Genova, proprio nei giorni in cui cade l'anniversario, quanto accaduto 25 anni fa. La linea del Viminale è chiara, non c'è nulla da nascondere, collaborazione totale con chi indaga. Sarebbe curioso il contrario, detto inter nos. Vi dicevo, c'è un'intervista a Tajani, per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo, la legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee, l'obiettivo della stabilità è rimasto intatto, le preferenze non sono un punto centrale, lo Stato che deve garantire la sicurezza, stiamo lavorando al massimo per questo. Un'intervista a Paola Di Caro, due persone sono state uccise a freddo per aver commesso un reato che nemmeno negli USA prevederebbe la pena di morte. Infatti noi, dice Tajani, lo riteniamo un reato gravissimo, quello di aver ucciso, non siamo per il Far West o per la giustizia privata, è lo Stato che deve garantire la sicurezza e stiamo lavorando al massimo per questo, ma siamo per un perdono considerando tutte le circostanze particolari di questo caso, il contesto, perché ogni caso va valutato a sé. Prima di concedere la grazia non dovrebbe esserci almeno il ravvedimento, qui sembra non ci sia. La famiglia di Rogero ha chiesto la grazia sulla base proprio del pentimento che l'uomo avrebbe maturato, ma in ogni caso il peso morale di aver ucciso due persone se lo porterà dietro tutta la vita, come giusto che sia. La competizione con Vannacci vi porta tutti su posizioni più estreme? Per quanto ci riguarda assolutamente no, non ci muoviamo guardando gli altri, ma secondo le nostre idee, dice Tajani. Mentre Salvini ci rifà con le magliette, c'è la maglietta per Mario Roggero, grazie subito. Le magliette, Salvini ancora non ha imparato la lezione che le magliette sono un'arma a doppio taglio, comunque contento lui. L'unica cosa è magari io la prenderei di una taglia un po' più larga. Legittima difesa, allargare i limiti, dice Arianna Lagroscino. La spinta leghista, gelo in Forza Italia, Ruggero il Carroccio, così sarebbe libero. Fratelli d'Italia firme da tutto il centrodestra per la grazia. Ma su Repubblica c'è un'intervista che vi dicevo molto interessante a Enrico Costa. La norma attuale funziona, no a modifiche sull'onda emotiva. Siamo favorevoli alla grazia, ma non contestiamo la sentenza, non prendiamo lezioni da Vannacci, noi garantisti dalla nascita. Sarei molto cauto a legiferare sull'onda emotiva. Ogni volta che vedo proposte normative nascere come effetto istantaneo di un fatto di cronaca con rilievo mediatico, sono scettico. Non si risolvono problemi complessi cambiando precipitosamente tre parole del codice penale. Enrico Costa è capogruppo di Forza Italia ed è il primo a aver bocciato la proposta della Lega. Cosa pensa dell'idea di Borghi? Non voglio neanche entrare nel merito perché ritengo che sia un sistema sanzionatorio debba avere regole e procedure stabili, ispirato alla ponderazione. Sulla reazione emotiva, leggi inapplicabili e dannose, con tutto il rispetto di Borghi, sono un nostalgico e per me il codice andrebbe cambiato come si faceva un tempo, riunendo una commissione di esperti, ascoltando operatori del diritto capaci di proporre modifiche organiche. E la Lega deve aver cambiato la norma per cui Roggero è in galera, dice Tommaso Cirico, esatto. E considero quella modifica un passo avanti. Ricordo l'esultanza del governo giallo-verde nel 2019. Fu un provvedimento opportuno, frutto di un ampio dibattito parlamentare, slegato da eventi mediatici e di cronaca specifici, che introduceva il concetto di grave turbamento e aggiornava la legittima difesa all'evoluzione di alcuni fenomeni, ad esempio le rapine in casa e negli esercizi commerciali che provocano esasperazione. Per lei basta l'attuale legge, chiede ancora Repubblica, equilibrata e funziona per come è scritta. Si può migliorare come tutto, ma un legislatore scrupoloso non agisce sull'onda emotiva. Non le sembra che Fratelli d'Italia e Lega stiano ricorrendo Vannacci, costringendo anche Forza Italia a inseguire? La stupirò, risponde Enrico Costa. Nel 2015 da vice ministro della giustizia visitai la gioielleria di Roggero, era stato vittima di una rapina, visionai immagini brutali, portai la mia solidarietà, partecipai con lui anche a un convegno, dunque da liberale non inseguo nessuno perché considero la sicurezza un tema fondamentale, solo se c'è i cittadini possono esercitare la propria libertà, ovviamente le regole devono avere una genesi scrupolosa. Ha firmato per la grazia, sì, come molti parlamentari Forza Italia, senza che questo rappresenti un'interferenza con le prerogative del Colle.
cioè Francesco Bei, raccolta firme nuovi DDL così da destra, è partita la doppia sfida al Colle dopo lo stop del Quirinale all'inizio di Nordio sulla clemenza. Fratelli d'Italia e leghisti rilanciano l'input della Premier ad andare avanti. C'è anche Boccia, Francesco Boccia, capogruppo PD. Fare subito chiarezza, non si imiti il modello AIS, il modello americano, che insomma è un po' un... che poi se ci pensate potremmo anche rivalutare e importare il Ku Klux Klan di questi tempi dagli Stati Uniti oltre all'AIS, perché insomma dal punto di vista culturale potrebbe avere anche una sua, un suo pubblico, però insomma... Occorrono, dice, torno a leggere Francesco Boccia, occorrono rigore e trasparenza, la destra cerca un conflitto permanente, sono costretti a inseguire Vannacci, noi non vogliamo contrapporre diritti e sicurezza, le forze dell'ordine non sono uno strumento di propaganda, no allo scontro ideologico. Ed è Francesco Boccia, vi dicevo della foto di Vannacci con i meloni in mano e la canotta nera, il capello in tinta con la canotta. In questi casi diciamo che una tenuta, non dico come quella del Ku Klux Klan, ma magari nera, insomma diversa, sarebbe anche un salto nell'eleganza, della, nello stile, nell'eleganza della persona, però insomma queste sono scelte di gusti. E vi dicevo, andiamo a vedere La Stampa, che apre e muore mentre gli agenti lo bloccano. Caso approda in Parlamento, Fratelli d'Italia e Lega con le forze dell'ordine e l'opposizione fare chiarezza. Ci sono le dichiarazioni di Galeazzo Bignami, l'intervento delle forze dell'ordine risulta condotto con professionalità e modalità consone, mentre Ilaria Cucchi spera non si tratti dell'ennesimo caso come quello di Magherini e Aldo Varandi. Vedremo se sarà stato condotto con professionalità e modalità consone, può essere sensato, ma dall'immagine non è chiarissimo. Niccolò Carratelli, Roggero, sfilata di politici.

nella legittima difesa. C'è un'intervista al senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia. L'intervista è molto interessante. Inaccettabile l'idea del carroccio, sconvolge i cardini del diritto, le leggi attuali sono adeguate, la grazia non è un modo per cancellare le sentenze. Noi di Fratelli d'Italia siamo saldi sui nostri principi, non inseguiamo nessuno. Berlusconi ci ha abituato a essere imitati. Un singolo episodio non può legittimare un metodo così naif e rispettoso nella discussione, della discussione nella coalizione. La Premier ha definito la pena sproporzionata, ha detto che non si possono giudicare la paura e il dolore di Roggero. Propaganda? No, è un ragionamento pacato, che si può condividere o meno, ma apre una riflessione che è tutt'altro che populista, dice Francesco Paolo Sisto, che non ha intenzione di discutere sull'argomento. Il ministro Salvini è tornato in carcere da Roggero con una maglia con la sua foto. Sconveniente, la visita è un gesto corretto. Si può dire che il gioielliere si è trovato in una situazione difficile, umanamente comprensibile, ferme restando però le sue responsabilità accertate con sentenza definitiva, le cui motivazioni peraltro non sono ancora note. E dicevamo, c'è anche questa storia qui, io non l'ho trovata, dei due commercianti cinesi che sono stati condannati a 17 anni dalla Corte d'Appello di Milano a maggio, quindi 2 mesi fa, per una storia molto simile. Insomma, bisognerebbe capire. Sempre su Falcone e Borsellino, simboli della riscossa del paese, dice il presidente Mattarella, scontro sulle parole di La Russa, il capo dello Stato dice la Repubblica ha dimostrato di essere la più forte. La Stampa ha anche un'inchiesta sulle spiagge libere, Ligure maglia nera d'Italia nell'estate del rebus delle concessioni. E c'è il giallo del giornalista, il cadavere di Luigi Esposito trovato in un campo nel Salernitano, siamo sempre sulla Stampa, ascoltati amici e parenti, la pista del movente personale. Sequestrati PC cellulare del professionista in cerca di elementi utili, firma il pezzo Manuela Galletta, sono intervenuti per spegnere un incendio e hanno trovato il corpo carbonizzato di un giornalista sportivo. A Eboli, in provincia di Salerno, i vigili del fuoco hanno scoperto che qualcuno ha tentato di cancellare, grazie alla figura e dalle fiamme, Luigi Esposito, che da tutti si faceva chiamare Luca. E come Luca si presentava e si firmava, è stato brutalmente ammazzato, è accaduto nella notte fra sabato e domenica. Lo hanno ucciso colpi di pistola e poi hanno dato fuoco al cadavere nel tentativo di renderlo irriconoscibile o quantomeno di coprire le tracce dell'assassinio. Che di delitto si tratti, ne è certa la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, che ha aperto un fascicolo per omicidio. Sul movente invece ci sono poche certezze. La morte di Esposito, 53 anni compiuti a inizio luglio, non sarebbe legata alla sua attività professionale. Esposito era un giornalista sportivo iscritto all'albo dei pubblicisti dal 2012, aveva inseguito la sua passione, nonostante gli studi lo avessero portato a conseguire 2 lauree, una in lettere e una in biologia. Nessun legame invece con l'ARPA, che è l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, contrariamente a quanto inizialmente circolato in una nota stampa. L'ente ha smentito qualsiasi contatto con il 53enne. Esposito invece lavorava da qualche tempo come opinionista ad 8 Channel e seguiva in modo particolare il Benevento e l'Avellino. Si era occupato pure della Salernitana, scrivendone sia sul sito tuttosalernitana.com che sul quotidiano La Città di Salerno. Aveva avuto qualche discussione con dei tifosi, ma era normale dialettica. Ed è appunto l'omicidio del giornalista. In attesa delle risposte da parte degli investigatori, resta, scrive in una nota il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, lo sconcerto per quanto accaduto. Un fatto di gravità inaudita, rimarca il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, sul quale auspichiamo vengano fatte presto chiarezza. Dicevo intanto sul giornale La Verità di Lavitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. La rivelazione di Lavitola sull'ultima conversazione con Ranucci, avvenuta dopo la perquisizione, mi ha chiamato alle 3:30 del mattino e siamo stati al telefono per circa 2 ore. Ecco tutta la verità del faccendiere sul caso. Andiamo a vedere la pagina. Che poi, se io fossi
ma non lo sono, l'avvocato di Lavitola, gli suggerirei di starsene un po'.

zitto, se non altro per i suoi interessi, magari non gli interessi della verità, però insomma, grazie a Dio non sono l'avvocato di Lavitola. La verità di Lavitola: Ranucci mi chiamò dopo la perquisizione, abbiamo parlato per ore, è Giulia Sorrentino che lo racconta. Non è una questione di gossip, scrive il giornale. Il coinvolgimento di una donna accanto al conduttore di Report, svelato dal giornale, ha una centralità nel momento in cui viene citata dalla Procura di Roma come persona verosimilmente appartenente al contesto personale e professionale della vittima. E soprattutto se gli inquirenti scrivono che non si esclude che Cianfoni Laura, persona in costante contatto con la vittima, possa aver ricevuto pregressi contatti, ovvero i tentativi di contatto, da soggetti legati al grave atto intimidatorio oggetto di indagine, fra virgolette, tradotto dal magistratese sarebbe che insomma questa qui si è sentita con qualcuno che era di quelli che insomma erano coinvolti direttamente sulla vicenda della bomba o quel che l'era. Ma il suo rapporto con Lavitola, accusato di essere l'unico mandante dell'attentato l'ottobre dello scorso anno, non sarebbe stata confinata agli incontri in presenza di Ranucci, come l'ha detto al giornale, continua il giornale. Per questo ieri, poco prima delle 9 del mattino, proviamo a contattare Lavitola, scrive appunto Giulia Sorrentino, squilla, nessuna risposta. Ma poco prima delle 10 ci richiama e trascorriamo una mezz'ora al telefono. L'unica persona con cui Laura ha parlato sono io. Tieni presente che io e Sigfrido eravamo veramente amici e Laura si litigava con lui un sacco di volte e chiamava me. Ma dire che gliel'abbia presentata io no, perché loro stanno insieme da tanti anni, dice dopo aver letto il nostro articolo. Poi mentre divagava parlando di quanto emerge sui giornali fa il nome del conduttore. Ranucci non lo sento dalla sera dell'interrogatorio purtroppo. Sai, quando sei abituato per anni a sentire una persona almeno una volta al giorno o due, dopo una cosa del genere noi normalmente ci saremmo sentiti almeno 10 volte tutti i giorni. Vi dicevo, Franco e Ciccio, amici col botto. Torno a leggere. Io lo vorrei sentire, ma l'avvocato continua a dire che sarebbe inquinamento delle prove. Che ne so, povero avvocato. A quel punto lo riporto a leggere. A quel punto lo riportiamo sulla questione che riguarda Laura, chiedendogli se è vero che avessero un rapporto a sé stante. Sì, ci siamo sentiti per i fatti nostri, per le cose che riguardano Sigfrido. Loro stanno insieme da tanto tempo, una relazione vera e forte. Laura non riesce ad accettare che questa non sia una relazione formale, ma Sigfrido, per amore verso la famiglia e i figli, non si stacca da loro. Questo crea in Laura una situazione di fragilità. Io sono stato quasi sempre testimone di litigi di Laura basati sul nulla. Una gelosia folle, vabbè. Io ve lo continuerei a leggere, però è abbastanza, insomma, boh. Si inserisce anche la trama rosa. L'ultima conversazione, concludo perché poi Lavitola non gli ha mandato solo un messaggio dopo la requisizione del carabiniere, ma ha avuto un ulteriore scambio. Lui mi risponde dicendo: mi Walter, ma è tutto allucinante, non ci credo, non posso crederci, non voglio crederci, ma aiutarmi in cosa? Poi mi chiama alle 3:30 del mattino e siamo stati al telefono circa 2 ore. Era notte, ha fatto giorno. Di che cosa hanno parlato? Delle varie possibili e fantasiose ipotesi. Boh. Non lo so, Vabbè, è tutto così strano, comunque. C'è poi Rita Cavallaro, dal faccendiere al bodyguard, quelle strane amicizie di Sigfrido, si infittiscono le ombre sul conduttore di Report, Tavares per i PM vicini ai camorristi del clan russo. Tavares, per chi indaga, farebbe parte dell'associazione ipocamorristica denominata Clan Russo per Antennola, nei comuni limitrofi, promossa e diretta da Antonio e Michele Russo e dai delitti di estorsione, esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, scambio elettorale politico-mafioso, chissà che vorrà dire. Che i politici forse intervenivano sulle elezioni della cupola, e altri gravi reati. Insomma, due amici presi e trovati con i pidocchi, il cui destino si è incrociato anni fa nel carcere di Secondigliano e oggi corre parallelo nelle carte dell'inchiesta, scrive il giornale, sull'organizzazione dell'attentato, con quel primo sopralluogo che Valterino e Onir, cioè il nero in napoletano, fanno a casa di Ranucci il 15 settembre 2025.
Mentre il faccendiere era impegnato nell'operazione per il debutto del giornalista in politica, Tavares, scrive il giornale, selezionava fra i suoi contatti picchiatori irpini e manovalanze che avrebbero costituito il gruppo di bombaroli per Ranucci. Sembra un film, ragazzi. C'è un pezzo, dice Stefania Craxi, che non è male, presidente senatore di Forza Italia. La sinistra critica anche la governabilità solo perché è stata un'intuizione di Craxi. La senatrice di Forza Italia dice siamo al ridicolo e forse anche a oltre. Scrive, non siamo alla follia perché questa è una cosa seria, siamo però ridicoli forse anche oltre, perché quando si arriva a sostenere che la governabilità sarebbe sinonimo di cittadini da rendere docili e obbedienti, il confronto culturale lascia il posto alla caricatura. E le caricature, si sa, servono più a nascondere la debolezza degli argomenti che a rafforzarli. Stefania Craxi, che anche lei parla di sinistra. Vi dicevo, sul Foglio invece c'è Giuliano Ferrara, l'altro mondo possibile non era quello della piazza violenta del G8. A Genova tutti persero la testa, Zero Calcare c'era, rivendica tutto, ma bisogna sapere che è un fumetto. L'altro mondo è possibile, lo hanno creato i ricercatori dei vaccini, i politici delle terze vie, i tecnocrati con la nuova possibilità di comunicazione. Scrive Giuliano Ferrara, pezzo impegnativo anche da digerire perché non è semplicissimo, però insomma... Zero Calcare c'era e rivendica tutto in un'intervista a Repubblica, ha un tono nostalgico per il dissenso armato, per la guerra rigliata ai metodi insurrezionalisti e censura nel suo campo politico la tendenza al vittimismo. L'idea che si parli delle vittime, della repressione poliziesca e non del conflitto organizzato e di quel tipo di conflitto, della sua radicalità anarchica, che secondo lui supera in forza morale e resistenza anche le idee e le motivazioni della protesta. Il che fa giustamente scatenare Giuliano Ferrara. L'altro mondo possibile lo hanno creato i ricercatori, dice più avanti, rispetto al mondo evocato da Zero Calcare, della piazza in un certo modo. L'altro mondo possibile hanno creato i ricercatori dei vaccini, i socialdemocratici delle terze vie alla guida dei governi, i populisti, i tecnocrati miliardari che hanno avvolto il pianeta nella rete di possibilità di comunicazione di nuova intelligence dei dati che fa il bene e il male, come sempre frammisti da rincoglionimento cognitivo di una generazione quasi perduta al dispiegamento di possibilità di difesa e contrattacco di un eroico paese europeo aggredito dall'autocrazia russa. Il mondo reale non è una palla di fumo ideologico, non è il teatro dei sogni, il dissenso è il sale delle democrazie in lotta di civiltà contro gli incubi, scrive Giuliano Ferrara, fondamentalisti imperiali che insidiano il primato declinante dell'Occidente, ma è il dissenso a mani nude della Politkovskaja e dei Navalny, è l'antagonismo elettorale democratico di un Mamdani o di altri che si battono contro ogni forma di populismo e di demagogia, e la fatica di ogni giorno per uscire dalla tenaglia fra violenza sociale e repressione di Stato. Punto, grazie a Dio. Si può provare nostalgia per qualcosa che è scomparso con il secolo scorso ed ebbe un'assurda riviviscenza all'inizio di quella corrente, 50 giorni prima del fatale volo omicida sulle torri di gemelle di Manhattan, ma bisogna sapere che è un fumetto di Zero Calcare. Bello il pezzo di Giuliano Ferrara. C'è da segnalare anche Mara Carfagna, deputato, segretaria di Noi Moderati. C'è un'emergenza sicurezza anche nel mondo digitale, minori da tutelare dalle derive del web, più controlli da parte delle piattaforme social, una legge per rispondere alle ansie delle famiglie. Possiamo essere i primi ad agire, i primi ad affrontare questa nuova emergenza sicurezza senza non aspettare di doverci accodare agli altri. Facciamolo, troviamo la strada per mettere in sintesi le diverse proposte presentate in Parlamento, diamo una risposta vera alle famiglie, agli insegnanti e a noi stessi. È possibile, è giusto, è doveroso, dice Mara Carfagna. Cose che i nostri figli possano aver visto nell'ultimo anno sul web, il suicidio in diretta di un ventenne, la strage in una scuola compiuta da un uomo armato di mitra, l'istigazione al suicidio di una diciassettenne da parte di un branco di follower che la perseguita con screenshot contraffatti, bullismo di massa contro bambini e adolescenti troppo grassi, troppo stani, troppo isolati, ancora immagini porno da una centinaia di piattaforme che eludono le norme sul divieto ai minori, elogi dello stupro, video su studenti che aggrediscono professori con migliaia di like, sfide potenzialmente
mortali ad alto tasso imitativo, come sdraiarsi su una tavola sui binari ferroviari, fare train surfing, cioè viaggiare aggrappati all'esterno di un autobus o di un treno, sfide del cibo e del digiuno, dice ancora Mara Carfagna, contenuti di propaganda dell'anoressia con strategie per ingannare la fame e nascondere il deperimento a familiari e medi e amici. L'elenco potrebbe continuare. Personalmente credo che il prossimo intervento sulla sicurezza del governo, subito dopo il decreto contro le baby gang, dovrebbe essere dedicato a questa emergenza che è reale, consistente, drammatica per migliaia di famiglie e di insegnanti. La maleducation delle piattaforme contrasta ogni giorno con gli sforzi educativi di chi ancora ci prova. Interessante, e non è marginale il tema, la soluzione un po' meno facile, sempre dal Foglio, gli F-35 che smentiscono Conte, perché la Russia oggi non attacca la NATO, non perché non sia una minaccia, ma perché la deterrenza funziona. I 700 F-35 degli alleati non raccontano una sede di guerra, raccontano il prezzo necessario per impedirla. E la lezione offerta nei giorni scorsi al Midor Day, appuntamento annuale del Midor Italian Foundation, dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, una lezione utile soprattutto a chi continua a raccontare la difesa europea come una gigantesca allucinazione collettiva. Però diciamo che la racconta, insomma, non è che sia, chi vuole capire capisce. Il messaggio a Conte, che era appunto quello che contestava, è questo: la pace non nasce dichiarando immaginaria la minaccia russa, nasce rendendo irrazionale ogni tentativo di aggressione. I 700 aerei servono esattamente a questo, non a preparare una guerra inevitabile, ma a far capire a Putin che una guerra contro l'alleanza sarebbe impossibile da vincere. La NATO non si arma perché la deterrenza ha fallito, si arma perché continua a funzionare, scrive il Foglio. Non credo che Conte possa accettare questa cosa, perché poi appunto ci sono legami stretti. Saltando di palo in frasca, sulla stessa pagina si parla di Putin, il precario equilibrio dell'oligarca. La pace non si costruisce sacrificando la sovranità dei più deboli. Che cosa non torna nel saggio di Andrei Melnichenko, che si presenta come un appello alla costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea? E non a Michelizze che scrive questa recensione. Il saggio descrive Ucraina e Russia come popoli appartenenti a un medesimo spazio storico. Una simile rappresentazione oscura secoli di dominazione imperiale. L'Occidente ha tollerato le violazioni russe del diritto internazionale. Ucraina e Russia come popoli appartenenti a un medesimo spazio storico, dire la stessa famiglia, come appunto, tipo Caino Abele, ecco. I Borgi. Verso le 24 ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili, merosi dal caro vita. Ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti, racconta il Sole 24 Ore nella sua pagina. Sui forfettari il 46% non supera i 20.000 euro, solo 8.000 partite IVA in flat tax dichiarano ricavi maggiori di 80.000 euro. Sull'omicidio stradale il reato non riduce le vittime, denunce stabili dal 2016, ed è una notizia che va segnalata. A 10 anni dall'introduzione del reato di omicidio stradale, la riforma del codice penale non sembra aver ridotto il numero delle vittime. 3.030 nel 2024, più di 8 al giorno. Anche le denunce di omicidio stradale seguono un andamento simile. 1.062 nel 2025 contro 1.099 persone segnalate, numeri vicini a quelli registrati nel 2026. Ed è appunto il Sole 24 Ore, con questa inchiesta su tutta Italia per quel che riguarda i conti correnti e l'inflazione. Anche il discorso delle partite IVA e dei forfettari è abbastanza interessante, sotto i 20.000 euro.
E se andiamo a vedere gli altri giornali, siamo abbastanza in chiusura. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni & Co. Bologna, un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, dice il Domani in prima pagina. Mentre Carl Bildt, a Putin piace la sua opzione peggiore. Se il presidente Putin dovesse valutare con lucidità lo stato della sua guerra con l'Ucraina, cercherebbe un cessate il fuoco. Ma a quanto pare non ha le idee chiare, perché tutti gli indizi indicano che stia perseguendo una qualche forma di escalation. Se dovesse davvero intraprendere questa strada, peggiorerebbe la situazione per tutti, ma soprattutto per se stesso, racconta Carl Bildt. Carbita è un ex primo ministro, ministro degli esteri della Svezia, ci spiega, ci ricorda il Domani. L'obiettivo dell'invasione del 2022, sottomettere militarmente e politicamente l'intera Ucraina, è irraggiungibile. Che significa che Putin ha già fallito? Se la sua presa sul potere possa resistere a un cessate il fuoco in cui riconosca questo esito, è una questione aperta, ma quasi certamente non potrà sopravvivere a uno scenario in cui perde il controllo della Crimea. Ecco perché Putin, se fosse razionale, dovrebbe dimenticare Anchorage e accettare subito un cessate il fuoco. Se continua sulla strada attuale, difficilmente otterrà quella fetta di Donetsk che desidera, ma è altamente probabile che perda la presa sulla Crimea. Inoltre i sondaggi indicano che una larga maggioranza dei russi è favorevole alla fine della guerra, dice Domani. Un cessate il fuoco potrebbe certamente porre fine al conflitto. Una soluzione politica duratura rimarrebbe ancora lontana nel futuro, ma almeno porterebbe il conflitto nell'ambito politico, favorirebbe cambiamenti sia in Russia che in Ucraina e consentirebbe una diplomazia che coinvolga un maggior numero di attori esterni. Purtroppo Putin, conclude l'ex primo ministro svedese, sembra determinato a proseguire sulla sua rotta attuale verso il baratro. Appunto, in prima pagina sul Domani.

0: C'è un pezzo di Sergio L'Abate: la forza della violenza per il posto del diritto, non serve più illudersi. E se andiamo a vedere, vi dicevo, Il Messaggero e Il Mattino sono i due giornali gemelli, l'editoriale è lo stesso, Marco Fortis, il Festival delle Previsioni Economiche, e Paolo Pombeni, 7 premier in 10 anni, l'instabilità parla inglese. La foto, vi dicevo, penosa di BB e Bibò attaccati alla coppa per non mollarla, cercano tutte e due di premiare il capitano della Spagna, è abbastanza, sì, in termine corretto è penosa come foto, fai un passo indietro e amen. Vabbè, strano, credo che sia l'unica forma di resistenza che ha fatto Infantino in tutto il campionato mondiale a Trump, non ha mollato la coppa. Vabbè. Il Mattino, aiuto basta, muore mentre lo ammanettano, Bologna, l'uomo bloccato, sempre prima pagina, mentre Meloni sulla condanna giovedì era pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. Poi ci sono i giornali col botto, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, Daniele Capezzone, Roggero non solo, se i democratici hanno un problema con il Demos, in realtà... il povero Daniele Capezzone lavora in acrobazia, perché non ci dice come la pensa lui, ci dice che la sinistra tratta male l'argomento, non so cosa intenda per sinistra, ma comunque, certo che se levi i giornali, la sinistra, i giornali di Angelucci, restano pagine bianche, non poche. Tempo di Osho, raid incrociati fra USA e Iran, ma Khamenei Junior non è più nel paese. C'è la foto di Khamenei che dice: regà, io me ne vado qualche giorno al mare, che qui a Teheran si schiatta. E... poi abbiamo Libero, la sinistra butta la chiave, boom. Caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo. AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nolan sembra uno di destra, siamo veramente ai salti mortali della ragione. Mentre Alessandro Sallusti, ricordiamoci dei tre bimbi nel bosco. Ricordiamoci dei bimbi nel bosco, ci mancano solo loro oggi. No, questa cosa di L'Ulisse che sembra uno di destra, comunque, aboliamo una proposta di legge che proibisca l'uso sui giornali della parola destra e della parola sinistra, che fa solo confusione. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. Senza leggi vedremo altri casi Roggero, dice Maurizio Belpietro, però se la giustificazione è il disagio, insomma, la situazione è complicata. C'è un'intervista a Paola Concia: che paura la sinistra filo-islamica, dice Paola Concia. Andiamo a vedere. Mi spaventa questa sinistra pro-Islam, l'ex deputato del PD, dall'anti-occidentalismo sfrenato e rifiuto dei nostri valori. L'estremismo abbracciato dai progressisti è pericoloso. Schlein femminista marginalizza le meno allineate. Conte si crede Napoleone. Il populismo dei 5 Stelle è nemico della democrazia. Sull'attentato a Ranucci bisogna sempre essere un po' cauti, io non condivido il suo modo di fare giornalismo, penso sia negativo e pericoloso. Oggi stanno venendo fuori le contraddizioni anche abbastanza imbarazzanti. Bella l'intervista a Luca Zaia di Federico Novella, servono pene più severe e meno delinquenti in spasso, occorre lavorare a una nuova legge che dia maggior peso alle condizioni psicologiche di chi reagisce a un'aggressione violenta. Però occhio che questo vale per tutti. Facciamo attenzione, per tutti quelli che hanno diritto a questo provvedimento, e poi diventa un problema. Il Fatto Quotidiano: Ruggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. C'è Salvini che nel frattempo ha cambiato maglietta, cioè la maglietta, la difesa è sempre legittima, che non si capisce se è legato alla situazione in Ucraina, forse è quello, una manifestazione a favore dell'Ucraina, o invece in casa nostra. Chiudiamo con una botta d'ottimismo: Salvini, la difesa è sempre legittima, si schiera a favore di Zelensky. Chiuso per oggi, grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani.
1: Radio Radicale 10:54, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime. Tra poco alle 11 ci collegheremo in diretta con la Camera per la discussione sulle linee generali sulla relazione della prima commissione affari costituzionali della Presidente del Consiglio e interni, sullo schema d'intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per attribuzioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e così come per la Liguria, poi sarà per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, e poi anche la discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2988, conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, e infine la discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2670, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, collegato alla manovra di finanza pubblica. E allora, mentre siamo in attesa di collegarci in diretta per l'appunto con la Camera, facciamo un breve aggiornamento notizie con le agenzie sotto mano per gli ultimi avvenimenti. E le ultime notizie che arrivano sono in particolare sul caso Ruggero, perché è intervenuto anche Elon Musk, il patron di Tesla, ha espresso sul suo social X il sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro Ruggero, Musk ha scritto che si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Quindi anche Elon Musk entra nella discussione italiana sul caso del gioielliere che ha ucciso due persone e ferita un'altra, i ladri che erano entrati nel suo negozio. Caso Ranucci invece, oggi è prevista per la mattinata il riesame davanti al Tribunale del Riesame di Roma, per l'appunto udienza per i quattro esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I legali dei quattro indagati chiederanno l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. Arrivano anche le parole, per l'appunto, dei legali: chiediamo l'annullamento della misura cautelare o la concessione dei domiciliari, inoltre sollecitiamo che venga modificata l'imputazione, in particolare a nostro parere dovrebbe cadere l'aggravante del metodo mafioso. Così hanno detto i difensori dei quattro indagati in carcere per l'attentato. I legali Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame, come dicevamo, sotto custodia sono gli indagati custodia cautelare dal 30 giugno scorso, ci sono, si ricorda, dei residenti tra la provincia di Napoli e l'area dell'Avellinese, Antonio Passariello e il figlio Pellegrino Davino e Saverio Mutone, domiciliari invece Marica De Filippi, compagna Davino. Davino è uno degli arrestati come presunto esecutore, per l'appunto, dell'attentato ai danni di Ranucci. I quattro indagati al vaglio del Tribunale del Riesame sono considerati gli esecutori materiali dell'esplosione dell'ordigno piazzato davanti all'abitazione del conduttore Rai a Pomezia. Secondo la procura, l'azione criminosa sarebbe stata commissionata dall'imprenditore Walter Lavitola e pagata tra i 5.000 e i 10.000 euro. Tramite un suo collaboratore, Gomez Clesio Tavares, Lavitola avrebbe assoldato il gruppo La Presunta Banda. Passiamo alle notizie dagli esteri. Si parla del Medio Oriente, in particolare di Iran, e ne ha parlato anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. che ha invitato gli alleati di Washington a contribuire con mezzi militari o risorse finanziarie alla navigazione nello stretto di Hormuz, esortazione che rilancia la richiesta di aiuti attivi per la guerra contro l'Iran al nono giorno consecutivo dei nuovi attacchi americani contro il paese, via via sempre più intensi. Secondo Rubio, Teheran sta cercando di usare il controllo del passaggio marittimo come leva nei confronti della comunità internazionale. Gli Stati Uniti, ha affermato, continueranno a fare quanto necessario per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, ma altri paesi dovranno assumersi una parte maggiore dell'onere. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha annunciato nelle prime ore di oggi una nuova ondata di raid finalizzati a ridurre la capacità di Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli ultimi attacchi hanno colpito l'Iran molto duramente e sono stati condotti in onore dei militari statunitensi uccisi negli ultimi giorni. L'agenzia iraniana Tashnim ha riferito invece di esplosioni in diverse città, tra cui Tabriz, Chabahar e Konarak e altre. L'Iran a sua volta ha annunciato attacchi con missili balistici e droni contro obiettivi americani nella regione. I guardiani della rivoluzione hanno affermato di avere preso di mira velivoli statunitensi all'aeroporto di Aqaba in Giordania, basi militari in Kuwait e un quartier generale per operazioni speciali nell'area siriana di Al-Tanf. Le sirene di allarme sono risuonate in Bahrain, mentre le forze armate kuwaitiane hanno riferito di aver intercettato droni nemici. Il governo del Kuwait ha inoltre denunciato un secondo attacco consecutivo contro un impianto di desalinizzazione, un colpo diretto contro infrastrutture civili essenziali, hanno sottolineato le autorità. Al centro della crisi resta dunque lo stretto di Hormuz, corridoio cruciale a livello mondiale per il trasporto di petrolio e gas. I guardiani della rivoluzione sostengono che due petroliere sarebbero esplose e rimaste immobilizzate dopo aver tentato di attraversare una rotta meridionale ritenuta pericolosa. Non sono stati forniti i nomi delle navi, le bandiere battenti, il numero dei membri degli equipaggi né informazioni su eventuali vittime. Il CENTCOM ha contestato la ricostruzione iraniana e al momento non vi sono conferme indipendenti. Secondo i guardiani della rivoluzione islamica, lo stretto resterà insicuro finché continueranno gli attacchi americani. L'organizzazione ha avvertito che il passaggio non sarà sicuro per i prodotti petrolchimici né per il trasporto di petrolio e gas e ha prospettato una nuova operazione punitiva. E sempre per quanto riguarda Hormuz, tra gli ultimi aggiornamenti, una nave è stata colpita da un proiettile nello stretto, provocando un incendio e l'evacuazione dell'equipaggio. Questo ci viene fornito dall'agenzia, questa notizia arriva dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKM2. La nave è stata colpita da un proiettile non identificato. L'equipaggio ha evacuato la nave in sicurezza ed è stato soccorso da un rimorchiatore. L'incendio non è stato domato e la nave è attualmente alla deriva. Non è stato segnalato alcun impatto ambientale, ha dichiarato l'agenzia in un aggiornamento di un precedente comunicato, che poi ha riferito che in precedenza di una nave in fiamme 8 miglia nautiche, circa 15 chilometri a nord-ovest di Qumzar in Oman, senza precisare la causa dell'incendio. Quindi un'altra nave, probabilmente le due, di cui facevamo riferimento anche prima. E invece, sempre dal Medio Oriente, ma lato Libano e Israele, questa mattina l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria alcune case nel sud del Libano, nel distretto di Mariyun, nel quartiere di Chandieh, vicino all'ospedale governativo nel distretto di Nabatieh, lo ha riferito l'Orient Le Jour, sottolineando che negli ultimi 4 giorni le truppe dell'IDF hanno intensificato le operazioni. E adesso sono le 11.03, ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Vengono i deputati Lomuti, Zanella, Iacono e Barbagallo. Il Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. La seduta termina alle 10.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 20 luglio 2026.
4: Okay. Grazie, onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni.
5: il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 80, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. De Maria. Ok. Abbiamo una richiesta all'ordine dei lavori per un intervento, informativa urgente, penso, l'onorevole De Maria. Prego.
6: Chiesta di informativa urgente al Ministro dell'Interno, perché ieri al Pilastro a Bologna è accaduto un fatto veramente tragico. Credo sia fondamentale fare
1: del Partito Democratico.
6: È accaduto. Penso che la nostra città, che ha una così solida tradizione democratica e antifascista, meriti tutta la verità su quanto è accaduto. Lo dobbiamo ai familiari della persona che è deceduta. Lo dobbiamo alla comunità del Pilastro che è stata colpita da questo fatto così tragico, lo dobbiamo alle stesse forze dell'ordine. Io voglio manifestare qui davvero piena fiducia nella magistratura, che è chiamata a svolgere tutti gli accertamenti necessari, assumere le eventuali iniziative conseguenti. Penso sia anche importante che il Ministro dell'Interno riferisca su quanto accaduto, per quanto di sua competenza, perché siamo di fronte a un fatto drammatico che anche quest'Aula non può e non deve sottovalutare. Grazie.
5: Grazie onorevole De Maria. Sullo stesso argomento la deputata Sportiello. Prego.
7: Grazie Presidente, ci accodiamo alla richiesta di informative al Ministro dell'Interno perché...
1: Del Movimento 5 Stelle.
7: Sconvolgenti, mai avremmo pensato... O meglio, non avremmo mai voluto vedere nulla del genere accadere. Non avremmo mai voluto vedere un uomo morire sotto il peso di un'altra persona, gridare aiuto nel frattempo e perdere la vita in questo modo. Ci indignano anche le dichiarazioni di chi dai banchi della maggioranza non si sente ribollire dentro un'umanità evidentemente persa e si schiera subito portatore di una verità non si sa come, assoluta. Davanti a quel video non riescono a provare l'indignazione per una morte avvenuta in questo modo. Non si riesce a ritrovare il senso dell'umanità, del limite. Noi invece vogliamo un'informativa perché crediamo che quello che abbiamo visto sia davvero inaccettabile, che quello che abbiamo visto non debba e non doveva accadere, e chiediamo verità. Verità per quello che è successo a Fakir, verità per quello che è successo, per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
5: Grazie deputata Sportiello. Se non ho capito male vuole fare un intervento, un altro richiesto di informativo urgente. Allora prego.
7: Presidente, allora guardi, intervengo per chiedere un'informativa più che urgente, doverosa, al ministro Musumeci. E lo faccio perché sono successi dei fatti gravissimi. Una bambina di 12 anni ha perso la vita in una piscina, risucchiata coi capelli da un bocchettone. Qualche mese fa un bambino di 7 anni ha perso la vita, risucchiato in una piscina da un bocchettone. Qualche mese fa un altro bambino, 12 anni, ha perso la vita in una piscina, risucchiato da un bocchettone. In Commissione Affari Sociali c'è un provvedimento che è fermo e che non viene discusso. Quello che però rende necessaria questa informativa, sapete quali sono? Qual è il motivo? Le parole scandalose, gravi del ministro Musumeci, che dichiara, leggo testualmente dalle pagine di un quotidiano, se da un anno il disegno di legge rimane fermo, non è per distrazione, ma è perché molte volte gli interessi lobbistici di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita. Lo dico perché mi risulta che in Commissione Affari Sociali, evidentemente, le spinte di alcune associazioni, comuni, regioni e quindi lobby economiche che portavano ad escludere una parte delle piscine dall'osservanza delle normative restrittive. Se il ministro Musumeci, ministro di questo governo, è a conoscenza di pressioni, di interessi lobbistici, di interessi di lobby economiche che dettano l'agenda a questo governo e a questa maggioranza, venga in aula e lo dica chiaramente. Dica che la sua maggioranza e i suoi parlamentari che siedono nella commissione, perché in commissione ci sono i parlamentari e le parlamentari eletti, non le lobby economiche, frenano un provvedimento così importante. Si sono registrati dal 2022 75 decessi nelle piscine, il 53% di questi avviene, sono vittime del 53% dei casi minori di 12 anni. Ora in commissione si discute di istituire giornate che pare che siano l'attività legislativa preferita di questo governo, invece di rispondere ad urgenze, emergenze di questo paese, un provvedimento è così importante, fermo perché ci sono interessi lobbistici a fermarlo. Allora venga Musumeci, venga a spiegarci, perché questa cosa è inammissibile e noi la combatteremo ferocemente.
5: Sì, grazie deputata Sportiello. Onorevole Caso, penso sullo stesso argomento, prego.
8: Presidente, riteniamo indispensabile la presenza del ministro per chiarire il senso delle affermazioni che sono state
1: del Partito Democratico.
8: La collega Sportiello, che ringraziamo per questo appassionato intervento, perché riteniamo, come gruppo del Partito Democratico, lo ha già fatto pubblicamente la nostra capogruppo in Commissione Affari Sociali, Ilenia Malavasi, che sia davvero arrivato il momento in cui ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e sia indispensabile portare in aula questo provvedimento. Considerate che noi abbiamo depositato gli emendamenti tra fine maggio e inizio giugno, dopo un lungo ciclo di audizioni, ma siamo in attesa dei pareri del governo per poter procedere, altrimenti la commissione non può essere nelle condizioni di andare avanti. Quindi, diciamo, quel tipo di frasi, di parole che abbiamo sentito in aula riguardano pressioni nei confronti dello stesso governo. Se il governo è ostaggio di scelte prese altrove, deve risponderne in aula di fronte al Parlamento, ai parlamentari della Repubblica. Non è possibile che il lavoro di commissione rimanga fermo, congelato per settimane, per mesi, perché sono altri luoghi dove questo governo decide nell'interesse di altri. È indispensabile un'assunzione di responsabilità. Ci sono degli emendamenti, ci sono delle posizioni. I testi normativi si possono correggere, modificare, se ci sono aspetti che è necessario modificare, anche noi abbiamo chiesto delle modifiche, si possono fare, ma ci deve essere una discussione alla luce del sole in Parlamento. Stiamo parlando della vita delle persone e la vita delle persone non può essere rimandata e non affrontata semplicemente per le motivazioni che lo stesso ministro ha denunciato. Quindi, come gruppo del Partito Democratico, ci associamo alla richiesta di informativa, continuiamo a chiedere che il lavoro avviato con un lungo ciclo di audizioni e con la deposita di emendamenti possa concludersi, che il governo smetta di tenere ostaggio di altri interessi e dei propri interessi decisioni nell'interesse della sicurezza di tutti i cittadini. Quindi da questo punto di vista ci aspettiamo che il ministro venga a rendere conto delle parole che ha utilizzato, chieda scusa, perché penso che sia giusto chiedere scusa, e affronti invece immediatamente i pareri che deve dare il governo e ci consenta di affrontare questo tema e scrivere un testo normativo che garantisca più sicurezza, perché di più sicurezza c'è bisogno.
5: Grazie onorevole Caso, mi pare che nessun altro intenda intervenire e quindi passiamo all'ordine del giorno, che reca la discussione della relazione della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Avverto che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro le ore 12 e comunque entro il termine dell'ultima discussione sulle relazioni della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare, ove essa si concluda precedentemente. Dichiaro a questo punto aperta la discussione e ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione Affari Costituzionali, l'onorevole Alessandro Colucci. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente. A riferimento alla relazione della prima Commissione Affari Costituzionali sugli schemi di intesa preliminare fra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, do per letta la relazione, Presidente.
5: Quale relazione? Può precisare esattamente a quale relazione si riferisce? Non... Ok. Ok, scusi però per...
1: Alessandro Colucci di Noi Moderati.
5: E quindi passiamo a questo punto all'intervento dell'onorevole Caso. Prego. Sì, sì, io autorizzo.
8: Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace che il relatore abbia consegnato...
1: Andrea Caso del Partito Democratico.
8: ...le argomentazioni su questa intesa e sulle altre tre intese che seguiranno, perché vedete nelle audizioni, nel percorso che abbiamo avuto in commissione, a cui ha partecipato il Ministro, che ringrazio per la presenza anche oggi in aula, ecco, è emerso chiaramente come questi schemi violino in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. In particolare sono privi di qualsiasi dato puntuale di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale, che giustifichi le richieste delle regioni interessate di ottenere le peraltro identiche ulteriori competenze. Fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale e la giustizia contabile. E poi infine dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117 lettera M della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque improcrastinabile. Noi per questo, insieme a tutte le forze dell'alternativa progressista, costituzionale, democratica, dell'opposizione parlamentare e sociale nei confronti dell'azione del governo più a destra della storia della Repubblica, abbiamo fortemente espresso, e la facciamo anche attraverso la risoluzione che abbiamo depositato, la richiesta di sospendere il procedimento in esame e ritirare gli schemi di intesa. Vedete, ora stiamo affrontando, dato che non lo ha fatto il governo, non lo fa la maggioranza, nessuno si cura degli interessi dei cittadini coinvolti. Adesso parleremo della Regione Liguria, poi della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, e noi invece vogliamo rivolgerci proprio a quei cittadini di cui voi non vi state occupando e di cui non vi state preoccupando. Se aveste ascoltato l'audizione che abbiamo ascoltato della Fondazione Gimbe, sarebbe emerso molto chiaro che senza LEP e monitoraggio si ampliano solo i divari tra le regioni. Questo significa che per queste quattro regioni, perché voi state affrontando in maniera uguale situazioni differenti, voi non state tenendo conto, ad esempio, del tema della mobilità sanitaria, del fatto che Lombardia e Veneto attraggono pazienti mentre Piemonte e Liguria perdono risorse. Non state tenendo conto della rinuncia alle prestazioni sanitarie, delle carenze e forti differenze regionali nel personale sanitario. Non state prestando nessuna attenzione a quelle che sono le conseguenze delle vostre azioni nella vita delle persone. E questo per una ragione semplice che va dichiarata in quest'Aula. Voi la chiamate autonomia differenziata, ma dell'autonomia non vi interessa nulla, anche perché se fosse stato ispirato a un procedimento di autonomia, voi avreste voluto in maniera specifica per ciascuna regione e esaminare quelli che erano gli aspetti specifici che potevano in qualche modo consentirle un miglioramento, e forse in un confronto puntuale e non ideologico ci sarebbe stato uno spazio di riflessione. Ma a voi non vi interessa l'autonomia, A voi interessa semplicemente una bandierina che è collegata ad altre bandierine. Vi serve in un patto che è scaduto e che non sta dando grandi frutti, l'abbiamo visto in aula con le vostre divisioni sulla legge elettorale, per portare avanti un percorso di riforme che sta arrestato un po' da tutte le parti, perché avete provato a colpire quella che è l'autonomia della magistratura con una riforma della giustizia che sarà bocciata dai cittadini e dalla cittadina italiana, avete provato a impostare una discussione sul premierato che è fallita miseramente e che poi state cercando in qualche modo di camuffare e nascondere dentro quella che è una legge elettorale che colpisce i diritti dei cittadini. Voi in questa legge elettorale, addirittura con un emendamento inserito alla fine, avete previsto il premio di minoranza. Cioè avete previsto che ci possa essere una maggioranza che raggiunge quasi i livelli per consentire di avere maggioranze qualificate in Parlamento per una coalizione che prende la minoranza dei voti, perché non considererete più nei voti di coalizione i voti delle liste sotto il 3% con esclusione della prima, quindi se ci fossero più liste potrebbero consentire addirittura una minoranza di avere il premio di maggioranza, ma solo per la vostra ossessione di modificare questa legge elettorale per consentirvi di restare al potere. Il terzo elemento di questo patto è l'idea di portare avanti una riforma spacca Italia che serve semplicemente non a garantire l'autonomia, ma a portare fino in fondo all'ultimo atto il processo di differenziazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, che è il grande punto d'incontro di tutte le politiche di questo governo, che vanno dalla sanità ai trasporti al lavoro. Voi non vi rendete conto di quelle che sono le vere urgenze. Noi stiamo facendo una battaglia per chiedervi di occuparvene. Qui con Marco Sarracino abbiamo denunciato con forza, insieme alla nostra segretaria, che dal 2011 al 2024 ben 650.000 giovani italiani hanno preso una valigia, hanno lasciato le loro comunità. È una generazione in esilio. È una generazione che scappa e la risposta deve essere politica, con un'assunzione di responsabilità non per titoli, ma per interventi veri, che garantiscano diritti, gli stessi diritti, tra il nord e il sud e tra il nord e il sud di ogni singola regione, di ogni singola città. Ma vi rendete conto dal punto di vista dei trasporti? Noi veniamo da un ennesimo weekend inferno. Il ministro Salvini ha trovato il tempo questo weekend due volte di fare visita al carcere di Bollate, ma non ha trovato un minuto per occuparsi dei milioni di italiani condannati a viaggiare in condizioni disumane anche durante questo weekend. Noi abbiamo visto treni a 50 gradi con ferrovieri che sono finiti in ospedale. Abbiamo visto guasti sistematici nel nodo di Roma, di Bologna, di Napoli. Abbiamo visto problemi, addirittura la debacle dei treni notturni, fermati e deviati nella notte, sono arrivati con oltre 3 ore di ritardo tra sabato e domenica. Abbiamo visto incendi che fermavano la linea e poi i treni che ripartivano avanti subito dopo, sovraccarichi come carri di bestiame, perché nonostante tutto quello che è successo e che sta succedendo, il ministro Salvini, invece di occuparsi dei servizi alternativi, dell'assistenza, dell'informazione che serve, invece di capire la sofferenza dei cittadini, continua a fare finta di niente, viene in aula a parlare di record di puntualità che suonano come schiaffi nei confronti delle condizioni in cui viaggiano i lavoratori, i passeggeri, i turisti, i cittadini italiani. E di fronte a tutto questo, questo governo non si cura, per esempio, delle difficoltà che ci sono già nelle regioni, ma voi sapete che ci vuole più tempo per andare da Imperia alla Spezia che il tempo necessario a raggiungere da Napoli Milano. Ma voi pensate che questo possa essere un'idea di giustizia, di equità, una politica che va nella direzione di rendere la nostra Repubblica in grado di, un luogo, di essere un luogo dove le persone rimangono e non scappano con la valigia per trasferirsi altrove? Voi state creando delle condizioni drammatiche di confronto politico. Oggi portate avanti questa riforma che già sapete, questo procedimento anzi, che già sapete non si potrà realizzare perché va contro la Costituzione, perché vi serve a portare avanti l'unico vero obiettivo che avete, cercare di modificare, taroccare la legge elettorale per ottenere una speranza di restare al potere anche nei prossimi 5 anni, ma non vi rendete conto che ormai il vostro totale fallimento è svelato? I cittadini si sono resi conto che anche su questo processo di differenziazione perché veramente l'autonomia è una parola bella, è una parola nobile, è una parola che in quest'Aula richiede un confronto alto, e non si può fare un discorso di autonomia su quattro progetti identici per quattro regioni così diverse. Già solo questo basta a svelare quello che è il bluff di questo governo, che già i cittadini hanno ben compreso. Noi continueremo a chiedervi di intervenire puntualmente, non lo avete fatto sulla Liguria, avete altre tre regioni, per spiegare le differenze, per spiegare perché conviene a un cittadino ligure, a un cittadino lombardo, a un cittadino piemontese, a un cittadino veneto, che hanno tra loro condizioni molto differenti, adottare lo stesso identico procedimento. Non conviene, non lo ha potuto spiegare nemmeno il presidente Bucci quando è venuto in audizione, non ha trovato una parola per spiegare come miglioreranno le condizioni sanitarie dei cittadini della Liguria. Noi invece siamo consapevoli che serve ben altro, siamo già al lavoro con le forze dell'alternativa per garantirlo ai cittadini che avete preso in giro in questi quattro anni e che in questi ultimi mesi state portando avanti in questa beffa finale.
5: Grazie onorevole Casu. Deputata Gardini, prego.
10: Grazie signor Presidente, cari colleghi. Guardi, io inizio tramite suo Presidente a dire alle opposizioni che se vogliono il confronto alto comincino a entrare nel merito, perché il confronto alto non si fa con slogan riciclati che sono sempre gli stessi qualunque sia il tema e l'argomento che questa Aula affronta. Non è questo il modo serio di informare i cittadini e di affrontare un confronto alto che noi invochiamo per primi. Allora, parliamo, e io dovrei parlare della Liguria, ma vorrei provare a inquadrare la questione nel suo perimetro più ampio, perché il tema che abbiamo davanti non riguarda solo quattro regioni, riguarda l'idea stessa di come debba funzionare questa Repubblica. E sento ripetere spesso
11: di Fratelli d'Italia
10: cose... che l'autonomia differenziata sarebbe un blitz calato dall'alto, eccetera, eccetera. Però guardi che mi confermo che chi parla contro questa autonomia differenziata, compreso chi ha parlato prima di me, non ha letto la Costituzione e non ha letto neanche le carte di questo provvedimento, perché l'autonomia non è un'invenzione di questa maggioranza, è scritta nella nostra carta dal 1948, perché c'è l'articolo 5 della Costituzione che dispone che la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Quindi, per la Costituzione, per i padri costituenti, di cui si riempiono sempre la bocca, ma o non li hanno capiti o li hanno traditi, l'autonomia non è una concessione discrezionale che lo Stato può fare o non fare a seconda dell'umore politico del momento.
1: Radio Radicale, un piccolo problema tecnico. Durante la diretta della Camera dei Deputati, durante l'intervento di Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, che sta continuando il suo discorso,

Non vorrei poi ricordare sommessamente che 20 anni fa la riforma del titolo quinto è stata fatta da un governo di centro-sinistra. Allora, per 20 anni è rimasto in gran parte lettera morta, oggi con questi schemi d'intesa lo Stato inizia finalmente a darne attuazione nel rispetto rigoroso delle garanzie che la Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024 ha imposto a questo processo. Ed è proprio su queste garanzie che vorrei un attimo soffermarmi, non troppo. Allora, la Corte ha chiesto che il trasferimento riguardi funzioni specifiche, non intere materie prese in blocco, che resti fermo il principio di unità della Repubblica, che nelle materie senza LEP definiti, dove è comunque in gioco un diritto fondamentale, si proceda solo dopo aver definito quel livello essenziale, quindi è inutile spaventare i cittadini su qualcosa che non esiste. Io dico, sono paletti severi, ma li trovo giusti. E un'autonomia costruita dentro questi limiti è esattamente il contrario di quello che dicono loro. Per loro sarebbe un rischio per la tenuta del Paese. Invece la dimostrazione che si può valorizzare la specificità dei territori senza intaccare l'unità della Repubblica. Allora, ha ripetuto ancora in aula il collega, lo dico sempre tramite il Presidente, che le quattro intese Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto si somigliano troppo. Chiedono le stesse materie. Ecco, noi la leggiamo diversamente, perché non è la fotocopia di una furbizia politica, è la prova che la cornice costituzionale tracciata dalla Corte funziona, perché riesce a tenere insieme territori diversi dentro un perimetro di garanzie identico per tutti, senza disperdersi in 20 modelli incompatibili tra di loro. E se dovessi scegliere tra un'autonomia disordinata, con ogni regione che inventa le proprie regole, e un'autonomia che rispetta uno standard comune di garanzie, commissione paritetica, invarianza finanziaria, controllo parlamentare, io scelgo senza esitazione la seconda e la considero un pregio, non un difetto. Perché di garanzie in questi testi ce ne sono e sono scritte, non sono promesse a voce. Allora, le professioni di rilievo regionale escludono espressamente quelle ordinistiche e quelle sanitarie. La protezione civile resta un potere di ordinanza soggetto ad autorizzazioni del Consiglio dei Ministri con esclusione categorica di deroghe alla disciplina penale. Sulla sanità, i LEA sono i LEP applicati alla salute. Nessuna regione potrà abbassare uno standard o creare una disparità nei diritti fondamentali, perché l'efficacia stessa dell'intesa resta condizionata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Poi ci sono due obiezioni in particolare che meritano una risposta diretta. La prima, dove sono le risorse se la clausola è di invarianza finanziaria? La risposta è nella logica stessa del provvedimento, perché l'invarianza finanziaria non è un modo per non finanziare le funzioni, è la garanzia che l'autonomia non diventi un pretesto per chiedere allo Stato più di quanto la funzione effettivamente costi. Ed è per questo che il Parlamento ha chiesto al Governo, in tutte le risoluzioni approvate, di completare il percorso del federalismo fiscale e di istituire finalmente il fondo perequativo previsto dal 2011, perché la tenuta del sistema non si misura sulla singola intesa, ma sulla capacità dello Stato di garantire insieme all'autonomia dei territori più pronti la solidarietà verso quelli che lo sono meno. La seconda obiezione, divari nord-sud, quasi che questi schemi li aggravassero. Però le materie qui trasferite, e qui ci sta anche l'astuzia in malafede, io dico, perché non può essere ignoranza di certa opposizione che spaventa i cittadini, perché le materie qui trasferite sono materie non LEP, per definizione estranee alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Non stiamo togliendo diritti a nessuno, perché quei diritti restano garantiti, uguali, su tutto il territorio nazionale, esattamente come prima. E dove una materia non LEP tocca davvero un diritto fondamentale, penso alla previdenza integrativa che riguarda la tutela del risparmio dei lavoratori, la Regione può promuovere, non sostituire, restando dietro una cornice nazionale già definita. Il sistema di controllo che accompagna queste intese, del resto, non è un dettaglio tecnico, è la sostanza politica del provvedimento. Una commissione paritetica, Stato, Regioni, autonomie locali, una durata definita, non perpetua, con possibilità per ciascuna delle parti di porre fine all'intesa, un impianto pensato per essere monitorato nel tempo, corretto se necessario, non una cessione irreversibile.

0: di sovranità. Eppure c'è chi continua a raccontare l'autonomia differenziata come una minaccia all'unità della Repubblica, quasi fossimo di fronte a 20 piccole patrie in competizione tra loro. Io penso esattamente il contrario, d'altronde basterebbe pensare agli accordi fatti al tempo di Gentiloni, quando non c'era nemmeno la legge quadro. Quindi io dico un po' di onestà intellettuale, un po' di chiarezza, un po' di verità per i cittadini, perché veramente, veramente la disonestà intellettuale, caro Presidente, che si sente dentro e fuori dell'aula, grida vendetta al cospetto di Dio. E se ne siamo veramente stanchi. Io penso che un'autonomia che passa dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento, da una commissione paritetica con verifica, da una clausola di invarianza finanziaria, da un impegno esplicito sulla perequazione, non è la frammentazione dello Stato, è lo Stato che si fida delle sue regioni più pronte a fare un passo in più, ma non le lascia sole e non lascia indietro le altre. Per queste ragioni ritengo che gli schemi di intesa con la Liguria meritino il sostegno di quest'Aula, perché dimostrano che è possibile attribuire funzioni più aderenti alle esigenze dei territori, mantenendo intatte le garanzie di unità della Repubblica, di equità nell'accesso ai diritti sociali e di un controllo parlamentare che questo stesso dibattito oggi sta concretamente esercitando. E vi ringrazio.
1: Grazie, deputata Gardini. Deputata Alifano, prego.
2: Grazie. Del Movimento 5 Stelle.
3: Colleghi, Ministro, sgombriamo il campo da un equivoco. In questi atti è assente l'idea di un'Europa delle regioni, così come è stata pensata 30 anni fa. C'è il Ministro Calderoli in aula, mi fa piacere vederlo. E potremmo dire che alla fine la montagna ha partorito un topolino. E veniamo a spiegare il perché. Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, che rappresentano oltre il 40% della popolazione delle regioni a statuto ordinario, hanno avanzato richieste, di questo stiamo discutendo, di maggiori spazi di autonomia per due insiemi di funzioni. Un primo riguardante materie non LEP, cioè protezione civile, professioni non ordinistiche, previdenza complementare integrativa, e un'altra riguardante materie LEP, parliamo di salute, insieme al coordinamento della finanza pubblica. Ora, sembrerebbe a un primo sguardo tanta roba, ma se osserviamo un po' più a fondo, vediamo che le regioni richiedenti non avranno alcuna compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Traduzione: lo Stato non avrà alcun risparmio di spesa e allo stesso tempo eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dei bilanci regionali, ed è bene che i cittadini di queste regioni lo sappiano. Quindi, ulteriore traduzione, le regioni richiedenti dovranno reperire le coperture o attraverso un taglio di spesa o aumentando ovviamente i propri tributi. Ma del resto, com'è possibile che un'eventuale maggiorazione delle tariffe di remunerazione dei fornitori sanitari o del trattamento economico del personale sanitario possa avvenire a costo zero? È impossibile. Quindi è necessario che le regioni stanzino nuove risorse. Ma non è finita qui. Questo è il primo aspetto, io credo il più importante. Tutti gli schemi di intese si riportano in modo apodittico al principio di sussidiarietà, che pure ho ascoltato dalla collega che mi ha preceduto, senza però effettuare una reale comparazione tra costi e benefici per i cittadini delle diverse regioni che adesso chiedono per l'appunto questi maggiori spazi di autonomia. Quindi, oltre a mancare un'analisi dettagliata dei profili finanziari, cioè dove verranno reperite queste risorse, non vengono nemmeno analizzate le differenze che sono e restano macroscopiche tra le varie regioni richiedenti, in termini di territorio, di popolazione e anche di servizi. E veniamo alla Liguria, che contrariamente al Veneto e alla Lombardia ha un saldo di mobilità sanitaria negativo che ammonta a 79 milioni. di euro. E la stessa Liguria ha delle difficoltà, ha un affanno nel soddisfare attualmente i LEA. Oltretutto la Liguria è una regione che è vulnerabile, è una delle regioni d'Italia più vulnerabile al dissesto idrogeologico per la conformazione del suo territorio, per l'urbanizzazione che si concentra nei fondovalle, e in più la Liguria ha la popolazione più vecchia d'Italia. Ora, come si fa ad assimilarla in modo così approssimativo alle altre regioni? Allora, sorge un dubbio. Questa completa sovrapponibilità tra le varie intese, che non rende giustizia della specificità delle varie regioni, lascia intendere che non sono gli interessi dei cittadini a essere presi in considerazione, ma solo una visione prettamente aziendalistica dell'erogazione dei servizi ai contribuenti. Con tutto ciò non vogliamo dire che queste intese non avranno effetti neutri, tutt'altro, effetti ce ne saranno e li patiremo nel prossimo futuro, effetti deleteri soprattutto per le casse dello Stato. Vogliamo un esempio immediato. I maggiori ambiti di autonomia richiesti in tema di fondi sanitari integrativi e di fondi di previdenza complementare, cosa comporteranno a livello regionale? E questa è una notazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Ci sarà un effetto negativo sulle entrate erariali, proprio in ragione del trattamento fiscale agevolato che hanno i versamenti a loro destinati. Quindi lo Stato alla fine dovrà avere un effetto negativo da questo punto delle intese. Ma di questo non ho sentito alcuna parola al momento. E in ambito sanitario, la differenziazione delle tariffe ai fornitori e del trattamento economico del personale sanitario, che cosa genererà? Sicuramente un aumento dei prezzi, dei servizi, oltre ovviamente a una migrazione del personale sanitario dalle regioni che possono offrire meno verso regioni che possono offrire di più. E quindi daremo la stura ancora di più a una sanità di serie A e a una sanità di serie B. E allora viene un ulteriore dubbio. L'obiettivo a questo punto che si cerca con queste intese è un aumento indiscriminato del turismo sanitario, che però anche al momento, come dire, ha delle fotografie diverse rispetto alle diverse regioni, perché mentre la Lombardia ha maturato in 10 anni 6,176 miliardi di euro da questa fonte, parlo del turismo sanitario, la Liguria no. La Liguria su questo fronte ha un saldo negativo. E in tutto ciò si dimentica che attirare i pazienti da fuori regione significa anche affollare le liste di attesa delle strutture ospitanti. Ma ci si è reso conto di questo fatto? Alla fine il regionalismo competitivo che cosa finirà col fare? Innescherà sicuramente un'accelerazione della spesa pubblica, aumenterà su alcuni fronti il divario tra nord e sud, ma senza un reale miglioramento dei servizi. Presidente, io voglio concludere. Noi siamo davanti a una visione miope dell'economia del nostro paese e salute e previdenza restano campi di azione per attrarre e per drenare capitali dal risparmio privato e creare nuove forme di investimento, e questo è il leitmotiv di queste intese, anche a costo di scaricarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tutto ciò, e io penso che si è persa una grande occasione, tutto ciò mentre si è deciso di non puntare sul rafforzamento del potenziale produttivo del nostro Paese, sulla riqualificazione delle infrastrutture, sulla competitività delle nostre imprese, partendo anche dalle regioni richiedenti. E allora questo pseudo-regionalismo a chi giova? Cui protest? Di certo non ai cittadini, nemmeno ai cittadini delle regioni richiedenti. E in ultima analisi, e mi rivolgo tramite di lei al Ministro, non giova all'intero Paese.
1: Grazie deputata Di Fano. Onorevole Zaratti, prego.
4: Grazie signor Presidente.
2: Signor di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Del governo, colleghe e colleghe, qualche giorno fa in questa stessa aula abbiamo votato all'unanimità la possibilità di dare fuori sede il diritto al voto. 5 milioni di cittadini che sono fuori del loro luogo di residenza. Ma perché sono fuori del loro luogo di residenza, questi 5 milioni di persone? Perché alcune di queste persone non riescono a esercitare il diritto ad avere un lavoro nel proprio luogo di residenza e sono costrette a trasferirsi in un'altra regione. Altre persone non riescono a esercitare il diritto allo studio e per questa stessa ragione vanno in un'altra regione, così come tante persone purtroppo non riescono a veder tutelato il loro diritto alla salute e sono costrette a migrare in altra regione. Questo è esattamente il termometro della differenza che c'è tra le nostre regioni. Una differenza sostanziale che non permette a tutti i cittadini di essere trattati nello stesso modo, di esercitare i diritti previsti dall'articolo 3 della Costituzione nello stesso modo. E questa è la malattia che noi dovremmo curare. Invece la risposta che viene data, diciamo, da questa maggioranza è una risposta che tecnicamente viene definita autonomia differenziata, ma in modo sostanziale potrebbe essere definita autonomia indifferenziata, non per, diciamo così, l'analogia con il settore dei rifiuti, ovviamente, ma semplicemente perché le proposte che vengono poste in campo sono uguali per tutte le regioni. Ed è questa, è come dire, in qualche modo la prova di colpevolezza, caro Ministro Calderoli. Io capisco che lei ha perseguito da sempre l'idea della Padania, l'idea del nord indipendente o comunque una fortissima autonomia, ma non è un caso che le 4 regioni del nord, governate dalla destra, chiedono la stessa forma di autonomia sulle stesse materie, alla faccia dell'autonomia differenziata, senza alcun rispetto delle caratteristiche di ogni singola regione, senza alcun rispetto delle differenze economiche di ogni singola regione, senza alcun rispetto delle differenze sociali e anche culturali e tradizionali delle singole regioni. Le stesse forme di autonomia, la tutela della salute, protezione civile, le professioni, il coordinamento di finanza pubblica. Questo lascia intendere, caro signor Ministro, che il suo sogno in qualche modo si va realizzando, perché se passassero queste intese noi ci ritroveremo, come dire, con una formula surrettizia di una macroregione che ha gli stessi poteri diversi da tutte le altre regioni italiane. Certo, un bel passo in avanti per coloro che vogliono la secessione nel nostro Paese, che vogliono l'indipendenza di una parte del nostro Paese. Voi state minando le basi fondamentali dell'unità del Paese, alla faccia delle promesse che avete fatto, che la destra, che Fratelli d'Italia fa, il cosiddetto partito che ama definire il nostro Paese la nazione. Ma a quale nazione vi riferite? Alla nazione italiana o alla nazione padana? Vi definite patrioti, ma patrioti di quale paese? Questo è il quesito che noi vi poniamo. Voi state distruggendo, in modo metodico, oserei dire, alcune questioni fondamentali che riguardano le caratteristiche del nostro paese, attraverso la legge elettorale, attraverso le riforme costituzionali che mettete in campo, il premierato, la riforma della giustizia. Avete tentato e tentate di distruggere la Costituzione che è nata dalla Resistenza, e attraverso l'autonomia indifferenziata state mettendo in discussione l'unità d'Italia nata dal Risorgimento. Le due questioni fondamentali della nostra storia, l'unità del Paese e ovviamente la Costituzione repubblicana, l'unità che permette a tutti i cittadini di tenersi e tutte le cittadine di tenersi italiani e italiane, e la Costituzione che dà uguali diritti a tutti, perché l'unità del Paese è l'unità dei diritti di tutte le persone, in qualunque luogo siano, a Mazzarra del Vallo piuttosto che a Campione d'Italia. E è questo il principio che voi state demolendo cioè con questi provvedimenti. Io penso che veramente la destra in questo Paese si sta assumendo una responsabilità non soltanto politica, ma una responsabilità storica nei confronti della nostra comunità nazionale, nei confronti di quel popolo che noi chiamiamo il popolo italiano. State distruggendo l'unità e state distruggendo l'eguaglianza dei diritti attraverso l'attacco alla Costituzione. Io spero, sono convinto che questo governo debba andare a casa, non perché è alternativo e, come dire, in qualche modo antagonista alla parte politica che io rappresento, ma perché sta distruggendo il nostro Paese a livello nazionale e a livello internazionale. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione e il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo adesso all'altro punto all'ordine del giorno, che reca la discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Avverto infine che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro le ore 12 e comunque entro il termine dell'ultima discussione sulle relazioni della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare ove essa si concluda precedentemente. Dichiaro a questo punto aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Igor Iezzi. Prego.
5: Sì, grazie Presidente. Consegno la relazione che do per letta.
1: Grazie onorevole Iezzi, lei è autorizzato ovviamente e quindi interverrà l'onorevole Sala. Prego.
2: Di Forza Italia.
6: Grazie Presidente. Devo dire che il Ministro Calderoli mi ha sbloccato un ricordo. Non è un bel ricordo quello che mi ha sbloccato. Mi ha sbloccato, lo confesso, una volta che ho preso un'insufficienza in italiano. Perché ho fatto un tema con l'obiettivo di scrivere tanto, ma nello scrivere tanto ho talmente debordato che sono andato fuori tema. E il prof mi ha tirato una bella riga sulle prime righe che ho scritto del tema senza, mi ha detto, non ho neanche letto il resto perché sei andato fuori tema. E fuori tema è un'insufficienza. Io vorrei cercare di rimanere in tema sull'autonomia per essere efficace. Durante le audizioni in commissione sono passati tanti costituzionalisti che mi sono sentito un attimo smarrito, io Brianzolo che fa parte della regione Lombardia e, se vuole, autonomista convinto. Non sono leghista, ma sono autonomista convinto. E allora sono andato a rileggermi un po' la storia che mi appartiene. E ho trovato una frase di Luigi Sturzo che così dice: sono unitario ma federalista impentinente. E il tema è, allora Sturzo porta un concetto fondamentale, porta il concetto dell'autonomia all'interno della discussione politica italiana, è ostinato ad essere federalista. Poi sono andato a leggere facile Carlo Cattaneo, che dice che il progresso nasce dalle autonomie. In effetti il concetto è che la ricchezza della nazione deriva dalla libertà e dall'autonomia delle realtà locali. Ecco che le realtà locali diventano di fondamentale importanza per creare la ricchezza dei cittadini, la ricchezza dello Stato. E poi Luigi Einaudi sosteneva che ad ogni comunità dovesse essere riconosciuta l'autonomia che è in grado di esercitare responsabilmente, introduce il concetto di responsabilità all'interno dell'autonomia e dice l'autonomia non è anarchia ma è responsabilità. E poi De Gasperi. La Costituzione repubblicana riconosce e promuove le autonomie territoriali. E poi, rimanendo in tema e volendo creare un po' di brio anche alle opposizioni, cito chiaramente Silvio Berlusconi, quando dice che lo Stato deve creare le condizioni per lo sviluppo, non dello Stato che pretende di sostituirsi ai cittadini, alle imprese e ai territori, cioè il principio liberale della fiducia nella persona e nella responsabilità. Ecco che allora oggi parlare di autonomia significa fare un passo avanti rispetto agli ultimi anni dove di passi avanti non ne sono stati fatti. Perché in un momento in cui, in un'epoca in cui parliamo di globalizzazione, di competizione internazionale, di velocità nelle decisioni, la politica oggi di fatto soffre la capacità di essere vicina ai reali bisogni della gente, intercettarli e intervenire. E questa cosa è più efficace, è più veloce, è più concreta se viene realizzata per quanto possibile secondo il principio di sussidiarietà, cioè non faccia lo Stato quello che può fare un altro, direttamente dagli enti locali, dalle regioni in questo caso, e quindi a nostro avviso diventa più efficace. Quindi l'autonomia diventa uno strumento di modernizzazione dello Stato. Il tema non è quanta autonomia concedere alle regioni. Il tema è se l'Italia vuole essere uno Stato capace di competere nel XXI secolo. L'autonomia è nel DNA del partito che oggi rappresento, Forza Italia, il concetto di sussidiarietà, il concetto di fiducia dei territori, il concetto di meno burocrazia, dello Stato leggero. Lo Stato interviene dove è necessario, ma non si sostituisce a chi è in grado di amministrare meglio. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Questo è il punto. E in questi pochi secondi, Presidente, vorrei aggiungere che in questo Parlamento negli anni si è sentito tanto parlare della questione meridionale, della questione sud, ma condivido, però vorrei dire che c'è anche una questione nord, o meglio, c'è una questione anche di quelle regioni che ospitano all'interno dei territori le locomotive economiche di questo Paese. Perché se il tema è puntare sulla crescita, è giusto ricucire i territori, ma è giusto anche dar fiato e lasciar correre chi oggi è in grado di farlo. E se poi andiamo a vedere nelle materie di intervento, non entro nello specifico, ma che sarebbe un ripetersi dalla risoluzione che abbiamo già depositato, ma se per esempio andiamo a analizzare alcune funzioni all'interno, per esempio troviamo la questione della sanità, non diciamo che in questo momento la sanità è gestita dalle regioni, perché uno che ha fatto l'amministratore regionale sa bene che i fondi sanitari sono estremamente vincolati e questo è un limite per le regioni. È un limite perché autonomia è quando fisso degli obiettivi, quando misuro i parametri, ma lascio liberi gli enti di poter spendere nel modo migliore e nel sistema migliore. Se vincolo il soggetto, l'ente locale, la regione, a spendere determinati importi in determinati settori, creo inefficienza. Non creo uniformità sul nostro territorio. Attenzione, perché l'uguaglianza dei diritti, e questo è il concetto della polemica oggi, l'uguaglianza dei diritti non è uniformità degli interventi. Per avere tutti i cittadini con gli stessi diritti, gli interventi sono diversi. E da chi devono essere suggeriti? Da chi è più vicino per alcune materie agli stessi cittadini. Quindi, Presidente, dico che siamo, che questo è solo un primo passo. Non è molto, ma è un primo passo importante per andare verso l'autonomia e mi auguro che venga discusso più volte e che si capisca il concetto che autonomia significa aiutare tutti, non significa svantaggiare alcuni territori a fronte degli altri. Quindi penso che ognuno in questo Paese possa contribuire per fare grande l'Italia. Grazie.
1: Grazie onorevole Sala. Onorevole Toni Ricciardi, prego.
7: Grazie Presidente. Esponenti del Governo, colleghe e colleghi, ma io direi che almeno su questo tema noi dovremmo finire col Festival dell'Ipocrisia. Uno, è abbastanza...
2: Del Partito Democratico.
7: Che si consegni il testo della relazione e che nessuno abbia la decenza, la dignità di venire qui a spiegarci perché. Secondo punto... La sentenza della Corte Costituzionale specifica e sottolinea che c'è bisogno di intervenire rispetto alle caratteristiche demografiche, geografiche, socio-economiche. Ora, qualcuno di voi in quest'Aula ci viene a dire che la Liguria, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte sono identici dal punto di vista demografico, socio-economico, eccetera, eccetera, allora noi siamo tutti felici e contenti. Ma così non è. Altro tema, lo dico in premessa, nel 2001, quando fu fatta la riforma del...

0: Radio Radicale 11:59, ancora un piccolo problema tecnico. Durante la seduta alla Camera dei Deputati, in corso l'intervento di Tony Ricciardi del Partito Democratico. Il tema è quello dell'autonomia. Si è passati adesso al secondo
1: Completamente
0: tema in
1: diversi,
0: discussione.
1: non fosse altro
0: Ascoltiamo
1: dal punto di
0: Ricciardi.
1: vista demografico. Poi dal punto di vista delle citazioni storiche, per cortesia, io ho il piacere di citare sempre il collega Sala, che sta diventando l'esegeta linguistico-culturale della Brianza libera. Ma Sturzo, De Gasperi, Einaudi avevano percorsi, biografie completamente diverse, ma avevano in testa un elemento. Qui non è in discussione la visione dell'autonomia, quale concetto. Qui è in discussione come la vuoi fare una cosa, collega Sala, e come la vuoi fare. E voi la volete fare per aggravare la distanza con quelli che dovete avere il coraggio di dirlo in quest'Aula, nelle vostre teste, nei vostri linguaggi, nei vostri comizi. Voi continuate a chiamare terroni, è chiaro? E allora dovete avere l'onestà intellettuale di misurarvi anche con il lessico verbale. Questa è la verità. Perché voi qui state dando seguito non alla richiesta di autonomia di quattro regioni diverse, ma state coltivando l'antico sogno della Padania libera, della macro-regione del Po, perché questo volete fare. E quando scrivete invarianza di bilancio, state mentendo al Paese. State mentendo al Paese, perché significa che la ridistribuzione delle risorse su scala nazionale non avverrà più. Questo è il tema vero. E ancora, guardate, venite qui a raccontarci che poi ci sono tre materie che non sono LEP. Il tema non è che siano LEP o non siano LEP, ma ritorniamo di nuovo al déjà vu della discussione sull'autonomia differenziata. Io vorrei capire, voi con queste pretese ci state dicendo che lo Stato centrale si occuperà di protezione civile dall'Emilia Romagna a scendere, perché sopra se ne occupano i popoli del Nord. Con le ampolle, perché con le ampolle saranno in grado di preservare la sicurezza territoriale. Primo punto. Secondo punto, ci venite a dire le professioni, ma no, ma sapete, ma scusate, ma che cosa state generando? Il dumping salariale? Cioè, voi che siete da sempre un popolo di emigranti, di frontalieri, che fate dumping salariale con gli altri, adesso state sviluppando il modello e lo state importando a casa sul territorio nazionale facendo dumping all'inverso. Se vieni a lavorare in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in Veneto, ti paghiamo di più rispetto ad altri. Allora dovevate avere il coraggio di fare le gabbie salariali. Riscrivere, ritornare indietro al passato, spiegare, fare un grande dibattito nel paese, avere il coraggio di farlo. Terzo, pensioni e fondi integrativi complementari. Cioè, questa è una cosa che è straordinaria, Presidente. Cioè, io a questo punto immagino che se vado nelle regioni del nord, della Padania libera, riuscirò a guadagnare di più e avere delle pensioni domani complementari più alte. Perché evidentemente sulle rive del Po si respira un'aria migliore che aumenta la produttività e aumenta anche la longevità e la capacità di erogazione delle pensioni. Allora, il tema non è quello che tu vuoi fare a casa tua. Il tema è quello che tu immagini di fare a casa tua, quanti danni genera nel paese. Allora, io l'ho riconosciuto durante il dibattito sull'autonomia differenziata, lo riconosco oggi. Il ministro Calderoli ha una coerenza che gli va riconosciuta, che io combatterò fino all'ultimo minuto nel quale farò il parlamentare, ma gli debbo riconoscere coerenza di pensiero. E quindi io non discuto rispetto al pensiero, al Calderoli pensiero, che è stato scritto nei decenni, che è stato attraversato, che è figlio di battaglie politiche e che è anche rappresentazione plastica di un ministro che è sempre stato presente. E glielo riconosco da avversario politico. Presidente, quello che mi fa ridere di tutta sta banda, perché non so come definirla, è rimangiarsi ideologie, percorsi, visioni. Io mi aspetto il primo terrone come me che venga qui a difendermi l'autonomia differenziata, perché questo io sto aspettando, e che vada nei propri territori a spiegare il perché. Perché se viene qui il ministro Calderoli o il collega Iezzi, fanno il loro mestiere, il loro partito, la loro visione ideale e ideologica, che io posso contrastare, che non condivido affatto, ma almeno hanno una coerenza di posizione. Tutto il resto non lo capisco. Faccio veramente fatica, e quando mi si viene a dire che l'allora Forza Italia era un partito autonomista, e allora io credo che qui stiamo toccando l'apice, le vette del cinismo e dell'invenzione normativo-lessicale. Se c'è stato un leader politico che aveva attenzione per il Mezzogiorno, questo era Silvio Berlusconi. E allora non veniteci a raccontare frottole, e non venite nemmeno a raccontarci le frottole sulla sanità, eccezion fatta per il Veneto, che rientra nei parametri. Regione Lombardia sta combattendo da 2 anni, Presidente, perché non sapevano più come fare. Si sono inventati addirittura la tassa sanitaria sui frontalieri che non riescono a richiedere. Perché cosa? Per immaginare, ipotizzare di incamerare tra i 150 e i 160 milioni. Fosse stata ad altre latitudini, probabilmente si sarebbe fatto un piano di rientro. Allora io non discuto, ma posso esprimere la mia opinione se c'è una regione che vive di eccellenze sanitarie, ma allo stesso tempo ormai è diventata più sanità privata convenzionata che sanità pubblica e non rispetta più i parametri. È facile, Presidente, ed è facile anche per lei, ministro Calderoli. Bastava fare le comparazioni tra il sistema sanitario veneto e il sistema sanitario lombardo, il giorno e la notte. Questo lei lo sa, questo le statistiche ce lo dicono, questi parametri ce lo dicono. E Presidente, le ridò appuntamento a breve per proseguire, visto che il tema è lo stesso, fotocopiato. Ci rivediamo con il Veneto. Grazie.
2: Grazie onorevole Toni Ricciardi. L'ultimo intervento per questa discussione generale dell'onorevole Ferrara. Prego, onorevole, fino massimo a 10 minuti anche lei, prego.
0: Del Movimento 5 Stelle.
3: Sì. Non mi sembra che fossero 20.
2: No, 10 minuti. 10 minuti. Vabbè, ho allora verificato, perciò mi sono permesso di
3: dire. Ok. Presidente, colleghi. Oggi non stiamo semplicemente esaminando degli schemi tecnici relativi a protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e tutela della salute al coordinamento e della finanza pubblica che coinvolge Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. La Lombardia è quindi al centro di questa discussione, ma la scelta che compiamo riguarda l'intera Repubblica, perché oggi ogni funzione attribuita diventerà un precedente per domani. Ogni eccezione concessa a una regione potrà trasformarsi in una richiesta avanzata da un'altra. E ogni piccolo spostamento, osservato isolatamente, potrà sembrare limitato, ma la somma di questi spostamenti può cambiare profondamente il modo in cui lo Stato funziona. La vera domanda, allora, non è quanti poteri in più può ottenere la Lombardia. La vera domanda è: l'Italia funzionerà meglio dopo questo trasferimento? I lombardi riceveranno servizi migliori? I cittadini di Varese avranno visite più rapide, più medici, una protezione civile più efficace e meno burocrazia? E soprattutto, tutto questo avverrà senza indebolire cittadini delle altre regioni? Perché una regione può diventare più forte anche sottraendo personale, risorse e capacità amministrative all'altra. ma ciò che conviene a una singola regione o una singola amministrazione non coincide con ciò che conviene alla Repubblica. Ed è esattamente questo il principio che la maggioranza continua a non voler affrontare. La Corte Costituzionale ha già dato l'illegittimità e per quanto riguarda la sentenza 192/2024 ha già profondamente modificato. Quindi la Corte ha stabilito che il trasferimento non può riguardare interi materie. È uno strumento costituzionale che può essere utilizzato soltanto quando si dimostra che una determinata funzione esercitata meglio per la stessa regione, senza compromettere l'unità giuridica ed economica. Come pure la sentenza 10/2025 non ha approvato la legge Calderoli, ha escluso il referendum perché la Corte ne aveva già demolito le parti essenziali. Come se la Corte avesse corretto qualche virgola, il progetto originario fosse uscito indenne, come se bastasse passare dalla porta laterale dopo che l'ingresso principale è stato chiuso. Io devo riconoscere una qualità a questo governo, che è l'ostinazione. Il problema è che utilizza soprattutto per non accettare le sconfitte. Quando la riforma non regge, cambia la riforma, cambiando il titolo. Quando la Corte Costituzionale restringe il percorso, non cambia la destinazione, cerca una strada secondaria. Questa maggioranza non accetta le sconfitte, le colleziona, poi le espone come se fossero trofei. Il governo prova a riproporlo, questa situazione, una funzione alla volta, una regione alla volta, un'intesa alla volta. Non potendo realizzare immediatamente il progetto originale, lo si riconosce e lo si costruisce progressivamente. E questa è ostinazione differenziata. Perché si sviluppa questo spezzatino in tre nuovi modelli. La prima è territoriale, la seconda è funzionale, la terza è temporale. Non si cambia l'assetto della Repubblica con solo grande provvedimento, che sarebbe visibile e riconoscibile. Lo si cambia sommando tante decisioni apparentemente limitate. Il governo presenta ogni singola tessera e invita il Parlamento a non guardare il mosaico. Ma il compito del Parlamento è precisamente l'opposto, guardare il mosaico prima che sia completato, perché 10 piccoli trasferimenti possono produrre una nuova architettura istituzionale. Ma quando la stessa architettura viene proposta contemporaneamente a 4 regioni diverse, nelle stesse materie e attraverso percorsi paralleli, la domanda diventa inevitabile. Ma dov'è la differenziazione? Qual è la particolarità lombarda? In che cosa necessita della Lombardia si distingue dal Piemonte, dalla Liguria o dal Veneto? L'autonomia non può diventare una classifica del prodotto lordo. E comunque non accettiamo una caricatura secondo cui saremmo ostili al nord. La Lombardia è una regione fondamentale per il paese. Possiede un tessuto produttivo straordinario e proprio per questo deve essere il banco di prova più rigoroso. Non ha bisogno di privilegi amministrativi, ha bisogno di istituzioni efficienti, chiare e servizi accessibili. Essere una locomotiva non significa staccarsi dal convoglio, una locomotiva è utile quando trascina altre carrozze. E sulla protezione civile occorre evitare ogni semplificazione. La conoscenza del territorio è decisiva, ma prevenzione territoriale e coordinamento nazionale non sono alternativi. E anche qui la domanda è molto concreta. Quale inefficienza viene risolta dal trasferimento? Quale sovrapposizione viene eliminata? Quale indicatore consentirà al Parlamento di verificare fra 3 o 5 anni che il sistema funziona meglio? La materia delle professioni è un'altra contraddizione. La Lombardia vive dentro un mercato europeo. La maggioranza promette da anni la semplificazione della burocrazia e non riuscendoci lo fa a livello regionale. Un registro diverso, una procedura diversa, un'autorità diversa, un timbro diverso. Significa questo costi, incertezze e nuovi confini amministrativi. E qui arriviamo alla previdenza complementare che riguarda il futuro economico delle persone che hanno carriere discontinue come giovani, donne, famiglie preoccupate per la sostenibilità della pensione futura. Territorializzare ulteriormente questi strumenti rischia di aggiungere alla disuguaglianza economica anche quella geografica, perché un cittadino può trasferirsi, può lavorare per un'impresa presso altre regioni, può cambiare settore o cambiare territorio. I diritti previdenziali devono accompagnare la persona. E arriviamo al cuore delicato dell'intesa. È il rapporto tra tutela, salute e coordinamento della finanza pubblica. La Lombardia possiede strutture di eccellenza e il monitoraggio ministeriale del 2024 ne certifica nelle tre macro aree l'eccezionalità dei risultati. Però bisogna dire che nel 2026 un piano operativo regionale in una cabina regia dedicati al contenimento e al monitoraggio delle liste di attesa. Questo significa che anche in regione ci sono dei forti problemi per quanto riguarda il discorso delle liste d'attesa. E per quanto riguarda queste persone, il cittadino che attende per mesi una visita non vive dentro una media statistica, vive dentro un ritardo, come pure la famiglia, rivolgendosi al privato, non guarda il punteggio complessivo, paga una fattura. E il paziente che non trova un medico non percepisce l'eccellenza astratta del sistema, percepisce l'assenza del servizio. E qui, per quanto riguarda il discorso di Varese, a Varese i cittadini non mi fermano a chiedere nuove formule costituzionali, mi chiedono quando riusciranno ad avere una visita, quando potranno trovare un medico di medicina generale, quando i pronto soccorso torneranno ad essere un luogo di risposta e non di attesa. Perché agli atti regionali del 2026 ci sono incarichi vacanti della medicina generale, della ST 7 Laghi, da Arcisate a Induno, fino a Luinese e altri territori della provincia. Non è uno slogan dell'opposizione, è una fotografia contenuta nella programmazione regionale. E allora qui assistiamo troppo spesso al gioco delle tre carte. Quando un servizio funziona, il merito è della regione. Quando non funziona, responsabilità è da Roma. Quando i risultati non arrivano, si chiedono altre competenze. Noi non proponiamo un ritorno al centralismo. Vogliamo uno Stato lontano, non vogliamo uno Stato lontano, lento e incapace di comprendere le differenze territoriali. Vogliamo un'autonomia cooperativa, un'autonomia fondata su specifiche funzioni e su un'istruttoria indipendente. In conclusione, Presidente, questa maggioranza si presenta come custode della nazione, ma non basta essere patrioti nella campagna elettorale, bisogna esserlo durante gli atti in quest'Aula e la possibilità di un lavoratore di spostarsi senza incontrare nuove barriere. La Lombardia non ha bisogno di essere separata per essere forte, è forte quando innova tutto il Paese. Avete trasformato il grande progetto in uno spezzatino, avete diviso le materie in funzioni tra regioni, le regioni in procedimenti separati. Può dividersi anche lettamente tutte queste situazioni, una funzione alla volta, un'intesa alla volta, un'eccezione alla volta, finché un giorno ci si volta indietro e si scopre che i cittadini della Repubblica non possiedono più gli stessi diritti con la stessa intensità. L'Italia non ha bisogno di regioni più sole, ha bisogno di istituzioni più responsabili e di cittadini più uguali. Ed è questa, colleghi, la maggioranza, la differenza tra l'autonomia prevista dalla Costituzione e la vostra secessione amministrativa che state tentando di ricostruire a rate. Noi difenderemo la prima e fermeremo la seconda. Grazie.
2: Grazie onorevole Ferrara, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. E adesso passiamo alla discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrative sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione. A facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Fabrizio Sala. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, devo chiederle di poter depositare la relazione.
2: Grazie onorevole Sala, ovviamente autorizzato, e quindi passiamo alla discussione e agli interventi. L'onorevole Casu, prego.
5: Del Partito Democratico. Speravamo con i nostri primi interventi di sollecitare almeno una reazione di orgoglio da parte dei relatori di maggioranza. È un passaggio importante. Trovate le parole, noi comprendiamo che per voi è solo un atto burocratico, politico, è il pagamento di una cambiale elettorale interna agli accordi di maggioranza, però trovate le parole per esprimere in quest'Aula la ragione per cui state procedendo per 4 regioni diverse identicamente, e lo state facendo senza nemmeno esporre in aula quelle che sono le relazioni, anche perché avreste difficoltà, vera difficoltà. Io non so cosa avete scritto nelle vostre risoluzioni, le studierò con attenzione, vi posso dire cosa è scritto nella nostra. Noi parliamo di come la Corte Costituzionale ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, precisando che l'ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni l'unità l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale, che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato e il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. In altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata sull'EP, perequazione e coesione territoriale. Ecco, nel momento in cui voi invece procedete strappando questa cornice, perché questo è quello che sta facendo il governo e queste sono le conseguenze che sta vivendo il governo più antimeridionalista della storia della Repubblica, che sta colpendo proprio quelle regioni che più avrebbero bisogno di strumenti in grado di colmare quei divari nel godimento dei diritti da parte dei cittadini. Voi vi avventurate su un sentiero pericolosissimo, le cui conseguenze saranno pagate da tutto il Paese, perché non ci saranno effetti positivi per nessuno, nemmeno per le 4 regioni che voi oggi indicate e che avventurate in questo percorso. Ce l'ha spiegato bene la criticità principale nella sua relazione la Fondazione Gimbe, il professor Cartabellotta, quando ci spiega che la criticità non è l'autonomia amministrativa, ma il contesto in cui si vorrebbe applicarla. Trasferire ulteriori competenze sanitarie a regioni che già oggi partono da condizioni molto diverse significa intervenire su un sistema sanitario nazionale segnato da sottofinanziamento, persistenti difficoltà nel garantire i LEA e crescente ricorso alla spesa privata. In questo scenario le stesse competenze richieste possono produrre effetti molto diversi a seconda della capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria delle singole regioni, senza adeguati meccanismi di garanzia e perequazione. Il rischio e che l'autonomia differenziata rafforzi ulteriormente chi è già più forte e renda ancora più difficile colmare i divari esistenti. Vedete, la vostra ossessione di dimostrare di essere forti con i deboli e deboli con i forti rischia di generare degli effetti devastanti. Se volete veramente calpestare la Costituzione, provate a modificarla. Ci avete già provato in questa legislatura e continuerete a provarci, e noi continueremo insieme alla maggioranza dei cittadini italiani e italiani a opporci a questo vostro disegno. Ma questa vostra idea di secessione a puntate, questa vostra idea che alla fine si possa dire e non dire, fare e non fare, l'importante è tenere alta una bandierina elettorale che si tiene con altre bandierine in un patto, in un accordo che trova sempre più difficoltà, perché è un patto e un accordo di potere fra persone che sono sedute in quest'Aula, che ambiscono a modificare la legge elettorale per continuare a essere sedute in quest'Aula anche la prossima legislatura, ma che non si rendono conto che fuori da quest'Aula c'è un paese che sta soffrendo, che vive una condizione con i salari più bassi d'Europa, le bollette che continuano a salire, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi, invece di parlare di questi milioni di italiani, creiamo delle condizioni che rischiano di aumentare addirittura le diseguaglianze nel sistema sanitario e che addirittura genereranno anche un meccanismo di turismo sanitario in cui rischieremo di avere una situazione ancora peggiore per quei cittadini di quella regione, che si troveranno ancora più persone di altre regioni costrette ad andare a usufruire di quei servizi sanitari perché non lo possono fare nella propria comune o città o regione di residenza. Ecco, di fronte a tutto questo sarebbe necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di un governo che si occupa di tutto tranne che dei problemi concreti quotidiani dei cittadini. E noi cosa possiamo fare di fronte a una assenza di confronto reale su questi punti? Perché vedete, questo progetto è un progetto che ormai, per come l'avete costruito, è già fallito, perché non ha puntato a un confronto sull'autonomia, ha voluto ergere un'idea di differenziazione fra regioni che non si fonda sul riconoscimento dei bisogni reali delle comunità, ma solo dalla vostra esigenza di dire che non avete completamente smarrito quello che era il vostro impeto originario, ma è un impeto che ormai tutti i cittadini si rendono conto non aver prodotto risultati e non essere in grado di produrre risultati così come è stato messo in campo. Quindi il nostro impegno politico parlamentare è oggi quello di creare una consapevolezza su questo passaggio. Io penso che sia importante che noi stiamo facendo, seppure voi avete presentato lo stesso atto, 4 differenti discussioni, perché anche solo questo ci dà l'idea della totale mancanza di collegamento fra la realtà e il procedimento che state portando avanti. Avremo queste 4 regioni diverse da tutte le altre e non avremo costruito in queste regioni quel riconoscimento di quelle che erano le specificità di quelle regioni che magari in un processo virtuoso di autonomia e non di differenziazione, di capacità di avanzamento e non di secessione rispetto a quelli che sono i valori fondanti della Costituzione della Repubblica, poteva essere invece auspicabile, utile e oggetto di un confronto. Vedete, voi ci state portando nella direzione sbagliata, ma noi riusciremo, e ne siamo convinti, a creare le condizioni politiche e sociali per cui quante più persone possibili si rendano conto di questa truffa ai loro danni e siano in grado di opporsi, come ci siamo opposti e come ci opporremo con tutti gli strumenti democratici possibili a questo disegno. Lo facciamo anche e soprattutto per tutti i cittadini, per l'articolo 3, per i valori di uguaglianza fondamentali, ma anche per i cittadini che state illudendo e truffando, e magari ci sarà anche qualcuno che penserà di avere guadagnato qualcosa da questo voto che voi state presentando, e invece poi si ritroverà ancora una volta l'ennesima promessa tradita, l'ennesima presa in giro nei suoi confronti, l'ennesima difficoltà, come si stanno accorgendo tutti su tutti i punti, in tutte le situazioni, quotidianamente dall'azione di

0: Alessandro Colucci, prego.
1: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,
2: di noi
1: membri del Governo, vedo il Ministro Calderoli che sta ascoltando gli interventi di tutti i colleghi e per quanto riguarda quelli di maggioranza mi sembra che anche i relatori abbiano privilegiato la discussione generale, entrando nel merito e spiegando le ragioni e le motivazioni per cui crediamo molto in questa riforma e in particolar modo l'importanza della sottoscrizione delle intese con le regioni. E mi sembra che gli argomenti che i colleghi del campo largo stiano utilizzando abbiano poca capacità di reggere all'urto della realtà. Innanzitutto perché si sta dicendo una cosa che non esiste all'interno della maggioranza, cioè la necessità di procedere sull'autonomia differenziata perché è uno strumento che serve per tener buono qualche alleato. Il programma elettorale, noi che abbiamo coesione sui contenuti dell'azione di centrodestra, abbiamo scritto insieme e in questo programma, parlando dell'unità del nostro Paese, abbiamo specificato l'importanza che le istituzioni si occupino in modo ravvicinato dei bisogni e delle esigenze dei cittadini. D'altronde siamo anche sostenitori delle province, che qualcun altro ha tolto, il governo Renzi con il ministro Delrio, che tanti cittadini e tanti amministratori ricordano con nostalgia perché erano strumenti efficaci e utili proprio perché su alcune materie davano risposta al territorio. E noi non abbiamo mai avuto posizioni ideologiche da questo punto di vista. Io che ho fatto il consigliere regionale, l'assessore regionale, ricordo che quando le province lombarde erano governate da 11 amministrazioni di sinistra, abbiamo dato ruoli alle province perché non ci si ferma mai davanti a un colore politico di un'istituzione, ma si fa con responsabilità quello che serve per i cittadini e in quell'occasione, utilizzando le norme vigenti, abbiamo dato più forza alle province ed è la ragione per cui nella visione nazionale vogliamo attuare un'autonomia. E respingo totalmente l'idea e il concetto che questo governo in questo modo pensa al nord e non pensa al sud, perché se c'è qualcuno che ha agevolato in questa legislatura il sud del nostro paese facendogli raggiungere risultati inimmaginabili rispetto al passato è il governo di centrodestra attraverso la ZES. E ci sono cittadini, imprenditori del Sud, perché non sento mai parlare di questo tema, perché i temi che funzionano e che danno fastidio non vengono affrontati al campo largo. Ma proprio quello strumento è uno strumento di semplificazione che sta facendo crescere la produttività del Sud in una media superiore a quella dell'Italia. E allora parlare di ZES, parlare dell'interesse nazionale, parlare di autonomia, non siamo assolutamente in contraddizione, ma anzi crediamo che sia il modo migliore per garantire i servizi in modo capillare e più interessanti per i cittadini. Ma d'altronde su questi temi mi sembra che nel passato ci sia stata un'attenzione importante anche di una parte del campo largo. Basta ricordare quello che hanno fatto.
2: Radio Radicale, un problema tecnico con la Camera dei Deputati, non il primo oggi, problemi con la connessione, ma torniamo in diretta con il discorso di Alessandro Colucci, di Noi Moderati, ancora qualche istante perché non arriva la voce. Colucci è il secondo a intervenire sul quarto tema, quarto punto del giorno dei lavori, il tema è quello
1: nel merito dell'autonomia, nella vera efficacia di questi provvedimenti. E allora mi sembra che la possibilità di iniziare a lavorare sulla protezione civile, sulle professioni e sulla previdenza complementare e integrativa, la possibilità di migliorare ancora di più il tema della salute e della sanità con un coordinamento della finanza pubblica sono i primi passi importanti che grazie alla norma Calderoli, che è stato l'ultimo importante tassello con cui si sono inseriti dei principi fondamentali, il livello essenziale delle prestazioni per avere certezze e garanzia che i livelli necessari ai cittadini fossero garantiti all'interno di un provvedimento, di una codifica precisa.

0: proprio per evitare che si creino disparità, ma che si possano creare migliori servizi per i cittadini. È stata studiata esattamente in questa direzione. Allora, Presidente, avremo ancora occasione in queste giornate di approfondire il tema, ma noi crediamo fortemente che le prime intese che stiamo facendo, è vero, in 4 regioni, Lombardia, Liguria, Piemonte e Liguria, le stiamo facendo identiche semplicemente perché ci sono degli elementi di omogeneità che poi verranno differenziati a livello locale, meglio specificati a livello locale. Ma non fate narrazioni che sono lontane dalla realtà, perché in questo modo perde di credibilità il Parlamento e la politica, perché a raccontare le cose come stanno non si fa un servizio a noi, che possiamo insieme migliorare i provvedimenti, che è la vera funzione del Parlamento, e non facciamo un servizio ai cittadini, che poi quando si accorgeranno invece che nell'ottica nazionale questa autonomia differenziata migliora la vita dei cittadini a livello territoriale, perderà la credibilità a chi ha detto l'esatto contrario in quest'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Deputata Sportiello, prego.
2: Del Movimento 5 Stelle.
3: Presidente, ho sentito da quei pochi interventi che abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza, visto che non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare invece chi siede tra i banchi dei relatori, non abbiamo avuto possibilità di sentire ancora il Ministro, io farò il mio intervento su quello che ci resta su carta. Mi sorprende però che proprio da quei banchi si parli di propaganda, quando noi oggi siamo qui in quest'Aula e parliamo di sanità, ma invece di risolvere i problemi alle persone li peggioriamo ulteriormente perché la Lega Nord deve farsi la sua campagna elettorale. Quindi onestamente rispedisco al mittente le accuse di propaganda, perché se c'è qualcuno oggi che qui sta facendo propaganda elettorale, ancora una volta questo governo con la Lega. E perché con la Lega? Perché abbiamo assistito in questi 4 anni di governo in cui nessuno può dire di stare meglio, perché è peggiorata la vita di chi lavora, è peggiorata la vita, la sicurezza delle donne, sono peggiorati i contratti, è peggiorato di tutto, è peggiorata la sanità, sono peggiorati i diritti. Ebbene, in questi 4 anni di governo l'unica cosa che non è peggiorata, ahimè, è questa ostinazione della maggioranza di voler portare a casa i provvedimenti pacchetto che si sono divisi per poter portare avanti il governo e poter arrivare a dire che sono che vanno avanti, insomma. Ma come vanno avanti? Vanno avanti facendo approvare oggi a questo Parlamento delle preintese, facendo approvare l'autonomia differenziata e il progetto del ministro Calderoli e della Lega Nord. Andiamo a vedere un po' che cosa succede però, perché parlare di sanità oggi si poteva, insomma, se questo Parlamento fosse stato impegnato veramente sul tema della sanità quest'oggi, avrebbe dovuto parlare di quello che vivono quotidianamente tutti i cittadini e le cittadine che abitano questo Paese e che non sanno più a chi rivolgersi qualora malauguratamente avessero bisogno di una visita medica. E quindi avremmo potuto parlare per esempio del tetto alle assunzioni al personale, cioè della possibilità per le regioni di assumere più personale, perché vede, ci sono stati annunci su annunci della Presidente del Consiglio, del Ministro della Salute, sulla volontà di voler togliere questo tetto delle assunzioni, ma poi le carte e i provvedimenti parlano chiaro, invece di eliminarlo lo abbassano ulteriormente, con buona pace di chi invece cerca di curarsi e con le condizioni di lavoro del personale su cui non hanno mai messo mano. Ancora, potevano interagire, potevano intervenire sulla politica. Potevano intervenire per stabilire che la politica fosse finalmente fuori dalla sanità quando sceglie le persone che sul territorio poi si occupano di sanità, come ha fatto il Presidente Fico in Regione Campania, che ha stabilito dei criteri per poter scegliere i dirigenti, per delle procedure trasparenti per poterli scegliere, tirare finalmente fuori le nomine politiche dalla sanità, perché al centro deve esserci solo una cosa, l'interesse a dare una sanità migliore alle persone sui territori. Avremmo potuto parlare di migrazione sanitaria per risolverlo il problema, visto che costa circa 5 miliardi ed è in costante aumento. E invece no, noi cosa facciamo? Davanti a persone costrette a lasciare la propria terra, le proprie reti familiari per potersi curare costrette, non scelgono, ma sono costrette ad andare via per curarsi, noi cosa gli diciamo? Bene, non solo non risolviamo il problema, ma lo peggioriamo ulteriormente, creiamo delle regioni che camminano a un'altra velocità e se nella tua regione si fa fatica, ci dispiace, non sappiamo cosa fare, invece noi lo sappiamo cosa fare, noi lo sappiamo, innanzitutto bisognerebbe fermare questo progetto, bisognerebbe fermare queste preintese, bisognerebbe stabilire che il diritto alla salute vale per tutti e tutte in tutto il paese. Non esiste essere curati e potersi curare solo se hai la fortuna di essere nato o nata nel posto giusto. Questo è qualcosa che va profondamente combattuto e noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Ancora, avremmo potuto parlare di come sempre più persone rinunciano a curarsi in questo paese. C'è un crollo dei salari del 9% rispetto al 2021. Sono in aumento nel 2024 rispetto al 2022. Si sono aggiunte altre 2 milioni di persone che non riescono più a curarsi, raggiungendo i 6 milioni. Sa perché? Perché bisogna scegliere se pagare una visita medica oppure se poter portare qualcosa da mangiare a casa per poter fare l'apparecchio ai figli, gli occhiali, pagare i libri scolastici. Queste sono le cose che vivono le persone quotidianamente. Forse ve ne siete dimenticati e continuate a usare quest'aula per poter fare la vostra campagna elettorale. E allora no, noi oggi stiamo parlando di cosa? Non di garantire la salute a tutti nel nostro paese, non di garantire gli stessi servizi, ma di riconoscere le preintese soltanto a 4 regioni. 4 regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia. Chiedo scusa, Presidente, sento dei commenti sotto che non colleghi, mi permettono di continuare. Grazie.
1: Colleghi, per favore.
3: Veneto e 4 regioni che fanno queste richieste, regioni profondamente diverse tra loro. La Liguria non ha raggiunto i livelli minimi in una macroarea di valutazione dei livelli essenziali di assistenza, quindi parliamo di sanità, eppure avanza pressoché la stessa identica intesa di altre 3 regioni, Veneto, Piemonte e Lombardia, che invece hanno i punteggi più alti in assoluto. Com'è possibile che regioni che sono profondamente diverse anche per quanto riguarda la mobilità sanitaria, presentano poi le stesse richieste? Com'è possibile che state ignorando quello che vi ha detto la Corte Costituzionale e che ha bocciato e ha spaccato completamente, ha demolito il provvedimento che avevate fatto? Com'è possibile che ignorate quello che vi sta dicendo il Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, il Servizio Studi della Camera, che vi dice: guardate che se approvate queste intese state facendo un salto nel vuoto, perché non ci sono gli elementi per poter dire cosa accadrà subito dopo averle approvate. Non ci sono gli elementi per poter valutare realmente queste richieste di intese. Non ci sono gli elementi per capire cosa accadrà ai cittadini delle regioni che abitano, che chiedono le intese, ma peggio ancora al resto del paese. Quali sono le ricadute? Si riesce comunque a mantenere un'unitarietà dei servizi? Come fate a farlo se ancora non sono stati definiti fabbisogni standard, dei parametri oggettivi che superino il criterio della spesa storica? Perché se oggi regioni come la Sicilia, per esempio, raggiungono il 15% di copertura degli asili nido e ci sono invece altre regioni che vanno oltre il 33%, e parliamo di un numero, mi permetta di dire, non straordinario se pensiamo che poco più di un bambino o di una bambina trova un posto di un asilo nido e 3 se abiti in una regione fortunata, ebbene, è perché c'è stato un criterio della spesa storica che non ha valutato i fabbisogni e le reali esigenze dei territori, ma ha valutato quello che c'era precedentemente e in base a quello ha stabilito quali fossero i finanziamenti, quali fossero le risorse da investire. Ma insomma, ma può essere un criterio che resta ancora in piedi quello per cui se hai di più continui ad avere di più e se hai di meno devi rimanere lì dove stai senza la possibilità di crescere e di garantire più servizi alle persone? Può essere questo il criterio con cui date maggiore autonomia a regioni che si muoveranno autonomamente? Io credo che siamo convinti che non può assolutamente essere questo. Guardi, prima ho sentito qualche collega che diceva, ma vedete, ci sono le in sanità, quindi i livelli essenziali di assistenza sono garantiti a tutti e a tutti. Ebbene, io vorrei che qualcuno dalla maggioranza ci mettesse la faccia, avesse il coraggio di dire a chi ci sta guardando. Poiché ci sono i LEA, la sanità è uguale da nord a sud. Poiché ci sono i LEA, tutti avete le stesse possibilità di essere curati. Tutti avete le stesse liste d'attesa. Tutti potete godere della stessa sanità. Se c'è qualcuno che ha questo coraggio, lo faccia e guardi negli occhi chi è fuori da quest'aula e gli dica questa cosa, perché non è così. Perché ci sono dei divari territoriali che voi state suggellando, che voi state cristallizzando. Non mi interessa risolverli. A voi interessa mantenerli. Io concludo dicendo una cosa, io sono una fiera figlia del sud, della mia terra, del mezzogiorno, io sono una fiera figlia della mia terra e lo rivendico con orgoglio. Quello che sta avvenendo oggi in quest'aula è veramente qualcosa di drammatico per tutto il paese e lo si sta facendo con una leggerezza che è spaventosa. Tra quei banchi non siedono soltanto parlamentari eletti al sud che potrebbero essere definiti dei traditori del sud stesso. Tra quei banchi, questa maggioranza, questo governo è un nemico del Sud per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e questo progetto di autonomia differenziata che serve soltanto alla Lega Nord. Grazie.
1: Grazie, deputata Sportiello. Passiamo all'ultimo intervento, l'onorevole Iezzi. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro, grazie colleghi. Faccio presente che col mio intervento intervengono così tutti e quattro i relatori appartenenti ognuno a una forza politica di maggioranza. Visto che continuo a sentire che la maggioranza non interviene e che i relatori non intervengono, siamo intervenuti tutti in rappresentanza
2: della Lega,
4: di tutte le forze della coalizione. E oggi siamo qui a parlare di autonomia, degli schemi di intesa preliminare tra lo Stato e le quattro regioni e di una delle riforme più importanti che questo governo ha portato avanti. Io so che a qualcuno fuori da quest'aula potrebbe sembrare strano, perché vi avevano detto che l'autonomia era stata cancellata, che la Corte Costituzionale aveva spazzato via tutto, che la Lega aveva subito una concente sconfitta. Invece siamo qua a parlarne, a votarla e a consegnare al Paese, alle future generazioni, una speranza. E sapete perché? Perché ancora una volta, come sempre, la sinistra vi ha mentito, ha fatto credere che alcune richieste di modifica fossero una sonora bocciatura. Così non è. E infatti oggi possiamo scrivere una bella pagina per le tante comunità che vivono nel nostro Paese. La verità è che la sinistra ha paura di parlare di autonomia, perché significa affrontare una questione che non riguarda una parte dell'Italia contro un'altra, ma il modo in cui possiamo rendere lo Stato più efficiente, più vicino ai cittadini e più capace di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e anche alla questione settentrionale che rimane prioritaria. Troppo spesso il dibattito sull'autonomia è stato rappresentato da uno scontro ideologico. In realtà dovrebbe essere affrontato con pragmatismo. La domanda è semplice. Le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini oppure devono continuare ad essere concentrate a Roma, anche quando riguardano realtà profondamente diverse tra loro? L'autonomia parte proprio da questo principio, responsabilizzare i territori. Chi amministra deve avere maggiori competenze, ma anche maggiori responsabilità. Non può esistere autonomia senza responsabilità. Chi governa deve essere giudicato dai cittadini per i risultati ottenuti, premiato quando amministra bene e chiamato a rispondere quando non raggiunge gli obiettivi. È legittimo avere dubbi, per carità. Tutte le novità fanno paura, ma noi possiamo affrontare questo passaggio con serenità per un motivo, perché abbiamo una granitica certezza da cui tutto parte. Il centralismo ha fallito, è un meccanismo che va lasciato alle spalle e che tanti danni ha fatto proprio al Sud. Per questo forse proprio i parlamentari meridionali dovrebbero più di tutti cercare di cambiare il meccanismo. L'autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione, all'articolo 116 terzo comma, non rappresenta una rivoluzione costituzionale, ma l'attuazione di uno strumento già previsto dal legislatore, tra l'altro già previsto dal legislatore che era di sinistra, perché voi l'avete introdotto all'interno della Costituzione. L'obiettivo non è creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, al contrario, l'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi. Se una regione riesce a gestire meglio determinate materie previste dalla Costituzione, perché impedirglielo? L'esperienza dimostra che spesso chi conosce meglio il territorio territorio e anche nelle condizioni di prendere decisioni più rapide ed efficaci. Naturalmente questo percorso deve poggiare su un principio fondamentale, la garanzia dei diritti uguali per tutti gli italiani. Nessuno deve ricevere meno servizi essenziali perché vive in una regione piuttosto che un'altra. Esattamente quello che succede oggi e che la sinistra come sistema vorrebbe mantenere. Per questo assumono un ruolo decisivo i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, che fissano la soglia minima dei diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Quei LEP che la sinistra non ha mai attuato e che un governo di centrodestra oggi vuole concretizzare. Qui permettetemi di ricordare con le parole dello stesso ministro Calderoli come sia stato imputato al governo di aver negoziato il trasferimento di funzioni che impattano sui diritti sociali e civili senza aver atteso la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei LEP. Il ministro in commissione ha giustamente fatto notare che il disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, elaborato in ottemperanza alla sentenza 192 della Corte, è in corso di esame in Senato dall'11 agosto dello scorso anno. La sinistra ha sommerso quel disegno di legge di emendamenti, sostanzialmente affogandolo in un lentissimo esame in commissione, dal quale al momento si fatica a riemergere. Sembra quasi che l'argomento LEP sia utilizzato nel dibattito sull'autonomia differenziata in modo pretestuoso. L'autonomia differenziata non si può attuare fin tanto che non si determinano i LEP, ma i LEP non si possono determinare perché poi consentirebbero l'autonomia differenziata. C'è una contraddizione politica che non può passare inosservata. Da una parte la sinistra continua a ripetere che l'autonomia differenziata non serve a nulla, che è una riforma inutile, vuota, destinata a non cambiare la vita degli italiani. Dall'altra però gli stessi partiti la descrivono come una secessione dei ricchi, come un attacco all'unità nazionale, come il più grande pericolo per la Repubblica. Parlano, come abbiamo sentito, addirittura di Padania. È una contraddizione evidente. Delle due l'una, se questa riforma è davvero irrilevante, allora non si comprende perché venga dipinta come una minaccia esistenziale per i paese. Se invece è così importante da cambiare il volto dell'Italia, allora sarebbe più serio discuterne nel merito anziché alimentare paure e slogan. Ma c'è un'altra contraddizione ancora più significativa. Ogni volta che si parla di autonomia, la sinistra la presenta come un regalo alla Lega, quasi fosse un marchio di partito anziché uno strumento previsto dalla Costituzione. È vero però che l'autonomia differenziata è diventata una realtà è perché c'è stata una forza politica che per decenni ha creduto in questa battaglia, quando molti la deridevano, la ostacolavano. È il risultato di un percorso lungo, costruito con determinazione da Umberto Bossi, che per primo ha posto il tema del federalismo al centro del dibattito nazionale, portato avanti da Roberto Maroni, che ha contribuito a trasformare quelle idee in proposte di governo, difeso e rilanciato da Matteo Salvini, che ne ha fatto una priorità politica e tradotto in una riforma concreta grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli, che ha avuto il merito di dare finalmente attuazione a un principio previsto dalla Costituzione da oltre 20 anni. Se questa è davvero, come sostiene la sinistra, una delle riforme più importanti degli ultimi anni, allora è inevitabile riconoscere il ruolo di chi l'ha pensata, difesa e realizzata. Non si può, nello stesso momento, liquidarla come una riforma inutile e contemporaneamente definirla il più grande regalo alla Lega. Anche questa è una contraddizione che gli italiani hanno il diritto di vedere. Il confronto politico è legittimo e le opinioni possono essere diverse, ma credo che tutti possano condividere un obiettivo comune: offrire ai cittadini servizi migliori, ridurre gli sprechi e costruire istituzioni più vicine alle persone. Se l'autonomia saprà contribuire a questi obiettivi, allora non sarà una vittoria di una parte politica, ma un passo avanti per l'intero sistema istituzionale italiano. Grazie.
1: Grazie, onorevole Iezzi. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. E passiamo adesso alla discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione e chiedo alla relatrice, la deputata Gardini, di intervenire. Prego.
5: Grazie Presidente, io chiedo di essere autorizzata al deposito della relazione.
1: Grazie deputata Gardini, certamente autorizzata, e quindi diamo la parola all'onorevole Toni Ricciardi. Prego.
6: Grazie Presidente, ministro Calderoli, onorevoli colleghe e colleghe, continuiamo ad assistere al deposito, però ministro Calderoli, le rinfresco la memoria e le racconto un episodio del quale lei è stato uno dei protagonisti. E in quel episodio specifico della storia d'Italia c'è un passaggio che venne pronunciato così: noi, popoli della Padania, convenuti sul grande fiume in Venezia, riuniti oggi 15 settembre 1996 in Assemblea Costituente, affermiamo e dichiariamo: quando nel corso degli eventi umani diventa necessario per i popoli sciogliere i vincoli che li legano ad altri, costringendoli a costituirsi in nazione indipendente e sovrana ed assumere tra le nazioni della terra il ruolo assegnato loro dal diritto naturale di autodeterminazione, il rispetto che si deve all'opinione della società internazionale e dell'umanità intera, richiedi che essi dichiarano le ragioni che li hanno costretti alla separazione. Umberto Bossi. Lei era esattamente dietro, ministro Calderoli. Allora, questa è la dichiarazione della nascita, lo ricordo alle italiane e agli italiani, del governo Sole, dove si stabilì dal punto di vista identitario e ideologico una traiettoria. Lo dico al collega Iezzi, la tradizione dell'autonomismo territoriale è storia molto più antica, quando la Lega ancora nemmeno esisteva, né quella lombarda né la Liga Veneta, ma affonda radici ben più profonde in un sistema di un'Italia repubblicana, democrazia bloccata, dove la richiesta di autonomia territoriale determinava le condizioni per i partiti che non erano in grado di ottenere lo scranno di governo di determinare le sorti amministrative della gestione del potere, in termini positivi l'accezione potere. Ora, io quando ho curiosità di studiare che cosa accade, perché nel partito più antico della storia repubblicana che siede in questo Parlamento, che è la Lega, leggo spesso gli scritti di Paolo Barcella, il professor Paolo Barcella dell'Università di Bergamo, che da anni si occupa della Lega, ed è interessante vedere le pagine di Barcella quando ricostruisce l'azione di Gilberto Oneto, ministro della cultura del governo Sole, perché non bastava la narrazione politica, serviva una narrazione culturale che attraverso i quaderni della Padania potesse coltivare una narrazione che giustificasse prima la necessità di separazione e successivamente questa grande invenzione che ancora oggi ho sentito questa mattina con profondo fastidio, Presidente, la questione settentrionale. E allora vediamo quando nasce questa questione settentrionale. E la questione settentrionale nasce esattamente legata a una delle funzioni, anche se voi, la Corte ha detto che le materie per intero non possono essere date alle regioni, funzioni, definiamo le funzioni, anche se noi la definiamo materia, che è la protezione civile. Il ministro Calderoli sa benissimo che la protezione civile era pronta, il decreto all'indomani del terremoto del Belice del 1968 fu bloccato nel 70 con la nascita delle regioni, perché si immaginò che il criterio di autonomia territoriale dovesse definire la gestione della protezione civile territorialmente. 76, terremoto del Friuli, la protezione civile non era pronta, ma c'era in un paese che era al centro del mondo diviso per blocchi ovviamente non si avvertì l'esigenza materiale. 4 anni dopo, nella più immane tragedia della storia repubblicana, il terremoto dell'Irpinia, si capì e si scoprì che non c'era la protezione civile. E allora Zamberletti, che era stato commissario straordinario per l'emergenza in Friuli, venne spedito in Irpinia e da lì nasce la protezione civile. Ora, sulla scorta di questa fase, noi siamo negli anni Ottanta, l'Italia, l'Europa sta vivendo una crisi industriale di metamorfosi del proprio sistema produttivo. L'Italia cosa fa? Si inventa la stagione della Milano da bere, della moda, dei paninari. Un'Italia che vive, si lascia alle spalle l'età del terrorismo degli anni di piombo, entra in una fase nuova, ma allo stesso tempo attraverso questa narrazione inizia a nascondere una difficoltà del sistema e dell'apparato industriale produttivo del nord. Ed è lì che nasce la questione settentrionale, che nasce esattamente in antitesi all'intervento straordinario verso il mezzogiorno che doveva concludersi. E fu brandita la ricostruzione in Irpinia, l'Irpinia Gate, 60.000 miliardi, che se andassimo oggi a rileggere le pagine della relazione del presidente, del poi Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, probabilmente 3/4 di quella relazione la potremmo dare al macero, perché la storia andò diversamente ed è lì che si innesta la Lega, ed è lì che si innesta il dibattito sulla questione settentrionale, ed è lì che la Lega, artefice spinta di quello che poi accadrà qualche anno dopo, ma guarda caso Tangentopoli è nata a Milano, come tutte le maxi inchieste sono nate a Milano, però nasce la questione settentrionale. E la questione settentrionale che cosa prevede ancora oggi? La valutazione di un errore strategico di prospettiva, perché si abbandona il mercato interno, si immagina che la Lombardia debba diventare, il Veneto debbano, sono più vicine a Monaco di Baviera che a Napoli, ed è contiguità territoriale, industriale, se vuole antropologia gestionale amministrativa, che immagina che quel mondo produttivo, quell'asset di gestione sia la panacea risolutiva. Quando quel sistema oggi va in crisi da un po' di anni, riemerge con forza nuovamente la questione settentrionale, ma che non è una questione di territorio, non è una questione di servizi, ma è una questione di voler far pagare al resto del paese, come sempre nella storia di questo paese, gli errori geostrategici o economici di posizionamento di un pezzo di territorio. Questo è il tema. Ma perché noi arriviamo oggi a questa finta autonomia differenziata? Perché negli anni e nei decenni anche il peso demografico del paese è cambiato. È normale, vive molta più gente al nord che al sud, perché quando tu hai interrotto ormai da 30 anni l'intervento straordinario per cercare di colmare i ritardi, è chiaro che le persone si spostano. E quando viene citata prima dall'onorevole Colucci la ZES unica, se tutto è ZES, nulla è ZES, tant'è che il suo partito, ministro Calderoli, sta spingendo e chiedendo che la ZES si adotti addirittura al nord. Allora lì tu non hai bisogno della ZES, tu hai bisogno di una riforma strutturale del sistema paese che voi non siete stati in grado di adottare per 4 anni, questa è la verità. Voi paradossalmente siete i beneficiari dell'intervento straordinario, sempre è stato così nella storia di questo paese. Si destinavano le risorse al mezzogiorno, che non aveva apparati produttivi, che non aveva apparati industriali, che non aveva consorzi di costruzione, e voi puntualmente ne avete approfittato e li avete utilizzati. E chiudo, i LEP, guardate, sembrate il gioco delle tre carte, i LEP servono 100 miliardi l'anno. di cui l'80% sarebbe destinato a tutte quelle regioni che nemmeno capiscono l'idioma padano. E per questa ragione non lo fate. A, perché non ci sono le risorse, e B, perché non volete destinare quelle risorse, l'80%, esattamente a quei territori. Allora, ministro Calderoli, e chiudo, suo tramite, Presidente, io le riconosco la coerenza, perché lei l'ha sempre pensato e lo sta facendo, ma lei deve avere l'onestà intellettuale di dire, non a noi che la stiamo avversando, ma al suo popolo padano, che questa è l'ennesima presa in giro, perché l'autonomia differenziata così non si farà e non si farà mai.
1: Sì, grazie onorevole Ricciardi. Abbiamo l'ultimo intervento, la deputata Marianna Ricciardi. Prego.
7: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo. Intervengo per discutere gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Veneto. Tra le materie oggetto degli schemi di intesa preliminare figurano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e infine la tutela della salute. Ed è esattamente su quest'ultima che intendo concentrarmi. Cosa potrà fare la Regione Veneto se questa intesa dovesse essere approvata? Ci sono una serie di funzioni. C'è la funzione del gestire in autonomia le risorse trasferite da... la possibilità, il potere di scegliere tariffe di remunerazione e di rimborso differenti rispetto a quelle nazionali. Voglio farlo con un esempio pratico. Parliamo ad esempio di un intervento di protesi di ginocchio che in tutta Italia viene rimborsato circa 12.000 euro. Se la Regione Veneto otterrà il potere di pagare di più questa prestazione, potrà decidere di pagarla ad esempio 15.000 euro rispetto ai 12.000 euro che vengono rimborsati nel resto d'Italia. Allora accadrà che se un paziente va a fare una visita ortopedica ad esempio a Napoli, si sentirà dire dal chirurgo ortopedico: guardi, lei ha bisogno di un intervento chirurgico di protesi di ginocchio, ma quanto ci rimborsa la Regione Campania non è sufficiente, quindi noi operiamo soltanto a Mestre, in Veneto, perché lì ci rimborsano di più. Quindi lei può scegliere, o viene a operarsi in Veneto, oppure si opera qui, ma paga lei la differenza. Sono 3.000 euro. Quindi questo cosa comporterà? Comporterà per il cittadino del Sud dover affrontare lunghi viaggi per potersi curare, oppure dovrà dover pagare la differenza di tasca propria. Per il cittadino del Nord comporterà che l'ospedale che è stato costruito per rispondere a un'utenza di 200.000 pazienti si troverà a doverne gestire il doppio, con la conseguenza che aumenteranno le liste d'attesa per i cittadini del Nord. E poi questo avrà un terzo effetto, avrà un impatto finanziario enorme sulle casse della Regione Veneto, perché è vero che la prestazione eseguita nei confronti di un cittadino fuori regione può essere rimborsata chiedendo alla regione di provenienza, ad esempio la prestazione per un cittadino calabrese, si può chiedere il rimborso alla regione Calabria, ma questo avviene con i tempi della pubblica amministrazione e con un aumento esponenziale del numero di prestazioni rese nei confronti di cittadini fuori regione, questo comporta una paralisi della gestione amministrativa della Regione Veneto. E questo accadrà con tutte le regioni che chiederanno più autonomia, perché dovendo gestire un carico enorme di pazienti che vengono fuori regione, inevitabilmente dovranno anticipare queste risorse di tasca propria in attesa di ricevere il rimborso dalle regioni di provenienza. E dello studio di come questa riforma impatterà sul fenomeno della migrazione sanitaria, sugli effetti paralizzanti sull'azione amministrativa, non c'è traccia nelle 522 pagine dello schema di intesa preliminare. Lo sa invece, Ministro, cosa c'è scritto? Io lo invito ad andare a pagina 44 di questo fascicolo. L'ultimo paragrafo c'è scritto che la Regione osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale è giustificata dalla necessità di rendere appetibili le professioni sanitarie, con particolare riferimento alle aree disagiate e alle zone montane che costituiscono una parte significativa del territorio piemontese. Territorio piemontese, stiamo parlando della Regione Veneto, il fascicolo, 522 pagine della Regione Veneto, e parliamo del territorio piemontese. Allora, io, Ministro, mi aspettavo che in queste 522 pagine ci fosse un'analisi seria degli effetti sociali, degli effetti finanziari di questa riforma, e invece non soltanto non ho trovato nulla di tutto ciò, ma ho trovato addirittura citata la Regione Piemonte con uno sciatto copia e incolla tra le quattro intese, perché non è l'unico errore, perché la invito ad andare anche a pagina 37, dove viene citata la Regione Lombardia, sempre nello schema di intesa preliminare sulla Regione Veneto. Ma cioè, io vorrei capire se almeno una volta lei lo ha letto questo fascicolo. Io lo so che sono 522 pagine, ma per il prestigio, per l'importanza del ruolo che ricopre, soprattutto per gli effetti che queste intese avranno sui cittadini, io mi aspetto che almeno una volta lei abbia letto e si sarebbe reso conto certamente di questi errori. Sullo schema di intesa della Regione Veneto troviamo citata la Regione Lombardia o le montagne del Piemonte. Ma poi ancora, le chiedo, lei sa perché la Regione Veneto chiede di poter rimborsare in modo diverso le prestazioni rispetto a quanto viene fatto, rispetto alle cifre scelte a livello nazionale? La invito ad andare a pagina 245. Qui c'è una griglia precompilata che tutte le regioni avrebbero dovuto compilare in base alle peculiarità del proprio territorio per decidere e per motivare la richiesta di maggiore autonomia. La Regione Veneto ha dimenticato di compilare il modulo, cioè ha lasciato il modello prestampato, precompilato, e quindi noi non sappiamo perché la Regione ritiene che sia più efficiente dare a lei la possibilità di scegliere le prestazioni da remunerare. Ma evidentemente lei, Ministro, già lo sapeva, ha deciso comunque di venire qui in aula a metterci la faccia, questo gliene devo dare atto, però io preferirei più competenza e meno coraggio, sinceramente. Ma poi ancora, Ministro, la Corte Costituzionale aveva dato dei paletti da rispettare, primo tra tutti quelli del buon senso, cioè almeno motivare le richieste. La Corte aveva detto che queste richieste dovevano essere motivate da maggiore efficienza e maggiore efficacia delle singole funzioni, giustificata sulla base di un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico. Cioè non solo questa istruttoria scientificamente validata manca totalmente, ma addirittura se andiamo a pagina 39 del fascicolo ci rendiamo conto che c'è una confessione sconcertante. Si segnala che gli attuali strumenti dell'istruttoria legislativa non consentono di sviluppare adeguatamente le valutazioni relative al principio di sussidiarietà nei termini indicati dalla Corte. Cioè le regioni non sono in grado di dirci perché non sono in grado di rispondere a quanto richiesto dalla Corte per motivare il perché vogliono l'autonomia differenziata. Non sono in grado di dirci quali saranno gli effetti dell'autonomia differenziata, perché l'istruttoria legislativa non glielo consente. E io credo che questo sia incompatibile con una gestione accurata, attenta, razionale della sanità pubblica. Quindi la Regione Veneto sta chiedendo più autonomia nella gestione della sanità pubblica, ma non perché pensa che sia più efficiente, ma non ci dice come, secondo lei, sarà più efficiente. Eppure 20 anni di regionalizzazione in sanità dovrebbero averci fatto comprendere che la gestione a livello centrale è più efficiente. Purtroppo il tempo è poco, posso fare solo due esempi. Se un cittadino veneto va quest'estate in vacanza in Sardegna e ha bisogno di andare in guardia medica, dovrà pagare di tasca propria quella visita, come se fosse un cittadino straniero. Oppure, se va a farsi prescrivere una protesi acustica nel Lazio, quella prescrizione, quando tornerà in Regione Veneto, dovrà portarla agli uffici dell'ASL, farla convertire in una prescrizione che è leggibile. Ministro, io da medico lo so bene, è così, esattamente questo mi è stato raccontato. Prendono questa prescrizione, vanno negli uffici dell'ASL, la fanno convertire in una prescrizione che può essere letta su quel territorio lì. Questo crea non solo disagio per il paziente che deve fare un giro infinito tra vari uffici per la burocrazia ingessata, ma crea anche inefficienze e duplicazioni per il Servizio Sanitario Nazionale. E allora il vostro progetto di una sanità più efficiente al nord scaricando le altre regioni del sud non può funzionare, perché tutti i cittadini hanno il diritto costituzionalmente garantito a farsi curare dove vogliono. E più create differenze, più alimentate la migrazione sanitaria. Se a Napoli non si fanno più protesi di ginocchio e devono andare tutti a Mestre a farsi curare, ad esempio, E allora, a meno che voi non mettiate un bel cartello fuori i vostri ospedali dove c'è scritto vietato ai napoletani, ci sarà una migrazione di cittadini che vorranno curarsi dove questi interventi vengono fatti. E allora lo voglio dire con un modo che è comprensibile al ministro Salvini: curateci a casa nostra. Ministro, se la sanità in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria non funziona più, così come accade in tutte le regioni, la colpa non è del Sud, la colpa è della burocrazia che costringe professionisti super qualificati a compilare scartoffie invece di visitare i malati, la colpa è della medicina difensiva che brucia ogni anno 10 miliardi di euro l'anno, la colpa è del definanziamento cronico della sanità anno dopo anno. Negli ultimi 4 anni il finanziamento è stato inferiore rispetto all'aumento dei costi legati all'inflazione. La colpa è del fatto che ci sono imprenditori della sanità privata che rivestono ruoli di primissimo piano a livello politico. E allora quella cosa che andrebbe fatta è non candidateli più. Se vogliamo davvero dare una speranza di sopravvivenza alla sanità pubblica, questo bisogna fare, non l'autonomia differenziata.
1: Grazie, deputata Marianna Ricciardi. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione. Avverto, con riferimento al documento 16.6 relativo alla Regione Liguria, sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci, Ursigli, Ezzi, Paolo Emilio Russo, numero 6.268, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6.272, Richetti ed altri, numero 6.276, che sono in distribuzione. Con riferimento alla 16.7 relativo alla regione Lombardia, sono state presentate le risoluzioni Iezzi, Orsi, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci, numero 6.269, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6.273, e Richetti ed altri, numero 6.277, che sono in distribuzione. Con riferimento al numero 16.88, relativo alla Regione Piemonte, sono state presentate le risoluzioni Paolo Emilio Russo, Ursigli, Ezzi e Alessandro Colucci, numero 6.270, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6.274, e Richetti ed altri, numero 6.278, che sono in distribuzione. Infine, con riferimento al 16.9 relativo alla Regione Veneto, sono state presentate le risoluzioni Ursigli, Ezzi, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci, numero 6.271, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6.274, Richetti ed altri, numero 6.275, Richetti ed altri, numero 6.279, che sono in distribuzione. Adesso facoltà di replicare il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli. Prego, signor Ministro.
8: Grazie Presidente, se me lo consente io articolerei la mia replica in fasi diverse. Una replica generale, che è la stessa che ho fatto in sede di commissione, dove ho replicato oralmente e non ho depositato un testo, e quindi a quello rinvio e deposito alla Presidenza quella replica. La integro con una parte generale, poi replicherò i singoli interventi. Gli argomenti critici sollevati nel corso della discussione generale ricalcano le obiezioni reiteratamente formulate durante il dibattito parlamentare. Permettetemi quindi di rinviare alla replica già svolta presso la Commissione Affari Costituzionali lo scorso 7 luglio e al documento depositato presso l'Aula del Senato il 16 di luglio, che deposito nuovamente in questa sede. Aggiungo tuttavia alcune considerazioni emerse nel dibattito odierno e sulla base degli atti di indirizzo presentati. Consentitemi innanzitutto di esprimere apprezzamento per la scelta metodologica seguita dal Parlamento di articolare l'esame per regioni adottando documenti riferiti a ciascuna delle regioni. A fronte di una procedura che non ha precedenti, come quella in corso, tale impostazione ha consentito alle Camere non soltanto di esprimere una valutazione sulle specifiche funzioni oggetto dell'intesa, ma anche di avere un quadro complessivo delle condizioni particolari di autonomia attribuita a ciascuna regione, con riferimento sia a materie LEP sia a materie non LEP. Ritengo che tale scelta metodologica vada confermata, per cui preannuncio sin d'ora che il Governo intende procedere alla predisposizione di un singolo disegno di legge per ciascuna regione, corredando quest'ultimo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa definitiva riferiti rispettivamente alla materia salute e coordinamento della finanza pubblica e alle materie non LEP. In tal modo potrà essere preservata la specificità della materia LEP che, sulla base della legge, ha costituito oggetto di autonomo negoziato. Nel dibattito odierno sono state poi poste obiezioni di carattere generale e questioni specifiche relative alle singole funzioni, oggetto dell'intesa preliminare. Tali obiezioni trovano adeguata risposta nelle audizioni cui rinvio del ministro Schillaci e Musumeci, oltre che del ragioniere generale dello Stato, svolte nella seduta congiunta delle commissioni di Camera e Senato lo scorso 30 giugno. Mi limito a ripercorrere le questioni principali poste nel dibattito odierno. Sotto il profilo della uniformità dei contenuti delle intese, ribadisco che il principio di sussidiarietà non si traduce automaticamente in differenziazione. In presenza di esigenze omogenee da parte delle regioni e a fronte di un'adeguata istruttoria nel corso dei negoziati, istruttoria che, ripeto, è stata svolta in modo approfondito sulla base degli ampi e dettagliati elementi istruttori forniti dalle regioni attraverso le griglie di sussidiarietà. Quanto alla materia della salute, non il sottoscritto ma la Corte Costituzionale, nella sentenza 192 del 2024, ha chiarito espressamente che i LEA sono i LEP. Quanto al fatto poi che tre delle quattro regioni richiedenti presenterebbero criticità nella gestione del servizio sanitario che precluderebbero la prosecuzione dell'iter delle intese, mi limito a ricordare che la stessa intesa contiene adeguate garanzie sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario e del rispetto dei LEA. Sulla base delle intese, tali condizioni saranno valutate al momento della loro attuazione e ne condizionano anche nel tempo la stessa efficacia. Sulla materia protezione civile, l'intesa riguarda non intere materie, ma funzioni specifiche e circoscritte, quale il potere di ordinanza in deroga alla normativa statale in caso di emergenze regionali, e talune funzioni in materia di assunzione e formazione del personale. Il tema delle contabilità speciali poi è stato affrontato dalla ragioniera generale, che ha evidenziato come l'uso di tale strumento sia indispensabile in settori caratterizzati da emergenze e imprevedibilità, fermi restando i vincoli di carattere generale derivanti dalla legge di contabilità e dalla normativa europea. Quanto poi all'aggiramento della sentenza della Corte per l'incidenza della protezione civile sulle funzioni LEP, invito i proponenti a leggere con attenzione la disposizione transitoria inserita nelle intese, che espressamente prevede la necessità di previa determinazione dei LEP nel caso in cui la deroga a disposizioni statali riguardi funzioni LEP. Sulla previdenza complementare rinvio all'audizione della ragioniera generale. Mi limito ad osservare come non sia precluso alle altre regioni caratterizzate da tassi di accesso inferiori a tali strumenti di chiedere l'attribuzione di funzioni analoghe a quelle oggetto della presente intesa. Sulle professioni, infine, è stata richiamata in modo parziale la sentenza della Corte, trascurando la parte in cui essa non esclude la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale, proprio come quelle previste nelle intese. Venendo ora, spero di ricordarmi tutto di tutti, dei vari interventi, parto dal primo intervento dell'onorevole caso che ha lamentato, come altri hanno fatto, la mancata relazione orale da parte dei relatori. Io voglio specificare non solo che i relatori sono poi intervenuti nel merito, ma le posso riferire quello che riguarda il sottoscritto. Io ho avuto la fortuna di assistere a, se metto insieme quelle sulla legge 86 e gli atti di indirizzo, forse a 100 e rotte audizioni di auditi prevalentemente richiamati da parte delle opposizioni, e quando c'erano queste audizioni cui la Camera può collegarsi anche da remoto, era presente il Presidente, il sottoscritto, qualche volta c'era il senatore, l'onorevole Saracino, lo ricordo, o qualcheduno collegato, ma tutti gli altri assenti per motivi loro, ovviamente. Quando c'è stata un'audizione congiunta di Camera e Senato su soggetti che venivano ritenuti come insostituibili e assolutamente obbligatori, come il ministro Musumeci, il ministro Schillaci, piuttosto che la ragioniera capo dello Stato e piuttosto quello dell'UPB, benissimo, presente le opposizioni, l'unico deputato presente era l'onorevole Urzì, altri non ce n'erano. Io replico alla fine di una discussione generale svolta in commissione, dove non c'è stato un intervento da parte delle opposizioni. Erano presenti alcuni esponenti che non hanno ritenuto di intervenire, ma per esempio il Movimento 5 Stelle, che qui invece richiede presenza, dibattito, eccetera, non solo non è intervenuto, ma non era presente con neppure un suo rappresentante. L'onorevole Casu, che ringrazio perché è una delle persone che per esempio era presente alla mia replica in commissione, ci dice le risorse, argomento che poi è stato sollevato anche dall'onorevole Alifano in termini di compartecipazione, quindi rispondo un po' di qui e di là. Qui di compartecipazione non c'è traccia, per il semplice fatto che la Protezione Civile per la prima volta è stata alimentata nel fondo regionale. Il fondo regionale fino al 2025 praticamente non conteneva alcunché. Devo dire che dall'anno 2025, ringrazio il ministro Giorgetti, sono stati stanziati 20 milioni nel 2025, 40 milioni nel 2026, 60 milioni per il 2027. Questo è il motivo per cui delle emergenze, urgenze che si svolgevano, non dico a livello regionale, ma comunale, portavano a una continua richiesta da parte dei soggetti interessati di una dichiarazione di un'emergenza nazionale per poter andare a prendere le risorse dal Fondo nazionale, che invece è assolutamente capiente. D'ora in poi la Protezione Civile a livello regionale verrà pagata attraverso queste risorse che vengono ripartite sia per le regioni che richiedono l'autonomia differenziata, sia per quelle che non lo richiedano. Non credo che altre materie come gli aspetti delle professioni piuttosto che i fondi integrativi richiedano delle risorse. Sono risorse che comunque devono appartenere alle regioni stesse e quindi in alcun modo possono andare a danneggiare le altre regioni. La parte sanitaria, noi sappiamo che c'è un fondo sanitario nazionale che viene ripartito sulla base di criteri che sono anche in corso di evoluzione, perché c'è una commissione specifica della conferenza delle regioni che sta lavorando per trovare una metodica più attuale, più attinente a quello che è la realtà del Paese. Una volta stabilito quello, devono avere un'intesa su cui devono esprimersi favorevolmente tutte le regioni. Quindi le risorse che vanno alle regioni che abbiano o meno l'autonomia differenziata sono quelle del Fondo Sanitario Nazionale, e quindi né un euro in più andrà alle regioni
9: con l'autonomia differenziata, né un euro in meno andranno alle altre. Capitolo LEP. Si devono fare le intese una volta definiti i livelli essenziali delle prestazioni, a parte che la Corte non ha detto quello. Però dobbiamo chiarirci un pochino le idee. È chiaro che non riguarda voi, ma riguarda di più il Senato, visto che l'argomento della legge delega sui LEP è al Senato. Però si dice in generale da parte dell'opposizione, in particolare del Partito Democratico, non si può fare l'autonomia differenziata in assenza della definizione dei LEP. Però i LEP non li vogliamo fare, perché se facciamo i LEP si fa poi l'autonomia differenziata. Ragazzi miei, è il gatto che si morde la coda, io non riesco a trovare una soluzione. Sto cercando di fare tutte e due le cose. Poi qualcuno non la vedrà bene, ma è dal 2000.

Trasporti, legge elettorale. Ecco, questo francamente non è un tema che mi compete, quindi rinvio ai ministri delegati. C'è una parte dei trasporti nella protezione civile perché c'è la parte delle targhe e delle patenti della protezione civile regionali. Senatrice Alifano, la montagna ha partorito il topolino, però anche qui bisogna mettersi d'accordo: o abbiamo fatto un topolino o un leone o un elefante. Perché o non abbiamo fatto niente oppure stiamo spaccando l'Italia, stiamo danneggiando il Sud. Vede, quando lei prima parlava non c'è una compartecipazione, quindi un'entrata a livello delle regioni e quindi le regioni saranno costrette a tagliare la spesa e quindi i servizi oppure aumentare la pressione fiscale. C'è una terza risposta che nessuno di voi ha mai considerato. L'efficienza e la capacità di lavorare bene, quindi di rendere di più con una minore spesa, cosa che non riesco mai a far entrare in testa. I fondi, sia quelli integrativi sanitari, sia quelli della previdenza complementare integrativa, c'è una risposta molto puntuale della ragioniera Daria Perrotta, che dice chiaro e tondo che a fronte di una minore entrata oggi dello Stato è prevista tendenzialmente una maggior uscita per il futuro e quindi pur dovendo cambiare poi tendenziali, ma le due cose si bilanceranno. E ricordo anche l'intervento dell'Ufficio parlamentare di bilancio che diceva: ma perché le regioni che sono più avanti nei fondi integrativi sono quelli che ce lo richiedono proprio perché sono più bravi degli altri. E ricordo a me stesso e a tutti che oggi solo il 40% dei dipendenti ha utilizzato lo strumento della seconda gamba della previdenza complementare e a livello di lavoratore autonomo la percentuale è al 20%. Io penso che prima o poi bisognerà arrivare a fare i conti con le pensioni contributive. E se non si è partiti portandosi avanti con quella integrazione, io temo che saranno veramente molti dolori. Sempre là, onorevole Alifano, ci parla di sanità di serie A e di serie B. E qualcuno cita o ha citato il Gimbe, ma tutto quello che ha fotografato il Gimbe è la situazione dello stato dell'arte di oggi. E allora vogliamo essere chiari, la situazione e le liste d'attesa e la mobilità sanitaria e la sanità di serie A e serie B può essere colpa dell'autonomia differenziata che ancora non c'è oppure può diventare uno strumento per risolvere queste problematiche, facendo e dimostrando a chi è più indietro che si può fare di meglio e di più. Il senatore Zanatti, e mi ricollego perché è la stessa materia, ci parla del voto dei fuorisede, di quelli che sono fuori per lavoro, per studio, per sanità. È una situazione attuale o è determinata dall'autonomia differenziata? Probabilmente è determinata dalla situazione attuale. È la soluzione di tutti i problemi? Non lo so, ma iniziamo a tentare di risolverli. La macroregione surrettizia, ha citato l'onorevole Zaratti. Il surrettizio proprio non lo comprendo, perché se io dovessi leggere il penultimo comma dell'articolo 117, la previsione di intese fra regioni che si possono anche dotare di organismi comuni è una previsione costituzionale. E adesso o si è difensori della Costituzione in toto, non ci si può dire questa parte mi piace e quell'altra no. Sulla Lombardia il senatore Ricciardi, la parte che riguarda la Corte, l'ho già citata nella mia replica generale, una non condivisione, devo dire così, anzi, una condanna rispetto al titolo quinto della Costituzione. Il problema è questo, che io ho votato contro la riforma del titolo quinto della Costituzione. Non lei perché non so se ci fosse, ma il partito che lei ha rappresentato è quello che ha sostenuto e votato

0: modifica. Il sottoscritto nel, ormai non ricordo più neppure l'anno, credo si trattasse del 2005, ha fatto una riforma che si chiamava Devolution, approvata dal Parlamento, che andava proprio a incidere modificando la materia concorrente, riallocando alcune materie in capo alle regioni e altre in maniera definitiva in capo allo Stato, in modo che venisse meno questa ambiguità. È stata bocciata poi da un referendum. Prendiamone atto. È una riforma che penalizza il Sud. Io non lo so se qualcuno ha verificato che oltre i negoziati che ho già svolto, io ho iniziato a interloquire con la regione Calabria specificatamente sulla materia sanitaria, con le Marche per tutte e quattro le materie e l'Abruzzo per la materia sanitaria. Quindi un buon uso di una cosa può essere esportato e fatto proprio anche da altri. L'onorevole Ferrara ci parla del dumping sanità, della migrazione sanitaria. Signori, la possibilità che le retribuzioni oggi siano diverse non vengono da questa intesa, ma sono una previsione a normativa vigente e ciascuno le può applicare, tranne ovviamente coloro che non vivono dei bilanci particolarmente positivi. L'onorevole Casu, le risoluzioni gli ho proprio dato giusto, le ho contate, ho visto che ce n'è una di opposizione, poi dopo ce n'è una di credo di azione separata rispetto alla sanità, e quindi domani quando darò i pareri magari vedrò anche di darli sufficientemente motivati. Ma voglio ricordarvi che qui non stiamo parlando dell'approvazione o della bocciatura delle leggi che concedono l'autonomia differenziata. Noi stiamo facendo degli atti di indirizzo per arrivare a definire dei testi definitivi che comunque saranno poi sottoposti all'esame del Parlamento. Quindi tante preoccupazioni, francamente, non le vedo. Girando, dovendoli fare, poi soprattutto è difficile riuscire a fare, perché in questo caso è in contemporanea due Camere in tempi identici, sia in Commissione che in Aula. Per fortuna un pochino si sono naturalmente sfalsate. Mi dice che la parte sanitaria assolutamente non va bene. Io le dico, guardi, provi a rileggere meglio l'intesa sulla sanità, perché i contenuti dell'intesa...
1: Radio Radicale, 13:36, un piccolo problema tecnico, mattinata di problemi tecnici per la Camera che stiamo seguendo in diretta. Sta parlando il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli, in seguito alla discussione proprio in tema di autonomie per quattro regioni italiane. Sono stati per l'appunto quattro i punti finora svolti. Le regioni, si tratta del Veneto, del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Torniamo in diretta ad ascoltare il ministro Calderoli. Governo,
0: che poi ancora oggi quei 33 di minimo non si siano tradotti nella realtà, anche con avendo a disposizione, mi sembra di ricordare, 1,2 miliardi di finanziamento per questo intervento di natura sociale, c'è da chiedersi, e chi non c'è la domanda? Questa volta l'offerta c'è stata, non c'è stata la capacità di mettere a terra quelle risorse. Ma queste risorse, chi le mette a terra poi è il territorio, e se qualcuno del territorio, a fronte di risorse disponibili, non riesce a farlo, forse saranno i cittadini di quel territorio a dover chiedere ragione di chi non li ha utilizzati. Arriviamo al Veneto. L'onorevole Ricciardi, da fine storico, io ricordo quando ha portato in aula il mio libro Mutate Mutande, ne ha dato ampia lettura, dovrei ritornare una nuova edizione perché c'è una fortissima richiesta. Adesso oggi è spuntato il giuramento sul Po, di Bossi, doveva recuperare il mio di giuramento, perché se è un vero storico lei deve approfondire di più gli argomenti, però mi ha citato la Padania, le Ampole, eccetera. Sa cosa hanno fatto tutte quelle cose lì? Hanno portato la riforma del titolo quinto, che oggi contiene il terzo comma dell'articolo 116. E chi l'ha fatto? Il Partito Democratico, non mi ricordo come si chiamasse in quel periodo, perché è cambiato dai DS a tutti i vari nomi che avevano, forse, non lo so, era il periodo Prodi o cosa, quindi non so che denominazione avesse. Però quello è proprio quello che consente la realizzazione dell'autonomia differenziata. E a quelli che mi dicono perché quelle potestà, quei poteri non li vuoi dare anche, per esempio in termini di protezione civile, ad altre regioni, primo perché se uno vuole se le deve chiedere e giustificarlo, secondo perché è venuto il ministro Musumeci che molto serenamente e onestamente ci ha detto: io ho girato tutto il paese, ci sono realtà che sono in grado di farlo, ce ne sono alcune che non hanno le strutture per poterlo realizzare, perché comunque noi abbiamo realtà che vanno dai 10, oltre 10 milioni di abitanti ai 325.000, che credo sia l'Abruzzo, che ovviamente sono in grado di dare risposte con capacità e risorse umane e strumentali diverse da realtà e altro. La questione settentrionale, io credo che la questione settentrionale debba essere affrontata, così come quella meridionale. Questione settentrionale, l'ho già detto in replica, c'era l'onorevole Saracino, io ho ricordato che in Italia su 20 regioni ce ne sono 5 che hanno residuo fiscale negativo, cioè producono di più di quello che spendono, e le altre 15 spendono di più rispetto a quello che raccolgono da entrate tributarie o meno. Ho segnalato anche che vi sono 2 di quelle regioni che oggi tirano con residuo fiscale negativo che rischiano di andare in aree di transizione. Quindi o si riesce a risolvere anche la questione settentrionale, oppure, se vengono meno 2 di quelle locomotive che oggi stanno tirando tutto il paese, ad andare a fondo saranno tutto il paese stesso. I LEP 100 miliardi, è bastato che una volta lo dicesse lo Svimez, non si sa sulla base di che cosa, perché ci saranno per ciascuna funzione riuscire a definire il costo di quella funzione e il relativo fabbisogno, ci vorranno degli studi incredibili. Ci vogliono 100 miliardi, perché non 10, perché non 1000? Tanto ciascuno la spara e quindi va bene così, però che lo dica lo Svimez e diventi la tavola della legge, non riesco a più a seguirvi. Per finire l'ultimo intervento, l'onorevole Ricciardi, indicando gli errori nelle motivazioni, la mancanza dei principi di sussidiarietà, onorevole, le motivazioni e i principi di sussidiarietà non spettano al governo, spettano alle regioni stesse. Quello che posso dirle è che, trattandosi dell'intesa in termini in materia sanitaria della regione Veneto, se mi faccio una domanda perché la regione Veneto ne ha diritto, perché nella classifica della miglior sanità regionale in Italia il Veneto è al primo posto e anche uno di quelli che spende, o anzi forse spende meno di tutte le altre, e i fatti parlano di più degli errori. Rimasto perplesso quando lei mi ha detto che se va in Sardegna e si rivolge a una struttura sanitaria deve pagare e poi glielo dovranno ridare. Guardi che la mobilità sanitaria, ciascuno viene assistito in tutto il territorio nazionale e poi a fine anno si faranno i conti con le compensazioni fra regioni delle prestazioni a cittadini extraregionali. Avrei avuto un'ultima cosa da aggiungere anche sulla regione Campania, però non vorrei che i campani presenti, no, è stato citato, lo dico perché il presidente Fico è stato citato come esempio rispetto alla modifica delle nomine politiche dei direttori. Personalmente io vengo da quell'ambiente lì e il discorso che le nomine delle direzioni vengono fatte attraverso strumenti politici è una cosa aberrante, però questa è la mia posizione, è la mia posizione personale, e nelle proposte fatte dalle regioni c'era anche la possibilità che le regioni intervenissero sulle governance della sanità. Ovviamente i ministeri centrali si sono opposti anche a questo, però ricordo, e chiudo veramente, una bella classifica che fa ogni anno la SIOPE, che è un organo del MEF, e che mette a confronto le varie realtà regionali. Ce n'è una che confronta la regione Veneto con la regione Campania, che è assolutamente, apre veramente la luce rispetto al fatto dove si possono trovare le risorse per garantire i LEP o che quelle regioni più in difficoltà magari riescano a riutilizzarle. Faccio due esempi. Spesa per personale e servizi della regione Veneto, che conta poco meno di 5 milioni di abitanti, 390 milioni di euro. Spesa della regione Campania, che ha il 10% di popolazione in più, ma stiamo parlando del 10%, 1 miliardo e 690. 500 mila abitanti giustificano 1 miliardo e 3 di differenza. Ma se vogliamo parlare non di dati complessivi, ma di pro capite, e chiudo veramente, ma questa è veramente curiosa, che per spese di illuminazione e riscaldamento in Veneto pro capite il costo è 0,6 euro all'euro, per 0,6 euro pro capite. In regione Campania, forse perché le giornate sono più corte, fa più freddo, non lo so, perché stiamo parlando di illuminazione e servizi, il costo è di 14,6 euro pro capite. 14 euro di differenza su 0,6. Magari proprio lì, andando a risparmiare qualcosa, si riesce a garantire qualche servizio di più anche in Campania, senza aumentare ulteriormente le spese. Grazie.
2: Grazie, signor Ministro. Il Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia si è dunque riservato di esprimere il parere sulle risoluzioni presentate in una prossima seduta. E quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. A questo punto sospendiamo la presente seduta, che riprenderà alle ore 14:40. La seduta è sospesa.
3: minuti, Radio Radicale, questi erano i lavori della Camera dei Deputati che abbiamo seguito in diretta. Vi ricordo all'ordine del giorno la discussione sulle linee generali della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, altrettanto per la Regione Lombardia, ancora per la Regione Piemonte e per la Regione Veneto. Fra qualche istante torniamo in diretta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 13:47 minuti, Radio Radicale. Allora, intanto io ringrazio la regia di Carmine Corvino e noi apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo a sentire la rubrica curata da Walter Veceglio, diretta da Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, ma anche no, la consueta rubrica del lunedì in apertura. E poi parleremo del disegno di legge proposto dalla Lega e sottoscritto dal senatore Claudio Borghi, che si propone di allargare i limiti della cittadinanza, i limiti della legittima difesa e intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un'aggressione armata. Ancora sul caso Roggero, ascolteremo un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Filiberto Zarapti e poi parleremo di Germania. Il capogruppo dell'Unione CDU-CSU al Bundestag, Spahn, si è dimesso dopo le polemiche esplose sui media e in tema ascolteremo ancora un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Marco Fraquelli, saggista e storico. Le notizie di questa giornata, io non riesco a capire, abbiamo Walter? Abbiamo Walter, e allora Walter, buongiorno, a questo punto lascio a te la parola.
5: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Chiedo scusa. L'anniversario ieri dell'eccidio a Via D'Amelio, qualche riflessione su quella tragedia, su quell'avvenimento, e anche quest'anno ha parlato chi non sa e chi sa non ha parlato, questo in generale. Poi c'è stato il messaggio del Quirinale, una ventina di righe, 231 parole, quelle pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È noto che il Presidente pesa con cura le parole, spesso verga personalmente i discorsi e le dichiarazioni, ed è da credere che lo abbia fatto in particolare in questa occasione. Ha senza dubbio meditato le frasi, le singole parole, compresa la punteggiatura. Il passaggio rilevante è che i mezzi di comunicazione hanno posto in risalto è nelle prime quattro righe, dove si sostiene che la strage di Capaci prima e di Via D'Amelio poi hanno rappresentato il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Culmine significa punto o livello più elevato, il sommo grado, il momento di maggiore intensità. Non è insomma un qualcosa di isolato, c'è un prima e c'è un dopo, un prima, un dopo e anche un durante, che in questo caso è un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e le stesse libertà degli italiani. Una frase, 16 parole che dovrebbero far pensare per la persona che questa frase ha scritto, il Presidente della Repubblica, per quello che queste parole significano e dicano e lasciano intendere, disegno eversivo per piegare le istituzioni e minaccia per la stessa libertà degli italiani, un disegno, un proposito, uno scopo che evidentemente non è da ricondursi al solo Totò Riina o Leoluca Bagarella o Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro, insomma i mafiosi di rito corleonese di allora. Quello che Mattarella dice e lascia intendere è ben di più e di altro. Lo sforzo sempre, quando si tratta di mafia più che mai, è di non cedere alla tentazione di inseguire opinioni, di restare fedeli al metodo, cioè stare ai fatti e non lavorare di fantasia. Però in questa vicenda ci sono alcuni, come dire, punti fermi. Si parla molto dell'agenda rossa di Borsellino, che non si sa che fine abbia fatto, ma non è solo l'agenda. La borsa del magistrato, lo hanno testimoniato i familiari, era gonfia di documenti. Quando poi è stata trovata, quella borsa non conteneva più né l'agenda né i documenti e non sappiamo che tipo di documenti erano. Borsellino sapeva di essere nel mirino della Cosa Nostra, ma confida alla moglie di essere stato tradito e che a Palazzo di Giustizia di Palermo lavoravano delle entità contro di lui, dei colleghi magistrati. Antonio Di Pietro, anche di recente, ha pubblicamente affermato che l'inchiesta milanese di Mani Pulite, in modo non episodico, era collegata con inchieste su appalti su cui cercavano di fare luce sia Falcone che Borsellino, e che Milano non sarebbe nata senza un input palermitano. E queste cose Di Pietro le ha dette in televisione e alla Commissione parlamentare antimafia, e non è stato minimamente smentito. Ancora, dovrebbero essere lette con molta attenzione le deposizioni, anche quelle di ieri, dei figli di Borsellino, e quelle in particolare rese alla Commissione parlamentare antimafia, davvero con molta attenzione. C'è poi tutto l'oscuro e terrificante capitolo del depistaggio delle indagini con il pentito fasullo Vincenzo Scarantino. Che fosse un pentito farlocco lo avevano capito quasi subito in tanti, per esempio due magistrati, Ilda Boccassini e Alfonso Sabella, lo avevano capito e lo avevano detto, inascoltati. Per anni si è andati avanti invece su quella falsa pista e ci sono andati alcuni magistrati che ancora oggi sono in prima fila nel dichiararsi emblemi e portavoce della certa antimafia. Sì, un disegno eversivo c'è stato, prima e dopo le due stragi. E qui c'è un passaggio dell'intervento del Presidente che lascia dubbiosi. Mattarella sostiene che quel disegno eversivo è stato sconfitto, che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Si vorrebbe poter dire con sicurezza che quel disegno è stato sconfitto e che tutti i carnefici e tutti i mandanti sono stati catturati e assicurati alla giustizia. Si vorrebbe, ma non si può. A risentirci.
3: 13:55 minuti, noi intanto ringraziamo Walter Vecellio, naturalmente torneremo ad ascoltare la sua rubrica, ma anche no, lunedì prossimo. Allora, in breve le notizie del giorno, intanto i fronti di guerra, l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran, il prezzo del gas è ai massimi da marzo, volano anche i carburanti. Il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti salgono, TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. Non si arresta il rialzo dei prezzi anche dei carburanti. Per l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio self sulla rete stradale nazionale è di 1,935 euro al litro per la benzina e di 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. La questione ucraina, intanto l'incaricato d'affari italiano nella Federazione Russa, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio. Ed in tema, andiamo a vedere l'incontro che c'è stato tra gli ambasciatori dei 27 membri della UE, sono ancora al lavoro per raggiungere l'unanimità sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Attendiamo con impazienza la sua adozione, ha detto Paola Pigno durante il briefing con la stampa, ribadendo che serve l'unanimità e sappiamo che non è una sfida semplice. Abbiamo portato a termine con successo gli altri 20 pacchetti, quindi continuiamo il nostro lavoro in vista dell'adozione anche di questo, il 21esimo. Ha concluso, e questo ci porta all'incontro tra la von der Leyen e Mario Draghi. Possiamo aspettarci che si discuterà di una questione fondamentale per la presidente von der Leyen, la competitività, quindi nessuna sorpresa da questo punto di vista, lo riferisce la prima portavoce della Commissione europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Questo è un aspetto su cui abbiamo compiuto progressi costanti su diversi fronti, a partire dalla semplificazione per la quale la Commissione ha presentato diverse proposte, precisa la portavoce. Alcune di queste devono ancora essere approvate. Un altro aspetto riguarda l'agenda di diversificazione, in cui abbiamo fatto progressi sostanziali in termini di diversificazione dei nostri partner commerciali, con accordi commerciali conclusi dal Mercosur all'India e alla Svizzera, quindi stiamo facendo ottimi progressi su questo fronte. Inoltre, quando guardiamo alla tabella di marcia, un'Europa, un mercato unico, dove il grande valore aggiunto è che ora abbiamo tre istituzioni che si sono impegnate a seguire una tabella di marcia comune in termini di attuazione delle misure individuate, molte delle quali nella relazione del professor Draghi, quindi stiamo facendo progressi costanti, ribadisce, e possiamo essere molto soddisfatti di avere tre istituzioni che condividono l'ambizione e che condividono una tabella di marcia molto chiara, con risultati concreti anche in termini di tempistiche. E visto che parliamo di Unione Europea, la Commissione Europea ha inflitto una multa ad AliExpress da 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali di valutare e mitigare diligentemente i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti sulla piattaforma di e-commerce. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d'azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. E intanto ancora la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un aiuto per l'Italia da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti dalle inondazioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti e sosterrà investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo agricolo. Il programma, spiega l'esecutivo dell'Unione Europea, è aperto alle imprese di tutte le dimensioni attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. Intanto le agenzie ci ricordano che oggi si è dimesso da primo ministro Starmer, che si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, lo riporta naturalmente la stampa britannica. Poco prima Starmer ha tenuto il suo discorso di addio davanti al numero 10 di Downing Street, trasmesso in diretta, ultimo intervento pubblico prima di formalizzare le dimissioni al re Carlo III. Il mio lavoro è finito, ha affermato, ora che passo il testimone ad Andy Barnum, gli auguro ogni successo, a tutto il mio sostegno. Nel tracciare un bilancio della propria leadership, il premier uscente ha ricordato di aver guidato il partito laburista per 6 anni e mezzo, trasformandolo dopo la storica sconfitta elettorale del 2019 e conducendolo alla netta vittoria nelle elezioni generali del 2024. Starmer ha definito il privilegio della mia vita l'avere servito il paese come primo ministro e si è detto convinto che il Regno Unito sia oggi più forte e più giusto di quanto fosse 2 anni fa. L'economia britannica si è rafforzata, ha sostenuto, e i servizi pubblici hanno registrato miglioramenti con la maggiore riduzione dei tempi in attesa degli ultimi 17 anni. Detto questo, noi intanto torniamo in Italia. È stato reso noto il disegno di legge proposto dalla Lega, come già vi abbiamo annunciato in apertura, e sottoscritto dal senatore Claudio Borghi, che si propone di allargare i limiti della legittima difesa e intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto ad un'aggressione armata, ampliando il diritto fondamentale all'incolumità personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. Spiegano i presentatori che di fronte ad una minaccia armata improvvisa la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza, per cui la pretesa di un calcolo raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che sul piano sociale vengono percepiti come una inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore. Intanto nelle ultime ore si è accesa la polemica anche su quanto accaduto domenica al Pilastro, un quartiere periferico della parte nord-est di Bologna, dove un uomo è morto mentre veniva immobilizzato a terra da due poliziotti davanti ad alcuni soccorritori del 118 ed alcuni residenti. Si chiamava Abderrahim Fakir e aveva poco più di 40 anni. Su tutto questo sentiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Igor Iezzi, deputato della Lega Salvini Premier.
6: Radio Radicale, siamo con Igor Iezzi della Lega per parlare di quello che è successo questo fine settimana, che è stato caratterizzato dall'ingresso in carcere di Ruggero, che come sapete è stato condannato a una pena molto alta per il duplice omicidio dopo la quinta rapina nella sua gioielleria, e il caso di un cittadino italiano di origine marocchina che è morto durante un intervento della polizia a Bologna. Allora, questi casi hanno infiammato l'opinione pubblica. Tra l'altro il leader del suo partito, Salvini, è andato due volte nel carcere di Bollate a trovare Ruggero. Allora io volevo chiedere, non credo sia candidabile, ma adesso che cosa succede e soprattutto che cosa vi aspettate dal Presidente della Repubblica dopo insomma, il movimento di opinione pubblica che si è creato?
7: Ma noi ci aspettiamo che venga presa in considerazione la domanda che è stata fatta dalla famiglia e sostenuta da tante forze politiche, sociali, da tanti cittadini, cioè quella della grazia. Al di là di come la si pensi, io credo che davvero siamo di fronte a una sentenza sproporzionata. Ruggero è una persona normale, un cittadino normale, tranquillo, che faceva il suo lavoro e che per colpa di qualcuno adesso si ritrova in galera. E per colpa di qualcuno intendo quei ladri che hanno tentato di rovinargli la vita e l'esistenza. È chiaro che se non fossero entrati nella sua gioielleria, lui sarebbe ancora lì a fare il nonno. Quindi siamo davvero di fronte a una situazione incredibile. Io credo che ci sia anche da riflettere su come la magistratura interpreta a volte le leggi, perché qui mi sembra che non siano stati presi in considerazione tanti fattori, soprattutto il fatto che, diciamo, Ruggero era di fronte a un turbamento reale, e questo in legge è previsto, nella legge prevede che venga preso in considerazione da parte dei magistrati questa questione, perché è evidente che nel momento in cui Ruggero ha visto la moglie minacciata da una pistola, seppur giocattolo, ma lui non lo sapeva in quel momento, minacciata con una pistola, e la figlia che è stata messa il coltello alla gola, chiaramente, diciamo, non era più in sé, e quindi ha reagito in maniera dura di fronte a un fatto che però, diciamo, non è che si è cercato lui. E per quello che, insomma, noi abbiamo agito sia sul fronte, diciamo, della grazia, sia sul fronte legislativo, nel senso che abbiamo presentato una proposta per ritoccare le norme di legge.
6: Pensa che questa polemica sulla grazia, insomma, Nordio che aveva già preparato un'istruttoria, forse su input del Presidente del Consiglio, e anche il fatto che, insomma, all'indomani della sentenza magari ci si aspettava una forma di pentimento da parte di Ruggero.
7: Allora, io non vedo questo contrasto tra Nordio e il Presidente della Repubblica, nel senso che Nordio ha semplicemente iniziato l'istruttoria, ma è evidente che poi a decidere dovrà essere il Presidente della Repubblica. Questo non perché lo dica io o perché Nordio è gentile, ma perché così lo prevede le norme e la Costituzione. Quindi quello è un dato scontato e assodato, non ci vedo particolari problemi. Io mi auguro che si possa discutere tranquillamente di questa ipotesi, perché, ripeto, al di là di come la si pensi, siamo di fronte davvero, secondo me, a una condanna sproporzionata rispetto ai fatti che sono corsi. Insomma, non stiamo parlando di un delinquente, stiamo parlando di uno che stava facendo il suo lavoro e che alcuni delinquenti gli sono piombati in negozio. Quindi fosse stato per lui, sarebbe ancora lì, ripeto, a fare il gioielliere, a fare il nonno.
6: La candidatura non è percorribile?
7: Ma è una strada che abbiamo provato a verificare. Mi sembra di capire che ci sono un po' di problemi, nel senso che la Severino lo impedisce, però adesso credo che l'importante non sia tanto politicizzare l'evento, ma fare in modo che si possa trovare una soluzione per Roggero, che eventualmente è anche una soluzione di, almeno nell'immediato, di altro tipo, insomma i domiciliari, ci sono anche altre soluzioni che si possono percorrere. Speriamo che la situazione possa andare a buon fine.
6: E l'altro caso che si è verificato?
7: Ah, sull'altro caso, davvero, anche lì io mi auguro che adesso non esplodano le polemiche. Verifichiamo cosa è successo e com'è andata. Io ho visto le immagini, è chiaro che le immagini sono terribili, però mi sembra che i poliziotti, diciamo, non fossero da soli, non abbiano usato violenza, ci fossero lì anche dei cittadini che tra l'altro hanno partecipato a fermare la persona in oggetto, che poi purtroppo è morta. C'erano lì anche degli infermieri, degli uomini del pronto soccorso, insomma, della guardia medica. I poliziotti sono stati chiamati perché insomma, si era di fronte a un uomo che stava andando in escandescenza, che spaccava le macchine, a cui è stato chiesto di fermarsi, e mi sembra che abbiano seguito le regole. Insomma, non ho visto atti di violenza, ho visto atti di poliziotti che ovviamente con decisione cercano di bloccare uno che se no insomma, avrebbe reagito con violenza. Poi evidentemente è successo qualcosa, però non credo che sia imputabile ai poliziotti. Però questo meccanismo che ha una parte della sinistra di immediatamente dare la colpa ai poliziotti, io lo trovo davvero allucinante. Cioè, è una delegittimazione continua nei confronti dei nostri agenti e delle nostre forze dell'ordine.
6: Si aspetta che verrà evocato il nome di George Floyd?
7: Ma sì, però in questo caso davvero mi sembra, io non ho visto atti di violenza, ho visto tant'è che è intervenuto anche un cittadino, tant'è che c'erano vicini anche la guardia medica pronta a intervenire una volta che questo uomo fosse stato, insomma, bloccato. Mi sembra, cioè, non ho visto violenza, ho visto il tentativo ovviamente di fermarlo, perché questo dava in escandescenza. Poi ripeto, leggendo, insomma, adesso appunto aspettiamo a vedere cosa è successo. Si parla anche di un'eventuale magari allergia nei confronti
6: dello spray al peperoncino.
7: Vediamo, non lo so, però davvero in questo caso attaccare la polizia, che mi sembra che si sia comportata benissimo, senza nessun atto di violenza, senza nessun diciamo, comportamento sopra le righe, ha fatto quello che bisogna fare per fermare una persona. E ripeto, lì c'erano anche tanti tra virgolette testimoni, quindi cioè, la polizia non è che l'ha fatto cercando di nascondersi, cioè, c'era lì un cittadino che li ha aiutati, c'erano lì gli uomini della guardia medica, insomma è stato fatto tutto secondo il protocollo. Cioè, esistono purtroppo gli incidenti, in questo caso sono incidenti drammatici, aspettiamo a verificare, però io ripeto, la cosa allucinante è che di fronte a una situazione che ancora, tra l'altro mi sembra che la polizia si stia comportando correttamente, perché ha già dato massima disponibilità a dare le bodycam, tra l'altro bodycam che abbiamo introdotto noi proprio per motivi come questi, quando la sinistra non voleva che noi introducessimo le bodycam, ma si limitava a introdurre il codice alfanumerico sul divise, noi abbiamo introdotto le bodycam, e oggi le bodycam servono così, e la polizia ha già dato la massima disponibilità a darle agli investigatori. Vedremo cosa è successo, ma oggettivamente vedendo le immagini, che sono assolutamente drammatiche, tragiche, perché ovviamente sono 5 minuti che ci fanno vedere la morte di una persona, quindi ovviamente prevale, diciamo, questo aspetto emotivo. Però se io devo guardare il comportamento delle persone coinvolte, sinceramente non mi è sembrato di vedere, come dire, una violenza esagerata, mi è sembrata di vedere una, come dire, una determinazione, una decisione dovuta ai fatti. Cioè, stavamo parlando di un uomo in escandescenza che voleva aggredirli, che dava fuori di matto, che aveva spaccato una macchina, ovviamente non meritava di morire per quello che è, ma infatti nessuno ha tentato di farlo morire, certo. Si è cercato di fermarlo e evidentemente qualcosa è andato storto, ma quel qualcosa che è andato storto ad oggi non mi sembra che sia imputabile ai due agenti.
6: Qual è l'Italia che esce fuori da questa?
7: Un'Italia disgustosa, secondo me, perché non c'è empatia, si politicizza tutto, non c'è empatia nei confronti né di una persona che stava facendo il suo lavoro tranquillamente e che non meritava di finire diciamo in una tragedia simile, e né nei confronti di forze dell'ordine che anche loro cercano di compiere semplicemente il loro lavoro. Purtroppo quando si è in situazioni così estreme succede la tragedia, però subito puntare il dito nei confronti dei protagonisti di questi atti, quando anche non hanno insomma, delle colpe evidenti, cioè io lo trovo davvero cioè, quello che succede nel nostro paese nei confronti della polizia non succede nei confronti di nessuna polizia in nessun altro paese del mondo, una costante, quotidiana e continua delegittimazione del loro operato.
6: Grazie come sempre a Igor Iezzi della Lega.
3: E questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Igor Iezzi, deputato della Lega, quando sono le 14:13 minuti. Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario. Noi proseguiamo ancora con il nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato Filiberto Zaratti, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ancora sullo scontro sul caso Roggero e sull'ultimo caso di Bologna.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Filiberto Zaratti di AVS per parlare dei casi che hanno infiammato questo fine settimana politicamente. Alludo al caso del gioielliere Roggero e anche a quello che è accaduto a Bologna, a questo cittadino di origine marocchina Fakir. Allora, continua lo scontro su Roggero, addirittura oggi è intervenuto anche Elon Musk su questa vicenda. Allora, lei, io le volevo chiedere, insomma, se è preoccupato per il movimento che si è creato a favore di questo gioielliere condannato a 14 anni per duplice omicidio, per il quale si chiede la grazia, addirittura qualcuno aveva pensato, Salvini credo avesse pensato di candidarlo, abbia pensato di candidarlo. Io le volevo chiedere che idea si è fatto di questa polemica, di questo scontro che purtroppo ha toccato anche il Presidente della Repubblica con la polemica sulla grazia.
8: Intanto credo che sia del tutto strumentale. Le polemiche che sono nate in questi giorni e così fortemente sostenute dagli interventi del Ministro Salvini, per certi versi della Presidente Meloni, da molti esponenti politici, ultimo Elon Musk, stanno a significare che è in atto una grande campagna di propaganda, fondamentalmente, che ancora una volta cerca di utilizzare le paure delle persone per poter capitalizzare un consenso. È nettamente soltanto questo, cioè la ricerca del consenso, tra virgolette, facile da parte della destra. Si cavalca questa tragedia, perché di una tragedia si tratta, unicamente per questo motivo. Dopodiché, addirittura ho visto che ci sono minacce nei confronti di Elon Musk, addirittura nei confronti dei magistrati italiani, i quali hanno applicato la legge. Una legge, peraltro, che sulla legittima difesa è stata modificata recentemente proprio su iniziativa della Lega Nord di Salvini nel 2019, che è tra le altre una delle leggi, diciamo, a livello europeo maggiormente, voglio dire, rigide in termini di legittima difesa, perché consente all'interno del proprio Parlamento, del proprio appartamento oppure all'interno del proprio negozio la possibilità di difendersi, diciamo così, in modo abbastanza ampio. Ma nel caso specifico di cui si sta trattando, quello del gioielliere Roggero, non è in discussione la vicenda della legittima difesa, perché in quel momento né il gioielliere, né nessuna dei suoi familiari, né nessuna delle persone a lui vicine era soggetta a una minaccia, a una possibilità di aggressione, perché i rapinatori erano in fuga e lui ha inseguito queste persone, così come dimostrano i fatti, non soltanto quello che racconta la sentenza, ma i video che abbiamo visto tutti. Ecco. Da questo punto di vista la sentenza è assolutamente ineccepibile dal punto di vista, diciamo, giudiziario, da quello che prevede la legge italiana. E d'altro canto, se così non fosse, sarebbe davvero un problema, perché se non ci fosse stata una sentenza, una pena giudicata dai giudici intorno ai 14 anni, ma non contano quanti gli anni, ma una pena per questo reato, è evidente che staremo in un regime nel quale si legalizzerebbe non la legittima difesa, ma il diritto della vendetta del singolo cittadino privato. Nel nostro paese non esiste la vendetta nel codice di procedura penale, non esiste nella nostra Costituzione, è lo Stato che si fa carico di difendere i cittadini e così deve essere, almeno che non vogliamo trasformare il nostro paese in una sorta di far west dove ognuno si fa giustizia come crede più opportuno.
9: Vuole dire qualcosa su come il Presidente della Repubblica è stato tirato in ballo in questa vicenda? Allora si è chiesta la grazia per Roggero senza che vi fosse un effettivo pentimento del condannato, e addirittura con l'annuncio che poi, insomma, chi conosce, insomma, il diritto sa perfettamente che poteva, Salvini avrebbe voluto candidarlo, cosa che non credo fosse possibile.
8: Intanto Salvini, una ne dice una al giorno, insomma, no? E gran parte delle cose che dice hanno poca attinenza con la realtà. Roggero non può essere candidato, lo dice la legge, perché per tutti coloro che sono oggetto di una pena detentiva sopra i 5 anni via l'interdizione ai pubblici uffici, quindi non può essere né candidato né può neanche partecipare al voto, in verità. Quindi gli è stato tolto sia il diritto di voto passivo che quello di diritto di voto attivo. Quindi immagino che un ministro lo dovrebbe sapere, ma evidentemente
9: avrebbe dovuto pensarci prima se avesse voluto effettivamente
8: prima che fosse condannato
9: sì, prima che facesse prima che venisse condannato definitivamente.
8: Ma comunque sia, non è possibile fare questa candidatura, quindi lasciamolo, diciamo, agli annali delle cose impossibili che dice e che racconta spesso il ministro Salvini. Dopodiché la questione del Presidente della Repubblica è invece molto delicata, perché la nostra Costituzione, ovviamente, tra i poteri del Presidente della Repubblica gli assegna quelli, come dire, propri di quell'istituto, che sono la possibilità di rilasciare grazia ai detenuti e ai condannati per qualche reato. Ma ovviamente anche questo, e gli esponenti della destra lo dovrebbero sapere, è suscettibile, diciamo così, di una procedura. Intanto bisogna ricordare che Roggero è condannato per un reato ostativo, perché è un omicidio, quindi è un reato ostativo. Siccome la destra fa tanto, cioè sui reati ostativi è molto molto rigida in generale, quello è un reato ostativo. Cosa significa? Che non può beneficiare dei benefici penitenziari, diciamo così, della legge, fino a quando non avrà scontato almeno i 2/3 della pena. E contemporaneamente bisogna dire che una delle questioni fondamentali per ottenere la grazia è il pentimento, è il perdono anche dei parenti, e sono tutta una serie di questioni che devono essere accertate nel tempo. Da questo punto di vista, ovviamente, non si può chiedere la grazia ancora prima che ci sia la pubblicazione della sentenza, così come non si può chiedere la grazia se non sono stati espletati questi passaggi che accertano il pentimento e tutta un'altra serie di questioni fondamentali che possono permettere al Presidente della Repubblica a quel punto di decidere se e come dare la grazia, perché, ripeto, è una facoltà, oserei dire, individuale del Presidente della Repubblica. E da questo punto di vista la destra, Meloni, Nordio su indicazione della Meloni, hanno fatto l'ennesima brutta figura.
9: Che valutazione ha fatto sul caso che abbiamo visto, che è accaduto a Bologna ieri, di Fakir, che è questo uomo che ha dato in escandescenza e che ha visto intervenire la polizia, ha avuto un malore durante l'intervento della polizia? Anche qui ci sono state forti polemiche. Allora, che cosa può dire su questo caso a Bologna?
8: Intanto la drammaticità delle immagini sono veramente sconvolgenti, cioè vedere quelle immagini veramente colpisce al cuore, anche per la pietà umana di quello che è accaduto, che stava accadendo. E quindi io comunque credo che sia giusto dare le condoglianze alla famiglia di questa persona, di Fakir, per la tragedia che si è consumata. Di una persona fondamentalmente che notoriamente non ha mai fatto male a nessuno, una persona che forse aveva dei problemi, diciamo, che lo portavano a dare l'escandescenza, ad essere tra virgolette fastidioso, ma non dannoso né pericoloso per nessuno. Le modalità con cui è morto Fakir devono essere accertate. devono essere necessariamente accettate, perché sentire Pachese che grida più volte aiuto, aiuto, aiuto, e tutti coloro che lo stanno immobilizzando non lo ascoltano, non gli danno peso, non gli danno rilevanza, francamente è una cosa che fa impressione. Io penso che in uno Stato civile, in una Repubblica democratica come la nostra, devono essere accertate le responsabilità. Credo che sia abbastanza disgustoso ascoltare esponenti della destra che, come dire, giustificano ancora prima che si sia fatta un'indagine, che dicono che già dicono adesso che tutto è giusto, che tutto ha funzionato perfettamente. Ecco, non tutto ha funzionato perfettamente, perché se una persona è morta, evidentemente non ha funzionato perfettamente. Quali sono le responsabilità di quanto è accaduto dovrà essere accertato. In un paese democratico si fa così. Per questo io penso che sia un dovere da parte nostra nei confronti della persona che è scomparsa, del diritto che quella persona ha ancora, nel diritto nei confronti dei familiari di quella persona, ma anche nel diritto dei poliziotti che sono stati coinvolti in quella orribile vicenda, che si faccia un accertamento serio, che vengano individuate le responsabilità di quello accaduto, perché quando una persona muore è necessario che chi è responsabile debba pagare. Noi ancora non sappiamo chi sarà responsabile, ma questo certamente deve essere accertato. Non a caso prontamente la magistratura ha aperto un'inchiesta e anche, quanto ne so, la ASL 118 ha aperto l'inchiesta, perché erano presenti anche gli operatori del 118. Io credo che sia un fatto che veramente turba molto le coscienze e sia un dolore per tutti. Io penso che non si debba speculare proprio su tutto, come certa destra fa. Non si debba speculare sempre su tutto per capire qualche voto in più. Qualche volta bisogna avere un senso non soltanto dell'umana pietà, ma anche un senso delle istituzioni dello Stato che ci fanno fare dei ragionamenti un pochettino più appropriati.
9: Se dovesse fare un po' una valutazione su queste due vicende che mettono in evidenza una certa un po' difficoltà di mettersi d'accordo tra i cittadini sulle regole della convivenza civile, lei si sentirebbe preoccupato?
8: Ma intanto sono preoccupato di una destra che cerca di recuperare consenso con la propaganda, perché questo paese oggi la benzina ha sforato il muro dei 2 euro, no? A proposito delle promesse della Presidente Meloni, che dice che lei metteva sempre le sue promesse, aveva promesso addirittura di togliere le accise sulla benzina, è arrivata ai record storici. In un paese così difficile, dove gli stipendi sono i più bassi e dove c'è sempre più difficoltà ad avere una casa, voler affittare una casa significa pagare uno stipendio intero per avere un alloggio. Cioè, in un paese come questo l'industria ha nel segno, la produzione industriale ha un segno negativo da 36 mesi consecutivi, quindi 3 anni. In un paese come questo il consenso si trova sulla propaganda, non affrontando i problemi. Questo è un elemento che mi preoccupa assai. E l'altra questione fondamentale è che i cittadini devono essere garantiti dalla legge, devono essere garantiti dalla Costituzione. Ogni cittadino deve essere garantito dalla legge e si deve sentire garantito. Dopodiché chi sbandiera tanto la sicurezza come elemento fondamentale dovrebbe essere anche conseguente quello di investire risorse per una rete maggiore di sicurezza nei nostri quartieri. Sicurezza si intende sia un maggior numero di forze dell'ordine sul territorio, ma significa anche strade illuminate dove si investe per ripristinare quella rete di piccolo commercio che gli dà vita e luce alle nostre strade, quello che crea nei quartieri periferici dei centri culturali, delle possibilità di lavoro per i giovani, cioè una prospettiva di cambiamento, di rigenerazione delle nostre città che possa farle diventare maggiormente sicure. Certo, non si può pensare che la sicurezza sia aumentare le pene, sia aumentare, diciamo così, gli anni di carcere, perché questo non risolve nulla. E del resto è proprio la sicurezza il termometro del fallimento della Presidente Meloni e della sua maggioranza. Sono 4 anni che governano e se ancora oggi strillano da tutti i balconi e dai tutti i comizi che il problema è la sicurezza, evidentemente loro non hanno fatto nulla finora, se non utilizzare sempre la propaganda come possibilità di consenso per risolvere i problemi che questa maggioranza ha a livello nazionale e a livello internazionale.
9: Grazie, la ringrazio come sempre, grazie all'onorevole Filiberto Zaratti di AWS.
3: 14:28 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio e questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Filiberto Zaratti dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Andiamo in Germania, il capogruppo dell'Unione CDU CSU al Bundestag, Spahn, si è dimesso dopo le polemiche esplose sui media e nel mondo politico tedeschi in seguito alla sua scelta di avere un figlio attraverso la maternità surrogata grazie ad una donna americana. In Germania la maternità surrogata è vietata. E lo stesso Spahn in passato si era opposto all'introduzione della pratica nel suo paese. Nel 2020, quando era ministro

0: che è stato fino a pochi giorni fa il capogruppo della CDU tedesca al Bundestag. Jens Spahn è rimasto protagonista di un caso clamoroso da democristiano con il suo compagno. Utilizzato la pratica della gestazione per altri. La cosa non è piaciuta al leader del suo partito e cancelliere tedesco Merz, che ha imposto le dimissioni. È un caso clamoroso. C'è stato in Italia anche il caso di un esponente di sinistra che ha fatto una scelta analoga a quella di Spahn, però qui il clamore è senz'altro superiore. Allora, Marco Fraquelli, che cosa possiamo dire di questa vicenda in un paese come la Germania che non ha mancato di far discutere di questo? Ricordo che lei è stato autore di A destra di Sodoma, che è stato un manuale molto interessante per capire il rapporto tra il mondo della destra e i diritti civili.
1: Sì, intanto un saluto a lei e agli ascoltatori. Il caso di questo Spahn è abbastanza clamoroso, ma è anche in qualche modo ragionevolmente giustificabile, perché in Germania la pratica appunto della gestazione che ha adottato questo politico è proibita, cioè, e non solo, ma Spahn aveva votato contro questa legge quando venne proposta. Quindi, come dire, da un punto di vista non solo formale, tutto sommato in questo caso non mi sembra che Merz abbia sbagliato, insomma. Questo signore di fatto ha violato la legge tedesca, insomma, altri casi sono differenti. Qualcuno in questi giorni ha scritto che curiosamente la destra moderata, in questo caso la CDU, è più indietro rispetto all'altro partito estremista di destra, la AfD, la cui leader, Alice Weidel, è dichiaratamente lesbica, sposata con una signora di origini asiatiche e ha due figli. Però, ribadisco, nel caso una violazione della legge di fatto, insomma, o quantomeno un'elusione, diciamo, della norma vigente.
0: Volevo chiederti come interpreti tutti questi casi clamorosi che avvengono molto spesso in Germania, che mostrano in qualche modo la contraddizione tra l'atteggiamento politico e la pratica quotidiana. Come possiamo interpretarli?
1: Allora, da un punto di vista generale, mi spiace magari ripetermi per chi mi avesse già ascoltato, cioè il fatto che, come dire, la sessualità è una sfera assolutamente naturale, no? E che quindi, come dire, non può essere imbrigliata in sovrastrutture politiche, culturali, economiche, razziali, cioè è un dato di fatto, è un dato di natura, quindi, come dire, si esprime al di là e al di sopra di qualunque tentativo di imbrigliarla politicamente. Ricordo per esempio che la Weidel fu un caso ancora più clamoroso, perché in pratica quando sotto il cancellierato della Merkel venne approvata la legge che consentiva il matrimonio, non l'unione civile, il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Germania, il partito, appunto la AfD della Weidel, pubblicò sul sito una sorta di necrologio, diciamo, dedicato alla famiglia tedesca, no? In cui si diceva con questo.

0: legge era stata sostanzialmente sepolta dalla protezione costituzionale, e poco dopo la stessa Weidel fece coming out. La tensione tedesca è una tensione, come dire, che probabilmente si registra in moltissimi altri paesi del mondo. Diciamo, qui forse la predominanza della destra sia, tra virgolette, insomma, moderata, ecco, che estrema, rende la cosa ancora più, se volete, curiosa.
1: Certo, se fosse venuto in Italia, Spahn sarebbe, se venisse in Italia, lo dico meglio, se venisse in Italia, Spahn potrebbe essere arrestato? Visto che è
0: Arrestato,
1: stato introdotto il reato universale nel nostro paese.
0: sì, teoricamente sì, credo almeno sulla carta, poi alcune vicende recenti dimostrano che in Italia non si arresta nessuno, ma insomma, teoricamente sì, sulla carta sì, ecco.
1: Com'hai trovato l'atteggiamento di Merz, che ha aspettato fino all'ultimo dell'ultimo momento per affrontare questo caso, e se davvero se sono forti i pregiudizi in alcuni settori della società tedesca su questo, visto che insomma Spahn non ha avuto difficoltà a far carriera politica, come del resto non l'ha avuta Westerwelle?
0: No, allora l'atteggiamento di Merz mi sembra ovviamente, ma direi legittimamente, anche insomma, di grande imbarazzo, perché comunque Spahn era comunque capogruppo, cioè non era una figura politica secondaria, e quindi un grande imbarazzo ad affrontare appunto questo tema che è molto scivoloso, insomma. Tra l'altro, dire, il voto, il consenso del mondo LGBT si sta rivelando sempre più importante, tant'è che molti movimenti, molti partiti di destra, anche estrema, in tutto il mondo sostanzialmente cercano di accaparrarselo, aprendo più o meno, dando più o meno disponibilità all'accoglienza, diciamo, tra virgolette, di questo mondo. Il caso di Spahn è anche, come dire, interessante su un altro fronte che mi permetto di esprimere, magari sollecitando un ragionamento su questo. Cioè, lui stesso si è reso conto che la situazione era per lui imbarazzante, ma soprattutto ricordiamoci che lui ha votato contro il provvedimento che avrebbe consentito appunto questa maternità surrogata. Se così si dice, tecnicamente posso sbagliarmi, ma insomma,
1: Votazione per altri, forse più.
0: sì, comunque insomma ci siamo capiti. Questa, no, la cosa in te mi ha richiamato molto un fenomeno che era molto in voga nei primi anni 90, che è nato negli Stati Uniti, dato per opera di questo giornalista, attivista dei diritti LGBT, che si chiama Michelangelo Signorile, che è quello che si è, tra virgolette, inventato il cosiddetto outing, che noi italiani spesso confondiamo col coming out, che è un'altra cosa. Il coming out è, diciamo, una rivelazione spontanea del proprio stato sessuale, eccetera. L'outing era usato in particolare da questo giornalista, ma poi la pratica si è diffusa, per smascherare pubblicamente proprio quegli omosessuali cosiddetti nascosti, che proprio per allontanare da sé ogni possibile, tra virgolette, uso il termine, insomma, sospetto di omosessualità, si rivelavano tra i più tenaci nemici, diciamo antagonisti dei diritti civili. E il caso di Spahn mi ha richiamato proprio questo, cioè lui che aveva votato contro, si ritrova vittima sostanzialmente di questa situazione.
1: È un'altra prova di debolezza di Merz, insomma, della difficoltà che vive questo cancelliere.
0: Merz vive una grande difficoltà, credo in generale il mondo della destra moderata tedesca, insomma, dopo la Merkel, per tanti motivi si sta rivelando alcune debolezze, alcune difficoltà, insomma, proprio la crescita poderosa e anche inquietante della SD e della Weidel la dice lunga, insomma, in Germania come ovviamente in altri paesi. Però è chiaro che
1: tu ti ricordi se la Weidel è contraria alla gestazione per altri? Non sai?
0: Non lo so, lei ha due figli, però sinceramente non so come se
1: da un precedente matrimonio.
0: Forse sì, non so se li abbia invece adottati, questo non lo so sinceramente.
1: Ho capito. Insomma, io volevo chiederti se a questo punto bendarsi gli occhi diventa sempre più difficile per l'internazionale di destra dopo un caso come questo.
0: Sì, diventa
1: difficile. Noi qualche settimana fa avevamo parlato del matrimonio di Pordenone, tra l'altro io in Parlamento ho chiesto a qualcuno di fare un commento tra i partecipanti al matrimonio, ma nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni.
0: È ancora un tema scabroso, insomma, un tema che crea imbarazzo. Ci sono aperture, ripeto, moderate, ma certamente creano imbarazzo. In più, per venire all'Italia, insomma, questa cavalcata, così appare, così sembra, insomma, da quanto si legge e si apprende dai media, di Vannacci rende ancora più difficile, no, per la destra accettare tranquillamente questa situazione. Leggevo tra l'altro che proprio anche il movimento della Pascale già si sta un po' sciogliendo, non si capisce bene, cioè, quindi ripeto, è ancora un tabù, insomma, con qualche timida apertura, qualche timida e moderata concessione, ma resta di fondo un tema scabroso.
1: Bene, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, grazie a Marco Fraguelli, autore di A Destra di Sodoma, col quale abbiamo parlato del caso dell'ex capogruppo della CDU al Bundestag, Jens Spahn, che si è dimesso dopo aver dichiarato pubblicamente di aver fatto ricorso insieme al suo compagno alla gestazione per altri su pressione del cancelliere tedesco Merz, che appunto ha chiesto le sue dimissioni. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: 14:42 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Marco Fraguelli, saggista e storico. Noi chiudiamo qui il notiziario e andiamo in diretta con i lavori della Camera dei Deputati.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, la seduta è ripresa da un minuto circa, sta intervenendo Cangiano di Fratelli d'Italia, relatore, all'ordine del giorno vi è la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Naturalmente sentite silenzio perché di nuovo la Camera dei Deputati ha un problema e quindi non riusciamo a seguire l'intervento in diretta di Cangiano. Intanto vi posso dire che la presidenza e del vicepresidente Sergio Costa. Attendiamo ancora un po' di tempo per vedere se ripristinano l'audio, è successo già diverse volte in mattinata. Intanto vado a leggervi le ultime notizie di questa giornata. Sapete che Starmer si è dimesso e Andy Barnard è stato formalmente nominato primo ministro britannico da Re Carlo III e ha annunciato che il suo primo atto di governo sarà un intervento per porre fine al fenomeno dei senza tetto nel Regno Unito. Il nuovo premier ha inoltre promesso misure contro il caro vita già da domani e un piano decennale per cambiare il modello politico ed economico del paese. Buckingham Palace ha reso noto che il sovrano ha ricevuto in udienza Andrew Barnum e gli ha affidato l'incarico di formare una nuova amministrazione. Barnum ha accettato la nomina ed è diventato anche First Lord of the Treasury, il titolo tradizionalmente associato alla guida del governo. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street, Barnum ha definito il nuovo esecutivo un interruttore di emergenza per la Gran Bretagna, destinato a introdurre i più grandi cambiamenti degli ultimi 40 anni.
4: Ad intervenire il ministro dello sport, Andrea Abodi. Prego, signor ministro.
2: Grazie. Allora, è ripresa l'audio, e però adesso c'è di nuovo un problema. Io non so, aspettiamo ancora una volta. Sta parlando il ministro dello sport Abodi, e nel frattempo io continuo a darvi notizie sulla Gran Bretagna. Il neo premier ha annunciato un nuovo modello politico e un nuovo modello economico, sostenendo che dagli anni Ottanta il Regno Unito ha imboccato strade sbagliate, centralizzando il potere politico, privatizzando quello economico e lasciando vaste aree del paese segnate dalla deindustrializzazione. Secondo Barnum, molte comunità britanniche si sentono in declino e prive degli strumenti necessari per invertire la rotta. Il suo nuovo governo, ha detto, intende rendere la politica più collaborativa e orientata alla soluzione dei problemi, riducendo il peso dello scontro tra i partiti. E ancora andiamo a vedere. Barnum ha promesso di trasferire poteri dal centro ai territori, a ogni codice postale del paese, per costruire un'economia più equilibrata e restituire un maggior controllo pubblico sui servizi essenziali. Io ricordo a chi si fosse messo in ascolto in questo momento che noi siamo collegati in diretta con la Camera dei Deputati. All'ordine del giorno la discussione sulle linee generali del disegno di legge concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Sta intervenendo il ministro dello sport Abodi e purtroppo la Camera da questa mattina ha dei problemi nella trasmissione dell'audio, per cui vediamo le immagini ma non abbiamo, come dicevo, l'audio e non possiamo fare molto. Attendiamo ancora e intanto io torno a leggervi della salita di Barnum come premier. Tra le prime Tra le prime priorità indicate figurano il sostegno all'occupazione giovanile, la riforma del sistema educativo, un maggior accesso ai servizi di salute mentale e la costruzione di nuove case popolari. Barnum ha collegato queste misure anche alla necessità di ridurre in modo sostenibile la spesa per il welfare, rispettando allo stesso tempo le regole fiscali e gli impegni assunti dal Regno Unito in materia di difesa. Il lavoro comincia ora, ha dichiarato, annunciando che una volta entrato a Downing Street avrebbe impartito come prima istruzione quella di porre fine al fenomeno delle persone costrette a vivere per strada. Barnum ha anticipato che domani presenterà una serie di misure per offrire un po' di respiro alle famiglie colpite dall'aumento del costo della vita, spiegando anche come saranno finanziate. Entro la fine dell'anno il governo pubblicherà un piano decennale per la Gran Bretagna con obiettivo di tracciare un percorso condiviso al di là delle apparenze politiche. Il Premier ha promesso di mettere la cura delle persone al centro di ogni decisione del governo. Barnum ha invitato il Paese a costruire un nuovo senso di unità nazionale, di scopo comune e di fiducia. Facciamo in modo che questo sia il momento in cui la Gran Bretagna ricomincia a credere. Il momento in cui riportiamo la speranza. Così dalla Gran Bretagna, io vi ricordo ancora, siamo collegati in diretta con la Camera dei Deputati, ma purtroppo non è stato ancora ristabilito l'audio, sta ancora intervenendo il Ministro dello Sport, quindi andiamo ad ascoltare la Casellati.
1: Radio Radicale con il Ministro delle Riforme Casellati. Allora, so che è molto stanca perché insomma è un tour de force fare la legge elettorale, ma insomma io le volevo chiedere cosa pensa di tutto quello che è successo. Stamattina si è inserita un'altra polemica sull'emendamento di Futuro Nazionale che non era un emendamento di maggioranza. All'epoca di Renzi ci fu il caso di un emendamento biancofuori, eppure andarono avanti sulla legge elettorale. Perché qui non si potrebbe andare avanti secondo le opposizioni?
5: Ma no, ma noi andremo sicuramente avanti, anche perché tutta la legge è una legge che funziona, quindi noi crediamo.
1: Era uscita dalla Commissione il testo senza l'emendamento?
5: Certamente. Sull'emendamento che ha riguardato le preferenze ha deciso il Parlamento, che su questo è sovrano, e noi rispettiamo quello che decide il Parlamento. Non mi pare che si debba ingigantire questo episodio più di tanto. Il Parlamento ha voce, noi siamo una Repubblica parlamentare, ha deciso così e va bene così.
1: C'era il precedente del centrosinistra quando Renzi fece la legge elettorale, ci fu un caso simile con un emendamento, l'emendamento Biancofiore, che passò, eppure andarono avanti.
5: E certamente sì, ma oggi sono stati enfatizzati troppi aspetti. Ho visto anche tutta la questione che ha riguardato le donne. Io credo che il centrodestra su questo non possa prendere lezioni. Perché io sono stata la prima donna Presidente del Senato, la Meloni è la prima donna Presidente del Consiglio. Abbiamo avuto il maggior numero di donne come capigruppo e siamo stati quelli che, mi pare era il 2001, che abbiamo cambiato l'articolo della Costituzione per dare possibilità alle donne. Allora era il ministro La Prestigiacomo. Siamo quelli che abbiamo approvato lo stalking, il femminicidio, il codice rosso e mi pare anche tutta la questione dell'inserimento nelle leggi regionali. Allora, oggi nella nostra legge c'è il 40 e il 60, poi una parte la prenderà la politica, potrà decidere sul merito, perché c'è un corso di emancipazione e di evoluzione per quello che riguarda le donne e che dovrebbe andare verso una scelta di meritocratica. Certamente questo presuppone che si superino pregiudizi che ancora purtroppo sussistono. Però la legge prevede il 40 e il 60, quindi tutta questa discussione che le donne sarebbero state cancellate dal governo da una donna che ricopre un ruolo che non ha mai ricoperto nessuno e che nessuno ha mai proposto nella centrosinistra, perché anche di questo si tratta. Allora, forse una riflessione generale si dovrebbe fare anche sul clima che si vuol creare, che dovrebbe essere un clima di tranquillità. Stiamo discutendo su una legge importante che non a caso si chiama Stabilicum, perché dà stabilità ai governi. E io ricordo sempre che la stabilità è una garanzia, perché di solito si dice ci sono tante altre cose, è vero, e noi le portiamo avanti parallelamente, tutti quelli che sono i problemi del nostro paese. Ma la stabilità di questo governo ha dimostrato la credibilità a livello internazionale, l'attrattività di investimenti anche esteri, la possibilità per le persone e le imprese di poter programmare il loro futuro e anche di portare a termine dei provvedimenti. Con governi instabili che sono durati nella storia repubblicana 18 mesi, quali provvedimenti sono potuti passare? Nessuno, nel senso che quando andavano all'estero, Andreotti lo raccontava sempre, dicevano chi sarà il prossimo e quale tipo di politica porterà. Quindi noi oggi, se riusciamo ad inserirci, a smazzare le carte, ad essere centrali nella politica internazionale, è grazie alla stabilità. A tacere del fatto anche della questione economica, perché il 10 anni precedenti il governo Meloni, parlo del 2012-2022, ci sono stati 6 governi, hanno portato una spesa di 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico, soldi sottratti alle tasche degli italiani. Allora, riflettiamo su questo senza agire di pancia, ma agendo di testa.
1: È una prova di vitalità del Parlamento questa legge elettorale o una prova di debolezza del governo? Come la metterebbe?
5: La discussione è sempre una prova di vitalità. L'importante è che nella discussione, nel confronto, non si ceda al pregiudizio ideologico. Tutto qua.
1: Grazie. Grazie signor Ministro, grazie.
2: 14:46 e 56 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, naturalmente ministro per le riforme istituzionali. Allora, proseguono i problemi per quanto concerne l'audio della Camera dei Deputati, quindi noi non possiamo che attendere che vengano risolti. Naturalmente la Camera dei Deputati si sta adoperando per far presto a risolvere questo problema, ma noi intanto proseguiamo e proseguiamo recuperando le rubriche mattutine e iniziamo con il professor Baldassarri con la sua rubrica Capire per conoscere a cura di Sonia Martina.
6: Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, eccoci qua, buongiorno.
7: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
6: Allora, lo voglio ricordare, oggi siamo alla puntata 587.
7: Esatto.
6: Allora, partiamo, allora io le volevo chiedere questo. Intanto è in corso una conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai e in questo ultimo periodo da diverso tempo ogni tanto mi capita di leggere sui giornali o in giro, diciamo, su internet di una bolla sull'intelligenza artificiale. Le posso chiedere cosa sono le bolle, professore?
7: Beh, è una cosa che forse abbiamo dimenticato, e cioè quando il valore di borsa, il valore finanziario di un'azienda si distanzia enormemente dai dati dell'economia reale di quell'azienda, e allora si crea una disarticolazione e quindi il valore di borsa è frutto di giudizi finanziari speculativi, ma il valore dell'azienda è frutto dei bilanci che presenta, del fatturato certamente, ma soprattutto degli utili che fa. Ecco, una volta nei vecchi tempi quello che veniva tenuto sotto controllo sia nell'economia reale sia nell'economia finanziaria, era il rapporto cosiddetto price earning, e cioè il prezzo dell'azione in borsa rispetto agli utili del bilancio della società. Ora è chiaro che questo rapporto normalmente anni fa, prima dell'esplosione e del dominio della finanza sull'economia reale, questo rapporto era fisiologicamente attorno a 3-4, quando arrivava a 10 si cominciava ad accendere qualche segnale d'allarme. Cosa vuol dire il rapporto 3-4? Vuol dire che se io compro un'azione in borsa e la pago 100, mi occorrono 3 anni di utile per recuperare il prezzo di quell'azione.
8: Certo.
7: Questo è il rapporto 3. Se compro quell'azione in borsa e se mi servono 10 anni di utili di quella società per recuperare il prezzo di quell'azione che ho pagato, tempo fa si accendeva un po' il segnale d'allarme. Ora, questo indicatore preziosissimo di ragionevole buonsenso, cioè il collegamento tra il valore reale dell'azienda e il valore finanziario dato dalle quotazioni in borsa, questo rapporto è andato sostanzialmente quasi dimenticato, tanto che tutta l'esplosione non solo dell'intelligenza artificiale, ma tutti i tecnologici sono a volte apprezzati dalla borsa 100 volte, 1000 volte di più di quelli che sono gli utili effettivi che portano a casa. Ricordiamo che tanti anni fa, all'inizio proprio della diffusione della telefonia, dei cellulari, eccetera, la società Tiscali arrivò ad essere valutata in borsa più della società Fiat, quando la Fiat era ancora una grande azienda automobilistica. E è chiaro che quella bolla poi esplose. Cosa vuol dire che esplode la bolla? Vuol dire che quando gli operatori si accorgono che il valore di borsa è andato talmente lontano rispetto al valore reale dei bilanci di quell'impresa, quindi del fatturato e soprattutto degli utili, e cominciano ad avere timori e cominciano a vendere. Borsa quei titoli.
6: Però non trovano più nessuno che compra poi, no?
7: Ecco allora che la bolla rischia di, mentre ci vuole anni e anni per gonfiarsi, rischia poi di sgonfiarsi rapidamente. Facciamo il caso di SpaceX.
6: Sì.
7: Tutti hanno detto, la società di Elon Musk, no?
6: Sì.
7: Che nelle ultime settimane e mesi ha perso $1 trilione di valore di borsa. Ok? Bene, ma dobbiamo ricordare che SpaceX, bilanci dell'azienda, non ha mai fatto grandi utili, ha fatto grandi fatturati, ma come utili, anzi spesso è stata anche in perdita. Quindi il rapporto prezzo utile dell'azione è addirittura negativo. Ma se prendiamo l'utile previsto da SpaceX per il 2027, quindi non è sicuro, ma quello che prevede SpaceX nel 2027, e lo confrontiamo col prezzo di borsa anche sceso enormemente, il rapporto price earning di SpaceX è attorno a 1400, cioè se io compro un'azione di SpaceX oggi mi ci vogliono 1400 anni per recuperare quel prezzo dell'azione, e questo indicatore significa che da una parte ci sono i valori speculativi della borsa che non hanno niente a che vedere col valore reale di quella società quotata in borsa. Ecco il rischio. Quindi la stessa ragionamento si applica all'intelligenza artificiale. È evidente che l'intelligenza artificiale è il dominus del XXI secolo.
6: Certo.
7: Entrerà e sta entrando dappertutto, avrà risultati enormemente positivi anche nell'economia reale. Però se la speculazione finanziaria porta queste società a ricevere grandi investimenti che però poi non hanno a fronte degli utili almeno nei prossimi 5, 6, 10 anni, è evidentemente che quella è una bolla speculativa finanziaria. E se chi ha investito in borsa comincia ad avere timore che non recupererà il prezzo dell'azione pagata, comincerà a vendere ed ecco che si sgonfia.
6: Esatto.
7: Nella storia questo è successo varie volte, ovviamente in tempi radicalmente diversi. La prima grande bolla finanziaria esplose in Europa addirittura sulla quotazione del tulipano turco ad Amsterdam. Si scatenò una speculazione per cui il bulbo di tulipano turco aveva raggiunto un valore superiore a 4 palazzi del centro di Amsterdam.
6: Sì, sapevo che stava sui 4.000 fiorini, era una cosa, mi pare.
7: Esattamente. E a metà del 1600, quando gli operatori si accorsero, ovviamente il valore del bulbo del tulipano crollò e così distrusse la ricchezza finanziaria di tutti coloro che ci avevano creduto e che avevano investito fior di milioni e milioni dell'epoca su quel settore. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale è una positività enorme per l'economia reale. Attenzione a non farne invece una pura speculazione finanziaria, quindi bolla che attrae grandi investimenti. Pare che l'economia americana si stia sostenendo in questi mesi, in questo anno e mezzo, solo con gli investimenti in intelligenza artificiale.
6: E certo, perché poi le grandi multinazionali sono americane.
7: Esatto.
6: Ecco, sull'intelligenza.
7: E tra l'altro anche i mercati finanziari.
6: Esatto.
7: È chiaro che se però non c'è un collegamento tra il valore di borsa speculativo finanziario e la realtà dei conti economici di quella stessa società, prima o poi gli operatori si accorgono e a quel punto il rischio che la bolla esploda è piuttosto importante. Bolla di cui pochi parlano, la bolla dell'immobiliare in Cina. La Cina ha fatto enormi investimenti nel settore dell'immobiliare, pensando di costruire grandi grattacieli da poi affittare agli uffici, alle multinazionali, come abitazioni, eccetera. E oggi però ci sono enormi valori immobiliari in Cina che non hanno riscontro perché nessuno li va ad affittare e quindi sono vuoti. E se dovesse esplodere la bolla immobiliare all'interno della Cina, questo sarebbe una deflagrazione non solo per la Cina, ma per tutto il resto dell'economia mondiale. In sostanza, lo ripeto da tanti anni, il mondo della globalizzazione da più di 20 anni vive senza governo e il mondo dei mercati, in particolare i mercati finanziari, vive senza regole, senza un regolatore. Il combinato disposto di questi due elementi fa correre grandi rischi,
6: certo,
7: di esplosioni di bolle.
6: E allora, infatti, le dicevo in apertura di questa conferenza mondiale a Shanghai, perché è stata presentata da Monshot AI, che è una startup cinese specializzato ovviamente in sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, il nuovo modello Kimi K3, insomma, io lo dico così come si legge, che pare essere simile o alla pari dei modelli di punta di Anthropic o OpenAI, no? E ovviamente questo ha creato molti timori. Perché? Perché l'utilizzo di questo Kimi K3 costerebbe molto meno, addirittura.
7: Questo è il punto. Questo è il
6: ecco, 100 certo. volte meno rispetto agli utilizzi dei appunto antropiche.
7: Allora, se un'innovazione come l'intelligenza artificiale viene diffusa e la sua diffusione ha un costo relativamente basso, infinitamente piccolo, ecco allora che il valore gonfiato di quel titolo e di quell'azione è a fronte di un valore reale che è molto piccolo alla fine. Che sia molto piccolo è un vantaggio per l'economia reale perché può diffondersi più rapidamente, ma il valore finanziario che gli sta sopra, che magari è 400, 500, 600 volte più alto, è la classica bolla speculativa che rischia di esplodere.
6: Certo.
7: E ovviamente questo fa parte della battaglia tra la Cina e gli Stati Uniti,
6: esatto,
7: proprio
6: esatto.
7: sul dominio dell'intelligenza artificiale, perché se l'intelligenza artificiale produce imprese che fanno profitti oltre che fatturato, e allora quei profitti sostengono il valore dell'azione quotato in borsa, ma se quella tipologia di intelligenza artificiale può essere venduta a un costo, come detto, 10, 20, 30, 40 volte più basso rispetto a quello che c'è in giro nel mercato mondiale, e beh, certo che il valore di tutte le imprese che operano in questo settore dell'intelligenza artificiale viene messo in profonda discussione.
6: E certo, è certo. E chissà la Silicon Valley, non ci pensiamo perché potrebbe essere veramente un grosso problema.
7: Esattamente questo, ma ecco. un altro elemento che è determinante è che in questo settore, come sempre succede nell'innovazione tecnologica, ce lo ha insegnato quel grande maestro di economia che è Paolo Silos Labini, 70 anni fa, a metà degli anni 50, ha scritto un libro che meriterebbe non uno ma tre Nobel, che si chiama Oligopolio e Progresso Tecnico, facendo vedere già negli anni 50 che il futuro sarebbe stato guidato dal processo tecnologico e quindi la competitività era una competitività di tecnologie, ma che per la natura delle tecnologie si sarebbero formati oligopoli concentrati di pochi operatori che avrebbero dominato i mercati. Ora, se in questo mercato si crea una forte competitività tra Stati Uniti e Cina, con la Cina che è in grado di offrire gli stessi prodotti a prezzi 30 volte, 40 volte più bassi, beh, è chiaro che anche l'oligopolio delle multinazionali americane
6: e viene meno, certo.
7: Mostrarsi estremamente fragile.
6: Allora,
7: e i dati che ho dato su SpaceX
6: devono
7: far riflettere molti operatori, oltre che l'opinione pubblica, perché quando, ripeto, il rapporto fra prezzo e utili dell'azienda arriva addirittura ad essere attorno a 1000, ecco, quando pochi decenni fa se arrivava a 10 era già un segnale di pericolo, ma se quello arriva a 1000, ripeto ancora, per assurdo significa che occorrono 1000 anni di utili di SpaceX per ripagarsi del prezzo dell'azione comprata oggi.
6: E quindi mi faccia capire, sono proprio speculazioni spregiudicate, cioè non ci sono delle regole, lei mi ha fatto quella del 3-4, quella del 10, cioè non
7: senza governo,
6: uno può andare…
7: I mercati finanziari sono senza regole, cioè esiste una SEC internazionale che segnala se la quotazione in borsa di un'azione eccede la ragionevolezza dei conti economici? No. Nelle singole come si dice consob nazionali ogni tanto sentiamo dire quel titolo è stato bloccato per eccesso di rialzo,
6: sì,
7: quell'altro
6: vero,
7: è stato
6: vero.
7: Bloccato per eccesso di ribasso, cioè l'autorità di controllo della borsa cerca di mettere dei paletti alle oscillazioni in su e giù dei titoli, ma in questo caso di multinazionali internazionali senza controllo di nessuna SEC o CONSOB del mondo, e quei titoli vanno ad esplodere tutti sono attirati da questo possibile guadagno finanziario, perché è chiaro che se io compro un'azione SpaceX a 100 e dopo un anno quella va a 300, io la rivendo guadagnato, ma è un guadagno finanziario che non ha alla base l'utile vero della società SpaceX registrato nel bilancio e presentato come risultato di esercizio. Sono tutte ipotesi su fantasmagorici, utili, previsti per i decenni futuri, che vengono attualizzati ad oggi e fanno il prezzo dell'azione oggi.
6: Certo, è chiaro, è chiarissimo, professore. Allora, senta,
7: è che purtroppo molti operatori si sono abituati a questo tipo di giochetto con i fantomatici Bitcoin, che sono stati presentati all'inizio come fossero monete alternative. Ora, è evidente che non sono affatto monete, sono mercati speculativi che vanno su e giù come le montagne russe e attirano, devo dire, un po' i gonzi. Perché? Perché se io vedo che il Bitcoin valeva $20,000, poi è andato a 60,000, poi è andato a 100,000, è chiaro che chi l'ha comprato a 20,000 l'ha venduto a 100,000
6: e ci ha guadagnato parecchio, certo.
7: Ma chi l'ha comprato a 100,000 e oggi sta a 70,000 ha perso un terzo del valore capitale dell'investimento.
6: Senta, volevo tornare un attimo sulla...
8: Allora ci fermiamo qui, ci scusiamo con gli ascoltatori, vi riproporremo questo appuntamento che potete ascoltare il lunedì mattina da Radio Vaticale col professor Mario Baldassarri, ve lo riproporremo in un'altra parte della programmazione di Radio Vaticale integralmente, ci scusiamo appunto con gli ascoltatori, col professor Baldassarri, ma sono stati risolti finalmente i problemi tecnici con la Camera dei Deputati, è tornato il segnale audio, cercheremo di recuperare la parte della seduta di questo pomeriggio della Camera dei Deputati che non avete potuto ascoltare appunto per questi problemi tecnici, ma adesso ascoltiamo Pino Bicchielli di Forza Italia che sta intervenendo.
9: Negli ultimi anni la giustizia sportiva è stata profondamente messa alla prova, vicende che hanno coinvolto alcune delle principali società professionistiche italiane hanno dimostrato come le decisioni degli organi federali possono essere successivamente sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa e in alcuni casi anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E su questo la recente sentenza della Corte di Lussemburgo, intervenuta su ricorso presentata dall'allora presidente della Juventus Andrea Agnelli, richiama proprio la necessità che gli ordinamenti sportivi garantiscano tutele giurisdizionali pienamente effettive, affermando che le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione davanti a un giudice terzo indipendente dotato del potere di annullare la sanzione. Sicuramente un terremoto che investe l'intero impianto dell'autonomia dello sport italiano e che impone a noi legislatori con equilibrio ma senza esitazioni di rafforzare gli argini di indipendenza, imparzialità e credibilità degli organi di giustizia federale. E in questo quadro la norma che proponiamo va nella direzione esattamente opposta a quella di una giustizia sportiva prestata da chi già esercita la giurisdizione dello Stato. Vogliamo organi di giustizia sportiva realmente autonomi, composti da soggetti che operano esclusivamente in quell'ambito, senza sovrapposizioni di funzione con la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, militare o contabile. Una scelta di chiarezza istituzionale, coerente con il percorso di rafforzamento dei principi di indipendenza, imparzialità, competenza e responsabilità che devono guidare chi è chiamato a giudicare nello sport, proprio come richiamato anche dall'Associazione Italiana Giustizia Sportiva nel proprio codice etico varato proprio pochi giorni fa. Segnalo inoltre che il testo approvato in Commissione ha migliorato la prima formulazione, estendendo il perimetro del divieto anche ai magistrati tributari e militari, a riprova di un lavoro emendativo condotto con rigore e con grande attenzione a non lasciare zone grigie. È stato altresì chiarito con equilibrio che la nuova disciplina si applicherà a partire dal primo rinnovo degli organi di giustizia delle federazioni successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, una scelta che salvaguarda la continuità del sistema e che evita correttamente ogni effetto retroattivo o interruzione dei procedimenti in corso. Non sfugge, cari colleghi, del resto, che questo intervento si inserisce in un più ampio disegno di riordino della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, alla quale il decreto affida anche il compito di segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio, all'autorità politica delegata in materia di sport, le situazioni distorsive del regolare svolgimento dei campionati e della leale competizione. Rafforzare i poteri di vigilanza e al contempo garantire che chi giudica sia terzo e dedicato esclusivamente a quella funzione sono le due facce di una stessa strategia: restituire credibilità a un sistema che, come i fatti recenti dimostrano, ne ha oggi un bisogno non più rinviabile. È un passaggio destinato a incidere sul futuro della giustizia sportiva ed è proprio in questo nuovo scenario che occorre evitare qualsiasi possibile commissione di ruoli. Chi è chiamato a giudicare all'interno dell'ordinamento sportivo non deve trovarsi direttamente o indirettamente nella condizione di appartenere anche all'ordine giudiziario destinato eventualmente a controllare quelle stesse decisioni. Non basta essere imparziale, occorre anche apparire imparziale. È uno dei principi fondamentali di qualsiasi sistema di giustizia. L'autonomia dello sport si difende rafforzando la specializzazione, la trasparenza e la piena indipendenza dei suoi organi. Non stiamo togliendo competenze, stiamo rafforzando la credibilità dell'intero sistema. Lo sport professionistico, è inutile nasconderlo, movimenta oggi centinaia di milioni di euro, coinvolge migliaia di lavoratori, rappresenta un comparto economico di rilevanza fondamentale per il nostro Paese. Per questo la sua giustizia deve essere percepita come assolutamente autonoma, indipendente e priva di qualsiasi possibile interferenza. Il decreto poi contiene misure importantissime per i grandi eventi internazionali che l'Italia ospiterà nei prossimi anni, e penso a Euro 2032, che rappresenta una straordinaria occasione di modernizzazione di tutte le nostre infrastrutture sportive. Penso alla Megas Cup di Napoli del prossimo anno, e l'Italia che sarà, l'Italia, la Campania, Napoli, saranno al centro dell'attenzione mondiale. Poi i giochi del Mediterraneo costituiscono una grande opportunità di rilancio per Taranto e per tutto il Mezzogiorno. Sono investimenti che producono occupazione, turismo, sviluppo economico e riqualificazione urbana. Meritano inoltre apprezzamento gli interventi, signor Ministro, a favore dello sport femminile, del sostegno alle famiglie, attraverso il rifinanziamento della dote sport e delle borse di studio per gli studenti universitari con meriti sportivi. Lo sport deve essere sempre più uno strumento di crescita sociale e non un privilegio riservato a pochi. E in questa direzione va questo provvedimento. Signor Presidente, avviandomi alle conclusioni, voglio ricordare che questo provvedimento non esaurisce certamente le riforme che sono necessarie in ambito sportivo, ma rappresenta un grandissimo passo in avanti, modernizza il sistema, ne rafforza la trasparenza, rende più credibili gli organismi di controllo, consolida l'autonomia della giustizia sportiva senza sottrarla ai principi del diritto dello Stato. Ed è esattamente questa la direzione che il Parlamento deve continuare a seguire. Per queste ragioni, il giudizio del nostro gruppo di Forza Italia su questo decreto è favorevole e continueremo a lavorare affinché lo sport italiano sia sempre più forte, più autonomo, più trasparente e più credibile. Grazie.
4: Grazie onorevole Bicchielli. Allora, prima di andare oltre, purtroppo devo sospendere l'aula perché abbiamo un problema tecnico, non siamo certi di avere riprendere tutti gli audio e quindi abbiamo i tecnici che stanno. È una verifica tecnica, abbiamo bisogno di qualche minuto, volete avere pazienza, ma è necessario in base alla norma interna del regolamento. Quindi vi prego anche, io sospendo l'aula, ma rimaniamo in zona, che appena i tecnici ci dicono che possiamo riprendere, riprendiamo subito.
2: 15:24 minuti Radio Radicale, questo era l'intervento dell'onorevole Bicchielli. Una volta ripristinato l'audio, poi come avete sentito il vicepresidente Sergio Costa ha sospeso la seduta per ulteriori verifiche proprio in merito alla registrazione e ai problemi di audio avuti fino a poco fino a pochi istanti fa, fino a pochi minuti fa. E noi vi ricordiamo che in discussione vi era la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Fra qualche istante torniamo in diretta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 15:25 minuti, Radio Radicale, ricordo ancora ai nostri ascoltatori e per chi si fosse messo all'ascolto in questo istante, eravamo in diretta con la Camera dei Deputati, seduta sospesa per verifiche tecniche, ci sono stati in giornata dei problemi con la trasmissione dell'audio e degli interventi dei rappresentanti parlamentari, quindi noi proseguiamo con la nostra programmazione. Intanto vado a leggervi ancora una notizia che arriva da Bruxelles. La Commissione europea ha inviato diverse lettere di addebito a una serie di aziende produttrici di prodotti chimici per l'edilizia attive in Francia, Germania e Spagna, nonché alle tre associazioni di categoria nazionale dei tre paesi, informandole di aver adottato un parere preliminare in cui sono sospettate di aver organizzato e messo in atto un cartello in violazione delle norme antitrust dell'Unione Europea. Le imprese interessate sono 8 in Germania, 8 in Francia e 5 in Spagna, più le tre rispettive associazioni nazionali di categoria. Tra le tre ci sarebbe stata una collusione per aumentare i prezzi nella fornitura sul mercato di additivi chimici per cemento e di miscele chimiche per calcestruzzo e malta. Noi proseguiamo con i temi dell'attualità internazionale con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al professor Palermo.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Francesco Palermo, ordinario di diritto costituzionale comparato all'Università di Verona, direttore dell'Istituto di Studi Federali di Eurac Bolzano. Buongiorno professore e ben trovato.
11: Buongiorno.
10: Allora, parliamo con lei di quello che avviene in Germania, della politica interna tedesca e anche diciamo dei rapporti con la Francia, perché domani è previsto il Consiglio dei Ministri franco-tedesco. Però partiamo dalla politica interna, sappiamo delle difficoltà della coalizione, però chiediamo a lei appunto i dettagli su quello che sta avvenendo e sullo stato appunto dei rapporti tra i partiti.
11: In vista della pausa estiva dei lavori del Parlamento che è iniziata questa settimana, ci sono state delle accelerazioni sui tentativi di riforma proprio a causa delle difficoltà politiche, dei rapporti non sempre facili tra i partner di governo e dei dati di consenso che danno abbastanza in crisi l'attuale coalizione, in particolare la leadership di Merz. Ci sono stati dei riavvicinamenti, diciamo nelle ultime settimane si è concordato di non litigare pubblicamente e di concentrarsi sulle riforme tant'è che la stampa tedesca dice che Merz, da cancelliere degli annunci, ha voluto lanciare una campagna per diventare il cancelliere delle riforme. Se poi questo realmente succederà o meno è un altro paio di maniche, però sono state fatte delle riforme importanti, o almeno proposte. Soprattutto la più importante anche dal punto di vista dell'impatto finanziario è la riforma del sistema sanitario, che è stata portata avanti insomma in qualche modo nella coalizione, e adesso bisognerà la ripresa che sia approvata dal Parlamento e anche dal Bundesrat. Naturalmente siccome la questione impatta moltissimo il lavoro dei

0: per cui c'è il rischio che la coperta sia corta e si taglino le prestazioni sanitarie. Il Saarland addirittura appunto minaccia la convocazione della commissione di conciliazione, rallentando molto l'iter, la riforma, eccetera. Poi c'è stato un importante ulteriore pacchetto di misure per cercare di ridurre sia il carico fiscale sia quello burocratico, sono temi su cui Merz punta moltissimo, bisognerà appunto poi vedere se riuscirà a farlo passare e soprattutto quale sarà l'impatto concreto di queste riforme, perché le riforme contro la burocrazia sono molto difficili da attuare e anche abbastanza poco visibili. Comunque diciamo c'è stato sicuramente un tentativo di riappacificazione, adesso tutti i parlamentari tedeschi verranno in Italia per le vacanze e intanto Merz va avanti, quindi con un clima almeno nominalmente migliore di quanto fosse qualche settimana, qualche mese fa. Rimane il problema dei sondaggi, perché naturalmente la AfD ormai è data stabilmente come primo partito a livello federale, con un vantaggio di 5-6 punti sulla CDU, e questo mette Merz in grande difficoltà, e poi, come abbiamo già ricordato in altri colloqui che abbiamo avuto tra di noi, ci sarà alla ripresa in settembre una serie di test elettorali molto importanti che poi porteranno al 27 ad altri impegni molto importanti, come per esempio la elezione di un nuovo presidente federale. Quindi si stanno scaldando i motori e si sta cercando di mantenere la coalizione in qualche modo in piedi. Forse l'ultimo punto interessante da questo punto di vista è il posizionamento dei diversi partiti, perché con le elezioni imminenti all'est si dovrà cercare delle strategie. Allora è chiaro che la AfD risulterà anche abbondantemente il primo partito, soprattutto in Sassonia-Anhalt, e a quel punto bisognerà capire le strategie da seguire, se accettare in qualche modo un governo a guida AfD oppure se fare un blocco del cordone sanitario, cioè tutti gli altri, per cercare di tenere fuori la AfD, e quanto poi una strategia di questo genere possa funzionare. Poi c'è un ulteriore problema non da poco, che dal mio punto di vista è uno dei problemi strutturali fondamentali che non vengono affrontati, e quello si vede con riferimento alle elezioni di Berlino, che andranno in maniera molto diversa. Berlino è una città tradizionalmente socialdemocratica o anche più a sinistra, anche se ultimamente è governata da sindaco della CDU, ma la questione è che cosa fare in quel momento, e la CDU si sta mostrando diciamo più ostile alla sinistra, alla Linke, di quanto lo sia nei confronti di AfD. E per quanto si possa giocare su più tavoli diversamente, è chiaro che prima o poi i nodi verranno al pettine. Se la CDU dovesse rifiutare qualsiasi collaborazione con la sinistra e poi aprire ad AfD, sarebbe un segnale politico molto forte. Al momento si continua a dire che sono equidistanti, sono contrari ad entrambe, ma i numeri costringeranno a collaborare con gli uni o con gli altri nei diversi Länder orientali, quantomeno dopo le elezioni di settembre, e lì i nodi verranno al pettine.
1: Professore, dal nostro punto di vista si è parlato molto del riarmo tedesco, naturalmente anche come strumento diciamo di riconversione dell'industria. Quanto, insomma, si è parlato anche a ridosso del vertice NATO, poi il giorno dopo c'è stata la dichiarazione di Merz relativamente all'acquisto dei Tomahawk, ecco, quanto questi temi incidono anche a livello interno?
0: Parecchio, almeno sotto traccia, perché è vero, c'è stato adesso questo annuncio dell'acquisto di missili Tomahawk, anche se in realtà la Germania non avrebbe bisogno strettamente, perché ha già il proprio sistema missilistico. C'è una fase molto decisa di trasformazione dell'economia da determinati settori produttivi, penso in particolare all'automobile, alla crisi, forse gli ascoltatori avranno sentito della crisi annunciata dalla Volkswagen, e riconvertire in industria militare con potentissimi finanziamenti pubblici, addirittura basati su una revisione della Costituzione l'anno scorso.

0: quindi questa tendenza è fortemente in atto. Quale sarà l'impatto è ancora difficile da capire, bisognerà vedere se questa spinta verso la difesa andrà nella direzione di una difesa più europea oppure più nazionale. Su questo ci sarà domani il vertice franco-tedesco, il Consiglio dei Ministri congiunto, da cui ci si aspetta anche qualche indicazione, almeno dal punto di vista di una europeizzazione o nazionalizzazione della difesa, visto che in quella direzione comunque si andrà, però certo le prospettive non sono particolarmente certe, perché se la Francia dovesse cambiare linea politica dopo le elezioni dell'anno prossimo, lì ci sono tutta una serie di domande che si pongono, la stessa Germania non è particolarmente sicura, la AfD spinge per una politica filorussa, gli Stati Uniti stanno mandando soldi per finanziare programmi che mirino esplicitamente all'abbattimento dell'Unione Europea, insomma la situazione è molto magmatica. Quello che servirebbe in questi momenti di incertezza è una linea politica chiara, e questo è quello che non si vede. Non si vede in Germania, come non si vede neanche in altri paesi, qui del vero.
1: No, chiaramente non si vede in molti paesi, però questa settimana c'è stata una settimana intensa di rapporti tra Francia e Germania, perché c'è stata la parata del 14 luglio, dove ha partecipato anche Merz, insomma era presente, e poi appunto questo consiglio che si inquadra nell'ambito del trattato dell'Eliseo, mi pare di capire, nei rapporti appunto tra Francia e Germania.
0: Sì, tra l'altro è stato interessante da questo punto di vista anche la presa di posizione pubblica del presidente federale Steinmeier, che come si sa in Germania ha un ruolo molto ridotto, anche e soprattutto in politica estera, ma si è fatto sentire vista la imminente scadenza del mandato. Il presidente sarà eletto dall'Assemblea federale a fine gennaio del prossimo anno. E in una lunga intervista pubblica ha detto alcune cose, ha parlato appunto dei valori europei, quindi della necessità di intensificare la collaborazione, in particolare con la Francia, ma insomma anche con gli altri partner europei. Ha detto che non è più sufficiente il ruolo di neutralità, che poi è quello che la Costituzione attribuisce al Presidente, ma serve prendere delle posizioni orientate ai valori, e questi valori devono essere i valori della cooperazione tra paesi vicini. Questo ha anche in qualche modo influenzato i diversi momenti di incontro tra Francia e Germania, però anche qui l'asse, chiamiamolo l'asse franco-tedesco, non è molto solido in questo momento, perché ci sono all'orizzonte questi nuvoloni legati all'evoluzione politica nei due paesi, per cui non soltanto i governi sono abbastanza deboli, ma c'è anche il timore che accentuare la collaborazione possa poi significare legarsi le mani nei confronti poi di partner potenzialmente sgraditi in futuro, soprattutto se la nuova presidente francese dovesse essere Marine Le Pen. Quindi c'è molta incertezza e non si sa davvero, quello che emerge, vedere come manchi una linea chiara e non si sappia da che parte andare sostanzialmente.
1: Bene, professore, io la ringrazio davvero, vedremo quello che accadrà domani, e intanto grazie al professor Francesco Palermo.
0: Molte grazie, alla prossima.
2: 15:38 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Palermo. Ed ora, in attesa che riprenda la seduta della Camera dei Deputati, che vi ricordo all'ordine del giorno prevede la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante le disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, noi andiamo proprio ad ascoltare un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare a Perissa di Fratelli d'Italia sul decreto sport.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Perissa di Fratelli d'Italia per parlare del decreto sport che oggi approda in aula alla Camera. Allora, è un provvedimento importante sul quale la Commissione Cultura ha fatto anche un lavoro di modifica, inserendo anche qualche norma interessante come quella dei magistrati nelle federazioni sportive. Allora, è un provvedimento di sostegno ad alcuni sport e ad alcune importanti manifestazioni. Quale, che tipo di sostegno date e riguarda anche le recenti Olimpiadi di Milano Cortina?
4: Sì, in parte riguarda anche le precedenti Olimpiadi, ma è principalmente, diciamo, un decreto che ha due gambe sostanziali, quello di favorire, velocizzare e semplificare i processi organizzativi dei grandi eventi, che sappiamo rispondono a delle logiche internazionali particolarmente pregnanti e particolarmente cogenti.
3: Come i giochi del Mediterraneo?
4: Sì, spesso e volentieri, sì, non solo, anche come l'American's Cup, quindi insomma diciamo che come abbiamo visto anche a Roma per esempio per il Giubileo o per altri grandi eventi, lì si è proceduto anche lì chiaramente con l'indicazione dei commissari straordinari. Diciamo che purtroppo questo è anche un po' sintomatico di un paese dove spesso la burocrazia rallenta i processi organizzativi, mentre il contesto internazionale invece chiede procedure più snelle, più efficaci e più operative. Quindi questo sicuramente è uno dei pilastri del decreto. L'altro chiaramente è quello che riguarda anche lì dei processi di chiarimento, se vogliamo, di sostegno su alcune discipline. C'era la necessità comunque, per esempio, di riorganizzare il mondo del tiro sportivo, che è un mondo estremamente...
3: Tiro a volo o tiro a segno? Tiro a segno. No, lo specifico perché
4: ITS,
3: non sono la stessa cosa.
4: No, ITS, perché è un mondo che vive a metà tra le esigenze del Ministero della Difesa, invece la pratica sportiva più semplice, dove anche lì negli anni una farraginosità delle regole, una poco chiara, diciamo, sistema normativo sui meccanismi di gestione, tra l'altro aveva portato quella federazione ad essere spesso impantanata anche lì in questioni di commissariamento. Oggi si va ad immaginare una distinzione netta fra la dimensione sportiva e quella invece riconducibile al mondo della difesa.
3: Cioè chi non fa, cioè chi fa competizione sportiva non può candidarsi ai vertici di quella federazione?
4: Beh sì, perché prevede anche l'istituzione di un presidente sportivo, quindi comunque si divide sostanzialmente l'attività all'interno dello stesso ente su due filiere, una direttamente rispondente alla difesa, quindi sostanzialmente allo Stato, e l'altra rispondente all'ordinamento sportivo, che sono due mondi completamente differenti. E per quanto riguarda l'UITS, per quanto riguarda invece altre dimensioni, lì per esempio anche lì secondo me la Commissione, devo dire in questo caso, ha dato grande esempio di maturità e anche il governo di grande disponibilità ad accogliere una forma di dialogo con il Parlamento, per esempio per quanto riguarda il calcio femminile. Anche lì insomma l'intervento originario prevedeva un supporto necessario, diciamo, al professionismo femminile, che è quello che sostanzialmente, diciamo, aiuta il calcio femminile a costruire la notorietà, se vogliamo, necessaria ad uno sport, perché poi la base.
3: Anche perché c'è stata una grossa crescita negli ultimi.
4: Esatto. Ed è una crescita che è attribuibile al calcio professionistico femminile da questo punto di vista, perché poi i risultati sportivi arrivano da quello.
3: Beh, sì.
4: E quindi
3: c'è stato il passaggio al professionismo.
4: C'era bisogno di questo sostegno. Poi nel dibattito in commissione con diversi parlamentari invece il governo ha optato per ripartire questa ipotesi di sostegno fra il calcio professionistico femminile e quello, diciamo, femminile non professionistico. E anche lì, diciamo, è un meccanismo di supporto frutto di una conciliazione tra Parlamento e governo, che è esempio, secondo me, di maturità istituzionale.
3: Allora, aveva una logica questo emendamento che ha presentato Bicchielli sui magistrati che hanno degli incarichi all'interno delle federazioni sportive, perché la giustizia sportiva, che non è una giustizia di Stato, spesso si trova in conflitto con la giustizia ordinaria e sono capitati dei casi clamorosi in cui un magistrato che all'interno di una...
4: Poi se lo ritrovava. Certo, cioè, aveva profondamente senso l'emendamento del collega Bicchielli, proprio per evitare, diciamo, tanto per chiarire ruoli e funzioni, no? Nel senso che spesso e volentieri la giustizia sportiva va ad analizzare comportamenti che sono considerati illeciti da un punto di vista sportivo, ma che non hanno una rilevanza di carattere penale o amministrativo. Quindi già questo, diciamo, dà alla giustizia sportiva il valore di gestire, monitorare, diciamo, regolamentare o verificare l'applicazione delle norme del codice dell'ordinamento sportivo. Non sempre questo tipo di sanzioni, come possono essere per esempio le squalifiche in campo piuttosto che le squalifiche di un dirigente, hanno delle rilevanze penali o amministrative. E poi invece addirittura capita che quando assumono una rilevanza di questo genere, le stesse persone che le valutano nell'ambito della giustizia sportiva poi se le ritrovano anche all'interno invece della giustizia ordinaria da valutare. E questo chiaramente, come posso dire, anche se la guardiamo dal punto di vista, diciamo, del soggetto accusato, non è proprio certo un elemento di grande garanzia di giustizia.
3: Senta, secondo lei ci dovrebbe essere una sorta di riordino più generale per le federazioni sportive, che sono federazioni di enti di diritto privato
4: con finalità pubblicistiche?
3: Con finalità pubblicistiche che hanno anche un sostegno pubblico da parte del...
4: Spesso e volentieri parziale.
3: Parziale, diciamo, vabbè, però insomma meglio di niente.
4: Certo.
3: Oh, allora, noi abbiamo visto, ci sono state polemiche in alcune... Adesso non voglio citare casi, insomma, che ci sono stati all'interno di... Secondo lei è giusto, sarebbe giusto fare un riordino delle federazioni sportive e anche di ruoli per le presidenze delle federazioni sportive? Io, tra l'altro... In più di un'occasione ho visto dei conflitti qui all'interno del Parlamento tra parlamentari che volevano arrivare ai vertici di una federazione sportiva, anche all'interno dello stesso partito, insomma ci sono state polemiche.
4: Ma io, diciamo, il rischio, ad oggi quello che definisce meccanismo elettorale di partecipazione che... diciamo così, definisce i vertici delle federazioni, non solo, poi delle discipline sportive, degli enti di promozione, è basato su un principio di democrazia e partecipazione, perché poi effettivamente, anche limitando un pochino come ha fatto il governo l'esercizio della delega, comunque si ha la possibilità di far votare gli aderenti alla federazione per l'elezione e la scelta dei vertici. Al contrario, da questo punto di vista, temo, perché dall'opposizione sono arrivate delle proposte, però le ho viste lesive del principio di libertà individuale, non so come spiegarlo. Io a titolo personale ho fatto il percorso inverso, ho lasciato l'ente di promozione quando ho avuto la possibilità di dedicarmi alla cosa pubblica.
3: Non penso che ci siano stati invece.
4: No, forse no. No, diciamo nella mia etica personale. Mi sembrava...
3: Non lo sapevo, però le faccio i miei complimenti.
4: No, sì, vabbè. Sono stato il presidente di un'ente promozione sportiva fino al 2022.
3: Ho capito.
4: Poi ho lasciato, devo dire, ho lasciato che consideravo terminato quel percorso, poi mi sono trovato a dedicarmi alla cosa pubblica da consigliere nazionale del CONI, poi non mi sono ricandidato proprio perché mi occupavo della cosa pubblica. Quindi, però, al di là della libera scelta della persona, un ente di diritto privato con finalità pubblicistiche, tu non puoi mettere a delle persone un limite di candidatura, io la penso così.
3: Ok, grazie all'onorevole Marco Perissa di Fratelli d'Italia, con quale abbiamo parlato del decreto sport che è all'esame dell'aula della Camera dei Deputati. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: 15:48 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Marco Perissa di Fratelli d'Italia sul decreto sport che, come giustamente ricordava Lanfranco Palazzolo, è all'esame della Camera attualmente. Io vi ricordo che la seduta odierna, proprio dedicata alla conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport e per lo svolgimento di grandi eventi, oltre che per l'efficacia dei documenti di identità, è stata sospesa per problemi tecnici. Vi erano problemi tecnici nella la trasmissione dell'audio e ancora non è stata ripristinata. Allora noi proseguiamo con le interviste del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. Ancora ci occupiamo del decreto sport con Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle.
3: Radio Radicale con Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle, parliamo del decreto sport che arriva oggi in aula. Il decreto è del 16 giugno e ci sono, insomma, in Commissione Cultura c'è stata una discussione abbastanza interessante perché sono state inserite delle norme che riguardano il conflitto di interesse dei magistrati nelle federazioni sportive tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, ma oltre a questo sono stati dati dei finanziamenti, vediamo poi come sono stati.
5: Il problema secondo me è un altro.
2: 15:50 minuti, Radio Radicale, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, troveremo tempo e modo per riascoltare questa intervista di Lanfranco Palazzolo ad Amato del Movimento 5 Stelle, perché la Camera ha riaperto i lavori, quindi fra qualche istante andiamo ad ascoltare in diretta, a seguire in diretta i lavori della Camera dei Deputati.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Un DL urgente che all'interno contiene il solito...
2: Sta intervenendo Gaetano Amato del Movimento 5
7: qualche
2: Stelle.
7: Qualche provvedimento, qualche regalo agli amici, qualche patronificio da creare. Un decreto legge, e glielo spiego subito dopo, Ministro. Un decreto legge caratterizzato da numerose disposizioni diverse, con interventi che spaziano dai grandi eventi sportivi all'impiantistica, dagli organismi sportivi ad altri ambiti amministrativi. Una scelta che conferma un metodo ormai ricorrente, intervenire attraverso decreti d'urgenza su questioni che invece richiederebbero programmazione, confronto e una strategia di medio-lungo periodo. Ancora una volta, invece di fare programmazioni serie, vi inventate i decreti d'urgenza e mettete pezze che poi risultano peggiori del buco, con l'ennesimo schiaffo alla Costituzione. Il cui articolo 77 ci spiega che il ricorso al decreto legge si esercita soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. È uno strumento eccezionale, Ministro, non ordinario. Serve per fronteggiare emergenze, non per ridisegnare l'assetto di un ente con storia ultracentenaria. E qual era l'urgenza, Ministro, di questo provvedimento? Che forse i giochi del Mediterraneo non li conoscevate da 4 anni? E non sapevate che a Napoli il prossimo anno c'era la Coppa America? E perché non avete programmato per tempo? Quale emergenza impediva di presentare, per esempio, un disegno di legge ordinario sull'articolo 8, consentendo alle commissioni parlamentari di svolgere un ciclo completo di audizioni e di valutare con serenità ogni possibile modifica? È una questione di metodo, perché il metodo conta, Ministro. Conta quando si parla di sicurezza, conta quando si parla di organizzazioni che collaborano quotidianamente con lo Stato. L'eccessivo ricorso a procedure straordinarie e commissariamenti, voi lo giustificate con l'urgenza. Quale urgenza? Governate da 4 anni, avevate tutto il tempo di programmare gli interventi restando dentro i normali processi democratici e di controllo. Invece preferite nominare il solito commissario, riducendo la trasparenza, aumentando il rischio di sprechi con la possibilità di nominare consulenti esterni fino a 50.000 euro. Tanto pagano gli italiani. E tutto questo senza offrire garanzie concrete sull'effettivo ritorno sociale ed economico di tali investimenti. Molti lavori finiranno ben dopo la fine dell'evento, come abbiamo visto alle ultime Olimpiadi invernali di Cortina. E per chi avesse dei dubbi, si andasse a leggere il rapporto della Corte dei Conti sulle spese del Veneto. C'è scritto tutto anche là, su Cortina. In più non sono previsti meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure adottate, per cui si permette l'assalto alla diligenza senza che si possa contrastarla. Eppure state là da 4 anni. Dice, ma è come sempre. No, questa volta si scava, perché in questo DL c'è una perla, l'articolo 8, con cui si regala un ente pubblico storico ad una persona. L'attenzione per le armi è diventata una costante del governo Meloni. Ora arriva questo decreto urgente che cambia radicalmente lo scenario dei poligoni di addestramento, frequentati per sport ma anche da chi aspira ad avere e poter usare una pistola o un fucile. È tutto già scritto nella Gazzetta Ufficiale. L'Unione Italiana di Rassegno, con le sue attività di addestramento all'uso delle armi da fuoco, indispensabili per forze dell'ordine locali e cacciatori, passa sotto il controllo diretto della politica nazionale. E potranno nascere nuovi poligoni di tiro gestiti da privati, con il rischio che le pratiche di certificazione finiscano in un sistema dove a contare è solo il profitto. Ottenere il porto d'armi potrebbe diventare quindi molto più facile, con vantaggi prevedibili, per chi vende rivoltelle, fucili, oltre che per la potente lobby dei cacciatori, tanto cara a qualcuno. Una riforma che vuole creare una struttura centralizzata a Roma, che avrà tutti i poteri e i portafogli, per lasciare alle sezioni soltanto la gestione della parte strettamente sportiva. Il decreto prevede anche il passaggio alla nuova UITS nazionale dei beni oggi in capo alle sezioni locali, beni demaniali, concessi in comodato gratuito, tutto in mano ad un prescelto. E chi è questo prescelto estratto dall'enorme paniere di parenti e amici? Si chiama Walter Di Giusti, già commissario straordinario dell'ente, già oggetto di una sentenza del TAR che parla di incompatibilità di De Giusti come segretario generale della Federazione Pugilistica e commissario di rassegno. Il Ministero della Difesa, ministero di questo governo, in altre faccende affaccendato, tipo moltiplicazione di fondi per acquisto armi, da questo orecchio non ha sentito. Non ha sentito nemmeno quando il commissario De Giusti ha concesso alla Federazione Pugilistica, di cui, ripeto, è segretario generale, il locale interrato del tirassegno a Milano per l'allestimento di una palestra e di un ring. Tutto ovviamente a carico del tirassegno, che come si sa sopravvive con le quote private versate dai soci. C'è in atto addirittura una fattura di 7.000 euro per l'allestimento di quella palestra. Il De Giusti ha agito come concedente e come beneficiario. In pratica ha fatto un accordo con se stesso. Niente di male se il bene fosse stato di sua proprietà e se si fosse accollato lui in prima persona tutte le spese. Parafrasando uno slogan femminista settantottino, potremmo dire: il bene è mio e lo gestisco io. Io regalo e lo presto a chi voglio io. Il piccolo problema è, a parte le spese accollate ai soci del tirassegno, che il bene è di proprietà demaniale militare, per cui per qualsiasi cosa necessita la preventiva autorizzazione dell'autorità ministeriale e militari competenti. Autorizzazioni che non risultano, anzi, al contrario, il terzo reparto infrastrutture dell'esercito italiano ha dichiarato illegittima la presenza del centro sportivo pugilistico nei locali del tirassegno a Milano. E anche stavolta il Ministero era in altri acquisti di armamenti affaccendato e nemmeno se ne è accorto. Ora, Ministro, io non sono un avvocato, ma così ipotizzo che sul piano penale, secondo l'articolo 640,2, numero 1 del Codice Penale, si potrebbe forse parlare di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. Cito: chiunque con artifizio o raggiri, inducendo taluno in errore, procuro a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea. E visto che anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come pubblici, in presenza di specifici requisiti, tra cui il soddisfacimento di esigenze di interesse generale e il finanziamento a controllo pubblico, la UITS, quale ente di diritto pubblico a carattere istituzionale, rientrerebbe nei parametri richiesti. Esiste inoltre una retrodatazione degli atti che avrebbe tentato di annullare una denuncia fatta sull'illegittima inaugurazione del centro pugilistico. E anche in questo caso il Codice Penale ci chiarisce che potrebbe trattarsi di delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479 del Codice di Procedura Penale. Se poi, per pura coincidenza, il dottor De Giusti solleva dall'incarico di commissario straordinario a titolo gratuito dal tirassegno di Milano il competente avvocato Giancola e al suo posto nomina la dottoressa Righi, che nulla sa di tirassegno, lo ha affermato lei, con un compenso di 20.000 euro, poco prima di mettere in atto l'affido dell'interrato, qualche piccolo dubbio viene. Faccio ammenda. Come diceva l'eterno presidente Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. La stessa tipologia di condotta è stata ipotizzata in querela anche con riferimento al bando per la selezione del segretario generale UITS, con contestuale accusa di avere falsamente attestato che il consiglio direttivo non avesse deliberato alcuna schema di avviso pubblico, quando invece le delibere del 4 dicembre 24 e del 14 gennaio 25 documenterebbero l'opposto. Presidente, lei pensa che sia finita qui? Lei è un inguaribile ottimista. È già perché l'avvocato dei Giusti, nominato commissario straordinario di Allente, che avrebbe dovuto guidare portandolo ad elezioni, il 13 febbraio 2026 vedeva prorogato il suo incarico, addirittura con compiti ampliati, tipo quello di dover riscrivere lo statuto. Tutto questo, Presidente, si può dire fottendosene. Tutto questo fottendosene del fatto che appena 8 giorni prima la sentenza di ottemperanza del 2025, in data 5 febbraio 2026, con questa il TAR aveva formalmente accertato l'inadempimento del commissario rispetto all'obbligo di convocare l'assemblea elettorale, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. E anche questa volta il Ministero in altri acquisti affaccendati. Tralascio di citare le ritorsioni operate dal De Giusti nei confronti di chi aveva tentato di stabilire le verità denunciando i fatti. E dovendo riordinare il settore, il Ministero infila nel decreto questo articolo 8. E chi lo ha scritto questo articolo 8? Indovini un po'. Giustamente lei, Presidente, penserà: come faccio a fare un nome su 60 milioni di italiani? Lo faccio o no? Sono convinto che lei pronuncerà il nome giusto. De Giusti, esatto. L'avvocato De Giusti, l'uomo giusto al posto giusto, nome nomen. Praticamente siamo arrivati al self-service dell'amichettismo, cioè io mi scrivo la norma e il governo me l'approva. Siamo arrivati appunto al self-service, quello che mi serve lo scrivo, lo do al governo, e questa non è un'illazione, Presidente, questo è agli atti della settima commissione. Su mia precisa domanda, il dottor De Giusti in audizione, quando io ho chiesto ma sta norma l'ha scritta lei, mi ha risposto di sì, di essere stato chiamato dal Ministero come consulente in audizione prima. Presidente, le audizioni si fanno dopo la norma, non prima. La centralità decisionale responsabilizza i territori, così aumentano gli adempimenti, si moltiplicano i passaggi autorizzativi e diminuisce la capacità di rispondere tempestivamente ai problemi concreti. Le sezioni del tirassegno nazionale non sono semplici articolazioni periferiche di un ente nazionale, sono presidi dello Stato. In molti comuni rappresentano l'unica realtà in grado di assicurare l'attività istituzionale prevista dalla legge, la formazione degli operatori, l'addestramento e la promozione della disciplina sportiva. Sono luoghi costruiti in decenni di lavoro, spesso grazie all'impegno dei dirigenti e volontari che hanno investito tempo, competenze e risorse personali. Erano 3 gli enti su cui il governo non aveva messo le mani: ACI, WITS e Aeroclub. L'ACI se lo è mangiato per discendenza familiare l'avvocato La Russa. L'UIT se lo regaliamo all'avvocato De Giusti, restando in attesa di scoprire qualche parentela. Resta l'Aeroclub. E aspettiamo. Ma dopo il sottosegretario di Rigorna alla presidenza della Lega di Pallavolo, è evidente che la vostra bulimia non ha limiti. Ma sappiate che noi saremo qua a rendere pubblici i vostri magheggi. A Napoli abbiamo un termine, a pacienza. Presidente, probabilmente mi può capire. A pacienza non è la calma, perché la calma è un qualcosa di fermo, è un qualcosa che resta là. A pacienza è un misto di calma e di pazienza. A pacienza è quella cosa che ti fa fremere, aspettando di poter agire. A pacienza, tenga pacienza. È il sapere aspettare. Non arrendersi mai, nemmeno quando, come da 4 anni a questa parte, ci avete fatto sprofondare in una notte buia con i vostri provvedimenti. La pazienza è quello stato che ci permette di dirvi, eduardianamente, ad passare a nottata.
8: Grazie, onorevole Amato. Onorevole Perissa, prego.
9: Grazie Presidente, buon pomeriggio Ministro. Come dire, finalmente, ecco, mettiamola così, arriviamo alla discussione in aula di un decreto che diciamo prende un po' le sue misure ad alcuni
10: Fratelli d'Italia
9: che erano effettivamente diventati di urgenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nell'ambito della disciplina sportiva del nostro paese. Guardi, io ho ascoltato anche con un certo interesse, diciamo, accompagnato da una curiosità, gli interventi delle opposizioni che hanno preceduto il mio. Indubbiamente questo decreto poggia la sua esistenza su diversi fondamenti. Chiaramente è un decreto che prende provvedimenti su diverse questioni. Forse quella di maggiore rilevanza è quella dei grandi eventi sportivi. All'interno di questo decreto noi abbiamo misure che riguardano gli europei di calcio del 2032, su cui forse è bene ricordare che l'Italia ha ottenuto la possibilità di essere tra i paesi ospitanti in condivisione con la Turchia. Tra gli addetti ai lavori forse è bene dirselo, si è preferito, sia per l'Italia che per la Turchia, diciamo, arrivare a questa formula innovativa per ospitare un campionato europeo, perché gli stadi italiani vivono un ritardo strutturale rispetto agli stadi turchi. Tra gli addetti ai lavori, forse è bene che si sappia, si temeva fortemente di vedere l'Italia sconfitta in finale per l'aggiudicazione degli europei dalla Turchia. Per evitare questo, diciamo, rischio, che era evidentemente un rischio che correva anche la Turchia, in tempi molto lontani da oggi, si è deciso di ragionare di questo accomodamento. Ma non occorreva certo il rischio di una figuraccia mondiale, perché gli italiani si rendessero conto e prendessero coscienza delle condizioni pietose in cui vertono i grandi stadi italiani. Questo governo ha lavorato sin da subito per cercare di snellire i processi legislativi che consentissero di dare al calcio italiano, non tanto per il suo valore intrinseco nella nostra cultura popolare, quanto piuttosto per la sua necessità di confrontarsi ad armi pari con il sistema calcio europeo e non soltanto, ha cercato questo governo di intervenire in fretta per snellire i processi di ammodernamento dei nostri stadi. Eppure, da cittadino romano ad oggi, dopo 14 anni di dibattito, non siamo riusciti ancora a capire se avremo la certezza di vedere sorgere il nuovo stadio della Roma nel quadrante di Pietralata. 14 anni in cui il nostro paese sta dicendo ad un investitore estero che porta 1 miliardo di euro di investimenti che non sappiamo dopo 14 anni se quell'investimento potrà essere atterrato e finalmente generare diciamo un benessere per la città, ovviamente, ma anche un legittimo ritorno per il privato che investe. 14 anni. Era urgente un decreto che snellisse in prospettiva al 2032, siamo anno di grazia 2026, la possibilità di realizzare, ammodernare gli stadi di cui la nostra nazione ha bisogno per essere coprotagonista della Turchia nei successivi, perché ci saranno quelli del 2028. Ecco, ormai purtroppo da italiani non possiamo neanche dare per scontata la partecipazione della nostra nazionale a questi grandi eventi. Spero, che ce la metteremo tutta per raggiungere la nostra qualificazione, ma semmai almeno cerchiamo di preservare la dignità e l'esistenza in vita del nostro sistema paese all'interno degli europei 2032. Era quindi urgente figurarsi l'urgenza per dei giochi del Mediterraneo che si realizzeranno fra poche settimane. Anche lì, spesso e volentieri incastrati all'interno delle farraginosità burocratiche e amministrative delle nostre amministrazioni e della nostra burocrazia. O l'American's Cup, la fatica e la fortuna di essere riusciti ad intercettare forse l'evento più prestigioso a livello mondiale dopo le Olimpiadi. Immaginate voi se non ci fosse la estrema urgenza di mettere quell'evento nelle immediate condizioni di performare. Tutto il mondo ci guarda attraverso gli eventi sportivi. E poi, Presidente, un po' di polemica, che è sempre bene, diciamo, lasciare agli atti di questo Parlamento, perché sancisce le differenze tra noi e loro. Non lo dico neanche per suo tramite, mi consentirà, tanto non c'è la controparte, posso parlare liberamente. È davvero singolare un Partito Democratico che punta il dito verso i commissariamenti del governo Meloni, ma che però non dice, non ha detto una parola, per esempio, quando l'attuale sindaco di Milano, Sala, fu nominato da Enrico Letta commissario per l'Expo di Milano del 2015. Quando un governo nomina commissari amici del Partito Democratico, bene. Quando il governo Meloni nomina dei commissari per dei grandi eventi sportivi, male. Ma l'ipocrisia non conosce confine, perché lo stesso Partito Democratico sta zitto anche quando il governo Meloni conferma una scelta del governo Draghi, lasciando all'attuale sindaco di Roma, espressione del Partito Democratico, due titoli di commissariamento, quello per il Giubileo e quello per i rifiuti. Quindi, quando il governo conferma commissari i sindaci del Partito Democratico, bene. Quando il governo indica dei commissari per velocizzare i processi organizzativi dei grandi eventi sportivi che portano l'attenzione di tutto il mondo sul nostro paese, allora i commissariamenti sono atti di arroganza istituzionale. Sì, va bene, ma se è vero questo, è vero anche che l'ipocrisia a un certo punto la fa da padrona. Come, per esempio, è bene che si sappia che mentre il governo ha provveduto alla nomina del commissario Stati per gli Europei 2032, c'è un sindaco in particolare che risponde al nome di Gualtieri, che è sempre del Partito Democratico, che sta facendo letteralmente a gomitate per ottenere l'incarico di subcommissario di governo alla realizzazione dello stadio. Allora ci faccia sapere il Partito Democratico, questi commissari vanno bene o vanno bene solo quando i commissari sono gli amici loro e non vanno bene quando i commissari sono nominati dal governo secondo scelte di merito? Però abbiamo anche detto, Presidente, non è l'unico assetto quello di cui questo decreto si occupa, perché effettivamente, devo dire anche grazie al collega Bicchielli, anche qui mi lasci dire, non c'è stato dialogo, ma insomma, nella memoria della settima commissione, nell'ultima legislatura, credo che questo sia il decreto più emendato di quelli che abbiamo visto per competenza, se non il primo, forse sul podio sicuramente ci arriva, però ci sono anche stati emendamenti delle opposizioni che sono stati accolti in maggioranza, e anche qui le opposizioni ci dovrebbero far sapere, ma questo governo è dispotico e autoritario e commissaria l'esistenza e la dignità del Parlamento anche quando accoglie innumerevoli emendamenti anche provenienti dalle opposizioni, perché sennò non si riesce a capire qual è il metro di valutazione. Anzi, mi preme di dire, grazie al Ministro Abodi e grazie ad un atteggiamento responsabile da parte del Governo, il lavoro della Commissione, a mio giudizio, ma credo anche a giudizio del Ministro, altrimenti non avrebbe dato i suoi pareri favorevoli a determinati emendamenti, grazie a quel dialogo all'interno della Commissione franco e trasversale che ha preso parte, diciamo che ha tenuto in considerazione anche le istanze delle opposizioni, questo decreto è migliorato e arriva in aula migliorato grazie ad un sano, franco, leale e concreto dibattito parlamentare. Quindi non capisco se per l'opposizione il dibattito parlamentare vale solo in aula o vale anche quello che si fa nelle commissioni, perché io è vero che sto alla prima legislatura, però avevo capito che il lavoro che si fa in commissione è un po' il cuore del dibattito parlamentare, no? Quello dove c'ha veramente valore il confronto franco fra forze politiche e sensibilità culturali differenti tra loro. Anche sul tema della giustizia sportiva. Guardi, sulla giustizia sportiva, glielo dice uno che è passato sotto le forche gaudine della giustizia sportiva da presidente di un ente di promozione sportiva, non ha alcun valore di rilevanza penale o amministrativa, non ha alcunché. La giustizia sportiva valuta la coerenza dei comportamenti sulla base del rispetto dei regolamenti sportivi. Se nell'infrazione di regole previste nei regolamenti sportivi, la giustizia sportiva dovesse ravvisare un elemento, un'ipotesi di reato anche ascrivibile al rango della giustizia ordinaria, allora ha l'obbligo, come tutti i cittadini comunque, a prescindere dalla loro appartenenza all'ordinamento della giustizia sportiva, di segnalare alle autorità competenti l'ipotesi di reato che hanno riscontrato. È abbastanza evidente che non c'è motivo alcuno affinché un magistrato eserciti le sue funzioni all'interno dell'ordinamento della giustizia sportiva. Ed è un passo di riforma della giustizia sportiva che invece, proprio per quel principio di imparzialità a garanzia dei soggetti posti sotto accusa, dovrebbe, sono totalmente d'accordo col collega, migliorare di gran lunga non solo la sua sostanza, ma anche la sua forma a tutela della sua imparzialità. E poi c'è l'elefante nella stanza, l'Unione Italiana del Tiro a Segno. È singolare anche qui, no, che questa sinistra ci racconti che l'assetto più importante di un decreto che parla di American Cup, di Americans Cup, di Europei 2032, di giustizia sportiva, che l'argomento più importante di questo decreto possa essere una riforma a lungo attesa dell'Unione Italiana Tiro a Segno, a lungo attesa almeno dal 2019, quando, pensi lei, Giuseppe Conte nominò un commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno con il compito, pensi lei, di riformare l'organigramma e di scrivere lo statuto. Ma allora, al simpatico e folcloristico collega Amato, anche qui, ci facesse sapere se i commissari per la riorganizzazione vanno bene solo quando li nomina il suo amico Giuseppe Conte, o se quella struttura andasse realmente profondamente ristrutturata. Guardi, io sono entrato in un poligono una sola volta nella mia vita, un'ora, e non ho, ero andato a trovare, diciamo, degli amici, non avevo assolutamente intenzione di sparare, e le confermo, faccio outing se me lo consente, che io ho avuto paura per la sensazione, non perché ci fosse, diciamo, una reale condizione di insicurezza, anzi era tutto, diciamo, a mio giudizio estremamente sicuro, ma per la percezione di pericolo che quegli strumenti mi hanno trasmesso in quell'ora che sono stato lì dentro. Mi è stato subito chiaro che a quel fragoroso rumore corrispondeva un fragoroso rischio, bastava un secondo di distrazione, un millimetro di imprecisione e un momento divertente poteva diventare un qualcosa di estremamente tragico. Quando parlo di questa roba qui, quando si parla di poligoni, quando si parla di strutture sportive che gestiscono poligoni, quando si parla di UITS, che è una via di mezzo tra la difesa e gli obblighi della difesa e dei connessi alla difesa, e la pratica sportiva, e bisogna fare molta attenzione. E guardate, regolamentare sul principio, perché questo è quello che mi trasferisce il contenuto articolato di questo decreto sull'articolo 8, trasparenza, inasprimento delle regole, inasprimento dei controlli, quando si tratta di maneggiare armi con proiettili veri, io credo che questo possa essere soltanto un trionfo. E visto che sono in conclusione, però, se mi permette 30 secondi in più rispetto al previsto, perché devo mettere gli occhiali da vista, non ero abituato a gestire questi inconvenienti, altrimenti, perché si è parlato a lungo di esproprio, no? Però, Presidente, comma 3 dell'articolo 8, i beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già dati in uso gratuito alle sezioni, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione Italiana Tiro a Segno, che li destina alle finalità istituzionali. La domanda che rivolgo alle opposizioni, e con questo concludo, ma che cosa staremmo espropriando? Dei beni demaniali o dei beni dello Stato? Perché è un rientro in possesso, casomai l'esproprio c'è stato su un improprio utilizzo, Ecco, allora vede, e concludo davvero, due pesi e due misure, due diverse sensibilità, è questo che mi convince che questo decreto vada nella direzione giusta e che ancora una volta, per l'ennesima volta in questi 4 anni, l'opposizione ha perso una buona occasione per dimostrarsi una forza coerente. Grazie.
8: Grazie, onorevole Perissa. E adesso passiamo la parola alla deputata Cavandoli. Prego.
10: Grazie Presidente. Oggi si tratta di un provvedimento che si inserisce fra le urgenze relative ai grandi eventi sportivi che riguardano il nostro Paese. Si è detto della competizione UEFA Euro 2032, il 19° campionato europeo di calcio che si svolge ogni 4 anni e che ha visto l'Italia assegnataria dalla UEFA, abbiamo detto insieme alla Turchia, e questo evento sarà all'inizio dell'estate del 2032. Viene quindi nominato
11: della Lega
10: per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie che interessano appunto il nostro Paese, perché a ottobre di quest'anno verranno scelti i 5 stadi che saranno sede di questa competizione. La proposta è ampia, si presentano lo stadio di San Siro di Milano, lo stadio olimpico di Roma, il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, il Franchi di Firenze, lo Juventus Stadium di Torino, il Ferraris, il Bentegodi di Verona, il Dall'Ara di Bologna e poi ancora il Sant'Elia di Cagliari, oltre agli stadi, e su questo c'è un'attenzione da parte del governo, appunto di Lecce e appunto di Roma Pietralata. Con il commissario si vuole quindi agevolare il rapporto con gli enti locali e i proprietari dello stadio, che nel percorso appunto di scelta della UEFA, quindi queste diventano infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale. Vengono quindi ancora stanziati 15 milioni per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, destinati anche in questo caso agli ultimi interventi infrastrutturali necessari a assicurare la perfetta riuscita dell'evento. I giochi inizieranno fra un mese a Taranto e ancora una volta quest'anno, dopo il successo delle Olimpiadi invernali, il nostro Paese avrà una ribalta internazionale per gli eventi sportivi, un'occasione quindi anche per i nostri atleti di gareggiare in Italia con il supporto del proprio pubblico sugli spalti. E poi grande attenzione e contributi per l'America's Cup di Napoli. Ci sarà il prossimo anno, è un evento che in questo decreto viene richiamato per permettere l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione di questa 38ª edizione e poi per prevedere l'esonero, i rimborsi IVA per le imprese extra UE che si occuperanno dell'acquisto e dell'importazione di beni e servizi in Italia. Inoltre sono previste anche agevolazioni per permettere l'assunzione a tempo determinato del personale che serve proprio per realizzare la manifestazione. Si interviene anche sul decreto legislativo 9 del 2008 che regola i diritti audiovisivi dello sport, tematica a cui sono particolarmente legata perché era oggetto il primo decreto legislativo qualche anno fa, ahimè, della mia tesi di dottorato. Qui si vuole, e questa è l'idea appunto della regolamentazione sui diritti audiovisivi dello sport, si vuole sfruttare l'elevato ricavo dei diritti premium dei campionati maggiori in funzione mutualistica e quindi durante la fase referente abbiamo noi della Lega presentato un emendamento, abbiamo accettato la riformulazione unendolo a quello degli altri dei colleghi, appunto perché correggesse proprio la problematica che per il campionato professionistico della Serie A femminile e della Serie C maschile. Ringraziamo anche il ministro Bodi che anche con l'aiuto del ministro Giorgetti insomma anche ha riuscito ad accogliere questa correzione e in questo modo si sono trovate anche risorse da distribuire a favore del settore giovanile, che insomma è quello che più ci interessa. Importante è sempre il fondo dote per la famiglia, questo articolo 7 appunto che per agevola le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro per l'avviamento e il sostegno allo sport dei ragazzi fra i 6 e i 14 anni, viene finanziato con 2 milioni di euro per il prossimo anno. Ecco, sull'articolo 8 sì, noi abbiamo posto una serie di criticità, abbiamo evidenziato una serie di criticità proprio perché c'è una riorganizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che è un ente commissariato da quasi 2 anni e che ora vuole commissariare tutte le altre sezioni nazionali. Insomma, abbiamo tanti dubbi e per questo abbiamo presentato emendamenti anche in aula per correggere lo spirito accentratore della riforma. Noi restiamo della Lega, restiamo territoriali, restiamo autonomisti, e questo spirito accentratore va, non, se non altro, evidentemente ad affossare quella che è l'autonomia gestionale delle sezioni territoriali. Lancio però una provocazione formale, perché mi chiedo se veramente si può pensare di riorganizzare la pratica del tirocinio a livello nazionale, che ha una tradizione ultrasecolare, con un articolo di 26 commi in un decreto legge, senza che sia stato preventivamente oggetto di una concertazione, tantomeno oggetto di un tavolo preparatorio. Altre norme importanti prevedono chiaramente eventi eccezionali come la visita del Papa a Lampedusa e l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E infine una norma che interessa a tutti, che è la carta d'identità. Viene salvata la validità del documento cartaceo nei rapporti pubblici e privati antecedenti, che sono sorti antecedenti al 3 agosto 2026. Inoltre si ritiene, si permette che il cartaceo, il documento cartaceo, resti valido nelle more del rilascio del documento elettronico. Ne approfitto velocemente per spiegare l'importanza della carta d'identità elettronica, che è la chiave di accesso che permette a tutti i cittadini di autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo e di tutte le pubbliche amministrazioni. Grazie alla CIE poi i cittadini non devono perdere tempo per farsi rilasciare credenziali differenti da ogni amministrazione, ed è anche valida per i servizi online degli altri paesi comunitari. Quindi non solo sostituisce lo SPID a livello nazionale, grazie all'app CIE ID, ma sempre gratuitamente permette di essere utilizzata per autenticarsi in tutti i paesi della UE. Ultima notazione. Abbiamo presentato per l'Aula un emendamento importante, forse banale, ma che può dare risposta immediata a situazioni drammatiche nelle more dell'approvazione della proposta di legge sulle piscine, che è in sede referente proprio qui alla Camera, alla Commissione 12ª. Ecco, quella PDL si occuperà dei requisiti strutturali delle piscine, delle vasche idromassaggio. Noi qui proponiamo di mettere obbligatorio l'utilizzo della cuffia nelle piscine, nelle vasche idromassaggio pubbliche o aperto al pubblico per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni. Vogliamo dare una risposta immediata che non esime i gestori dalla vigilanza degli assistenti bagnanti e non esime gli stessi dalle modifiche tecniche che limitino la pericolosità dei boccettoni aspiratori. Però con l'obbligo della cuffia oggi possiamo evitare altri gravi incidenti che coinvolgono soprattutto bambini. Quindi proponiamo di limitare la misura agli under 16, perché le statistiche segnalano che questi incidenti coinvolgono appunto ragazzi fino ai 14 anni. All'inizio di questa seduta i gruppi 5 Stelle e PD hanno portato l'attenzione sui recenti tragici eventi che si sono verificati nelle piscine, peraltro ricreative. Ecco, noi chiediamo agli altri gruppi e al governo di unirsi a noi in questa richiesta per dare una risposta semplice, immediata, che possa evitare le tragedie per altri ragazzi. Grazie.
8: Grazie deputata Cavandoli, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e chiedo al relatore, l'onorevole Cangiano, se intende replicare. Prego. Grazie. E allora chiedo la medesima cosa al Ministro dello Sport. No? Perfetto. E allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Ora, prima di passare, credo, all'ultimo punto all'ordine del giorno, mi viene nuovamente segnalato che abbiamo bisogno di una pausa tecnica di qualche minuto per una verifica, ahimè, è necessaria. E quindi abbiate un po' di pazienza, sospendiamo l'aula, rimaniamo in zona qui in transatlantico perché pochi minuti e riprendiamo.
11: 16 e 29 minuti Radio Radicale, una nuova sospensione tecnica, come avete sentito ci fermiamo anche noi con i lavori parlamentari qui da Radio Radicale, ma torniamo tra un istante.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Allora, sono le 16 e 29 minuti, avete sentito decisione di una nuova sospensione tecnica per la Camera dei Deputati. Oggi, come avete sentito anche da Radio Radicale, ci sono stati alcuni problemi nella trasmissione del segnale audio, in particolare proprio della Camera dei Deputati, e appunto ci sono state diverse interruzioni, controlli tecnici anche in questa fase per ripristinare appunto l'interezza dei servizi. Peraltro nella prima fase

Partiamo da Londra. A Londra si apre l'era Barnum, ridiamo stabilità al Regno Unito, aiuteremo chi è in affanno. Queste le parole del nuovo leader laburista che ha ricevuto l'incarico di formare il governo secondo l'architettura istituzionale britannica. Il nuovo leader ha ricevuto l'incarico per formare un nuovo governo, promette un piano decennale per il paese. A Downing Street l'amaro addio di Starmer: lascio un paese migliore, ha detto, restiamo al fianco dell'Ucraina. Questo è un tema importante, sottolineato appunto da, a questo punto, ex premier britannico, la evidenza data da Starmer a questo aspetto naturalmente è un punto importante su cui proseguirà probabilmente anche la discussione politica, perché la questione naturalmente degli schieramenti internazionali è come sempre al centro dell'attenzione anche per gli interventi, ricorderete, sui social. Oggi tra l'altro c'è una novità da questo punto di vista, perché Elon Musk è intervenuto invece nella realtà italiana sul caso Roggero, di cui si discute ancora molto. La procura tra l'altro di Torino ha sequestrato 50.000 euro su conti tunisini a Roggero. C'è chi ipotizza anche un tentativo di organizzare una fuga, ma appunto dicevamo, Elon Musk è intervenuto sul suo social dicendo che i giudici e PM sono da condannare. Una risposta molto dura a Musk è venuta in una conferenza stampa che si è svolta sempre questo pomeriggio nei locali della Camera dei Deputati. Il leader di Azione Carlo Calenda, che ha parlato di diverse questioni legate al problema della guerra ibrida, della disinformazione, che sono elementi di cui alcune forze politiche si occupano molto da vicino, come fa Carlo Calenda, ha detto in questa conferenza stampa con la Presidente del Parlamento europeo Pina Picerno, presentando la proposta Stop alla propaganda russa in Italia, con i parlamentari di Azione Federica Onori e Marco Lombardo, chiediamo, ha detto Calenda, al governo Meloni di approvare uno scudo democratico contro le interferenze di Russia, Stati Uniti e Cina, oppure le prossime elezioni politiche saranno falsate. Ha detto Calenda, non possiamo restare in questo limbo, dobbiamo costruire un meccanismo con cui respingere queste interferenze, appunto le prossime elezioni saranno falsate. La Russia ha tutto l'interesse a sostenere Fannacci, la Lega, i 5 Stelle, il nascente movimento di Di Battista e Dorsi. Oggi abbiamo avuto la testimonianza dell'intromissione di Musk. Questo non è un caso, l'intromissione di Musk sul caso Roggero non è un caso, ha detto Calenda appunto in questo punto stampa di questo pomeriggio. Il loro interesse è coincidente con quello russo, vogliono che l'Unione Europea si dissolva. Poi ha usato anche toni molto forti Calenda, ha detto Musk è un fascista che vuole che ogni limite a internet, ai social venga eliminato, che predica il free speech, quello che si chiama discorso libero, ma che in realtà è un discorso di odio, è una persona profondamente malata e sostanzialmente si deve fare i cazzi suoi, ha detto così Carlo Calenda in questa dichiarazione di questo pomeriggio, che tra l'altro viene ripresa in vario modo anche per il colore, diciamo così, usato dal leader di Azione. Per quello che riguarda poi questa discussione che c'è sulla vicenda Roggero, Calenda ha detto la legittima difesa esiste, l'ha fatta quello che dice che non funziona, anche Calenda ha ricordato che è l'attuale normativa è figlia di una riforma voluta da Matteo Salvini, cioè quando uno si difende, non quando uno si vendica, ha spiegato Carlo Calenda, è un principio di civiltà. Salvini sta dicendo che la sua legge sulla legittima difesa fa schifo, credo che sia uno dei pochi casi della storia, ancora con dura ironia Calenda in questo intervento di oggi pomeriggio. Le altre notizie di questa giornata, un altro caso, un caso di cronaca che ancora è oggetto poi di divisioni, interpretazioni, schieramenti, fatto grave, due agenti

0: e quattro sanitari che appunto i sanitari che hanno assistito a questo ammanettamento. Un uomo è morto appunto per quello che è avvenuto a Genova. È un altro argomento su cui stanno arrivando diverse prese di posizione. Intanto sono stati iscritti gli agenti e anche i quattro sanitari nel registro delle annotazioni preliminari previsto quando il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, spiegano gli inquirenti. L'ipotesi è omicidio colposo, e appunto, tra l'altro, poi viene ricordato che il soggetto in questione era già stato arrestato per droga e violenze. Su alcuni siti si fanno anche le ipotesi di cui avete sentito anche qui dal Partito Radicale nelle settimane, nelle scorse stagioni, quando si parlò molto dell'uso del taser. Anche in questo caso ci sono state valutazioni sul fatto che questa persona potrebbe aver avuto una reazione per aver assunto droghe e per aver subito appunto un certo tipo di violenze a cui il suo fisico non era in grado di sopportare. Insomma, un'altra questione di cui probabilmente nei prossimi giorni si parlerà molto. Iran, gli Houthi hanno annunciato il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Nello scenario che riguarda l'Iran, nello scenario di quella parte del mondo, gli Houthi hanno annunciato il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Nuovi raid statunitensi. Teheran che dice la diplomazia va avanti. Portavoce del Ministero degli Esteri conferma una volontà degli ayatollah di trattare, ma come sembrerebbe siamo nella situazione in cui ci troviamo ormai da settimane. Si parla di una volontà di tornare a discutere con gli strumenti della diplomazia al momento, però la situazione è questa. Hamas ha un nuovo leader, si chiama Khalil al-Ayyaa, e succede a Yahya Sinwar, che era stato ucciso, ricorderete, a Gaza nel 2024. Quindi vedremo quali saranno gli sviluppi anche di questa nomina, che sembrerebbe in stretta continuità con la prassi tragicamente terroristica di Hamas. Per quello che riguarda invece gli altri temi, veniamo all'Italia, lotta contro la criminalità dei giovani, giovanissimi, maxi operazione in diverse province contro le cosiddette baby gang, 539 arresti, Piantedosi parla con soddisfazione di blitz contro la criminalità giovanile, un migliaio di giovani denunciati a piede libero per ricettazione, possesso di armi, detenzioni di droga, sequestrati centinaia di chilogrammi di stupefacenti. Sono stati controllati 1.182 immobili, 117 sale giochi e 443 esercizi. Un'operazione davvero in grande stile. Vedremo poi in seguito quali saranno gli esiti e il percorso delle indagini e quello giudiziario. Queste le notizie di questo pomeriggio. Noi siamo in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati. Abbiamo già detto che la seduta è stata sospesa per motivi tecnici. Oggi, come vi abbiamo detto da Radio Radicale, ci sono stati alcuni problemi, in particolare nella trasmissione del segnale audio da Montecitorio. Sembrerebbe che la Camera stia per riprendere i propri lavori. Naturalmente, noi appena arriverà il segnale ci collegheremo in diretta. Eccoci.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
2: Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Agricoltura si intende autorizzata a riferire oralmente e do la parola al relatore, l'onorevole Marco Cerreto. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. L'Assemblea inizia oggi l'esame del disegno di legge
0: Fratelli d'Italia,
3: atto Camera 2670, collegato alla manovra di finanza pubblica che reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Il provvedimento è stato presentato alla Camera il 17 ottobre 2025 ed è stato assegnato in sede referente alla 13ª Commissione Agricoltura il 2 dicembre 2025, la quale ne ha iniziato l'esame lo scorso 11 dicembre. Le commissioni prima, sesta, settima, ottava, decima, undicesima, dodicesima e quattordicesima hanno espresso parere favorevole, mentre la seconda commissione, giustizia, ha espresso parere favorevole con un'osservazione. La quinta commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, alcune delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni. La 13ª Commissione Agricoltura ha recepito le condizioni e le osservazioni formulate in seduta del 15 luglio 2026. Il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in due titoli e si compone di 28 articoli. L'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia inoltre ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029. L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede per l'anno 2027 la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite massimo di 10 milioni di euro, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. I commi da 3 a 7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta. Esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1 febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al 20% per i contratti di durata triennale, 30% per i contratti fino a 4 anni, 40% per contratti fino a 5 anni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel corso dell'anno 2027 tramite modello F24 senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi pari a 2 milioni di euro per anno solare né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro. L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca vitello. Al comma 1 sono individuate le finalità della disposizione in esame, che consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina, nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico con particolare riferimento alla linea vacca vitello. Sono poi indicati gli investimenti che possono beneficiare del suddetto contributo. L'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste da tale disposizione è attribuito ad AGEA. L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 27, 28 e 29 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65% delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. Le suddette risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65% per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35% per la concessione di mutui a fondo perduto. L'articolo 5, modificato anch'esso durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029 vincolati all'attuazione del Piano Olivicolo Nazionale 2026-2030. In relazione a quest'ultimo attribuisce ad AGEA l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure, destinando a tal fine un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2027, 8 milioni di euro per il 2028 e 2 milioni per l'anno 2029. Vieta infine, salvo il reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'articolo 5 bis, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della xylella fastidiosa, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del commissario cessa il dicembre 2028. Inoltre, l'articolo stanzia risorse per l'esercizio delle funzioni attribuite al commissario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto. L'articolo 6, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale, della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. A tal fine, le imprese presentano apposita autocertificazione nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: riduzione del volume di affari pari al 20%, riduzione della produzione almeno pari al 30% e riduzione della quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20% per le cooperative agricole. Possono accedere al beneficio solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate alla data di entrata in vigore della presente legge come esposizioni creditizie deteriorate secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi. L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il contrasto della peste suina africana possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso commissario 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 26, 27 e 28 a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zona di restrizione. L'articolo 8 prevede che i terreni per i quali l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, non concluda positivamente la procedura di dismissione, possano essere concessi dallo stesso Istituto a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica in comodato gratuito per almeno 10 anni a soggetti dai 18 ai 41 anni. Alla scadenza del contratto di comodato, il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. A tal fine la disposizione in esame interviene sulla legge 28 luglio 2016 numero 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricoli e agroalimentari, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, inserendo dopo l'articolo 16 un nuovo articolo 16 bis denominato accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà ISMEA. L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della Banca Comunale delle Terre. Le stesse disposizioni definisce terreno abbandonato il terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno 5 anni in base ai principi fissati dal regolamento numero 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, l'esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione. Per terreno silente si intende un terreno agricolo i cui proprietari, in base ad un'apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio è situato lo stesso terreno, non siano individuabili o reperibili. Sono delineate le procedure amministrative per richiedere i medesimi terreni. È previsto che le regioni e le province autonome provvedano al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di individuare e di definire ambiti quali, ad esempio, l'ambito soggettivo nelle quali si esplicano le procedure amministrative di accesso ai terreni abbandonati e silenti. L'articolo 9 bis, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti, destinando a tal fine 600.000 euro per il 2026, 5.300.000 euro per il 2027, 3.300.000 euro annui a decorrere dal 2028. Si interviene sull'articolo 1 del comma 502 della legge numero 205 del 2017, che definisce enoturismo come quel complesso di attività che includono la conoscenza del vino esplicata nel luogo di produzione, le visite dei luoghi di coltura, di produzione e esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti e iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Devo concludere.
2: Sì, è arrivato oltre il tempo. Ben oltre il tempo.
3: Va bene, allora mi concludo, ecco.
2: Ovviamente è autorizzato a consegnarla da me, ci mancherebbe.
3: Sì, concludo soltanto evidenziando anche l'introduzione, sempre in sede referente, dell'articolo 19 quater, che è molto importante perché in sede di esame delega il Governo ad adottare entro 6 mesi dalla data in vigore del presente disegno di legge uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento European Deforestation Free Products Regulation, e sono enumerati i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell'esercizio della delega. Per il resto mi riservo ovviamente di consegnare l'intera relazione alla Presidenza. Grazie.
2: Grazie onorevole Cerrito, ovviamente autorizzato a depositare tutta la relazione e la ringrazio per questo, e chiedo se intende intervenire il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo. No, fa riserva e quindi è iscritta a parlare la deputata Cherchi. Prego.
4: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Oggi discutiamo il collegato agricolo, un provvedimento che il Governo presenta come una risposta alle esigenze del settore primario. La domanda che dobbiamo porci è semplice: è davvero questo ciò che
5: l'agricoltura italiana... Susanna Cherchi del Movimento 5 Stelle.
4: La mia risposta è no. L'agricoltura italiana sta attraversando una delle crisi più profonde degli ultimi decenni e questo disegno di legge, pur contenendo anche misure condivisibili, non affronta le vere emergenze del settore. Gli agricoltori italiani non chiedono slogan, chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare un futuro delle proprie aziende, chiedono di poter vivere del proprio lavoro. Oggi invece devono affrontare un'emergenza dietro l'altra, cambiamenti climatici non sono più una previsione scientifica, sono la loro quotidianità. Siccità sempre più lunga, alluvioni sempre più violente, grandinate eccezionali, gelate improvvise, ondate di calore che compromettono raccolti e allevamenti, incendi che distruggono ettari di coltivazione, un'agricoltura costretta ogni anno a ripartire da zero. Eppure davanti a questa realtà il Governo continua a rincorrere le emergenze invece di prevenirle. Manca una vera strategia nazionale di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici, manca un grande piano di gestione dell'acqua, manca una politica capace di mettere in sicurezza il territorio e le imprese agricole. Quando si parla di agricoltura non si parla soltanto di produzione, si parla anche di tutela del territorio, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di biodiversità, di sicurezza alimentare, di presidio delle aree interne. Ogni azienda agricola che chiude è un pezzo d'Italia che perdiamo. A tutto questo si aggiunge una situazione economica sempre più difficile. I costi di produzione continuano ad aumentare, energie, mangimi, fertilizzanti, carburanti, assicurazioni. Nel frattempo però il reddito degli agricoltori continua a diminuire. Chi produce è spesso l'anello più debole della filiera, lavora di più, rischia di più, guadagna di meno, e questo non è accettabile. Poi c'è il tema della concorrenza. Da una parte noi chiediamo ai nostri agricoltori standard ambientali, sanitari, di benessere animale tra i più elevati al mondo, dall'altra consentiamo l'ingresso di prodotti provenienti da paesi dove quegli stessi standard non esistono. È una concorrenza squilibrata. Non tutela né i prodotti italiani né i consumatori. Un'altra questione che non possiamo ignorare riguarda il ricambio generazionale. L'età media delle agricolture continua ad aumentare, i giovani fanno fatica a entrare nel settore, non perché manchi la passione, ma perché mancano redditività, accesso al credito, prospettive. Senza giovani non esiste un futuro dell'agricoltura e senza reddito nessuna impresa può sopravvivere. In questo provvedimento troviamo diversi interventi sui giovani, Imprese, filiere, ricerca, semplificazione, amministrazione, strumenti di sostegno. Sono temi importanti, ma manca un filo che li unisce, manca la visione complessiva. Sembra quasi un elenco di misure, mentre oggi servirebbe una politica agricola che guardi ai prossimi 20 anni, una politica capace di accompagnare gli agricoltori nella transizione climatica, di investire nella ricerca, nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella gestione delle risorse idriche, nella valorizzazione delle produzioni italiane. Noi non siamo quelli del no, a prescindere. Quando troviamo norme utili le riconosciamo, il nostro dovere però è anche di evidenziare ciò che manca, e ciò che manca è l'ambizione. L'agricoltura italiana merita molto più di interventi frammentati, ma merita una strategia, merita investimenti strutturali, merita risposte all'altezza della crisi che sta vivendo. Con questo spirito affrontiamo l'esame del provvedimento. Entrando ora nel merito, desidero soffermarmi sulle principali disposizioni contenute nei diversi articoli del disegno di legge. L'articolo 1 rappresenta in qualche modo il cuore politico del provvedimento. Si interviene sul Fondo per la sovranità alimentare, incrementando la dotazione, e si prevedono ulteriori risorse per investimenti destinati a rafforzare le filiere produttive nazionali, garantire un approvvigionamento più che sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, sostenere le aree interne e intervenire anche sul comparto zootecnico. Ecco, sostenere le aree interne è importante. Il principio è condivisibile. L'Italia non può continuare a essere strutturalmente dipendente dall'estero per produzioni agricole fondamentali. Parliamo del mais, frumento tenero, proteine vegetali, soia, materie prime indispensabili per l'alimentazione anche animale. Ma proprio qui emerge una prima questione politica. La sovranità alimentare non si costruisce soltanto stanziando risorse, si costruisce attraverso una strategia di lungo periodo, perché se un agricoltore italiano produce frumento, ma poi è costretto a venderlo a un prezzo che non remunera il suo lavoro, se è esposto alla volatilità dei mercati internazionali, se paga energia, fertilizzanti, mezzi di produzione a prezzi sempre più elevati, allora possiamo riempire le leggi della parola sovranità, ma quella sovranità rimarrà però purtroppo solo sulla carta. Il fondo per la sovranità alimentare viene rifinanziato proprio perché, come riconosce lo stesso governo, le richieste delle imprese nelle campagne precedenti hanno superato le risorse disponibili. Questo dovrebbe farci riflettere, significa che il bisogno di risorse è enorme, significa che il settore è in sofferenza, significa che non siamo davanti a una misura accessoria, ma davanti alla necessità di sostenere comparti che rischiano di perdere progressivamente capacità produttiva. E allora noi diciamo bene le risorse, le poche risorse, meglio poche che niente, ma occorre una vera politica industriale agricola. Occorre sapere che cosa vogliamo produrre in Italia tra dieci anni, occorre sapere quale filiere vogliamo rendere più autonome, occorre sapere come garantire agli agricoltori non soltanto un contributo, ma un reddito dignitoso. L'articolo 2 interviene sulla filiera del frumento attraverso un credito d'imposta destinato a favorire i contratti di filiera tra le imprese agricole che producono frumento italiano e le industrie agroalimentari di trasformazione. Anche in questo caso la direzione è comprensibile. Rafforzare il rapporto tra produzione agricola e trasformazione significa dare maggiore stabilità alla filiera, migliorare la tracciabilità, favorire la programmazione e ridurre l'incertezza. Ma quei pochi finanziamenti non possono essere presentati come la soluzione strutturale alla crisi della cerealicoltura italiana. Il problema del frumento italiano è grande, il problema del prezzo riconosciuto all'agricoltore, è il problema della concorrenza delle importazioni, è il problema delle differenze tra gli standard richiesti dai nostri produttori e quelli applicati in altri paesi, è il problema del potere contrattuale all'interno della filiera, perché il contratto di filiera può essere uno strumento utile soltanto se il produttore agricolo non è il soggetto più debole del contratto. Noi dobbiamo fare in modo che chi coltiva il grano non sia l'ultimo anello della catena e il primo a pagare ogni crisi. L'articolo 3 riguarda invece la produzione di carne bovina, la valorizzazione della linea vacca-vitello. L'obiettivo è aumentare la produzione nazionale, sostenere gli allevamenti presenti sul territorio italiano, rafforzare l'organizzazione della filiera, ridurre la dipendenza delle importazioni di capi dall'estero, perché anche questo è un problema reale. Una parte significativa della nostra filiera bovina dipende infatti dall'arrivo di animali allevati o nati fuori dal nostro paese. Se vogliamo rafforzare la zootecnica italiana, dobbiamo sostenere gli allevatori italiani. Non dobbiamo farlo scegliendo un moderno, ma dobbiamo farlo scegliendo quale modello zootecnico vogliamo. Noi non possiamo pensare che aumentare la produzione significa semplicemente aumentare il numero dei capi e spingere verso un modello sempre più intensivo. Dobbiamo difendere gli allevamenti legati al territorio, dobbiamo sostenere le nostre razze autoctone, dobbiamo valorizzare la qualità, dobbiamo garantire condizioni adeguate di benessere animale, dobbiamo tutelare gli allevatori, non trasformare l'agricoltura italiana in una gigantesca catena industriale. La vera forza della zootecnica italiana non sarà mai quella di competere sul prezzo o coi grandi sistemi industriali mondiali, ovviamente. La nostra forza deve essere la qualità, la tracciabilità, il territorio rispetto e standard più elevati, e noi non siamo favorevoli agli allevamenti intensivi, per esempio. L'articolo 4 interviene sull'imprenditoria agricola giovanile e femminile, rifinanziando gli strumenti destinati a sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese. È una misura importante, perché il ricambio generazionale è una delle questioni più serie che abbiamo davanti. Un'agricoltura senza giovani è un'agricoltura che non ha futuro, ma dobbiamo anche dirci una cosa molto semplice: non basta incentivare l'ingresso dei giovani se non siamo capaci di creare le condizioni perché questi giovani rimangano. L'accesso alla terra è difficile, l'accesso al credito è difficile, gli investimenti iniziali sono elevati, la burocrazia è pesante, la redditività è incerta, nelle aree interne spesso mancano i servizi essenziali. Un giovane non decide se diventare agricoltore soltanto sulla base di un incentivo, deve decidere sulla base di una prospettiva che gli viene offerta, e lo stesso vale per le donne. Le donne in agricoltura non sono una categoria ornamentale da citare nei convegni, sono imprenditrici, sono innovatrici, sono spesso protagoniste delle forme più avanzate di agricoltura multifunzionale, sociale, sostenibile e anche di qualità, ma continuano a incontrare difficoltà maggiori nell'accesso al credito, alla proprietà, ai servizi e nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. Quindi bene il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, ma questo sostegno deve diventare una politica stabile, strutturale e non una misura episodica. L'articolo 5 affronta uno dei capitoli più drammatici degli ultimi anni, le fitopatie nel settore olivicolo. La xylella ha devastato interi territori, ha distrutto oliveti, ha cancellato attività economiche, ha modificato paesaggi costruiti in secoli di storia. Non possiamo continuare a intervenire sempre quando il danno ormai è compiuto. Il provvedimento prevede un piano strategico nazionale per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo, con interventi anche con reimpianto mediante cultivar resistenti e per la riconversione culturale. Nel testo originario erano previste risorse molto significative per il triennio. Questo è un settore nel quale la ricerca scientifica deve essere centrale. Non possiamo affrontare le emergenze fitosanitarie sulla base delle improvvisazioni. Servono monitoraggio, prevenzione, ricerca, rapidità di intervento e sostegno concreto agli agricoltori, e soprattutto serve una capacità amministrativa che consenta alle risorse di arrivare davvero ai territori, perché tra uno stanziamento scritto e una legge e un oliveto effettivamente ricostruito c'è spesso una distanza enorme, ed è quella distanza che la politica deve colmare. L'articolo successivo affronta le emergenze determinate dalle epizoozie, ed è quello riferito al commissario straordinario Xylella, introdotto in commissione con emendamento. È un tema che non può essere considerato secondario. Negli ultimi anni il settore agricolo zootecnico ha dovuto affrontare emergenze sanitarie sempre più frequenti. Quando arriva un'epizoozia, il danno non è diretto soltanto, ci sono perdite degli animali, i blocchi della movimentazione, limitazioni commerciali, ci sono le conseguenze sull'intera filiera, ci sono aziende perfettamente sane che purtroppo possono subire perdite gravissime semplicemente perché si trovano all'interno di un territorio interessato dalle restrizioni. Per questo gli strumenti di sostegno finanziario sono necessari, ma ancora una volta dobbiamo passare da una politica dell'emergenza a una politica della prevenzione. Attenzione, i servizi veterinari devono essere messi in condizioni di funzionare, la sorveglianza epidemiologica deve essere rafforzata, gli indennizi devono essere rapidi. Un allevatore non può aspettare mesi o anni quando gli è stata distrutta la capacità produttiva. L'articolo dedicato alla peste suina africana interviene specificatamente su uno dei settori più colpiti, la peste suina africana. Ha dimostrato quanto una crisi sanitaria possa avere effetti economici enormi anche sulle imprese che non sono direttamente colpite dal contagio. Le restrizioni, il blocco delle movimentazioni e la perdita di mercati possono mettere in difficoltà l'intera filiera, ed è questo il punto particolarmente importante anche per territori come la Sardegna, che conoscono bene che cosa significa convivere per anni con un'emergenza sanitaria animale e pagarne le conseguenze economiche e commerciali. Bisogna quindi sostenerle le imprese, bisogna garantire che la gestione dell'emergenza sia scientifica, coordinata e proporzionata. Non si può scaricare sugli allevatori il costo di inefficienze amministrative o ritardi istituzionali. L'articolo dedicato all'accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA introduce uno strumento interessante: la possibilità di concedere terreni in comodato d'uso gratuito a giovani di età inferiore ai 41 anni. Questo è un punto importante perché uno dei principali ostacoli per chi vuole iniziare le attività agricole è proprio l'accesso alla terra. Ma anche qui bisogna fare attenzione, non basta consegnare un terreno. Un giovane deve poter investire, deve poter avere accesso al credito, deve avere delle infrastrutture, acqua, assistenza tecnica, deve avere la possibilità di commercializzare il proprio prodotto. La terra è il primo passo, non l'intera strada. Ed è proprio per questo che le politiche per il ricambio generazionale devono essere integrate. L'articolo dedicato ai terreni abbandonati, silenti, affronta un'altra grande questione nazionale. In Italia esistono migliaia di ettari di terreni agricoli abbandonati o inutilizzati. Recuperarli significa aumentare la capacità produttiva, ma significa anche molto altro, significa presidiare il territorio, ridurre il rischio di incendi, contrastare il dissesto idrogeologico, difendere le aree interne dallo spopolamento, impedire che dei territori vengano progressivamente abbandonati. Su questo tema però occorre grande attenzione ai diritti dei proprietari, alle competenze regionali e alla concreta applicabilità delle procedure. Una norma può indicare un obiettivo, ma poi bisogna essere in grado di trasformare un terreno abbandonato in un terreno realmente coltivabile. E questo richiede catasto, procedure chiare, infrastrutture, risorse e capacità amministrativa. Articolo 9 bis, disposizioni in materia di enoturismo e oloturismo. Si arriva quindi al capitolo della ricerca. Il provvedimento interviene sul CREA e sulla necessità di garantire il ricambio generazionale del personale alla ricerca agricola. Questo è un punto che noi consideriamo fondamentale, perché mentre tutti parlano di innovazione, troppo spesso gli enti pubblici di ricerca vengono lasciati a combattere carenze di personale, precarietà e risorse insufficienti. Il CREA, invece, deve essere messo nelle condizioni di poter fare ricerca, non soltanto di sopravvivere. Il cambiamento climatico, volente o nolente, sta modificando l'agricoltura, nuovi parassiti, nuove fitopatie, siccità, temperature estreme, alterazioni di cicli produttivi. La ricerca pubblica non è un costo, è un investimento strategico. Ricerca non è un costo, è un investimento strategico, lo volevo ripetere. E noi dobbiamo fare in modo che l'innovazione sviluppata dalla ricerca pubblica sia accessibile anche alle piccole aziende, non soltanto a grandi gruppi economici. Il provvedimento interviene poi sugli istituti tecnici agrari, sulle aziende agricole annesse, con risorse destinate al rinnovo di impianti e macchinari utilizzati a fini didattici. E questa è una misura che va nella direzione giusta, perché parlare di giovani in agricoltura senza investire nella formazione è una contraddizione. L'agricoltura di oggi richiede competenze sempre più complesse, conoscenze agronomiche, tecnologie, digitali, economiche, ambientali. Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di costruire l'agricoltura del futuro per poi formarle con strumenti del passato. Gli istituti agrari devono diventare centri di innovazione territoriale, devono dialogare con le imprese, con le università, con gli enti di ricerca. Devono avere laboratori, aziende, didattiche e tecnologie adeguate. Un altro capitolo riguarda l'innovazione tecnologica e la trasformazione del sistema pubblico che gestisce le politiche agricole. Digitalizzazione, dati, tecnologie avanzate, intelligenza artificiale possono offrire strumenti straordinari all'agricoltura, possono consentire di utilizzare meglio l'acqua, ridurre l'impiego di alcuni mezzi tecnici, anche prevedere malattie, monitorare le colture, ridurre i costi. Ma la digitalizzazione non deve trasformarsi nell'ennesimo labirinto burocratico. La tecnologia deve semplificare la vita all'agricoltore, non deve complicarla, e soprattutto dobbiamo evitare che si crei un divario tecnologico tra chi può permettersi innovazione, consulenze e grandi investimenti e chi invece viene lasciato indietro. Le piccole aziende non sono un residuo del passato, sono una parte fondamentale dell'agricoltura italiana. Il provvedimento entra poi in una serie di disposizioni di semplificazione e di aggiornamento della normativa agricola, e su questo dobbiamo essere molto chiari. La semplificazione è necessaria, gli agricoltori ce lo chiedono da anni, ma semplificare non significa diminuire le garanzie, non significa ridurre i controlli necessari, non significa sostituire la burocrazia pubblica con nuove forme di burocrazia privata, significa eliminare gli adempimenti inutili e rendere comprensibili e rapidi quelli necessari. Alcune disposizioni riguardano il settore vitivinicolo. Anche qui si interviene su norme tecniche e adempimenti che incidono concretamente su attività delle imprese. Il vino è uno dei settori simbolo del Made in Italy, ma proprio per questo ogni semplificazione deve andare di pari passo con la tutela della qualità e della tracciabilità. Non dobbiamo dimenticare che il valore dei nostri prodotti dipende dalla fiducia dei consumatori, e quella fiducia si costruisce attraverso regole chiare e controlli efficaci. Un altro articolo riguarda la valorizzazione degli oli vergini di oliva. Anche questo settore è strategico per il nostro paese. L'olio italiano è un prodotto di eccellenza riconosciuto nel mondo, ma dietro quella bottiglia ci sono territori, paesaggi, aziende e produttori che troppo spesso faticano a ottenere un prezzo adeguato. Valorizzare l'olio italiano significa garantire trasparenza, difendere l'origine, significa contrastare le frodi, aiutare il consumatore a distinguere un prodotto veramente italiano da un prodotto che dell'Italia utilizza soltanto l'immagine, e significa soprattutto sostenere che gli olivi li coltiva davvero. Ci sono disposizioni che intervengono sulla commercializzazione e sulla tracciabilità di specifici prodotti, comprese le norme relative al settore delle uova. Anche in questo caso noi diciamo una cosa molto semplice: la semplificazione non può mai andare a scapito della trasparenza per il consumatore. Il cittadino deve sapere cosa compra, deve sapere da dove arriva, deve sapere come è stato prodotto. Nel caso delle produzioni animali, il tema dell'informazione deve riguardare sempre di più anche le condizioni di allevamento. La competitività non si costruisce nascondendo informazioni, si costruisce sulla qualità. Quando si parla di responsabilità civile, di sicurezza, occorre evitare zone grigie. Le regole devono essere chiare. Per le imprese devono garantire adeguatamente i terzi, che poi siamo noi. Infine, il provvedimento interviene sul ruolo di centri autorizzati di assistenza agricola, ICA, nei procedimenti amministrativi. Questo è un tema molto importante, perché le tantissime aziende agricole, ICA, è ormai il principale punto di contatto con la macchina amministrativa. Attribuire a loro un ruolo maggiore può contribuire ad accelerare alcune procedure. Significa anche attribuire responsabilità importanti, e quindi servono regole chiare, controlli di professionalità e uniformità del territorio. Non possiamo avere un sistema nel quale l'accesso a un diritto o a un contributo dipenda dalla fortuna di trovarsi in un territorio nel quale le strutture funzionano meglio. La semplificazione deve essere uguale per tutti. Durante l'esame in commissione sono stati introdotti altri articoli, ad esempio sulle pratiche sleali e sul controllo del settore pesca. Presidente, alla fine di questa lettura, articolo per articolo, emerge un dato: questo disegno di legge contiene certamente misure utili, contiene risorse, contiene interventi che rispondono a problemi reali, e noi non siamo qui per negarlo, ma un collegato agricolo deve essere giudicato non sulla quantità degli argomenti che mette insieme, ma sulla capacità di costruire una visione. E la domanda che noi rivolgiamo al governo è questa: qual è l'agricoltura italiana che volete costruire? Un'agricoltura più concentrata nelle mani di pochi grandi soggetti, oppure un'agricoltura diffusa, fatta anche di piccole e medie imprese? Un'agricoltura che compete comprimendo i costi, oppure un'agricoltura che compete sulla qualità? Un'agricoltura che continua a rincorrere le emergenze, oppure un'agricoltura capace di prevenirle? Taglio alcune cose. Gli agricoltori italiani non hanno bisogno di titoli, non hanno bisogno di propaganda, non hanno bisogno che ogni provvedimento venga presentato come la più grande riforma della storia dell'agricoltura italiana. Hanno bisogno di continuità, certezza, reddito, acqua, credito, ricerca, infrastrutture, meno burocrazia, prezzi equi. Soprattutto hanno bisogno di una politica che li ascolti prima che le aziende chiudano, e non dopo. Ed è questa la misura con la quale giudicheremo questo provvedimento. Non dal nome Coltiva Italia, non dagli annunci, non dalle conferenze stampa, ma da quello che accadrà realmente nei campi, negli allevamenti, nelle aziende agricole e nelle aree interne del nostro paese, perché la vera sovranità alimentare non si proclama, si coltiva e soprattutto si difende ogni giorno. Grazie.
2: Sì, grazie deputata Chirchi. Deputata Caretta, prego.
6: Presidente, sottosegretario Deramo, onorevoli colleghi, oggi non discutiamo soltanto di un disegno di legge per l'agricoltura, discutiamo del posto che l'Italia intende assegnarle nella
5: Maria
6: sua
5: storia. Maria Cristina Caretta, di Fratelli d'Italia.
6: Per troppi anni il settore primario è stato trattato come una posta di bilancio, un mondo da convocare solo quando esplodeva un'emergenza. Il governo Meloni ha rovesciato quella logica. L'agricoltura non è un settore residuale, è produzione, è lavoro, è il presidio del territorio, è sicurezza alimentare, è interesse nazionale. Che il Coltiva Italia sia un collegato alla legge di bilancio non è un dettaglio tecnico. Il comparto primario entra stabilmente nella programmazione economica della nazione. Non ai margini, al centro. Ho seguito direttamente il confronto con le filiere e l'esame degli emendamenti. Abbiamo ascoltato chi produce, chi alleva, chi trasforma. Ne esce un provvedimento più forte. Al centro ci sono le risorse, oltre 1 miliardo di euro di investimenti in agricoltura. Non una misura occasionale con l'ennesimo bonus, ma un intervento strutturale per aumentare la capacità produttiva e ridurre le dipendenze dall'estero. Una legge di questa portata, lo ha ricordato il ministro Lollobrigida, non si vedeva in Italia dai tempi della legge Quadrifoglio del 77. Questo miliardo ha una direzione precisa. 300 milioni sono destinati alla sovranità alimentare e alle filiere strategiche, a partire dalle materie prime alimentari. Sostenere ciò che l'Italia può e deve tornare a produrre, stabilizzare i mercati, legare produzione e trasformazione con accordi più lunghi, prezzi definiti, qualità e ricerca. Si rifinanzia inoltre il fondo per la sovranità alimentare. La sovranità alimentare non è autarchia, è la libertà di una nazione di produrre il cibo necessario, proteggere le proprie filiere e non restare esposta a ogni crisi geopolitica o speculazione internazionale. 300 milioni sono destinati alla zootecnia e alla linea vacca vitello. Oggi circa la metà della carne prodotta in Italia deriva da animali esteri. Importiamo ogni anno tra l'1,1 e l'1,3 milioni di giovani bovini e oltre il 70% dei ristalli arriva dalla Francia. Questa dipendenza non è irreversibile. Con il Coltiva Italia investiamo nelle vacche nutrici, nei vitelli nati e allevati in Italia. Nel triennio un incremento stimato di circa 600.000 capi. Più carne italiane significa reddito per gli allevatori, valorizzazione delle razze italiane e un comparto più forte nelle aree interne e montane. Dopo le razze autoctone e del decreto agricoltura 2024 è il momento dell'allevamento Italia. Altri 300 milioni vanno al settore olivicolo. La Xylella ha distrutto aziende, ulivette, paesaggi e una storia produttiva secolare, anche per una gestione miope, a volte ideologica. Con il Coltiva Italia cambiamo dimensione all'azione pubblica, reimpianti con coltiva resistenti, riconversioni culturali, investimenti, una strategia nazionale e, grazie al lavoro parlamentare, una struttura commissariale dedicata. Non ci limitiamo a risarcire il danno quando tutto è perduto, ricostruiamo la capacità di produrre. È la differenza tra inseguire una crisi e governarla. Per sostenere il ricambio generazionale e valorizzare il lavoro delle donne, il piano stanzia 150 milioni. Oggi le risorse ordinarie finanziano non più di una decina di imprese all'anno. Con il Coltiva Italia si punta a sostenerne mediamente 50, con mutui agevolati e contributi a fondo perduto. Il ricambio generazionale non si realizza con i convegni o con i social, si realizza permettendo a un giovane di acquistare un terreno, avviare un'impresa, accedere al credito, e alle donne che scelgono l'agricoltura di trasformare un progetto in un'azienda. Il Coltiva Italia risponde anche a richieste che gli agricoltori avanzano da tempo: una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie e investimenti nel CREA e negli istituti tecnici agrari, perché la ricerca esca dai laboratori e arrivi nelle imprese. Colleghi, Coltiva Italia non nasce nel vuoto, è il passo successivo di una strategia iniziata nell'ottobre 2022, quando Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida hanno rimesso la sovranità alimentare nel nome e nell'azione del Ministero. Qualcuno la liquidò come formula retorica. Oggi si può misurare con risultati concreti. Nel triennio 2023-2025 gli investimenti per la sovranità alimentare hanno raggiunto 16,8 miliardi di euro, più 46% rispetto al triennio precedente, ed è cresciuta anche la capacità di spesa. L'80% dei fondi MASAF risulta impegnato contro il 58% del 2022. Le risorse PNRR per l'agricoltura sono passate da 3,7 a 8,9 miliardi, con oltre 65% già impegnato per oltre 35.000 progetti. E i risultati parlano chiaro. Nel 2024 la filiera agroalimentare ha generato 81,6 miliardi di euro di valore aggiunto, prima tra i comparti manifatturieri italiani. Il valore aggiunto agricolo ha raggiunto 44,2 miliardi, il più alto nell'Unione Europea, più 11% sul 2023. L'incidenza sul prodotto interno lordo è salita al 4,2%, il dato più alto degli ultimi 20 anni. Nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno toccato il record di 72,5 miliardi di euro. Questi risultati appartengono prima di tutto agli agricoltori, agli allevatori, ai pescatori e alle imprese di trasformazione. La politica non deve appropriarsi del loro merito, deve riconoscerlo, difenderlo e creare le condizioni perché produca più reddito. È quello che il governo Meloni ha fatto in meno di 4 anni ed è quello che Coltiva Italia continua a fare. L'ultima analisi del forum Ambrosetti conferma la portata della strategia. Gli investimenti da 16,8 miliardi possono generare circa 87 miliardi di euro di valore aggiunto diretto nell'agroalimentare e circa 246 miliardi per l'intero sistema paese. Difendere il settore primario significa sostenere l'intera economia italiana. Per questo respingiamo un'idea ancora presente in parte della politica e delle istituzioni europee, che l'agricoltura sia un costo da ridurre, un settore da caricare di vincoli e accompagnare verso il ridimensionamento. Noi pensiamo l'opposto. L'agricoltura deve produrre, innovare, garantire un reddito giusto a chi lavora e poter competere con chi esporta in Europa con regole, costi e standard diversi dai nostri. Il governo Meloni ha portato questa linea anche a Bruxelles. Più risorse per la politica agricola comune, reciprocità negli scambi, controlli sui prodotti importati e tutela delle indicazioni geografiche. Il Coltiva Italia è la traduzione nazionale della stessa politica. Non aspettiamo che siano altri a decidere del nostro futuro, lo costruiamo noi. A chi dice che manca una strategia rispondiamo con le filiere individuate, gli investimenti triennali e gli strumenti messi in campo. A chi ha scoperto l'agricoltura soltanto durante le proteste dei trattori ricordiamo che noi la sosteniamo dal primo giorno di governo. E anche prima, quando in opposizione eravamo i soli a parlare di sovranità alimentare. Non abbiamo promesso agli agricoltori che ogni problema sarebbe scomparso. Abbiamo promesso che non sarebbero più stati invisibili. Oggi sono al centro dell'agenda politica. Sono tornati al centro perché al centro ci sono il cibo che mangiamo, il territorio in cui viviamo, il lavoro delle nostre imprese, la libertà della nazione di decidere che cosa produrre. Il Coltiva Italia porta oltre 1 miliardo di euro dove serve, nei campi, nelle stalle, negli oliveti, nelle imprese dei giovani e delle donne, nella ricerca e nell'innovazione. Non rincorre l'emergenza, prepara il futuro. Come ha affermato il ministro Lollobrigida, non investiamo per un risultato politico immediato, ma per garantire alle future generazioni libertà di scelta, cibo di qualità e benessere. Con il Coltiva Italia trasformiamo quella scelta in investimenti, imprese, produzione e lavoro. L'agricoltura italiana ha rialzato la testa, ora deve correre e noi continueremo a lottare per dargli gli strumenti necessari. Grazie.
2: Grazie deputata Caretta. Deputata Romeo, prego.
7: Grazie Presidente, grazie anche al sottosegretario che è qui presente, anche se insomma per un provvedimento così importante, così annunciato, non me ne voglia il sottosegretario, ma mi aspettavo il ministro Lollobrigida. Comunque, è ovvio che quando parliamo di agricoltura italiana non parliamo soltanto di un comparto produttivo, ma parliamo di un'identità sociale anche ed ambientale. Parliamo del lavoro quotidiano di donne e uomini che coltivano la terra, allevano, producono qualità, custodiscono il paesaggio, mantengono vive le comunità locali e contribuiscono davvero alla forza del Made in Italy nel mondo. Quindi quando parliamo di agricoltura è vero, parliamo di un comparto importante, considerando che l'intera
5: Nadia Romeo del Partito Democratico
7: vale oltre il 15% del PIL nazionale e rappresenta anche uno dei principali fattori di competitività del nostro paese. Ma parliamo anche di territori, parliamo di lavoro, parliamo di sicurezza alimentare, parliamo della capacità dell'Italia di competere nel mondo e allo stesso tempo di preservare il proprio patrimonio naturale e sociale. L'agroalimentare italiano infatti è, e credo che questo non sia una questione di punti di vista politici, ma è uno dei più grandi punti di forza della nostra economia, un sistema fatto di piccole imprese, di cooperative, di industrie di trasformazione, lavoratori, territori e competenze che ha saputo costruire nel tempo un modello riconosciuto nel mondo e, per qualità, per sicurezza e anche per grande capacità innovativa. Ed è dentro questo contesto che, guardate, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge oggi in discussione. Il nostro giudizio non nasce sicuramente da una contrapposizione pregiudiziale nei confronti del governo quando si parla di agricoltura. Quando si affrontano temi così rilevanti, crediamo che il compito dell'opposizione sia quello di entrare nel merito delle scelte legislative, avanzando osservazioni e proposte migliorative, cosa che abbiamo fatto in commissione, nell'interesse dell'agricoltura italiana. Ed è proprio entrando nel merito del testo che emergono alcune nostre perplessità. Sicuramente il provvedimento interviene su numerosi aspetti del comparto agricolo, prevedendo misure sul fondo per la sovranità alimentare, sulle filiere produttive, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e anche sul contrasto alle emergenze fitosanitarie. Il punto, tuttavia, però, non è l'elenco delle misure previste, ma il punto è comprendere se queste misure previste siano realmente in grado, nel loro insieme, di accompagnare l'agricoltura italiana verso il futuro. Insomma, non è dove e se intervenire, ma è come intervenire, con quale visione noi vogliamo intervenire. Nel corso dell'esame in Commissione Agricoltura noi abbiamo davvero ascoltato organizzazioni professionali agricole, rappresentanze cooperative, associazioni di categoria, enti di ricerca e operatori delle diverse filiere. Quel confronto, io credo, ha restituito un messaggio molto chiaro. Le imprese non chiedono soltanto risorse fine a se stesse, chiedono stabilità, chiedono programmazione, chiedono semplificazione, chiedono strumenti per competere e una politica pubblica capace di accompagnare tutte queste trasformazioni che sono in corso, perché non dobbiamo negare che le sfide che abbiamo davanti sono davvero profonde. Il cambiamento climatico non è più uno scenario futuro, è una realtà quotidiana ed è una realtà quotidiana per gli agricoltori, per gli allevatori, per i pescatori. La siccità, gli eventi meteorologici estremi, le alluvioni, le diffusioni di nuove fitopatie, le emergenze fitosanitarie e le epizoozie stanno modificando profondamente il modo stesso di produrre e stanno mettendo sotto pressione le intere filiere agricole. E a questo ovviamente si aggiungono i costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, delle materie prime, oltre che ovviamente l'instabilità dei mercati internazionali e un sistema geopolitico che è fuori controllo. E tutto questo, guardate, incide profondamente sulla competitività delle nostre imprese e incide su quello che è uno dei problemi principali, che è la redditività. Perché? Perché noi possiamo parlare di incentivi, di innovazione, sostenibilità, transizione ecologica, ma se chi produce non riesce più a sostenere economicamente la propria attività, nessuna strategia può essere efficace, nessun contributo fine a se stesso può essere efficace. È importante, è un pezzo, ma non è efficace per la costruzione di un futuro. Molte imprese agricole italiane producono eccellenze riconosciute in tutto il mondo, noi lo sappiamo, ma troppo spesso il valore generato nelle campagne non rimane nelle mani di chi produce, si disperde lungo le filiere nelle quali il primo anello, che è proprio quello dell'agricoltura, è sempre, comunque anche adesso, l'anello ancora più debole. Per questo una moderna politica agricola deve rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori, sostenere il modello cooperativo, favorire contratti di filiera realmente equilibrati e garantire una distribuzione più giusta del valore tra produzione, trasformazione e distribuzione. L'agricoltura non può essere considerata soltanto l'inizio di una catena economica, è un sistema nel quale imprese, lavoratori, cooperative, territori e comunità sono profondamente collegati ed interconnessi. Il provvedimento interviene su alcune esigenze, sì, lo fa. Però, guardate, l'articolo 1 prevede le risorse per sostenere investimenti nel settore agricolo, sì, lo fa. Ma la domanda politica che dobbiamo porci è un'altra. Quale modello di agricoltura vogliamo costruire attraverso questi investimenti? Perché le risorse sono indispensabili, però da sole non costituiscono una strategia. Se manca una direzione, il rischio è quello di intervenire sulle singole difficoltà senza affrontare però le cause strutturali che incidono, per carità, anche da anni sulla competitività delle nostre imprese. E a questo si aggiunge un tema altrettanto importante, che è quello dell'effettiva capacità di attuazione. Guardate, è vero che ci sono le risorse, però molte delle misure previste dal provvedimento potranno diventare pienamente operative soltanto attraverso l'adozione dei necessari decreti attuativi. E questo, guardate, è un passaggio decisivo, perché francamente tra l'approvazione di una norma e la sua concreta applicazione, se in mezzo abbiamo i decreti attuativi, in questo paese non se ne esce più. E ogni giorno,

Se una misura è prevista solo sulla carta ma non è resa operativa, rischia di produrre effetti ancora più devastanti, perché si pensa che si possano fare investimenti che poi invece alla fine non arriveranno. Per questo sarà fondamentale che il governo comunque, io spero, garantisca i tempi rapidi dell'adozione dei decreti necessari e spero che il Parlamento possa continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo e verifica sull'attuazione di queste misure. Noi sicuramente lo faremo, perché una politica agricola efficace non si misura soltanto dalle norme approvate o dalle risorse stanziate, si misura dalla capacità concreta di trasformarle in opportunità per chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e nelle filiere agroalimentari. Anche gli interventi sulla filiera del frumento e sul comparto bovino affrontano problemi reali, sicuramente riguardano settori importanti del nostro agroalimentare, ma rimangono interventi settoriali se non sono inseriti dentro un disegno più ampio, un disegno che tenga insieme produzione, trasformazione, ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e competitività internazionale. L'Italia ha bisogno di una vera politica industriale dell'agroalimentare, una politica capace di guardare i prossimi decenni e non soltanto alla prossima legge di bilancio, una politica che accompagni le imprese nella transizione senza lasciare indietro nessuno. E guardate, un altro tema decisivo è quello che insomma un po' tutti voi avete richiamato, che è quello del ricambio generazionale. L'agricoltura italiana ha sicuramente bisogno di giovani, ma non basta invitare i giovani a tornare alla terra. Dobbiamo creare quelle condizioni perché scegliere di fare impresa agricola sia una prospettiva concreta, innovativa, sostenibile e soprattutto redditiva. Questo significa sì facilitare l'accesso al credito, favorire l'accesso alla terra, ma anche ridurre gli ostacoli burocratici e soprattutto investire nella formazione, nelle competenze e nei servizi necessari per affrontare un'agricoltura sempre più complessa e tecnologicamente avanzata. La formazione sarà una delle chiavi della competitività futura. Gli agricoltori di domani dovranno essere imprenditori capaci di utilizzare nuove tecnologie, leggere i dati, innovare i processi produttivi, gestire le sfide ambientali e cogliere le opportunità offerte dai nuovi mercati. Per questo occorre rafforzare il collegamento fra le imprese agricole, gli istituti tecnici, l'università, i centri di ricerca e il sistema della formazione professionale. La competitività delle imprese del futuro passerà infatti anche dalla capacità di utilizzare le tecnologie digitali, l'agricoltura di precisione e gli strumenti innovativi per migliorare la produttività, aumentare la qualità delle produzioni e ridurre l'impatto ambientale. E la digitalizzazione non può essere un elemento accessorio, è una condizione fondamentale per consentire alle imprese agricole, comprese quelle di piccole dimensioni, di innovare e di competere. Ma non può esserci una trasformazione digitale senza infrastrutture adeguate. Molte aree rurali e montane del nostro paese continuano ancora oggi a scontare ritardi nella connettività, nell'accesso ai servizi digitali e nella disponibilità di servizi essenziali. E questo non rappresenta soltanto un problema economico, è un problema o solo dell'agricoltura fine a se stessa, è un problema sociale e territoriale, perché abbandonare le aree rurali e montane significa perdere presidi fondamentali per la tutela del territorio, aumentare i rischi legati al dissesto idrogeologico e accelerare processi di spopolamento che impoveriscono intere comunità. Le aree interne montane non possono essere considerati territori marginali, sono luoghi nei quali si produce qualità, si custodisce biodiversità, si mantiene vivo il paesaggio e si garantisce un equilibrio ambientale fondamentale per l'intero paese. L'agricoltura svolge in questi territori una funzione, lo dicevo prima, che va oltre l'aspetto economico, è un presidio sociale, un elemento di coesione, è una presenza indispensabile per evitare che intere comunità vengano progressivamente abbandonate. Quando chiude un'azienda agricola in un'area interna non perdiamo soltanto, ripeto, un'attività economica, spesso perdiamo un presidio ambientale, un pezzo di comunità, una parte della capacità di custodire il territorio. Da questo punto di vista richiamo alle aree interne contenuto nel provvedimento per me rimane troppo debole. Oggi le imprese agricole che operano nelle zone montane, collinari, nei territori più periferici non soffrono soltanto per le difficoltà del mercato. Devono convivere con infrastrutture insufficienti, collegamenti inadeguati, servizi pubblici che arretrano, carenze di connessione digitale, difficoltà di accesso ai servizi

0: sanitari e scolastici. È evidente che la competitività di un'azienda agricola dipende anche dalla qualità nel contesto nel quale opera. Per questo motivo continuiamo a sostenere che una politica agricola moderna debba dialogare con le politiche dedicate alle aree interne, ai piccoli comuni e allo sviluppo territoriale, superando una logica che invece affronta ogni settore separatamente. La stessa cosa va fatta per la transizione ecologica e quella digitale, che devono procedere insieme, non possono essere vissute come un vincolo imposto dalle imprese, devono diventare una possibilità per migliorare la competitività, ridurre i costi, utilizzare meglio le risorse e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici. La crisi climatica però ci impone anche un'altra riflessione sulla gestione del rischio. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo ogni calamità, dobbiamo investire nella prevenzione. Dobbiamo rafforzare la gestione della risorsa idrica, completare le infrastrutture irrigue, sostenere gli invasi, migliorare gli strumenti assicurativi e promuovere una gestione del rischio che consenta alle imprese di affrontare eventi ormai sempre più frequenti. Ogni euro investito nella prevenzione evita costi economici e sociali molto più elevati negli anni successivi. Serve una politica capace di accompagnare i territori nella trasformazione, non soltanto di intervenire quando l'emergenza è già esplosa. E, signor Presidente, lo dico, guardate, richiamando anche l'attenzione su un territorio che io conosco bene, perché è il territorio dal quale in realtà provengo ed è uno dei simboli delle trasformazioni che stanno già investendo il nostro sistema, ed è il Delta del Po. In pochi anni questo territorio ha conosciuto la siccità più grave della storia recente, l'avanzata del cuneo salino lungo il corso del fiume, fenomeni di subsidenza sempre più accentuati, eventi meteorologici estremi e sul versante della pesca e anche dell'acquacoltura la diffusione di specie aliene come quelle del granchio blu e della noce di mare, che hanno compromesso produzioni e reddito di centinaia di imprese. E non stiamo parlando di emergenze isolate. Centinaia di imprese, intendo, su 1.500 partite IVA ne hanno chiuse 700 e molti erano giovani e donne. Non sono emergenze isolate, perché stiamo parlando degli effetti concreti del cambiamento climatico su uno dei più importanti distretti ittici italiani. Il Delta del Po dimostra che ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo economico non possono essere affrontati separatamente. Quando cambia l'equilibrio ambientale di un territorio, cambiano anche le condizioni economiche e sociali di chi quel territorio lo vive. Ed è proprio per questo che lo riteniamo insufficiente continuare a intervenire soltanto quando il danno è già stato prodotto. Occorre una strategia permanente di adattamento climatico che mette insieme agricoltura, pesca, gestione delle acque, tutela ambientale, manutenzione del territorio e ricerca scientifica. Una strategia che investa in queste aree, ad esempio, cosa che non c'è in questo provvedimento, nella vivificazione delle lagune, nel ricambio delle acque, nella manutenzione dei canali e delle bocche di porto, nel monitoraggio degli ecosistemi e del contrasto alle specie aliene invasive. Il Delta del Po, l'ho citato, ma non è soltanto una questione locale, è un esempio nazionale di ciò che sta accadendo a molti territori italiani. Anche il comparto della pesca e dell'acquacoltura merita una politica strutturale. Sono settori fondamentali del nostro sistema agroalimentare, ma troppo spesso devo dire che rimangono ai margini del dibattito sulle politiche di sviluppo, tranne qualche passerella. Le marinerie italiane stanno affrontando una fase complessa. All'aumento dei costi si aggiungono la riduzione delle risorse ittiche, gli effetti del cambiamento climatico, la concorrenza internazionale e le difficoltà del ricambio generazionale. Il provvedimento interviene, è vero, sul rafforzamento dei controlli relativi all'importazione dei prodotti della pesca e sul potenziamento degli strumenti amministrativi dedicati al settore. E sono interventi necessari, ma anche in questo caso non possono essere sufficienti se manca una strategia più ampia. Servono investimenti per il rinnovo della flotta maggiori, per la sostenibilità energetica, per la valorizzazione del pescato nazionale, per la ricerca e per il sostegno delle imprese che operano nelle nostre comunità costiere. Agricoltura, pesca, acquacoltura condividono oggi le stesse grandi sfide: la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Per questo devono essere considerate parti di un'unica strategia nazionale per il sistema agroalimentare italiano. Devo dire che il lavoro svolto nella Commissione Agricoltura ha dimostrato quanto sia importante il confronto con il mondo produttivo. Le audizioni, che hanno rappresentato sicuramente un momento prezioso di ascolto, hanno restituito delle indicazioni che meritano di essere valorizzate nel prosieguo dell'iter parlamentare. Una politica agricola efficace nasce dal dialogo con le organizzazioni professionali, con le cooperative, con le regioni, con il mondo della ricerca e con chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e sul mare. L'agricoltura italiana non chiede assistenza e risorse basta, chiede di poter competere ad armi pari, chiede di essere accompagnata dalla transizione ecologica senza essere lasciata sola, chiede meno burocrazie e risorse immediatamente corrisposte. Chiedono che queste vengano utilizzate, perché le risorse disponibili sappiamo che da quando vengono messe a disposizione a quando poi vengono messe vengono realmente messe in grado di essere utilizzate, passa del tempo ed è troppo tardi per le imprese. Chiede di poter innovare senza perdere redditività, chiede una politica capace di riconoscere il valore economico e sociale di chi ogni giorno produce, lavora e custodisce i territori. Noi continueremo a confrontarci nel merito di questo provvedimento, avanzando proposte migliorative e svolgendo fino in fondo il nostro ruolo parlamentare. Lo faremo perché crediamo che l'agricoltura italiana meriti molto di più. Di un elenco di successione di tanti interventi settoriali. Merita una politica davvero industriale dell'agroalimentare, perché senza una visione, guardate, non si costruisce il futuro dell'agricoltura italiana. Il futuro dell'agricoltura italiana coincide in larga misura con il futuro del nostro paese, ma dobbiamo essere capaci e avere il coraggio di fare molto di più.
1: Grazie deputata Romeo. Deputata Cavandoli. Prego.
2: Presidente, in questi anni il MASAF ha stanziato oltre 16,8 miliardi di euro per le politiche agricole sul fronte degli investimenti. Le risorse del PNRR agricole sono state più che raddoppiate, passando da 3,6 a 8,9 miliardi di euro. Secondo le stime si genererà un impatto che raggiunge quasi i 250 miliardi di euro nel lungo periodo, creando benefici per tutto il sistema Italia. Inoltre sono stati stanziati 1,2 miliardi per l'innovazione, cioè per il futuro, con il rafforzamento del fondo ISMEA che ha sostenuto circa 3.000 imprese. A tutela del sistema poi sono stati assegnati già prima 100 milioni di euro per l'internazionalizzazione, 10 milioni per la ricerca sulle TEA e una nuova legge importantissima, devo dire, per il contrasto alla contraffazione e all'Italian Sounding, fenomeno che vale 100 miliardi di euro all'anno. Nel contesto delle crisi internazionali il governo ha altresì adottato misure mirate al sostegno per quello che riguarda le aziende agricole di 100 milioni per i fertilizzanti, 90 milioni complessivi per il gasolio agricolo e un mantenimento di un'agevolazione strutturale sul gasolio che vale circa 1 miliardo all'anno e poi ancora 760 milioni di euro a livello europeo per il comparto ittico. Questa è chiaramente la strategia di rilancio e rafforzamento del settore agroalimentare che sta portando avanti il governo e che, lo diciamo sempre con un certo orgoglio, ha visto il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio dell'umanità e trova in questo provvedimento collegato alla legge di bilancio misure che valgono oltre 1 miliardo di euro. Quindi questo provvedimento finanzia con 300 milioni di euro fino al 2027 il Fondo per la Sovranità Alimentare. Si vuole così rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionali con interventi per la tutela e la valorizzazione del cibo italiano di qualità, con la riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, dando sostegno alle filiere agricole anche locali o in caso di crisi dei mercati, che purtroppo abbiamo visto, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. Insomma, si cerca di andare nella direzione di migliorare l'autonomia alimentare del nostro Paese. Ricordo che queste risorse sono state stanziate anche per salvaguardare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, tema su cui richiamo l'attenzione alla nostra proposta di legge voluta dalla Lega dell'agricoltore custode del territorio. Sono state stanziate anche per sostenere le colture agricole di interesse strategico e per favorire l'allevamento di vitelli autoctoni. Ci sono poi 20 milioni di euro che sono stati assegnati a sostegno della filiera del frumento sotto forma di credito d'imposta per le imprese che hanno sottoscritto nuovi contratti di filiera o hanno fatto investimenti acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature per migliorare qualitativamente le produzioni o per l'attività di ricerca. altri 300 milioni sono stati stanziati fino al 2029 per la produzione della carne bovina e la valorizzazione della filiera con l'intento di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca vitello. Un investimento importante per acquistare manze o allevare bovini riproduttori, quindi per produrre vitelli e accrescere bovini, quindi produrre carne nazionale. Questo perché il comparto zootecnico nazionale deve essere potenziato al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni. I contributi sono diretti per il 70% alla filiera solo carne e per il 30% alla filiera carne-latte. Dobbiamo sottolineare che si tratta di un comparto di alta qualità relativo a razze autoctone e potenzialmente toccato dalla concorrenza delle importazioni anche da parte dei paesi del Mercosur. Come Lega abbiamo già attenzionato il Ministro con un question time in materia, proprio perché vogliamo che i controlli sui prodotti nazionali debbano replicarsi integralmente su quelli di importazione. La salute dei consumatori deve prevalere rispetto alle logiche di mercato. E questo intervento va proprio nella logica di rinforzare la produzione di qualità italiana. Poi non mancano gli incentivi al passaggio generazionale, all'imprenditoria giovanile e femminile. Si tratta di 150 milioni fino al 2029 destinati per il 65% a mutui agevolati e per il 35% a fondo perduto. Altri 300 milioni vanno per l'emergenza fitopatia del settore olivicolo, risorse vincolate all'attuazione del piano olivicolo nazionale 2026-2030. Il legislatore non vuole che i terreni che hanno subito la xylella restino incolti o abbandonati, ma nemmeno che vengano trasformati in impianti fotovoltaici a terra, e questo a tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità, di produzione di olio di qualità. Del resto si tratta di terreni agricoli che non hanno visto snaturata la loro qualità, non sono stati stravolti, quindi abbiamo anche previsto con questa norma, durante l'esame della Commissione, la nomina di un commissario per gestire le risorse. Questo provvedimento poi non dimentica le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito lo scorso anno danni economici a causa di epizoozie e fitopatie. Per questi è prevista la moratoria dei mutui e degli altri finanziamenti in essere, con proroga delle garanzie pubbliche che eventualmente assistevano i detti crediti. Si affrontano anche le problematiche del settore suinicolo, colpito violentemente dalla peste suina africana. In particolare si prevede che il Fondo per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, istituito per il contrasto alla PSA, possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del commissario straordinario, anche a favore di soggetti diversi dagli allevatori. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni e altre strutture temporanee ed amovibili. Per le aziende addette alla macellazione, per garantire il congelamento e lo stoccaggio per almeno 15 giorni di suini provenienti da zone di restrizione, viene concesso un contributo per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Abbiamo ascoltato proprio la settimana scorsa in commissione il commissario Filippini e possiamo confermare che l'emergenza non è finita e che serve una maggiore attenzione da parte delle regioni, specialmente quelle che ancora vedono nuovi ritrovamenti e pertanto l'ampliamento delle zone di restrizione. Il rischio è che le aziende chiudano e che non riaprano più, facendo perdere una parte importantissima della filiera alimentare nazionale. La filiera suinicola italiana ha un valore complessivo stimato di circa 20 miliardi di euro. La diffusione della peste suina africana ha causato ingenti danni al settore, fra cui la perdita di circa 1 miliardo di euro di export a causa della chiusura dei mercati extra-UE come la Cina, il Giappone e la Thailandia e la chiusura di circa 5.000 allevamenti dal 2022. Segnalo con favore poi le misure che erano peraltro già state ipotizzate dall'allora ministro Centinaio qualche anno fa, come l'assegnazione gratuita di terreni da parte dell'ISMEA a favore dei giovani agricoltori fino a 41 anni, con la possibilità di un eventuale riscatto futuro. Per lo stesso fine di riconversione e utilizzo agricolo, viene chiesto ai comuni di individuare quelle che sono le terre abbandonate, cioè non coltivate da 5 anni, o silenti, cioè quelle che non siano, di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, per creare una banca dati su base comunale delle terre che possono essere quindi messe a disposizione per l'affitto agrario. E poi è stato previsto anche un investimento per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura tramite il CREA, ma anche dotando gli istituti tecnici agrari di 1,5 milioni di euro per il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattico. L'innovazione, ripeto, il futuro della nostra agricoltura, entra anche come scopo dell'AGEA, l'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura, che amplia le proprie funzioni per inserendo la promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca e diventando quindi AGEA-IT. Con l'articolo 11 si amplia poi il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo l'ospitalità, quindi anche una parte più recettiva, condizione che tale attività sia esercitata da imprese agricole al di fuori dei centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene anche sul testo unico del vino, con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola, attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Non mancano alcune semplificazioni amministrative per ridurre tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In particolare, le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche che non necessitano di valutazione discrezionale, e in questo modo si garantisce una più rapida risposta alle aziende agricole e interventi immediati più efficienti. Infine, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali fra imprese della filiera agricola e alimentare, viene introdotto un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Complessivamente si tratta quindi di un provvedimento che investe grandi risorse, che noi della Lega sosteniamo, ricordando che il nostro mondo agricolo è una delle più grandi ricchezze del Paese e che va tutelato e valorizzato per l'elevata qualità dei prodotti della filiera contro le importazioni o contaminazioni da prodotti esteri, che hanno caratteristiche ben diverse, il tutto nell'interesse del nostro mercato nazionale, del nostro Paese, dei consumatori e della loro salute. Grazie.
1: Grazie, deputata Cavandoli. L'ultimo intervento è dell'onorevole Bicchielli. Prego.
3: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Deramo. Il provvedimento che oggi discutiamo affronta una delle questioni più strategiche per il futuro dell'agricoltura italiana. Come rendere il nostro
4: Bicchielli di Forza Italia
3: più competitivo, più resiliente e capace di valorizzare un patrimonio di terra che troppo spesso rimane inutilizzato. Ecco, parliamo di un settore, quello agroalimentare, che si conferma infrastruttura strategica fondamentale per il Paese, con un valore complessivo che supera i 700 miliardi di euro e contribuisce per circa il 15% al PIL nazionale. Parliamo di un disegno di legge che investe sulla sovranità alimentare, sulle filiere, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla semplificazione amministrativa. Esso destina oltre 1 miliardo di euro a misure concrete, dal rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare al rafforzamento delle filiere strategiche come frumento e carne bovina, dal sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile alle misure di contrasto alle emergenze fitosanitarie ed epizoozee, fino alla semplificazione amministrativa e agli interventi per la ricerca e l'innovazione. E tra queste disposizioni un ruolo centrale, e io ritengo anche strategico, assume l'articolo 10, l'ex articolo 9, dedicato al ricambio generazionale e all'accesso al capitale fondiario. Infatti, questo articolo introduce per la prima volta una disciplina organica e sistematica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e di quelli qualificati come terreni silenti. Signor Presidente, questa fu una nostra battaglia e ricordo che nel 2024 fu approvato su questo tema un mio ordine del giorno. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: incrementare la produzione agricola nazionale, rafforzare le filiere agroalimentari locali e contemporaneamente contrastare lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico che deriva proprio dall'abbandono del suolo. Recuperare i terreni oggi improduttivi non è soltanto una scelta di sviluppo locale, è una scelta di sovranità alimentare. Significa produrre di più in Italia, rafforzare le filiere nazionali e ridurre quella dipendenza da produzioni estere in una fase internazionale caratterizzata da fortissima instabilità. L'Italia possiede migliaia di ettari di superficie oggi purtroppo improduttive, terreni che rappresentano un costo ambientale, un costo economico, un costo sociale. Dove la terra viene abbandonata aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, lo dico da Presidente della Commissione sul rischio idrogeologico e sappiamo quanto è importante non abbandonare i terreni. Diminuisce la capacità anche produttiva del territorio, si indeboliscono le comunità locali e tutti questi fenomeni di fatto accelerano lo spopolamento delle aree interne. È una sfida resa ancora più pressante dalla stima di oltre 2 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati o incolti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono situazioni specifiche di grave criticità come circa 500.000 ettari di uliveti in stato di abbandono o sottoutilizzo. Tra l'altro l'emergenza della xylella ha già colpito oltre 21 milioni di piante, generando danni superiori ai 3 miliardi di euro e la perdita di circa 5.000 posti di lavoro, con l'area che ormai copre più della metà del territorio pugliese. Tutto questo mentre i cambiamenti climatici hanno provocato negli ultimi 4 anni danni per oltre 20 miliardi di euro alla nostra agricoltura. Ecco, il testo originario del Governo tuttavia conteneva su questo lavoro una limitazione che ritenevo e che ringrazio la Commissione per aver il Governo per aver lavorato sull'allargamento, perché per noi la limitazione su questo tema era restrittiva. Il comma 5 infatti riservava l'accesso alle informazioni della banca comunale delle terre ai soli imprenditori agricoli. Ecco, una scelta che di fatto, lasciatemi dire, escludeva una platea potenzialmente vasta di soggetti interessati a rimettere in produzione terre oggi inutilizzate, e come firmatario dell'emendamento approvato dalla Commissione ho ritenuto essenziale rimuovere questa barriera. La soppressione del comma 5 e la conseguente riformulazione del comma successivo rappresentano a mio avviso uno dei miglioramenti più importanti apportati al testo in sede referente. Oggi, grazie a questo emendamento, chiunque, e non solo gli imprenditori agricoli professionisti, può presentare al Comune una manifestazione di interesse corredata da un piano di sviluppo. Ecco, il Comune entro 30 giorni è tenuto ad acquisire la disponibilità del proprietario privato alla stipulazione di un contratto di affitto agrario. E la stessa procedura semplificata si applica anche ai terreni di proprietà comunale nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Una scelta che cambia l'impostazione culturale della norma. Passiamo dal chi sei al che cosa proponi. La selezione non avviene quindi sulla base di una qualifica posseduta in partenza, ma sulla qualità della tua proposta e sulla capacità concreta di rimettere a valore un terreno oggi inutilizzato. Non si tratta di un'apertura indiscriminata o deregolatoria. Il piano quindi, la platea abbiamo aumentato, allargato la platea dei possibili beneficiari in modo significativo, giovani che vogliono insediarsi, associazioni, cooperative sociali, cittadini con idee innovative, soggetti che intendono avviare progetti di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriturismo, produzioni biologiche, produzioni a filiera corta. Questa scelta ha un valore, fatemi dire, politico e territoriale molto importante. In un paese che deve fare i conti con la crisi demografica, con lo spopolamento delle vaste aree interne, con la necessità di aumentare la propria sovranità alimentare, non possiamo permetterci di tenere chiuse le porte a chi vuole investire energie e idee nella terra. Perché, signor Presidente, una terra produce valore quando incontra le idee, quando incontra le competenze, quando incontra gli investimenti, quando incontra la capacità imprenditoriale. Questo è il senso del nostro emendamento, era quello di abbattere barriere all'ingresso che non aggiungevano qualità alla selezione e sostituirle con un criterio molto più efficace, fondato sulla validità del piano. È una misura che favorisce il ricambio generazionale, incentiva nuovi investimenti, rende più dinamico il mercato fondiario e offre un'opportunità concreta ai tanti giovani che desiderano costruire il proprio futuro in agricoltura. Ed è anche una risposta moderna alle sfide che il settore sta vivendo. L'agricoltura di oggi richiede innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, capacità di fare rete con il turismo, con la trasformazione agroalimentare e con la tutela del paesaggio e delle produzioni tipiche. Quindi rispondiamo a 3 esigenze: inclusività e partecipazione, non riserviamo il recupero del territorio a una categoria, ma lo apriamo a tutti coloro che dimostrano di avere un progetto credibile, efficacia contro lo spopolamento, diamo concrete possibilità di insediamento e di attività economica proprio dove il tessuto sociale è più fragile. Manutenzione del territorio, rimettere in produzione i terreni abbandonati significa anche ridurre il rischio idrogeologico e preservare il paesaggio. Quindi l'articolo 10, come l'abbiamo emendato, si integra perfettamente con le altre misure del provvedimento: l'accesso agevolato dei giovani ai terreni SMEA, il sostegno all'imprenditoria giovanile, il sostegno all'imprenditoria femminile, gli interventi per la sovranità alimentare, per le filiere. È un pacchetto coerente che guarda al futuro dell'agricoltura italiana non solo in termini produttivi ma anche in termini sociali e ambientali. Onorevoli colleghi, in conclusione, il lavoro svolto dalla Commissione ha migliorato il testo originario, ha soppresso articoli superati, ne ha aggiunti di nuovi, ha affinato le misure, ha introdotto garanzie importanti come i controlli affidati ad AGEA. E fatemi dire in conclusione che la migliore politica agricola non è quella che moltiplica i vincoli, ma quella che crea opportunità. Il compito dello Stato è mettere le persone nelle condizioni di investire, lavorare e produrre, non restringere inutilmente l'accesso alle occasioni di sviluppo. E questo lo spirito, e più in generale lo spirito di tutto questo provvedimento, cioè quello di riportare la terra al centro della crescita del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Bichielli, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al relatore, l'onorevole Cerreto, se vuole intervenire, a massimo un minuto di cortesia, visto i tempi già esauriti, però
4: sì, grazie, Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, era diciamo, a parte per ringraziare lo svolgimento di questa discussione generale per un provvedimento storico, vorrei però precisare, e lo faccio solo da un punto di vista di metodo, perché è
5: Marco
4: giusto Cerreto, che su questo si debba connotare il lavoro della Commissione. Ho ascoltato colleghi che hanno invocato un maggiore ascolto da parte della Commissione alle organizzazioni professionali. Per onestà di chiarezza, ma questo ovviamente si rileva dagli atti della Commissione, questa Commissione, da quando è stato depositato in sede referente il provvedimento, ha ascoltato, Presidente, 20 organizzazioni di categoria. E su queste 20 organizzazioni di categoria sono emerse, al di là dei giudizi di merito, che chiaramente in questo momento non mi competono, sono emerse delle indicazioni. E se questo provvedimento ha avuto in sede referente 12 articoli modificati e 10 articoli introdotti ex novo in sede referente, è evidentemente anche perché si è avuta la capacità di poter ascoltare e di poter recepire, come diceva giustamente il collega Bicchieri, quello che è il risultato di questi suggerimenti. Grazie anche, e lo voglio sottolineare, alla disponibilità e all'apertura del Ministro Lollobrigida e di tutto il Governo. Vi ringrazio.
1: Grazie onorevole Cerreto, e quindi chiedo al sottosegretario dell'Agricoltura Luigi Deramo se intende intervenire. No, quindi fa riserva, e allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do ora lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 21 luglio 2026, ore 11, svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. Ore 14, seguito della discussione delle relazioni della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professione e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte e infine tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e infine seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La seduta è tolta.
5: 18:07 minuti, Radio Radicale con la lettura dell'ordine del giorno prossimo. Il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa ha chiuso la seduta odierna, che vi ricordiamo è stata dedicata alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. E poi abbiamo seguito il seguito della discussione sulle linee generali del disegno di legge che si occupa delle misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 18:08 minuti, Radio Radicale, allora noi proseguiamo con la nostra programmazione. Io torno a ringraziare la regia di Carmine Corvino, riprendiamo le rubriche mattutine che non abbiamo potuto farvi ascoltare, riprendiamo con il professor Mario Baldassarri, presidente del CNEL, con la sua rubrica Capire per conoscere a cura di Sonia Martina.
7: Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, eccoci qua, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
7: Allora, lo voglio ricordare, oggi siamo alla puntata 587.
8: Esatto.
7: Allora, partiamo, allora io le volevo chiedere questo, intanto è in corso una conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai e in questo ultimo periodo da diverso tempo ogni tanto mi capita di leggere sui giornali o in giro, diciamo, su internet di una bolla sull'intelligenza artificiale. Le posso chiedere cosa sono le bolle, professore?
8: Beh, è una cosa che forse abbiamo dimenticato, e cioè quando il valore di borsa, il valore finanziario di un'azienda si distanzia enormemente dai dati dell'economia reale di quell'azienda, e allora si crea una disarticolazione. e quindi il valore di borsa è frutto di giudizi finanziari speculativi, ma il valore dell'azienda è frutto dei bilanci che presenta, del fatturato certamente, ma soprattutto degli utili che fa. Ecco, una volta nei vecchi tempi quello che veniva tenuto sotto controllo sia nell'economia reale sia nell'economia finanziaria era il rapporto cosiddetto price earning, e cioè il prezzo dell'azione in borsa rispetto agli utili del bilancio della società. Ora è chiaro che questo rapporto normalmente anni fa, prima dell'esplosione e del dominio della finanza sull'economia reale, questo rapporto era fisiologicamente attorno a 3-4, quando arrivava a 10 si cominciava ad accendere qualche segnale d'allarme. Cosa vuol dire il rapporto 3-4? Vuol dire che se io compro un'azione in borsa e la pago 100, mi occorrono 3 anni di utile per recuperare il prezzo di quell'azione.
7: Certo.
8: Questo è il rapporto 3. Se compro quell'azione in borsa e se mi servono 10 anni di utili di quella società per recuperare il prezzo di quell'azione che ho pagato, beh, tempo fa si accendeva un po' il segnale d'allarme. Ora, questo indicatore preziosissimo di ragionevole buonsenso, cioè il collegamento tra il valore reale dell'azienda e il valore finanziario dato dalle quotazioni in borsa, questo rapporto è andato sostanzialmente quasi dimenticato, tanto che tutta l'esplosione non solo dell'intelligenza artificiale, ma tutti i tecnologici sono a volte apprezzati dalla borsa 100 volte, 1000 volte di più di quelli che sono gli utili effettivi che portano a casa. Ricordiamo che tanti anni fa, all'inizio proprio della diffusione della telefonia, dei cellulari, eccetera, la società Tiscali arrivò ad essere valutata in borsa più della società Fiat, quando la Fiat era ancora una grande azienda automobilistica. E è chiaro che quella bolla poi esplose. Cosa vuol dire che esplode la bolla? Vuol dire che quando gli operatori si accorgono che il valore di borsa è andato talmente lontano rispetto al valore reale dei bilanci di quell'impresa, quindi del fatturato e soprattutto degli utili, e cominciano ad avere timori e cominciano a vendere, forse a quei titoli.
7: Però non trovano più nessuno che compra poi, no?
8: Ecco allora che la bolla rischia di, mentre ci vuole anni e anni per gonfiarsi, rischia poi di sgonfiarsi rapidamente. Ecco, facciamo il caso di SpaceX.
7: Sì.
8: Tutti hanno detto, la società di Elon Musk, no?
7: Sì.
8: Che nelle ultime settimane e mesi ha perso $1 trilione di valore di borsa. Ok? Bene, ma dobbiamo ricordare che SpaceX, come bilanci dell'azienda, non ha mai fatto grandi utili, ha fatto grandi fatturati, ma come utili, anzi spesso è stata anche in perdita, quindi il rapporto prezzo utile dell'azione è addirittura negativo. Ma se prendiamo l'utile previsto da SpaceX per il 2027, quindi non è sicuro, ma quello che prevede SpaceX nel 2027, e lo confrontiamo col prezzo di borsa anche sceso enormemente, il rapporto price earning di SpaceX è attorno a 1400, cioè se io compro un'azione di SpaceX oggi mi ci vogliono 1400 anni per recuperare quel prezzo dell'azione, e questo indicatore significa che da una parte ci sono i valori speculativi della borsa che non hanno niente a che vedere col valore reale di quella società quotata in borsa. Ecco il rischio. Quindi lo stesso ragionamento si applica all'intelligenza artificiale. È evidente che l'intelligenza artificiale è il dominus del XXI secolo.
5: Certo.
8: Entrerà e sta entrando dappertutto. Avrà risultati enormemente positivi anche nell'economia reale. Però se la speculazione finanziaria porta queste società a ricevere grandi investimenti che però poi non hanno a fronte degli utili almeno nei prossimi 5, 6, 10 anni, è evidentemente che quella è una bolla speculativa finanziaria. E se chi ha investito in borsa comincia ad avere timore che non recupererà il prezzo dell'azione pagata, comincerà a vendere ed ecco che si sgonfia.
5: Esatto.
8: Nella storia questo è successo varie volte, ovviamente in tempi radicalmente diversi. La prima grande bolla finanziaria esplose in Europa addirittura sulla quotazione del tulipano turco ad Amsterdam. Si scatenò una speculazione per cui il bulbo di tulipano turco aveva raggiunto un valore superiore a 4 palazzi del centro di Amsterdam.
5: Sì, sapevo che stava sui 4.000 fiorini, era una cosa, mi pare.
8: Esattamente, esattamente. E a metà del 1600, quando gli operatori si accorsero, ovviamente il valore del bulbo del tulipano crollò e così distrusse la ricchezza finanziaria di tutti coloro che ci avevano creduto e che avevano investito fior di milioni e milioni dell'epoca su quel settore. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale è una positività enorme per l'economia reale. Attenzione a non farne invece una pura speculazione finanziaria, quindi bolla che attrae grandi investimenti. Pare che l'economia americana si stia sostenendo in questi mesi, in questo anno e mezzo, solo con gli investimenti in intelligenza artificiale.
5: E certo, perché poi le grandi multinazionali sono americane.
8: Esatto.
5: Ecco, sull'intelligenza.
8: E tra l'altro anche i mercati finanziari.
5: Esatto.
8: È chiaro che se però non c'è un collegamento tra il valore di borsa speculativo finanziario e la realtà dei conti economici di quella stessa società, prima o poi gli operatori si accorgono e a quel punto il rischio che la bolla esploda è piuttosto importante.
5: Altra
8: bolla di cui pochi parlano, la bolla dell'immobiliare in Cina. La Cina ha fatto enormi investimenti nel settore dell'immobiliare, pensando di costruire grandi grattacieli da poi affittare agli uffici, alle multinazionali, come abitazioni, eccetera. E oggi però ci sono enormi valori immobiliari in Cina che non hanno riscontro perché nessuno li va ad affittare e quindi sono vuoti. E se dovesse esplodere la bolla immobiliare all'interno della Cina, questo sarebbe una deflagrazione non solo per la Cina, ma per tutto il resto dell'economia mondiale. In sostanza, lo ripeto da tanti anni, il mondo della globalizzazione da più di 20 anni vive senza governo. E il mondo dei mercati, in particolare i mercati finanziari, vive senza regole, senza un regolatore. Il combinato disposto di questi due elementi fa correre grandi rischi,
5: certo,
8: di esplosioni di bolle.
5: E allora, infatti, le dicevo in apertura di questa conferenza mondiale a Shanghai, perché è stata presentata da Monshot Tai, che è una startup cinese specializzato ovviamente in sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, il nuovo modello Kimi K3, insomma, io lo dico così come si legge, che pare essere simili o alla pari dei modelli di punta di Anthropic o OpenAI,
7: no? Sì. E ovviamente questo ha creato molti timori. Perché? Perché l'utilizzo di questo chimica K3 costerebbe molto meno, addirittura,
8: questo è il punto.
7: 100 cioè, volte meno rispetto agli utilizzi dei appunto antropiche.
8: Allora, se un'innovazione come l'intelligenza artificiale viene diffusa e la sua diffusione ha un costo relativamente basso, infinitamente piccolo, ecco allora che il valore gonfiato di quel titolo e di quell'azione è a fronte di un valore reale che è molto piccolo alla fine. Che sia molto piccolo è un vantaggio per l'economia reale perché può diffondersi più rapidamente, ma il valore finanziario che gli sta sopra, che magari è 400, 500, 600 volte più alto, è la classica bolla speculativa che rischia di esplodere.
7: Certo.
8: E ovviamente questo fa parte della battaglia tra la Cina e gli Stati Uniti, sul dominio dell'intelligenza artificiale, perché se l'intelligenza artificiale produce imprese che fanno profitti oltre che fatturato, e allora quei profitti sostengono il valore dell'azione quotato in borsa. Ma se quella tipologia di intelligenza artificiale può essere venduta a un costo, come detto, 10, 20, 30, 40 volte più basso rispetto a quello che c'è in giro nel mercato mondiale, e beh, certo che il valore di tutte le imprese che operano in questo settore dell'intelligenza artificiale viene messo in profonda discussione.
7: È certo. E chissà la Silicon Valley, non ci pensiamo perché potrebbe essere veramente un grosso problema.
8: Esattamente questo, ma ecco. Un altro elemento che è determinante è che in questo settore, come sempre succede nell'innovazione tecnologica, ce lo ha insegnato quel grande maestro di economia che è Paolo Silo Slabini, 70 anni fa, a metà degli anni 50, ha scritto un libro che meriterebbe non uno ma tre Nobel, che si chiama Oligopolio e Progresso Tecnico, facendo vedere già negli anni 50 che il futuro sarebbe stato guidato dal progresso tecnologico e quindi la competitività era una competitività di tecnologie, ma che per la natura delle tecnologie si sarebbero formati oligopoli concentrati di pochi operatori che avrebbero dominato i mercati. Ora, se in questo mercato si crea una forte competitività tra Stati Uniti e Cina, con la Cina che è in grado di offrire gli stessi prodotti a prezzi 30 volte, 40 volte più bassi, beh, è chiaro che anche l'oligopolio delle multinazionali americane
7: e viene meno, certo.
8: Mostrarsi estremamente fragile.
7: Allora,
8: e i dati che ho dato su SpaceX
7: devono
8: far riflettere molti operatori, oltre che l'opinione pubblica, perché quando, ripeto, il rapporto fra prezzo e utili dell'azienda arriva addirittura ad essere attorno a 1000, ecco, quando pochi decenni fa se arrivava a 10 era già un segnale di pericolo, ma se quello arriva a 1000, ripeto ancora, per assurdo significa che occorrono 1000 anni di utili di SpaceX per ripagarsi del prezzo dell'azione comprata oggi.
7: E quindi mi faccia capire, sono proprio speculazioni spregiudicate, cioè non ci sono delle regole, lei mi ha fatto quella del 3-4, quella del 10, cioè non
8: senza governo,
7: uno può andare…
8: I mercati finanziari sono senza regole, cioè esiste una SEC internazionale che segnala se la quotazione in borsa di un'azione eccede la ragionevolezza dei conti economici? No. Nelle singole come si dice consob nazionali ogni tanto sentiamo dire quel titolo è stato bloccato per eccesso di rialzo,
7: sì,
8: quell'altro è stato bloccato per eccesso di ribasso, cioè l'autorità di controllo della borsa cerca di mettere dei paletti alle oscillazioni in su e giù dei titoli, ma in questo caso di multinazionali, internazionali, senza controllo di nessuna SEC o Consob del mondo, e quei titoli vanno ad esplodere, tutti sono attirati da questo possibile guadagno finanziario, perché è chiaro che se io compro un'azione SpaceX a 100 e dopo un anno quella va a 300, io la rivendo, ho guadagnato, ma è un guadagno finanziario che non ha la base, l'utile vero della società SpaceX registrato nel bilancio e presentato come risultato di esercizio. Sono tutte ipotesi su fantasmagorici utili previsti per i decenni futuri che vengono attualizzati ad oggi e fanno il prezzo dell'azione oggi.
7: Certo, è chiaro, è chiarissimo, professore. Allora, senta,
8: è che purtroppo molti operatori si sono abituati a questo tipo di giochetto con i fantomatici Bitcoin, che sono stati presentati all'inizio come fossero monete alternative. Ora, è evidente che non sono affatto monete, sono mercati speculativi che vanno su e giù come le montagne russe e attirano, devo dire, un po' i gonzi. Perché? Perché se io vedo che il Bitcoin valeva $20,000, poi è andato a 60,000, poi è andato a 100,000, è chiaro che chi l'ha comprato a 20,000 l'ha venduto a 100,000
7: allora, e ci ha guadagnato parecchio, certo.
8: Ma chi l'ha comprato a 100,000 e oggi sta a 70,000 ha perso un terzo del valore capitale dell'investimento.
7: Senta, volevo tornare un attimo sulla questione energetica. So che ne abbiamo parlato tantissime volte, perché, come sa, è ripresa la guerra, insomma, perché oggi è stata stanotte è stata la nona di attacchi degli Stati Uniti all'Iran.
8: Per un attimo, Sonia,
7: sì.
8: Su questo punto della crisi energetica, preciso ancora una volta la mia opinione.
7: Sì.
8: La crisi energetica origina largamente da un peccato originale. Il mio vecchio maestro Franco Modigliani avrebbe detto un errore madornale, che è stato quello di legare i prezzi dell'energia a indicatori speculativi finanziari su mercati fantomatici come il TTF di Londra per il gas e anche in parte il Brent per il petrolio europeo.
7: Sì.
8: Ora, questi sono mercati speculativi nei quali vengono fissati i prezzi senza dire le quantità scambiate, che sono infime, però noi abbiamo consentito in tutta Europa, Italia compresa, che quei picchi di prezzi speculativi finanziari venissero immediatamente inseriti a base per il prezzo della bolletta e nelle pompe di benzina.
7: Ecco, certo.
8: Questa è la crisi energetica. Cioè inserire mercati finanziari speculativi che vanno su e giù come le montagne russe dentro un argomento, una colonna portante di tutte le economie, in particolare di quella europea, che è l'energia, gas, carburanti e così via. Per di più, facendo aumentare anche i prezzi parametrati dell'energia prodotta con le fonti alternative, che non usano né gas, né gasolio, né petrolio.
7: Certo, certo. Lo so, perché giustamente, insomma, l'abbiamo detto, penso, non so, almeno un migliaio di volte, o forse l'abbiamo detto 587 volte, insomma, ogni puntata.
8: Cinque anni fa abbiamo cominciato a sollevare questo argomento in questa nostra rubrica, devo dire con un silenzio assordante attorno su questo tema.
7: Infatti era perché stamattina ho visto appunto il gas in apertura a intorno a 60 euro al megawattora.
8: Il TTF di Amsterdam.
7: Certo, il TTF di Amsterdam, certo, al megawattora. E ho visto che i prezzi del benzina e diesel, insomma, sono sopra i 2 euro. E non mi sembra, poi guardi, non lo so, tutto è possibile, ne abbiamo parlato tante volte, non mi sembra di vedere, almeno al momento, una soluzione a breve termine di quello che sta succedendo. Cioè, alla fine, come ci siamo detti tante volte, che il Presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto trovare un modo per uscirne, siamo a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, insomma, perché anche ovviamente anche negli Stati Uniti sono aumentati i costi, i prezzi della benzina, eccetera.
8: Purtroppo la crisi di Hormuz continua, lo stretto di Hormuz è bloccato e quindi tutti i ragionamenti che ci siamo fatti in queste settimane e mesi continuano ad essere ultra che validi da questo punto di vista.
7: Appunto, però, insomma, io mi chiedo, non lo so, quanto squilibrio potrebbe portare ancora, o a

0: mesi, e intanto nella giornata di ieri, anche qua no, ne abbiamo parlato molte volte, sono passati 4 navi, cioè voglio dire.
1: Quando normalmente ne passavano 120.
0: Ecco.
1: Ecco, cioè questa è la... per questo dico Hormuz è chiuso di fatto. Ma questo mi fa tornare alla mente un episodio fondamentale della storia economica e industriale italiana, quando circa 70 anni fa l'allora presidente dell'ENI Enrico Mattei ebbe un incontro molto riservato a Londra con l'allora amministratore delegato della potentissima Esso americana, la Standard Oil. Come risulta dai documenti che poi sono usciti, l'amministratore della Esso disse molto piattamente ad Enrico Mattei: entrate come ENI nel gruppo delle sette sorelle, così tutti insieme guadagniamo molto di più dal petrolio e anche la sua società potrà fare utili fantasmagorici. Mattei rispose così: la mia missione è quella di portare l'energia al più basso prezzo possibile all'economia italiana, con un vincolo di un solido bilancio dell'ENI. Quindi il mio obiettivo non è fare mirabolanti profitti dell'ENI, ma è fare il bene dell'economia italiana con costo dell'energia il più basso possibile, salvaguardando ovviamente la solidità dei conti e dei profitti dell'ENI. Lì ci fu la rottura e forse lì Mattei segnò il proprio destino.
0: Mi ha fatto un esempio importante, mi ha raccontato un episodio veramente importante.
1: Però, questa è la storia del paese. Aggiungo anche che l'anno successivo Enrico Mattei annunciò al consiglio di amministrazione dell'ENI l'obiettivo di fare dell'ENI la più grande compagnia di energia nucleare in Europa e quindi lui stesso guidare la transizione dagli idrocarburi, dove l'ENI era molto importante, verso l'energia nucleare, e credo che anche questa affermazione contribuì a segnare il suo destino. E non a caso da quell'epoca ad oggi chiunque abbia toccato il tema nucleare in Italia ci è rimasto fulminato. Basti ricordare il caso Ippolito.
0: Certo.
1: Le nuove generazioni non sanno chi sono, ma la mia generazione lo ricorda benissimo. E da quel momento noi che eravamo all'avanguardia in Europa nel settore dell'energia nucleare, abbiamo poi con il referendum dismesso il tutto e nel frattempo la Francia costruiva 62 centrali nucleari, quelle che attualmente in funzione e attraverso le quali ci vende a noi l'energia elettrica,
0: certo,
1: perché noi consumiamo energia elettrica nucleare,
0: certo.
1: Non la produciamo, ma la consumiamo, e la consumiamo comprandola dalla Francia a un prezzo doppio. Questa è la realtà dei dati oggettivi. Ecco perché quando sento dire crisi energetica, beh, francamente…
0: Lei viene l'orticaria, lei.
1: Nel merito… E capire che cos'è sta crisi energetica, perché non è una crisi di quantità, l'energia in quantità c'è, è una crisi di prezzi, e se la crisi di prezzi dipende da oligopoli concentrati e da regole fantasmagoriche come quella di agganciare a mercati speculativi e finanziari le bollette dell'acqua, della luce, del gas e i prezzi alla pompa degli idrocarburi, beh, francamente ce la siamo costruita con le nostre mani questa crisi energetica.
0: Le devo dire che molte volte mi domando perché, quando sento e mi capita di ascoltare analisti o leggere articoli sull'energia, questo tema che lei pone non c'è mai.
1: Infatti ho detto già.
0: Del silenzio, no?
1: Negli ultimi 5 anni circondato da un silenzio assordante. Ora, è possibile che io sbagli, nel dire queste cose da 5 anni, è possibile che nel mio ragionamento ci sia

0: errori, gradirei che me lo spiegassero dove sta l'errore di questo ragionamento. Il silenzio è già una risposta.
1: Ah, certo. Il silenzio è ovviamente una risposta, però meglio sentirselo dire, no? No?
0: No, il silenzio è una risposta in positivo dal mio punto di vista, nel senso che forse il silenzio è frutto del fatto che, non avendo argomenti da dibattere ai ragionamenti che ci stiamo facendo da anni in questa nostra rubrica, allora si preferisce non parlare e silenziare tutto l'argomento.
2: Che ci abbiamo
1: sì,
2: dopo?
1: Certo, è chiaro, però se è... voglio dire, se è un argomento che comunque potrebbe essere tranquillamente dibattuto, no? Perché insomma, no?
0: Per ora siamo solo una goccia che forse piano piano scava la pietra, come dicevano i latini.
1: E speriamo.
0: E noi continuiamo a far scendere queste gocce sulla pietra.
1: Certo, e speriamo. Grazie, professore. Ci fermiamo
0: e buon lavoro.
1: Grazie a Mario Baldassarri, Economia Reale, scusi. Capire per conoscere finisce qua. Ci sentiamo la prossima settimana.
0: Buon lavoro.
1: A lei.
2: 18:38 minuti, Radio Radicale, e questo era il professor Mario Baldassarri nella rubrica Capire per conoscere a cura della nostra Sonia Martina. Noi proseguiamo ancora con l'economia, il mondo a pezzi, a cura di Adia Pagliarulo con il professor Paolo Guerrieri.
3: Questa è Radio Radicale ed è il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri, autore di Europa Sovrana insieme a Piercarlo Padoan e docente di economia a Sciences Po a Parigi. Allora, parliamo dell'incontro che si è tenuto in Germania la scorsa settimana tra il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Hanno messo a punto in questo incontro l'hanno definita una roadmap, diciamo, per sollecitare la Commissione europea a rispondere per arginare la Cina, una linea comune sulla Cina. Lei ci ha parlato tante volte degli effetti sul nostro continente, sull'economia del nostro continente, di una sovracapacità cinese e il deficit commerciale che si è prodotto con effetti devastanti. Ma insomma, è emersa questa linea, questa strategia comune. C'è stato un allineamento con la Germania, non era così scontato, non era così fino a poco tempo fa. Allora, cosa sta succedendo?
4: Credo che proprio questo allineamento, come giustamente lo ha definito, alle posizioni francesi, comunque diciamo un deciso spostamento verso una linea, come dire, di contrapposizione dura da parte europea, poi, perché naturalmente qui si invoca il fatto che poi sia l'Europa a assumere certe posizioni nei confronti della Cina, secondo me è il chiaro segnale di soprattutto un fasto, cioè che le esportazioni massicce della Cina non sono semplicemente esportazioni di merci, sono diventate ormai da tempo esportazioni degli squilibri, diciamo così, interni alla Cina, nel senso che la Cina sta riversando sul resto del mondo le sue contraddizioni interne, e a questo punto l'Europa sta rischiando sempre di più di diventare una delle principali vittime, cioè uno dei principali mercati che sono chiamati ad assorbire questo eccesso di esportazioni cinesi. E questo naturalmente preoccupa, perché la situazione che si sta delineando in Cina, innanzitutto c'è un primo fatto che è quello di un rallentamento della crescita. Diciamo, si è scesi sotto il 5%, addirittura l'obiettivo ufficiale della crescita che si è dato il governo cinese è al di sotto del 5%, e questo naturalmente è il più basso obiettivo degli ultimi decenni, si potrebbe dire, ma addirittura la crescita che poi si sta verificando è scesa al di sotto di questo già modesto obiettivo. Quindi sono pressoché unanimi, diciamo, i consensi sul fatto che il Politburo cinese interverrà, e si pensa che interverrà già dai prossimi giorni o perlomeno entro la fine del mese con nuovi interventi di sostegno.
3: I sussidi, ecco, per appunto, sussidi che vengono contestati.
4: Sono interventi di sostegno, sono misure che cercano di rilanciare in qualche modo la crescita, perché la Cina ha bisogno, per non ultimo, diciamo, ragioni economico-sociali, di crescere almeno un po' di più di quello che sta facendo. Però quello che appunto si pensa è che queste misure non rappresenteranno, come dire, nessuna svolta nella politica economica cinese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ci si aspetta che la Cina continui a questo punto a preferire misure che stimolino l'offerta e la produzione, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, una serie di beni alta tecnologia con cui la Cina, diciamo, rispetto ai quali la Cina si sta da anni confrontando con gli Stati Uniti, piuttosto che misure che stimolino la domanda interna e i consumi interni. Noi l'abbiamo sottolineato più volte in queste nostre conversazioni, che in realtà questo è il problema della Cina oggi, cioè il fatto di avere una domanda interna, quindi consumi interni, che sono molto più bassi della media, diciamo, di un paese ormai a livelli avanzati qual è la Cina, che da qui nasce il fatto che, stimolando la produzione, in presenza di questa bassa domanda interna, si crea un eccesso di produzione di prodotti, e questo eccesso di prodotti viene riversato sul resto del mondo esportando a questo punto soprattutto verso i mercati naturalmente ricchi, e l'Europa è uno di questi. Però c'è una diciamo una novità importante che vale la pena di sottolineare: la composizione di questo export della Cina si è fortemente modificata in questi anni, nel senso che la Cina tradizionalmente, diciamo, è stata vista giustamente come, ma si definiva, la fabbrica del mondo, perché era specializzata nella produzione e esportazione di beni finali di consumo, i mobili, gli elettrodomestici, i giocattoli, l'elettronica, tutto quello che abbiamo comprato, diciamo, a piene mani in questi anni, come prodotti. Se uno girava un telefonino, un qualunque oggetto, c'era questo Made in China, è scritto dappertutto. Bene, quello che sta avvenendo in realtà è che c'è un mutamento, chiamiamolo strutturale, per cui la Cina esporta sempre meno beni di consumo ed esporta sempre di più beni capitali, cioè beni di investimento, macchine per fabbricare beni, macchine per l'industria, robot, cioè componenti. Sono tutti beni capitali che vengono usati da altre economie per fabbricare poi beni manifatturieri, industriali, anche di beni finali di consumo.
3: E questo cosa comporta, dunque?
4: Beh, questo comporta che, per esempio, i dazi che gli Stati Uniti e Trump hanno messo verso la Cina dovevano in qualche modo eliminare o diminuire la centralità della Cina in queste famose catene produttive che esistono a livello internazionale. Quello che è avvenuto è che in realtà questa centralità non solo non è diminuita, è cambiata la posizione della Cina. Invece di esportare verso gli Stati Uniti beni di consumo, oggi la Cina esporta verso, soprattutto ad esempio, una serie di paesi asiatici, che sono la Thailandia, che sono il Vietnam, che sono la Malesia, beni per fabbricare beni di consumo, e questi li assemblano e esportano verso gli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista i paesi, ad esempio, del sud-est asiatico importano più componenti, più macchinari dalla Cina, assemblano i prodotti finali ed esportano verso gli Stati Uniti. Quindi quello che sta succedendo è che questi paesi stanno sostituendo la Cina come piattaforma di assemblaggio, ma continuano a dipendere, anzi dipendono ancora di più dalla Cina per beni fondamentali come sono le batterie, le componenti elettronici, le attrezzature industriali. Quindi è un cambiamento importante perché innanzitutto appunto non sta riducendo alcuna centralità della Cina, ma in secondo luogo sta dando alla Cina questa possibilità di spostarsi verso un tipo di produzioni che sono ancora più sono strategiche rispetto diciamo a quelle che erano le produzioni. Ora questo naturalmente riguarda questi paesi dell'Asia che poi ci stanno guadagnando perché naturalmente importano dei beni dalla Cina ma esportano massicciamente verso gli Stati Uniti, quindi si può dire che quest'area da questa ridefinizione di questa frammentazione, la si definisce, della produzione, ne stanno uscendo bene. Chi non ne sta uscendo bene poi è invece l'Europa, cioè siamo noi paesi europei, perché i paesi europei sono come stretti da una morsa doppia, possiamo dire, perché da un lato ci sono i dazi degli americani che riducono, limitano le esportazioni europee verso il mercato americano. Adesso, dopo una prima fiammata che poi era solo determinata dal fatto che gli importatori americani avevano anticipato questi dazi, e abbiamo avuto primi risultati molto negativi, sono scesi quasi del 30% le esportazioni europee verso il mercato americano. Quindi da un lato c'è questo e dall'altro ci sono questo aumento delle importazioni dalla Cina di a questo punto beni che sono in gran parte quei beni che ad esempio da sempre hanno rappresentato il made in Germany, cioè il cuore della specializzazione produttiva tedesca. E quindi da questo punto di vista non solo la Germania non riesce più a esportare verso la Cina un certo tipo di beni che ha esportato per decenni, perché la Cina aveva bisogno per produrre beni di consumo, ma addirittura adesso questo flusso si è invertito e ci sono le esportazioni della Cina verso l'Europa, in particolare verso la Germania.
3: Quindi per esempio macchinari industriali che tradizionalmente la Germania esportava alla Cina, tecnologie diciamo avanzate, e adesso non è più così, più le auto famose di fascia medio-alta diciamo.
4: Esatto, le esportazioni di auto sono un po' un laboratorio di quello che sta succedendo, perché le esportazioni europee di auto verso gli Stati Uniti diminuiscono, perché ci sono anche lì problemi, come sappiamo, relativi ai dazi. Quelle verso la Cina sono in diminuzione, perché a questo punto i cinesi le producono loro. E le importazioni europee di veicoli elettrici cinesi stanno invece aumentando fortemente. Pensi che per la prima volta, questo è il dato degli ultimi mesi, in Germania le auto importate dalla Cina superano quelle esportate verso la Cina. E questo è un dato che storicamente, come dire, segna un cambiamento d'epoca, diciamo, da questo punto di vista. Quindi in questo c'è questo dato di queste esportazioni cinesi preoccupa fortemente, perché dietro c'è questa ristrutturazione, riconfigurazione di produzioni e quindi di specializzazioni, per cui l'Europa rischia così praticamente di vedersi in mezzo a questa pressione che viene dalle tariffe americane da un lato, dalla nuova dimensione tecnologica dell'Asia dall'altro, e naturalmente sconta il fatto che la risposta, unica vera risposta, sarebbe quella di rilanciare la propria capacità industriale e tecnologica, sappiamo, con le cose che dobbiamo fare ma che poi richiedono tempo. Anche questa cosa, ed è giusto sottolinearlo, che si dice ma l'Europa sta rispondendo e soprattutto perché sta diversificando verso nuovi paesi, quindi con nuovi accordi commerciali, perché ne abbiamo anche parlato, no? Con l'India, con l'Indonesia, col Mercosur, però bisogna anche considerare che questa è una strategia necessaria, che assolutamente va perseguita, ma che richiede innanzitutto tempo per poter incidere. Gli Stati Uniti e la Cina, se andiamo a vedere, restano dei mercati e dei fornitori che sono troppo importanti oggi perché possano essere rapidamente sostituiti da questi nuovi mercati. Quindi il problema è a questo punto che questo commercio, diciamo, questi scambi per l'Europa continuano ad essere molto importanti. Naturalmente, se mettiamo insieme queste cose, cioè quello che sta succedendo, questo tipo di riconfigurazione, ma soprattutto il fatto che la Cina, nonostante questa, diciamo, forte riconversione, ha problemi comunque di crescita, perché naturalmente non è facilissimo sostituire quello che è stata una, diciamo, grande specializzazione di successo con queste nuove questi nuovi orientamenti. Quindi pensiamo che la Cina si appresta non a rilanciare capacità di assorbimento all'interno, ma ancora una volta capacità di produrre proprio in questi fondamentali segmenti, e allora si può capire perché io credo che il rischio ci sia e sia molto evidente di un confronto che sarà duro e anche difficile da gestire. Quindi qui ritorniamo alle cose che lei ha giustamente sintetizzato, cioè a questo ormai atteggiamento che si sta affermando in Europa, che bisogna fare qualcosa che non può essere, diciamo, come dire, quello che abbiamo fatto poi finora. Lo dice la Commissione europea, che in qualche modo ha preannunciato e sta in fondo negoziando un tentativo di strategia nei confronti nuovo della Cina, ma soprattutto questo incontro che lei ha sottolineato all'inizio tra il cancelliere Merz e il presidente Macron, che è stato rivelatore, perché a questo punto quelle che erano state da sempre forti titubanze, ma addirittura, diciamo, vere e proprie come dire, condizioni che hanno spingevano la Germania a non volere un atteggiamento poi di ostilità o comunque di confronto duro, sono cadute, stanno cadendo, perlomeno c'è ormai, si tocca con mano in Germania questi danni che stanno producendo queste esportazioni massicce da parte della Cina, cioè sono danni in termini di imprese che chiudono, certo, posti di lavoro che vengono distrutti, e a questo punto quindi questa nuova alleanza o comunque questa titubanza che viene meno da parte tedesca è in qualche modo rivelatore. Ora, non è che l'Europa non ha fatto niente, non è che l'Unione Europea è stata con le mani in mano, perché in realtà abbiamo visto, ci sono stati, per esempio, sono state prese dei dazi compensativi nei confronti delle auto, dei veicoli elettrici cinesi, che poi hanno influito poco, ma comunque
3: anche sull'acciaio, ricordo, anche sull'acciaio
4: esattamente. Adesso soprattutto c'è in discussione questo progetto di legge europeo, no, che è denominato questo Industrial Accelerator Act, questo, diciamo, misura di accelerazione della industrializzazione europea, che è un po' incentrato su questo made in EU, cioè come dire, fabbrichiamo in Europa, produciamo in Europa, che appunto vorrebbe in qualche modo introdurre dei requisiti di contenuto europeo delle produzioni, per esempio godere di certi sussidi, oppure di essere anche ammessi agli appalti pubblici per quanto riguarda l'Europa. Sono quindi misure che possono essere in qualche modo un salto di qualità.
3: Che non piacciono neanche agli Stati Uniti, immagino.
4: Non piacciono agli Stati Uniti, ma soprattutto non piacciono a Pechino, perché Pechino ha reagito con un atteggiamento, diciamo, molto duro, anche ha risposto, diciamo, che se l'Europa vuole lo scontro, si metta bene in testa che noi siamo pronti e siamo molto meglio organizzati di loro a reggerlo, cioè ha reagito senza, come si dice, mandarle a dire da questo punto di vista. E questo però, ecco, fa capire che, come dire, questa insistenza, perché poi di tutte queste cose si tratterà adesso di vedere anche questo nuovo progetto di legge europeo quanto e come riuscirà a tradursi, perché ora c'è il suo iter procedurale di approvazione. Però ecco, io credo che l'Europa sia ancora, come dire, su questo approccio di soluzione diplomatica, perché non per niente il provvedimento poi preso dalla Commissione è stato quello di istituire una specie di forum di consultazione tra Europa e commercio e investimenti, che è uno strumento di dialogo, diciamo, poi dei ministeri ministeriale sulle politiche commerciali e investimento. Ecco, siamo ancora a questo, diciamo, questo sia ancora la posizione dell'Europa. Il problema qual è? È che in realtà sono parecchie volte che l'Europa ha tentato in via diplomatica queste tensioni commerciali non è sortito molto, diciamo, anzi, diciamo che quello che è successo sono i dati che poi abbiamo commentato, cioè queste esportazioni cinesi che sono aumentate fortemente. Io credo che una svolta nel negoziato con la Cina non potrà avvenire se non di fronte a un atteggiamento nuovo europeo che metta sul tavolo, certo, incentivi che sono poi legati alla grande attrazione che il mercato europeo per la sua espansione, la sua ricchezza ha, ma soprattutto le famose misure di deterrenza, cioè quello di dire, beh, se non raggiungessimo un accordo noi siamo pronti a limitare l'accesso delle merci cinesi al mercato europeo. Questo rappresenterebbe in qualche maniera una svolta, cioè il fatto di far capire ai cinesi che a questo punto l'Europa, tra virgolette, fa sul serio. Il problema è che i cinesi sanno bene che per ora questo non avviene, e non so, diciamo, sembra poco, perché l'Europa è disunita, cioè al suo interno ci sono i paesi che temono ritorsioni cinesi, quelli che dipendono dagli investimenti, perché non ultima la Spagna si è diventata un paladino, diciamo, di certe posizioni di Pechino, perché sta ricevendo molti diciamo investimenti, e poi quelli che in qualche modo ancora vedono nel mercato cinese per le imprese. Quindi ci sono posizioni le più diverse, e questo in qualche modo rafforza questa posizione anche della Cina di sfidare, come dire, l'Europa. Ecco, si potrebbe dire, per concludere, che in realtà questo nuovo approccio è necessario, perché se non ci sarà, se continueremo questa, diciamo, per carità, una strada che comunque va percorsa, ma non può essere la sola strada del solo dialogo, ecco, allora quello che c'è da temere è che questa tendenza che i dati disponibili ci indicano, cioè questo ormai squilibrio per cui gran parte della produzione europea, poi in settori importanti, perché parliamo dell'automobile, parliamo delle macchine industriali, parliamo addirittura dei prodotti chimici, che sono diventati un'altra voce importante, beh, tutte queste produzioni, cuore dell'Europa industriale, rischiano di spostarsi o verso la Cina, o comunque di dipendere sempre più da forniture cinesi. Questa è la novità, come dire, che si sta imponendo attraverso questi nuovi, questo che sta avvenendo, e questo adesso vedremo se sarà sufficiente a modificare quella che è stata finora una posizione negoziale dell'Unione Europea, che non ha portato a risultati in qualche modo significativi.
3: Chiarissimo, grazie al professor Paolo Guerrieri. Il Mondo a Pezzi torna lunedì prossimo su Radio Radicale.
2: 19:01, Radio Radicale, questo era Il Mondo a Pezzi a cura di Ada Pagliarulo con il professor Paolo Guerrieri. Noi proseguiamo con la rubrica Economia e Lavoro a cura di Sonia Martina con il professor Tiziano Treu. Fra qualche istante Economia e Lavoro.
1: Economia e lavoro a cura del professor Tiziano Treo, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, e lo salutiamo e lo ringraziamo tra l'altro. Professore, eccoci qua.
5: Bene, buongiorno.
1: Sì.
5: Allora, oggi pensavo che, essendo finito il piano nazionale di ripresa
1: e resilienza,
5: ci sono, resilienza, ci sono un po' di scampoli, ma in sostanza si finisce una fase importante in cui, con tutti un po' di limiti, ma insomma l'economia italiana ha beneficiato di questo aiuto importantissimo, il maggiore di tutti gli stati europei, per sostenere la nostra economia e anche per rinnovarla con le riforme. E noi abbiamo svolto queste attività richieste in difficoltà, come abbiamo detto nel passato, ma insomma ormai è finita. Diciamo che si stanno facendo i bilanci, non li potremo fare completamente in modo rapido, perché ci sono appunto da fare delle riflessioni sulle conseguenze meno immediate, quindi lasciamo questo bilancio, lo faremo magari un po' più avanti. Insomma, adesso, finita questa fase, guardiamo avanti, siamo in piena estate, un caldo terribile tra l'altro, e pensiamo a cosa si deve fare alla ripresa, che è un periodo particolarmente complesso per tutto il mondo, no? Quello che abbiamo davanti.
1: Certo.
5: Nel caso nostro, ma anche gli altri paesi europei, è un periodo che di legislatura, il nostro l'anno prossimo, la Francia e la Germania di momenti simili, insomma, quindi è un momento in cui dovremmo fare qualche bilancio, naturalmente, ma soprattutto dire cosa facciamo nel caso italiano in questi mesi ultimi di governo. Penso che insomma questo governo andrà fino alla scadenza naturale, ma comunque forse così, che cosa si può fare tenendo conto di quello che abbiamo imparato anche appunto dal piano e dal contesto generale, e cerchiamo di vedere quali sono gli impegni più urgenti, non con la pretesa ovviamente di affrontare tutti i problemi storici dell'Italia di cui abbiamo parlato, ma insomma appunto facciamo una riflessione sulle cose più urgenti che si possono anche in parte affrontare nei prossimi mesi con degli interventi di ragionevole portata, ecco, sapendo che siamo in periodo preelettorale, ormai c'è tempo, poco tempo. La prima cosa che leggo anche dalle analisi degli economisti, la prima cosa urgente è di fare tutto in questo, ripeto, in questa contingenza, per sostenere la crescita, adesso che siamo senza le risorse del PNR, che ripeto ci hanno tenuto abbastanza bene, ecco, cioè un po' meno degli altri stati magari, ma insomma adesso l'urgenza è questo, tenendo conto, cosa che non si dice di solito, e mantenere questo livello, almeno questo livello, che non era, cioè, è fondamentale anche per l'occupazione, perché ormai l'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale ha sicuramente un impatto, sia sulla crescita sia sull'occupazione, e le due cose sono particolarmente legate, perché le analisi più recenti sia dell'OCSE sia anche di economisti italiani come Cipolletta dicono giustamente, sottolineano, ho avuto un andamento dell'occupazione quantitativamente abbastanza rilevante, poi la qualità sappiamo che non era proprio sempre perfetta, ma questo, se vogliamo che non crolli anche questo, ma duri in qualche modo, è fondamentale che si dia un impulso alla crescita per mantenerci almeno ai livelli nell'immediato passato, perché l'intelligenza artificiale ha due effetti che bisogna farli funzionare tutti e due, cioè può aiutare molto la crescita, lo dicono tutti in tutto il mondo, se viene incorporata bene nell'economia, non è un soprammobile, va messa dentro nel funzionamento delle imprese,
1: certo,
5: soprattutto delle imprese piccole, adesso ci ritornerà. E se questo l'effetto invece pure presente dell'intelligenza artificiale, che è di distruzione di alcuni tipi di lavoro, può essere compensato. Cioè, sappiamo tutti appunto che l'intelligenza artificiale cambierà il mix dei lavori, alcuni li elimina, però se c'è un buon utilizzo dell'intelligenza artificiale a fini di crescita nelle imprese, soprattutto nei settori innovativi, questo è l'effetto di compensato. Quindi questo è fondamentale, un uso sempre più ampio dell'intelligenza artificiale, e l'Italia è un pochettino indietro, non è rispetto all'Europa, no, lasciamo stare la Cina e gli Stati Uniti.
1: Beh, certo.
5: Ecco, quelli
1: ahimè,
5: fuori. No, soprattutto perché loro la costruiscono e la fanno l'intelligenza artificiale. Noi potremmo usarla bene, però, ecco, anche senza pretendere di farla noi, tra virgolette. Quindi metterci subito in modo da usare per il bene e anche per correggere i possibili difetti l'intelligenza artificiale nelle imprese. E tra l'altro io sto seguendo una ricerca, forse ne avevamo accennato, ma ne parleremo meglio, con alcuni campioni di imprese e come anche altri stanno facendo, per vedere come si usano effettivamente a questi fini. E l'intelligenza artificiale nelle imprese italiane medio-grandi sta andando benino, quindi grosso, come sappiamo, di estenderne l'utilizzo anche nelle imprese medio-piccole. E adesso dirò qualcosa di specifico su questo, perché ci sono anche degli articoli molto interessanti di analisi degli economisti italiani. Quindi allora la prima cosa è questa: uso di diffusione e uso dell'intelligenza artificiale per compensare gli effetti che avrà di distruzione di certi lavori con crescita in ma non solo in settori nuovi, non è che noi stiamo andando abbastanza forti anche nel settore spaziale, per esempio, ma non è che è solo su questo. L'intelligenza artificiale è utilizzabile per rivitalizzare anche e rendere più efficienti anche settori tradizionali, persino il turismo, ma l'industria ovviamente. Quindi questa è la prima cosa. Noi siamo in grado di farlo perché si vede che gradi sta funzionando, lo sappiamo, per fare un grosso sforzo perché questo sia utilizzato in modo più ampio anche nelle imprese medio-piccole. Qui in realtà non c'è un'azione, tutti lo dicono, no? Le piccole imprese, ma le piccole imprese non vanno solo aiutate nel senso di fargli gli sconti, vanno aiutate soprattutto a utilizzare queste cose qui. Leggendo commenti recenti, questa consapevolezza è molto presente, però bisogna poi trarne le conseguenze. Per esempio, una cosa che leggo che preoccupa, perché lo dicono tutti, è che il credito alle imprese, perché le imprese italiane hanno bisogno di credito per fare queste cose e ce n'è poco, anzi io leggo questi dati preoccupanti che negli ultimi tempi il credito, anche il credito piccolo, insomma, non è la sufficienza, si tende addirittura a ridursi. Ecco, questo è una prima urgenza, che non è che occorre fare delle grandi riforme, occorre che tutti si diano da fare, cominciare dalle banche e soprattutto che sia come minimo per questo utilizzo finalizzato che è fondamentale. In realtà ci sarebbe da fare anche di più, lo diciamo.
2: La trasmissione a cura dell'ASL,
5: aiutare l'impresa a diventare un po' più grandi. Discorso magari che dovremmo fare per la prossima legislatura, perché non è una cosa che si improvvisa, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, la prima cosa, accelerare la diffusione dell'intelligenza artificiale anche nelle piccole imprese, sostenendola con investimenti e con aiuto tecnico. Tra l'altro un po' di questo tipo di aiuto all'uso di intelligenza artificiale è stato fatto durante il PNR, quindi anche abbiamo imparato il mestiere, ecco, per esempio c'è Invitalia che fa, quindi sappiamo come farlo, bisogna farlo in particolare per quei settori in cui c'è grande bisogno, e ripeto, le banche dell'euro non devono far mancare il credito.
1: Mi faccio un esempio, scusi se la interrompo, di una piccola impresa, ne scelga una, perché lei insomma poi penso che ha girato come al solito, ha letto, ha visto.
5: No, ma ce ne sono tanti.
1: Come utilizza?
5: Abbiamo 3,5 milioni di piccole imprese. Quindi...
1: No, lo so, può utilizzare l'intelligenza artificiale?
5: Ma ormai, siccome la usano tutte le medio grandi e si sa come si fa, a seconda dei settori naturalmente, certo, diverso, certo. Quindi esiste, si sa per ciascuno dei settori, a seconda delle esigenze, l'uso dell'intelligenza artificiale sappiamo come può essere attivato. Per farlo adottare dalle piccole imprese occorre dargli i soldi,
1: certo,
5: come dicevo. Okay. E poi se è necessario dargli anche una consulenza tecnica. Siccome durante il PNR si è molto utilizzato questo per esempio per fare i progetti del PNR sull'intelligenza artificiale, io ho citato Invitalia, ma insomma anche il Ministero dell'Economia aveva fatto delle azioni tecniche di sostegno, quindi adesso che è finito il PNR si faccia un prolungamento, perché non è che occorre grandi investimenti, occorre però usare, finalizzare questi aiuti tecnici, perché questo know-how dell'uso dell'intelligenza artificiale si diffonda, e questo è un compito, che dare un po' di soldi dalle banche e fare questa assistenza tecnica. La seconda cosa, ne poi sono altre due, accelerare sulle rinnovabili, perché uno dei grandi pesi che noi abbiamo ancora, lo dicono tutti, questi, è il costo dell'energia. E purtroppo con tutte le guerre che ci sono in giro eccetera, non è che abbiamo davanti delle prospettive.
1: Al momento no, certo, direi proprio di no.
5: Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare, anche qui si sente l'esempio della Spagna, ma lo sappiamo, è accelerare sulle rinnovabili, lo sappiamo tutti, perché costano meno, perché possono sostituire progressivamente le altre fonti. È l'unico modo per non peggiorare la bolletta energetica, per mantenerla almeno così, possibilmente per migliorare lentamente. Si può fare, lo ha fatto la Spagna, lo sta facendo la Spagna, alcune regioni italiane stanno andando bene, però altre no, che mettono i bastoni fra le ruote agli investimenti rinnovabili, ci sono purtroppo procedure spesso complicate, insomma qui è fondamentale. Niente, seguire le buone pratiche. Terzo, questo è più complicato, perché anche qui abbiamo qualche esperienza dal PNR, no? Sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale sta facendo sviluppare certi settori e invece sta riducendo, ne sta riducendo altri, cioè ci sono settori che si restringono, che sono comprese alcune settori energivori, ma altri invece che si stanno sviluppando, ho fatto l'aerospazio, ma insomma anche tutto il settore green, anche qui ci sono articoli recenti non sospetti, insomma di autori assolutamente non sospetti, dico al di là delle storie, che magari dei tempi che possono essere stati troppo stretti all'inizio dell'impostazione europea, insomma, ma un'attività verso la transizione verde è fondamentale anche per creare occupazione, però appunto bisogna che si, oltre a non ostacolare questo, come ho detto, delle rinnovabili green, ma di avere dei piani che all'inizio del PNR sono stati abbozzati, perché migliaia di persone che sono sicuramente coinvolte nella riduzione delle attività di certo tipo di tradizionale possano essere aiutate a riconvertirsi in altre mansioni e in altri settori. C'è un'azione di molto precisa di riconversione professionale. Qualcosa si è cominciato a fare anche col fondo nuove competenze, eccetera, ma in sostanza è una cosa da mettere in atto subito. Anche qui si sa come fare, perché alcuni esempi sono stati fatti, ma va estesa e va mirata proprio a sostenere la riconversione professionale di quelle centinaia o migliaia di persone che saranno colpite dal loro tradizionali mestieri e dovranno acquisire competenze diverse, potenzialmente utilizzabili nelle stesse settori, nelle stesse imprese, ma anche in settori nuovi che si sviluppano via via nei prossimi anni, perché sta succedendo questo in tutta l'economia mondiale. Quindi sono tre cose che ho detto, però poi torneremo appunto. Certo. Le piccole imprese con l'intelligenza artificiale, che può sostenere quindi sia l'occupazione e sia la crescita. Secondo, accelerare le rinnovabili, che è l'unico modo per non peggiorare
1: il costo dell'energia, certo.
5: E terzo, sostenere con progetti mirati, alcuni li abbiamo già in pista, e i passaggi, la riconversione di quelle persone che sono coinvolti in mansioni e in settori che sono in corso di cambiamento profondo con l'intelligenza artificiale, in modo da apprezzarli per svolgere il loro lavoro in questi settori, in queste mansioni. È la grande operazione di politica del lavoro che bisogna fare. Quindi sono cose fattibili che si possono fare da domani mattina, in parte sono già iniziate, ma bisogna che si usi bene questi prossimi mesi e non diciamo che parliamo solo di leggi elettorali.
1: Certo, anzi.
5: Va bene.
1: Grazie.
5: Alla prossima.
1: Grazie a professor Tiziano Treo, buon lavoro.
5: Arrivederci a tutti.
2: 19:19 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Economia e Lavoro a cura di Sonia Martina con il professor Tiziano Treo. Prosegue il nostro pomeriggio, noi ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare la trasmissione a cura dell'ASBIS.
6: Ben ritrovati all'appuntamento con Alta Sostenibilità qui su Radio Radicale, è l'appuntamento settimanale con l'ASBIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è in collegamento a co-condurre questa puntata Ruggero Po, giornalista per parte ASBIS. Ben ritrovato Ruggero.
7: Buongiorno Valeria, molto piacere di ritrovarti.
6: E sono già collegati con noi, li ringrazio, il meteorologo e tecnico meteo e presidente di AMPRO, Pierluigi Randi. Ben ritrovato.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Grazie per essere con noi a Monica Frassoni, già europarlamentare dei Verdi, attuale presidente della European Alliance to Save Energy. Ben ritrovata.
9: Buon pomeriggio.
6: Apriamo questa puntata partendo un po' da quelli che sono i dati drammatici e le informazioni che abbiamo sull'estate in corso, che è già segnata da diverse settimane da un'escalation di ondate di calore, di eventi meteo che potrebbero essere estremi di qui a poco, che ormai non possono essere più, diciamo, liquidati come semplice cronaca meteorologica di stagione. Anche gli ultimi report europei ci disegnano, ci consegnano un'incidenza di vittime per colpi di calore, stress termico in costante aumento, e appunto di questo parleremo, e anche ovviamente di città, di territori, di messa in sicurezza del
7: certo.
6: Paese,
7: Ruggero. Sì, no, come stai dicendo tu, non possono essere liquidati come normali episodi di stagione, perché l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia in queste settimane, che sta investendo l'Europa in queste settimane, non è un incidente di percorso, ma è il segno più evidente del nuovo clima nel quale viviamo. Temperature da piena estate già in maggio, un giugno da record, notti tropicali sempre più frequenti che stanno trasformando in profondità il nostro modo di lavorare, come dicevi, il nostro modo di abitare le città e di prenderci cura della nostra salute. Quindi in questo scenario l'Europa si conferma il continente che si scalda più velocemente, con un caldo estremo che smette di essere un'emergenza, proteggersi e chi no. Ed è la vita quotidiana che cambia nei reparti ospedalieri, nei campi agricoli, negli uffici, sui mezzi pubblici, nelle case che non sono state pensate alle nostre latitudini per sopportare settimane di calore continuo. Quindi questa puntata di Alta Sostenibilità cercherà di vedere insieme cronaca, responsabilità, soluzioni e il tutto alla luce dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, perché gli obiettivi sulla salute, sulle città sostenibili, sull'energia, sulla lotta al cambiamento climatico ci offrono una bussola chiara, ma la distanza tra impegni dichiarati e politiche effettive è ancora grande. Quindi cerchiamo anche con Frazzoni, con Randi, e spero che arrivi in collegamento anche Alessandro Del Piano, che è segretario generale dell'autorità di bacino del Po. Con loro proviamo a capire che cosa ci sta dicendo la scienza, come si stanno attrezzando o non attrezzando le nostre città e quali scelte politiche sono indispensabili per vivere e non solo per sopravvivere nel nostro clima europeo. Voglio cominciare con Pierluigi Randi. Randi, di nuovo buongiorno. Gli studi di attribuzione, questa è la prima domanda, gli studi di attribuzione sul caldo di maggio e di giugno parlano di eventi quasi impossibili senza il contributo del cambiamento climatico di origine antropica. Che cosa significa questo in termini semplici per chi ci ascolta?
8: Beh, significa che le ondate di calore che abbiamo avuto tra la fine di maggio e il periodo attuale, perché sono ancora in corso, le avremmo avute anche nel lontano passato, ma con temperature molto più basse. L'anticiclone, il cosiddetto, il famoso anticiclone africano, è sempre esistito, è vero, oggi ci viene a trovare più spesso e si insedia anche per più giorni, ma oggi è in grado di portare temperature più elevate, perché sono cambiate le condizioni al contorno. O meglio, queste figure di alta pressione molto persistenti si manifestano in un clima che è più caldo rispetto a quello del passato, quindi sono in grado di portare temperature molto più elevate e per periodi molto più lunghi. Non è un caso che i record vengano continuamente battuti e aggiornati in tempi molto brevi. Tanto tempo fa, per superare un record di caldo, dovevamo aspettare molto tempo. Faccio un esempio: nel giugno 1935, quindi parliamo quasi di un secolo fa, ci fu un'ondata di caldo molto intensa, anche se fu molto più breve rispetto a quella del 2026, però fu intensa. Per averne una nuova, una successiva, di uguale intensità, dovemmo attendere 20 anni. E quella successiva, paragonabile come intensità, arrivò dopo altri 20 anni. Oggi invece ci ritroviamo che queste onde di calore, intense, persistenti e molto estese, le abbiamo con questa intensità a una cadenza che è biennale, quando va bene, oppure ce le abbiamo ormai in quasi tutte le stagioni estive. Questa è l'impronta del cambiamento climatico, quindi la maggiore frequenza e le stesse figure meteorologiche che c'erano 30, 40, 50 anni fa, oggi portano temperature molto più alte.
6: Con delle conseguenze già molto evidenti, anche secondo la cabina di regia interistituzionale del Ministero della Salute, che ha rilevato che nel solo mese di giugno 2026 c'è una mortalità in aumento del 3%, ovviamente soprattutto sulla popolazione anziana, quindi sta diventando anche una questione di numeri importanti.
8: Sì, assolutamente. Dobbiamo pensare che quando la temperatura dell'aria comincia a superare quella corporea, il nostro corpo comincia a soffrire. I valori di 39, 40, 41 gradi, le condizioni di disagio sono elevatissime, in particolare se questo caldo è anche umido, cioè di tipo afoso. Dobbiamo tenere conto del fatto che purtroppo la popolazione invecchia e quindi con l'invecchiamento della popolazione aumentano le fasce a rischio, di età a rischio, soprattutto sopra gli 80 anni, si è visto che il tasso di mortalità aumenta. Sopra gli 85 aumenta esponenzialmente. Grazie ai progressi della medicina e della tecnologia, oggi abbiamo un'aspettativa di vita molto maggiore rispetto al passato, però questo comporta il fatto che diventiamo più vulnerabili quando le condizioni ambientali cominciano a diventare estreme, come in questo caso. Quindi, oltre a problemi legati alla produttività agricola, all'approvvigionamento idrico, diventa anche un problema sanitario. E cioè, un po' come accade con il Covid, a determinate temperature, con determinate intensità delle onde di calore, cominciano a riempirsi i pronto soccorsi e gli ospedali.
7: Io volevo passare a Monica Frassoni, proprio tenendo questo punto, quello della sanità, anche perché oltre ai dati citati da Valeria Manieri, qualche settimana fa l'OMS ci ha detto che l'Europa non è pronta ad affrontare questo nuovo clima, con dati che appunto ci parlano di migliaia di morti in eccesso, ma di piani nazionali sul caldo ancora troppo poco. Come spiega Frassoni questo scarto fra consapevolezza e azione politica?
10: Ma dunque, prima di tutto mi faccia dire buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Mi faccia dire che su questo la situazione non è omogenea dappertutto e ci sono degli stati e anche delle città che ormai da anni lavorano su questo tema, quindi non possiamo dire fare di tutta erba un fascio. Purtroppo la situazione in Italia è senz'altro quella che lei ha appena detto, e io do due spiegazioni. La prima spiegazione è che un'azione efficace su questi temi non porta consenso politico e quindi la politica, che è già di per sé abbastanza eco-indifferente nel nostro paese, non sente il bisogno e la spinta da parte dell'opinione pubblica, tranne durante i periodi appunto del Fridays for Future, che in Italia è stato un movimento enorme ma che si è poi perso con il Covid, ma comunque non sente la necessità di agire in questo senso. Per di più, e questa è la seconda ragione, coloro che oggi non credono al cambiamento climatico sono sostanzialmente, se non proprio ecoscettici totali, agnostici e comunque non informati. E quindi chiaramente questo ha un impatto estremamente negativo, perché noi abbiamo una serie di persone totalmente incompetenti in posti chiave e dunque le misure che vengono prese non sono efficaci. Un esempio per tutti, il piano sull'adattamento, stato approvato nel 2023, che conteneva 300 misure, alcune delle quali assolutamente positive, ma non è stato né finanziato né funziona per tutta una serie di cavilli burocratici che hanno a che vedere con la relazione fra un osservatorio che è stato messo in funzione dopo anni di ritardo e un piano di adattamento che non può funzionare senza quell'osservatorio. Quindi veramente una situazione di trappola. La situazione invece in altri paesi membri è diversa e soprattutto in altre città.
6: Ecco, perché questo è
10: da Parigi.
6: Esatto, questo è un tema interessante, perché poi paradossalmente non solo i territori ma le città sparse per l'Europa, in Italia questo inizia a intravedersi solo adesso, in cui si inizia a parlare di riforestazione delle città, di depavimentazione, cioè di lasciare più suolo permeabile e non impermeabile con l'asfalto, per diciamo andare contro quelle isole di calore di cui si parla molto, no? Ci sono città, come diceva Frassoni, che si sono già attrezzate con i cosiddetti rifugi climatici, assistenza attiva, c'è Barcellona che ha esteso la sua rete a oltre 500 rifugi climatici diffusi capillarmente nel tessuto urbano, Parigi che appunto sta operando una serie di contromosse, oltre che un registro di monitoraggio e assistenza attiva per persone insomma disabili soli, anziani.
10: Sì, il problema, no? Però è che per fare questo c'è veramente
6: le foreste urbane, no?
10: Una mano molto ferma.
6: Esatto, prego.
10: Dicevo che per fare questo c'è bisogno di avere una mano molto ferma, nel senso che Parigi ha da anni ormai portato avanti delle politiche di riduzione drastica dell'automobile, incluso i posti di parcheggio, e noi siamo nella situazione nella quale stiamo spegnendo gli autovelox, e tutte le volte che c'è situazione nella quale si riducono i posti di parcheggio c'è una sollevazione generale e soprattutto da parte della politica, ma non solo. E quindi questo è veramente un problema, perché la depavimentazione, la questione delle scuole con dei cortili fatti di alberi, le piste ciclabili massicce, la riduzione delle auto, tutto questo ha un effetto estremamente importante per la creazione sulle isole di calore. Vienna, per esempio, ha fatto una serie di reti, una rete veramente capillare di cool street e fontane, e poi ha lavorato moltissimo sull'edilizia sociale. Sempre in Francia, anche se adesso questo è stato un po' ridimensionato, un elemento molto importante è stato che è stata approvata una legge nel 2023 o 22-23, prima ancora

0: Randi, l'Europa viene descritta come il continente che si scalda più rapidamente, Randi. Quali sono i fattori che la rendono così vulnerabile rispetto alle altre aree del mondo? Ma poi mi chiedo anche, ondata dopo ondata, noi ci stiamo abituando a numeri allarmi sempre più alti. Ho il sospetto che ci sia il rischio di una sorta di assuefazione sociale a rischio. Che cosa ne pensa, Randi?
1: Indubbiamente, per quanto concerne la prima domanda, la maggiore vulnerabilità dell'Europa e in particolare dell'area mediterranea dipende da modificazioni alla circolazione generale dell'atmosfera forzate dall'aumento delle temperature. In parole molto semplici, quando il clima era un po' meno caldo, le correnti medie avevano una forte componente occidentale, cioè da ovest verso est. E quindi questo, diciamo così, contribuiva a limare un pochino gli eccessi termici. Con l'aumento delle temperature, per molteplici fattori, stiamo andando verso un tipo di circolazione media che è più ondulata, cioè è più sud-nord-nord-sud. E quindi determinate figure come l'anticiclone subtropicale di tipo continentale, che è quello africano, quando si espande verso nord, tende a conquistare latitudini sempre più elevate e a persistere per molti giorni o addirittura per molte settimane. Sono quelle circolazioni che noi chiamiamo bloccate, circolazioni di blocco. Oggi sono molto più frequenti. Se ci troviamo sotto la cosiddetta cupola anticiclonica subtropicale, noi sperimentiamo le temperature altissime. Nei momenti in cui magari siamo in corrispondenza di un cavo, di una seccatura, di una goccia di aria fredda, possiamo sperimentare tempo molto instabile o anche molto piovoso. Non dimentichiamo che adesso siamo, specialmente per il nord Italia, siamo in condizioni di siccità piuttosto preoccupante, ma non dimentichiamo le alluvioni del 2023 e del 2024. Questi si chiamano colpi di frusta delle precipitazioni, cioè
2: Esatto.
1: il continuo e frequente tra periodi molto lunghi, poco piovosi, e brevi periodi eccessivamente
0: Sì.
1: piovosi. Si sta manifestando questo non soltanto nel Mediterraneo, ma direi sull'Europa centro-meridionale
0: Ecco.
1: quasi.
2: Nel frattempo ci ha raggiunto Alessandro Del Piano, direttore della pianificazione del territorio, della mobilità e del bacino del Po. Intanto ben trovato.
3: Grazie, scusate per essermi collegato solo adesso, ma avevo problemi di connessione.
0: Ecco, io scusa Valeria, volevo lasciare in stand-by la seconda domanda che avevo fatto a Randi, perché Randi in questo momento ha introdotto il tema della siccità, dei fiumi che stanno soffrendo, dei laghi che cosa lo diciamo a fare. E allora io vorrei introdurre subito Alessandro Del Piano, che è segretario generale dell'autorità di bacino del Po, per chiedere quanto la pianura padana, cuore agroalimentare d'Italia e fortemente dipendente dall'irrigazione, sia messa sotto pressione in questo momento e quindi quali pratiche urgenti di gestione dell'acqua devono essere introdotte?
3: Allora, la pianura padana, sì. La pianura padana è una situazione veramente difficile, ma soprattutto perché non viene compresa questa difficoltà a livello generale. Quando c'è la siccità, vabbè, abbiamo una particolare attenzione, ma il problema ormai è talmente ricorrente che non possiamo pensare di non affrontarlo in modo sistematico, in modo ordinario. In questo momento pensate che per fortuna c'è stato qualche temporale in queste ultime settimane. Ma hanno fatto poco, hanno cercato di evitare il tracollo verso cui stavamo andando, però siamo in una situazione estremamente critica. L'acqua disponibile nei grandi laghi si sta esaurendo. A Ponte Lagoscuro abbiamo praticamente la metà dell'acqua che dovrebbe esserci per evitare l'intrusione salina, che è quel grande danno che il sale del mare fa entrando nel Po all'agricoltura. E complessivamente abbiamo una condizione di hotspot climatico da una parte e di pressione antropica sotto più profili dall'altra, che porta la pianura padana ad essere una vera emergenza in Europa e in Italia in particolare. Tant'è vero che di siccità non si parla più, di altre parti d'Italia si parla di siccità in pianura padana.
2: Ecco, Ruggero, io volevo, non so se avevi un'altra domanda per Del Piano, perché poi l'altro colpo di frusta.

0: come lo chiamavamo poco fa, del periodo prolungato di siccità e ondato di calore, sono poi appunto le bombe d'acqua. Anche questo, diciamo, è
1: Sì.
0: qualcosa che ha interessato soprattutto territori come l'Emilia-Romagna.
1: No, io volevo a questo punto, sì, del piano ci ha fatto un quadro preciso di quello che sta succedendo per quanto riguarda i fiumi e i laghi, soprattutto tutto al nord, e volevo riprendere anche con Frassoni e con Randi il pericolo di assuefazione che noi oggi abbiamo a dare per scontato cose che non vanno date per scontate. E tornando a Del Piano e tornando anche all'Agenda 2030 e alla necessità di non creare disparità, vorrei fare questa domanda: non tutti Del Piano, i territori lungo il Po, hanno le stesse capacità di adattamento. C'è chi può investire in infrastrutture e c'è chi resta indietro. Come si evita che il nuovo clima trasformi la fascia padana in una linea di frattura sociale fra le aree protette e le aree più esposte?
2: Questa considerazione mi sembra particolarmente attenta e la condivido in pieno perché appunto il pericolo è proprio questo. Oltretutto si consideri che il sistema istituzionale, le competenze istituzionali oggi sono in mano alle regioni, per cui ci sono situazioni un po' paradossali, per cui la Regione Veneto 3 settimane fa ha dichiarato lo stato di emergenza perché voleva più acqua delle regioni a monte, quindi dal Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte. E c'è una specie di cascata al contrario, perché poi dopo qualche settimana il problema è stato verso la Lombardia, verso il Piemonte. Oggi il Piemonte chiede più acqua dalla Val d'Aosta. Insomma, siamo in una situazione un po' paradossale in cui, essendo l'acqua gestita dalle regioni, le regioni che si trovano a monte sono favorite rispetto a quelle che si trovano a valle, e già questa è una prima discriminazione. La seconda è quella relativa proprio all'importanza che noi diamo alle varie sofferenze che ci sono in questo momento. Dobbiamo purtroppo prendere atto che spesso il tema dell'agricoltura non ha l'importanza che deve avere. La produzione di cibo e la preservazione della principale risorsa, che è il suolo, risultano essere meno importanti rispetto ad altri impegni e investimenti. Noi invece abbiamo bisogno di mettere al centro, anzi in cima, cosa che mi permetto di dire l'Agenda 2030 non ha fatto, visto che l'avete citato. Io a questo punto esprimo un'opinione molto, molto critica nei confronti dell'Agenda 2030, perché è stata una sequenza di enunciazioni senza però determinare delle priorità. L'acqua, il suolo e l'aria sono 3 risorse fondamentali, prioritarie, essenziali perché noi si possa garantire le principali funzioni naturali e in particolare
1: Ecco,
2: quelle antropiche.
1: allora, rimanendo all'Agenda 2030, Monica Frassoni, l'obiettivo 13 chiede azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e questo tiene un po' tutti i discorsi che stiamo facendo. Dal suo punto di vista, dove stiamo facendo meglio e dove invece stiamo mancando clamorosamente il bersaglio?
3: Anche qui bisogna capire chi parliamo. Se stiamo parlando dell'Italia, ci sono sicuramente delle esperienze assolutamente virtuose. Parlavamo di acqua, quella è sicuramente un settore nel quale anche il PNRR ha cercato di intervenire, anche se con risorse decisamente insufficienti. Il problema però è che c'è una opposizione, diciamo così, da parte della politica e così, insomma, anche dell'amministrazione, eccetera, che non rendono molto difficile questo. Quindi io direi che dal punto di vista dell'energia, quindi la questione della diffusione delle rinnovabili, efficienza energetica anche, perché ci sono delle imprese molto importanti che sono europee, che spingono sull'efficienza energetica. Sicuramente ci sono dei economia circolare, l'Italia è fortissima in questo
0: Anche perché,
3: settore,
0: Frassoni,
3: senz'altro.
0: non abbiamo citato nella lista anche le ondate di calore e i relativi blackout che molte città italiane, anche importanti, hanno vissuto. Io ricordo recentemente a giugno Politecnico di Milano a secco di energia per un'ora e mezza, per un blackout, insomma.
3: Ma il problema è proprio quello, cioè nel senso che non c'è una capacità né volontà di anticipare queste cose, che si sanno perfettamente. Quindi noi penso che il problema più importante, a parte adesso questi aspetti positivi che ho citato, è la mancanza di pianificazione, perché non si considera che queste sono delle vere priorità e quindi si agisce sempre sull'emergenza. Ripeto, non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza che purtroppo per molti ha il fatto che queste cose sono percepite come qualcosa che non porta consenso e quindi sono considerate meno urgenti, anche perché sono più sul lungo periodo. Se io devo, per esempio, costruire una, togliere, depavimentare una piazza, io avrò l'incavolamento di tutti i vicini perché chiaramente ci sono dei lavori, eccetera, eccetera. Quindi anche su questo possiamo avere dei problemi di non capacità di comprensione. Quindi ci sarebbe un grande lavoro anche culturale da fare.
1: Sì, con queste cose è difficile, con queste cose.
3: Chi vince le elezioni non è sicuramente interessato a fare questo, però noi non disperiamo.
1: E conosciamo gli altri piani su cui si insegue il consenso. La stessa domanda sugli obiettivi centrati verso l'obiettivo 13 dell'Agenda 2030 e quelli invece clamorosamente bancati, la stessa domanda la vorrei fare a Pierluigi Randi.
4: Beh, io sono perfettamente in linea con quello che ha detto Monica. Cioè, è molto difficile anche, per esempio, mettere in atto le politiche che sono, o meglio, le azioni che sono emerse nelle varie COP, conferenze internazionali sul clima. Perché agire nella misura di un efficace adattamento, visto che ormai sulla mitigazione possiamo fare poco, la mitigazione vorrebbe dire contenere, ridurre le emissioni di gas otticamente attivi, o detti comunemente gas serra, ma qui si devono impegnare i grandi decisori politici che in questo periodo sono in tutt'altre cose indaffarati. E allora noi dobbiamo agire sull'adattamento, ma l'adattamento necessita di un'ottica sul lungo periodo. E anche le pratiche di adattamento richiedono decisioni o interventi il più delle volte impopolari. Il popolare per come noi siamo abituati a concepire la nostra società, che guarda al domani o al dopodomani, non sul lungo periodo. Noi siamo un po' cicale e poco formiche, perché i sacrifici che facciamo oggi, o meglio che dovremmo fare oggi, sarebbero molto inferiori a quelli che dovremmo fare tra 10, 15, 20 anni, se non adotteremo delle strategie di adattamento efficaci. È molto probabile, quindi è ovvio che qualche scontento lo creiamo, è ovvio che questo genera la paura di perdere consenso politico, che questo riguarda, secondo me, apro una brevissima parentesi, insomma, la paura di perdere consenso è a 360 gradi, insomma, qualunque forza politica ha il timore di perdere consenso. Ma qui, siccome stiamo andando verso l'emergenza climatica, non più, no? Siamo passati da cambiamento climatico a crisi climatica, adesso stiamo andando verso l'emergenza. Quindi abbiamo dei tempi strettissimi. Se avessimo cominciato a agire negli anni 90, ce la saremmo potuti prendere con più calma. Adesso abbiamo dei tempi strettissimi e dovremmo assumere delle decisioni altamente impopolari. Questo è veramente molto difficile, e lo è a maggior ragione nel nostro paese, dove queste pratiche, oppure pensiamo soltanto all'argomento in generale, il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico viene considerato come un aspetto ideologico. Faccio un esempio. Chi parla di cambiamento climatico e di riscaldamento globale, e lo fanno tutti gli scienziati del clima, automaticamente si viene classificati come persona di sinistra. Chi nega è persona di destra. Allora, qui contano i numeri, i dati. Servono i valori. Analizzare i dati e le serie storiche. Il riscaldamento globale non è né di destra né di sinistra, né di centro, né di sopra né di sotto. Noi dovremmo remare tutti quanti nella stessa direzione, perché c'è molta urgenza, e dobbiamo considerare il fatto che la comunità scientifica, intesa come scienziati del clima, ha già archiviato il dibattito 20 anni fa. Cioè non c'è più nessun dubbio sul fatto che la componente antropica sia non prevalente, straprevalente. Quindi siamo molto indietro, l'Italia è un paese che è rimasto più indietro di altri, nonostante ci siano stati comunque a livello però più regionale e locale che a livello di Stato.
0: Madrid, per esempio, è una città particolarmente calda della Spagna e stanno facendo una cintura praticamente tutto intorno alla città verde e questo dovrebbe abbattere di 2-3 gradi,
4: cioè, esatto, la temperatura. La chiave di volta sarà quella, perché... Certo, e poi con tutti i vantaggi che comporta la vegetazione, perché la vegetazione vuol dire anche evapotraspirazione, e anche questo ha un potere rinfrescante. Certo. Non si tratta solo di ombra, l'apparato radicale assorbe acqua, quindi quando abbiamo precipitazioni molto violente gli alberi ci danno una mano. È chiaro, le nostre città, è ovvio, ci dobbiamo vivere e lavorare, non le possiamo trasformare in una foresta equatoriale, ma dove è possibile, ed è possibile, dobbiamo cercare di renderle verdi.
2: Allora, io, se mi permettete, se ho ancora un minuto,
0: prego,
2: condivido
0: prego.
2: Quello che dicevano le colleghe e i colleghi, lo condivido molto, cioè l'emergenza la teniamo in considerazione, la pianificazione e la prevenzione no, è vero. L'adattamento lo dobbiamo fare, però io ho un timore, che non riusciamo a comprendere quanto sia fondamentale preservare i cicli esistenti, cioè noi abbiamo compromesso cicli naturali, biologici e risorse naturali per una parte consistente. Quelli che sono rimasti vanno preservati. Per cui se pensiamo di intervenire sotto il profilo solo, diciamo così, tecnologico, energetico, sbagliamo. Ciò che esiste ancora, i cicli naturali esistenti, le risorse naturali esistenti, il suolo esistente, l'acqua esistente vanno preservati. Vanno preservati come una grandissima nostra risorsa, la più importante delle risorse del pianeta. Quanto suolo abbiamo in pianura padana? Bene, quello va preservato. Quanta acqua abbiamo in pianura padana? Bene, quella va preservata, perché noi stiamo perdendo suolo e acqua a volontà.
0: E questo, insomma, mi sembra una giusta. Una giusta chiusura. Grazie ad Alessandro Del Piano, grazie a Randi e Monica Frassoni per essere stati con noi, grazie al co-conduttore,
3: grazie a voi,
0: amico e compagno di questa puntata, di altre puntate, Ruggero Po, per questa puntata di...
1: Grazie a te Valeria, ci sentiamo spesso quest'estate.
0: Esatto, grazie a voi che ci ascoltate, grazie a Radio Radicale e all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questa era Alta Sostenibilità, alla prossima.
5: Radio Radicale, le 19:50 minuti, questa è la trasmissione a cura dell'ASVIS, Valeria Manieri, e adesso parliamo di Russia, della propaganda russa in Italia, con una conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma a cui sono intervenuti il segretario di azione Carlo Calenda, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, fondatrice di Spazio Pubblico, per illustrare la proposta di legge Stop alla propaganda russa in Italia, tra gli interventi anche quelli della deputata di azione Federica Onori e del senatore di azione Marco Lombardo.
6: Grazie per essere qui numerosissimi in una giornata caldissima. Fatemi subito ringraziare i relatori di oggi, segretario nazionale di azione Carlo Calenda, senatore di azione Marco Lombardo, vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, Federica Valcauda, Europa Radicale. Oggi siamo qui per passare dalla denuncia, dalla lamentela se volete, alla proposta. Presentiamo una proposta di legge molto essenziale, molto semplice se volete, anche molto ragionevole e logica, quantomeno dal nostro punto di vista, che va a riempire un vuoto, quella vulnus dell'applicazione del regolamento 833 del 2014 per come modificato dal regolamento del 2022, che parla delle sanzioni a quegli organi di propaganda russa che sono presenti sul territorio dell'Unione Europea e che in quanto organi di propaganda del Cremlino che portano avanti una narrazione che giustifica il reato di aggressione all'Ucraina sono stati già nel marzo 2022 oggetto di attenzione in termini restrittivi, per cui esistono delle sanzioni che non permettono la diffusione di questi contenuti attraverso una decisione prima e un regolamento dopo che sono stati adottati dal Consiglio dell'Unione Europea. Bravi, grazie Carlo, che onore.
7: Una volta lo sapevo fare quando lavoravo in azienda, vedi che poi fai politica, quindi dov'è il...
6: Allora, di solito puntano verso lì, anche verso là.
7: Però non ci funziona. Ok, vai.
6: Benissimo. Quindi andiamo, come dicevo, a colmare un vuoto legislativo, o meglio, un vuoto di attuazione. Quindi la norma c'è, è un regolamento, come sappiamo il regolamento non avrebbe bisogno di un recepimento da parte degli stati membri, ma serve un enforcement, serve applicare questo regolamento. Vuoi un attimo tornare indietro? Giuro che sarò concisa, però per spiegare, quindi non è esattamente un vuoto di norma, è un vuoto di tutti quegli strumenti che permettono di attuare le norme che esistono. Se parliamo, come dicevo all'inizio, di sanzionare e bloccare la propaganda online e in TV, ma anche di vietare quegli eventi fisici in cui vengono proiettati i contenuti degli enti e organismi sanzionati. E quindi, diciamo, cerchiamo di fare questa operazione chiaramente nell'ambito dei diritti fondamentali per come vengono garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E quindi questo tipo di proposta di legge è assolutamente in linea con le garanzie di libertà di informazione e di critica.
7: Grazie mille. Marco, io credo che noi abbiamo provato a mappare gli eventi, volevo dare solamente questo dato qua. Abbiamo avuto quest'anno, se non mi sbaglio, sì esattamente, fino a quasi 200 eventi realizzati in violazione della normativa europea. E questo perché, pensate agli eventi con Russia Today, eccetera, perché non esiste chi deve fare l'enforcement, cioè non è indicato chi deve vietare quell'evento. Allora, poi io lascerò la parola a Pina, a Marco, a Federica, cioè a tutte persone che hanno lavorato su questo. Noi stiamo cercando di costruire in Italia trasversalmente un gruppo di difesa dalle interferenze internazionali, perché guardate, le prossime elezioni saranno elezioni infettate dalla Russia, dagli Stati Uniti, abbiamo visto le dichiarazioni di Elon Musk, infettate dalla Cina tramite TikTok. Noi non possiamo restare in questo limbo, e questo è solamente un passo di quello che dobbiamo fare. Marco Lombardo ha presentato insieme a me una norma che si chiama Scudo Democratico, che serve a verificare e rendere pubbliche tutte le influenze nascoste, quindi non manifeste come queste, ma nascoste, che hanno determinato per esempio l'annullamento in Romania delle elezioni. Noi dobbiamo costruire il più trasversalmente possibile, e in Europa lo stiamo facendo ovviamente con Pina, e in Italia dobbiamo farlo, e vedo qui tante persone che fanno debugging alla propaganda russa, Nona e tante altre persone. Noi dobbiamo costruire un meccanismo per il quale respingiamo queste interferenze, altrimenti le elezioni italiane saranno falsate, perché Mosca avrà tutto l'interesse nel sostenere, per essere molto chiari, Vannacci, la Lega, il Movimento 5 Stelle e i nascenti movimenti di Dorsi e di Battista e compagni. E questo non è più accettabile. Quindi, insieme a questa norma che è dovuta, perché è semplicemente l'applicazione di un regolamento europeo, quello che chiediamo al governo Meloni è di immediatamente iniziare a discutere e approvare uno scudo democratico, altrimenti le prossime elezioni, lo ripeto nei termini più brutali possibili, saranno falsate. Falsate. I russi hanno 3 miliardi per la propaganda internazionale. Capite bene che se noi a questo non diamo un limite, le democrazie rischiano di crollare. Oggi abbiamo avuto la testimonianza della intromissione di un tecnocapitalista americano, Elon Musk, in una vicenda di cronaca. Non è casuale, il loro interesse è coincidente con quello russo, vogliono che l'Unione Europea si dissolva, e quindi il nostro richiamo di oggi non è solo su questa proposta di legge, ma sul costruire un meccanismo di difesa delle democrazie che è necessario e urgente. Allora io chiederei a Marco di darci due informazioni in più, poi Pina chiude i lavori anche essendo vicepresidente del Parlamento europeo e avendo, sì, Marco, sì sì, certo.
8: Grazie Carlo, grazie Federica, grazie a tutti, ma io farò proprio dei flash molto telegrafici. Russia Today è illegale non perché lo diciamo noi qui, ma perché lo dice un regolamento europeo. E un regolamento europeo è legge, non è un atto amministrativo. L'Italia è inadempiente rispetto alla normativa europea perché non aveva fino ad oggi individuato l'autorità competente. Noi con questa legge diciamo che l'autorità competente è la prefettura, territorialmente competente, che non deve solo informare gli organizzatori, ma non deve consentire lo svolgimento di atti illegali. Direi che è di una chiarezza adamantina la nostra proposta, è anche molto semplice, con una postilla giuridica e una politica. Quella giuridica: l'Italia già oggi è inadempiente, quindi è passibile di essere sottoposta a procedura di infrazione. E una sentenza della Corte di Giustizia di 2 settimane fa ha dichiarato che anche contenuti promossi da enti illegali che vengono divulgati a titolo gratuito sono comunque vietati. Quindi non c'entra quanto tempo sta un contenuto, non c'entra se una piattaforma la condivide per motivi economici oppure no, perché questi si chiamano siti specchietti, che non fanno altro che far parte di una rete comune della propaganda. Quindi ad oggi noi stiamo dicendo al governo, stiamo dicendo al Parlamento che non ci sono più alibi. La norma europea esiste, la nostra proposta individua l'autorità territorialmente competente, perché guardate che se non lo facciamo noi saranno i giudici nazionali a dover applicare il regolamento e disapplicare la norma nazionale, con una disparità da territorio a territorio e dei contrasti diciamo che non sarebbero difficilmente risolvibili. Quindi noi diciamo che la responsabilità è politica e stiamo dicendo non solo qual è il problema, ma qual è la soluzione al problema, e su questo staniamo tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione a promuovere la nostra proposta di legge.
5: Federica.
9: Da 2 anni con Europa Radicale mappiamo tutti gli eventi di Russia Today. Ovviamente l'accusa che ci viene fatta è quella di essere dei censori, credo che sia un'accusa che viene fatta a tutto questo tavolo. Dobbiamo ricordare che Russia Today è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media, che negli ultimi anni ha incrementato notevolmente la sua potenza economica per fare disinformazione all'estero, e dobbiamo ricordare che questi fondi economici arrivano e provengono da una dittatura che da anni uccide e invade paesi altrui. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è relativo, insomma, alla rete. Abbiamo alcuni giornalisti, faccio un nome, Vincenzo Lorusso, che tra l'altro gestisce anche delle pagine Telegram di Russia Today, che al momento è direttamente stipendiato da Russia Today, e voglio fare anche i nomi di alcune tra le associazioni che abbiamo mappato, che hanno aiutato Russia Today nei documentari che abbiamo visto svolgersi in Italia, e sono Rifondazione Comunista, Partito Comunista, Rinascita Popolare, Costituente Comunista, Giovani Comunisti di Tivoli, Movimento Rinascita Comunista, Partito dei Comitati d'Appoggio alla Resistenza per il Comunismo. Quindi, esatto, quindi diciamo questo è il fulcro di chi difende ancora l'Unione Sovietica pre 1989. Finisco e concludo dicendo che in questi giorni il nostro intervento si è spostato verso degli esposti. Marco Setaccioli ha iniziato a mandare degli esposti alle procure di Bologna, Roma e Torino, dove si sono verificati appunto questi eventi, per chiedere l'attivazione dell'articolo 275 bis del codice penale, articolo che punisce e sanziona chi sostanzialmente viola le misure europee. Quindi in questo modo cerchiamo di porre l'attenzione anche a livello giuridico a chi ne ha competenza.
7: Pina.
10: Tanto grazie, grazie a Carlo, grazie a Federica, grazie a Matteo Righetti, che è appunto firmatario della proposta di legge, a Marco per il lavoro prezioso che fa ogni giorno insieme anche a Federica per la difesa democratica appunto del nostro paese. Io sono molto contenta di questa conferenza stampa e di questo dibattito. Perché? Perché finalmente le cose che diciamo, no, e che sono persino banali dette a Bruxelles atterrano finalmente nel dibattito pubblico italiano. Ed è una notizia importante, perché ha ragione Federica quando ci ricorda che in Italia esiste colpevolmente un vuoto normativo che ha impedito ai nostri prefetti, alle nostre forze dell'ordine, alle nostre questure di agire. Perché guardate, su circa 205 violazioni censite, qua fatemi dire un grazie enorme a Europa Radicale per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno, l'88,3 dei tentativi di disinformazione ha colpito il territorio italiano. E questo non sarebbe possibile in nessun altro paese europeo. E questa cosa noi la dobbiamo dire con grande chiarezza, perché gli altri paesi europei che cosa hanno fatto? Hanno costruito una cornice normativa nazionale che ha reso possibile l'applicazione delle sanzioni. In Italia questa cosa non è stata fatta, e quando noi, da volontari, da attivisti, da difensori della libertà e della democrazia, fatemelo dire così, abbiamo, ci siamo presi in carico la necessità di andare a, come dire, segnalare, no, gli eventi di disinformazione, gli eventi di Russia Today, tutto veniva sempre lasciato alla buona volontà dei questori o dei prefetti, che in qualche caso appunto hanno agito, in altri casi no. E in altri casi no, perché era tutto lasciato ad una vaghezza, diciamo così, che non è accettabile per un paese civile, soprattutto in presenza di un conflitto che ci riguarda, di un conflitto che utilizza la disinformazione come infrastruttura operativa. Io su questo vorrei, guardate, essere chiara. Perché quello che per noi a Bruxelles, Carlo, sembra scontato, cioè ripetere che il conflitto, i conflitti oggi si combattono anche attraverso la guerra ibrida. Che cos'è la guerra ibrida? Non è soltanto il cyber attacco, non è soltanto il sabotaggio dell'infrastruttura energetica, non è soltanto lo spionaggio, che badate, abbiamo visto e abbiamo le prove, avviene anche in Italia. Con traditori dello Stato che si prestano ad essere strumenti prezzolati di regimi autocratici, come appunto il regime di Vladimir Putin. Ma non avviene soltanto così, avviene anche attraverso il, come dire, il tentativo di condizionare le opinioni pubbliche, questo succede con la disinformazione, il tentativo di nascondere, non soltanto condizionare l'opinione pubblica immettendo, appunto saturando per esempio l'ambiente, come dire, online di contenuti falsi. E badate che questo poi ha dei riflessi anche offline, perché quando l'ambiente informativo viene saturato di informazioni false, badate che con l'intelligenza artificiale generativa quel contenuto falso poi passa molto spesso, ne abbiamo le prove, diventa, no, contenuto verosimile e poi spacciato come contenuto vero. Ma avviene anche attraverso il nascondimento della verità, per esempio facendo passare, e questo condiziona molto il dibattito offline, nascondendo quello che accade. Quando Cavo Dragone ci ha ricordato qualche giorno fa che gli aerei della NATO si sono dovuti alzare in volo 700 volte, sottolineo 700 nell'ultimo anno, per difenderci non da un fantasma, non da un fantasma, ma precisamente da velivoli russi, questo fa il paio con chi, approfittando appunto di una, come dire, vaghezza dell'ambiente informativo arriva a dire poi offline, ma si sta costruendo una minaccia russa per giustificare il riarmo, perché tutto si tiene. Allora, perché è così importante questa proposta? Perché finalmente colma una inaccettabile, gravissima, un inaccettabile gravissimo vuoto normativo che non è assolutamente degno per un paese civile come l'Italia, che ci rendeva, ci rende il cosiddetto ventre molle di Europa, perché come ho detto tutto quello che succede qua, i dorsi che fanno, che vanno avanti e dietro da Mosca e tornano, che poi pretendono luoghi pubblici per ripetere la propaganda del Cremlino, giornalisti che riprendono pedissequamente la propaganda del Cremlino senza che nessuno si alzi per dire ma esattamente di che cosa stiamo parlando. Presunti giornalisti, Federica Valcauda, che ringrazio, ha fatto dei nomi, ha parlato appunto di Vincenzo Lorusso, che vengono stipendiati da entità che sono sotto sanzioni, ecco, tutto questo non sarebbe possibile in nessun paese europeo, ve lo garantisco. In Italia è possibile perché c'è una vaghezza che purtroppo ci rende fragili. Allora, quello che noi siamo qui a dire è che tutto questo impegno che le associazioni ci mettono, gli attivisti ci mettono, i nostri parlamentari ci mettono per provare appunto a colmare un vuoto, guardate, non c'entra nulla, e chiudo davvero, non voglio essere lunga, con presunte volontà censorie che ci vengono attribuite. Perché voglio qui ricordare ai giornalisti che ci sono che dalle parti di Vladimir Putin in Russia i giornalisti vengono ammazzati. Le giornaliste vengono ammazzate, gli oppositori politici vengono ammazzati. Quindi dalle parti del regime di Vladimir Putin non c'è spazio per la libertà, non c'è spazio per il giornalismo libero, invece quel giornalismo di cui noi invece abbiamo grandissimo bisogno, perché evitare questa, come dire, questa degenerazione del dibattito pubblico è possibile anche e soprattutto, a parte gli strumenti normativi che oggi presentiamo e ci appelliamo naturalmente al governo Meloni, insomma, cara Giorgia Meloni, le foto opportunity le sanno far tutti, tutti sanno stringere le mani e mettersi in posa quando c'è Zelensky, sono tutti bravi così. Però poi, dopo la fotografia, che sono tutti bravi a farlo, o tu sei capace di mettere in campo degli strumenti che difendono la democrazia italiana dai tentativi di ingerenza russa, o altrimenti ci stai prendendo in giro. E allora, accanto a questo appello, noi vogliamo anche appellarci al giornalismo libero italiano. Cari amici e cari amiche, dateci una mano. Diamoci una mano, perché non è più accettabile ascoltare in silenzio la ripetizione della propaganda di un regime, ma vale per qualsiasi regime. Oggi noi stiamo parlando di Vladimir Putin, perché è chiaro che il conflitto che Vladimir Putin ha, purtroppo, di cui insomma di cui si è reso responsabile, no? È un conflitto che riguarda i nostri amici, salutiamo qui l'ambasciatore, lo ringraziamo, ucraino, ma riguarda naturalmente i valori fondanti della nostra Unione Europea, ma potrebbe valere questo ragionamento per qualsiasi potenza autocratica che utilizza appunto la disinformazione per condizionare, per saturare l'ambiente informativo, per manipolare, no? La manipolazione cognitiva è un'infrastruttura strategica dei conflitti, come abbiamo detto all'inizio. Dunque, per tutte queste cose io faccio appello naturalmente anche a voi, ai giornalisti liberi, alla stampa, che guardate, la stampa libera è un elemento centrale per il funzionamento corretto di una democrazia. E allora, quando vedete presunti giornalisti, che non sono giornalisti, ripetere la propaganda del Cremlino, io mi aspetto che pure voi facciate per davvero il vostro lavoro, alzandovi in piedi e protestando verso un tentativo appunto di disinformazione, perché la disinformazione c'entra niente col giornalismo libero. E chiudo ringraziando ancora una volta Marco, Federica, Carlo, Federica Valcauda e Matteo Richetti per questo sforzo che è davvero prezioso e importante, ci serve mettere un po' in salvo e riparo, darci almeno degli strumenti per provare a farlo il nostro paese, la nostra democrazia.
7: Grazie Pina, ci conforta molto avere in te una sponda, diciamo, europea, perché ci rendiamo perfettamente conto dell'eccezionalità della situazione italiana, purtroppo non da oggi. Ma volevo chiedere a Patrizia, Patrizia Di Grazia, puoi farlo, da lì c'hai il microfono, perché qua c'era proprio un limite strutturale, sì. Sennò...
11: No, io volevo soltanto ringraziare moltissimo Azione, Federica, Marco, grazie, perché davvero è preoccupante quanto la propaganda russa sia in grado di permeare il nostro territorio italiano, però è anche, e lo impariamo dagli altri paesi, lo impariamo dalle elezioni in Moldova, lo impariamo dalle elezioni in Armenia, lo impariamo dalle elezioni in Ungheria, dove pure è stato messo moltissimo denaro, dove pure è stata fatta un'enorme operazione di propaganda, eppure il fatto che ci fosse una società e una politica pronta a reagire e una opinione pubblica sensibilizzata e responsabilizzata, quanto queste cose si possano fermare. Per cui io credo che questa PDL sia assolutamente necessaria insieme a quella sullo scudo democratico. Credo che sarà nostro compito, della politica liberale e di tutta la politica che ha a cuore la democrazia, l'Europa e lo Stato di diritto, quello di far capire che non si tratta di una censura o di una limitazione della libertà di espressione, perché uno non vale uno. Un'opinione che è quella di Russia Today, che è mascherata da documentario e che vuole provare però a dire che quella è la verità, non è un'operazione di libera espressione del pensiero, è qualcosa che vendono come fatto, ed è fatta perché il nostro gioco è democratico e quindi è molto facile per noi utilizzare libertà di espressione. Peccato che poi ci troviamo i propagandisti come Dorsi, come Lucidi, come persone che vanno fisicamente a Mosca, tornano qui, Lucidi lo fa con un tesserino in mano da giornalista, ed è questo, cioè giustamente si dice i giornalisti italiani devono intervenire in tutto ciò. Perché non è sullo stesso piano qualcuno che porta una narrazione propagandistica rispetto a qualcuno che parla di verità. Per cui io credo che sarà difficile, ma che sarà assolutamente nostro compito quello di far capire che assolutamente non è una censura, ma una difesa della nostra sicurezza nazionale e della nostra sicurezza europea. Per cui grazie mille per il vostro lavoro.
7: Grazie, grazie mille a voi. Come vedete qui c'è, diciamo, un blocco, chiamiamolo così, democratico, di associazioni, persone. Ci abbiamo, tra l'altro, lasciatemi salutare l'ambasciatore ucraino. Qui noi riteniamo che la linea della libertà passi per Kiev. Domande, essendo una conferenza stampa. Vai, Nona.
12: Sì, buongiorno, innanzitutto grazie mille. Io ho domanda al riguardo della legge. Quando si tratta dei sanzioni, concretamente si tratta di sanzionare cittadini europei, quindi cittadini italiani, perché il problema della disinformazione non è solo Russia Today per sé, perché Russia Today non avrebbe successo se non avessi cosiddetto enablers sul territorio italiano. Quindi quando Russia Today organizza un evento, lo organizza attraverso il coinvolgimento dei comuni, coinvolgimento dei sindaci, coinvolgimento anche il basso livello, banalmente chi predispone la sala per la conferenza. Collaborazione, per esempio, il 19° pacchetto dei sanzioni dal 1° gennaio proibisce a tour operators della Russia la sua attività in Italia. Attualmente c'è un scrittore famoso in Russia che sta organizzando il suo viaggio culturale attraverso tour operator sanzionato sotto dalla Unione Europea. Ci sono degli accademici dentro l'università che stanno viaggiando in Russia attraverso inviti di fondazioni sanzionate dalla Unione Europea. Quindi, quando parliamo della legge, perché il problema per combattere disinformazione è stata sempre che per l'Unione Europea il compito principale era trovare chi è che diffonde la disinformazione e sanzionare attori esterni. La difficoltà subentra quando quella informazione diventa domestica, cioè viene tradotta nel linguaggio che è più comprensibile per gli italiani, che fanno tantissimi giornalisti. Quindi come si arriva a sanzionare i giornalisti senza venire poi accusati nell'imitazione della libertà di espressione.
13: Grazie Nona, posso rispondere io velocemente Carlo? È il comma 3 del primo articolo della nostra PDL che è in circolazione in sala. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano a chiunque sia responsabile, direttamente o indirettamente, della diffusione dei contenuti di cui al comma eccetera. Quindi chiunque, l'associazione Italia-Russia in Love, che organizza concretamente un incontro, quindi fisico, siamo nel piano della fisicità materica, in cui vengono proiettati contenuti di enti sanzionati, ne risponde direttamente in senso amministrativo per come, diciamo, la nostra proposta, per come previsto da questa proposta di legge. La peculiarità, se vogliamo, comunque lo sforzo che ha richiesto questa elaborazione riguardava il fatto di poter agire al contempo sul piano dei media, quindi delle TV via cavo, dei blog, di internet e sul lato invece degli incontri fisici. Quello che ci tengo a dire è che gli incontri fisici sono una caratteristica, una peculiarità dell'ecosistema informativo disinformato italiano. Ai fini della redazione di questa proposta di legge io chiesi al Centro Studi della Camera ormai un anno fa di darmi delle informazioni, fare uno studio comparativo e capire innanzitutto, ma negli altri paesi cosa succede? Succede la stessa cosa? E se succede la stessa cosa, come agiscono? Bene, il riscontro che ho ottenuto è che non c'è in realtà una panoramica sistemica, e in questo le istituzioni probabilmente, lì dove si prevede un divieto senza specificare una sanzione precisa, che poi deve essere applicata tramite l'azione degli Stati membri, forse si potrebbe immaginare anche un passo successivo per verificare che queste sanzioni abbiano vita, prendano vita, se per noi è importante, e spero che insomma lo sia per tutti. Quello che succede è che negli altri paesi, anche attraverso le sentenze delle varie corti che possiamo leggere, Germania, Francia, sono per lo più eventi di diffusione online, mentre in Italia, grazie a una rete di associazioni costruita nel tempo, sviluppata in maniera capillare in tutte le regioni, soprattutto alcune, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Sardegna, Toscana, Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia a Gorizia è stato addirittura fatto il festival dei documentari di RT, cioè non solo li proiettiamo ogni tanto, facciamo il festival, e la responsabile del reparto documentary di RT ha ringraziato l'Italia dicendo espressamente: da nessun'altra parte dell'Europa tutto questo è possibile, grazie agli italiani che ci sostenete, siamo davvero un caso studio. Allora qualcuno doveva prendersi la briga di buttare giù due articoli per dire chi dovrebbe controllare e, una volta che ha controllato, che tipo di sanzione devi comminare. Questo è l'esercizio che abbiamo provato a fare.
8: Prego. Prego.
14: Salve, Miriam Di Peri di Repubblica. Lei poco fa accennava ad alcuni partiti politici che potrebbero beneficiare della propaganda russa in Italia. Avete individuato una lista di complici di questa propaganda?
7: Si auto-individuano, nel senso che sono i partiti politici, adesso glieli dirò uno per uno, che ripetono sempre nello stesso momento quello che dice Mosca, e sono il Movimento 5 Stelle, la Lega di Salvini, Vannacci, che ne è l'espressione più pura, di Battista, Dorsi, Travaglio. Questo è il cerchio magico, e ogni volta che cambia la narrazione russa, per esempio incomincia a dire che sono i baltici a voler provocare una guerra con la Russia, immediatamente in tutte le trasmissioni televisive gli esponenti di questi partiti, i giornalisti e i professori incominciano a inserire questo argomento. L'altra cosa su cui, e questo è lo scudo democratico però che se ne deve occupare, è l'esposizione dei profili. Andatevi a vedere la quantità di profili falsi che ci sono sotto i like a Vannacci. E io voglio sapere se questi fenomeni sono costruiti sulla base di bot farm in Russia che spingono i profili. Lo voglio sapere ufficialmente, ed è per questo che noi abbiamo presentato una proposta sullo scudo democratico. Perché noi abbiamo oggi i mezzi e dobbiamo avere una relazione dell'intelligence, non annuale su quello che fa l'intelligence in generale, ma puntuale al Parlamento, che dica da dove arrivano gli strumenti di supporto anche mediatici, perché quello è l'equivalente di soldi. Cioè supportare mediaticamente un esponente politico di un altro paese equivale ad aiutarlo economicamente. Questo quindi, questi sono i partiti che ripetono testualmente e variandola a seconda di come la variano, la propaganda del Cremlino.
15: Posso aggiungere una cosa?
7: Vai.
15: Che ha molta ragione Carlo e io sono completamente d'accordo con tutte le cose che ha detto. Voglio aggiungere però un fatto, cioè il ragionamento al contrario, perché è vero anche, ne faccio purtroppo esperienza quotidiana e diretta, dell'esperimento al contrario, cioè dell'utilizzo di fabbriche di troll. Io, come sapete, sono purtroppo un caso di scuola su questo, perché ho subito una quantità di attacchi ibridi che sono, non li conto nemmeno più, che sono poi stati ovviamente oggetto di approfondimento da parte della magistratura. Sotto i miei profili quotidianamente ci sono migliaia di profili falsi che commentano ogni mio sussurro, e sono impiegati naturalmente le fabbriche di troll per, al contrario, come dire, alterare la percezione di un esponente pubblico e quindi per modificare la percezione che ne hanno poi gli elettori, gli attivisti. E questa cosa, badate, perché la cito? Perché funziona. Mi è accaduto, lo dico guardando l'ambasciatore, con mio papà. Va bene, mio papà, guardando la quantità, Carlo, di commenti che ripetono tutti la stessa cosa, vai al fronte, sei cretina, quanto sei stupida, per citare solo le cose ripetibili, diciamo, mio padre a un certo punto mi ha detto: guarda Pina, ma forse tu questa tua linea sull'Ucraina devi modificare, perché non è popolare, ti fa del male, le persone non la capiscono. E allora ecco qua l'esempio empirico di come l'utilizzo di troll farm viene utilizzato per condizionare un esponente politico, come dire, è un esponente pubblico. Ora, io, come sapete, me ne frego altamente, ho le spalle larghe, ho cominciato a fare politica quando avevo 16 anni contro la Camorra, peraltro le modalità, diciamo, di condotta tra la mafia del Cremlino e la mafia nostrana sono molto simili, perché entrambi prima provano a screditarti, quindi a minare la tua credibilità, questo succede con gli attacchi ibridi, con le troll farm, poi ti minacciano, come è avvenuto nel mio caso, poi arrivano alle minacce gravi, come è accaduto nel mio caso, alla mia incolumità fisica. Esattamente la stessa cosa che fa la mafia e che fa la Camorra. Come sapete, io da un anno sono sotto scorta per questo, perché ho ricevuto delle minacce molto serie, che sono arrivate dopo una sequenza di attacchi ibridi di questa natura. E allora, perché è così importante ragionare di queste cose? Perché spesso, no, quando noi ragioniamo di questo, sembra la fissazione di Picerno e di Calenda, secondo qualcuno. Sembra in qualche modo una parentesi laterale del dibattito pubblico, di chi... Guardate, non è così. Questa roba ha a che fare direttamente con la nostra, con la difesa della nostra democrazia e con la qualità del nostro spazio democratico. E allora comprendere questa cosa ci aiuta anche a capire quanto è necessario mettere a punto degli strumenti che servono anche a risolvere o provare a risolvere il problema.
7: Prego. Altre domande? Va bene, allora noi vi ringraziamo molto. E, oh.
16: No, prima di tutto volevo ringraziare tutti voi personalmente per questo grande lavoro che state facendo, ma non da oggi. Due domande. La prima è: come vedete il percorso di questa proposta di legge nel Parlamento? Se avevate già qualche contatto con altre forze politiche, quando può essere presentato o votato, diciamo, entrare in azione concreta. E la seconda cosa che volevo chiedere, qualche settimana fa il governo italiano, il governo russo ufficialmente ha affermato che il Ministero della Cultura e la cultura ufficialmente fa parte dell'arma ibrida della Russia. A questo proposito volevo chiedere se, so che c'è un appello ora europeo da parte dei vari anche politici europei per chiedere appunto le sanzioni contro il Ministero della Cultura, perché tramite la cultura purtroppo la Russia non solo legittima il regime ma fa la guerra ibrida. Grazie.
7: Sulla cultura ovviamente non si sanziona la cultura russa, si sanziona il Ministero della Cultura, perché in tutti i paesi non democratici la cultura è una parte dell'esercizio della non democrazia. Ed è la ragione per cui noi ci siamo battuti duramente contro la presenza del padiglione del Ministero della Cultura russo a Venezia, perché non si trattava di ospitare artisti russi dissidenti, si trattava di dare una vetrina, peraltro piuttosto pietosa da un punto di vista qualitativo, a una propaganda di un regime non democratico che ci sta attaccando, perché gli attacchi ibridi, non solo quelli cognitivi di cui abbiamo parlato prima, ma gli attacchi ibridi, cyberattacchi, sono attacchi. Chiaro? Allora noi dobbiamo pensare che quando questi attacchi vengono fatti, i russi hanno le nostre coordinate bancarie, le nostre posizioni, per esempio sul settore bancario. Pensate al governo olandese che a un certo punto ha detto: organizzatevi per 3 giorni di interruzione dei servizi essenziali nel caso di un attacco ibrido russo. Allora non è che tu, una potenza, lasciando perdere anche l'Ucraina, ma una potenza che si comporta in questo modo nei tuoi confronti, tu gli dici sì, vieni qua, fai propaganda, chi se ne importa, raccontiamo quello che vogliamo, lo fai direttamente. Quindi sì, siamo favorevoli, lo abbiamo fatto, Pina ha fatto un sacco di battaglie, l'abbiamo fatto anche noi. Non è la cultura russa, io amo la cultura russa, è la propaganda che si veicola attraverso la cultura di un regime totalitario dove anche gli artisti devono essere parte del regime totalitario, esattamente come è stato in tutti i regimi totalitari della storia, perché i regimi totalitari non consentono artisti liberi, come è evidente, perché sennò non sarebbero totalitari. Questo credo che, vuol dire, la storia dell'Unione Sovietica insegna. Dopodiché la vera problematica è che questi argomenti vengono in Italia distorti con il consenso di testate, giornalisti che sono indipendenti, che non fanno mai un fact-checking di questo. Per cui la vulgata che arriva è: voi volete vietare la cultura russa. No, vogliamo vietare il padiglione di un governo che ci attacca con cyberattacchi, attacchi cognitivi, che è invaso da 4 anni un altro paese, anzi per la precisione che lo sta attaccando dal 2014. Cioè, questo è quello che vogliamo fare. E chi non lo vuole fare c'è un articolo del codice penale teoricamente ancora in vigore, che si chiama intelligenza con lo straniero, che è esattamente quello che fanno Dorsi, Vannacci e compagnia cantante.
13: Sull'iter legislativo volevo rispondere alla prima domanda, certo. Di Oles. Assolutamente sì. Intanto lasciatemi ringraziare Matteo Richetti, il capogruppo di Azione alla Camera, perché questo lavoro l'abbiamo fatto insieme, soprattutto a partire da un'interrogazione un question time in prima commissione, in cui il sottosegretario Molteni, con, lasciatemi dire, quasi ingenuità, ha ammesso che l'Italia non sarà dotata degli strumenti attuativi che pure avrebbe dovuto avere in compliance con il regolamento. E da lì l'idea.
17: Radio Radicale, la conferenza stampa di questa mattina del gruppo Azione sulla propaganda russa.
13: No, grazie Matteo, anzi sono contenta che sia intervenuto, esattamente questo, quindi abbiamo pensato, vabbè, suggeriamo noi al governo a questo punto cosa bisognerebbe fare, anche perché vorrei aggiungere, questa è una, sarà una legge di rango primario, sarebbe stato sufficiente.

le commissioni d'inchiesta, le norme sulle interferenze straniere. Il perché non sta a me giudicarlo, fa il paio col fatto che nella destra e nella sinistra prendono un'iniziativa su questo. Per cui la Schlein si finge morta, la Meloni va a giocare a calcetto e quello che succede è che lo fanno, diciamo nella migliore delle ipotesi, lo fanno perché hanno due forze prorusse all'interno del loro schieramento. Questa è la verità. Dopodiché possiamo pensare noi italiani che questo non sia rilevante nella composizione delle maggioranze di governo, le persone sedute intorno a questo tavolo ritengono che sia l'unica cosa rilevante, perché determinerà se l'Europa starà in piedi o se verrà distrutta. E pertanto le scelte che questo gruppo di persone faranno dal punto di vista elettorale, di coalizioni, di coabitazioni, saranno dettate da questo principio fondamentale. Cioè che noi non siamo, perché siamo democrazie, deboli, fragili, smontabili, passive, e che chi si allea con un filo russo è filo russo. E questa è una responsabilità che non si sana scrivendo poi una petizione dicendo quanto siamo vicini all'Ucraina. Capito? Per cui non andrà avanti questa cosa, perché c'è la Lega, perché c'è Vannacci e perché c'è il Movimento 5 Stelle. Questa è la verità.

0: A Radio Radicale, la conferenza stampa Stop la propaganda russa in Italia. Purtroppo le domande sono senza microfono.
1: Poi lo scudo, no, scusa un secondo, lo scudo democratico non è sulla Russia, cioè questo per essere molto chiari, scudo democratico è immaginato per identificare esattamente quello a cui sta facendo riferimento, cioè tutte le interferenze che siano di natura comunicativa, quindi guerra, chiamiamola cognitiva, che sia di natura finanziaria, perché oggi c'è una complessità derivante dalle criptovalute, che sia di ogni natura, cioè si direbbe in kind, cioè per esempio attraverso il supporto di profili falsi. Questo non è sulla Russia. La nostra proposta di legge è uno scudo per ogni interferenza. Io penso, per esempio, che noi dobbiamo ampiamente temere le interferenze che vengono dai tecnocapitalisti americani. Cioè, credo che oggi noi siamo espostissimi, ma del resto come siamo molto esposti per quanto riguarda TikTok, a un lavoro di distruzione della reputazione della cultura occidentale europea da parte dei cinesi. Quindi il punto qui non è la Russia. La Russia è diciamo, la minaccia più vicina, più presente, posso dire più storica. Perché la Russia, noi chiamammo all'epoca Putin governo Renzi, per le influenze russe, tra cui Russia Today, contro il referendum. Parliamo dell'anno di grazia, cioè sono 10 anni, oggi sono 10 anni, e noi sappiamo che lo stesso è avvenuto con la Brexit. Per cui questa cosa è, diciamo, sicuramente la minaccia più vicina, ma noi dobbiamo avere uno scudo democratico verso ogni, diciamo, sistema di qualunque genere, ma anche democratico, che voglia interferire. Per questo noi siamo assolutamente favorevoli all'idea che un politico non possa farsi pagare da nessuno Stato straniero, non da un'autocrazia, chiaro, da nessuno, perché è semplicemente un controsenso. Quindi non è contro ad personam lo scudo democratico. Questo stiamo facendo una cosa diversa, stiamo dando applicazione, perché non l'ha fatto il governo, ha un regolamento sanzionatorio che ha un destinatario, ma noi lo scudo democratico lo facciamo e io penso che le interferenze oggi siano a tutti i livelli, penso per esempio anche dagli stati del Golfo, in tantissime maniere, lo abbiamo visto, quindi io cioè non è la Russia, è in generale, cioè chi vuole interferire con la nostra democrazia. Vai Marco, scusa.
2: Premessa che appunto.

0: Noi abbiamo già tra l'altro approvato una risoluzione in una commissione, stiamo chiedendo di votare in aula perché le ingerenze possono fa essere fatte sia da attori statali, abbiamo citato il caso della Russia, ma anche il caso della Cina, ma anche il caso dell'Iran, sia attori non statali, quindi le piattaforme. Vi ricordo che in quella risoluzione che ha avuto l'astensione il Movimento 5 Stelle aveva chiesto che venisse l'ambasciatore russo. Quindi capite che cosa stiamo dicendo. Però per rispondere alla sua domanda, questa proposta di legge prevede un doppio binario sanzionatorio. Uno territoriale, faccio l'esempio che faceva prima Nonna Michelizzi, ma se c'è un festival, gli eroi, il tempo degli eroi, fatto in una città, Bologna, in un luogo, chi poi possiamo interpellare perché venga interrotto immediatamente? Oggi noi non possiamo, oggi io posso telefonare, come abbiamo fatto, al sindaco di Bologna, al prefetto di Bologna per chiedere di intervenire, ma loro sono tenuti a informare, non sono tenuti a intervenire. Con questa norma, immediatamente il prefetto può intervenire e sospendere l'attività perché è illegale. C'è poi la parte invece dell'ambiente digitale e noi individuiamo nell'Agcom l'autorità che può immediatamente spegnere non solo il sito di Russia Today che faccia informazioni, ma qualsiasi, lo ripeto, sito specchio, cioè qualunque. Quindi questa è l'informazione che voi giornalisti dovete aiutarci diciamo, a diffondere. Qualsiasi sito che anche gratuitamente diffonda i contenuti illegali, con questa norma va sanzionato, va oscurato e prevista anche una sanzione economica e pecuniaria. Questa è la differenza tra se entra la norma e se non entra la norma. Poi, come diceva giustamente il segretario Carlo Calenda, dobbiamo essere consapevoli del fatto che questa norma, come le altre che stiamo facendo, ha un'aspettativa, un tasso di successo molto basso, ma non mancherà mai il nostro impegno e noi cercheremo di stanare le forze sia della maggioranza che dell'opposizione perché ognuno si assuma la responsabilità. Quello che non può succedere è che nel Parlamento non si arrivi al voto. Noi stiamo chiedendo da 2 anni che si arrivi a un voto perché ognuno si assuma la propria responsabilità, non che non ci facciano arrivare alla votazione in aula per, come dire, evitare le fibrillazioni nelle due coalizioni.
1: Una cosa perché e aggiungo solo su un aspetto che riguarda la grande responsabilità che hanno le grandi piattaforme digitali, naturalmente, perché per anni ci hanno raccontato di essere solo degli intermediari, mentre invece, come sai, organizzavano algoritmi proprio fatti per polarizzare, per radicalizzare la rabbia e quindi hanno naturalmente una grande responsabilità. Ma io ci tenevo intanto a ringraziarti perché tu hai detto di essere un giornalista al fronte e voglio ancora una volta sottolineare che senza giornalismo libero non c'è resilienza democratica. Quindi grazie a te, a voi per il lavoro che svolgete, che è preziosissimo e noi dobbiamo lavorare insieme, lo dico a tutti i giornalisti liberi che sono qui oggi, per spingere anche l'Europa, perché è chiaro che quando ci occupiamo di grandi piattaforme non è che possiamo farlo soltanto a livello italiano, serve una dottrina europea per la sicurezza cognitiva, per la difesa appunto cognitiva e su questo io ho lanciato una serie di proposte, ora qua non abbiamo il tempo, però per esempio la creazione di un'agenzia europea per la resilienza cognitiva e la difesa democratica è una delle proposte che io ho lanciato nel corso di questa legislatura. La seconda proposta riguarda appunto, come ho detto, le piattaforme digitali perché sono necessari degli audit indipendenti obbligatori, sarebbe necessario per esempio un accesso strutturato ai dati per i ricercatori europei e anche degli obblighi, per esempio, di trasparenza sulla dinamica di amplificazione artificiale dei contenuti politici. Cioè, come a dire, se io ti chiedo, come abbiamo fatto qua, rispetto a questo contenuto, qual è stata la dinamica, tu me lo devi dire, non puoi non rispondere a questa cosa. Poi, naturalmente, la quarta proposta riguarda, l'avete capito, io sono molto convinta che senza informazione professionale non andiamo da nessuna parte, quindi io penso che noi dovremmo, come dire, investire direttamente nel giornalismo investigativo transnazionale, nella protezione dei reporter. Fatemi dire una cosa, io ho ripreso la proposta di Olivier Dupuy, che aveva lanciato un europarlamentare radicale, scomparso da poco, che aveva lanciato l'idea delle liste bianche, cioè di alcune liste di protezione per attivisti, per giornalisti, per come dire, freedom fighters, fatemela dire così, ci capiamo, per difensori della democrazia, e noi dovremmo ripartire esattamente da là. E poi c'è il grande tema, e chiudo, dell'educazione cognitiva. Perché noi continuiamo a insegnare competenze digitali come se bastasse, come dire, insegnare a utilizzare strumenti tecnologici. La attuale alfabetizzazione di cui noi abbiamo bisogno è appunto come funziona la manipolazione, come noi riconosciamo un contenuto sintetico che viene generato in maniera artificiale. E in questo momento nemmeno gli smanettoni di 18 anni sono in grado di riconoscerlo, un contenuto artificiale generato attraverso l'intelligenza, per esempio, artificiale generativa. E questa è la nuova alfabetizzazione di cui noi abbiamo bisogno, quindi capite che è un tema enorme, ma avremo tempo per occuparci.
2: Grazie mille, grazie.
3: Radio Radicale 20 e 44 minuti, questa è la conferenza stampa di oggi per la presentazione della proposta di legge di azione Stop alla propaganda russa in Italia. Adesso è il momento del nostro notiziario serale, notiziario che apriamo sulla morte di Fakir Abderrahim, su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, è deceduto durante un fermo di polizia, sono 6 le persone per cui è scattata la nuova norma che prevede l'iscrizione in un registro degli indagati separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo, secondo le segnalazioni, aveva una crisi psichiatrica e appunto è deceduto durante l'arresto. La procura procede per l'ipotesi di omicidio colposo, i magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda che, sottolinea la procura in una nota, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete che si è visto. Il legale della famiglia della vittima chiede che a indagare non sia la polizia, mentre manifestazioni sia a Bologna che a Roma per chiedere giustizia. E proprio a Bologna, in piazza del Nettuno, nel corso della manifestazione del presidio che è stato organizzato dal sindaco Matteo Lepore, la sorella della vittima appunto si è sentita male ed è svenuta nel corso della manifestazione. Il sindaco Lepore ha introdotto la manifestazione a cui hanno partecipato diverse centinaia, forse migliaia di persone, tra cui anche i gruppi antagonisti. Stava cedendo la parola ai familiari del 42enne quando la sorella Khadija si è sentita poco bene. E a proposito del sindaco Lepore, per 46 anni siamo scesi in piazza per chiedere verità e giustizia per le vittime della strage del 2 agosto 80 e i loro familiari, non rinunceremo alla nostra democrazia. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore da piazza del Nettuno, dove appunto si è svolta questa manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Siamo qui perché è morto un cittadino bolognese e noi oggi siamo vicini alla famiglia. Nel mentre gruppi di manifestanti urlavano "Tutto il mondo odia la polizia" in francese, altri gridavano le parole "Assassini, giustizia", lo slogan "Pagherete caro, pagherete tutto", "Giustizia per Fakir, aboliamo la violenza di Stato padrone", recita uno degli striscioni portati in piazza dagli attivisti dei centri sociali, mentre un altro gruppo ha esposto uno striscione "Verità e giustizia per Fakir, il pilastro non si fa a strumentalizzare". In serata al TG1 le precisazioni del ministro dell'interno Matteo Piantedosi: quello applicato dagli agenti non è uno scudo penale ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni riguarda persone che sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Così il ministro dell'Interno, che ha espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir, e l'ha definita una tragedia, chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in esse né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte, ha detto il ministro al TG1, appunto, che ha ribadito piena fiducia nella polizia e nella magistratura che accerterà cosa è accaduto. È un episodio molto documentato, appunto, da bodycam e altre riprese. Poi Piantedosi appunto ha ribadito che non si tratta di uno scudo penale quello applicato agli indagati, mentre è intervenuto anche il ministro del Affari Regionali PNRR Tommaso Foti. Vergognosi gli slogan contro la polizia a Bologna. Non si può invocare giustizia e allo stesso tempo pronunciare parole che colpiscono chi ogni giorno rappresenta lo Stato e rischia la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Resta il fatto che quando si evoca la piazza, come ha fatto il sindaco Lepore, non stupisce che vi sia chi, anziché scegliere il silenzio, preferisca urlare contro la polizia, additata più volte come assassina. Il sindaco ora chiarisca se intende condannare o tollerare questi slogan. La libertà di manifestare è un diritto, ma non può diventare un lasciapassare per criminalizzare la polizia e delegittimare lo Stato. La difesa delle forze dell'ordine non è questione di parte, è una scelta di civiltà, di difesa della legalità. Così il ministro Foti in questo commento sulle manifestazioni di questa sera. E passando invece da questo caso al caso Roggero, a intervenire, a commentare la vicenda è anche Elon Musk, con un seguito di polemiche della politica. Usa parole contro i magistrati italiani, sostenendo che i giudici meriterebbero di essere condannati. Intanto la Procura Generale di Torino sequestra 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia, ovvero i risarcimenti quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, riceve in carcere la visita della moglie e delle figlie, è tranquillo, sta bene, hanno assicurato. Intanto nessun indennizzo o risarcimento civile deve essere riconosciuto a chi commette un reato o un'aggressione, questo ribadisco in una nota congiunta ai capigruppo di maggioranza al Senato, Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Stefania Craxi e Michela Biancofiore. Come maggioranza di centrodestra al Senato presentiamo un emendamento al decreto giustizia e immigrazione attualmente all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia a firma dei relatori Erika Stefani e Marco Lisei per escludere in modo categorico ogni pretesa risarcitoria in sede civile da parte di chi commette reati gravissimi quali violenza sessuale, rapina, furto o sequestro di persona, violazione di domicilio, che pertanto non può ottenere restituzioni o risarcimenti neppure tramite i propri familiari per eventuali danni subiti durante la commissione del reato. Così appunto i capigruppo della maggioranza al Senato e quindi annunciano la presentazione di questo emendamento. E adesso invece parliamo di legge elettorale. Tra le norme, la norma antiframmentazione, Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Angelo Rossi.
4: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Angelo Rossi, che è stato relatore sulla legge elettorale, per parlare delle polemiche sollevate dalle opposizioni alla vigilia dell'incardinamento della legge elettorale in Senato sulla cosiddetta norma antiframmentazione, che è stata introdotta con un emendamento di Paolo Emilio Russo. Quindi non è non l'avete presentata voi di Fratelli d'Italia e né lei come relatore. Allora, cosa può dire di questa polemica relativa alla norma antiframmentazione e se lei intravede il rischio che è stato, insomma, sollevato dalle opposizioni di centro che chi prende meno voti poi alla fine riesca addirittura a vincere le elezioni?
5: Allora, il collega Paolo Emilio Russo ha presentato un emendamento e noi come relatori abbiamo dato un parere favorevole, quindi lo abbiamo condiviso. Sulla vicenda della frammentazione, io credo che la legge elettorale approvata alla Camera abbia come obiettivo la chiarezza dell'offerta politica nei confronti dei cittadini e quindi una norma che impedisca la frammentazione e quindi il successivo ricatto da parte di forze politiche, diciamo più piccole, minori, nei confronti del governo e della maggioranza, credo che vada nella direzione di una legge che appunto invece ha come obiettivo quella di chiarire il quadro politico e dell'offerta politica, diciamo, da sottoporre al giudizio elettorale dei cittadini. Sulla vicenda diciamo, della polemica riguardante il paradosso che una coalizione risultante perdente possa essere assegnataria di premi, io faccio solo alcune considerazioni. La prima, che già la norma attuale, Rosatellum, prevede che al di sotto dell'1% diciamo, i partiti che non raggiungono l'1% non contribuiscono al risultato della coalizione di cui fanno parte e quindi non assegnino seggi a quella coalizione, perché ricordo che alla Camera i seggi sono assegnati alle coalizioni, e soprattutto i partiti che superano l'1% e non raggiungono però il 3%, che è la soglia di assegnazione dei seggi, col proprio voto conseguono dei seggi che però vanno a finire ad altri partiti. Sostanzialmente io voto un partito minore che ha superato l'1 ma non ha raggiunto il 3 e i miei voti vanno ad assegnare seggi ad altri partiti di quella coalizione. Non credo che questo vada nella direzione della chiarezza dell'offerta formativa e soprattutto chi vince, diciamo, chi vince però non ha raggiunto il massimo, diciamo, non ha avuto la maggioranza dei voti. Ricordo che anche nel Rosatellum, essendoci una quota uninominale abbastanza importante, 3 ottavi, questo comporta che non è detto che chi abbia più voti poi abbia più seggi, perché è evidente che con i collegi uninominali maggioritari quei voti possono andare dispersi assegnando un unico seggio, quindi non è detto che chi abbia più voti poi consegua la vittoria. Noi vogliamo chiarezza e credo che quella norma vada in quella direzione.
4: Viene che sarà salutare la pausa di agosto, domani verrà incardinata al Senato, riflettere un mese, insomma, su quello che dovrà, ammesso che poi la legge elettorale non vada avanti immediatamente al Senato, però sarà necessario, secondo lei, fare una riflessione sulla questione relativa alle preferenze, oppure il fatto che l'assenza di futuro nazionale è anche un regolamento diverso al Senato possa portare degli elementi di maggiore chiarezza.
5: No, io non credo che l'iter della legge sia, diciamo, condizionato da questi elementi. Credo che il Senato avrà giustamente, si prenderà il proprio tempo per approvare una legge così importante come quella elettorale, quindi non credo che sia determinato l'iter da queste riflessioni. Sul resto decideremo nei prossimi giorni da farsi rispetto all'iter, insomma, appunto del Senato e il gruppo del Senato e la Commissione deciderà appunto il percorso.
4: Lei facendo questo lavoro che è stato immagino molto faticoso, perché insomma è stato faticoso per me seguire tutto in questi 3 giorni della scorsa settimana di dibattito parlamentare, a che conclusioni è giunta cioè non sul beneficio, ma comunque sulla necessità di portare avanti questa battaglia.
5: Guardi, è stato molto faticoso anche nella fase di stesura del testo e l'iter di approvazione. Devo dire, però, c'è stato un confronto importante fra le forze politiche. Io credo che si sia mantenuto un impegno, cioè quello di dare al Paese una legge elettorale chiara che chiarisca chi possa poi svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio, un programma chiaro che quel governo deve portare avanti e una maggioranza, diciamo, chiara altrettanto chiara che lo possa sostenere. Credo che questa legge vada in quella direzione e credo che si sia fatto un ottimo lavoro.
4: Grazie, grazie all'onorevole
5: Grazie a
4: Angelo
5: voi,
4: Rossi di Fratelli
5: grazie
4: Italia, relatore sulla legge elettorale, con il quale abbiamo parlato anche della polemica sulla norma antiframmentazione introdotta qui alla Camera dall'emendamento russo. Grazie.
5: a voi. Grazie a voi.
3: E ora la politica estera, le nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'Iran. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per quell'uccisione molte volte, ha scritto il presidente americano sui social. Questa direttiva è stata trasmessa al segretario della guerra a Pete Hegseth, al capo di Stato Maggiore congiunto Daniel Kenny e a tutti i leader militari, ha fatto sapere il presidente Trump. E poi ha commentato Trump la dichiarazione del sindaco di New York Mamdani, in cui il sindaco diceva che avrebbe valutato la possibilità di arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu a settembre in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York come ogni anno. Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in nessun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti, annuncia sui social sempre Trump. Sta combattendo contro la Repubblica Islamica dell'Iran, che recentemente ha ucciso 52.000 manifestanti innocenti e ha passato gli ultimi 47 anni a uccidere soldati americani e altri. Gli unici che dovrebbero essere arrestati sono coloro che hanno condotto l'Iran in questa spirale di morte e distruzione senza precedenti, qualcosa che avrebbe dovuto essere affrontato anni fa dai precedenti presidenti, aggiunge il presidente Trump. Ma adesso torniamo in Europa perché si è insediato oggi a Downing Street il nuovo premier britannico Burnham, l'ex sindaco di Manchester, subentrato a Keir Starmer, promettendo di dare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio. Presenterà un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita, annuncia il nuovo Premier, assicurando poi che Londra resterà al 100% al fianco di Kiev. A Trump, al presidente americano Donald Trump, la prima telefonata, il primo leader internazionale a cui ha telefonato Burnham, e subito volti nuovi nell'interno del suo governo. Nominato Healey, il nuovo ministro dell'economia, il cancelliere dello scacchiere, è primo incarico di riorganizzazione. Healey ha ricoperto per gran parte del mandato di Starmer l'incarico di ministro della difesa, ma il mese scorso aveva annunciato le proprie dimissioni a causa di divergenze con l'allora primo ministro sul finanziamento del piano britannico di investimenti nel settore della difesa. E invece sarà il progressista Ed Miliband, ministro dell'Energia nel governo Starmer, a guidare il Foreign Office, il Ministero degli Affari Esteri, nella nuova appunto, compagine governativa di Andy Burnham. Ed Miliband, già leader del Labour all'opposizione fra il 2010 e il 2015, sostituirà Yvette Cooper, destinata a un altro incarico. Va a ricoprire lo stesso incarico rivestito sotto la premiership di Gordon Brown, il fratello maggiore David, esponente della destra blairiana, che gli sconfisse a sorpresa nel 2010 in una sfida per la leadership del partito, rappresentando posizioni più di sinistra. Ed Miliband, diciamo, più di sinistra, che ora andrà quindi a guidare il Foreign Office. Infine, una notizia di pochi minuti fa. Una rivolta in corso nel carcere catanese di Piazza Lanza, bilancio provvisorio piuttosto pesante, almeno 5 poliziotti penitenziari trasportati in ospedale, mentre altri loro colleghi hanno riportato contusioni e ferite durante le operazioni di contenimento. Interi reparti detentivi, spiega il sindacato autonomo di polizia penitenziaria SAP, sono stati teatro di una violentissima sommossa che ha messo seriamente a rischio l'incolumità del personale di polizia penitenziaria e la sicurezza dell'istituto. Secondo le prime informazioni del SAP, i detenuti hanno tentato di abbattere i cancelli interni. Soltanto il coraggio, la professionalità e il senso dello Stato dimostrati da appartenenti al corpo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. E naturalmente vedremo poi quali sviluppi ci saranno. Con questo chiudiamo il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi che ha curato la regia. Sono le 21 e 2 minuti. Adesso è il momento dello speciale giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura.
6: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera torna nell'aula del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che in seduta plenaria appunto il 15 luglio scorso ha dato il via alla nomina della dottoressa Franca in Bergamo, nuova procuratrice aggiunta della Direzione Nazionale Antimafia, o meglio conosciuta dozzinalmente per via giornalistica come la famosa Super Procura Nazionale. È una vicenda che ha visto un balletto non indifferente all'interno della quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, quella preposta sugli incarichi direttivi, che all'inizio aveva escluso la dottoressa in Bergamo dalla rosa, proponendo al plenum due candidature, quella di Sebastiano Ardita e poi quella dell'ex procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco. Interviene anche un gradimento del procuratore nazionale Gianni Melillo, che aveva espresso chiaramente una preferenza per Fusco, avvertendo una necessità legata a un profilo per un esperto in cybercrime e reati economici. E per questo poi peraltro Melillo aveva anche chiesto di essere audita dalla stessa quinta commissione. Ad Ardita invece si attribuivano esperienze sulla Direzione Nazionale Antimafia, oltre all'incarico pregresso da direttore generale del DAP. A un certo punto si forma una cordata anti-Ardita che chiede e ottiene di azzerare la procedura, scomodando una recente sentenza del Consiglio di Stato. Molti di questi contenziosi tra candidature al Consiglio Superiore della Magistratura passano per appunto le questioni di giustizia amministrativa, ma secondo questa sentenza del Consiglio di Stato sono state interpretate le regole in modo da indurre a rimettere in pista la nomina di Franca in Bergamo, che da magistrato requirente, pur non avendo svolto incarichi di vertice, ha una lunga esperienza antimafia superiore di oltre 6 anni rispetto ad Ardita, requisito indicato come selettivo dalla stessa normativa in materia. Chi è Franca in Bergamo? Beh, di sicuro un personaggio importante nella storia del distretto del capoluogo siciliano, 14 anni nella requirente a Palermo, poi sostituta procuratrice della Direzione Nazionale Antimafia, incaricata del coordinamento delle indagini con Palermo e Caltanissetta sulla riorganizzazione di Cosa Nostra e le stesse stragi del 92. Dunque in Bergamo un lungo statino di servizio alla procura di Palermo in anni importanti, pagine significative appunto soprattutto nella stagione drammatica post stragi del 1992, insieme al collega di allora Salvatore De Luca, oggi attuale procuratore capo di Caltanissetta, ha anche messo in luce per esempio i ritorni in armi del discusso pentito Balduccio Di Maggio, poi venne riarrestato dai carabinieri. Sempre Franca in Bergamo a riaprire le indagini sull'omicidio di Peppino Impastato e il relativo depistaggio, e quindi con queste nuove indagini poi si arriva alla condanna del mandante che è appunto Gaetano Badalamenti. Ma attenzione, soprattutto Franca in Bergamo ha indagato sui boss imprenditori buscemi in affari con Raul Gardini, ottenendo la confisca patrimoniale della famiglia Buscemi. Questo è un dato non di poco conto, perché se si evoca dei boss in affari con Raul Gardini si evoca il Finone, Rizzani, Decker e Ferruzzi, quindi Raul Gardini, legati al famoso dossier mafia appalti. Come già vi abbiamo spiegato, avendo mandato in onda le audizioni fiume del procuratore capo De Luca, è diciamo un filone che sta molto a cuore alla maggioranza di governo, ma in particolar modo alla presidente Colosimo, che guida appunto la commissione bicamerale antimafia, che ha speso non poche sedute su questo evergreen ormai diventato, anche se cold case, del filone mafia e appalti. Insomma, alla fine la nomina è arrivata con 13 voti per la proposta A, appunto, che ha visto vincere, tra virgolette, visto che siamo in tema di finali, Franca in Bergamo, con il supporto delle componenti magistratura associata di area, Unicost, magistratura democratica, il voto di Ernesto Carbone, contro i 10 della proposta B, che invece era quella legata a Sebastiano Ardita, con l'appoggio di magistratura indipendente, Giuffre, Papa, Imi e Porena. E quindi poi sono stati decisivi invece i 6 astenuti, Romboli, che lo ascolteremo nel dibattito acceso che inevitabilmente si è innescato all'interno del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura su questo caso. Quindi Romboli, che ha presieduto in questo caso il plenum oggetto dell'ascolto nella speciale giustizia di stasera, Miranda, Bianchini, Ecker, D'Ascola e Gaeta, idem gli effetti anche dei 3 assenti, tra cui il vicepresidente, il CSM Pinelli, poi Bertolini e Nicotra. Dure le reazioni sull'esito finale di questa votazione, cordate esogene, gruppi di pressione per Andrea Miranda, togato indipendente del CSM, che ha detto non può sfuggire la durissima battaglia politica sottesa a questa pratica, ci dovremmo interrogare sulle mire che l'hanno ispirata, ci si è mossi con pressioni ad ogni livello, e alcune formalizzate, altre sottotraccia, ha detto Miranda nel suo intervento. Eligio Paolini, di magistratura indipendente, parlato di un evolversi da pratica finalizzata a trovare il candidato migliore, è diventata una pratica finalizzata a evitare che il candidato Ardita prevalga. Poi c'è la dichiarazione di un personaggio che è stato già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Nino Di Matteo, pubblico ministero nel processo trattativa, che esprime preoccupazione, attualmente Di Matteo in servizio alla Direzione Nazionale Antimafia. Da uomo delle istituzioni ed ex componente del CSM, ha detto Di Matteo, continua a pensare che chi è venuto a conoscenza di indebite pressioni esterne sull'attività del Consiglio avrebbe il dovere di denunciarle apertamente, specificandone gli autori e le modalità. E un po' di stracci in realtà sono volati nell'economia del dibattito al plenum che ascolteremo, però ad ogni modo, come si usa dire, volendo tirare le somme per epilogo, Giovanni Gianni Melillo alla fine non avrà il suo esperto in cybercrime alla Direzione Nazionale Antimafia, ma avrà una nuova procuratrice aggiunta, che poi non sapremo quanto gradita all'odierno capo della Procura Nazionale, dal momento che Franca in Bergamo fece parte di un gruppo di sostituti critici sulla gestione di Melillo riguardo proprio le indagini sulle stragi del 92 e del 93. Ma vedremo poi come andranno i rapporti all'interno della DNA, ma soprattutto quale sarà poi l'output, che è quello che conta, di efficacia nel lavoro della Procura Nazionale. E allora non resta che introdurvi i protagonisti di questo animato plenum, in questa parte dedicata al caso della nomina poi avvenuta della dottoressa Franca in Bergamo. Sentiremo Roberto Romboli alla presidenza di questo plenum, laico del Partito Democratico, Eligio Paolini, togato di magistratura indipendente, Felice Giuffrè, laico di Fratelli d'Italia, Domenica Miele, togata di magistratura democratica, Michele Papa, laico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Carbone di Area, togato, Andrea Miranda, indipendente, Marco Bisogni, Unicost, Tullio Morello di Area. La parola alla presidenza, retta da Roberto Romboli. Buon ascolto.
7: Allora, cominciamo. Prima di passare con le prime pratiche, ci sono richieste. Consigliere Giuffrè.
8: Sì, grazie Presidente. Come anticipato per le vie brevi, per motivi personali dovrò allontanarmi dal plenum presto oggi, quindi chiederei la cortesia di anticipare 2 pratiche di quinta, segnatamente le contrapposte, una in ordine del giorno ordinario, la contrapposta per l'ufficio semidirettivo di procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e l'altra relativa al conferimento dell'ufficio direttivo del Presidente del Tribunale di Napoli che è in aggiunto.
7: Bene, ci sono obiezioni ad anticipare queste due pratiche? Nessuna, quindi iniziamo dalla prima. Ordine del giorno ordinario, quinta commissione, conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore aggiunto Direzione Nazionale Antimafia. Ci sono due proposte contrapposte. Proposta A in favore del dottor Sebastiano Ardita, relatore consigliere Giuffrè. Proposta B in favore della dottoressa Franca Maria Rita in Bergamo, relatrice la consigliera Miele. La parola al consigliere Giuffrè.
8: Grazie Presidente, premetto che questa pratica non è stata di facile gestazione, è una pratica che è stata per lungo tempo all'ordine del giorno in quinta commissione ed è una pratica che la quinta commissione ha approfondito anche attraverso l'audizione del procuratore nazionale antimafia e che la proposta che mi accingo a presentare ha inteso risolvere la procedura con una osservanza, direi un ossequio puntuale della normativa primaria e secondaria vigente applicata ai profili dei candidati. E questo lo dico senza retorica, perché ritengo che in certe occasioni l'attività che noi prestiamo al servizio della nazione, dello Stato, esercitando le funzioni che ci hanno assegnato coloro i quali ci hanno investito di questo incarico, richieda l'ossequio e l'osservanza puntuale della normativa e che dall'osservanza puntuale della normativa primaria e secondaria deriva la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura attraverso il suo organo di governo autonomo. Tutela dell'autonomia e dell'indipendenza che, come il Presidente di questo Consiglio oggi, il Professore Romboli, mi ha insegnato tanti anni fa, è una tutela dell'indipendenza che vale nei confronti delle possibili influenze o i tentativi di influenza che provengono dall'esterno dell'ordine giudiziario e anche dai possibili tentativi di influenza che provengono dall'interno dell'ordine giudiziario. Per questo motivo abbiamo approfonditamente studiato i profili dei candidati e studiato la normativa, cercando di tenere in considerazione, in giusta considerazione, tutte le esigenze che pure sono state manifestate anche attraverso le audizioni. Come sapete c'è stato un ritorno in commissione, c'è stato il mutamento di una delle due proposte, si è passati alla proposta Fusco che evidentemente non aveva già nella prima seduta che si è occupata della questione i presupposti, le condizioni per essere portata in aula e si è giunti alla seduta di oggi. Io con grande senso di responsabilità, perché così lo percepisco, ho ritenuto insieme agli altri colleghi che in commissione hanno votato la proposta di insistere perché ritengo che, come ho detto prima, la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario passi per un puntuale esercizio delle funzioni nel rispetto della normativa primaria e secondaria. Faccio questa premessa proprio per dar conto della difficoltà che ha portato all'odierna decisione e passo quindi alla lettura sintetica della proposta di delibera. come ho detto prima, la proposta A, votata dal sottoscritto, dal consigliere Paolini e dal consigliere Aimi, è in favore del dottor Ardita, che si è confrontato con altri candidati, cioè appunto la dottoressa in Bergamo e, e il dottor Fusco. Avevano presentato domanda per questo posto la dottoressa Dolci, il dottor Capasso, il dottor Cannavale, la dottoressa Sabella, la dottoressa Sargenti, il dottor Guido e il dottor Lombardo. I dottori Dolci, Capasso, Sargenti e Guido sono stati destinati ad altri incarichi. La dottoressa Sabella è stata collocata di recente fuori ruolo. I dottori Cannavale e Lombardo hanno revocato la domanda. Il dottor Ardita è stato nominato con decreto ministeriale del 1 agosto 1991, dal 16 settembre del 1992 è stato sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, dal 29 settembre 1999 è stato collocato fuori ruolo presso la Commissione parlamentare antimafia e poi presso il Ministero della Giustizia. Dal 29 novembre del 2011 è stato sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, dal 15 maggio 2012 procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina, con la conferma che è arrivata il 20 luglio del 2016, dal 22 dicembre del 2017 procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, dal 25 settembre 2018 componente del Consiglio Superiore della Magistratura e dal 3 aprile 2023 procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania. L'esperienza che ho citato poc'anzi, cioè il fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, riguardava segnatamente la posizione di direttore generale del DAP, che come vedremo rileva ai fini del profilo attitudinale in maniera forte insieme alla posizione rivestita quale componente di questo Consiglio Superiore. Passo al profilo attitudinale e con riferimento agli indicatori attitudinali principali e in particolare l'indicatore di quell'articolo 24,1 ricordo che il dottor Ardita ha speso l'intero tempo di esercizio delle funzioni requirenti che supera la soglia prevista dall'articolo 103,3 del decreto legislativo 159 del 2011 che prevede già a livello di normazione primaria i requisiti per ricoprire l'incarico di procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata. Nell'esercizio delle funzioni semidirettive di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina il candidato è stato coordinatore della direzione distrettuale antimafia area Messina e fascia ionica dal maggio 2015. Fino al dicembre 2017 presso la DDA di Messina è stato inoltre coordinatore DDA area Messina Centro. Quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania è coordinatore a far data dal 3 aprile 2023, circa due anni alla vacanza, della DDA area 3 per le intere province di Siracusa e Ragusa, coordinatore del settore misure di prevenzione. A decorrere dal 5 settembre 2023, altresì coordinato il gruppo G2 nell'ambito della cui competenza rientrano i reati di quell'articolo 371 bis, 4 bis del codice di procedura penale, espressamente richiamato dalla normativa primaria, in particolare dall'articolo 103,3 del decreto legislativo 159 del 2011. Con provvedimento del 22 febbraio 2024 è stato nominato quale co-coordinatore del gruppo Cybercrime. Sappiamo che anche questa competenza è stata oggetto di specifica considerazione anche a seguito dell'audizione avvenuta in quinta commissione del procuratore nazionale antimafia. Il dottor Ardita, quale componente della direzione distrettuale antimafia di Catania e dall'aprile 2023, quale coordinatore della Mesia DDA, ha acquisito quindi un'approfondita conoscenza delle dinamiche e delle strategie delle associazioni mafiose operanti nel distretto. Con riferimento alle funzioni requirenti esercitate prima della nomina a procuratore aggiunto, il parere attitudinale versato in atti precisa che il dottor Ardita nel periodo in cui ha fatto parte della Procura di Catania è stato applicato alla DDA dall'agosto 93 al gennaio 96, dal gennaio 96 al novembre 99, con competenza di DA su Siracusa e Catania, fascia ionica. Per oltre un anno ha svolto funzione di coordinatore della DDA di Siracusa, essendo l'unico sostituto per l'area criminale di Siracusa, e dal dicembre 2011 al maggio 2012 ha fatto parte della direzione distrettuale antimafia di Catania, gruppo 2. Con tutta evidenza, quindi, il candidato ha maturato un'esperienza di lungo corso e di particolare intensità nella trattazione proprio dei procedimenti citati dall'articolo 103,3 del decreto legislativo 159 del 2011, in distretti caratterizzati da una storica e radicata presenza di organizzazioni mafiose di elevata pervasività. In questo ruolo il dottore Ardita, vado per sintesi, si è occupato di inchieste e poi di processi importanti, ricordo per esempio le operazioni Ciclope, Galatea, Daphne, Alta Tensione, sfociate in richieste di misure cautelari nei confronti di decine di affiliati all'organizzazione mafiosa e concluse con condanne di particolare severità per associazione, omicidi, estorsioni, riciclaggio, nonché con l'irrogazione di numerosi ergastoli, segnando un punto di svolta nel contrasto alla criminalità organizzata nel territorio della Sicilia orientale. Peraltro ricordo anche che attraverso la celebrazione dei processi Gioconda con circa 50 imputati e Tauro con 87 imputati, nei quali per la prima volta è stata riconosciuta in sede giudiziaria la presenza strutturata di Cosa Nostra nel territorio della provincia di Siracusa, il dottor Ardita ha dato quindi un contributo rilevantissimo alla definizione e al contrasto degli equilibri criminali della provincia di Siracusa, ma direi di tutta la Sicilia orientale. Queste competenze nell'ambito del contrasto dell'attività criminale di stampo mafioso hanno riguardato anche gli intrecci fra la politica, la pubblica amministrazione e appunto le associazioni criminali. Ricordo personalmente, essendo catanese anch'io, l'importante processo che ha riguardato l'appalto per la costruzione del nuovo ospedale Garibaldi, che è uno degli ospedali più importanti della città di Catania. E inoltre il dottor Ardita si è anche occupato delle ramificazioni internazionali delle organizzazioni criminali mafiose, con indagini sul traffico di uranio e appunto del traffico di stupefacenti, con collegamenti della mafia con l'Andrangheta e la banda della Magliana. Quanto all'indicatore di cui all'articolo 24,2 della lettera A del testo unico, rileva l'esercizio delle funzioni semidirettive presso gli uffici requirenti distrettuali di Messina per oltre 5 anni, con rituale conferma all'esito del primo quadriennio, e presso Catania a far data dal 22 dicembre 2017 e nuovamente dal 3 aprile 2023. Come sappiamo, l'esercizio di queste funzioni è stato sospeso nel quadriennio in cui il dottor Ardita è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e questo, come vedremo nella comparazione fra i candidati, è un altro elemento rilevantissimo, perché la candidata proposta dai colleghi che hanno ritenuto di non condividere la proposta, cioè la dottoressa in Bergamo, non ha nel suo curriculum esperienze semidirettive. Il dottor Ardita ha due esperienze semidirettive e, lo anticipo, due esperienze equivalenti a un direttivo, che sono appunto il Consiglio Superiore della Magistratura e la direzione ultradecennale del DAP, con rilevanti ricadute anche nei rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia, come specificherò più avanti. Quanto all'indicatore di cui l'articolo 24,2, salto ma rinvio alla delibera per l'analitica esposizione dei profili che restituiscono una, a mio avviso, insuperabile prevalenza del dottor Ardita. Quanto all'indicatore di cui l'articolo 24,2 lettera C, vengono in rilievo plurime e prestigiose esperienze. Lo dicevo prima, il Consiglio Superiore della Magistratura e il ruolo di direttore generale del DAP. Ribadisco che il dottor Ardita proprio quale direttore generale del DAP, ha dato una svolta ai rapporti, alle interrelazioni, alle attività di coordinamento fra il DAP stesso e la Direzione Nazionale Antimafia, soprattutto nella gestione dei pentiti. Innovazioni di coordinamento e di procedure di coordinamento che poi sono state recepite in specifici atti normativi di rango primario, che sono stati elaborati con i suggerimenti, i pareri e anche l'esperienza che è maturata proprio nell'ambito della gestione del DAP diretta dal dottor Ardita, e anche questo ha un rilievo fondamentale nel valutare la specifica esperienza di coordinamento connessa alle competenze della Direzione Nazionale Antimafia, che rendono a mio avviso insuperabile per questo ruolo il profilo del dottor Ardita. Peraltro anche con riguardo agli indicatori sussidiari si evidenzia una netta prevalenza del candidato proposto, il quale ha esercitato il ruolo di facente funzioni al procuratore di Messina sia pure per qualche mese, ma lo ha esercitato in un periodo molto particolare, perché proprio in quel periodo la provincia di Messina era interessata da un importantissimo evento internazionale quale il G7, e quindi con tutta una serie di problematiche gestite in funzione di vertice della Procura di Messina proprio dal dottore Ardita. Inoltre, sempre per rimanere negli indicatori sussidiari, il dottor Ardita ha svolto il ruolo di Magrif, è stato delegato alle intercettazioni telefoniche per la Procura di Catania e di Messina, e ha svolto una rilevante attività internazionale, tanto quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, quanto come delegato a partecipare a consessi internazionali da parte del Ministero della Giustizia. Non ricordo le attribuzione esercitata dall'dottor Ardita in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, ma è stato presidente di commissione, ha fatto parte della quinta con tutte le competenze che noi conosciamo. Passo quindi al profilo della comparazione fra i candidati, rinviando al testo della delibera per un esame più dettagliato. E dico subito che in via preliminare occorre soffermarsi sui criteri ermeneutici da adottare in relazione al disposto dell'articolo 24 del testo unico, che come detto individua gli indicatori attitudinali principali per il conferimento dell'odierno posto a concorso. Anche su questo profilo in commissione c'è stato un dibattito e devo dire che l'interpretazione che avevamo considerato scontata era stata trasfusa tanto nella delibera che oggi ripropongo a favore del dottor Ardita, tanto nella delibera che era stata proposta al plenum quando ci siamo occupati della prima volta di questa questione prima del ritorno in commissione con riferimento al dottor Fusco. Quindi diciamo che la commissione era giunta ad una pacifica ricostruzione della rilevanza del primo comma dell'articolo 24, poi qualcuno ha cambiato posizione. La norma in esame mira a consentire la selezione e l'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico in discussione, valorizzando ad ampio raggio le esperienze ritenute più proficue nel delineare una figura professionale completa e di sicuro spessore. In tali ottica, il nuovo testo unico all'articolo 24 ha inteso valutare i tratti curriculari dei candidati in base al tempo di esercizio delle funzioni requirenti nelle materie di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, 159, nonché in funzione requirente di coordinamento nazionale, conferendo particolare valenza selettiva, ma non escludente, al più protratto percorso professionale ove lo stesso sia superiore a quello in comparazione di oltre 6 anni. Peraltro, sottolineo che non solo il lessico utilizzato, ma lo specificherò ancora più avanti, dall'articolo 24 è diverso dagli altri articoli che sono stati peraltro oggetto, alcuni non tutti, della sentenza del Consiglio di Stato, comunque intervenuta prima della decisione che abbiamo assunto. Ma inoltre il presupposto in qualche modo selettivo che taglia eventuali altri candidati è indicato dalla stessa norma primaria nell'articolo 103,3 e quindi non vi sono altri elementi selettivi che sono previsti all'articolo 24, come peraltro emerge non solo dal testo che diversifica l'articolo 24, per esempio dal 15, dal 18, eccetera, ma dalla stessa relazione di accompagnamento al testo unico che questo Consiglio ha approvato. In secondo luogo, la nuova disposizione dell'articolo 24 ha individuato ulteriori esperienze sintomatiche del possesso di attitudine direttiva e il riferimento alle esperienze elencate nell'articolo 24,2, comunque da valutarsi ai fini del giudizio complessivo e unitario. Manca all'evidenza nel tessuto della disposizione in discussione qualsiasi criterio gerarchico rigido, tassativo, vincolante, restando la lettera

lo diceva questa delibera prima e lo continuo a ribadire, lo diceva la delibera della proposta Fusco. La relazione introduttiva, come dicevo prima, al nuovo testo unico conferma l'opzione interpretativa qui sintetizzata. Si legge infatti per alcuni incarichi semidirettivi di primo grado, articolo 15, semidirettivi di secondo grado, direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni e direttivi specializzati nel settore minorile della sorveglianza, la procedura di selezione è improntata ad un tendenziale automatismo nell'ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell'organo di governo autonomo. Rilevano nell'ordine gerarchico le esperienze elencate in ciascuno di detti articoli. Per gli incarichi direttivi di primo grado di grandi dimensioni, direttivi di secondo grado e di legittimità, direttivo e semidirettivi DNA, è previsto invece un elenco di esperienze tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario. In altri termini, vengono individuate esperienze indicative di attitudine direttiva e in relazione alle stesse è posto un ordine tendenziale di preferenza. Dovrà comunque procedersi ad una valutazione globale di tali esperienze. Le previsioni in questi casi di un ordine attenuato di criteri orientativi risponde all'esigenza di preservare margini di discrezionalità tecnica in capo al Consiglio con riferimento a talune tipologie di incarico. Il perno della valutazione, quindi, è l'unitaria e complessiva considerazione degli elementi attitudinali e non di predeterminate gerarchie. Del resto, una lettura che conferisce al disposto dell'articolo 24,1 e in particolare alla differenza di durata, valenza selettiva escludente, sarebbe contraria al senso delle parole utilizzate dalla medesima richiamata disposizione, come innanzi evidenziato, portando altresì a risultati contrari al disposto della fonte primaria, ma in questo caso aggiungo contraria alla valenza esperienziale che tanto la normativa primaria quanto la normativa secondaria hanno posto a base del procedimento selettivo che stiamo esaminando oggi. Come dicevo prima, proprio il richiamato articolo 103 del decreto 159/2011 pone una soglia minima di valutazione, motivo per cui nella disposizione regolamentare di quell'articolo 24 tale soglia non è prevista. E questa soglia, come dicevo, è prevista nella misura di almeno 10 anni di funzioni di pubblico ministero. Cerco di sintetizzare per andare a concludere. Sussiste sostanziale equivalenza tra le biografie professionali a confronto quanto ai parametri all'articolo 24,1, letto come alla luce dell'articolo 103 del decreto legislativo 150 del 2011 e anche dell'articolo 24,2, lettera B del testo unico. Quanto all'articolo 24,1, tutti gli aspiranti hanno acquisito una esperienza requirente che supera la soglia minima di validazione prevista dalle leggi, come detto, in 10 anni. Al maggiore esercizio delle funzioni requirenti da parte dei dottori in Bergamo e Fusco, anche per l'esperienza fuori ruolo, ma altamente significativa per l'incarico che ci apprestiamo a conferire del dottor Ardita, e allo svolgimento da parte della prima delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, corrispondono, rispetto alla dottoressa in Bergamo, l'esperienza specifica maturata dal dottor Ardita nella trattazione di procedimenti di quell'articolo 103 del decreto legislativo 150 del 2011, come da biografia letta, e anche nella qualità di procuratore aggiunto, funzioni delle quali il pur pregevole tratto curriculare del dottor Fusco è sprovvisto. Rispetto al dottor Fusco, appunto, rileva la maggiore durata e ampiezza della medesima esperienza specifica rispetto del candidato proposto. Quanto al confronto con la dottoressa in Bergamo, si deve peraltro osservare che, sebbene non escludente in ragione dei superiori argomenti, a differenza di durata superiore a 6 anni, di cui al parametro in discussione, articolo 24,1, nemmeno sussiste infatti nella comparazione con l'esperienza requirente specifica maturata nelle materie di cui all'articolo 103 del dottor Ardita. La dottoressa in Bergamo è stata stabilmente destinata alla DDA per 4 anni, cioè dal 98 al 2002, ed esercita funzioni requirenti di coordinamento nazionale dal 29/3/2012, quindi si rileverà come il dottor Ardita ha una indubitabile maggiore esperienza concreta nella

0: trattazione di reati e condotte ascrivibili alla criminalità mafiosa. La stessa dottoressa Imbergamo ha quindi acquisito alla data della vacanza un'esperienza requirente specifica pari a 16 anni, 10 mesi e 7 giorni. Di contro, il dottor Ardita è stato stabilmente destinato alla direzione distrettuale antimafia per 3 anni e 4 mesi, dal 96 al 99, dal dicembre 2011 al maggio 2012, ha, come detto, interamente speso il tempo di esercizio delle funzioni semidirettive presso la Procura di Messina e di Catania nella trattazione di procedimenti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 150 del 2011, avendo quindi acquisito alla data della vacanza un'esperienza requirente specifica pari a 11 anni, 6 mesi e 9 giorni. La differenza di durata tra l'esperienza requirente specifica del dottor Ardita e l'esperienza requirente specifica della dottoressa Imbergamo è pertanto inferiore ai 6 anni di cui all'autovincolo del primo comma dell'articolo 24. Si deve escludere, d'altra parte, nello specifico compito della questione, ossia nel compito della detta differenza di durata, sia l'esperienza acquisita dalla dottoressa Imbergamo dal 94 al 97 e dal dottor Ardita dal 93 al 96 presso la DDA in regime di applicazione, sia l'esperienza requirente maturata dalla prima, dal 22 ottobre 2002 al 28 marzo 2012 presso la Procura Generale di Caltanissetta, non avendo all'evidenza competenza specializzata solo sui reati di cui all'articolo 103 del decreto legislativo citato. Alla luce del regime giuridico che le disciplina delle documentazioni in atti, le esperienze in parola sono infatti oggettivamente prive dei requisiti della stabile ed esclusiva destinazione alla trattazione dei processi o indagini di criminalità organizzata, non potendo quindi le stesse validamente fondare alcuna ragione di prevalenza o selezione tra gli aspiranti. Tanto basterebbe a dimostrare l'argomentata equivalenza, ma vi è di più ovviamente. E invero, anche se si volesse valorizzare la mera esperienza nelle materie di cui l'articolo 103, quindi includere nel relativo compito tutti i periodi che i candidati hanno dedicato ad esse, il risultato non cambierebbe, restando in ogni caso la differenza di durata tra le esperienze medesime sotto la citata soglia dei 6 anni prevista dall'autovincolo. E infatti nello scenario prospettato l'esperienza specifica della dottoressa Imbergamo passerebbe dai citati 16 anni, 10 mesi e 7 giorni ai complessivi 29 anni, 3 mesi e 15 giorni, dovendosi includere sia l'esperienza maturata dalla concorrente in regime di applicazione sia quella presso la Procura Generale. L'esperienza specifica del dottor Ardita passerebbe dai citati 11 anni, 6 mesi e 9 giorni a complessivi 24 anni, 6 mesi e 9 giorni, dovendosi includere sia l'esperienza acquisita al candidato Prossi in regime di applicazione, sia l'esperienza acquisita, come sottolineavo in precedenza, acquisita dallo stesso nella qualità di direttore generale dei detenuti del trattamento del Ministero della Giustizia, DAP. Nell'esercizio delle funzioni citate, infatti, come precisato in maniera specifica dalle fonti di conoscenza, il dottor Dita ha svolto attività di supporto al coordinamento della DNA, tenuto conto che la realtà penitenziaria è il luogo strategico e privilegiato ove si intrecciano le esigenze di prevenzione e di investigazione, ed ha quindi senz'altro acquisito competenze specifiche, di certo valorizzabili ai sensi dell'articolo 24,1, in quanto oggettivamente ed esclusivamente riferite alle materie di cui è l'articolo 103,3 del decreto legislativo 159 del 2011. Nella delibera si specifica ulteriormente questo profilo e non mi dilungo per non tediarvi. Alcun dubbio sussiste pertanto circa l'equivalenza tra il dottor Ardita e la dottoressa Imbergamo con riferimento al parametro in discussione, cioè l'articolo 24,1 letto alla luce dell'articolo 103,3 del decreto legislativo 150 del 2011. In primo luogo perché l'esercizio delle funzioni requirenti nelle materie di cui l'articolo 103 da parte della dottoressa Imbergamo alle esperienze della dottoressa Imbergamo si contrappone all'esercizio delle funzioni requirenti da parte del dottor Ardita nelle medesime materie anche nella qualità di procuratore aggiunto, esperienza semidirettiva che, come vi dicevo, manca alla dottoressa Imbergamo. In secondo luogo perché l'eventuale differenza di durata tra l'esperienza a confronto che qui comunque si deve escludere, non ha alcun effetto escludente sulla base dei superiori argomenti. E in terzo luogo perché nemmeno sussiste nel caso di specie, nei percorsi professionali messi a confronto e nelle specifiche competenze acquisite dai dottorati di Bergamo nelle materie di quell'articolo 103, lo iato temporale di cui all'autovincolo. Quanto al confronto con il dottor Fusco, sempre con riferimento al parametro in discussione, articolo 24,1, letto alla luce dell'articolo 103, cioè della norma primaria, è sufficiente evidenziare che mentre il dottor Ardita ha speso l'intero tempo di esercizio delle funzioni requirenti, anche semidirettive, nella trattazione di procedimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 103, l'analoga esperienza specifica del dottor Fusco è molto più limitata, atteso che la stessa decorre soltanto dal 17 gennaio 2024, cioè da ieri praticamente. Passando all'articolo 24,2 lettera B, si deve osservare che tutti i candidati hanno acquisito significative esperienze organizzative di collaborazione, la dottoressa in Bergamo presso la DNA, il dottor Fusco presso la Procura di Milano, il dottor Ardita presso la DDA di Messina e la DDA di Catania, altresì quale coordinatore, come dicevo prima, del cybercrime. Questo lo dovrebbe fare apprezzare particolarmente secondo le istanze che abbiamo ascoltato. Netta e incontestabile è invece la prevalenza del percorso professionale del dottor Ardita sui tratti curriculari della dottoressa in Bergamo, quanto al parametro di cui l'articolo 24,2 lettera A e C. La biografia professionale di quest'ultima è infatti priva di esperienze valorizzabili ai sensi degli indicatori citati, vantando invece il dottor Ardita le plurime e significative esperienze già innanzi evidenziate, semidirettive presso gli uffici di Messina e di Catania, e le plurime esperienze rilevanti ai sensi dell'articolo 24,2 lettera C. La comparazione con la biografia del dottor Fusco restituisce la sostanziale equivalenza fra i percorsi professionali a confronto, anche con riferimento all'indicatore di quell'articolo 24, secondo comma, lettera A, vantando il dottor Ardita.
1: Professor Giuffrè, non toglierò mai la parola vista,
0: due minuti.
1: Però inviterei a concludere.
0: Ho finito. Vantando sia il dottor Ardita sia il menzionato concorrente il protatto e fruttuoso esercizio delle funzioni semidirettive in uffici requirenti distrettuali di primo grado, netta e incontestabile invece la prevalenza del dottor Ardita sul dottor Fusco quanto all'indicatore di quell'articolo 24, secondo comma, lettera C. Rinvio per il resto alla delibera e quindi ribadisco la proposta del sottoscritto, del consigliere Paolini e del consigliere Aimi per la nomina a procuratore nazionale aggiunto del dottor Sebastiano Ardita, confidando sul fatto che delle istituzioni non dobbiamo avere una concezione proprietaria. Grazie.
1: Grazie, consigliere Giuffrè. Per la proposta B, sì, no, io ringraziavo del suo intervento, per la proposta B la relatrice, la consigliera Miele, ovviamente la stessa comportamento considerando la questione anche nei suoi confronti, anche se il Consiglio ha sempre apprezzato la sua sinteticità. Prego.
2: Grazie Presidente, cercherò di non deludere il Consiglio, cercherò di essere sintetica come al mio solito. Allora, doverosamente devo fare una premessa, ricorderete tutti che questa pratica viene da un ritorno in commissione disposto all'esito del pervenimento in plenum delle due proposte.
3: Ora mi sentite? Allora, ripeto tutto da capo in omaggio alla sinteticità che a voi è nota. Dunque, dicevo, come ricorderete tutti quanti, queste proposte ritornano all'esame del plenum dopo il rinvio in commissione disposto a metà giugno delle proposte contrapposte in favore del dottor Ardita e del dottor Fusco. Quelle proposte, come ricorderete, non furono votate né da me né dal consigliere Bisogni, che ci astenemmo in commissione. e io argomentai la richiesta in commissione su degli specifici motivi che ora troverete trasfusi nella motivazione in favore della dottoressa in Bergamo. Che cosa era accaduto? La proposta contrapposta Fusco-Ardita era stata licenziata dalla quinta commissione il 27 aprile 2026. Si era in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla vicenda della valenza selettiva, cosiddetta vicenda capranica per intenderci, non voglio ripercorrere tutto quello che era accaduto. Avevamo una decisione di primo grado del TAR che aveva travolto del tutto la valenza selettiva, non solo della lettera A, ma di tutto a seguire per le argomentazioni, le spese. Questo ci portò a non focalizzare l'attenzione sul delta eventualmente sussistente di esperienza specifica requirente nei reati di quell'articolo 103 tra gli aspiranti a concorso. Quindi proposta di commissione licenziata il 27 aprile 2026 con l'astensione mia e del consigliere Bisogni. Nelle more della fissazione del plenum interviene il deposito della motivazione della decisione del Consiglio di Stato, esattamente a fine maggio. Ricordo che il plenum invece nel quale si discusse delle proposte contrapposte era il 10 giugno. Dunque, letta e studiata la sentenza del Consiglio di Stato, io feci una richiesta di ritorno in commissione perché il Consiglio di Stato ha affermato in maniera tranciante la correttezza della scelta fatta dal plenum quando ha approvato il testo unico con la previsione della valenza selettiva. Affermando testualmente che la valenza selettiva è in linea con la normativa primaria ed è un criterio che il Consiglio ha ritenuto di darsi e che pertanto è un criterio vigente da applicare. Alla luce ovviamente di questa sentenza, quindi dissipate tutte le incertezze in ordine all'operatività del primo comma dell'articolo 24, cioè quello che pone la valenza selettiva, argomentammo una richiesta di ritorno in commissione, anche perché la nostra astensione era motivata essenzialmente sia da questa circostanza e sia dall'ulteriore circostanza che la prevalenza accordata all'epoca al dottor Fusco, che non ci aveva non aveva trovato la nostra condivisione, era stata accordata su un parametro non previsto dalla legislazione secondaria, cioè l'esperienza di cybercrime, ancorché si trattasse di un parametro rilevante per la normativa primaria. Sappiamo che c'è stata la novella del 2024 e sappiamo peraltro, lo ripeto oggi, lo dissi anche allora, che già le altre circolari, segnatamente quella di Terza, hanno adeguato in tal senso la normativa secondaria, valorizzando questa esperienza. Tuttavia, non essendo stata adeguata alla normativa secondaria di quinta commissione, noi abbiamo ritenuto che non fosse possibile valorizzarla. Quindi questo, diciamo, è il pregresso. Quindi ritornata in commissione, esaminati questa volta in maniera estremamente approfondita tutte le esperienze giurisdizionali di cui all'articolo 103, mi soffermo sulla parola giurisdizionali perché se leggete l'articolo 24 parla di esercizio di funzioni requirenti nell'ambito della tipologia dei reati di cui all'articolo 103. Ci ritornerò dopo, ma tenevo a rimarcare questo passaggio. Quindi detto questo, abbiamo verificato che effettivamente qualsivoglia sia il conteggio che viene fatto tra le esperienze vantate dai candidati, ossia, e lo troverete nella proposta, la comparazione tra il periodo puro di esperienza in DDA svolta da entrambi i candidati. Seconda ipotesi, esperienza pura più applicazioni o esperienze giurisdizionali caratterizzate dall'esame e approfondimento dei reati di cui all'articolo 103, quindi qualsivoglia sia l'ipotesi e il conteggio, sussiste sempre il differenziale di 6 anni, molto più di 6 anni, come vedrete esaminando, avendo avuto la possibilità di leggere e studiare la proposta depositata. Per quanto riguarda i profili di tutti gli altri concorrenti, mi rimetto al merito, mi soffermo velocemente sul profilo della dottoressa in Bergamo, oggetto destinataria della presente proposta, e poi sulle ragioni che hanno portato il consigliere Bisogni e il consigliere Maurizio Carbone a votare la proposta in favore della dottoressa in Bergamo. La dottoressa in Bergamo è stata nominata con DM del 22 dicembre 1987, è stata prima pretore a Termini Imerese, giudice presso il Tribunale dei Minori di Palermo, poi sostituto presso la Procura di Palermo dal 94, dal 2002 sostituto procuratore generale a Caltanissetta e dal 2012 è sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ha un percorso professionale di assoluta eccellenza, svolto in funzioni sia giudicanti che requirenti, ma prevalentemente e soprattutto requirenti. Da tutti i rapporti informativi riversati in atti si evidenzia l'impegno, l'estrema laboriosità, la sensibilità dimostrata nei confronti di tutti i problemi della giustizia anche minorile e l'eccellenza del lavoro svolto come magistrato requirente presso le varie procure e quindi Palermo, Procura Generale e da ultimo in DDA. Rinvio alla motivazione scritta per non tediarvi sugli innumerevoli processi oltremodo impegnativi trattati dalla collega in Bergamo a Palermo, tra l'altro con risultati anche giudiziari oltremodo soddisfacenti. Mi soffermo in particolare sull'esperienza svolta in Procura Generale, dove si è occupata di molteplici processi aventi ad oggetto la criminalità organizzata di Gela e dei territori limitrofi. Qui ha avuto la titolarità di processi contro i clan mafiosi di Cosa Nostra e Stidda, tra questi il processo Resed contro Rinzi Villantonio, Emanuello, Daniele ed altri. Si è occupata, come dicevo, di numerosi processi per 416 bis, processi per omicidio, stragi, tutti relativi al contesto criminale mafioso gelese, nonché tutti quelli a carico degli appartenenti ai clan Rinzibillo e Emanuello in relazione ai traffici di armi e stupefacenti, compresi quelli a carico di minori associati a dette consorterie criminali di stampo mafioso. Si è occupata sempre Procura Generale di applicazione di misure di prevenzione e di delicati processi che avevano ad oggetto, tra l'altro, le infiltrazioni nel tessuto sociale economico palermitano, anche con il coinvolgimento di professionisti. I processi. L'esperienza in DNA dal 2012 a tutt'oggi ha visto, diciamo, brillanti indagini e funzioni di coordinamento svolte dalla stessa. Non mi soffermo anche qui perché davvero è lunga, nutrita e prestigiosa l'attività professionale lì svolta. Quanto al merito, nel parere attitudinale specifico emergono giudizi oltremodo lusinghieri In particolare nel parere per questo posto del quale stiamo discutendo si conferma l'ottima capacità della dottoressa in Bergamo, la quale nello svolgimento di tutte le attività disimpegnate quale soprattutto procuratore nazionale di cui conosce approfonditamente i meccanismi normativi e applicativi si è sempre rapportata in maniera positiva, proficua, in sintonia con le funzioni di coordinamento nazionale del procuratore. Va evidenziata anche la capacità decisionale che ha sempre dimostrato nello svolgimento del lavoro affidatole sia dal punto di vista del merito che della tempestività, estremamente laboriosa, mantiene livelli pregevoli qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività specifica d'ufficio. Eccellente è anche il parametro della diligenza per la quale la dottoressa in Bergamo ha assicurato sempre un rigoroso e puntuale assolvimento dei turni e degli incarichi affidatele. Quindi inoltre ha sempre improntato il rapporto con i propri interlocutori e collaboratori all'ascolto, alla mediazione e risoluzione dei problemi, cercando di creare le migliori condizioni di lavoro ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto organizzativo dell'ufficio. Vado direttamente alle ragioni che hanno portato a ritenere la prevalenza della dottoressa in Bergamo sugli altri candidati e segnatamente sul candidato oggetto della proposta contrapposta, il dottor Sebastiano Ardita. Come dicevo in premessa, l'articolo 24, il primo comma, pone la valenza selettiva individuando in 6 anni il delta che discrimina, cioè che fa scattare la valenza selettiva. Ora è bene precisare su questo punto che la valenza selettiva prevista dal primo comma dell'articolo 24, parimenti prevista dall'articolo 18 e dall'articolo 20, quindi parliamo sempre di nomine di direttivi apicali, nomine di direttivi, appunto dicevo la valenza selettiva, la dizione letterale usata dal primo comma è la stessa, identica, utilizzata negli altri nelle altre corrispettive previsioni degli gli articoli 15 e seguenti. Solo nel secondo comma dell'articolo 24 noi troviamo l'espressa dizione che i parametri vanno valutati in ordine decrescente, ma tutti unitariamente ai fini del giudizio complessivo unitario. Questo ci porta, secondo me, indiscutibilmente a dover ritenere che la valenza selettiva è fuori dalla valutazione decrescente complessiva unitaria prevista dal secondo comma in poi e quindi a piena vigenza sia nell'articolo 24 che negli articoli ai quali ho fatto riferimento. Ribadisco che sulla scelta consiliare di introdurre la valenza selettiva e di dare a questa valenza selettiva un rilievo forte, si è pronunciato il Consiglio di Stato ritenendola una scelta pienamente legittima. Dunque, detto questo, vi ho esposto sinteticamente le ragioni in diritto per non tediarvi ulteriormente. Detto questo, veniamo alla specifica comparazione ai fini della verifica della ricorrenza o meno della valenza selettiva. Allora, la dottoressa in Bergamo ha esercitato funzioni nelle materie previste dall'articolo 103, quindi funzioni requirenti di coordinamento nazionale per un periodo complessivo pari ad anni 18, 6 mesi e 5 giorni, in particolare dal febbraio 1997, esattamente dal 2 febbraio 1997, questa indicazione la ritroviamo in tutti i pass e i pareri rilasciati in favore della collega, è componente della DDA di Palermo fino alla presa di possesso in procura generale che è del 22/10/2002, quindi esattamente per 5 anni e 8 mesi. Poi abbiamo il periodo che decorre dal 29 marzo 2012 fino al 3 febbraio 2025, che è la data della vacanza del posto oggi a concorso, ha svolto funzioni di coordinamento nazionale in DNA, quindi esattamente per 12 anni, 10 mesi e 5 giorni. Il dottor Ardita ha esercitato le funzioni nelle medesime materie per un periodo complessivo di 8 anni e 3 mesi, e precisamente allorché prese le funzioni, quindi nel gennaio, dal gennaio 96 a gennaio 96 a novembre 99 quale componente della DDA di Catania per 3 anni e 10 mesi, da maggio 2015 a dicembre 2017 quale coordinatore della DDA di Messina per 2 anni e 7 mesi, da aprile 2023 a febbraio 2025 quale coordinatore della DDA di Catania. Quindi per 1 anno e 10 mesi. Il dottor Fusco invece ha esercitato le funzioni sempre nelle medesime materie per un periodo complessivo di 6 anni e 12 mesi, e precisamente dal marzo 2018 a gennaio 2024 quale coordinatore del reato dipartimenti informatici ed altro per 5 anni, e del 2024 al 2025 collaborando nel medesimo settore. Quindi noi ci troviamo con specifico riferimento ai due candidati oggi oggetto delle proposte contrapposte con la dottoressa in Bergamo, che ha effettuato 18 anni, 6 mesi e 5 giorni di esperienza pura, per così dire, nei reati di quell'articolo 103, a fronte del dottor Ardita, che ha esercitato nel medesimo ambito funzioni giurisdizionali per 8 anni e 3 mesi. Nel conteggio, come ho detto, non sono stati indicati i periodi che nei rispettivi pareri vengono indicati come applicazioni o applicazioni in coassegnazione alla DDA, nelle esperienze di secondo grado nel corso delle quali si è maturata ulteriore esperienza in relazione ai processi di DDA. Ebbene, occorre evidenziare che anche nel caso in cui si includessero questi periodi nel conteggio delle esperienze rilevanti per l'articolo 24,1, rimarrebbe sempre il differenziale di 6 anni. Giova evidenziare su questo, in relazione a questo punto, che appare del tutto evidente che se nel calcolo vengono conteggiati i periodi di applicazione, quindi periodi in cui solo, diciamo, per determinati affari ci si è occupati della DDA, ma non stabilmente, dovranno necessariamente essere computati anche il periodo di esperienza svolta in procura generale dalla dottoressa in Bergamo, perché lì si è occupata di innumerevoli processi di cui all'articolo 103, di cui una piccola parte ho elencato prima nell'illustrazione del profilo, ma che risultano tutti quanti riversati nella motivazione. Peraltro appare conforme questa lettura al tenore letterale dell'articolo 24, che mira a conferire rilevanza alle esperienze giudiziarie in quella data materia e a qualsiasi titolo esse siano avvenute, quindi applicazione a procedimenti DDA, assegnazione effettiva di DDA in primo grado, trattazioni di processi DDA in secondo grado. Dunque, anche sommando queste esperienze, il risultato non cambierebbe, perché per il dottor Ardita, computando i periodi di applicazione, si arriverebbe a 12 anni e 2 mesi, mentre per la dottoressa in Bergamo si arriverebbe complessivamente a 30 anni, 8 mesi e 5 giorni. Una piccola notazione su questo punto, perché non è condivisibile quanto il calcolo effettuato nella proposta Ardita, laddove vengono a essere individuati come rilevanti per il primo comma anche le esperienze di procuratore aggiunto laddove non coordinava il settore di DA, ma bensì un altro settore e nello specifico la pubblica amministrazione. Detto questo, appare di assoluta e palmare evidenza la prevalenza, cioè la prevalenza, la valenza selettiva del delta di 6 anni. Tuttavia, va fatta, diciamo, un'ultima considerazione. L'articolo 24 si riferisce in maniera inequivocabile alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali. Parla espressamente di esercizio di funzioni requirenti. A nostro giudizio, pertanto, nel computo non possono essere considerati, ai fini del computo della durata, le esperienze maturate fuori ruolo, ancorché estremamente prestigiose, proprio per la circostanza che non trattasi di esperienze giurisdizionali. Tuttavia, a tutto voler concedere, e pur volendo considerare l'esperienza fuori ruolo, ma ribadisco che è una considerazione contra legem, ma è stata fatta nella proposta alternativa. Tuttavia, pur a voler considerarla, certamente non può essere tenuta in conto l'esperienza maturata presso il DAP, che solo in piccolissima residua parte può, come dire, trattare affari che hanno ricadute per l'articolo 103 e seguenti. Potrebbe essere, sempre diciamo con la premessa che in punto di diritto per noi non è condivisibile, potrebbe essere, dicevo, tuttavia considerata l'esperienza fuori ruolo presso la Commissione Antimafia, eppure aggiungendo quel periodo di fuori ruolo, ribadisco quindi in assenza di esercizio di funzioni giurisdizionali, da parte del dottor Ardita, rimarrebbe il delta differenziale di gran lunga superiore a 6 anni, perché l'esperienza complessivamente valorizzabile si assesterebbe 10 anni e 1 mese per il dottor Ardita rispetto ai 17 anni e 2 mesi della dottoressa in Bergamo, se mettiamo come base solo l'esperienza reati di quell'articolo 103 puro. Se invece consideriamo le applicazioni e l'esperienza di procura generale, si arriverebbe a 14 anni per il dottor Ardita rispetto ai 30 anni, 8 mesi e 5 giorni della dottoressa in Bergamo. Tutto questo per dire che diciamo, la valutazione delle esperienze complessivamente svolte dai due candidati in comparazione restituiscono in maniera cristallina e inoppugnabile la netta prevalenza della dottoressa in Bergamo ai sensi del primo comma, facendo scattare la valenza selettiva sussistendo il differenziale superiore a 6 anni. Ai sensi del secondo comma, come chiarito in premessa, la norma dice che questi vengono in considerazione gli ulteriori parametri solo successivamente e solo se è stato superato lo sbarramento posto dal primo comma. Di tal che per la nostra proposta la comparazione termina qui, ostandovi l'espresso dettato normativo. Grazie.
1: Grazie consigliere Paolini.
4: Grazie Presidente, devo dire che speriamo che dopo 4 mesi di trattazione della pratica con alterne vicende oggi si chiuda, tra l'altro immagino anche la soluzione finale. Ma detto questo, io non centrerò l'attenzione sulle differenze di esperienza, numero di giorni, mesi, anni, procura generale sì, procura generale no, DAP sì, DAP no, applicazione sì, applicazione no, anche perché mi sembra un po' imbarazzante avuto riguardo ai profili di altissimo livello che stiamo trattando, e tra questi comprendo anche quello del dottor Fusco, ma soprattutto perché non lo ritengo assolutamente necessario. Voglio partire da un dato. La consigliera Miele ha fatto riferimento a alcuni riferimenti storici di questa pratica, ne ha fatto però riferimento in maniera un po' generica. Io credo che vada riportato in estremo dettaglio quello che è stata la storia di questa pratica, perché dalla storia, secondo me, ciascuno, sia noi che siamo in questo consiglio, sia quello che ci ascoltano, potranno fare le loro adeguate valutazioni. Allora, la pratica di procuratore aggiunto DNA, posto in nuova istituzione, diviene trattabile in quinta commissione il 24 marzo 2026, poiché il giorno prima la commissione aveva deliberato all'unanimità per il posto di procuratore aggiunto di Venezia la collega Barbara Sargenti, la quale aveva fatto domanda anche per il posto appunto di procuratore aggiunto DNA, e la cui domanda generava interferenza perché la pratica di procuratore aggiunto Venezia veniva prima temporalmente rispetto a quella di procuratore aggiunto. Il 23 marzo, cioè il giorno in cui viene deliberata l'autoressa Sargenti a Venezia, giunge con grande tempestività una richiesta di audizione del procuratore nazionale antimafia. Nonostante apparisse del tutto irrituale tale richiesta, per quanto a mia conoscenza la prima volta il capo di un ufficio richiede di essere sentito in occasione della definizione di una pratica di conferimento di incarico semidirettivo del suo ufficio, la commissione dispone l'audizione che si svolge il 13 aprile. Il 27 aprile 2026 la quinta commissione vota la pratica con il seguente esito. Proposto il dottor Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania con 3 voti, Giuffrè, Aimi, Paolini. Dottore Eugenio Fusco, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano con 1 voto, Carbone e Maurizio, si astengono i consiglieri Miele e Bisogni. Il 20 maggio 2026 la dottoressa in Bergamo fa pervenire alla quinta commissione per la prima volta, anzi per l'unica volta in realtà, le sue osservazioni che vengono immediatamente diffuse a tutti i componenti della commissione. Quello stesso giorno, 20 maggio 2026, la commissione, dopo lettura e discussione in commissione, prende atto delle osservazioni e ne dispone l'acquisizione agli atti. Il 22 maggio 2026 viene pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, la sentenza che conosciamo tutti, di cui si è parlato più volte anche nel recente passato, relativa alla pratica di conferimento in carico funzioni semidirettive di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Roma, Sezione Penale, la cosiddetta pratica capranica, richiamando il nome di uno dei due contendenti. Il 4 giugno 2026, quasi 20 giorni dopo la delibera del Consiglio di Stato, vengono depositate, dopo essere girate via email tra tutti i componenti della Commissione, le motivazioni delle proposte in favore dei dottori Sebastiano Ardita ed Eugenio Fusco, che vengono approvate dalla Commissione e conseguentemente la Commissione dispone di richiedere l'iscrizione della pratica all'ordine del giorno di pleno del 10 giugno 2026. Qui mi devo fermare un attimo perché occorre fare due riflessioni. Allora, intanto le note della dottoressa in Bergamo nulla aggiungevano rispetto a quello che risultava nel parere del Consiglio giudiziario e nella sua autorelazione. Fatta salva una personalissima interpretazione del testo unico, secondo la quale vi sarebbe stato un titolo di preferenza per esperienza di coordinamento nazionale presso la DNA e conseguentemente una valenza selettiva di questa esperienza maturata, la collega fa riferimento a 14 anni, in realtà 12 anni e 11 mesi, insomma, cambia poco. Le osservazioni della candidata venivano discusse in commissione, ma venivano ritenute non rilevanti, o quantomeno non tanto rilevanti, da determinare una modifica nelle proposte già formulate. La sentenza del Consiglio di Stato, che giungeva circa un mese dopo la proposta in commissione e circa un mese prima della discussione in plenum, ma comunque in ogni caso ben prima rispetto all'approvazione delle delibere in commissione, non generava all'epoca alcun effetto, poiché entrambe le delibere, Ardita e Fusco, concordavano nel ritenere la fattispecie fuori dal perimetro della sentenza. E infatti la sentenza del Consiglio di Stato, nell'affermare la valenza selettiva del criterio temporale di svolgimento delle funzioni nel medesimo settore, richiama esplicitamente gli articoli da 15 a 19, riportando integralmente il relativo passaggio della relazione al testo unico e chiudendo con in claris non fit interpretatio. E io rileggo, l'ha già letto il consigliere Giuffrè, lo rileggo anch'io, il passaggio del testo unico. Per alcuni incarichi, semidirettivi di primo grado articolo 15, semidirettivi di secondo grado articolo 16, direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni articolo 17, direttivi specializzati nel settore minerario della sorveglianza articolo 19, la procedura di selezione è improntata a un tendenziale automatismo nell'ottica della ragionevole limitazione dell'iscrizionalità dell'organo di governo autonomo. Questa frase l'abbiamo sentita tante volte in questo pleno, tante volte è stata citata. Quella stessa sentenza non del Consiglio di Stato non avrebbe mai potuto dire altrettanto l'articolo 24, poiché la procedura adottata sul testo unico risulta radicalmente diversa, perché diversa è la spiegazione che viene data nella relazione al testo unico, e questo il Consiglio di Stato di fatto lo dice, ci arrivo. La relazione introduttiva, sempre la relazione introduttiva, al nuovo testo unico, recita: rilevano in ordine gerarchico l'esperienza elencata di ciascuno dei detti articoli, facendo riferimento agli articoli precedenti, per cui si procede a valutazione delle esperienze necessarie successive unicamente qualora le precedenti siano possedute da almeno due candidati per nessuno di essi. Per gli incarichi direttivi di primo grado di grandi dimensioni, articolo 18, direttivi di secondo grado, articolo 20, di legittimità 21, 22, 23, direttivo e semidirettivi in DNAA, articolo 24, è previsto invece un elenco di esperienze tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario. In altri termini, vengono individuate le esperienze indicative di attitudine direttiva e, in relazione alle stesse, è posto un ordine di tendenziale preferenza. Dovrà comunque procedersi a una valutazione globale di tali esperienze. La previsione in questi casi di un ordine attenuato di criteri orientativi risponde all'esigenza di preservare margini di discrezionalità tecnica in capo al Consiglio con riferimento a alcune tipologie di incarichi. La delibera Fusco riporta quanto segue, permettetemi di fare riferimento a 10 righe della delibera perché sono molto significative. Tuttavia, la valenza selettiva sull'indicatore di cui l'articolo 24, comma primo testo unico, ha rilevanza meramente interna, cioè individua il candidato vittorioso nell'ambito del confronto su quel singolo indicatore, e non arresta la comparazione. Infatti, a differenza delle altre norme del testo unico, con struttura analoga, cioè gli articoli 18, 20, l'articolo 24 non prevede che il delta differenziale superiore al sessennio abbia valenza escludente tra coloro che superano una determinata soglia temporale di esercizio delle funzioni e coloro che invece rimangono al di sotto di essa. In assenza di tale meccanismo selettivo, ritenere che la mera differenza di 6 anni nelle esperienze descritte dall'articolo 24 come prima del testo unico abbia valenza escludente esterna, tale dunque da interrompere la comparazione, equivarrebbe inammissibilmente a derogare le norme di fonte primaria, secondo cui per accedere all'incarico di procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono sufficienti 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni di pubblico ministero, salvo il conseguimento della quarta valutazione di professionalità, articolo 103, decreto legislativo 159/2011. E che le cose stiano così e rispondano ad una logica stringente appare del tutto evidente non solo da quanto fin qui detto, ma anche dalla inapplicabilità delle norme del testo unico da 15 a 19. La scelta del testo unico di mettere la DNA con il conferimento dei posti di aggiunta di procuratore separatamente nell'articolo 24 dopo gli articoli relativi ai posti direttivi di legittimità e apicali e non invece all'interno di semidirettivi di secondo grado dei direttivi requirenti è dettata da logica, perché si tratta di incarichi ad altissima specializzazione, ma soprattutto da sistema. La DNA è ufficio a competenza nazionale, istituito per legge nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, laddove si volesse individuare un parametro di riferimento si dovrebbe fare riferimento alle norme relative al Procuratore Generale di Cassazione, al Procuratore Generale Aggiunto e agli Avvocati Generali della Corte di Cassazione. Peraltro segnalo che la sentenza del Consiglio di Stato esclude espressamente dalla valenza selettiva le procedure relative al conferimento delle funzioni direttive superiori delle funzioni direttive apicali giudicanti e requirenti legittimità, quindi articoli 21, 22, 23, ma sia l'articolo 21, che riguarda i direttivi giudicanti di legittimità, che l'articolo 22, che riguarda gli indicatori attitudinali per uffici direttivi requirenti di legittimità, prevedono, al primo comma, una valenza selettiva temporale identica all'articolo 24, primo comma. Per chiudere questo passaggio, sia la delibera Ardita che la delibera Fusco accoglievano, secondo me giustamente, questa interpretazione che di fatto non appariva in alcun modo scalfita dalla sentenza del Consiglio di Stato, tant'è vero che, nonostante la stessa, giungevano in pleno le due delibere contrapposte. L'11 giugno 2026, durante il plenum, accade qualcosa di inatteso, quantomeno nella mia mente di consigliere ingenuo. Un consigliere educato, non della quinta commissione, propone, supportato da altri consiglieri, sulla base delle note pervenute dall'Embergamo, sempre le stesse presentate 20 giorni prima in commissione, un ritorno in commissione della pratica motivando sulla valenza selettiva determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Cioè quella stessa valenza selettiva negata, secondo me, giustamente, correttamente, nella delibera Fusco. La richiesta, con il voto favorevole dei consiglieri che avevano votato la proposta Fusco in commissione, ossia astenuti dei consiglieri facenti parte dei loro gruppi associativi, nonché con il voto anche di qualche membro laico, riceveva la maggioranza dei voti e ritornava, secondo me, inspiegabilmente in commissione. Tanto che qualcuno ricorderà come formulai sommessamente la domanda «spiegateci perché la pratica deve tornare in commissione». Premesso che appare del tutto poco credibile che la proposta Fusco non abbia formato oggetto di discussione e decisione all'interno dei rispettivi gruppi e che sarebbe un'offesa all'intelligenza dei componenti di questo Consiglio e di chi ci sta ascoltando motivare con un melius perpensa la richiesta di ritorno in Commissione alla conseguente delibera che troviamo oggi in pleno a favore della dottoressa in Bergamo. Al di là della storia che andava raccontata di questa pratica, andava raccontata con precisione nei singoli passaggi, al di là dell'evidenza della prevalenza del dottor Ardita sugli altri candidati da testo unico, al di là dell'inapplicabilità della valenza selettiva indicata dal Consiglio di Stato e al di là anche della probabile vittoria della candidata in Bergamo, perché come racconta la storia di questo Consiglio, come raccontano i numeri, quando Unicost, Area MD si coalizzano non ce n'è per nessuno, e al di là anche dell'effetto che la vittoria della candidata in Bergamo produrrà sul testo unico, poiché si dovrà inevitabilmente da quel momento in poi, in spregio della relazione al testo unico, conferire valenza selettiva escludente a tutte le ipotesi comprese quelle di cui gli articoli 20,1, direttive requirenti giudicanti di secondo grado, gli articoli 21-22,1, direttive requirenti giudicanti di legittimità, perché sono identiche all'articolo 24, primo comma. La domanda che pongo, pur consapevole che non troverà risposta per me soddisfacente, è la stessa formulata al pleno dell'11 giugno. Perché? Qual è il motivo per cui questa pratica sembra essersi trasformata da pratica finalizzata a portare al posto di aggiunto DNA il candidato migliore, secondo scienza e coscienza, sembra essersi trasformata in una pratica finalizzata ad impedire il candidato Ardita prevalga? Domanda che, ripeto, sono sicuro non troverà per me soddisfacente risposta, forse anche perché no, per i miei limiti di comprensione. Ovviamente il mio voto va a candidato Ardita, mosso esclusivamente dall'applicazione rigorosa del testo unico. Grazie.
1: Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Papa e poi consigliere Carbone Maurizio.
5: Sì, io non entro in questo momento nel merito della alternativa che ci viene proposta, ma semplicemente vorrei condividere una riflessione proprio sul testo unico. La riflessione, diciamo, è questa, cioè che quando un testo normativo viene interpretato in modo diametralmente opposto da parte di coloro che lo hanno concepito e scritto, vuol dire che quel testo è un contratto. Nel caso del testo unico, se coloro che, appunto, che lo hanno elaborato e approvato sostengono oggi letture radicalmente divergenti della medesima disposizione, questo non indica soltanto la complessità del testo stesso e dei problemi retrostanti, dimostra piuttosto che la divergenza politica e culturale non è stata realmente composta nella norma, ma è stata semplicemente racchiusa in una formulazione elastica tale da consentire a ciascuno, a secondo del caso, di riconoscervi la propria posizione. Cioè il testo non ha trasformato il compromesso in una regola, ha conservato il compromesso dentro la regola, mantenendo degli spazi di interpretazione che consentono appunto a ciascuno, a secondo del caso, di sostenere quello che crede. Quindi, diciamo, alla luce di questa considerazione, è chiaro che prenderò anche io posizione, posto che l'incarico in questione ha una particolare rilevanza, ma mi pare anche interessante, ripeto, anche per il tipo di provenienza in base alla quale sono qua, insomma, che è una provenienza scientifica, accademica, insomma, anche quella di fare una riflessione proprio su qual è la vera natura giuridica di questo pezzo di normatività che noi tiriamo da una parte e dall'altra a seconda dei casi.
1: Grazie. Consigliere Carbone, Maurizio.
6: Sì, grazie Presidente. No, intervengo per fare un po' di chiarezza, è stata fatta, per carità, una ricostruzione dei vari passaggi di questa pratica, una pratica sicuramente problematica, come questi anni evidentemente ne abbiamo avute tante, non è la prima e non sarà certamente l'ultima. E quindi che ci siano in pratiche problematiche passaggi articolati, delle approfondimenti, delle riflessioni, dei ritorni in commissione, è fisiologico, è previsto dal regolamento, evidentemente. Nel caso specifico, tra l'altro, la questione già di per sé delicata e come è stato anche ricostruito temporalmente, vi è venuto a cadere in un contenzioso amministrativo che ha occupato la quinta commissione, ma interessato l'intero plenum, mi riferisco alla decisione sul contenzioso Capranica, che ricorderete ha portato questo plenum, tra l'altro, meglio, la quinta commissione, a sospendere per mesi la pubblicazione di bandi di posti direttivi e semidirettivi in attesa di una risposta definitiva da parte del giudice amministrativo, che avrebbe potuto mettere, cioè una risposta, perché avrebbe messo evidentemente in discussione quello che è il sistema cosiddetto imbuto con criteri selettivi del nuovo testo unico, avrebbe potuto mettere in discussione tutta una serie evidentemente di nomine. Anche ricordo che in quel caso questo contenzioso, tra l'altro, è nato proprio da una diversa interpretazione che era stata data alle norme del testo unico all'interno della stessa commissione e tra l'altro con applicazioni, l'abbiamo detto a volte in plenum, se vogliamo, contraddittorie, perché in alcuni casi veniva applicato quello che noi forse anche scherzosamente chiamavamo il lodo Capranica, si era dato già applicazione a quella che era un'interpretazione che poi invece il Consiglio di Stato ha smentito, in altre pratiche invece si applicava regolarmente in maniera non coerente, si applicava invece il sistema selettivo. Forse in quel momento il Consiglio si sarebbe dovuto porre tutta una serie di problemi. Ora sento parlare di coalizioni, in quel caso mi sembra che c'erano delle coalizioni che, senza aspettare la sentenza del Consiglio di Stato, che poi ha dato torto, dava delle applicazioni e delle interpretazioni solo in alcuni casi e solo per alcune pratiche, mentre per la maggior parte e per la stragrande maggioranza delle pratiche si continuava a applicare il testo unico, solo per alcune non si sa perché, e una certa parte del Consiglio dava un'applicazione che poi è risultata errata, quella smentita dal Consiglio di Stato. Nel caso specifico, che non voglio eludere evidentemente il problema della pratica che oggi stiamo trattando, ma credo che questa premessa generale sia e fosse assolutamente importante, anche perché, ripeto, questa pratica già di per sé delicata è venuta a cadere proprio nella fase dell'arrivo della sentenza del Consiglio di Stato. Qual era l'ulteriore difficoltà della interpretazione dell'articolo 24? Che l'articolo 24, nel prevedere le diverse esperienze, la durata delle diverse esperienze, non prevede la soglia minima. Questo aveva portato, attenzione, perché è stato detto che le due proposte che sono poi tornate in commissione, Fusco e Ardita, sul punto erano convergenti. In realtà non è così, o meglio, erano convergenti sull'esito finale, nel senso che entrambe convergevano nel ritenere che quel parametro, quell'indicatore, non avesse una valenza selettiva, ma giungevano a questo risultato attraverso un ragionamento differente. Già questo fa emergere come questa interpretazione fosse, diciamo, traballante o non desse certezza e serenità, perché si arriva a una conclusione uguale ma con ragionamenti diversi, evidentemente vi erano dei dubbi sulla interpretazione. Passatemi il gioco di parole, un'interpretazione ardita evidentemente rispetto a una problematicità che il testo unico sul punto dà, perché non c'è la soglia di validazione minima. E ripeto, nelle due proposte si giungeva con ragionamenti diversi. Già questo, al di là delle osservazioni, non ripeto la cronistoria, erano arrivate delle osservazioni, probabilmente erano state sottovalutate, anche l'impatto della sentenza del Consiglio di Stato, le due motivazioni in realtà erano state già redatte, quando in in maniera fisiologica in plenum è stato chiesto il ritorno in commissione, si è votato e si è ritenuto di tornare in commissione, ma non su nulla, consentitemi. C'erano due proposte che su un punto nevralgico della decisione, il carattere selettivo interno, ovvero selettivo escludente dell'articolo 24 al primo comma, era evidentemente decisivo, e di fronte a due soluzioni divergenti che ci fosse una richiesta di ritorno in commissione e quindi una rimeditazione da parte della commissione. Attenzione, in commissione, è stato detto, le prime due proposte erano avvenute tra l'altro con due astenuti. Quando si è tornati in commissione vi è stato un approfondimento della questione, quindi valenza interna o meno di quella valenza selettiva interna, ovvero escludente di quell'indicatore, che ha portato a una

0: ripeto, dubbia, quella che è stata, viene oggi data nella proposta a favore della dottoressa in Bergamo, è quella che dà maggiori certezze, è sicuramente rassicurante e conforme rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, lascia l'intero Consiglio rispetto a eventuali, per non dire altamente probabili, ulteriori ricorsi giurisdizionali, offre maggiori certezze ed è per questo che anche chi, come il sottoscritto, aveva adottato una soluzione precedente, ha invece convenuto in commissione su una maggioranza che si è in quel momento formata su, ripeto, un'interpretazione che appare più aderente non solo al testo, ma soprattutto alla sentenza del Consiglio di Stato Capranica. Sarà bisogna vergognarsi di un melius re perpensa? Non penso proprio, soprattutto quando il ragionamento viene fatto per garantire che dal Consiglio vengano fuori delle decisioni che possono avere una maggiore, e devono avere, dovrebbe essere interesse di tutti, una maggiore tenuta davanti al giudice amministrativo. Grazie.
1: Consigliere Mirenda.
2: Grazie Presidente, il dibattito è stato estremamente stimolante. Io mi accodo subito al cronotempario del consigliere Paolini, che ringrazio per la precisione storica. Estimo poi brillantissima la definizione del consigliere Papa del nostro testo unico come di un contratto, ahimè è divenuto res litigiosa tra i due principali contraenti, gli stakeholders. Però qui, come si sottende anche l'intervento del consigliere Paolini, diciamocelo francamente, non può sfuggire la durissima battaglia politica che è sottesa alle due contrapposte, perché questo è il fatto. E ci dovremmo interrogare sulle ragioni, sulle mire che l'hanno ispirata. Se non fosse che approfondire troppo questo tema sarebbe una mortificazione per l'ordine giudiziario, perché terrebbe conto realisticamente di cose che noi non vogliamo più dirci, e quindi meglio tacere. Ci si è mossi, a quanto apprendo indirettamente, con pressioni ad ogni livello. Alcune formalizzate, ce ne ha parlato il consigliere Paolini, altre sotto traccia. Niente di nuovo sotto il sole, del resto la rivendicata politicità del Consiglio rende plausibile, o meglio legittima, il formarsi di simpatiche cordate esogene, di gruppi di pressione, nell'esercizio di quella che a me pare, me ne assumo la responsabilità, una divertente pirateria normativa che piega le regole ai desideri di turno. Oggi servono gli occhi bianchi, azzurri, domani servono gli occhi scuri, alcune volte serve cybercrime, altre volte serve altro. Ma da questo dovremmo affrancarci almeno in plenum. E veniamo allora al quadro normativo. Centrale per me è il pasticcio del testo unico voluto dai due gruppi di potere principali consiliari e che oscilla tra una relazione illustrativa che prefigura, da un lato, automatismi selettivi solo per i piccoli e medi uffici e dall'altro valutazioni complessive unitarie per i restanti. È un regolamento che invece dice quanto dice, ossia che la valenza selettiva opera anche per tutte le grandi nomine, eccetto che per l'articolo 23, punto. Quindi uno dei due contraenti è stato gabbato, se credeva alla relazione, perché la selettività c'è in tutti i parametri, per tutti gli uffici, piccoli, grandi, medi, nani, eccetera, tranne che per gli apicali di Cassazione, articolo 23, punto. Quindi il regolamento dice quello che dice, e ce lo ricorda pure quello che dice il famoso lodo Capranica, ormai scherzosamente lo chiamiamo così, che forte della logica, ce lo dice il Consiglio di Stato, forte della logica incrollabile delle parole, che assegna ad esse la necessaria valenza semantica, qui davvero inoppugnabile, ci dice che efficacia selettiva che altro può significare se non valenza escludente, punto. Ma questo divertente avvitamento che vede oggi litigare sull'esegesi i due stakeholders, che ci azzecca con la disciplina primaria, direbbe un magistrato famoso in pensione. E proviamo a leggere per un attimo gli articoli 12 e 46 octies della legge 160 del 2006 come rivista da Cartabia. E per quanto riguarda le nomine negli uffici, per nomine semidirettive e direttive, grandi, piccole, medie, eccetera, non fa distinzione.

0: Costituzione. L'articolo 10 legge, nel comma 10 dell'articolo 12 dice: per il conferimento delle funzioni di cui agli articoli 10, commi 7, 8, 9, 10, 11, cioè tutte, per far breve, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, comma 3 e 5, cioè i pareri dei consigli giudiziari, con tutti i parametri che sono lì indicati, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati, nonché ogni altro elemento acquisito anche al di fuori del servizio di magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva. È quella famosa valutazione, disamina complessiva e unitaria, con una sola precisazione, che arriva all'articolo 46 octies, comma settimo. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio Superiore della Magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi: a capacità, merito, profilo, bla bla bla bla, i famosi 9, 10, quanti sono, non lo so. Determina il rilievo, mai l'azzeramento. Ed è per questo che noi vi avevamo proposto un testo unico a punteggi, che non ci porterebbe alle diatribe di oggi tra i vecchi contraenti. Dunque, andiamo avanti. Mi pare sufficientemente chiaro allora il dovere del Consiglio di valutare sempre e globalmente tutti i parametri, al netto del potere riconosciutoli di assegnare a ciascuno di essi specifico valore ponderale, senza tuttavia poterne obliterare alcuno. Ricostruito così, salvo mio possibilissimo errore, il quadro entro cui ci muoviamo, occorre tirare le somme. Ebbene, per quanto mi riguarda, da modesto uomo di legge di provincia, la situazione è semplicemente paralizzante. Da un lato una disciplina primaria chiara nel contrastare la scelta regolamentare qui adottata, dall'altro il nostro giudice naturale, il giudice amministrativo, che invece sdogana quella soluzione, ancorché senza considerare i profili di diritto che forse erroneamente nella mia modesta preparazione ho evidenziato. Il consigliere Paolini dice: perché, all'esito della sua cronistoria, a me verrebbe da dire, con Lenin, che fare? E credo che sia la domanda più giusta per una comunità di giuristi come la nostra. E allora mi sovviene lo Stato di diritto, l'ossequio che il CSM, organo di alta amministrazione, dovrebbe prestare alle decisioni giudiziarie, almeno sino a quando non sovvertite da altre, nella fattispecie auspicabilmente di segno diverso. La cristallina tensione deontologica che deve ispirare ogni nostra azione, vera stella polare, punto di caduta di ogni nostro ragionamento. Ecco, questi sono gli strumenti con cui dovremmo risolvere il conflitto odierno. La norma primaria che dice quello che dice, il nostro giudice però che se ne discosta. E noi non siamo autorità giudiziaria che possiamo fare una rilettura della norma primaria, siamo autorità amministrativa, per quanto altissima, che per il principio di certezza anche del diritto deve prestare ossequio alle decisioni del giudice amministrativo, come invece la storia del Consiglio Superiore della Magistratura ha dimostrato raramente essere atteso. Che via di fuga abbiamo allora? Parlo per me. L'unica via di fuga corretta, che mi riconosco a questo punto, l'unica forma di ammonimento sul disvalore di quanto si viene compiendo, senza scadere in un inquietante me ne frego, resta quello dell'astensione. Ad maiora et meliora semper, così farò.
1: Grazie, consigliere Bisogni.
2: Grazie, Presidente. Io credo che forse in questa pratica si stiano accumulando tensioni eccessive e non più giustificate dal contesto normativo e interpretativo nel quale ci stiamo muovendo alla luce della sentenza Capranica. E questo perché il collega Paolini, nella sua brillante ricostruzione, dimentica proprio il punto più importante da cui siamo partiti, la ragione per cui il tempo è trascorso. E la ragione per cui il tempo è trascorso è che i proponenti del testo unico, almeno una parte dei proponenti del testo unico, dopo aver inserito nello stesso testo unico una serie di criteri selettivi, hanno deciso che quei criteri selettivi non erano più. Ricorderete lo sconcerto di questo Consiglio quando, di fronte alla nomina della contrapposta con la collega Capranica, ci siamo sentiti dire da chi aveva detto in primis il collega Paolini, che l'esperienza giudiziaria aveva un valore selettivo e che quindi serviva a selezionare evidentemente i candidati, beh, quello ormai non valeva più, perché abbiamo sentito dire che quello era un criterio selettivo interno. E che vuol dire criterio selettivo interno? Che mi serve solo a scegliere in quel parametro, ma poi come faccio? Andando contro le parole e contro lo stesso testo della relazione del testo unico. Ebbene, quella vicenda e quella proposta avventurosa che è stata avanzata e portata avanti da alcuni consiglieri ha portato questo consiglio alla paralisi. Quindi il pezzo di storia che manca, consigliere Paolini, è questo. E se siamo dovuti restare fermi in commissione e poi tornare in commissione, perché nel frattempo un giudice ci ha detto una cosa molto banale. Beh, guardate che quando scrivete che una cosa ha valenza selettiva, vuol dire che serve a scegliere. Ha una valenza selettiva, sceglie fra candidati. E questa sentenza è intervenuta dopo le proposte in commissione. E normalmente, in maniera assolutamente naturale, chi era in questo consiglio ha detto: ma scusate, ma vi siete accorti che nel frattempo un giudice ha detto che i vostri parametri temporali, quelli che voi stessi indicate, hanno valenza selettiva? Ce ne siamo accorti, siamo entrati in commissione e l'abbiamo cominciato ad applicare, con un criterio che capisco possa avere del rivoluzionario a certe latitudini, ma a mio avviso occorre fare così. E dire ora, richiamarsi al rispetto delle regole, quando si ci vuole discostare nuovamente, perché si dice: no, attenzione, noi abbiamo due valenze selettive diverse, quelle dell'articolo 15, che è un selettivo vero, e poi abbiamo il semiselettivo, che è gli articoli 22, 18, 24 e così via dicendo, ancorandosi senza alcun tipo di giustificazione a un dato che invece letterale è completamente opposto, perché il comma 1 è prima degli altri parametri. Il comma 1 è una porta di accesso per la comparazione. Così è stato scritto e così dice il Consiglio di Stato. E così questo consiglio, almeno io, ho provato a sostenerlo anche con riferimento ad esempio ai grandi uffici. Penso alle proposte per Venezia, penso alle proposte per Potenza. E lì ancora invece il collega Paolini, e non solo lui, anche qua c'è un criterio selettivo che però è solo meramente interno. Poi voglio sapere cosa ci facciamo di un criterio selettivo che è interno a un parametro che poi non entra in comparazione. Questo è veramente l'assurdo della interpretazione ermeneutica. Avete costruito un testo unico fatto a gradini. Con riferimento ai semidirettivi ci sono dei parametri che dopo il primo accesso sono gerarchici, negli altri ci sta un criterio di accesso che è ancora una porta esclusiva e poi dopo gli altri criteri non sono più gerarchici. Questo avete costruito e questo dovete applicare in tutti gli uffici giudiziari, perché questo dice il Consiglio di Stato. E se così è, i calcoli matematici sono quelli della consigliera Miele, tant'è che nella proposta del consigliere Giuffrè, noi leggiamo che nella parte iniziale le esperienze requirenti in DDA sono soltanto quando si parla aggiunto, soltanto quelli quando si viene assegnati, ma poi quando si deve fare il conteggio ce ne buttiamo due, un altro paio di anni, perché serve per arrivare al numero magico che è necessario per arrivare oltre i 6 anni. La verità è che c'è un differenziale di 6 anni e tra l'altro questo differenziale di 6 anni non è che nasce in maniera, diciamo, casuale. Nasce dalle scelte professionali dei due colleghi, legittime, assolutamente encomiabili entrambe, ma la prima la in Bergamo per 23 anni negli uffici giudiziari, il secondo dal punto di vista dell'attività giudiziaria di primo grado, anzi di pubblico ministero, 7 anni e mezzo complessivamente, prima di iniziare a diventare un semidirettivo o andare fuori ruolo. Scelte legittime, encomiabili, ma abbiamo due curriculum molto diversi. E questo ovviamente si riflette nel differenziale rispetto agli aspetti che riguardano l'esperienza giurisprudenziale, l'esperienza giurisdizionale. E se così, colleghi, non c'è nessun mistero, nessun non detto, c'è l'applicazione, finalmente io spero, di un parametro che voi stessi avete applicato e ribadito qualche settimana fa quando abbiamo rivotato questo testo unico che io, come ho detto più volte, non ho votato. E vede, poi, alla fine, consigliere Paolini, qua l'esperienza che io ho è quasi diversa, perché se conto e guardo l'esperienza di questi anni, più che quando si coalizzano MI, Unicost, Area ed MD, e mi sembra che spesso questo consiglio invece vada nella direzione di un altro tipo di coalizione, che è quello di MI e della Celi Centrodestra. Grazie.
1: Grazie. Richiesta di intervento ancora? Consigliere Morello.
3: Sì, Presidente, rapidissimamente. Diciamo al di là di sottolineare quello che già hanno detto consigliere Maurizio Carbone e poc'anzi consigliere Bisogni, sento appunto l'esigenza di parlare perché da un lato in alcuni interventi ho sentito quasi una banalizzazione della vita professionale, delle esperienze professionali della collega in Bergamo e dall'altro diciamo una sorta di monito a ritenere biasimevole chi la voterebbe e chi aveva addirittura cambiato idea rispetto a una prima prospettazione del voto in commissione. Io non voglio entrare nelle polemiche appunto veramente risibili di accordi di potere che ci sarebbero stati con il testo unico e che non ci sarebbero stati con quello che non è passato. Lo dimostra la storia, perché nell'85% dei casi le nomine sono state fatte all'unanimità sia da una parte, sia dall'altra, sia da un'altra ancora. E lo dimostrano alcune vicende in cui le maggioranze pure si sono formate in maniera diversa in questa consiliatura. Quindi poi se vogliamo fare una narrazione sbagliata e propagandistica si può fare tutto e si possono dire tutte le cose che vogliamo, ma non sono corrette. Io voterò per la dottoressa in Bergamo sia perché come è stato già ampiamente rappresentato dalla relatrice e dal consigliere Maurizio Carbone, quella della proposta in Bergamo è un'interpretazione più aderente al testo unico, alla stessa sentenza capranica. Ma voterò per la dottoressa in Bergamo anche perché diciamo, avevo votato per dare una minore considerazione alle esperienze fuori ruolo nel testo unico, diciamo emendamento che non passò, e come dire, il dottor Ardita, che è un collega stimatissimo del quale tutti apprezziamo la sua vita professionale, vedo che andò fuori ruolo con 7 anni di esperienza professionale sul campo, sicuramente nel 1999. Se fossi stato in consiglio avrei votato convintamente contro la concessione di questo fuori ruolo che poi in situazioni diverse è durato 11 anni, perché in casi analoghi in questa consigliatura io ho votato contro perché era sicuramente molto giovane quando è andato fuori ruolo, poi è tornato, dopo ha avuto esperienze anche semidirettive veramente significative. Però dico, voto convintamente per la dottoressa in Bergamo perché parliamo di due carriere, tra virgolette, a confronto, una maturata con 39 anni negli uffici giudiziari e una maturata con 20 anni negli uffici giudiziari. E perché stiamo parlando della nomina del procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, ufficio dove la dottoressa in Bergamo lavora da 11 anni e dove il dottor Ardita non ha lavorato mai neppure un giorno. Sarà una interpretazione condivisibile o meno, ma non ritengo sicuramente biasimevole.
1: Grazie. Altri interventi? Certo, certo. Consigliere Giuffrè vuole intervenire? No, allora consigliera Miele.
4: Grazie, soltanto due battute perché mi sono state poste due specifiche domande. Una dal consigliere Paolini e poi ripresa dal consigliere Papa, che hanno più volte posto la domanda perché. Io diciamo, l'ho spiegato nel plenum dell'11 luglio, l'ho spiegato oggi, vi rimando ai miei interventi. Forse non sono stata molto chiara perché sono estremamente sintetica, ma questa è. L'altra domanda alla quale voglio rispondere è quella che ha fatto il consigliere Miranda, che in questo momento non vede, non vedo. Allora, lui ha chiesto che fare, e io gli rispondo, consigliere Miranda, alla sua domanda che fare, io rispondo applichiamo le regole, che è quello per cui siamo chiamati a fare i giudici e qui in consiglio a fare i consiglieri. È quello che io personalmente, ma con me tantissimi, se non l'assoluta maggioranza, ha fatto durante questi 3 anni e mezzo di consigliatura, l'applicazione rigorosa delle regole, ci piacciono o meno. Io questo testo unico non l'ho votato, consigliere Paolini e consigliere Papa, perché ho sentito che in qualche intervento è stato fatto riferimento alla maggioranza che ha votato il testo unico, oggi vota la proposta in Bergamo. Questo testo unico non l'ho votato io, non l'ha votato il consigliere Bisogni, non l'ha votato, scusatemi la sintesi, il gruppo di Unicost al quale fa riferimento il consigliere Bisogni. E tuttavia, pur con non condividendolo, come ho ribadito più volte, lo applico perché è mio dovere applicare la normativa primaria e secondaria vigente. Grazie. E concludo dicendo che solo il rigoroso rispetto delle regole, in questo caso della valenza selettiva teutonicamente prevista dal primo comma, ci può salvare da tutti i retropensieri, illazioni e costruzioni anche fantasiose che sono state fatte su questa vicenda.
1: Grazie. Quindi, con la replica del relatrice, chiudiamo il dibattito e passiamo al voto. Si vota con il voto elettronico. Proposta A in favore del dottor Sebastiano Ardita, tasto verde. Proposta B in favore della dottoressa Franca Maria Rita in Bergamo, tasto rosso. Astensione, tasto bianco. È aperto il voto. Si può considerare chiuso il voto. Proposta A, voti 10. Proposta B, voti 13. Astenuti 6. Approvata a maggioranza la proposta B.
5: E si conclude con questa votazione che ha visto la nomina della nuova procuratrice aggiunta della Direzione Nazionale Antimafia Franca in Bergamo, l'ascolto dell'animato dibattito che ha avuto luogo al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura il 15 luglio scorso. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui, come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
6: Radio Radicale 22:57 minuti, notizie da Bologna, dalla manifestazione per la richiesta di verità e giustizia per Fakir, il caso appunto Fakir dell'uomo morto ieri a Bologna durante l'arresto, un arresto della polizia, un cittadino appunto di origini marocchine. E appunto un gruppo di manifestanti si è spostato da Piazza del Nettuno in corteo fino davanti alla prefettura, dove ha contestato le forze dell'ordine urlando cori assassini, lanciando oggetti. Sono venuti a contatto con la polizia in tenuta antisommossa schierata davanti alla prefettura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti, tra cui una bomba carta, bottiglie, cartelli stradali divelti e agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogene. C'è una nota del segretario generale del sindacato di polizia COISP, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: manifestanti che urlano assassini ai poliziotti, lanciano bombe carta, prendono d'assalto i blindati e costringono gli agenti a difendersi, ha detto il segretario appunto generale del sindacato di polizia COISP, ricordando che per gestire questa piazza aizzata dalle parole del sindaco, lo Stato è stato costretto a mobilitare d'urgenza i reparti mobili da Padova, Firenze e Roma, uno stipendio economico di centinaia di migliaia di euro. Così il segretario generale del COISP, appunto ricordiamo la manifestazione a Bologna per Abderrahim Fakir, 42enne, morto mentre veniva arrestato dalla polizia. Quello che sta accadendo a Bologna in queste ore è la diretta e prevedibile conseguenza dell'irresponsabilità politica di chi alimenta il sospetto contro le forze dell'ordine. Il sindaco Lepore, convocando una piazza per chiedere verità e giustizia a caldo e prima ancora che la magistratura possa fare il proprio lavoro, di fatto ha spianato la strada all'odio della classe antagonista. Parlare di giustizia come se qualcuno stesse insabbiando i fatti è un'allusione grave che soffia sul fuoco del pregiudizio antidivisa, è quanto appunto ha dichiarato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia a COISP. Mentre l'avvocato della famiglia del 42enne morto, Fabio Anselmo, sostiene che gli scontri e a Bologna siano un attacco alla famiglia a Fakir. E infine il ministro Piantedosi: qualcuno non perde occasione per utilizzare la morte di una persona che invece non dovrebbe mai essere strumentalizzata. La politica dovrebbe esprimere il suo volto più nobile, soprattutto quando c'è di mezzo la vita delle persone. Convocare una manifestazione che sfocia in aggressioni alle forze dell'ordine rappresenta l'ennesima occasione per trasformare una tragedia in polemica. Anche Matteo Piantedosi critica il sindaco di Bologna, il sindaco di Bologna Lepore, per appunto aver convocato questa manifestazione che poi è sfociata negli scontri con la polizia. Poi il ministro ha invitato ad attendere l'esito delle indagini. Viviamo in un'epoca di iperdocumentazione, gli agenti indossavano le bodycam e hanno scelto di utilizzare proprio per documentare le loro attività. Sarà la procura di Bologna a ricostruire con precisione quanto accaduto, dice Piantedosi. Ho piena fiducia nei magistrati che svolgeranno tutti gli accertamenti necessari. E così, appunto, anche le bodycam, dice Piantedosi, sono state consegnate agli inquirenti. Questo è quanto, e allora adesso proseguiamo con la rubrica Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini.
7: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. Sabato 18 luglio scorso si è svolta a Roma una manifestazione delle associazioni professionali a carattere sindacale del personale delle forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per protestare contro il rinnovo del contratto di lavoro stipulato il giorno 15 luglio, quindi qualche giorno prima, da alcune altre associazioni che di fatto non rappresentano la maggioranza del personale. Ecco, questa manifestazione, come ascolterete dalla voce dei promotori e dei partecipanti, ha avuto una grossa partecipazione di personale, perché questo contratto, fatto di poche briciole, pochi spiccioli, ma moltissime promesse che si susseguono ormai da decenni nei confronti del personale contrattualizzato. Quando si parla di dirigenti, invece, si dà tutto e subito. Questo purtroppo è un vizio di tutti i governi che si sta ripetendo anche questa volta, nonostante il governo di Giorgia Meloni si riempa sempre la bocca con parole di elogio, con apprezzamenti nei confronti del personale militare, dei carabinieri e dei poliziotti, delle forze di polizia e della Guardia di Finanza. Parole di elogio che ovviamente non sono mai seguite dai fatti. Adesso vi farò ascoltare ciò che abbiamo registrato durante la manifestazione dalla voce di Massimiliano Zetti, segretario generale del nuovo sindacato Carabinieri, Enzo Trevisol, segretario generale di USAMI, e Luca Spagnolo, segretario generale del MOSAC Carabinieri. Buon ascolto.
8: Attenzione al loro lavoro! I giovani non si arrendono più! Aspetta, e quei allora, che chiedono, dopo poco, capendo la situazione, preferiscono concedersi!
9: Dimmi, allora, Massimiliano Zetti, segretario di NSC, nuovo sindacato Carabinieri. Sento che siete tanti in piazza, raccontaci un po'.
10: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Guarda, in questo momento siamo in via Cavour, c'erano 3.000, oltre 3.000 persone in questo momento, nella manifestazione organizzata da noi 5 sindacati militari che non hanno firmato il contratto. Tieni presente che le sigle che non hanno firmato sono la oltre la metà del comparto difesa, 14 sigle su 25 non hanno firmato. Una bellissima giornata oggi di protesta, un messaggio che mandiamo al governo, che ci ha ignorato e ci ha fatto che hanno firmato un contratto elemosina alle altre sigle.
11: Perfetto, senti, perché i ministri del governo della Meloni parlano di un grande contratto di un sacco di soldi firmato dalla maggioranza dei militari, perché?
10: Non è così, la maggioranza militari, delle sigle militari non hanno firmato, è stato raggiunto il quorum per la firma perché ci hanno sommato e ci hanno messo insieme il sindacato della Polizia di Stato e penitenziaria, che loro hanno firmato in toto tutti, all'unanimità.
11: Quindi possiamo dire che hanno fatto un impiccio.
10: Eh sì, se eravamo separati come comparto non avrebbero raggiunto il risultato. E comunque le cifre che stanno divulgando in questo momento alcuni ministri e alcuni sottosegretari sono fasulle, non corrispondono alla realtà, ma se ne accorgeranno i colleghi quando ci daranno gli arretrati, quando verranno dati i nuovi parametri, i nuovi stipendi. Si accorgeranno che lo stipendio sarà un aumento neanche di 85-90 euro nette.
11: Ecco, quindi le cifre che ha sciorinato Zangrillo sono
10: sbagliatissime, errate. Abbiamo già fatto tutti i calcoli con le nostre tabelle che stanno uscendo in questi giorni, a breve usciranno anche le nostre tabelle reali che sono proprio veramente lontane dalle tabelle che stanno divulgando sia alcune sigle e sia il governo.
11: Perfetto. Senti, che intenzioni avete di fare adesso, visto che questo contratto truffa è già stato firmato?
10: Beh, adesso abbiamo dimostrato che noi l'abbiamo detto, intanto abbiamo chiesto un incontro con Crosetto, tutte le sigle che non hanno firmato il contratto. E vediamo se lui riuscirebbe a fargli capire, se vorrà incontrarci, che oltre la metà dei sindacati militari non hanno firmato. E quindi noi saremo in questo momento, da oggi, da domani, dopo la manifestazione, noi saremo col fiato sul collo a questo governo. Vedremo se manterrà quei famosi impegni che ha scritto in quella dichiarazione di impegni e vedremo se vanno rispettati. Vedremo se andranno aperti i tavoli, vedremo se verrà aperto il tavolo sulla previdenza dedicata. Ma un conto è aprire il tavolo. Aprire un tavolo è gratis, non costa nulla. Il problema poi è portare a termine i tavoli e portare a termine le varie stanze e le varie procedure che dovremo fare.
11: Senti, gli impegni che vi hanno sottoposto il governo.
10: Pronto? Sì, sì, dimmi Luca.
11: Gli impegni che vi hanno sottoposto a margine del contratto sono gli stessi del precedente e sono quelli che ormai si ripetono da numerosi contratti. Non sono
10: sì,
11: mai
10: ma no, e purtroppo, ahimè, devo dire, ci sarà uno degli impegni che non verrà sicuramente rispettato, è quello dove il governo si impegna a reperire risorse aggiuntive nella prossima legge di bilancio. Ti posso dire una cosa, se tu vai a leggere questo contratto firmato dai ministri e dai sottosegretari, ti accorgerai che quella pagina dove è scritto, la pagina dove è scritto che il governo si impegna a reperire risorse non è firmata dal sottosegretario alle finanze. Che era presente.
11: Ecco,
10: è l'unica pagina che non è firmata dalla sottosegretaria. Guarda, qualcuno sta dicendo no, ma è una prassi quella che il sottosegretario, il ministro delle finanze non firma gli impegni economici, dicono. Però dicono. Di fatto è che quella pagina lì non l'ha firmata.
11: Ecco,
10: quindi
11: però,
10: noi vorremmo vedere.
11: Ecco, quindi questa è un'altra possiamo dire fra virgolette calzata, perché nei documenti allegati c'è un addendum del governo che si impegna ed è firmata dal sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Che valore ha questo addendum?
10: Ma secondo me io penso che abbia un valore vicino allo zero. Vedremo ora, anche dal punto di vista giuridico, ci saranno motivi di di ricorsi o qualcosa del genere.
11: Avete deciso di impugnare questo accordo?
10: Beh, ora dobbiamo studiare la cosa con i nostri uffici legali e con le altre sigle con cui abbiamo organizzato la manifestazione. Però c'è un'altra cosa da dire. È uscito, quando è arrivata la dichiarazione degli impegni del governo, con le firme, ci siamo accorti che hanno inserito un'altra cosa che non era stata inserita prima della firma del contratto, che ci aveva mandato la bozza. E cioè hanno inserito anche che entro 90 giorni dalla sottoscrizione verrà aperta la procedura negoziale per l'area negoziale per i dirigenti.
11: Ecco, come al solito, quando si parla dei soldi per i dirigenti ci si sbriga e si fa tutto, certo, in 448.
10: E noi adesso riusciamo a capire perché alcune sigle hanno firmato questo contratto,
11: certo, perché
10: per poter
11: dare
10: il via alla procedura per gli dirigenti e per gli ufficiali.
11: Non mi dire che sono quelli che al loro interno hanno un elevato numero di dirigenti.
10: Sì.
11: Senti, perfetto, passami qualcun altro.
10: Sì, io ti passo Enzo Trevisol.
11: Ecco, grazie.
12: Pronto?
11: Enzo, allora,
12: ciao Luca.
11: Scusami Aeronautica.
12: Sì.
11: Come sta andando questa manifestazione?
12: Strepitosa, storica, una lezione di vita alla politica, alle autorità militari, a tutto il mondo, un esempio per la cittadinanza, una manifestazione numerosa, migliaia, composta, dignitosa, questo ti devo dire.
11: Perfetto, vi sentite osservati e fotografati?
12: Molto, molto, 40 gradi, una lezione, 40 gradi, luglio, hanno lasciato le famiglie, sono venuti da tutta Italia, Puma, il caldo, è un esempio, è un segnale molto forte, non possono ignorarlo un segnale così, non possono ignorarlo, e basta con le bugie, 200 euro, la notizia, 200 euro netti. Non è vero, non è vero. Propaganda.
11: È tutta propaganda. Allora, propaganda. Questa propaganda di governo che vi lascia l'amaro in bocca e le tasche vuote. Quali azioni farete da domani?
12: Allora, sia chiaro. Questo non è la fine, ma è l'inizio. Questo è l'inizio di un percorso. Ci sono molte sfide davanti, le promesse non bastano, non escludiamo ancora altre iniziative, non escludiamo ancora azioni, iniziative di tutti i tipi, le promesse non bastano, servono risorse, servono segnali concreti, l'apertura dei tavoli non serve a niente, senza risorse non serve a nulla, vane promesse, cambiali in bianco, promesse che non danno nulla, le elezioni alla porta. Serve un segnale concreto, serve un segnale vero, serve il coraggio della politica, si distingua da tutti i governi, dia un segnale vero.
11: Bene, senti, allora da domani, col senso di responsabilità che ha mosso alla firma quelli che hanno firmato, ci potrete andare a fare la spesa?
12: Assolutamente no, l'aumento reale è già stato mangiato tutto dall'inflazione abbondantemente, la spesa, i libri, la benzina, la vita di tutti i giorni, i figli, la scuola, si è già mangiato tutto l'aumento, l'inflazione ha già mangiato tutto, non basta.
11: Senti, una domanda un po' particolare. La firma del contratto è stata fatta prima della manifestazione. Secondo te è stato dato qualcosa in cambio o verrà dato qualcosa in cambio a chi ha firmato?
12: Le ragioni, Luca, sono tante. Primi, la manifestazione, il tentativo di depotenziarla. Con la firma qualcuno poteva dire che senso ha? No, a maggior ragione si va in piazza, anche se firmato. Secondo, la paura delle reazioni, dei sindacati, la paura che anche quelli che volevano firmare cambiassero idea quando vedevano migliaia di militari sulla piazza, la paura del condizionamento del personale, degli iscritti e non della logica delle poltrone. Seconda ragione, terza ragione, la spinta per l'apertura del tavolo della dirigenza. Quarta ragione, il compromesso di 16 anni di distacco sindacale. Luca, sono tante le ragioni, tante.
11: Perfetto, allora io sono idealmente lì con voi, sai che non sono a Roma, quindi sono idealmente lì con voi. Da parte del sindacato dei militari, buon lavoro a tutti quanti, buona protesta contro questo
12: grazie.
11: Governo delle promesse, delle chiacchiere e della bocca piena di chiacchiere. Io mi auguro che i militari aprano gli occhi, le orecchie, il cuore e il cervello e soprattutto revochino immediatamente la delega a coloro che hanno firmato questo schifoso e indegno contratto che il governo sta facendo passare per un contratto epocale. Dignità.
12: Lo stanno già facendo, Luca. 3.000 militari in piazza, non in tutte le forze armate, forse nessuno sia ordinamento militare, lo stanno facendo, stanno capendo, stanno aprendo il cuore, stanno aprendo i giochi, si stanno scoprendo gli alterini. Grazie.
11: Bene, vi saluto.
12: Ciao.
11: Buona mangiata.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Luca Spagnolo, segretario generale del MOSAC, hai partecipato alla manifestazione del 18 luglio contro il governo per il contratto di lavoro del personale delle forze armate e delle forze di polizia. E com'è andata questa manifestazione?
13: Allora, la manifestazione dal nostro punto di vista è riuscita, perché oltre ad aver avuto la massima affluenza di colleghi simpatizzanti, ovviamente organizzati e sollecitati dalle sigle organizzatrici e le sigle che hanno voluto aderire, come il MOSAC. Il MOSAC, preciso che non è fra le sigle organizzatrici, però ne abbiamo condiviso lo scopo e quindi abbiamo partecipato. E quindi c'è stata una grande partecipazione, i temi messi sul tavolo sono stati dei temi importanti, oggettivamente giusti, adesso l'auspicio è che sia un punto di partenza, perché si è comunque trovata una coesione da parte di più sigle che tutelano i lavoratori con le stellette delle diverse forze armate, e quindi credo che sia un punto di partenza verso una direzione giusta.
11: Senti, la netta minoranza dei rappresentanti e quindi del personale ha sottoscritto un contratto che non solo è offensivo, ma è indegno per un governo che si riempie la bocca di slogan nei confronti del personale delle forze armate, ma soprattutto nei confronti dei carabinieri e dei poliziotti. Tu sei il segretario generale di una sigla che rappresenta i carabinieri, come leggi questa firma dei tuoi colleghi carabinieri sul contratto di lavoro, che ripeto offensivo, che rasenta l'elemosina da parte di questo governo che fa sempre proclami sulle forze dell'ordine?
13: Allora, noi abbiamo come sigla, ovviamente noi non siamo rappresentativi e non abbiamo potuto lavorare a quel tavolo, ma ciò non esclude il fatto che come sindacato riconosciuto è attivo e comunque con tutte le prerogative che la legge ci consente, noi entriamo nel merito della questione, entriamo nel merito pubblicamente con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, con documenti che abbiamo anche inviato alle parti coinvolte. Bene, allora questo contratto, per quello che ci riguarda, ha sicuramente calpestato la dignità dei lavoratori con le stellette, perché andare oggi a sbandierare una vittoria o comunque un successo o un raggiungimento di un obiettivo, quello di avere per i gradi più bassi fino a quelli più alti un aumento medio da quello che diciamo leggiamo con le varie tabelle che circolano, perché ancora di ufficiale non abbiamo nulla, circa 90-100 euro al mese in più, l'aumento dell'inflazione, più non solo l'aumento dell'inflazione dell'ultimo anno, ma con l'inflazione che si è accumulata negli ultimi 5-6 anni, che ha toccato diciamo il valore mostra di quasi il 20%, stiamo parlando diciamo una percentuale altissima. Quindi l'aumento di mediamente 90-100 euro, stiamo parlando di 90-100 euro al mese, stiamo parlando di circa 3 euro al giorno, quindi stiamo parlando di 2-3 caffè al giorno. Noi lo riteniamo questo offensivo per il valore che questo governo e quelli che lo hanno succeduto e lo hanno preceduti hanno sempre dato a parole, con slogan, con pacchi sulle spalle, con medaglie appuntate sui petti, una vicinanza e un valore diciamo notevole agli operatori delle forze armate e del comparto sicurezza. Bene, queste parole di fatto non si concretizzano nei fatti.
11: Ok, senti, le cifre sono praticamente irrisorie. Si parla di poco più di 47 euro per il 2026 e 25, perdonami, e poi a salire fino ai 105 euro, sempre per il grado iniziale, cifre ovviamente lorde per il 2027. Quindi significa che il governo ha attuato col consenso dei firmatari dell'accordo il solito trucchetto: su 3 anni te ne fotto 2, e possiamo parlare tranquillamente di questo metodo che si ripete ormai da penso 3, 4, 5 tornate contrattuali. Il problema è quindi che il personale si ritroverà, quando andrà in pensione, una pensione povera, e le promesse, gli addendum, gli impegni di governo allegati all'accordo contrattuale sono quelli stessi che si ripetono ormai da appunto circa 15 anni: previdenza dedicata, previdenza complementare, forse se ci sono più soldi, eccetera eccetera. Addirittura c'è un addendum firmato dal sottocapo di Stato Maggiore della Difesa che non si capisce quale valore possa avere nell'ambito di una contrattazione fra le parti sociali e il governo. Il MOSAC come si pone rispetto a queste promesse d'occasione e a saldo delle ripetute negli anni, ovviamente, e mai mantenute, rispetto alle APCSM, che lo ricordo non sono sindacati ma sono associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, quindi con molte limitazioni, composte sempre dagli stessi delegati COCER firmatari dei precedenti contratti e che quindi hanno sottoscritto anche questo. Come si pone il MOSAC rispetto a questa situazione di fatto?
13: Il MOSAC si pone critico nel metodo e soprattutto nel valore che si è dato a questo contratto. Nel metodo, perché le sigle che hanno partecipato alla negoziazione non dovevano consentire assolutamente che determinati argomenti o temi entrassero in quelle che sono gli oggetti di contrattazione. Mi spiego: nel momento in cui ci si siede a un tavolo bisogna discutere del valore economico che bisogna dare al contratto di alcuni dei lavoratori che si decide di difendere. Noi non condividiamo il fatto di far entrare altri temi che sono al di fuori del contratto, con promesse ovviamente che alcune sono irrealizzabili, alcune sono scritte sulla sabbia, come ad esempio la questione sui distacchi sindacali, che non interessa i lavoratori ma interessa solo esclusivamente i vertici dei sindacati,
14: i coceristi, insomma, no. Parliamoci chiaro.
13: Vabbè, coceristi o non coceristi, ormai c'è una tale commistione anche da chi che si protestava contro i cocer, che ormai ne è diventato parte integrante di un meccanismo, quindi ormai c'è molta fluidità, ecco, come utilizzarlo un termine abbastanza moderno e attuale. Però oltretutto, far entrare questi temi, questi argomenti nel contratto, nella negoziazione si deve discutere dello stipendio dei militari e degli operatori di pubblica sicurezza. Oltretutto, questo contratto, il risultato di questo contratto, secondo me segna un punto di non ritorno, perché nel momento in cui la parte maggioritaria delle sigle sindacali del comparto difesa non accetta i termini di questo contratto, mentre la parte totalitaria del comparto sicurezza invece lo ha accettato de plano dall'inizio, senza chiedere nessuna modifica su quelli che erano i valori economici del contratto, a questo punto noi facciamo una riflessione: forse sarebbe il caso, a questo punto, visto che ormai i militari hanno i loro sindacati, di scindere i due contratti, avere un contratto del comparto difesa dove si andrà a discutere sulle specificità delle singole forze armate, e un contratto del comparto sicurezza dove loro hanno delle norme sulla sindacalizzazione differente dalla nostra, dove hanno delle materie di competenze differenti dalla nostra, più ampie rispetto ai militari, e dove anche la negoziazione di secondo livello è differente dalla nostra. A questo punto noi abbiamo bisogno di due contratti. E se oggi noi avessimo avuto un contratto del comparto di difesa, bene, la maggior parte dei sindacati avrebbe rigettato al mittente quella che era la proposta del governo.
14: Bene, senti, l'ultima domanda, questione riguarda le percentuali di rappresentatività. Di fatto una minoranza, netta minoranza, ha sottoscritto un contratto per quanto riguarda le forze armate e per quanto riguarda soprattutto l'arma dei carabinieri. Questo contratto potrebbe essere dichiarato nullo, non valido, almeno tecnicamente e moralmente, visto che è una forzatura del governo che ha fatto i suoi soliti proclami, no? Quindi, cosa vi aspettate adesso dal ministro Crosetto e soprattutto dal ministro Zangrillo, che ha addirittura annunciato la firma del contratto prima che fosse realmente firmato dalle sigle rappresentative?
13: Beh, anche qui, sindacalmente parlando, anche qui il metodo è sicuramente discutibile. Sicuramente non ci aspettiamo nulla di quanto abbiamo già visto, cioè il silenzio più totale, perché a quelle che sono le richieste sindacali non c'è stata nessuna replica, non c'è stata nessuna apertura, e quindi credo che questo governo andrà avanti per la strada che ha intrapreso senza valutare, senza soprattutto considerare le istanze dei sindacati. E sinceramente io credo che è più una questione politica che una questione tecnica, tecnico-giuridica, amministrativa. Il contratto era stato deciso ed è stato accelerato, e lo sappiamo tutti, anzi dalle carte si sta emergendo questo, perché probabilmente, non ne siamo sicuri perché soltanto gli attori lo potranno confermare, la firma di questo contratto era necessaria per poter aprire il tavolo negoziale del contratto della parte dirigenziale.
14: È saltato fuori infatti un impegno per aprire i dirigenti, perché quando si parla di soldi per i dirigenti tutti e subito, per quando si parla della truppa forse.
13: Ma non solo,
14: se ci saranno dei soldi.
13: È un dettaglio che non va taciuto, sul fatto che la parte dirigenziale ha tutto l'interesse, ovviamente hanno l'interesse, e noi come sindacato sicuramente curiamo anche i loro interessi, perché di fatto potrebbero essere sindacalizzati anche nel sindacato che rappresento io o altri sindacati, però l'interesse era quello di chiudere il contratto prima della scadenza, perché loro usufruiscono di una norma che gli dà un addendum percentuale legato al valore medio dell'Istat, cosa che è una norma che non viene applicata al contratto tra virgolette della truppa. Quindi è chiaro che si sta parlando di percentuali che nella somma totale ovviamente sono più vantaggiose se il contratto viene negoziato prima della scadenza. Quindi tutto questo di fatto è stato un'accelerazione che probabilmente diciamo, è stata condizionata da una serie di interessi, che però l'interesse primario è quello della tutela del contratto, soprattutto del valore intrinseco della busta paga dei militari e degli operatori di pubblica sicurezza, di fatto non è stato rispettato.
14: Benissimo, abbiamo chiarito l'aspetto. Io ringrazio Luca Spagnolo, segretario generale del MOSAC.
15: Per questa sera è tutto, ringrazio Radio Radicale, ringrazio coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare fino in fondo questa trasmissione, e ovviamente non posso far altro che esprimere la piena solidarietà a coloro che hanno manifestato in piazza, tutti quanti, senza alcuna distinzione tra le sigle, senza alcuna distinzione del colore della divisa. La dignità non ha colori e soprattutto non ha prezzo. Bravi, bravi, bravi. Un invito al governo: i militari delle promesse e delle chiacchiere non sanno cosa farsene. Dimostrate la vostra gratitudine con i fatti concreti e sostanziosi, non con le parole vuote e con le promesse farlocche. Buona serata a tutti e grazie a Radio Radicale.
16: Radio Radicale, 23:31, ora fai notizie a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi introduciamo un approfondimento a cui dedicheremo una serie di interviste. Un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale. Parliamo delle climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici. Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità e perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare stati e imprese a fare di più o a rispondere delle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico. Ma che cos'è esattamente la climate litigation? Da dove nasce? Perché è diventata così importante? E soprattutto che ruolo può avere in Italia? Oggi iniziamo con rispondere ad alcune di queste domande, raccontando storie e numeri, guardando al panorama internazionale, ma anche a quello italiano, e provando a capire quali siano le sfide aperte per il futuro. Innanzitutto partiamo dalla definizione. Il termine climate litigation indica appunto tutte quelle azioni legali che cercano di collegare la responsabilità del cambiamento climatico a governi, imprese o enti pubblici. L'idea di fondo è semplice ma potente in fondo. Il cambiamento climatico non è più una minaccia vaga, lontana, qualcosa che si trova nei libri di scienza, nelle conferenze internazionali, ma è una realtà che produce danni concreti, siccità, alluvioni, ondate di calore, perdita di biodiversità. E quindi se qualcuno ha il dovere di proteggerci e non lo fa, oppure contribuisce ad aggravare il problema, allora questo qualcuno può essere chiamato a rispondere davanti a un tribunale. Le cause climatiche sono strumenti giuridici, ma sono anche, soprattutto potremmo dire, strumenti politici e simbolici, quindi non servono solo ad ottenere una sentenza, servono anche a sensibilizzare l'opinione pubblica, a mettere pressione sulla politica, a ridefinire in qualche modo le responsabilità delle imprese, ad aprire nuove discussioni sui diritti fondamentali e sulla giustizia intergenerazionale. Ecco, e veniamo ora innanzitutto ai numeri globali aggiornati

60 paesi. Oltre l'80% delle cause del 2004 può essere considerato strategico, cioè è stato scelto intenzionalmente per avere un impatto ampio, quindi creare un precedente, influenzare le politiche. Gli Stati Uniti si confermano e restano il paese con più casi, nel 2024 se ne sono registrati 164. E una delle novità più interessanti invece è la crescita del fenomeno nel cosiddetto sud globale. Infatti, quasi il 60% di tutte le cause presentate a partire dal 2020 riguarda appunto il sud globale. Nel 2024 in questi paesi ben il 56% delle azioni è stato avviato da autorità pubbliche, procure o agenzie regolatorie. Non solo cittadini e ONG, dunque, ma anche lo Stato che porta se stesso o altri soggetti davanti ad un giudice. Un altro dato rilevante è questo: circa il 20% delle cause del 2004 era diretto contro imprese o dirigenti, quindi non solo contro i governi. Tra queste emergono casi rivolti a nuovi settori, come quello agricolo, gli studi professionali che facilitano emissioni e persino contro la disinformazione climatica. Tra il 2015 e il 2024 sono 276 poi le cause che sono arrivate alle corti supreme o costituzionali nel mondo, 117 negli Stati Uniti e 159 appunto nel resto dei paesi. Ecco, questi numeri mostrano un fenomeno che non è affatto marginale, è un movimento giuridico che sta prendendo forza e che non solo cresce in quantità, ma anche in qualità. Sempre più cause sono infatti strategiche e quindi proprio pensate per cambiare le regole del gioco. Ecco, ma di cosa parliamo in pratica? Veniamo quindi ad alcuni casi studio emblematici per capire davvero di cosa stiamo parlando, casi che hanno fatto scuola. Il primo, abbastanza noto, è quello dell'Urgenda Foundation nei Paesi Bassi. Nel 2015, per questo caso, un gruppo di cittadini e un'associazione ha portato lo Stato in tribunale per inazione climatica. La Corte Suprema olandese nel 2019 ha ordinato al governo di ridurre le emissioni di almeno il 25% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di una sentenza storica perché ha stabilito per la prima volta che la protezione del clima rientra di fatto tra i diritti fondamentali dei cittadini. Sempre nei Paesi Bassi, nel 2021, il Tribunale dell'Aia ha emesso un'altra decisione epocale nel caso Mill Defence contro Shell. Non lo Stato questa volta, ma una multinazionale fossile. Shell è stata infatti obbligata a ridurre del 45% le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Quindi in questo caso per la prima volta una grande impresa privata è stata legalmente vincolata a modificare il proprio modello di business per ragioni climatiche. In Germania c'è stato poi il caso Liuva contro RWE, che ha aperto un fronte globale. In questo caso di climate litigation, un agricoltore peruviano ha chiesto ad un colosso energetico tedesco di contribuire ai costi di protezione della sua città minacciata dallo scioglimento dei ghiacciai sulle Ande. E un tribunale tedesco ha accettato di esaminare il caso. Questo significa riconoscere che i danni climatici non hanno confini e che le responsabilità possono attraversare anche oceani e continenti. Un altro caso simbolico, anche questo recente, arriva poi dalla Svizzera, dove un gruppo di donne anziane ha fatto causa al governo federale. La loro tesi è che l'inazione climatica metta a rischio la loro salute perché le ondate di calore colpiscono in particolar modo le persone anziane. Qui il cuore è la questione della vulnerabilità, chi paga di più i costi della crisi climatica? Questi casi mostrano che i tribunali stanno quindi di fatto diventando luoghi in cui si ridefinisce la responsabilità climatica.

0: Non più un affare della politica, ma anche una questione di diritti umani, di salute e di giustizia sociale. E veniamo ora all'Italia, come vanno le climate litigation, i casi legati al clima in Italia. Il nostro paese non è rimasto fuori, anche se in qualche modo è ancora un po' nuova come questione rispetto ad altri paesi di cui abbiamo parlato. Il caso più noto è Giudizio Universale, un caso avviato nel 2021. Si tratta di un'azione collettiva promossa da oltre 200 organizzazioni, cittadini e attivisti, tra cui Assud, Greenpeace Italia, Lega Ambiente e Fridays for Futures. La cosa è che lo Stato italiano non stia facendo abbastanza per contrastare la crisi climatica e che così facendo stia violando i diritti fondamentali dei cittadini, in particolare quelli delle nuove generazioni. Gli avvocati hanno sottolineato la vulnerabilità del nostro paese, quindi prendendo in esame ad esempio dissesto idrologico, siccità, incendi, erosione delle coste, innalzamento del mare. La crisi climatica in Italia non è un'ipotesi futura, ma un problema che già vediamo ogni giorno nei nostri territori. Accanto a questa iniziativa poi c'è la causa intentata contro Eni da Greenpeace, Recommon e un gruppo di cittadini. L'obiettivo in questo caso è chiedere che l'azienda modifichi radicalmente le sue strategie industriali per ridurre le emissioni ed è un caso che mostra come anche in Italia si stia sperimentando la strada delle azioni legali dirette contro imprese e non solo contro lo Stato, e su questo torneremo. E non bisogna poi dimenticare alcuni precedenti molto importanti, come il caso dell'Ilva di Taranto, le discariche abusive in Campania, i processi sull'inquinamento industriale in Sicilia. Non si è trattato, di climate litigation in senso stretto, ma sono casi che hanno mostrato come il diritto, i tribunali possono essere uno strumento potente di giustizia ambientale e oggi proprio queste esperienze fanno da base per portare le battaglie ambientali anche italiane su altri piani e su scala globale. Naturalmente tutto questo percorso non è privo di ostacoli, ne citiamo alcuni, c'è innanzitutto l'onere della prova, che è sempre un aspetto molto critico, dimostrare che un danno climatico è responsabilità diretta di uno Stato o addirittura di un'impresa è molto complicato, soprattutto se il danno è globale e distribuito nel tempo. E poi ci sono i tempi giudiziari, i processi chiaramente richiedono anni, a volte decenni, ma il cambiamento climatico e i suoi effetti corrono molto più veloci. Poi c'è il problema della implementazione delle sentenze. Anche quando si vincono le cause, non è affatto detto che governi o imprese rispettino le decisioni dei giudici. E poi c'è il ruolo dei tribunali. Fino a che punto un giudice può imporre limiti o obblighi ad un governo e dove finisce la giustizia e dove iniziano in realtà la politica e le decisioni politiche. Però ecco, soffermiamoci un attimo sul perché questi dati contano, questi numeri e questi casi mostrano che non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno globale in crescita e amplificano inoltre la tensione tra gli obblighi internazionali, i diritti dei cittadini e la lentezza della politica. Dimostrano poi che anche le imprese e non solo gli stati possono essere chiamati a rispondere. E ci dicono che anche l'Italia prima o poi dovrà fare i conti con questa nuova frontiera della giustizia. Ecco, e proprio tornando a parlare dell'Italia, come dicevamo, torniamo ora sulla climate litigation nota come giudizio universale. Nel 2021, come appunto già dicevamo, ha preso avvio proprio in Italia questa causa che si chiama giudizio universale, che è di fatto la prima grande causa climatica nel nostro paese, lanciata da un'ampia coalizione di associazioni. L'obiettivo, diciamo, è chiaro, era stato cercare di obbligare lo Stato italiano a rispettare gli impegni presi con l'accordo di Parigi. Per questo ci serve tornare a parlare di questo caso per poi parlare di quello che è il contesto, insomma, delle leggi a livello, degli accordi a livello internazionale. Insomma, in altre parole, garantire quell'obiettivo di questa causa era garantire che l'Italia riduca davvero le sue emissioni di gas serra in misura sufficiente a contenere l'aumento delle temperature globali entro la soglia di sicurezza. La base legale di questa causa è particolarmente interessante perché da un lato la Costituzione italiana, che all'articolo 9 tutela l'ambiente e il paesaggio e all'articolo 32 protegge la salute, e dall'altro gli obblighi internazionali, a cominciare dall'accordo di Parigi. Tutto questo si intreccia con i diritti fondamentali delle persone, in particolare delle nuove generazioni, che rischiano di subire le conseguenze peggiori dell'inazione climatica. Perché si è trattato di una causa particolarmente innovativa? Perché ha unito il fronte giuridico a quello sociale, quindi da un lato avvocati e giuristi, dall'altro movimenti, ONG e cittadini comuni. È stato quindi un caso che non si limita a contestare una singola decisione, ma che mette sotto accusa l'intero approccio del governo italiano al cambiamento climatico, alla crisi climatica. Il procedimento è tuttora in corso e appunto non mancano le difficoltà, i tempi lunghi della giustizia, resistenze istituzionali, le difficoltà tecniche nel dimostrare i nessi di causalità tra scelte politiche e danni ambientali. Eppure anche solo per il suo valore simbolico si potrebbe dire che il giudizio universale ha segnato un passaggio fondamentale. Infatti per la prima volta i cittadini italiani hanno portato il loro stato in tribunale per chiedere appunto giustizia climatica. Ecco, e appunto siamo tornati su questa questione perché ci permette di parlare di un altro aspetto importante, cioè quello dei nodi giuridici principali. Qui infatti emergono alcune questioni chiave sulle quali gli studiosi di diritto ambientale stanno discutendo, si stanno interrogando, e la prima riguarda la legittimazione attiva, ovvero chi può fare causa per il clima. Possono farlo le ONG, i singoli individui, le comunità locali. Questo tema è cruciale perché definisce chi ha il diritto di alzarsi in piedi e dire: questo danno mi riguarda. La seconda questione è quella degli obblighi sostanziali. Cosa significa dal punto di vista giuridico che lo Stato deve proteggere il clima? Si tratta di ridurre le emissioni secondo percentuali precise? Si tratta di predisporre politiche di adattamento? Oppure basta adottare misure generiche? E c'è poi il nodo della causalità. Come collegare in modo giuridicamente solido un evento climatico, ad esempio un'alluvione o una siccità, alle emissioni o all'inazione di uno Stato o di un'impresa. Ed è qui che entra in gioco la cosiddetta attribution science, ovvero la scienza che studia l'attribuzione dei danni climatici. Un altro aspetto importante riguarda poi proprio la definizione di danno ambientale, non solo quello economico, ma anche sanitario, sociale, culturale. Se un'ondata di calore, ad esempio, provoca decessi, chi è che ne porta la responsabilità? E come si calcola poi, per esempio, il valore di un bene ambientale perduto, come un ecosistema costiero oppure una foresta? E poi c'è la questione della riparazione. La climate litigation non si limita a chiedere risarcimenti monetari. Spesso i giudici vengono sollecitati a imporre obblighi di riduzione delle emissioni oppure misure di adattamento concrete. È questo che distingue queste cause da molte altre vertenze ambientali tradizionali. Ecco, e guardiamo ora invece agli strumenti giuridici internazionali. Per sostenere queste azioni, i ricorrenti si appoggiano appunto a una serie di strumenti già esistenti a livello internazionale, ovviamente. Il più noto è l'Accordo di Parigi, che stabilisce obiettivi vincolanti per gli stati firmatari, compresa l'Italia, ma c'è anche la Convenzione di Aarhus, ad esempio, che garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali e alla giustizia in materia ambientale. Sempre più spesso poi i casi si fondano sui diritti umani, il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano. È questo approccio che ha permesso a diversi tribunali di riconoscere che l'inazione climatica non è solo un problema politico, ma una violazione dei diritti fondamentali. Gli esempi concreti non mancano, infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, ha esaminato il caso Klima Signorinen della Svizzera o quello Duarte Agostino contro diversi stati europei avviato da un gruppo appunto di giovani portoghesi. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia si è pronunciato su una causa avviata da ragazzi contro cinque stati, tra cui l'Italia, e più recentemente la Corte internazionale di giustizia e il Tribunale per il diritto del mare sono stati chiamati a esprimersi tramite pareri consultivi sugli obblighi degli stati rispetto al cambiamento climatico. E veniamo infatti ora ad un altro nodo cruciale, che è quello della scienza in tribunale. Ne parlavamo prima dell'attribution science. Come si dimostra infatti in tribunale che il cambiamento climatico ha causato un danno specifico? Ecco, questa disciplina cerca appunto di calcolare quanto un evento estremo, un uragano, un'alluvione, un'ondata di calore, si è reso più probabile o più intenso dal cambiamento climatico di origine antropica. E per farlo utilizza modelli matematici, statistiche, simulazioni. Ad esempio, oggi possiamo dire con un alto grado di certezza che le ondate di calore che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni sarebbero state praticamente impossibili senza l'influenza umana sul clima. Naturalmente ci sono delle criticità, la scienza procede per probabilità, mentre il diritto spesso chiede certezze. Eppure sempre più giudici accettano queste evidenze scientifiche come base per stabilire responsabilità legali. In ogni caso, tornando al discorso più generale delle climate litigation, non tutti sono concordi nel vedere in queste azioni legali la soluzione, una soluzione miracolosa. Molti sollevano anche dubbi rispetto al rischio che i giudici diventino dei veri e propri legislatori, entrando in un campo che in realtà spetterebbe alla politica. Altri ricordano i limiti concreti, ad esempio, di nuovo, i tempi processuali lunghi, problemi di giurisdizione molto complessi in questi casi da dirimere, oppure la quantificazione del danno, spesso molto incerta. E poi c'è la questione della applicabilità delle sentenze. Cosa succede se poi uno Stato non rispetta un ordine del Tribunale? Ecco, veniamo alle prospettive future. Nonostante questi limiti, le climate litigation sono destinate a crescere, lo abbiamo visto, lo raccontano anche i numeri in maniera molto importante. In Italia serviranno leggi sempre più chiare sulla responsabilità climatica, ma già oggi possiamo immaginare nuove cause collettive da parte di comunità colpite da alluvioni o siccità. A livello globale aumenteranno i casi nei paesi del sud del mondo dove gli impatti del clima sono più drammatici. La società civile, i media e i giovani continueranno a giocare un ruolo decisivo. E anche la tecnologia potrà aiutare. Pensiamo all'uso di dati satellitari o di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare impatti ed emissioni. Le climate litigation ovviamente non sono la soluzione alla crisi climatica, ma uno strumento potente di pressione e di trasformazione che porta il clima nei tribunali e costringe governi e imprese a rispondere alle proprie azioni e anche alle proprie omissioni. E che entra in gioco la cosiddetta attribution science, ovvero la scienza che studia l'attribuzione dei danni climatici. Un altro aspetto importante riguarda poi proprio la definizione di danno ambientale, non solo quello economico, ma anche sanitario, sociale, culturale. Se un'ondata di calore, ad esempio, provoca decessi, chi è che ne porta la responsabilità? E come si calcola poi, per esempio, il valore di un bene ambientale perduto, come un ecosistema costiero oppure una foresta? E poi c'è la questione della riparazione. La climate litigation non si limita a chiedere risarcimenti monetari. Spesso i giudici vengono sollecitati a imporre obblighi di riduzione delle emissioni oppure misure di adattamento concrete. È questo che distingue queste cause da molte altre vertenze ambientali tradizionali. Ecco, e guardiamo ora invece agli strumenti giuridici internazionali per sostenere queste azioni. I ricorrenti si appoggiano appunto a una serie di strumenti già esistenti a livello internazionale, ovviamente. Il più noto è l'Accordo di Parigi, che stabilisce obiettivi vincolanti per gli stati firmatari, compresa l'Italia, ma c'è anche la Convenzione di Aarhus, ad esempio, che garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali e alla giustizia in materia ambientale. Sempre più spesso poi i casi si fondano sui diritti umani, il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano. È questo approccio che ha permesso a diversi tribunali di riconoscere che l'inazione climatica non è solo un problema politico, ma una violazione dei diritti fondamentali. Gli esempi concreti non mancano, infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ad esempio, ha esaminato il caso Klima Signorinen della Svizzera o quello Duarte Agostino contro diversi stati europei avviato da un gruppo appunto di giovani portoghesi. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia si è pronunciato su una causa avviata da ragazzi contro 5 stati tra cui l'Italia e più recentemente la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale per il Diritto del Mare sono stati chiamati a esprimersi tramite pareri consultivi sugli obblighi degli Stati rispetto al cambiamento climatico. E veniamo infatti ora ad un altro nodo cruciale, che è quello della scienza in tribunale. Ne parlavamo prima dell'attribution science. Come si dimostra infatti in tribunale che il cambiamento climatico ha causato un danno specifico? Ecco, questa disciplina cerca appunto di calcolare quanto un evento estremo, un uragano, un'alluvione, un'ondata di calore, si è reso più probabile o più intenso dal cambiamento climatico di origine antropica. E per farlo utilizza modelli matematici, statistiche, simulazioni. Ad esempio oggi possiamo dire con un alto grado di certezza che le ondate di calore che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni sarebbero state praticamente impossibili senza l'influenza umana sul clima. Naturalmente ci sono delle criticità, la scienza procede per probabilità, mentre il diritto spesso chiede certezze. Eppure sempre più giudici accettano queste evidenze scientifiche come base per stabilire responsabilità legali. In ogni caso, tornando al discorso più generale delle climate litigation, non tutti sono concordi nel vedere in queste azioni legali la soluzione, una soluzione miracolosa. Molti sollevano anche dubbi rispetto al rischio che i giudici diventino dei veri e propri legislatori, entrando in un campo che in realtà spetterebbe alla politica. Altri ricordano i limiti concreti, ad esempio di nuovo i tempi processuali lunghi, i problemi di giurisdizione molto complessi in questi casi da dirimere, oppure la quantificazione del danno, spesso molto incerta. E poi c'è la questione della applicabilità delle sentenze. Cosa succede se poi uno Stato non rispetta un ordine del tribunale? Ecco, veniamo alle prospettive future. Nonostante questi limiti, le climate litigation sono destinate a crescere, l'abbiamo visto, lo raccontano anche i numeri in maniera molto importante. In Italia serviranno leggi sempre più chiare sulla responsabilità climatica, ma già oggi possiamo immaginare nuove cause collettive da parte di comunità colpite da alluvioni o siccità. A livello globale aumenteranno i casi nei paesi del sud del mondo dove gli impatti del clima sono più drammatici. La società civile, i media e i giovani continueranno a giocare un ruolo decisivo. E anche la tecnologia potrà aiutare, pensiamo all'uso di dati satellitari o di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare impatti ed emissioni. Le climate litigation ovviamente non sono la soluzione alla crisi climatica, ma uno strumento potente di pressione e di trasformazione che porta il clima nei tribunali e costringe governi e imprese a rispondere alle proprie azioni e anche alle proprie omissioni. È in fondo l'inizio di una nuova stagione di giustizia, una stagione in cui i cittadini non si limitano a manifestare in piazza, ma chiedono anche ai giudici di garantire i loro diritti fondamentali. Quindi, chiudendo questa parte, andando verso la conclusione di questa prima puntata introduttiva, vi lasciamo con una domanda: è giusto che siano i giudici a supplire alle mancanze della politica? Oppure questo va visto come la parte di un tutto? I numeri mostrano che il fenomeno cresce e che tante cause, che sempre più cause sono strategiche, che il sud globale si muove, che le imprese non sono più al riparo. E in Italia, anche se siamo solo all'inizio, possiamo cogliere quest'onda, stanno crescendo le cause, si sta rafforzando in qualche modo la società civile, in questo senso spesso spingendo le istituzioni, se non ad agire, almeno a dare delle risposte. E in fondo quindi le climate litigation non sono solo una battaglia nei tribunali, sono in qualche modo una nuova forma di attivismo, e quando la politica non fa abbastanza i cittadini trovano altri strumenti per difendere i propri diritti. Non sarà la soluzione definitiva alla crisi climatica con tutta probabilità, ma certamente è una delle strade più innovative degli ultimi anni, e appunto una strada di cui nei prossimi anni sentiremo parlare sempre di più, sentiremo parlare sempre di più di tribunali, di sentenze, di diritti legati al clima, anche in Italia. E noi su questo argomento appunto torneremo nelle prossime settimane con una serie di interviste ad esperti, a persone, avvocati, attivisti che hanno seguito dei casi specifici. Ogni puntata sarà focalizzata appunto ad un argomento specifico. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 21 luglio, e i casi Fakir e ancora Roggero troviamo nelle aperture, nelle prime pagine dei giornali che ci sono arrivati finora. Iniziamo subito dal giornale diretto da Tommaso Cerno. La sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe è un passato di spaccio, rapine e aggressioni. In due box, rabbia, paura e odio, il modello Emilia è andato in crisi, quello scudo penale che finalmente protegge gli agenti. L'editoriale di Tommaso Cerno, del direttore, su questo, lezioni americane con riferimento a George Floyd e alle sommosse e alle guerriglie urbane di Minneapolis. C'è anche spazio a centropagina per il caso Roggero, ancora legittima difesa, gli aggrediti, noi non siamo assassini, siamo vittime, parlano i commercianti, il gioielliere unisce la destra, è l'analisi di Augusto Minzolini, e poi la foto di Elon Musk, Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle, così appunto il giornale su questi due casi. Il quotidiano Libero, anche qui in apertura, la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, caos a Bologna, il corteo per il migrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al Pilastro, il quartiere di Bologna, i residenti stanno con gli agenti, scrive Libero. L'editoriale di Alessandro Sallusti: a chi serve disarmare chi ci difende? Omicidio di Stato, strepita la sinistra scrivendo una sentenza che non sta in piedi, comunque sia andata la morte dell'immigrato durante un fermo di polizia a Bologna. Primo, nessuno sa ancora la causa del decesso. Secondo, lo Stato non è intervenuto motu proprio per imporre la sua autorità, bensì è stato chiamato a soccorrere i cittadini che hanno chiamato la polizia in quanto si sono sentiti in pericolo per le violente scandescenze di uno che apparteneva alla loro comunità. Terzo, se qualche cosa è andato storto durante l'operazione di fermo, certamente parliamo di un incidente, non di una volontà omicidia. Eppure la sinistra non sente ragione, il suo è un riflesso condizionato tra l'orefice rapinato e i suoi rapinatori, si staccano i secondi tra i poliziotti che stanno facendo il loro lavoro e l'immigrato fuori di testa si sta con l'immigrato. È così Sallusti. Poi la vicenda Roggero, ecco come Roggero può andare a casa, il titolo a centropagina. Il giudice De Gioia: una sentenza ostacola ai domiciliari, ma con una legge. E così Libero anche sulla vicenda Roggero. La Verità in apertura unisce, il titolo d'apertura unisce i due casi: l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fachir. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. Il campo largo sempre più lontano dalla gente, va l'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni e resistenza e perché dava in escandescenze, come domenica. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo, e ne scrive il direttore Maurizio Belpietro. Sotto di lui due commenti: Francesco Borgonovo, bombe carta sui poliziotti, antagonisti già scatenati, è qui da 36 anni, trafficava in droga pure da minorenne, Fabio Amendolara. Così le due vicende sulla Verità. Il Fatto Quotidiano ha in taglio alto i due titoli: Fachir era in crisi psichica, la test ha visto la scena, inchiesta a Bologna. E poi Roggero: destre scatenate a colpi di legge, Far West straparla pure Musk. E sempre un riferimento alla, a caso Roggero, il Fatto Quotidiano in taglio alto sopra la testata: dalle camere penali a Cagliazza, l'avvocatura associata lancia allarmi per la destra pistolera, sembra ieri che erano alleati al referendum in nome del garantismo. E così appunto il Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Domani: benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Questa è l'apertura del Domani. Per la morte di Fachir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa. E l'editoriale di Nadia Urbinati: legge e ordine generano solo paura e violenza, la destra dell'inimicizia. È così Nadia Urbinati sul Domani. Il Riformista invece, il caso, i casi Roggero e Fachir nella colonna di destra, due titoli: caso Roggero, niente risarcimenti a chi commette reato, asse tra Fratelli e Forza Italia che frenano la Lega. E poi sotto, dalla Uno Bianca alla morte di Fachir, la maledizione del Pilastro di Bologna, ne scrive Giuliano Cazzola. E ancora in taglio basso il commento di Publio: in Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria. Così il Riformista. Sul Dubbio in apertura: le grida, poi il silenzio, ora lo Stato spieghi come è morto Fachir. La procura indaga sul decesso del 42enne al Pilastro, la sorella Khadija non hanno avuto nessuna pietà. Invece a destra l'intervista a Calderone di Forza Italia: cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo. E così il Dubbio. Ancora a venire, titolo a centropagina: La morte e lo scudo penale, su Fakir nuovo caso sicurezza, indagine sulla condotta di poliziotti e sanitari, Zuppi non strumentalizzare. E l'editoriale di Danilo Paolini, dalla parte della legge sicurezza e diritti oltre la propaganda, così Avvenire. Il manifesto con la foto dell'arresto di Fakir a tutta pagina, pessimo stato, a Bologna lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Così il manifesto, l'editoriale di Mauro Palma, vivere e morire dalla parte sbagliata, tra virgolette. Così il manifesto. Alcuni giornali riportano anche della maxi operazione anti-Maranza, anti-baby gang, che c'è stata nei giorni scorsi. L'opinione, il quotidiano Opinione, ci apre il titolo di apertura: blitz contro le baby gang, maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. 539 gli arresti, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, confiscati anche circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. E ne parla anche il giornale in taglio alto sopra la testata: maxi operazione contro le baby gang, oltre 500 arresti, presi 47 minorenni e libero. Anche qui in taglio alto, anzi no, qui a centro pagina: mega retata anti-Maranza, armi e droga, oltre 500 arresti. E ora la politica estera, l'Iran. Sul Fatto Quotidiano è l'apertura a tutta pagina, con le figure, le immagini dei leader coinvolti, Trump, Netanyahu. Il Golfo torna in fiamme, l'UE tace e pensa ai russi, Iran USA, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. L'Europa è spacciata, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Atene and Company contro. Questa è l'apertura scelta dal Fatto Quotidiano, appunto, sulla politica estera, Iran, ma anche, come avete visto, Unione Europea e Russia. Sul quotidiano Domani, il titolo in taglio basso: caos Medio Oriente, USA e Iran tentano un'altra mini tregua, terzo soldato morto, Trump vendetta. Sul Foglio anche si parla di Medio Oriente, nella colonna di sinistra: il presidente libanese da Trump per accelerare il disarmo di Hezbollah, in Libano con Bin Salman inizia il ritiro di Tzal. E così sul Foglio, Riformista, qui l'apertura, l'altro stretto: gli UTI annunciano il blocco navale a Bab el Mandeb contro il greggio saudita e Trump torna a colpire l'Iran in onore dei soldati USA caduti. E questo al titolo di apertura, con la foto a tutta pagina di militanti iraniani. E così il Riformista. Sul Libero anche, invece qui parliamo di un titolo in taglio alto sopra la testata: il conflitto in Iran, caos in Medio Oriente, gli UTI dello Yemen bloccano anche il Mar Rosso. E poi la successione a Downing Street: entra Andy Burnham, nuovo premier britannico al posto di Keir Starmer. Ne parla il quotidiano Domani nel secondo editoriale, Emanuele Felice: la prima via di Burnham è una speranza, il nuovo premier inglese. Ne parla anche il quotidiano Il Foglio: a Londra si cambia, il neo premier Burnham telefona a Trump e Zelensky, fa sobbalzare i mercati e sceglie i suoi ministri. Il cattolico confuso vive e lascia vivere, il motto di Burnham, che è pro aborto e pro eutanasia, ma va a messa. Sul Giornale anche troviamo in un box in taglio basso. L'era di Burnham inizia dai Clochard e fa a Donald la prima telefonata, infine libero, qui in taglio alto sopra la testata, silurato Starmer, nuovo premier a Londra, Burnham si prepara a tassare gli inglesi. Caso Ranucci ancora sul giornale, a centro pagina il titolo, i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena, e nel Movimento 5 Stelle la fronda prende le distanze. Restiamo sul giornale perché si parla di un video condiviso sui social da Vannacci, un video fatto con l'intelligenza artificiale che ritrae Vannacci da generale romano dell'antica Roma che fa pollice verso nel Colosseo con il leader rispetto ai leader della sinistra. Il video di Vannacci, imperatore romano, divide la politica, furia dei 5 Stelle, lo troviamo in un box in basso a sinistra sul giornale. E sul Libero invece in basso a destra, Vannacci imperatore fa impazzire PD e 5 Stelle, video provocazione, e la Verità anche ne parla, anche qui in taglio basso, Vannacci imperatore li condanna, Conte Schlein ai pazzi per un falso, video rilanciato dalla moglie del generale. E così la Verità, il Foglio parla invece della questione politica nel centrodestra di Vannacci, Meloni e Arena, Vannacci insegue Salvini su Roggero e invita a linciare Schlein e Conte, a Chigi il generale chiedete a Renzi. E infine sul Dubbio, anche qui sul video fatto realizzato con l'intelligenza artificiale, Vannacci come Trump, imperatore con l'IA all'intelligenza artificiale, tra fantasia e realtà, con la foto, appunto, lo screenshot di da questo video. Il Fatto Quotidiano, il tema della propaganda russa, falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere, professore vince in tribunale, quella lista pubblicata a tutta pagina sulla rete al servizio del Cremlino, dice il giudice, non può essere considerata vera, Calenda e Picerno ci riprovano, e l'editoriale di Marco Travaglio, La Verità vi fa male. Sul Libero invece si parla in taglio alto sopra la testata del caso spionaggio, guerra di spie, l'espulsione di 2007 russi innesca lo scontro tra l'Italia e il Cremlino, sono stati espulsi anche dei diplomatici italiani. Segnalazioni finali per il nuovo libro del Papa su Avvenire, l'uomo continuerà ad abitare la terra, il nuovo testo di Leone XIV, ne parla anche La Verità, il nuovo libro del Papa, il riarmo atterrisce. Troviamo sulla legge elettorale Italia Oggi in taglio alto sopra la testata, la bocciatura delle preferenze non premia l'opposizione perché gli elettori le vogliono. Bene, per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo la programmazione di Radio Radicale di questa notte facendovi ascoltare la registrazione del dibattito dal titolo Dalla parte del popolo iraniano, un dibattito organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi Onlus e dal Ministero della Cultura che si è svolto a Roma il 17 luglio. Tra gli interventi, oltre a quello del segretario generale della Fondazione Einaudi, Andrea Cangini, sentirete Mariam Rajavi, che è la presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, e Rudolf Giuliani, già sindaco di New York, Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, senatore e presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea di Fratelli d'Italia. Questo è il primo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa notte, che poi proseguirà con uno dei dibattiti nell'ambito della iniziativa Sassi nello Stagno, la 13ª festa di Left Wing, di cui avete sentito anche altri eventi nella programmazione di questi giorni di Radio Radicale. Il dibattito in particolare che ascolteremo questa notte è quello dal titolo Partito, partecipazione, cittadinanza, nuove forme della politica. Tra i numerosi interventi, quelli di Michele Fina, che è il tesoriere nazionale del PD, poi tra gli altri Andrea Giorgis, senatore PD, Stefano Graziano, deputato del PD, Chiara Gribaudo, che è la vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del PD e deputata, Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, Roberto Morassut, deputato PD, Antonio Nicita, senatore PD, Vinicio Peluffo, deputato, Tony Ricciardi, deputato, Nico Stumpo, deputato, e altri interventi di cui poi vi diremo più avanti nel corso della programmazione di Radio Radicale di questa notte, che proseguirà dalle 3.30 circa con la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen, rapporto dal titolo Osservatorio permanente sull'adozione dell'integrazione dell'intelligenza artificiale. Sentiremo in questa occasione l'intervento introduttivo di Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica, e poi gli altri interventi di cui vi diremo ancora più avanti. Nella parte finale della programmazione della notte di Radio Radicale, a partire dalle 5 circa, poi torneremo su un fatto che ha segnato la storia recente italiana. Si ricordano in queste ore i 25 anni dal G8 di Genova del 2001, in particolare oltre ai numerosissimi documenti, tra cui anche i processi che trovate su questi temi nell'archivio di Radio Radicale. Noi in questa parte della programmazione di Radio Radicale vi faremo riascoltare gli interventi, le corrispondenze di quanto era avvenuto in quelle ore, appunto, di 25 anni fa, corrispondenze in particolare relative alle prime notizie che si ebbero sulla perquisizione da parte delle forze dell'ordine della sede del Global Social Forum presso la scuola Armando Diaz. In particolare ascolterete appunto le corrispondenze di Massimo Bordin e di Roberto Spagnoli. Poi di seguito vi faremo ascoltare anche due commenti, uno a seguito dell'altro, di Marco Pannella nella programmazione del giorno prima di Radio Radicale. In studio c'erano prima Dino Marafioti e poi Emilio Targia. E così arriveremo alle 5:30 circa di domani mattina, momento in cui ascolteremo Media e Dintorni a cura di Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. Al termine poi il bandolo della Matassa a cura di Valeria Manieri, dalle 6:30 alle prime pagine dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Federico Punzi e poi la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni. Dalle 7:10 circa Spazio Transnazionale di Francesco De Leo, alle 7:30 Derrick a cura di Michele Governatori. Dalle 7:35 poi il consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana a cura di Carlo Romeo. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriamo dunque la programmazione della nostra emittente della notte, di questa notte, e vi facciamo ascoltare integralmente il dibattito dal titolo "Dalla parte del popolo iraniano", organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi Onlus per gli studi di politica economica e di storia e dal Ministero della Cultura, con gli interventi di Andrea Cangini, che è il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, poi Mariam Rajavi, presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, Rudolf Giuliani, già sindaco di New York, e Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, senatore e presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, Fratelli d'Italia. Ascoltiamo.
1: L'esperienza iraniana è un ritorno, perché non è la prima volta e non sarà l'ultima, della Fondazione Einaudi, all'onore di ospitarla. Do il benvenuto a Rudolf Giuliani, indimenticabile sindaco di New York nei giorni tragici dell'11 settembre 2001. Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, è membro, è parte della fondazione, coordina il nostro dipartimento esteri, è un tutt'uno con la Fondazione Luigi Einaudi, e lo ringrazio per essere qui e per aver voluto organizzare questo evento. Non è la prima volta che noi ci incontriamo in Fondazione Luigi Einaudi, la volta scorsa è stata esattamente 3 anni fa, era il 13 luglio del 2023, erano passati appena 10 mesi dalla barbara uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia morale iraniana. Presentammo il piano in 10 punti del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, perfettamente condivisibile da un punto di vista liberale. Spiccano tra quei 10 punti 2 per me essenziali: la parità tra uomo e donna, la laicità dello Stato. Da allora abbiamo ospitato dissidenti iraniani di altre organizzazioni, abbiamo levato appelli all'unità del dissenso, perché riteniamo che quanto più le opposizioni al regime dei mullassi hanno la forza e la capacità di unirsi, tanto più il regime ne risentirà. Abbiamo denunciato più e più volte i legami strutturali tra l'Iran dei Pasdaran e la Federazione Russa di Vladimir Putin. Abbiamo pubblicato un libro bello, pieno di testimonianze, di racconti di donne coraggiose che hanno avuto il coraggio e la fermezza di opporsi al sistema poliziesco di Teheran per difendere se stesse, per difendere la propria libertà, i propri diritti di persona. Mariano Giustino ha curato la pubblicazione di quel libro, Mariano Giustino è il corrispondente di Radio Radicale da Istanbul, e quel libro edito da Rubbettino si intitola "Iran a mani nude, storie di donne coraggiose". Abbiamo pubblicato un manifesto per l'Iran libero, insomma non abbiamo mai smesso di occuparci dei diritti del popolo iraniano. Da allora la situazione con tutta evidenza non è migliorata, l'attacco statunitense ha lasciato purtroppo il sistema dei Pasdaran al governo, anzi forse lo ha rinnovato in una certa misura. La repressione del dissenso e le esecuzioni capitali non sono calate, anzi hanno avuto in questi ultimi mesi una spaventosa recrudescenza. Amnesty International e Human Rights Watch calcolano che 20.000 persone da quando è iniziata la guerra all'Iran siano state illegittimamente incarcerate. Il tema del nucleare iraniano non è stato risolto, i Pasdaran hanno scoperto di avere un'arma persino più efficace, perché immediatamente disponibile da utilizzare, che è il controllo dello stretto di Hormuz. Quindi io vorrei subito dare la parola a Madame Rajavi per chiederle qual è la condizione oggi del popolo iraniano e quali prospettive vede nel breve e medio periodo affinché l'odioso sistema dei mullah possa essere rovesciato. Maria Recevici.
2: Mr. President, Senator Terzi, Mayor Giuliani, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor to be with you today. The topic of this conference, focusing on the current situation in Iran, is one of the most urgent political and geopolitical challenges in the world today. There is very little doubt that change in Iran will lead to fundamental changes across the region and the world. In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which presents its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and
3: fin dall'inizio della guerra il regime ha chiaramente utilizzato si è utilizzato come scudo per la propria sopravvivenza, ha arrestato migliaia di giovani dissidenti ed ha giustiziato molti manifestanti, così come centinaia di prigionieri politici. E per mesi, ecco qui vi mostro la foto, e per mesi ha impiegato la milizia Basij per le strade per bloccare qualsiasi tipo di nuova protesta, per prevenire i conflitti interni sempre crescenti. Anche il Parlamento è stato chiuso per diversi mesi. Queste confrontazioni, potremmo dire manifestazioni in strada, in particolare in seguito alla firma del memorandum di intesa con gli Stati Uniti, ha rivelato una divisione maggiore agli alti livelli del regime. 24 ore dopo la firma del patto, il regime ha annunciato un nuovo leader supremo che aveva in principio una sicuramente visione differente. E in questo senso l'assemblea degli esperti è divisa su due situazioni opposte, idee opposte. In tutto il paese il venerdì potente ha pregato i leader in ogni città di parlare, appunto di schierarsi contro appunto il fatto firmato. Quindi la domanda è: perché il regime sta affrontando queste divisioni e perché è così, non è così capace di contenerle? Permettetemi di parlare di due fattori. Il primo è che la società iraniana è pronta a iniziare la sua rivolta ancora e ancora. Il secondo fattore è che il controllo supremo, assoluto, del leader supremo si sta indebolendo. Per quanto riguarda il primo fattore, che fa riferimento a un pericolo immediato di una nuova, di nuove manifestazioni, dobbiamo cercare a ritroso il significato. Questa situazione deriva da un conflitto sempre più profondo tra la dittatura religiosa e le persone iraniane e la loro resistenza. E si sta costantemente aggravando dovuto a decrescenti problemi in ordine dal punto di vista economico e sociale in tutto l'ambiente. Questo conflitto è il risultato di un bagno di sangue, incluso le esecuzioni, i massacri di di milioni di membri della resistenza iraniana e l'uccisione di centinaia di giovani protestanti durante le rivolte successive. Inoltre, nei 40 anni passati, il risultato di una distruzione e non saper governare del regime ha portato a tutto questo. Non una singola politica, domanda politica o economica da diversi settori della società

stata una forza di grandi dimensioni. Le continue rivolte non saranno più silenziate e non lo sono ormai da circa 4 decenni. E questo è vero, perché la resistenza organizzata e le unità di resistenza stanno guidando le rivolte verso il rovesciamento del regime, facendo sì che queste rivolte siano più organizzate e focalizzate in una singola volta. Infatti il regime sta cercando di sopravvivere proprio di cercare di avere a che fare con queste rivolte, e il conflitto si è intensificato proprio grazie a una parte della popolazione che vuole cercare di gestire un'economia che è ormai rotta per prevenire le rivolte. La parte dei dissidenti, tuttavia, crede che qualsiasi tipo di riforma aprirà la porta, non gli dissidenti, scusate, ma più la parte conservatrice ovviamente del paese, pensa che qualsiasi riforma aprirà la porta a nuove manifestazioni. E questo è quello che il regime è riuscito a raggiungere. Questo è il motivo per cui il regime ha raggiunto una, possiamo dire, morte completa nel scegliere tra la fine della guerra e il continuarla. Il secondo fattore che porta avanti l'idea del regime in un verso appunto delle manifestazioni è lo status del figlio di Khamenei. E lui e la maggior parte del regime, in questo caso la visione del regime, sono diventate addirittura più piccole, hanno avuto una revisione e una visione sempre più piccola nel seguire questa strategia su quella che possiamo definire una linea rossa. E, gentili e onorevoli ospiti, per quanto riguarda l'economia iraniana vorrei porre l'attenzione su una realtà critica. Il regime sprecato circa mezzo secolo a partire dalla rivoluzione antimonarchica. Invece di investire nello sviluppo democratico, ha usato questo tempo per costruire dei programmi nucleari e anche missilistici, e come risultato l'economia dell'Iran di oggi è in libera caduta. Nel corso degli anni la crescita di un'economia è diventata sempre più negativa. Nel corso degli anni l'economia iraniana ha perso l'abilità e la possibilità di creare posti di lavoro, e la valuta iraniana è diventata una delle più deboli del mondo. Le infrastrutture del paese sono state distrutte, l'ambiente è collassato su diversi fronti e molte città, incluso la capitale, stanno affrontando vari tagli all'acqua di diversa gravità. Si tratta di un paese che in realtà si basa sul mare e sul petrolio e sul gas, i quali non possono neanche provvedere all'energia del paese stesso. Mettendo l'economia sotto controllo delle guardie rivoluzionarie e della fondazione legata a legati a Khamenei, questo regime ha distrutto la classe media e il settore privato indipendente. L'esperienza lunga dimostra che questo regime non è solamente incapace

0: di riforme politiche, ma è anche completamente, totalmente non in grado di cambiare o riparare l'economia iraniana. E questo perché, come sempre, la più larga parte di queste fondamenta è stata spesa nella costruzione di missili e droni nella creazione appunto di proxy legati al regime da gestire in tutta la regione. E sì, questo è un principio fondamentale, il regime non ammetterà mai di avere un programma nucleare, non cederà mai alla guerra e al terrorismo e non smetterà mai gli arresti, le esecuzioni e la continua violazione dei diritti umani. Tuttavia, non sopravviverà se ci saranno appunto le rivolte e non sopravviverà la resistenza organizzata. L'alternativa democratica, ovvero il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, combatte per stabilire una repubblica democratica che è basata su una sovranità popolare, la separazione della religione e Stato, qualità di genere, autonomia di etica e nazionalità e l'abolizione della pena di morte. Grazie mille a tutti.
1: Lei come vede il futuro del popolo iraniano? Pensa che ci siano le condizioni perché dal basso si scateni volta tale da indebolire fino a far crollare il sistema di Pastrana?
0: Grazie mille. Credo che ancora grazie mille. Grazie mille per avermi invitato in questa fantastica fondazione. E grazie a Madame Rojavi per il suo discorso, grazie per invitarmi a parlare appunto in questo convegno veramente soddisfacente e pieno di idee e di opinioni diverse. Devo essere sincera, mi sento un po' colpevole perché credo che là appunto in Iran ci siano persone che stanno combattendo per la propria libertà, per la libertà dei loro figli, delle loro donne, dei loro uomini. E quindi la domanda è, anzi ne ho due, è il regime, è possibile contrastare il regime? Sì. Uno dei nemici del regime, lo sappiamo, è proprio la libertà. E in particolar modo gli stessi Stati Uniti sono anche nemici dell'Iran, possiamo dire. Abbiamo visto come quest'uomo sia stato in qualche modo in grado di compiere delle azioni che nessun paese è stato in grado di fare, e in qualche modo possiamo dire di scuotere la situazione che era già in Iran. Ma a questo segue un'altra domanda. Ovvero, dovremmo effettivamente, come è successo nel caso degli Stati Uniti e Iran, dovremmo effettivamente prevalere, cercare di prevalere attraverso l'uccisione di altre persone? Questo è i punti su cui io sto cercando di focalizzarmi. Infatti, uno dei più grandi assassini della storia ha terminato il proprio regime proprio perché fu ucciso. Sicuramente non è stato ucciso il primo giorno della sua dittatura, ma è stato ucciso nel corso del tempo. Ha raggiunto, si è arrivati a questo punto proprio con il tempo. Pensate ad esempio a tutte le collaborazioni, pensando invece al giorno d'oggi che la Russia, invece a paesi come la Russia appunto, ha avuto tra collaborazioni che in qualche modo hanno comportato la diffusione del terrorismo. La diffusione del terrorismo. Ma torniamo al punto di partenza, la leadership in Iran. La leadership in Iran non sembra più ormai una leadership, ma sembra più qualcosa di molto caotico. Loro stessi sembra non sapere più cosa stiano facendo effettivamente. E quindi la domanda non è più quando, ma è da porre in futuro, ovvero da porre nel punto di vista del futuro, perché sicuramente il regime collasserà, è solo questione di tempo, lo vedremo appunto nel futuro. Il fatto che lo stesso regime utilizza appunto dei sicari, delle persone che sparano per strada, è semplicemente un modo per diffondere paura, perché sparare è l'unico modo per buttare giù le persone, per buttare giù la loro stanza, la popolazione. È l'unico modo appunto creare delle vittime, così come succede in tutti i regimi, e la storia stessa lo insegna. E quindi la guerra per l'Iran non credo che appunto utilizzare armi come pistole, qualsiasi altro tipo di arma relativa alla guerra, ma l'intento è proprio quello di disseminare paura. La guerra è solamente un mezzo per l'Iran.
2: That's ridiculous, it can't be worse. You can say it.
0: Ovviamente la situazione non potrebbe essere peggiore di come già abbiamo visto si è verificata e si è trasmessa, si è verificata appunto in Iran in tutto questo tempo. Parlando invece della comunità internazionale, sanno perfettamente dell'esistenza, parlo del regime iraniano, sanno perfettamente dell'esistenza dell'MK e dell'organizzazione creata da Madame Rajavi. Sanno perfettamente che si tratta di persone molto coraggiose, che sono disposte a tutto pur di liberare il proprio paese. Sanno che si tratta di persone brillanti e sanno anche che per in qualche modo andare contro queste persone è necessario implementare una strategia. Una strategia che vada in qualche modo ad intaccare le vostre capacità e il vostro coraggio. Perché loro sanno benissimo che voi state lottando per la libertà, per un cambio totale di regime, che siete pronti a mettervi in linea uno accanto all'altro e ad affrontare tutti insieme il regime, proprio in nome della libertà. E quindi non abbiamo altra scelta che dire sì al fatto che il momento è proprio adesso, il momento è arrivato. È proprio appunto il momento è adesso, lo ribadisco. È il momento di rovesciare l'essere così depravato del regime, l'essenza depravata del regime. E a tutto questo non c'è una domanda e quindi non può seguire una risposta alla domanda, è un'affermazione, è così, è il momento, è arrivato il momento di rovesciare il regime, è questo. Anche anche per coloro che si sono rivoltati nel 2016, pensate a tutto questo, pensate a chi effettivamente ha preso la parola e si è rivoltato contro il regime, ha preso coraggio e ha deciso di affrontare il regime. E quindi, come ho detto, la risposta a entrambe le domande che ho posto all'inizio è MEK. MEK che sicuramente non riporti gli Shah al potere, non volevamo nuovamente gli Shah al potere, abbiamo già vissuto quell'era. Neanche il figlio di sappiamo chi, che è un figlio di del terrore, possiamo dire, figlio dell'insuccesso, figlio di un assassino, possiamo aggiungerci di tutto. Sappiamo che anche che i beni dell'Iran sono stati saccheggiati proprio dal padre. Hanno rubato la fortuna dell'Iran, hanno rubato la fortuna del popolo iraniano. Lasciando un paese, possiamo dire, privo in totale privazione di queste ricchezze, e suo figlio, il figlio di quell'essere, possiamo dire, oggi vuole riportare in auge le gesta eroiche, così come ha detto il figlio stesso del padre, affermando: mio padre è stato il leader più grande della storia iraniana. Ma cosa sta dicendo? La storia ce l'ha detto, ha rubato migliaia di soldi, ha stabilito le guardie della rivoluzione per controllare la gente. E ecco perché l'MIK, il Consiglio Nazionale della Resistenza, sono considerati per l'Iran dei gruppi terroristici, perché vanno contro tutto quello che Khamenei ha fatto e ha reiterato, portato avanti nel corso del suo regime. E se riuscite a guardare veramente a quello che offre il Consiglio Nazionale della Resistenza attraverso il suo piano in 10 punti, si tratta di storia, si tratta di un modo di devolvere la propria vita alla libertà, all'uguaglianza, ai valori in base dell'essere umano. Quindi la mia missione il mio discorso, che richiama il mio punto il mio punto di vista, non necessariamente quello del mio paese. È che, signora Rajavi, abbiamo veramente bisogno di lei, ed il suo contributo è veramente fondamentale per noi.
1: Grazie.
2: Thank you, Teresa Giuliani. Now I'm going to give the word to...
1: iraniana e le istituzioni, soprattutto il Parlamento italiano, non è mai venuto meno, devo dire, soprattutto grazie al tuo attivismo su questi temi. Rudolf Giuliani ci ha detto che sicuramente il regime crollerà, che il momento è adesso. Qual è il punto di vista delle istituzioni italiane al riguardo? Quanto si può, cosa ancora si può fare per incoraggiare il popolo iraniano a ribellarsi a questa odiosa teocrazia? È plausibile che un regime, ancorché diviso e indebolito, crolli solo per la spinta dal basso? Insomma, la storia ci insegna che più delle volte, quando i regimi sono caduti per quantomeno un combinato disposto tra spinta popolare e condizioni internazionali.
3: Grazie, caro segretario generale, caro Andrea, innanzitutto per questa ospitalità, anche essendo membro appassionato della Fondazione Einaudi, non la ritengo neanche una ospitalità, la ritengo in qualche modo anche un po' la casa di tutti i conservatori liberali e risorgimentali, soprattutto, che si ispirano anche ad Einaudi. Grazie mille per questa grande opportunità. Grazie ancora e ho motivato i miei ringraziamenti alla Presidente eletta Maryam Rajavi ieri in quel bellissimo incontro alla Camera dei Deputati. Ho motivato il mio ringraziamento dicendole che tutti presenti ieri come oggi le sono debitori di portare questo straordinario faro di libertà, di democrazia, di volontà di parità, di pluralismo che lei rappresenta con la sua grandissima organizzazione, anzi con tutte le organizzazioni che fanno parte del Consiglio della Resistenza Iraniana, per l'esempio che dà al mondo libero, che dà a tutti noi che lottiamo per la libertà, che crediamo nei diritti umani. Ed era questo il senso del ringraziamento che voglio rinnovare questa mattina in una sede che ha un significato così carico per lo Stato di diritto e per la libertà nel mondo e nella Costituzione europea. Mi ha così anche non soltanto colpito come sempre, ma anche divertito il riferimento del grande ospite che abbiamo in Rudy Giuliani questa mattina, quando ha parlato di quello che si autoproclama, i gruppi che si autoproclamano come anche parte di un movimento popolare in Iran che vuole il ritorno della monarchia, il ritorno di un precedente regime che era caduto nell'89 lasciando almeno per alcuni mesi un faro di speranza serio che non ci fosse l'odioso avvento di un regime nazi-islamista, come molti lo chiamano, perché questa è una deformazione di una grande religione che vuol portare soltanto la morte e lo sterminio, esattamente con la brutalità con la quale nello scorso secolo si sono affermati i movimenti di Hitler, di Mao, del comunismo nordcoreano e cambogiano. E permettetemi di, siccome il segretario generale Cangini ha accennato al lavoro che è stato ricordato ieri alla Camera, il lavoro importante, il lavoro parlamentare che si continua a fare per cercare di portare influenza politica e non soltanto politica alla cessazione, la volontà di far cessare questo orrendo sterminio che continua contro tutte le manifestazioni, la repressione e l'odio nei confronti delle donne, perché di questo si tratta, questo fa il regime, colpisce le donne, i giovani, gli studenti, con armi spaventose per terrorizzare e compie delle esecuzioni capitali come il primo paese in rapporto alla popolazione, di gran lunga il primo paese che uccide praticamente senza processo centinaia di migliaia di suoi cittadini. Ma introducendo un po' quello che Shakespeare chiamava nella tragedia the comic relief, let me, Mayor Giuliani, just switch to my very bad English just to inform more directly yourself, Madame Rajavi, of an extraordinary experience that I had in the Committee of Human Rights, and on the occasion of the hearing of a renowned professor from University of Trento, who came to the hearing just presenting the great opportunity to a transition from the regime, from the present regime of the Mullah, to another forms of government, to another constitution, which could be not so difficult to found in the country and to obtain, because at the end this great figure, internationally recognized, the figure that you mentioned, Mario Giuliani, was able to give to the country since it was not necessary to get completely rid of the existing regime, it was necessary, and that is was what this professor said, explained to the astonished members of the Human Rights Committee in the Senate. He said that part of the Pasdaran of the IRGC are in very good relations with the Baby Shah, and therefore it would have been much easier for him to negotiate a transition by which a new form of government was established. And very impolitely, I've always been a very bad diplomat, I raised my hand, they asked me, oh, thank you very much, sir, it's very important what you say, you are a profound connoisseur of the ins and outs of not only the regime, but the Persian history, the Iranian history. And let me ask you, are you aware that the IRGC are on the terrorist list of the European Union, the major Western countries, the international community, they are sanctioned, and that all their activities, banking, financial, smuggling, the mysterious fleet helping transit, all this is under sanctions by large parts of the world, and how do you combine the fact that you propose a regime which has as a component which has been already sanctioned by the international community, and I was talking as European, it was my duty also to make him aware of this fact. Well, he didn't answer. He said, no, this your question reflects some ideas which are excessive. You are too much of an anxious person. Be quiet. There is not such a risk. There is no problem in all this. But as the meeting ended, I started having an increase in my followers on my X account, because there was a deluge of X of insults to myself, saying that I was not dignified by what I said, and I didn't have a place in the Italian Senate because I was telling falsehood and completely wrong ideas, and was radicalized against a transition in Iran. No, scusatemi di aver raccontato questa storia, ma la volevo dire in un linguaggio così pessimo inglese, ma comunque veicolare nei confronti di Madame Rajavi e del sindaco Giuliani. Oggi siamo in una situazione internazionale e interna all'Iran, caro segretario generale, ben diversa da quella nella quale Madame Rajavi ha onorato della sua presenza questa fondazione. Ed è ben diversa per un motivo che è sotto gli occhi di tutti. L'Iran ha perso considerevolmente, e io credo in via definitiva, una capacità di continuare ad esportare la guerra nel suo vicinato e di distruggere i paesi che ritiene essere stati suoi domini e sue colonie politiche e terroristiche attraverso l'arma del terrorismo, a cominciare dal Libano, dalla Siria, dall'Iraq, per continuare a Gaza, e per parlare della posizione contro Israele che vedeva come un obiettivo facile da distruggere con 7 ottobre e magari con altri 7 ottobre, continuando in quella strategia di terrore che significa per i Pasdaran, per l'IRGC, terrore espansivo per dominare l'intero vicinato e l'intero mondo. L'Iran ha perso. Molti tentacoli sono stati tagliati a questa orrenda piovra che attraverso i comandi di IRGC, i suoi uomini, i suoi istruttori, finanziamenti iraniani, vuole dominare non soltanto il Medio Oriente e la regione, ma vuole dominare il mondo del suo fondamentalismo religioso. Cioè l'Iran continua a credere il regime al potere, ma lo crede in modo sempre più astratto e irreale, di poter continuare ad essere la forza attraente dell'intero Islam fondamentalista mondiale. Non è più così in Libano, abbiamo visto cosa succede, in Libano si sta cambiando molto rapidamente, è stata una riunione recente in questi ultimi giorni a Roma fra le principali parti, governo libanese e governo israeliano, e abbiamo visto anche le dichiarazioni del ministro Crosetto quando dice che in fin dei conti la risoluzione 1701 non ha mai funzionato perché era sotto il capitolo sesto della carta. Mentre invece lì c'è bisogno, si diceva poi fra gli esegeti del diritto internazionale dell'ONU, che in realtà non era 6 ma era 6 e mezzo, qualcosa poteva fare anche UNIFIL attraverso le forze armate libanesi, ma questo non è mai avvenuto. La fascia sud dei Tani è sempre stato un covo terrorista con i tunnel, anche lì è un forte posizionamento di Hezbollah, quindi non è mai praticamente servita davvero la risoluzione 1701, ma adesso si parla seriamente di modificare, di renderla capace di agire. Io penso che dovrebbe essere con l'articolo, è un pensiero personale, con l'articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, quindi con capacità di enforcement e quindi insieme alle forze armate libanesi, ma avere anche come forza dell'ONU una capacità di forza di pace vera e propria e quindi di agire. Quindi da questo punto di vista è stata un'evoluzione chiarissima in Libano. Vedete che nella stampa ormai, anche nell'attività internazionale diplomatica, è il presidente Aoun, non si vede quasi, non si sente quasi più il presidente del Parlamento Nabil Berri, che è una personalità, se c'è qualcosa di politico in Hezbollah non lo so perché è tutto terrorista, ma diciamo che ha una figura internazionale da politico e da negoziatore, mi sembra sia passato completamente in secondo piano. Non parliamo della Siria. La Siria ha visto la smobilitazione di fatto di quello che era il regime alawita, anche quello criminale degli Assad. Non è più un punto di transito perché il congiungimento attraverso Siria e poi Iraq con l'Iran come linea di comunicazione diretta di tutte le forze armate, le capacità di influire militarmente sul Libano si è molto attenuato, e scendendo a sud vediamo cosa è successo con lo Yemen. Nello Yemen, anche lì è una notizia degli ultimi tempi, che l'accordo fra Arabia Saudita e Houthi, insomma di mantenere un bilanciamento con l'attacco all'aeroporto di Sana'a dominato dagli Houthi, ha dimostrato l'Arabia Saudita di poter colpire e effettuare delle operazioni di contenimento della minaccia anche sullo stretto di Bab el-Mandeb. Quindi c'è un'azione ad ampio raggio, ma tutto questo poi, questo taglio o ridimensionamento dei tentacoli della piovra terrorista iraniana, cioè di IRGC, perché non c'è differenza fra i Pasdaran e lo Stato iraniano. I Pasdaran sono lo Stato iraniano e lo Stato iraniano sono i Pasdaran. Perché 210 o 220 mila uomini insediati in tutto il sistema bancario, in tutte le attività produttive, in tutte le capacità anche di nominare addirittura prima che arrivasse il successore di Khamenei, che poi non si capisce se è virtuale o se è reale, comunque che ci fosse questa successione, negli ultimi 20 anni il presidente dell'Iran è sempre stato non solo sostenuto, ma anche, ricordiamoci, a Raisi, è sempre stato un comandante di, è spesso stato Rafsanjani, ma anche a Raisi, molto legato e addirittura organico al movimento dei Pasdaran, ad IRGC. Allora, cos'è tutto questo? Questo quadro internazionale, dicevo, dalla sua precedente visita, Madame Rajavi, è mutato radicalmente. E l'amministrazione americana, l'America del presidente Trump, con tutte le cose e le speculazioni che sono certamente generate anche da un uso assolutamente inusitato dei social del Presidente degli Stati Uniti e anche di molte persone che appartengono all'amministrazione, è un modo nuovo di costruire le relazioni internazionali, ma tutto si può dire tranne che quello che poi a un certo punto appare chiaro nelle priorità apertamente dichiarate da questa amministrazione, cioè l'Iran. Quali sono le priorità che il presidente Trump e tutto il suo governo continua a dichiarare? No alla bomba atomica, non se ne parla. Basta le minacce ad Israele e ai paesi che sono vicini. Finire con la capacità totalizzante dei Pasdaran di terrorizzare il mondo. E soprattutto la libertà di navigazione negli stretti. che il presidente Trump è una persona che fa le cose che dichiara, sulle quali ci possono essere tante congiunzioni e apparenti oscillazioni che sono anche molto tattiche e molto di posizionamento della linea che vuol fare, ma è un elemento che è, a mio giudizio, di forte ridimensionamento della capacità militare, come diceva sia Madame Rajavi che il sindaco Giuliani. Allora, questa è la realtà. Il movimento del MEC, PMOI e tutti gli altri movimenti che sono associati, cioè questa confederazione di forze politiche, che poi sono soltanto non forze politiche ma forze anche locali, anche di etnie, anche di appartenenze religiose, che sono diversificate, pluraliste, tutto questo è qualcosa che è nel quadro esterno, non è certo questo che chi cambierà questo regime, cioè il National Council of Resistance of Iran. Non è certo questa forza, questa grande forza guidata da Madame Rajavi che aspetta l'aiuto esterno, ma l'aiuto esterno è una necessità per la pace della regione, non soltanto della regione, è una necessità per gli europei quello che si sta facendo in quella regione. La riapertura degli stretti è assolutamente fondamentale, il contenimento e il ridimensionamento dei Pasdaran altrettanto. Ancora, io parlavo di stato terrorista iraniano ed è questo un punto fondamentale per gli europei che si è tenuto troppo nell'ombra. Io vi dico la sincera verità, mi è capitato da quando è iniziata questa legislatura di sollevare costantemente in diversi contesti, nei lavori di commissione, nei lavori di aula, il problema che ho sempre ritenuto fondamentale per il Medio Oriente, la definizione dell'organizzazione dei Pasdaran come di organizzazione terroristica, perché questa definizione ha un grande fascia, ha una grande area di conseguenze per sanzionare le società che vi si collegano, non soltanto quelle iraniane ma in tutto il mondo e soprattutto quelle europee, quelle degli stati europei, sia gli individui che le attività economiche, e quindi è veramente un colpo al cuore l'attuazione reale di una decisione di questo tipo. E la decisione è intervenuta al Consiglio Affari Esteri dello scorso febbraio, cioè di quest'anno, del 2026, che ha sanzionato questa entità dei Pasdaran come entità terroristica, andando addirittura al di là delle definizioni di terrorismo che sono comprese dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e che riguardano l'ISIS, che hanno riguardato Al-Qaeda e queste altre formule. Quindi è una decisione forte che è costato a molta fatica ottenere, e vi dico la verità, nei lavori di commissione, stavo dicendo, e di aula, praticamente ad ogni Consiglio europeo io ed alcuni altri colleghi hanno parlato apertamente, proposto emendamenti, insistito affinché questo tema venisse recepito ai massimi livelli dell'Unione Europea, e il senatore Cangini mi guarda sorridendo perché mi ha sempre ritenuto ossessionato da questa volontà, e questo credo sia necessario tenerlo a mente, perché credo sia compito di tutti noi in questa sala, ma anche di dirlo e di farlo sapere negli ambienti parlamentari, negli ambienti di governo europei, che sull'attuazione di questa decisione del Consiglio Affari Esteri del febbraio scorso ci devono essere delle misure sempre il più pregnanti possibili. Noi per esempio abbiamo avuto in Italia grandi difficoltà a bloccare la compagnia aerea iraniana, a bloccare le banche iraniane. Adesso è avvenuto, sta producendo dei risultati, ma la garanzia nei confronti di queste attività terroristiche, di questa organizzazione terroristica, cioè dell'intera attività iraniana in questo campo, deve diventare sempre più pregnante. E voglio concludere ricordando, Madame Rajavi, soprattutto purtroppo quello che lei ha detto, ci ha mostrato con delle fotografie che veramente toccano i cuori, oltre che la nostra volontà di combattere noi politicamente, ma voi a tutto campo, come state dimostrando in modo straordinario, quella che è la storia dal 1988, il grande disastro, la carneficina, i 30.000 30.000 vittime di una fatwa di Khomeini, le commissioni della morte presiedute poi da una persona che è talmente diabolicamente espressione dello stato terrorista dell'Iran, è diventato presidente dell'Iran, Raisi, e poi tutto quello che è seguito. Subito dopo l'uccisione del professor Kazem Rajavi nel 1990 a Ginevra, cosa che ha consentito poi di aprire un processo addirittura di genocidio che credo sia ancora in corso, per, riferito ai fatti del 1988, l'assassinio di Mohammed Hossein Nakdi nel 93 a Roma, in pieno centro, e ci sono famiglie, c'è una famiglia in particolare che voglio salutare, che porta ancora i segni nei problemi che ha, che hanno vissuto quei ragazzi, quei giovani che camminavano con loro amico nel centro di Roma, ucciso da un sicario. E ancora il tentato attacco, per fortuna prevenuto dalle informazioni dell'organizzazione della resistenza iraniana vicino a Parigi, a Villepinte, nel giugno 2018, organizzato dal terrorista diplomatico con passaporto diplomatico dello Stato iraniano, come se ci fosse qualcosa da dubitare sul fatto che è uno Stato terrorista. Poi l'attentato nel 2023 del nostro amico Alejo Villasquadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, grande sostenitore dei Mujahideen del popolo, grande sostenitore, desidero salutarlo, Madame Rajavi, anche in questa occasione, anche lui scampato per miracolo, perché è un po' come è successo in un'altra occasione, si è semplicemente girato nel momento in cui lo stavano uccidendo, per puro caso. E ricordiamo che proprio in queste ore sono 32 anni dall'attentato al centro ebraico di Buenos Aires, 85 morti, 300 feriti, attribuito con certezza dalla magistratura argentina ai Pasdaran, e tante altre cose di cui si è parlato, per non parlare degli attentati in Libano, l'uccisione di americani e francesi, le vittime che abbiamo subito ad opera sempre di terroristi iraniani anche in Afghanistan, le forze armate italiane anche lì. Ecco, basta, è ora di dire basta con i sì, con i ma, con l'offuscamento del vero, dei fatti, di quello che deve essere conosciuto, per essere assolutamente intransigenti nell'attuazione di queste misure sulle sanzioni allo Stato terrorista. È uno Stato terrorista. Nel suo interno c'è una grande ondata di libertà che è determinata dal suo movimento, Madame Rajavi. Non possiamo che essere orgogliosi di essere vostri amici, di fare parte non solo idealmente ma politicamente di questa grande campagna, e di continuare verso un congresso delle vostre formazioni politiche a Teheran, al quale speriamo di essere invitati. Grazie.
4: Degli amici relatori di oggi, ma naturalmente spero di sbagliarmi, e che la prossima volta che avremo l'onore di ospitare qui in Fondazione Luigi Einaudi Madame Rajavi sia per festeggiare la caduta del regime. Mi piace l'idea di concludere questo nostro bell'incontro con le parole di Luigi Einaudi, parole che facevano parte di un'introduzione a un'antologia di scritti einaudiani che qualche tempo fa la Fondazione Einaudi ha tradotto in ucraino e con una cerimonia apposita consegnato idealmente nelle mani del popolo ucraino, perché la Fondazione Einaudi ha come la libertà e la determinazione dei popoli ovunque essi siano, e perché ci sono purtroppo molte analogie tra quello che sta succedendo in Ucraina per colpa del
5: dell'aggressività e dell'imperialismo russo putiniano è quello che è successo e succede ancora in Iran. Luigi Einaudi ha scritto: l'uomo moralmente libero sfida il tiranno dal fondo della galera o cammina dritto verso la catasta di legna sulla quale verrà bruciato vivo per voler tener fede alla sua credenza. Ebbene, la libertà è la nostra credenza e questa credenza fa di noi italiani e di quello iraniano un unico popolo. Grazie davvero.
6: But I'm sure that the اجازه بدیم دو جمله بگم. جنبش ما 61 سال در نبرد با دو دیکتاتوریه
7: quando noi tutti stanno assistendo che questa lotta non è soltanto una lotta per la libertà degli iraniani, ma è per la libertà di tutti i popoli della regione. E questa lotta sicuramente si sfocerà nella vittoria. I popoli iraniani non vogliono questo regime e il regime non ha la possibilità di continuare questa situazione. بفرمایید من همزمان کردم فقط
8: همزمان ترجمه کردم فقط
9: Ecco, questa era la presentazione, era il dibattito organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi dal titolo Dalla parte del popolo iraniano. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa notte. Ora ascolteremo il dibattito dal titolo Partito, partecipazione, cittadinanza, nuove forme della politica nell'ambito dell'iniziativa Sassi nello Stagno, la 13ª festa di Left Wing. Questo dibattito si è svolto a Roma il 16 luglio, introduzione e coordinamento dei lavori del dibattito a cura di Michele Fina, che è il tesoriere nazionale del Partito Democratico, nonché senatore. Poi gli interventi, tra gli altri, di Riccardo Agostini, PD di Roma, Vincenzo Amendola, deputato del PD, Quad Baccali, deputata PD, Caterina Cerroni, della direzione nazionale del PD, Marco Craighero, del PD Friuli Venezia Giulia, che è il responsabile cultura e aree interne della segreteria regionale, Anna Falcone, avvocata e costituzionista, Marco Fighera, Enzo Foschi, segretario della federazione PD Roma, Pietro Galeone, ricercatore dell'Università Bocconi di Milano, Andrea Giorgis, senatore, Stefano Graziano, deputato, Chiara Gribaudo, vice presidente dell'Assemblea Nazionale del PD, anche la deputata, Michele Grimaldi, consigliere comunale a Scafati, Nicola Irto, che è il segretario regionale del PD della Calabria, nonché senatore, Paolo Maccario, segretario PD del quartiere Trieste di Roma, Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, Roberto Morassut, deputato del PD, Antonio Nicita, senatore PD, Vinicio Peluffa, deputato, Paolo Quinto, che è un dirigente del Partito Democratico, Tony Ricciardi, deputato, Francesca Ruocco, della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana, Roberto Sciacca, del PD di Roma, Nico Stumpo, deputato PD, Stefano Vanzini, della Direzione Nazionale dei GD, Franco Vittoria, dell'Università Federico II di Napoli, e Davide Zingaretti, che è il segretario del Partito Democratico di Aprilia. Ascoltiamo.
10: Iniziamo. Benvenute e benvenuti, grazie a Radio Radicale che ci segue. Io sono Michele Fina, senatore e tesoriere del Partito Democratico. Grazie alle tante e tanti ospiti che presenteremo uno alla volta. Se non lo faccio io, fatelo voi, così la radio può registrare il nome. Allora, il tavolo, come avete visto, è Partito, partecipazione, cittadinanza, le nuove forme della politica. Io, più che fare un'introduzione, proverò a tracciare alcune linee, perché le competenze che sono qui presenti tra istituzioni, partito, associazioni, comitati, accademia, sono tante, quindi magari nel corso della discussione cerchiamo di capire in quale direzione andiamo, quali dei temi che proverò a elencare riusciamo a esplorare meglio, e siccome sono tanti e possiamo, volendo, andare a finire un po' dovunque, io proverò a tenere un po' il tracciato, però insomma mi affido anche a voi. Allora, intanto provo a seguire le parole che abbiamo indicato. Partito, naturalmente per noi partito si intende partito, movimento, forza politica. Facciamo riferimento a partito perché la nostra Costituzione parla di partito all'articolo 49. Come sapete, non la faccio troppo lunga, ma questo dettato costituzionale fu frutto di una discussione non semplice in seno alla Costituente, e infatti dal 49 a qui noi non abbiamo mai avuto l'attuazione, dalla scrittura dell'articolo 49 a qui, quindi dall'approvazione della Costituzione a qui, non abbiamo mai avuto una legge di attuazione dell'articolo che parla dei partiti. Negli ultimi anni ci sono stati diverse proposte di legge, qui c'è Giorgis, senatore, che ha depositato una delle ultime proposte, di cui lui è primo firmatario, per attuare l'articolo 49, ma resta una questione ancora inevasa. Questa non sarà la legislatura in cui vedremo approvata una legge di questo tipo. Ovviamente i motivi sono tanti, quelli storici li conosciamo, l'idea che avevano le sinistre all'epoca della Costituzione, che una legge avrebbe messo fuori legge le forze socialiste e comuniste, e infatti questo è accaduto in Germania, quindi un lungo scetticismo in tutta la cosiddetta Prima Repubblica, e poi invece tanti tentativi andati a vuoto, da Leopoldo Elia a Anna Finocchiaro, da anche una legge Orfini-Guerini di un paio di legislature fa, fino appunto alla Giorgis, che provano a risolvere questo tema. Senza dubbio tra le questioni c'è anche il fatto che definire che cosa significa che un partito debba avere un meccanismo di funzionamento democratico al suo interno, esattamente come indica la Costituzione, non è una cosa semplice, così come definire le funzioni pubblicistiche di un partito, che significherebbe ovviamente entrare proprio nella legislazione, nella carne viva dei partiti, come eleggono i propri organi dirigenti, se con le primarie o non con le primarie. Come sapete, adesso c'è un meccanismo che vincola semplicemente i bilanci, mentre invece definire le caratteristiche della vita democratica di un partito è una cosa più articolata. Questo per quello che attiene ai partiti, alle forze politiche dal punto di vista della legge. Poi c'è un tema più concreto, i partiti in relazione al potere, cioè il fatto che negli anni è sempre stato più evidente che i partiti che erano in grado di incidere concretamente nella vita delle persone, i grandi partiti di massa, perché erano, come scriveva Scoppola, i partiti di una repubblica fatta da partiti, che erano loro stessi più credibili agli occhi dei cittadini rispetto allo Stato, e quindi era anche più in grado di incidere in un Parlamento che consentiva, per esempio, anche alle forze di opposizione di orientare grandi scelte, grandi legislazioni, grandi scelte di carattere civile, e quindi anche la capacità di percepire che il partito politico aveva una potenza reale, e quindi il mio partito, mio anche di classi sociali, in lotta tra loro anche per una forma di emancipazione, percepivano che il loro partito era in grado di cambiare, modificare concretamente la condizione di vita di chi aderiva a quel partito. Questo si è modificato perché i partiti, esattamente come le istituzioni, hanno nel frattempo perso potere, sono stati svuotati, condizionati da tante cose, diciamo così, da ciò che è accaduto, sia in termini di ridefinizione del potere a livello sovranazionale, sia per la forma della globalizzazione. Comunque, parlamenti e governi sono diventati meno potenti, i partiti che li compongono a loro volta sono stati percepiti, e oggi sono percepiti come meno potenti. Probabilmente allo Stato pochi cittadini sono davvero persuasi che il partito a cui aderiscono sia effettivamente in grado di cambiare le condizioni di vita dei cittadini, a partire anche dai diritti fondamentali. Poi questo è parzialmente vero, perché poi un potere resta, però più limitato e definito. E poi l'ho citato, e chiudo su questo, la sovranità internazionale. fatto che gli stati abbiano ceduto potere ovviamente, e allo stesso tempo che per quello che riguarda l'Europa, che è un progetto incompiuto dal punto di vista istituzionale ma anche dal punto di vista politico. Si pensi al fatto che gli stessi partiti europei sono ancora qualcosa di impalpabile, sono anch'essi confederazioni di partiti nazionali e non veri partiti di cui tu percepisci che effettivamente svolgono una funzione che prescinda, diciamo così, dalle vicende

Così, nel mentre queste poi si trasformano in proposte nelle istituzioni, nell'attività di un'amministrazione locale, piuttosto che nella scelta di un Parlamento, di un governo nazionale, regionale, europeo. Ora, ovviamente, definire in questo caso per forma della partecipazione, noi proviamo a concentrarci su un pezzo, il partito è tante cose, un movimento politico, un partito, una forza politica sono la sua leadership, il programma elettorale, le caratteristiche della propria comunità, il grado di coesione, i propri alleati, sono tutto questo ovviamente, no? Però sono anche la organizzazione, cioè come la leadership, le idee, la comunità si organizzano per far camminare le idee. E che tipo di organizzazione tu ti dai? E qui naturalmente il tema è abbastanza significativo. Vediamo come vogliamo spaziare, però dalla capacità dei partiti e movimenti di intercettare le nuove generazioni, al protagonismo femminile, alle nuove cittadinanze, come esse possono essere, come i partiti e i movimenti possano ripensarsi all'interno di una società totalmente mutata. E poi c'è il tema degli strumenti e quindi tutta la discussione che fa a proposito di organizzazione, che poi è una discussione che per noi è infinita. E cioè, se per un partito sia importante, in che misura essere presente in un territorio, avere una sede fisica, avere una propria, un proprio profilo digitale, piuttosto che avere un'organizzazione pesante, un'organizzazione leggera, gli organismi dirigenti, come si eleggono, qual è la forma del dibattito, della discussione, come viaggiano le idee, dal referendum per gli iscritti alla riunione. Noi da questo punto di vista, ecco, per dire una sola cosa, in questi ultimi anni abbiamo provato a fare una scelta che è più o meno di questo tipo, detta in due parole. Non considerare archiviati strumenti che sembrano antichi, ad esempio una sede fisica in una periferia, e allo stesso tempo non pensare che questi strumenti bastino oggi. Provare a integrare vecchi e nuovi strumenti. Per esempio tra gli strumenti potrei citare, come avete visto si è aperta la discussione sull'unità, ecco, dico una cosa di attualità, potrei citare il fatto che forse abbiamo considerato troppo presto che i giornali sono uno strumento superato. In realtà i giornali, come i libri, come la radio, come la TV, come i podcast, come il web, sono strumenti vecchi e nuovi che si amalgamano e si innovano a vicenda e devono essere interpretati in modo nuovo. Comunque il tema degli strumenti dei partiti e delle associazioni per generare partecipazione è senza dubbio un tema. Terzo e ultimo, la cittadinanza. Anna Falcone ricordava nella festa nel dibattito che abbiamo condiviso alla festa di Roma, che il soggetto dell'articolo 49 è i cittadini. I cittadini possono attraverso i partiti concorrere sostanzialmente allo sviluppo della democrazia. E naturalmente la cittadinanza per noi è la possibilità di accedere dei cittadini a degli strumenti, che siano essi partiti, movimenti, comitati, sono diversi tra loro, ma che possano consentire loro di svolgere appieno la cittadinanza, che non è solo votare ovviamente. Questo richiama il tema dell'astensionismo, su questo abbiamo anche molto dibattuto negli ultimi mesi. Federico Fornaro ha scritto un libro interessante che risintetizza quelli che chiama i tarli nel legno, cioè quelle cose che hanno diminuito la capacità della politica di essere attrattiva nei confronti di cittadini che ritengono il voto una cosa che è importante, un dovere ma anche e soprattutto un diritto. Ecco, noi abbiamo bisogno di capire esattamente in questo momento in cui l'astensionismo cresce come è possibile provare a frenare questo fenomeno, quali sono le vere caratteristiche, le origini e quali possono essere le risposte. Ovviamente qui parliamo di partiti, ma noi intendiamo tutte le forme di partecipazione, anche le altre forme di partecipazione che rispetto a un tempo in cui c'erano solo grandi partiti di massa si sono diffuse, l'associazionismo, i comitati, i grandi movimenti nazionali e sovranazionali, l'associazionismo ambientale, sociale, piuttosto che sportivo, inteso come la capacità di queste attività di fare comunità attiva nel territorio. E questo richiama anche, e chiudo, il rapporto tra il corpo intermedio politico, partito, e gli altri corpi intermedi, i sindacati,

0: l'associazionismo vario, quello studentesco, universitario, quello. Qui cito solo quest'ultimo fatto di attualità e mi taccio, e poi mi fate cenno chi deve andare via prima, mi fate cenno e mi... Quando penso al rapporto tra i corpi intermedi, ad esempio penso al referendum sull'autonomia differenziata, che poi non si è tenuto, ma in preparazione del quale abbiamo costituito forse quello che negli ultimi anni è stata la più grande alleanza tra partiti, associazioni, sindacati, pronta alla sfida referendaria. In quel caso, dopo tanti anni di differenze, diffidenze e conflitti, noi abbiamo messo insieme tutti i partiti oggi all'opposizione, i sindacati, l'associazionismo, facendo sì che fosse una rete che dall'Ampi all'Arci, che dalla rete degli studenti meti a, appunto ai partiti che ho citato, decidesse di condividere un comitato. In forma un po' ridotta questa rete l'abbiamo trovata nel referendum costituzionale sulla giustizia, che poi è stato vinto da un enorme popolo del no, che è molto di più dei partiti della somma del consenso dei partiti politici dell'attuale opposizione al governo, quindi di quelli che si sono opposti all'approvazione della riforma in Parlamento nei 9 mesi in cui si è discussa, e probabilmente anche molto di più di un perimetro che vagamente noi riteniamo progressista. Non a caso in queste ultime settimane, me compreso, più di qualcuno ha proposto di lavorare a un'alleanza per la Costituzione, cioè ritrovare nei confini costituzionali i confini di una grande alleanza molto più larga dell'attuale perimetro che abbiamo chiamato alternativamente centrosinistra, progressisti, campo largo e chi più ne ha più ne metta. Ecco, io penso che noi, vi fermo qua per dire che noi abbiamo più traiettorie di discussione, vediamo come si sviluppa, magari ci concentriamo su alcune di queste, su quelle che ci interessano di più. Se mi fate cenno io passo la parola, perché mi fermo qua, come avete visto un'introduzione incompleta, ma è giusto che sia così, e procediamo. Se no chiamo io, non sono come all'interrogazione. Vabbè, partiamo da chi abbiamo citato, professore e senatore Giorgis.
1: Ah, intanto un ringraziamento, ma non per finta, non di rito, ma sincero, al nostro tesoriere Michele Fina, perché io devo dire la verità, la determinazione con cui ha cercato di mettere i circoli territoriali e le federazioni, non quella diciamo nazionale ma quelle locali, nella condizione di avere qualche risorsa che consentisse loro di organizzare quella partecipazione territoriale di cui comunque non si può fare a meno. Ecco, io credo che questo sia un merito politico innanzitutto e anche operativo, perché non ha solo dato prova di crederci, ma l'ha fatto. E le risorse che sono state per la prima volta ribaltate sui territori hanno consentito ai circoli e alle federazioni locali di riprendere un po' di protagonismo. Ora, sono partito da questo ringraziamento sincero perché l'esperienza di questi ultimi, prendiamo pure 20 anni, ci ha detto che certo molte delle relazioni interpersonali e molti dei luoghi dove si forma un'opinione sono oggi dematerializzati, i social, la rete, però ci hanno anche detto questi 20 anni che se si vuole continuare a prendere sul serio quello straordinario progetto di democrazia che è scritto nella nostra Costituzione e che scommette sulla possibilità che ciascuno sia messo nelle condizioni di partecipare criticamente all'elaborazione dell'indirizzo politico, non ad applaudire un capo o a rispondere in maniera emozionale a una sollecitazione, ma a partecipare criticamente attraverso un confronto fatto di riflessione, di ripensamenti. E allora, se noi a quel progetto di Costituzione, a quell'idea, a quel sogno, se vogliamo, non intendiamo rinunciare, Dobbiamo sapere che occorre che ci siano dei luoghi fisici, oltre che naturalmente un altro modo di sfruttare le potenzialità dell'innovazione tecnologica, ma ci devono essere dei luoghi fisici dove guardarsi negli occhi, ragionare a voce alta e non vivere la partecipazione politica come una costante e permanente campagna elettorale, dove il dialogo è sempre orientato a una ricerca di consenso. Noi abbiamo bisogno invece di momenti nei quali ci si parla, ci si ascolta, si riflette in maniera collettiva e poi si scopre che lì si costruiscono legami, lì si costruisce consapevolezza, lì si costruiscono le condizioni politiche perché quando uno ha i numeri sia poi davvero in grado di trasformare quei numeri, quella maggioranza, in governo dei processi economici e sociali, perché di per sé essere maggioranza parlamentare non basta per cambiare il paese, non basta per governare i processi economici e sociali, perché la sfera politica è troppo fragile, troppo debole se si consegna a una legittimazione carismatica e populista. Alla fine è sempre costretta a ricercare volta per volta quelle che sono i sentimenti del momento, cioè non orienta un bel niente, non costruisce consapevolezza, non incide sulle dinamiche appunto della distribuzione e della produzione dei beni. Ecco perché aver, come dire, rimesso al centro dell'organizzazione del nostro partito questo tema delle risorse, del far vivere sui territori i luoghi anche fisici, che non significa, come diceva bene Michele, trascurare le potenzialità dell'innovazione tecnologica o trascurare il fatto che per moltissime persone i social sono talvolta l'unico mezzo attraverso il quale interagire e acquisire informazioni, però l'una cosa non può fare a meno dell'altra, non può fare a meno, e anche oggi perché siamo fisicamente presenti con 40 gradi e non ci siamo semplicemente collegati da remoto? Perché sappiamo che ha un valore diverso, che costruisce una consapevolezza diversa. Naturalmente, e chiudo con un'altra considerazione di cui mi scuso con tutti voi per la banalità della stessa, ma se siamo qui oggi è perché qualcuno ha organizzato questo incontro. Anche questo aspetto banale a volte sembra che l'abbiamo dimenticato. Cioè la democrazia vive se qualcuno la organizza. La democrazia è tanto astratta o, se vogliamo, tanto naturale quanto lo è una scuola, un ospedale o un sistema di trasporti. Voi avete mai visto un sistema dei trasporti, un aeroporto piuttosto che una stazione ferroviaria nascere spontaneamente, così, come un fungo quando c'è l'umidità, o una scuola o un ospedale realizzarsi senza che ci sia invece una progettualità, un investimento materiale e intellettuale? No, la democrazia è lo stesso, non esiste in natura la democrazia. La democrazia è il prodotto artificiale della volontà umana e se è un prodotto artificiale bisogna che ci sia qualcuno che si dedichi a realizzare quel prodotto. Perché non saremmo disposti a accettare che ci siano solo medici volontari, o ci siano soltanto professori volontari, o ci siano soltanto autisti dei mezzi di trasporto volontari, che quando hanno voglia lo fanno e quando non hanno voglia non lo fanno. E invece lì vogliamo professionalità, competenze e dedizione, diciamo, totale. Perché siamo invece disposti ad accettarlo per l'organizzazione della democrazia? Guardate, possono essere sono considerazioni da un lato banali, e dall'altro impopolari, che noi secondo me dobbiamo fare in modo che diventino invece consapevolezza, che diventino sentire comune, e solo a quel punto noi avremo le condizioni per fare un altro passo in avanti. In un contesto deideologizzato, in un contesto nel quale non basta più un richiamo a una grande speranza di trasformazione, occorre un surplus di organizzazione. Questa è la grande difficoltà della democrazia del nostro tempo, che paradossalmente quando c'era un contesto ideologico che facilitava il riconoscimento e l'appartenenza avevamo un'organizzazione capillare. Adesso che invece ci sarebbe bisogno di un'organizzazione ancora più strutturata perché deve supplire al deficit costruzione ideologica, noi ci troviamo a sperimentare invece una destrutturazione che non ha precedenti. Ecco allora che parlare del partito, parlare della democrazia, dobbiamo far capire che non è un parlare d'altro rispetto a parlare di lavoro, di occupazione, di giustizia sociale, di redistribuzione, di capacità di orientare l'economia all'interesse generale e tutto ciò che le persone concretamente vogliono diciamo, ricevere dai processi di governo democratico. Le due cose sono talmente connesse che se non ci si occupa dell'organizzazione, alla fine la politica diventa un esercizio puramente estetico, niente di più, non certo esercizio di potere per cambiare la condizione di vita delle persone. Ecco perché io dico, noi abbiamo presentato un disegno di legge come gruppo, è un disegno di legge che abbiamo presentato, sottoscritto da tutti, siamo riusciti a calendarizzarlo, grazie anche alla determinazione del capogruppo e di Michele Fina. È chiaro che poi quando si arriva al dunque prevale negli altri partiti il timore di essere impopolari e noi dobbiamo invece cercare in tutte le occasioni possibili invece di riaffermare quanto sia un presupposto per esercitare poi un'azione di governo reale, un'azione di governo che cambia la vita, che cambia la vita delle persone.
0: Grazie. Roberto? Ma Andrea è stato perfettamente nei tempi, più o meno ci parametriamo intorno ai 5 minuti, così, perché siamo tanti.
2: Cerco di rispettare i tempi e ringrazio Left Wing per aver organizzato come tutti gli anni questo incontro in questo posto di concerto di cicale, che proprio basta chiudere gli occhi e uno è il caldo e sente sta alla festa. Ringrazio Michele Fina, mi unisco alle congratulazioni che sono state fatte da... Io sai, c'ho dei problemi. Sì, da Andrea. No, voglio dire questo. Noi abbiamo un'esperienza e un'idea umana di partito che viene dal corso della nostra esperienza che è quasi inamovibile. Per natura tendiamo a riproporla, tendiamo a risintonizzarci su una certa idea di partito. Però le cose sono cambiate moltissimo e si sono introdotte due precarietà nell'era moderna, nell'era contemporanea, post muro di Berlino. La prima è una precarietà di rapporto con le istituzioni, perché i partiti si definiscono e si plasmano e si modellano anche in rapporto a che cos'è lo Stato nel quale debbono agire. Oggi la dimensione dello Stato non è chiara. Non è chiara intanto per la scala internazionale che l'organizzazione delle comunità ha imposto, cioè l'Europa. E non è chiara perché a livello nazionale lo Stato ha perso enormemente forza. Quindi c'è una dimensione istituzionale che rende più difficile l'organizzazione di una dimensione di partito e di partecipazione, ma c'è anche una dimensione partecipativa che è precaria, perché dalla fine degli anni 60 in poi si sono andate costituendo, rafforzando, moltiplicando, consolidando forme partecipative che sono extrapartite e che rivendicano la loro autonomia o alterità rispetto ai partiti. Questa doppia precarietà è un po' il nostro problema, cioè come collocare un partito che sia capace di stare dentro lo Stato in forme efficaci e di stare nella società in forme altrettanto efficaci. La risposta non può venire in tempi brevi, è una risposta in tempi medi che presuppone, uno, la costruzione e il lavoro di aggregazione di una formazione politica a livello europeo che abbia un profilo di sinistra, che abbia un profilo ideale, se non ideologico, un po' più coeso. Quindi in questo senso è importante nel Partito Democratico, io sono stato tra i fondatori come tutti del Partito Democratico, quindi do un grande valore anche ideale alla parola democratico, però in questo senso credo che la ricerca di un nuovo punto di vista socialista all'interno del nostro partito sia importante non per costituire una corrente, ma per costituire un punto di vista che nel corso della nostra nascita e del nostro percorso si è andato perdendo, per appartenere ad una famiglia comune, europea, ovviamente in un quadro di rafforzamento delle istituzioni europee. Il secondo aspetto è il lavoro di presenza nella società. Certo, la presenza territoriale è fondamentale, ma noi dobbiamo tener conto di questa dimensione fluida, di questa, non voglio usare il termine liquido perché il termine liquido nel tempo si è esposto a tanti equivoci. Dobbiamo tener conto di una dimensione fluida partecipativa che si arresta spesso alle soglie dei partiti e si ritrae e che ha bisogno quindi di un nostro rapporto, di un nostro approccio molto più permeabile, molto più spugnoso, capace di creare dei momenti di raccordo e di collegamento più intensi e più continui. E questo mi pare il secondo aspetto fondamentale per costruire un partito non tradizionale, ma un'organizzazione politica che sia davvero una cerniera tra lo Stato e la società. Questo mi pare un punto essenziale. L'ultima riflessione, e chiudo, visto che siamo freschi di battaglia sulla legge elettorale, è legata al sistema elettorale, perché è ovvio che in una situazione nella quale tu cambi la legge elettorale ogni 3 anni e tendenzialmente quella legge elettorale porta a ridurre la partecipazione dei cittadini all'espressione della scelta del parlamentare, io non sono un tifoso delle preferenze, ma vista la situazione le avrei preferite, avrei preferito le preferenze. È ovvio che la dimensione del partito e della partecipazione perde molto, perché si trasforma e cambia in continuazione e rompe le abitudini che sono necessarie per costruire i gruppi dirigenti, perché per costruire i gruppi dirigenti tu hai bisogno di regole che siano, non dico stabili, definitive, ma regole che abbiano un tempo medio di gestazione. E questo problema delle leggi elettorali è fondamentale. L'articolo 49 non si è mai attuato perché in Italia è prevalsa sempre un'idea durante il dopoguerra per la quale le ragioni del partito venivano prima di quelle dello Stato e quindi attuare le modalità attraverso le quali i partiti agiscono all'interno dello Stato veniva vista come una costrizione. Tu ti fai la tua democrazia interna, io mi faccio la mia, non c'è bisogno di normarla per legge. Un po' il ragionamento è stato questo. Quindi credo che questi siano gli aspetti importanti, per questo io insisto sulla necessità prima o poi di trovare le occasioni di costituire l'occasione di un congresso, come si faceva una volta, in questo guardo un po' al passato, cioè riportare dentro le idee rispetto soltanto alla partecipazione nominalistica che avviene oggi purtroppo solo attraverso le primarie.
3: Sì, grazie. Mi risparmio la cosa su Fina, tanto è bravo, quindi c'è bisogno di dirgli che è bravo, sa pure da solo. E no, io penso un po' questo. Credo che la svolta ci sia stata con la Bassanini, perché noi ci dobbiamo anche dire la verità. Prima della Bassanini io facevo il consigliere circoscrizionale del PC, noi nelle commissioni approvavamo le graduatorie dei contributi che davamo. Cioè i partiti erano di massa anche perché tutto passava per i partiti. Per fortuna questa cosa poi si è superata, però poi il problema è che accanto a questa riforma andava fatta la legge sui partiti, perché è chiaro che una volta che tu rompi quel meccanismo alla fine o fai una legge sui partiti e quindi riconosci la funzione e il ruolo dei partiti dentro lo Stato, o se no è un bel casino. Perché i partiti sono diventati un luogo che via via si è svuotato di contenuti, un po' ideali, perché è vero quello che diceva Roberto, cioè io quando mi sono iscritto al partito mi sono iscritto perché credevo che fosse uno strumento che mi aiutasse a cambiare il mondo, non è che pensavo di dover fare iscrivermi al partito perché andavo a fare il consigliere comunale, il consigliere municipale o circoscrizionale. Pensavo che fosse uno strumento per cambiare il mondo. E guardate che oggi è molto difficile iscriversi anche al nostro partito e pensare che questo è uno strumento per cambiare il mondo, perché le contraddizioni e le confusioni sulla linea politica sono abbastanza enormi e questo è un elemento di difficoltà, soprattutto diciamo nella dimostrazione di una coerenza che noi dovremmo avere. Secondo punto, io ho un problema col quale mi misuro da segretario di Roma. Noi abbiamo 75.000 persone che ogni volta che facciamo le primarie tra i 75 e i 100.000 partecipano e votano.